0: assicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori, l'Ucraina, con il G7 in pressing sulla Russia, ed è disgelo tra Meloni e Trump.
2: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
3: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambe le parti. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. Dalle immagini si vede la Presidente del Consiglio avvicinarsi al Presidente statunitense, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ai tre poi si aggiunge anche il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, osserva Costa, e Meloni replica: siamo sempre stati amici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si è spento a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Ora il vertice dei leader del campo largo, che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche. Nel centrodestra intanto Vannacci spaventa la Lega.
4: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale, che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano, i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare una cozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato, vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare i tanti cantieri fermi per le inchieste.
5: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Sfresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sempre a Milano, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici, accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico c'è un primo indagato. Siamo in chiusura con lo sport e i mondiali di calcio.
6: Alla Francia è bastato un tempo giocato con l'acceleratore schiacciato per schiantare il Senegal e entrare nel mondiale dalla porta principale. Prestazione sontuosa nella ripresa, quella dei Blues a New York, tanto convincente da cancellare quanto accaduto prima dell'intervallo, quando erano stati i senegalesi a rendersi pericolosi e non poco, penalizzati solo dalla scarsa precisione di Sarr. È finita 3-1, vittoria che contiene anche un piccolo pezzo di storia. Mbappé, autore di una doppietta, è ora sul podio dei marcatori di sempre in una fase finale del mondiale. 14 reti come Gerd Müller, una in meno di Ronaldo il fenomeno e a due dal primato del tedesco Miro Klose, destinato ad essere superato. Mbappé ha portato in vantaggio la squadra di Deschamps al 21esimo della ripresa con un tocco ravvicinato, poi il raddoppio di Barcola al 38esimo che sembrava aver chiuso i conti, ma in tempo di recupero ecco la rete al debutto del classe 2008 in Brahim Baye, Magnana non incolpevole, palla al centro e saetta di Mbappé dai 30 metri per mandare tutti a casa, con la certezza che la Francia è arrivata negli Stati Uniti col piglio della favorita, non poco in una fase iniziale del torneo in cui molte big steccano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
3: Fresco, fresco, fresco come l'acqua, Leonardo Manera qui negli studi di Radio 24, freschi come l'acqua.
4: Stamattina mi sono svegliato, anzi già da ieri, con una ossessione musicale di una canzone.
3: No, ti prego.
4: Ho già detto a Carlo Salvatore di prenderla, quella canzone, Vivere senza malinconia, versione Iannacci. Quindi ti chiederò di mandarla più volte nell'arco della puntata, anzi pensavo al posto del monologo di fare solo la canzone, perché secondo me è liberatoria, anche terapeutica per tutti quelli che sono all'ascolto.
3: Sì, se l'ascolti una volta, se l'ascolti
4: la
3: sette volte
4: senza interruzione da ieri
3: diventa un'ossessione. Poi
4: Vivere senza malinconia versione Iannacci, tienila sempre a portata di mano, poi magari al posto del monologo oggi mandiamo quella e il canto sopra. Va bene.
3: Vivere, sì, va bene,
4: senza malinconia.

0: Poi si riempie dalle 12 in poi.
1: E tutti che hanno adesso cominciamo, ecco la puntata.
0: Sì, no, ma figurati.
1: Arriviamo perfino al ritornello un attimo, tanto bisogna riempirle in qualche modo queste due ore, giusto?
0: Fammi salutare allora Carlo Salvatore in regia, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli.
1: Perché adesso comincia il ritornello.
0: Ecco, adesso il ritornello.
1: Tornata!
0: Tornata!
1: Grandi Annacci. 1, 2, 3, oh!

0: bene, il ritornello c'è, l'ascolteremo altre 7-8 volte da qui alle 11.
1: Dai, che finisce. Dai, finiamo un pezzettino, poi non lo sento più.
0: No, non è vero.
1: No, adesso è quasi finito, 20 secondi.

0: senza più.
1: Sempre più.
0: No, ma gli andati
1: vero, senza tu, è vero.
0: Però oggi sono a posto. Bene. Io potremmo chiudere qui la
1: grazie.
0: Puntata. Io sono a posto.
1: Parti. Ah, c'è un'altra canzone adesso, il ritornello, giustamente. So, DJ Luchet, approvi questa scelta di Manera? Sì. Vabbè. Oggi comportati bene, Leonardo, te lo dico, che sono venuti anche a trovarci, a guardarci, a scrutarci due ospiti dalla Svizzera.
0: Ma perché, senso, sono, perché siete venuti? Vabbè. C'era un motivo. Cioè, non
1: due
0: so.
1: Colleghi della Radio TV Svizzera Italiana sono venuti qui. Ti guardano, ti osservano.
0: Io sono sempre come al solito, non ho niente da cambiare. Sto bevendo dell'acqua adesso.
1: Tra l'altro devo dire che anche in Svizzera c'è questa strana usanza di mettere i nomi e cognomi con due nomi. Come il nostro Carlo Salvatore in regia abbiamo Alessandro Chiara, che Alessandro Chiara, che salutiamo. Anche in Svizzera avete questa usanza di mettere due nomi. Alessandro Chiara, come il nostro Carlo Salvatore. E Alessandra Spataro, che invece, insomma, che attenzione, Leonardo, oggi compie gli anni Alessandra Spataro. Vuoi dedicarle una canzone? No, no, Carlo, no, no.
0: Magari adesso
1: no,
0: che
1: auguri,
0: pomo,
1: basta,
0: adesso
1: auguri.
0: Che, no, Carlo, adesso ascolta,
1: auguri e basta.
0: Adesso che hai delle pause, isola,
1: pause?
0: Solo, isola solo il ritornello. Ma, da vivere senza.
1: Sì, quello lì è il ritornello, va bene.
0: Isolalo, che ogni tanto lo mandiamo così, per mettere di buon umore gli ascoltatori di Radio 24.
1: Va bene.
0: Ma oggi parliamo di qualcosa o no?
1: Sì,
0: facciamo una
1: sì,
0: puntata
1: sì,
0: estiva
1: sì,
0: così.
1: Parliamo di tante cose, parliamo di tante cose. Senti, la prima domanda che ti vorrei fare è questa: tu sei mai stato disinvitato? Oggi il Fatto Quotidiano mette l'elenco dei disinvitati in Italia negli ultimi tempi, soprattutto intellettuali, scrittori, l'ultimo caso da Henry De Luca, Eshkol Nevo, scrittore israeliano che qualche vescovo non vuole, qualche vescovo, qualche vice sindaco non vuole in Puglia. Poi c'era il caso del nostro amico Paolo Nori, te lo ricordi, no?
0: Sì, ricordo.
1: Bocciato
0: ma
1: dalla
0: io,
1: bicocca.
0: Tu non mi hai fatto entrare alle tue orazioni civili, ma alcune volte perché c'erano fuori butta fuori.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Perché non avevo la mano sotto il mento. Ecco, sono ecco, entrato senza
1: vedo
0: mano.
1: Vedo che anche
0: sotto...
1: in Svizzera sanno che si mette la mano sotto il
0: allora,
1: mento.
0: Allora devi arrivare alle orazioni civili di Alessandro Milan, devi arrivare già con la mano sotto il mento da 100 metri prima.
1: E col patentino antifascista.
0: E ovviamente. Se non sei così non ti fanno entrare.
1: No, no. Sai, quindi no, no, a parte questa butade.
0: Ma sai qual è la più grande discriminazione sì. di quelli che non vengono fatti entrare?
1: Sì.
0: Non so se c'è ancora, ai miei tempi quando ero ragazzo c'era, nelle discoteche.
1: Ah, certo. Cioè,
0: per la donna, ingresso omaggio.
1: Omaggio.
0: Così. Guarda che questa è una grande discriminazione sessista. Per la donna, ingresso omaggio a prescindere.
1: Gli uomini ti scrutavano, ti guardavano.
0: Oppure tu dovevi dimostrare di essere abbastanza figo da poter entrare. Ma oh, in questa società matriarcale, ma vogliamo almeno ristabilire? Cioè, Miriam Lucchetti che entrava.

0: sempre in discoteca per il fatto di essere donna. Questa è una grandissima discriminazione. È una società purtroppo matriarcale.
1: Ti faccio un'altra domanda seria, poi arriviamo alla nostra prima ospite. Vannacci, il generale Vannacci. Allora, il tema che si pone, vedo che me lo pongono molti anche su Facebook, è quando dicono: ma smettila di parlarne, che gli dai visibilità, gli dai pubblicità. Oh, ma ragazzi, ma è un politico, ha fatto un partito, ha delle idee sicuramente molto forti. L'ultima novità che leggo sui giornali è che ora punterebbe ai Novax. Ai Novax.
0: Cioè, ma a favore o contro i Novax?
1: Ma no, cioè, a titillare i Novax.
0: Sì, certo.
1: Ovvio. Anche se lui stesso, ricorda la stampa, si era vaccinato.
0: Vabbè, per forza, eri obbligato a vaccinarsi.
1: No, ma aveva...
0: ti davano Green Pass.
1: Senti cosa ha detto quando si vaccinò: ho fatto un atto di fede, non vedo perché non dovrei fidarmi di una struttura dello Stato che pensa a garantire la salute della cittadinanza.
0: Beh, sì. Ma infatti, ma nessuno.
1: Io e secondo... adesso invece pare che voglia.
0: Ma no, dipende che cosa dirà. Comunque, a me davano fastidio le modalità, quello che si diceva, il modo, la colpevolizzazione di chi la pensava solo lievemente in modo diverso. Questo è stato fastidioso secondo me in quegli anni. Eri un delinquente se avevi qualche obiezione.
1: No, perché il suo ideologo, che si chiama Gasperini, pare un cattolico,
0: perché è l'allenatore.
1: No.
0: Gasp
1: ha detto: io non ho mai fatto punture anti-Covid, presto il generale dirà la sua su questo. Ecco, quindi bisogna parlarne.
0: Ma io
1: o no?
0: Ricordo solo Vannacci, che Vannacci è una creazione mediatica, perché se i giornali non avessero dato un grande risalto al suo libro, come si chiamava, Il mondo sottosopra, al contrario. Ecco, se non avessero pubblicizzato all'estremo o comunque parlato all'estremo di quel libro, probabilmente oggi Vannacci lo conoscerebbero pochissimi. Quindi è stata una creazione mediatica e quindi si continua su questa linea.
1: Ma vabbè, parlarne o no, scriveteci, chiamateci all'800 24 0024.
0: E ora comunque vedrai che Vannacci prenderà una bella percentuale.
1: I sondaggi lo danno al 5%.
0: Il sondaggio, e se continuano le interviste stile Lilli Gruber, arriverà al 6, al 7, all'8, al 9, al 10%.
1: Salutiamo Lilli Gruber.
0: Così mi spiace.
1: Allora,
0: io penso così.
1: Il
0: non è
1: tema,
0: che non si può, no?
1: Certo,
0: si può dire quello che si pensa anche
1: lo fai da 9
0: di Lilli Gruber,
1: qui.
0: No?
1: Lo fai...
0: senza temere di essere poi tanto io cosa vuoi.
1: Lo fai da 9 anni. Allora io vorrei salutare la nostra prima ospite. È il tema di quello che forse un po' impropriamente viene definito il patentino antifascista. In realtà è una dichiarazione che devono sottoscrivere gli editori che vogliono partecipare alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, Più Libri Più Liberi. Anna Maria Malato, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci qui. Allora, le faccio ascoltare subito la voce del Ministro della Giustizia Nordio. L'avrà ascoltata, avrà replicato. Ahimè, dice lei. Va bene. Ieri Nordio ha fatto un paragone, secondo alcuni azzardato, ha tirato in ballo il codice Rocco. Comunque, vogliamo ascoltare.
3: Il nostro codice penale, che è il fondamento della nostra giustizia penale, reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III. E quindi è grottesco che si richieda un'attestazione di antifascismo in una manifestazione di libri, quando il libro più importante della giustizia, che noi abbiamo cercato più volte di cambiare e che non si vuole cambiare, reca la firma di Mussolini.
1: Va bene, questo è un po' il paradosso secondo Nordio. Devo dire che lo storico Francesco Filippi, che spesso è anche nostro ospite oggi intervistato da Repubblica, dice in realtà che quel codice Rocco è stato emendato e corretto in tantissime sue parti, che ne so, il delitto d'onore, l'aborto, il divorzio, insomma.
0: E però strutturalmente, insomma.
1: Strutturalmente è quello, ma su alcune cose è stato poi cambiato. Comunque, io partirei da Anna Maria Malato a capire che cos'è la dichiarazione che voi chiedete. Non è un patentino, voi dite, che cos'è esattamente?
2: Che è un po' sconcertati, appunto, mi sembra che a volte è così il dibattito anche politico su un tema, se vogliamo, alto, elevato, filosofico, che precede di molto la nostra fiera, sia andato ben oltre quella che era l'intento di una manifestazione che in realtà aveva già da anni nel suo regolamento una clausola che prevedeva il rispetto dei valori della Costituzione italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, eccetera, e che quest'anno, siccome questo era uno degli articoli di un regolamento, diciamo, composito, fatto di tante altre cose, ha pensato di rafforzare questa dichiarazione. Non è un mistero, anche per, diciamo, riportare unità in merito a polemiche che c'erano state lo scorso anno, e crearne un'autodichiarazione. Vorrei dire al Ministro Nordio che saremmo molto felici se venisse a parlare con noi del codice codice della giustizia. Noi abbiamo sempre dimostrato con la nostra attività, io credo che entrambi voi due la

0: conosciate bene. La manifestazione, siete
1: Sì.
0: entrambi autori e oltre che lettori. Alla base c'è nel lavoro degli editori e del lavoro di Più Libri Più Liberi il rispetto di ogni forma di pensiero. Abbiamo ospitato chiunque, abbiamo avuto editori, abbiamo editori di ogni, ovviamente, giustamente, colazione. Ci mancherebbe che noi vogliamo fare i censori. Ecco, questa cosa e anche questa semplificazione giornalistica di chiamarla patentino è, ahimè, molto,
1: No,
0: molto dolorosa
1: diciamo,
0: per noi
1: questo
0: perché
1: no.
0: non era il nostro
1: Una
0: intento.
1: dichiarazione però di antifascismo. Ecco, le sottopongo per esempio quello che ha fatto l'editore Manuel Grillo della casa editrice Sette Colori, che credo vi abbia mandato la dichiarazione, però ha depennato la parola antifascisti. E quindi la frase che lui ha sottoscritto suona ora così: si impegna a riconoscere e a condividere tutti i valori alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Ma ha cancellato la parola antifascisti.
0: È la parola che ha creato, diciamo, scandalo,
1: Sì.
0: e ci sarebbe da riflettere se è una parola così scandalosa, però diciamo che non spetta a me e non spetta a Più Libri Più Liberi. A noi è sembrato semplicemente, cioè l'antifascismo è alla base della Costituzione italiana, hanno
1: Appunto,
0: ironizzato, allora
1: appunto.
0: chiediamo altre patenti, ma nasce in quel momento storico e nasce per questo, non c'era nulla più di questo. Naturalmente stiamo dialogando con i nostri editori, con i nostri espositori che sono i veri stakeholder della manifestazione e non vogliamo in nessun modo scontentare nessuno, cercheremo di avere il massimo dell'unità e ovviamente della presenza. Però mi sembra anche legittimo che una manifestazione, che comunque è organizzata da un'associazione di imprenditori, da un'associazione privata, abbia in qualche modo anche, diciamo, la possibilità di scrivere le sue regole. Tra le altre regole che
1: Sì.
0: abbiamo introdotto quest'anno, ad esempio, c'è quella che, siccome avremo purtroppo la possibilità di mettere qualche stand in meno per motivi organizzativi, abbiamo deciso di fare delle sale all'interno della sala polivalente dove ci sono tutti gli espositori per mescolare di più il pubblico degli eventi con il pubblico che compra i libri. Dicevo, un'altra delle regole che abbiamo introdotto è ad esempio quella di privilegiare gli editori furi, ovvero ci sono Italia, società che fanno al 90% un'altra attività e magari al 10% editoria. Ci interessa
1: Ok.
0: meno avere l'attenzione su di loro che non su quello che è il motivo per cui nasce questa manifestazione. Io l'ho fondata 25 anni fa, ovvero dare la più grande vetrina internazionale sulla piccola e media editoria in
1: Però
0: Italia.
1: questo credo che non creerà alcun tipo di polemica. Capisce che il tema
0: Non lo so,
1: invece
0: vedremo, guardi, le
1: dell'antifascismo.
0: posso
1: No, però le dico che lo
0: dire.
1: stesso Marco Travaglio nell'editoriale lo definisce ridicolo patentino antifascista. Cioè, il tema è questo, che è anche un po' la mia critica. In un paese normale, normale, tutti dovremmo essere, nasciamo come Costituzione, come Repubblica, dalle ceneri
0: Purtroppo
1: del fascismo. Quindi,
0: dovremmo
1: no?
0: contestare, diciamo, la premessa. In un paese
1: In un
0: normale,
1: paese
0: allora lei avrà
1: normale.
0: fatto caso che non esiste una manifestazione culturale negli ultimi anni che non sia stata oggetto di polemiche a volte anche surreali. E la mia sensazione è che la polemica a volte si alimenti quasi di se stessa, dimenticando cosa l'ha provocata. Basti pensare veramente, ma anche le fiere internazionali, abbiamo avuto Francoforte, adesso Sorrento, Salerno e tutto quello che sta accadendo. Quindi è veramente molto complicato. Veramente come associazione, e anche quella, abbiamo detto che stiamo con gli organi competenti approfondendo questo tema, perché naturalmente
1: Ok.
0: l'attenzione delle più alte cariche dello Stato non è che ci può lasciare
1: Sì,
0: indifferenti,
1: quindi
0: no? Non è
1: può
0: una
1: essere che
0: polemica,
1: ci possa
0: ecco.
1: essere qualche modifica.
2: E
1: Aspetti,
2: poi,
1: vediamo, Leonardo,
2: no,
1: tu cosa.
2: dicevo che forse chiedere questa dichiarazione è come in qualche modo sottintendere che in Italia ci sia così un'emergenza di questo tipo, una parte d'Italia che è fascista e quindi si pone.
1: Beh, io su questo vedi che dico,
2: No, allora volevo sapere se voi effettivamente la pensate così, cioè che in Italia c'è questo tipo di emergenza, che ci sia una parte d'Italia fascista intesa nel senso classico del fascismo di Benito Mussolini, oppure se oggi fascismo sia da intendere in modo diverso.
1: Sì,
2: Cos'è per voi il
1: e
2: fascismo
1: io
2: oggi?
1: aggiungo anche perché il tema del discrimine, se una questione è il pensiero, è un'altra
2: Sulle
1: questione, è quello che
2: azioni?
1: vieta la Costituzione, cioè la ricostituzione del partito fascista, però non è che si può censurare
2: Il
1: il pensiero,
2: pensiero.
1: anche se magari emendabile dal punto di
0: Ma a
1: vista
0: voi risulta che
1: morale.
0: sia mai stata fatta qualsiasi forma di censura all'interno di una manifestazione che ha ospitato in 25 anni veramente
1: No, censura
0: chiunque e
1: no.
0: qualsiasi tipo di editori? No,
1: Però se uno
0: ovviamente no,
1: si deve
0: però
1: dichiarare
0: rispetto alla
1: antifascista
0: domanda,
1: nel
0: ecco, rispetto alla
1: pensiero,
0: domanda,
1: sì.
0: ma lei è venuto per caso lo scorso anno a vedere cosa è avvenuto alla nostra manifestazione.
1: No, però ricordo, ecco, ricordo. Cioè, la presenza di un editore che ha creato, sì.
0: Perché poi, appunto, in un mondo dove ci sono in questo momento

0: guerre mondiali aperte, eccetera, questo diventa il centro del dibattito ed eravamo a reti unificate anche lo scorso anno. E questo tema è stato un tema centrale. Non siamo stati noi a svegliarci una mattina e dire benissimo, trattiamo questo argomento difficile. Siamo stati noi a cercare, dirigendo un'impresa, perché una manifestazione come la nostra, bellissima, che fa 100.000 visitatori a Roma, ma è anche appunto un'impresa fragile, perché è un attimo anche in qualche modo porla in difficoltà rispetto alle istituzioni, rispetto al suo pubblico. Ecco, cercare di ricondurre un'unità e di avere un equilibrio ci era sembrato non così scandaloso, in una parola. Detto questo, insomma, quello che purtroppo è successo disattende le nostre aspettative.
1: La questione
0: che
1: erano
0: quelli di parlare di libri.
1: La questione, secondo me, che salvo maggiormente è un'iniziativa fatta dall'Associazione Italiana Editori, comunque da un'associazione. Un'associazione ha il diritto di stabilire, come dire, delle regole d'ingresso a questo tipo di manifestazione, cioè come chiunque organizzi qualsiasi evento.
0: Come ha detto lei,
1: evento.
0: In un paese normale.
1: Sì. No, è chiaro, su questo lo stesso storico Francesco Filippi dice così: in un paese normale dovremmo, ecco. Però in questo momento storico forse sarebbe bene invece far ribadire alcuni, sottoscrivere.
2: Ma secondo lei
1: alcuni
2: in
1: valori.
2: Italia appunto c'è questo problema adesso?
0: Beh, a titolo personale e non istituzionale, ciascuno può avere la propria reazione nel vedere alcune manifestazioni che si sono svolte a Roma domenica pomeriggio o alcune cose che accadono nel dibattito pubblico, però qui stiamo parlando di appunto un'associazione di categoria e una manifestazione pubblica, quindi bisogna fare molta attenzione alle opinioni personali, ciascuno ha le sue, molta attenzione alle parole e naturalmente l'attenzione che è stata data alle nostre ci sta portando a riflettere, a cercare una soluzione, ma senza in questo, come dire, arretrare nel pensare che noi abbiamo voluto censurare qualcuno, abbiamo fatto un'operazione come quella che ci è stata attribuita, che non è assolutamente nelle nostre intenzioni.
2: Poi
0: intenzioni.
2: Il problema, come diceva anche il professor Cacciari ieri, no? Ho visto da Lilli Gruber.
1: Insomma, perché poi vedi Lilli Gruber.
2: Ho visto adesso sui social. Diceva che bisogna capire cos'è oggi essere fascisti. Per esempio, diceva Cacciari, essere fascisti, se non sbaglio, diceva essere come condannare, per esempio, chiaramente essere antifascisti, diceva Cacciari, vuol dire condannare chiaramente l'azione di Israele, per esempio. Cioè, secondo me bisogna capire cosa vuol dire oggi.
0: Ma lei pensi questo, se davvero si va appunto sul tema che poi riguarda la mia manifestazione, ovvero i libri, quanto delicato può diventare? Perché naturalmente se si entra in campo una valutazione sul pensiero, sui libri, diventa impossibile, cioè non è una cosa che noi assolutamente vogliamo fare, questo l'abbiamo ribadito in ogni forma possibile, in ogni comunicato, in ogni dichiarazione che abbiamo fatto. Non sta a noi, questo è sicuramente un tema che è molto divisivo per il paese, ancora tuttora, c'è. A noi interessa che la nostra manifestazione si svolge nella maggiore serenità possibile. E in questo senso la nostra autodichiarazione, che poi altro non è che quella, cioè ciascuno, per dirle, tanti editori a partire da chi ha, diciamo, cominciato questa polemica, ovvero Giubilei, che è un editore presente da 15 anni nella nostra manifestazione, anzi un protagonista, l'ha già firmata,
1: sì,
0: detto che verrà, perché comunque una
1: l'ha firmata, così com'era, con la parola antifascista,
0: così com'era.
1: Senta, noi intanto la ringraziamo, Anna Maria Malato, grazie, Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Della Fiera Nazionale.
0: Speriamo di vederci in fiera a leggere tanti libri.
1: Ma sì, ma quella è la cosa più importante. E poi, insomma, le polemiche ci sono.

0: mio Dio, questo corretto è un... Non lo so, sono indeciso tra Cocchi e Renato e un coro di ubriachi.
1: Ma guarda che Iannacci la cantava già così apposta. Mamma mia. Perché la canzone si presta. Quindi già Iannacci la faceva appositamente così.
2: No, ma guarda che il coro di ubriachi eravamo noi
1: lo
2: due,
1: so,
2: non Iannacci
1: so,
2: che canta.
1: Lo so bene, ma dico, ma già, infatti, già Iannacci la cantava apposta così. Perché
2: sì, ma lui secondo me era considerato
1: allora,
2: un artista dal nostro ascoltatore.
1: Allora vieni qui e falla tu, se
2: no,
1: sei così
2: No. Perché ma non prenderla
1: vieni
2: così
1: qui,
2: di punta.
1: Vieni qua, Viale Sarca 223, fallo
2: poi,
1: tu.
2: Ti redarguisce molto Miriam Luchetti, la cosa che più le dà fastidio è di non parlare sui WhatsApp degli ascoltatori.
1: Vieni qui,
2: fallo finire,
1: tu,
2: fallo finire.
1: No, è tutti fenomeni.
3: Più Iannacci, meno Vannacci.
4: Non ho mai votato a destra e non voterò mai a destra, però la sinistra, ragazzi. Adesso anche il patentino per partecipare alle manifestazioni.
2: Che non è un patentino.
4: Veramente più fascista questo che altro.
1: La cosa che toglie tanti voti alla sinistra, secondo me, è il desiderio di bacchettare. Dire questo sì, questo no, questo va bene, questo non va bene. E i voti che se ne vanno. Il bacchettare. Io lo penso così. So che Alessandro Mina la pensa diversamente. Perché dalla tessera, dalla tasca posteriore.
2: Ma basta questa cosa. Tra l'altro, uno ha scritto: ma se Alessandro Mina non lavorasse a Radio 24, ma dove lavorerebbe? Ah, non lo so, cioè, non ho capito perché. E poi alle stesse condizioni. Ha scritto: ma quali condizioni? Che ne sai tu delle mie condizioni?
1: Ah,
2: ma cosa ne sai tu, caro ascoltatore, del mio stipendio?
1: Io sono d'accordo con l'ascoltatore.
2: Lasciamo stare poi questo aspetto. Invece mi fa anche sorridere chi scrive: ma se si bisogna dichiararsi antifascisti, perché non bisogna dichiararsi anticomunisti? Ma ragazzi, ma adesso in Italia abbiamo avuto una dittatura. Ed è stata la dittatura fascista per 23 anni. Se per questo non si viene chiesto neanche di dichiararsi antinazisti, perché non abbiamo avuto il nazismo. E quindi, avendo avuto quella dittatura, essendo nati da quella dittatura, storicamente si chiede di prendere distanza da quella dittatura, no di tutte le dittature del mondo. Tocca a noi. Alle 9:39 minuti. Adesso voi chiamateci e mandateci messaggi su questo. C'è uno svenimento di maniera. Cosa c'hai, Leonardo? Adesso dobbiamo parlare di un tema che secondo me, allora, premessa, non dovrebbe suscitare la benché minima polemica, il benché minimo dibattito. Però, aggiungo io, incredibilmente qualcuno critica questa scelta. Saluto l'assessore alla sanità della regione toscana Monia Monni, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
2: Allora, perché la regione toscana credo che abbia abbassato fino a 13 anni la possibilità da parte dei ragazzi di entrare nei consultori e chiedere gratuitamente i preservativi. È una misura di salute pubblica, vogliamo dire così, assessora, di prevenzione.
5: Certamente è una misura di prevenzione, di salute pubblica, è una misura che prova ad aiutare le ragazze e i ragazzi anche ad avere più consapevolezza di sé. L'età di accesso ai consultori era già a 13 anni, abbiamo abbassato a 13 anni, erano 14 anche l'età di accesso alla contraccezione gratuita, quindi non soltanto preservativi, anche pillola, estroprogestini, coprogestini, calcerotto, l'anello vaginale, i dispositivi intrauterini, quindi la spirale, quindi chiaramente non è che consegniamo gli anticoncezionali e li lasciamo andare via, c'è un percorso di counseling, parlano con un'ostetica,
2: ecco,
5: c'è una visita ginecologica
2: come funziona.
5: Serve.
2: Esatto, uno arriva, ci sarà anche un limite, non è che un ragazzino ogni giorno può entrare e chiedere.
5: No, assolutamente, è un percorso guidato ed è un percorso ovviamente sanitario, è un percorso di educazione anche alla conoscenza del proprio corpo. Oggi ragazzi molto giovani credo che insomma non abbiano, no, visto che non è possibile

0: avere un'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, luoghi dove possono parlare di sé senza essere giudicati e farlo magari con professionisti che danno informazioni corrette. Finiscono per informarsi su siti che hanno, diciamo, finalità diverse da quelle dell'educazione sessuale, anche se magari parlano di sesso. Quindi il consultorio garantisce un accesso libero, riservato anche per i minorenni, che non vuol dire escludere le famiglie dai percorsi dei ragazzi, ma vuol dire dare uno spazio protetto per poter parlare di sé. E in questo spazio si può accedere anche alla contraccezione gratuita,
1: Sì, ma
0: che è
1: infatti io non
0: gratuita per i ragazzi e
1: capisco.
0: le ragazze ed è gratuita anche per chi ha condizioni economiche, sfavorevoli
1: Ecco,
0: per gli
1: perché
0: studenti e
1: anche
0: le studentesse
1: questo è un altro problema
0: cinquantenni.
1: non da poco, perché mediamente una scatola di profilattici costa intorno ai 15 euro e per i ragazzi, i
0: È una
1: ragazzini
0: scatola
1: è un.
0: di pillola 20, quindi
1: Ecco,
0: non si parla di cifre
1: e per i ragazzini
0: secondarie.
1: è una cifra anche significativa questa, quindi mi
2: Le
1: sembra.
2: critiche, assessore, da dove sono arrivate e che tipo di critiche sono arrivate?
0: Ma sembra che garantendo l'accesso gratuito agli anticoncezionali si promuova il sesso libero, non so come
2: Ma tanto lo
0: dire,
2: fanno
0: credo che sia.
2: comunque, cioè non è che se.
0: Appunto,
1: Ma
0: non è
1: secondo me gli
0: che
1: adolescenti.
0: dice, ah,
1: Lo fanno
2: ci sono i
1: comunque, non
2: preservativi
1: credo.
2: gratis, allora faccio sesso. No, un tredicenne, un
1: Io credo che oggi gli adolescenti,
2: sì, a
1: dall'impressione che ho,
2: parte che ne fanno sempre meno.
1: no, nel senso che la mia
0: Sì, è vero anche
1: impressione è
0: questo.
1: che invece ci sia desiderio di coppie un po' più stabili tra gli adolescenti, questa è la mia
0: Sì,
1: sensazione.
0: anche i nostri studi in Toscana ci dicono questo, che è vero che l'età di scoperta del sesso è più precoce, però fanno meno sesso, hanno bisogno di più stabilità, di più sicurezza. Ormai le relazioni passano molto non dal rapporto relazionale vero, no? Ma attraverso i telefoni, le app e via dicendo. Però questo fenomeno del sesso molto precoce esiste e fa parte del percorso di presa in carico e cura delle persone, spiegare che ci sono malattie sessualmente trasmissibili, che si può anche rimanere incinta molto giovani e quindi bisogna capire come funziona, no? Tutto il meccanismo di protezione di se stesse, e credo che ci sia poca conoscenza del proprio corpo negli adolescenti e preadolescenti. Quindi i consultori consentono questo e tra l'altro consentono anche di accedere alla contraccezione gratuita con qualcuno che ti spiega perché è utile e come è giusto assumerla. Io credo sia un fatto
2: Sì,
0: di
2: poi
0: grande
2: io al di
0: umiltà.
2: là della gravidanza, secondo me, proprio le malattie sessualmente trasmissibili, che sono un
0: Delle quali si
2: problema,
0: parla
2: si
0: sempre
2: parla
0: meno.
2: zero, se ne parla zero.
1: Ci sono molti adolescenti che accedono a questi consultori?
0: Sì, i numeri sono importanti. Ci sono molti adolescenti che accedono, soprattutto quelli che ne vengono a conoscenza attraverso percorsi scolastici in cui viene segnalata la presenza del consultorio. Perché il difficile con i ragazzi e le ragazze molto giovani è far arrivare l'informazione. Quando l'informazione arriva, accedono a questo tipo di servizio. Perché se ci pensate, in un clima come questo, in cui non si può parlare di educazione sesso-affettiva nelle scuole, in cui le famiglie sono molto impegnate perché tutti lavoriamo molto. Molto, a volte ci sono famiglie che hanno anche tabù, con chi ne parlano? Con chi si confrontano?
2: Con
0: Quindi un luogo
2: TikTok.
0: dove davvero è appunto con YouPorn a volte,
2: Sì.
0: quindi un luogo dove invece dei professionisti e delle professioniste non ti giudicano, dove puoi accedere in maniera appunto riservata, fuori dal giudizio anche della tua famiglia, dei tuoi conoscenti, credo
2: Ecco,
0: sia un
2: perché
0: luogo
2: ricordiamolo, questo
0: importante.
2: un ascoltatore ce l'ha chiesto, ovviamente viene fatto in anonimato, cioè non è che le famiglie, pur essendo
0: Assolutamente sì,
2: minorenni, si chiama la
0: no,
2: famiglia, anzi è proprio uno
0: no.
2: spazio al di fuori del controllo familiare.
1: Non è che appena arriva un
0: Certo.
1: minorenne
2: Si
1: si
2: chiama
1: chiama, pronto,
2: papà.
1: c'è qui suo figlio!
2: No, direi di no, direi di no.
0: No, perché il nostro dovere è tutelare la salute nel modo più vasto possibile, al di là della cultura o dei pregiudizi della famiglia. Poi è chiaro che ci sono percorsi che provano a includere anche le famiglie, a lavorare sulla loro sensibilità sul tema, però i ragazzi devono decidere di se stessi
2: No, ma è
0: e
2: chiaro.
0: le ragazze.
2: C'era un altro tema, non è contraccezione ovviamente, ma un collega mi chiedeva prima, e la questione degli assorbenti per le ragazze, però non è contraccezione ovviamente, però questi
0: No, non è contraccezione, ma è un altro grande tema di divario di genere, perché anche gli assorbenti costano un sacco di soldi e spesso sono un problema per le ragazze e i ragazzi. C'è una
1: Diciamo che.
0: campagna che le ragazze hanno sostenuto con forza, che è quella della tampon tax, per abbassare almeno l'IVA sui prodotti
1: assorbenti. Sì, diciamo che un po' si compensa, perché normalmente è il maschio che compra il profilattico.
2: Sì, però quello è, come dire, un contraccettivo.
0: È però il ciclo che arriva tutti i mesi, esatto. Mentre sul resto non saprei, insomma, dipende.
2: C'è anche chi per mesi non ha bisogno di comprare il preservativo.
1: Appunto. Una volta per anni.
2: A volte anche per anni, va bene. Grazie assessore, grazie.
1: Comunque è importante parlare di queste cose in famiglia. Sì. Io con mio figlio ne ho parlato e lui in effetti mi ha insegnato a usare profilattico.
2: Molto bene.

0: Milan, abbiamo capito che Vannacci ti sta sulle palle. Fai una bella cosa, invitalo, così ti fa un paiolo così.
1: No, perché non mi ha messo nei giornalisti delle liste di proscrizione. Io mi sono offeso, sono stato uno dei primi a criticarlo, non mi ha messo in lista, basta, basta, basta, sono offesissimo, offesissimo.
2: E basta Milano, ma non avete altri argomenti? Fascismo, antifascismo, fascismo, antifascismo. E basta, ma parlate di altro.
1: Abbiamo appena parlato dei preservativi. Tra l'altro anch'io voglio ringraziare personalmente Beniamino, che ha spiegato a papà Leonardo come si usa il preservativo, e lui durante il traffico l'ha spiegato a me, quindi adesso grazie Beniamino, grazie.
3: Secondo me quello che si dà più da fare è Carlo Salvatore.
1: In che senso?
3: Secondo me.
1: In che senso? Ma non entrare nelle vite dei. Ma poi ci sono qua due colleghi svizzeri. In Svizzera notoriamente la privacy è un tema. Ma che scandalo si creerebbe già in una radio svizzera?
3: Carlo Salvatore piace alla donna.
1: Ma lascia. Ma senti un po', dai.
3: Quando lo vede già da
1: lontano. Hai altri messaggi?
3: La donna che vede da lontano Carlo
1: molto
3: Salvatore.
1: Bene. Allora, lui non ha altri messaggi, ti
3: anche
1: prego.
3: Solo per i capelli.
1: Di andare, procedi il monologo.
3: Ti
1: dai,
3: voglio.
1: Che sennò c'è il giornale radio. Il monologo.
3: Allora.
1: Ma il giornale Radio Meloni.
3: No, non è il giornale Radio Meloni. Alzalo un po', va che la sento. Devo avere delle
1: è l'età, è l'età. Vabbè.
3: Allora, tra un anno sono elezioni più o meno, no? Non si sa
1: sì,
3: quando.
1: Sì, vabbè.
3: Allora, bisogna fare la campagna elettorale, si fanno sempre delle promesse elettorali che poi non vengono mantenute.
1: C'era in genere?
3: Mai.
1: A volte.
3: Allora, si dicono delle bugie in campagna elettorale, no? Si dicono.
1: C'era ti assumi la responsabilità di quello che dici.
3: C'era quella commedia, se devi dire una bugia dilla grossa, ti
1: sì,
3: ricordi?
1: Ma è un monologo o un cazzeggio, non ha capito.
3: Con Johnny Dorelli, mi sembra. Quindi ho usato le promesse elettorali, alzami un po' la musica, Carlo Salvatore. Promesse elettorali che potrebbe fare il centrodestra. Cominciamo con centrodestra. Dopo facciamo anche
1: farà
3: con
1: anche il centrosinistra.
3: No, anche adesso faccio prima. Poi okay. Sempre con la stessa musica le promesse
1: farà
3: di Conte. Perché
1: okay.
3: Secondo me questa musica
1: che non è proprio il centrosinistra. Vabbè, parti se no.
3: Promesse elettorali centrodestra. Alza un po' la musica, caro saluto. Dopo averle già abolite, anzi non averle già abolite per la verità una volta, continueremo ad abolire le accise per portare il prezzo della benzina a 50, anzi 40, anzi a 30 centesimi al litro. E ogni volta che farete benzina, il benzinaio darà qualche euro a voi. Inoltre, per ogni pieno di benzina, a ogni automobilista verrà regalato un pupazzo gommoso di Giuseppe Conte per stringerlo e schiacciarlo come antistress in ogni momento della giornata. Sugli extracomunitari, nemmeno più un clandestino arriverà in Italia e con la collaborazione di Israele verrà finalmente attuato quel blocco navale che è stato finora impossibile realizzare per colpa della sinistra e dei magistrati politicizzati. E se un nero arriverà eccezionalmente in Italia, verrà immediatamente sottoposto a una procedura di italianizzazione per insegnargli lingua, usi e costumi italiani e non potrà rimanere sul suolo italico se non dopo aver imparato a cantare e suonare in modo pregevole l'italiano di Toto Cotugno. Non bisognerà più attendere l'età pensionabile per andare in pensione, ma in caso di lavori usuranti saranno sufficienti alcune settimane e la testimonianza di alcuni colleghi che dichiareranno sì, il collega per alcune settimane ha svolto attività particolarmente faticose e quindi deve godere della pensione immediata. Tutto questo in funzione del merito e dell'abnegazione al lavoro. Questo promette il centrodestra. Dall'opposizione però arrivano le super promesse di Giuseppe Conte. Ebbene, dopo aver abolito già una volta la povertà con il reddito di cittadinanza, la aboliremo una seconda volta con un nuovo reddito di cittadinanza, che si chiamerà però reddito di ricanza, perché a chi ne ha bisogno daremo non solo il denaro necessario, ma perfino quello superfluo, togliendolo alle multinazionali, ai super ricchi e anche alle banche, che d'ora in avanti diventeranno tutte enti no profit al servizio del cittadino, seguendo l'impulso del nostro leader e avvocato del popolo, Giuseppe Conte.
4: Lo Stato di Israele, assecondando le pressioni di Giuseppe Conte, si ritirerà integralmente dalla striscia di Gaza, che verrà integralmente ricostruita con badile casuola da Netanyahu e Benvir in persona, portando carriole e betoniere. Per finire, potrebbe promettere qualcosa di realizzabile anche Tajani, toglimi la musica. Tajani che dirà:
3: staremo un po' più attenti al diritto internazionale. Finito.
1: Il pacato Antonio, va bene. Ma perché ridi di te stesso?
3: Non rido di me stesso.
1: No, ridi.
3: Non
1: te.
3: Rido mai. Adesso vado a prendere un caffè.
1: Molto bene, andiamo anche con i nostri due colleghi.
3: Mi sveglio al mattino dopo le 11, una mia canzone, ma nel cappuccino c'è troppo zucchero.
1: Dai,
3: Annacci, non lo posso più
1: abbonetti.
3: Bere. Ai ai, devo farlo rifare, ma ormai la giornata è andata così. Stressato, stressato, io non ne posso più.

0: Milan, ti prego, chiama Cacciari, dai che gli chiediamo dove va in vacanza. Non vedo l'ora di sentire la risposta. Vogliamo Cacciari.
1: Finitela, finitela, che sono le domande che poi volete che io faccia agli ospiti, nello specifico a Cacciari, e poi dopo i guai sono miei, no? Siete veramente dei codardi.
2: Oh, ma Leonardo, ma che preservativi usi? 15 euro una scatola. Costa un euro l'uno, 10 euro.
3: Perfetto, Manera, è proprio questa superiorità morale di chi bacchetta che toglie voti o infastidisce molto le altre persone, anche quelle molto tranquille, tipo me.
4: Uno nessuno 100.000 anni, io l'ascolterei solo per i brani fantastici che mettete tra una pausa e l'altra della trasmissione. Fantastici, complimenti veramente.
5: Complimenti
4: al selezionatore, alla regia, complimenti
5: della Calabria.
1: Molto bene, sono le 10:10 minuti e vogliamo salutare il nostro amico avvocato Maurizio Bianconi che viene a trovarci. Eccoci, avvocato.
6: Ciao, avvocato. Ciao a tutti.
1: Sai perché l'ascoltatore si riferiva alla superiorità morale? No, perché Manera ha detto che quello che dà fastidio della sinistra è questo atteggiamento del voler sempre bacchettare. Così si fa, così non si fa. Abbiamo parlato prima del patentino che poi non si chiama patentino, della firma, della dichiarazione di dichiararsi antifascisti per partecipare come
5: editori. Presunta superiorità morale del PD.
1: Ecco, del PD, della sinistra in generale.
6: O che devo dire, sono le cazzate sulle quali si disquisisce per non parlare di cose importanti.
1: Ecco, dice tipo quella del patentino antifascista, te non
6: Ma è una sciocchezza. Te vuoi la firma, io non ti do la firma, ma non è mica con questo che sei antifascista.
1: No, parliamo delle cose importanti. Devo dire una cosa. Devo dire una cosa. Io devo fare un atto di mea culpa, un po' di contrizione nei confronti di Maurizio Bianconi. Effettivamente, io, ma non è che ti prendevo in giro, però s'avanza ormai diffusa l'idea che i poteri non stiano più nei governi, nei parlamenti, nei consessi eletti e votati dal popolo, ma sempre più in altri tipi di istituzioni, chiamiamole così, istituzioni, aziende private.
6: Sì.
1: Vabbè, quindi devo fare in questo un po' di atto di contrizione.
6: Te mi ci pigliavi per il culo, eh?
1: No, vabbè, ho capito, ma tu non girare il dito nella piaga.
5: Perché lui, Alessandro Milan, dice anche questi che dicevano così erano complottisti, no? Quelli che parlano dei poteri forti, finanziari.
1: Perché se uno dice i poteri forti, e così è una formuletta che insomma
6: è la formula che io non ho mai usato, perché non sono poteri forti, sono poteri finanziari, che è una cosa diversa. Sì. I poteri forti sono i prepotenti, sono quelli vi faccio il culo qui là. Questi sono poteri finanziari, che poi non è un dispetto che ci fanno, è una via che ha preso la democrazia occidentale. La democrazia occidentale ha preso a privilegiare le scelte economico-finanziarie da quelle prettamente politiche. E quindi ogni azione non è finalizzata a uno scopo politico, ti miglioro la qualità della vita, ti do i servizi, eccetera, ma è finalizzata al massimo profitto. Ho guadagnato. Quando un'azienda del comune dice è quella dei trasporti, abbiamo un utile di 3 milioni, io li piglierei a calci nel culo e gli farei girare tutto il comune, perché non devono guadagnare 3 milioni, devono fare del servizio migliore possibile al minor costo.
1: O meglio, devono avere 3 milioni ma un servizio impeccabile. Ecco.
6: Esatto, cioè il servizio, cioè quei 3 milioni andavano, dice, il bilancio è in pari perché abbiamo impiegato quei 3 milioni a migliorare quelle linee, quello si fa. Se te vuoi la democrazia che pensa ai cittadini, è molto elementare. E la finanza pensa al profitto e la politica pensa ai diritti sociali. Non è che ci voglia la scala per capirlo, ma è sempre sotto divisione. Te pensa quando dice io farei così per il Presidente del Consiglio, ma i mercati non lo permettono, allora che cazzo ti sei votato a fare? Se voteva i mercati, no? Abbi pazienza.
1: Lo so. Sì, no, io mi riferivo più, siccome ieri anche abbiamo avuto qua ospite il professor Curioni, che spiega ormai come siamo nelle guerre diffuse della tecnologia, talmente diffusa che ha impigrito tutte le menti del 90% della popolazione, no? Vogliamo stare comodi, ci siamo impigriti, e pochi invece comandano.
6: Purtroppo è un destino dell'uomo, però
5: il problema,
6: se voi ci pensate bene, l'uomo ha sempre fatto comandare a pochi e i tanti si sono fatti comandare. L'invenzione della democrazia è un po' di questo secolo, sì, anzi, no, di questo.
1: Ma con l'intento che quei pochi possano far vivere meglio i tanti, ecco.
6: Questo era la democrazia, prima se ne fregavano. Prima dicevano io comando e te non mi devi rompere i coglioni. Punto. Me l'ha detto Dio, me l'hanno detto i conti, me l'hanno detto i marchesi. Io comando perché la massa vuole me e non vuole te, che sei un re proprio, allora ti metto in galera. Ha sempre voluto i pochi. La democrazia è un grande sviluppo, ha ragione quel professore, della mente umana. Se la mente umana si impigrisce, ritorna il totalitarismo, che è la conduzione naturale degli esseri umani, che sono bestie. Non è che i lupi fanno le votazioni per vedere chi comanda, morde più comanda, capito?
1: Bello, stiamo diventando lupi poco alla volta, per Bianconi.
6: Perché la democrazia è una forzatura. Se tu pensi che veniva vista con scandalo la democrazia delle navi corsare durante il 700, il 600, i corsari votavano il loro comandante e erano tutti scandalizzati, perché era una cosa da animali votare tutti. C'era uno che comandava e grazie si faceva, e chi comandava? Il più forte. Capito?
5: Dicevo, riguardo al discorso di prima dei poteri finanziari, il problema è quando un potere economico finanziario forte, tipo per esempio quello di Elon Musk, offre dei servizi che sono indispensabili ormai per la popolazione, tipo Starlink. Cioè, un po' le cose si mischiano ormai, perché i servizi vengono offerti anche da questi poteri. Quindi
1: anzi, tutta l'umanità dipende.
5: C'è un po' una commistione, no? Io
6: mi servo di Amazon. Cioè, che questi poteri possano avere dei contributi per migliorare la vita dell'uomo è un conto, che possano dominare la vita dell'uomo e magari dandogli qualche bel servizio è un altro.
5: Ma il problema è che c'è una commistione e quindi diventa difficile tenere così separato l'economia e la finanza da quella che è la gestione, diciamo, anche politica.
6: Ma te pensi che la democrazia sia facile? La democrazia è difficile, noi siamo abituati male, la democrazia è difficile, la conquisti ogni giorno la conquisti davanti al vigile, la conquisti al comune, la conquisti con la tua moglie che ti rompe i coglioni, la tua libertà è un combattimento giornaliero, stare sotto col padrone è molto, molto, molto, molto più comodo.
1: È il momento, direi, del giornale Rai.
5: Caro Salvatore,
1: una
5: piace
1: pausa,
5: molto alle donne
1: una
5: con
1: pausa.
5: I capelli.
1: Sì, sì, sì.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'accordo con gli Stati Uniti al G7 di Evian, pressing su Putin. Morto Camillo Ruini, il cardinale protagonista della Seconda Repubblica, aveva 95 anni. Campolargo, primo incontro tra i leader per il programma. A Mykonos, per l'addio al nubilato con le amiche, muore in un incidente d'auto. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Pietro Lacorte in regia. Sarà firmato venerdì a Lucerna il testo dell'accordo Stati Uniti-Iran. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui, che affronterà le questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni.
9: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani in vigore da circa 2 mesi è già stato revocato. Dopo la firma ufficiale del memorandum che avverrà venerdì in Svizzera a Lucerna, gli Stati Uniti, si apprende, consentiranno a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. È invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso, mentre è incluso nell'accordo secondo Al-Arabiya, che sostiene di aver ottenuto una copia del memorandum. Secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando il movimento sciita che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori, l'Ucraina, con il G7 in pressing sulla Russia, ed è disgelo tra Meloni e Trump.
10: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, e via.
11: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambe le parti. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. Dalle immagini si vede la Presidente del Consiglio avvicinarsi al Presidente statunitense, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ai tre poi si aggiunge anche il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, osserva Costa, e Meloni replica: siamo sempre stati amici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Si è spento a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Ora il vertice dei leader del campo largo, che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche. Nel centrodestra intanto Vannacci spaventa la Lega.
12: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale, che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro delle dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano, i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare un'accozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo, Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare i tanti cantieri fermi per le inchieste.
13: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Stresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Sempre a Milano, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici, accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico c'è un primo indagato. Siamo in chiusura con lo sport e i mondiali di calcio.
14: Alla Francia è bastato un tempo giocato con l'acceleratore schiacciato per schiantare il Senegal e entrare nel mondiale dalla porta principale. Prestazione sontuosa nella ripresa, quella dei Blues a New York, tanto convincente da cancellare quanto accaduto prima dell'intervallo, quando erano stati senegalesi a rendersi pericolosi e non poco penalizzati solo dalla scarsa precisione di Sarr. È finita 3-1, vittoria che contiene anche un piccolo pezzo di storia. Mbappé, autore di una doppietta, è ora sul podio dei marcatori di sempre in una fase finale del mondiale. 14 reti come Gerd Müller, una in meno di Ronaldo il fenomeno e a 2 dal primato del tedesco Miro Klose, destinato ad essere superato. Mbappé ha portato in vantaggio la squadra di Deschamps al 21esimo della ripresa con un tocco ravvicinato, poi il raddoppio di Barcola al 38esimo che sembrava aver chiuso i conti, ma in tempo di recupero ecco la rete al debutto del classe 2008 Ibrahim Baye, Magnana non incolpevole, palla al centro e saetta di Mbappé dai 30 metri per mandare tutti a casa, con la certezza che la Francia è arrivata negli Stati Uniti col piglio della favorita, non poco in una fase iniziale del torneo in cui molte big steccano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Senti però, caro Maurizio Bianconi, adesso ti dobbiamo chiedere un po' di politica.
1: Scusate,
0: italiana. No, di politica italiana, anche se conterà poco. Allora, la domanda chiave è questa, l'ho fatta anche ai nostri ascoltatori all'inizio: ma di questo generale Vannacci bisogna parlarne o non bisogna parlarne? Perché molti dicono, ma così gli tirate la volata, quelli che lo criticano ovviamente. Io ritengo che se ne debba parlare, perché è forse...
1: Generale Vannacci è un evento politico di cui vale la pena di parlare.
0: Era come...
1: non in termini banali, però. Questo, cioè, se Vannacci dice che l'omicidio copre anche il femminicidio, dice una cosa opinabile.

0: politologo, un politologo.
1: Era grande politologo, era l'avversario di Gianfranco Fini alle elezioni del movimento giovanile. Poi vinse Marco Tarchi, però a Almirante gli piaceva più Fini e quindi nominò Fini e non nominò Tarchi, e Tarchi smise di far politica. Tarchi aveva un giornale che si chiamava La Voce della Fogna.
2: È bello il titolo.
0: Il titolo
2: però
0: è molto bello, devo dire. Manera, guarda, già gode all'idea. La voce della fogna.
1: La voce della fogna, cioè il fatto che un certo mondo si senta meglio quando tutti pensano che sia rusco, è un fatto diffusissimo. Sì, noi siamo quelle merde lì, sì, noi siamo gli stronzi, noi siamo questi, no, sì, bene, dovete dirlo perché noi siamo diversi da voi, e se voi siete il bene, noi siamo il male.
0: Sì, voi siete i perfettini, radical chic, sì. Noi siamo, esatto, i sozzi, voi, brutti, sporchi, cattivi.
2: Esatto.
1: Voi avete la Rolls Royce e noi si va con la bicicletta con le ruote qua davanti.
0: Ma infatti l'ha detto, noi abbiamo la sporca dozzina in Parlamento. La
2: citazione del film di San Pechimpa.
1: Sì. È una visione eroica molto diffusa.
0: Siamo i reietti della politica pettinata, esatto. E quindi facciamo che cosa, esatto, però l'armata, esatto, Brancaleone,
2: sì, che alla fine però è un po' simile all'underdog di Giorgia Meloni versione,
1: certo, il livello culturale, la base culturale del ragionamento è identica,
2: però,
1: non è
2: e allora la domanda è che si sono fatti tutti in questi giorni, perché visto che poi Giorgia Meloni ha dimostrato che anche lei si è adeguata bene o male, no, agli standard della politica, perché adesso bisogna credere a Vannacci?
1: Perché Vannacci ricopre quella politica che la Meloni aveva promesso di ricoprire e invece ha lasciato.
2: Ho capito, ma si è sempre visto che poi chi va a governare non fa così, dal Movimento 5 Stelle.
1: No, anche da Mussolini. Mussolini andò a fare la marcia su Roma, poi si presentò da Re Coleghetti. Sicché Coleghetti, il tight, come si chiamava, il cilindro, insomma, sì, si adeguò subito, disse no va bene, ma che chi l'ha mai detto che si voleva la Repubblica, va bene il re, va bene il Papa, prima l'avrebbe dati fuoco a tutti, no?
0: Però
1: appena sento,
2: allora
1: appena
2: gli elettori continuano a credere,
0: sì e gli elettori si credono,
1: perché c'è una tendenza, ma guardate che non è di destra e basta,
0: ma no,
1: o non è definibile di destra, perché secondo il mio remissivo parere, io sui numeri non ci indovino, ma sui flussi sì. Vannacci è gradito anche a quelli che hanno votato tanto Movimento 5 Stelle e ora non votano più. Ricordatevelo,
0: sì.
1: Ci sono tanti quelli che si sono fracassati i coglioni, che cercano uno che sia proprio la feccia che li mandi a fanculo tutti un'altra volta.
0: Domanda, e retroscena. Due domande. La prima, i sondaggi lo danno al 5%, 5,3%, secondo me crescerà, sì, anche perché avrà visibilità con delle sparate, eccetera. Questi voti alla fine il centrodestra li perderà o riusciranno a trovare un accordo per tenerlo dentro?
1: I voti sono persi al disegno neodemocristiano della Meloni, poi se li tira dentro o li tiene fuori, questo non
0: so. Beh, è importante a livello di coalizione, perché sai.
1: Io penso che non lo tiri dentro, ma io penso che non ci sarà. Io ho un'idea un po' particolare, non ci indovino, te lo sai che non ci indovino, però la logica politica in questo momento, hai fatto caso che la Picerno è uscita,
0: sì,
1: dal PD. C'è un certo aggrumamento, un certo
0: al centro,
1: verso, sì, diciamo il centro per capirsi, ma non è proprio centro, insomma quella roba lì è quello che dice la proprietaria di Forza Italia, è chiaro, insomma, noi con questi qui con ci si intende, io poi i diritti, questa c'ha la famiglia, io sono donna, io sono mamma, io qui, invece quell'altra dice io amo una donna, mi piace più quell'altra che questa, e allora c'è sui diritti civili un'intesa. Poi c'è Tajani che dice: oh, noi quei socialisti in Europa, e si vota insieme, ci dovete rompere pochi coglioni.
0: Quindi scusa, se ho capito, Vannacci magari starà da solo, questo porterà a un possibile pareggio più o meno tra centrodestra e centrosinistra.
1: Non so se, non so.

0: se pareggio o vinco indirettamente, guarda. Io sono convinto che
1: quindi
0: vinco indirettamente.
1: È vero, retroscena secondo cui dietro le mosse di Vannacci, cioè a dire vai da solo, vai da solo, vai da solo, c'è Renzi. Renzi che lo che
0: no,
1: lo
0: Renzi può Renzi è ganzissimo, mi fa morire quando parlo al Senato, è sempre il meglio, è buffissimo. No, Renzi gli importa a casa, fatti solo diretti. Renzi si diverte.
1: Ho capito.
0: Da retta. Renzi.
1: Vabbè, vorrà se, un governo no, più vicino alle sue idee, però piuttosto. No.
0: No. Ma Renzi fa come il prete Pecchi, lo sai chi era il prete Pecchi?
1: No, prete Pecchi me lo sono perso, scusate. Tremo già, ma il prete Pecchi, prego.
0: Sì, il prete Pecchi era un prete delle montagne aretine che siccome rompeva le scatole, eccetera, non lo invitavano più né a matrimoni né a bettesi da tutte le parti. E lui ci andava per dispetto e dava noia a tutti, scostava i piatti, sputava nei piatti, eccetera. E c'è il detto, te fai come il prete Pecchi, vai alle feste per dar noia.
1: Ma questa è una leggenda, cioè adesso ho guardato su Google, non esiste, c'è Cassina dei Pecchi. Ma
0: No.
1: Ma chi
0: il prete Pecchi è un detto proprio aretino,
1: sì.
0: Che è esistito veramente, capito?
1: Ah, ecco.
0: Allora, cioè,
1: andava a sputare nei piatti.
0: Sputava nei piatti, dava i calci sotto le, hai visto, c'era le caprette e buttava giù ogni cosa perché uno lo invitavano e lui rompeva coglioni.
1: Ciao Maurizio, un abbraccio, ciao, a Maurizio, ciao, Bianconi. Ciao.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: G7, Evian, parla Trump, parla di tutto. Europa, omicidi di dissidenti russi. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
2: The situation in Ukraine, the US peace deal with Iran. The two main topics dominating the talks today as G7 world leaders.
3: Frédéric Merz a offert à Donald Trump un maillot de l'équipe d'Allemagne.
4: Now they began to understand that they are not winning this war, and that's why they have to stop this war.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia e da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che sta accadendo al di fuori dei confini italiani? Voi già pronti a commentarlo? Lo so. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti sui social, X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Le 16:08:30, in questo istante qui a Milano, le 16:08:40 a Evian, amena località sul lago Lemano, dove i lavori del G7 sono entrati nel vivo.

I due conflitti, il dossier iraniano e quello ucraino al centro della seconda giornata del G7 a Evian, un G7 importante e straordinario per tutta una serie di motivi che continueremo ad analizzare anche nella puntata di quest'oggi. Un primo motivo di interesse è stato che Donald Trump ha parlato un po' di tutto, un po' a 360 gradi, a volte anche un po' a ruota libera, direbbe qualcuno. Le prime parole le ha pronunciate dopo il bilaterale con lo sceicco del Qatar, Tamim bin Ahmad Al Thani. E Donald Trump non ha risparmiato parole piuttosto dure nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. In particolare ha detto che dovrebbe essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, ha detto Trump, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io. Poi però si è lasciato andare alcune considerazioni che dal punto di vista strettamente geopolitico lasciano un po' perplessi. Per esempio ha detto,

0: dicendo che Israele sta male gestendo la questione Hezbollah, che la Siria potrebbe farlo molto meglio di Netanyahu. Nel frattempo, tra bilaterali e incontri, procedono i lavori del G7. Faremo proprio il punto su questo, anche perché oggi era la giornata di Volodymyr Zelensky. Un Zelensky che ha incassato la fiducia unica, molto compatta, dei paesi del G7. Un Zelensky che forse vede qualcosa muoversi dal punto di vista diplomatico, perché Donald Trump ha promesso che ci metterà la testa sul dossier ucraino. I maligni potrebbero dire, speriamo di no, perché visto quello che si è portato a casa fino adesso sull'Iran, al momento quasi niente, ma ci torneremo, perché i lavori veri iniziano poi da venerdì in poi, dalla firma del trattato. Quel trattato pare essere un memorandum d'intesa di una pagina e mezzo, molto molto ampio, quindi manca sostanzialmente di contenuti, ma staremo a vedere. In questa puntata poi vi racconteremo un'altra storia, tutta europea, che parte dalla mattinata di ieri, erano le 10 più o meno, in un parcheggio di Biala Podlaska, una cittadina della Polonia. Siamo a 40 km circa dal confine con la Bielorussia. Ebbene, due uomini avvicinano un automobilista, stava per entrare nella sua automobile, e gli sparano 4 colpi di pistola e lo uccidono. Ma chi era quell'uomo? Possiamo derubricare il tutto a un semplice episodio di cronaca nera? No, assolutamente, perché l'identità della vittima è stata resa nota dopo alcune ore, in verità. Si tratta di Semyon Skepreski, artista russo, noto per le caricature di Vladimir Putin in particolare e altri esponenti del governo di Mosca. Le sue varie azioni provocatorie, anche contro il Cremlino, non avevano risparmiato la Biennale di Venezia. E pensate, sul suo canale Telegram, un'ora prima di essere ucciso, aveva rivelato di aver ricevuto minacce. Questi temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto. Vi porto a Evian e lo facciamo con questa voce.
1: We discussed with others more sanctions.
2: Abbiamo discusso anche in presenza di altri interlocutori di ulteriori sanzioni e della flotta fantasma, perché le nostre sanzioni a lungo termine funzionano, ma la loro flotta è un problema. Ora il prezzo del petrolio sta diminuendo ed è positivo che il presidente Trump abbia preso questa decisione con l'Iran. Grazie a questo i prezzi stanno calando. Quindi la Russia non otterrà ulteriori vantaggi, ma bisogna fermare la flotta fantasma e confiscare il petrolio che trasporta. Per questo è fondamentale lavorare con tutti gli alleati. Sul piano militare non abbiamo bisogno di grande aiuto, anche perché ormai usiamo le nostre armi, i nostri missili a lungo raggio e i nostri droni. Abbiamo anche questa capacità. Questo è quanto. Abbiamo anche chiesto maggiore aiuto per quanto riguarda il sistema bancario russo e il comparto militare, che non opera solo in Russia. Hanno dei rappresentanti all'estero. Quindi dobbiamo indebolirlo con le sanzioni.
1: We need to close it using sanctions.
0: Sembra passato un'era geologica quando Volodymyr Zelensky veniva preso a pesci in faccia, metaforicamente ma neanche tanto, poi dallo stesso Donald Trump nella Sala Vale, quando Donald Trump gli urlava tu non hai le carte, sei vestito male peraltro, ricorderete, un Volodymyr Zelensky che implorava un aiuto anche pratico statunitense, soprattutto le armi, un Volodymyr Zelensky che, ripeto, è passato un anno e mezzo ma sembra passato davvero un secolo, dice dal punto di vista delle armi siamo più che autonomi, il che vuol dire, lo abbiamo raccontato tante volte, che lo sforzo bellico ucraino sta ottenendo dei risultati. E adesso, beh, incassa il sostegno compatto dei membri del G7 e si aprirà la fase, staremo a vedere, diplomatica. Mosca ha detto, se Volodymyr Zelensky è disposto a incontrare Vladimir Putin non c'è problema, ma deve venire a Mosca. Sentite invece Donald Trump sull'Iran.
2: Non avranno un'arma nucleare e direi che questo è circa il 99,9% di ciò che volevo, perché non potevamo assolutamente permettere che accadesse. Non avranno un'arma nucleare. Ora, oltre a questo, lo stretto sarà riaperto e senza pedaggio, e sarà senza pedaggio oltre i primi 60 giorni. Qualcuno ha detto, oh, sarà senza pedaggio per 60 giorni. No, no, è senza pedaggio, punto.
3: No, no, it's toll free, period.
0: Volodymyr Zelensky da una parte, Donald Trump dall'altra, per cristallizzare, dare plasticamente l'idea che i due dossier sul tavolo del G7 di Ivan sono proprio quelli, da una parte Russia e Ucraina, dall'altra parte Iran e Stati Uniti. Sergio Nava, inviato di Radio 24, proprio dall'importante consesso internazionale. Sergio, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Ciao Giampaolo.
0: Allora, aiutaci a capire un po' che aria tiene in questa seconda giornata di vertice di Evian. Volodymyr Zelensky, protagonista assoluto, verrebbe da dire, se non fosse che poi Donald

0: Trump ha parlato un po' a 360 gradi con il modo, la retorica e il lessico che oramai conosciamo. Raccontaci di più, Sergio.
1: Allora, partiamo dicendo che oggi, fino ad ora, i temi fondamentali in agenda erano due: Ucraina in primis e poi successivamente Medio Oriente. Attualmente si sta parlando di un tema importante, ma purtroppo, ahimè, minore, che sono i partenariati internazionali, gli aiuti allo sviluppo. Diciamo che è tema sicuramente importantissimo, ma le crisi internazionali, insomma, hanno avuto la precedenza. Partirei da quella Ucraina con te, Gianpaolo, perché c'è anche un po' da raccontare quanto è avvenuto. I lavori dovevano iniziare alle 9, ma c'erano tutti i leader riuniti tranne Trump, Macron e Zelensky, che non si vedevano nelle immagini che arrivavano dal circuito video chiuso, e a un certo punto si è ovviamente capito che Zelensky era arrivato, mancava Macron, c'era sicuramente un bilaterale in corso con Macron, e poi si è capito che c'era, insomma, anche una presenza americana. L'arrivo di Zelensky è stato fatto di pacche, sorrisi e di una, insomma, di una, come dire, una espressione facciale di Volodymyr Zelensky assolutamente soddisfatta. Il perché lo abbiamo capito successivamente, quando sia Trump ha detto ho avuto un incontro buono con lui, sia la presidenza francese ha detto che c'era un'unità di intenti tra i sette leader per sostenere l'Ucraina e per incrementare le sanzioni contro Mosca a livello energetico, petrolio e gas in particolare. E poi quando Zelensky ha detto che sostanzialmente si stanno studiando nuove sanzioni, lui ha citato anche banche e settori militari e non solo. Trump più tardi, nei vari bilaterali che ha avuto, soprattutto con i leader medio orientali, ha detto a breve potremmo riattivare le sanzioni contro il petrolio russo, che gli Stati Uniti avevano sospeso perché c'era carenza di petrolio e perché c'era la guerra nel Golfo. E Zelensky stesso, in un altro intervento online con un summit appunto della Reuters, ha addirittura detto potremmo ricevere un sostegno da parte americana in ambito missilistico, su cui va precisato che Kiev da tempo chiede una licenza per produrre localmente i Patriot, cioè il presente un subappalto ucraino su licenza originale dei Patriot americani. Quindi tutto questo va a comporre un puzzle, un quadro che cambia abbastanza la percezione di chi abbia le carte, e qui mi ricollego a quanto dicevi tu prima, no? E come leggerlo? Ci sono probabilmente due letture tra di loro collegate. Da un lato un Trump molto baldanzoso, felice di potersi presentare a un appuntamento così importante con un accordo firmato con l'Iran finalmente, e dall'altro il fatto che Zelensky e l'Ucraina si mostrano nell'ultimo anno, l'ha detto anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, hanno cambiato, come dire, la percezione da perdenti a vincenti sul fronte. E questo, nella percezione del Presidente americano, non dimentichiamolo che è importante. Questo al netto sempre il fatto della, come dire, corrispondenza di amorosi sensi che Trump verso Putin non ha mai nascosto e che potrebbe riservarci ancora delle sorprese. Certo. Però questa è la situazione.
0: La cronaca e il resoconto dettagliato di Sergio Nava, ma anche l'analisi per capire l'importanza di questo G7 di Evian. G7 che poteva essere l'occasione, mi sembra che sia stata, leggendo le agenzie, ma me lo confermerai tu, anche un'occasione di disgelo tra Giorgia Meloni e lo stesso Donald Trump. Insomma, si è un po' ricucita quella frattura che, complice la guerra nel Medio Oriente allargato, aveva contribuito a creare. Sergio?
1: Sì e no. La risposta non è semplice, perché innanzitutto la Premier Meloni dovrebbe incontrare la stampa non prima di domani a conclusione dei lavori, quindi tutto ciò che ci viene riferito da fonti diplomatiche o da fonti di Palazzo Chigi, con briefing piuttosto che con dichiarazioni inviate, insomma, con chat, WhatsApp, eccetera, eccetera. Mentre da parte italiana c'è, come dire, cercare di insistere sul fatto che i due si sono parlati, hanno scambiato impressioni, eccetera, quindi c'è un riavvicinamento, anche se c'è una prudenza sospetta da parte italiana sulla parola disgelo. Le immagini che sono state trasmesse ai circuiti video della presidenza francese di poco fa, di un'ora e mezza fa, hanno mostrato una Meloni molto intenta a gesticolare, a parlare verso Trump, un Trump molto poco coinvolto, ecco, per usare un eufemismo, che la guardava

0: uno sguardo e non diceva sostanzialmente nulla, anzi quasi con la voglia di allontanarsi e andare a fare altro. Ecco, questo ci racconta il linguaggio del corpo. Poi di cosa stessero parlando non lo possiamo sapere, magari potevano essere anche cose non importanti, certo, per, di cui il poco interesse di Trump. Però detto questo, va anche rilevato che le agenzie straniere sono andate a verificare, sì, con fonti della presidenza americana, se il disgelo ci fosse stato o meno, si sono trovati di fronte a un muro. Gli americani non hanno commentato. Quindi l'impressione è che l'Italia stia cercando, il governo italiano stia, sì, cercando un po' di dare questa impressione, ma poi forse non è effettivamente ancora così, ancora.
1: Ancora, e anche la prossemica, il linguaggio del corpo è fondamentale, ce lo ricorda Sergio Nava, un consesso internazionale di questo tipo, piccole sfumature, piccoli gesti, piccoli sguardi possono rivelare molto di più di quello che sta avvenendo nel dietro le quinte, che continuare a raccontare per noi e per tutti i programmi IGR di Radio 24. Sergio Nava, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro, buon G7, alla prossima. Tra poco va dei tanti messaggi al 349-238-6666. Vi ricordo che in questo intenso programma di questi tre giorni, domani, dopo la fine del vertice, ci sarà in qualche modo, dal punto di vista liturgico, la ciliegina sulla torta, perché Donald Trump cenerà alla Reggia di Versailles con il presidente Macron per celebrare il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Fra l'altro, quella reggia lì è proprio simbolica, perché nel 1783 fu firmato il trattato che sancì proprio l'indipendenza statunitense, e questo viene ribadito anche in un comunicato ufficiale dell'Eliseo. Questa la parte formale, se volete. Poi sappiamo benissimo, l'abbiamo ribadito molte volte, che Donald Trump è particolarmente sensibile a tutte queste procedure, questi formati, queste liturgie, potremmo definirle, che hanno quel sapore di regalità, di formalità, di potere anche e di sontuosità che piacciono molto al presidente statunitense. E tra pochissimo mettiamo il grandangolo, cerchiamo di capire, anche guardando alla storia, perché è importante in particolare questo G7. Qualcuno scrive: Claudio, è almeno la centesima volta che l'Ucraina è a un passo dal vincere la guerra, aspettiamo, è molto presto per immaginare Zelensky che entra a Mosca con i carri armati. Io non l'ho mai immaginato, né credo nessuno in Occidente, gentile ascoltatore. Più che è la centesima volta che l'Ucraina è a un passo dal vincere la guerra, non l'abbiamo mai detto, né credo nessuno l'abbia mai detto. Quello che sta accadendo è una maggiore autonomia anche strategica, perché Zelensky gli ucraini sono molto più liberi di colpire in territorio russo, cosa che non erano prima. È un'autonomia anche industriale, perché Sergio fra l'altro faceva riferimento a quella richiesta di un Patriot made in Ukraine, ma in realtà, come rivelava il Financial Times tre giorni fa, esiste già il Patriot made in Ukraine, e questo sta dando un maggiore bilanciamento competitivo e bellico a Kiev. Allora, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche il professor Michele Marchi, insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, firma fra gli altri dell'Altra Voce, la testata diretta da Alessandro Barbano. Tra pochissimo arriva il professor Marchi, mi ero lanciato in una presentazione un po' troppo subitanea. Allora torno ai vostri messaggi. Qualcuno scrive: Giorgia Meloni non dovrebbe cercare il disgelo, dovrebbero essere gli americani a farlo, non è possibile piegare sempre la testa. Ma in tutta onestà devo dire che a me non sembra che Giorgia Meloni abbia avuto mai un atteggiamento in cui piegava la testa di fronte all'amministrazione americana. Ha sempre rivendicato piuttosto di fare da paciere, di fare da ponte, di non buttare le carte per aria di quel patto transatlantico che il governo ritiene ancora molto importante, la NATO stessa, insomma. Non ho visto, ma è una mia modestissima opinione, per carità, un atteggiamento troppo condiscendente. Staremo a vedere. Intanto ci ha raggiunto il professor Michele Marchi, Università di Bologna. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, salve.
1: Allora, fra l'altro fresco di firma per l'Altra Voce, ma quest'oggi noi l'abbiamo letta sul Quotidiano Nazionale, in cui in qualche modo ci richiamava la storia come importante maestra di vita, e ci ricordava che questo G7 è straordinario soprattutto anche per alcuni ricorsi storici. Ci aiuta a capire perché?
2: Ma cercavo insomma di ricordare che in fondo il G7, che poi per una fase insomma è stato anche G8, magari insomma ci torniamo su questo perché è un ricorso anche questo interessante che richiama la Russia, dicevo, il G7 nasce in fondo come forum di composizione o ricomposizione dell'Occidente, perché quando nasce nel 75 con la prima riunione a Rambouillet, in realtà è un G6 all'epoca, perché poi il vero G7 si svolgerà l'anno dopo

0: a Puerto Rico, con l'arrivo anche del Canada, che inizialmente non era presente. Beh, in quel 75-76 eravamo all'apice, allo zenith della prima grande crisi dell'Occidente euroatlantico, perché c'era stata la crisi con la chiusura di Bretton Woods da parte di Nixon, c'era stata la crisi petrolifera, c'era stato Kissinger che aveva detto è l'anno dell'Europa, bisogna che l'Europa cominci ad esempio a spendere di più per la NATO, e quindi quel vertice, il primo fortemente voluto da un presidente francese, Valéry Giscard d'Estaing, il secondo fortemente voluto da Ford, quello del 76, cercò di ricomporre l'Occidente. Quindi oggi che siamo in un mondo per certi aspetti, anzi per molti aspetti, post-occidentale, in fondo questo G7 cerca di fare questo ancora una volta, perché in fondo che cosa abbiamo visto, cosa stiamo vedendo in queste ore? Stiamo vedendo tanti bilaterali, esatto. Un Macron che cerca di assecondare Trump, una Meloni che cerca di riavvicinarsi a Trump, e io ho detto forse un'Europa che vuole un suo ruolo, non tanto senza gli Stati Uniti, ma oltre gli Stati Uniti.
1: Ha sottolineato molto bene il professor Michele Marchi questa proliferare di bilaterali, anche se su alcuni dossier il G7 è stato molto compatto, il sostegno a Kiev per esempio, su altri un pochino più esitante, sto pensando al dossier iraniano che è stato monopolizzato dallo stesso Donald Trump. Forse questo G7, questa tre giorni così un po' caotica da questo punto di vista, riflette lo spirito dei tempi, no? Cioè la regola è oramai alleanze a geometrie variabili, multilateralismo spinto, e forse ci sta.
0: Diciamo così, il rovescio della medaglia è la crisi, potremmo dire, del concetto di interdipendenza, cioè la realtà ci porta oggi a dire che tutti i grandi forum nei quali si tenta di proporre una governance globale sono in grande crisi, c'è una grande rinazionalizzazione, risovranizzazione, e io non so come dire, insomma, faccio lo storico e non sono un esperto di Stati Uniti, però mi viene da dire che alla base di tutto forse c'è anche, tra le altre questioni, la grande crisi del desiderio da parte degli Stati Uniti di portare avanti questa interdipendenza. In fondo l'interdipendenza, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata fortemente incentivata dagli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti da parecchi anni hanno avviato una chiusura, un ripiegamento, insomma ce lo spiega tra gli altri benissimo, insomma, spesso Mario Del Pero da questo punto di vista. E io penso che sia questo, quindi è vero, in crisi il concetto di interdipendenza e di conseguenza un po' il tentativo di riscoprire una sorta di logica da concerto delle nazioni, dove si incontrano di volta in volta le principali potenze e costruiscono delle alleanze variabili. Chiudo dicendo che forse tutto ciò non dispiace nemmeno all'altro membro di questo nuovo G2 mondiale, cioè la Cina.
1: Il G7 di Evian, siamo alla seconda giornata, un G7 importante dal punto di vista della strettissima cronaca, importante da quello che è stato detto, importante anche per quello che è stato fatto e per come, ce lo ricordava Sergio Nava, si sono mossi anche i leader mondiali, prove tecniche di disgelo tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, forse lo stesso tra Giorgia Meloni e lo stesso Donald Trump, ma col professor Michele Marchi, Università di Bologna, stiamo ragionando su, da un lato, come sono cambiati il modus operandi di instaurare le relazioni internazionali, dall'altra parte accennavamo al ruolo dell'Europa. Professor Marchi, fra l'altro dopo il G7 ci sarà un Consiglio europeo che vede due temi fondamentali: da un lato l'allargamento a est dell'Unione Europea con i primi ingressi e quella procedura accelerata per l'Ucraina che tanto irrita i Balcani, e dall'altra parte la consapevolezza che il fianco est, complice anche il disimpegno statunitense, è un fianco sempre più debole. Come collocare l'Europa in questo nuovo assetto delle relazioni internazionali, dicevamo, di geometria ad alleanze variabili? Alleanze a geometria variabili, mi perdoni.
0: Ma anche qua, diciamo, potremmo cominciare quasi, insomma, con uno slogan. Attori in certe situazioni, penso all'Ucraina, spettatori in altre, pensiamo al Medio Oriente, la crisi da Gaza, diciamo, dal 7 ottobre 23 in poi. Ecco, questo è un po' il quadro. Sui temi che saranno all'ordine del giorno, insomma, il Consiglio europeo al quale faceva riferimento, è chiaro che il tema dell'allargamento, che tra l'altro è strettamente connesso, io lo voglio sottolineare questo, alla questione del fianco est, perché noi non dobbiamo dimenticare che se ripetiamo continuamente, anche giustamente, che l'Unione Europea non ha un suo esercito comune, non ha capacità di difesa, però nel corso della sua storia ha contribuito a stabilizzare il suo vicinato. Non dimentichiamo che dopo il crollo del muro di Berlino, la fine, diciamo così, della guerra fredda, quel grande allargamento è stato un grande allargamento che ha contribuito in maniera importante a stabilizzare quell'area del mondo e quell'area dell'Europa, e oggi per certi aspetti siamo di fronte ad un nuovo punto di svolta in termini di stabilizzazione. Cioè, il discorso sull'allargamento all'Ucraina deve tenere in conto questo tema, a mio parere. Se ci soffermiamo solo ed esclusivamente sulle questioni procedurali, non diciamo tutta la verità. Io non so come dire su questo tema, non voglio essere polemico, però sento dire chi dice prima dobbiamo riformare le istituzioni, poi si parlerà di nuovi allargamenti. In realtà dice una mezza verità, perché già oggi potremmo dire a 27 le istituzioni non funzionano, quindi potremmo non farle funzionare anche a 36, allora, da questo punto di vista. No, però c'è una questione politica di fondo, e la questione politica è: poniamoci questa domanda, con l'Ucraina dentro all'Unione Europea ci sarebbe stata l'invasione del 22? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre.
1: Ma lei è storico e mi insegna che con i se e con i ma la storia proprio non si può fare.
0: Con i se e con i ma non si può fare la storia, ma io le posso dire da storico che non ci sarebbe stata quell'invasione. Quell'invasione non ci sarebbe stata, perché sappiamo che ci sono delle clausole anche dentro al trattato di Lisbona.
1: Al trattato, certo.
0: Che non sappiamo come applicare, ma che da un punto di vista, diciamo così, possiamo dire da pokeristi, è complicato andare a vedere quelle clausole se stai dentro al sistema. Quindi questo è un dibattito che l'Unione Europea deve, diciamo così, i leader dell'Unione Europea dovrebbero guardarsi negli occhi e porselo questo problema.
1: E staremo a vedere se nei prossimi due giorni così sarà. Intanto grazie mille, professor Michele Marchi, Università di Bologna. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, professore, grazie mille.
0: Grazie, a presto, buon lavoro.
1: 349-238-6666 per le vostre domande e i vostri commenti. Qualcuno, immagino provocatorio, dice: stabilizzare la Libia vi dice qualcosa? Non paragoniamo l'est Europa o la parte est di quello che ancora non è Europa con la Libia, però, gentile ascoltatore, c'è qualcosa di completamente, profondamente diverso. Se no mettiamo insieme mele e pere e... Qualcun altro si scaglia contro il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, e qualcun altro ancora sul tema che toccheremo tra pochissimo, che ci porterà in Polonia. Gianni da Verona dice: il famoso virus che uccide tutti gli oppositori di Putin, ora il Cremlino dirà che erano pallottole difettose americane. Gianni, con un umorismo un po' nero, dice sostanzialmente, fa riferimento a cosa? Quel patriot difettoso che sarebbe stato causa del bombardamento sulla cattedrale ortodossa di Kiev, mentre gli ucraini lo addebitano invece a un attacco droni. Questo strano virus, faceva riferimento l'ascoltatore, ebbene, ha colpito ancora, erano le 10 del mattino di ieri, siamo in una cittadina della Polonia, a poco più di 40 km dal confine con la Bielorussia. Almeno due uomini, la polizia e gli investigatori stanno cercando eventuali altri uomini del comando, si sono avvicinati a un automobilista e gli hanno sparato 4 colpi di pistola e l'hanno ucciso. Il deceduto è Semyon Skrepeski. È un artista russo, lo dicevamo all'inizio, noto soprattutto, l'avrete visto forse sui social o su qualche rivista, per le sue caricature di Vladimir Putin, degli altri esponenti del governo di Mosca. Era in esilio in Polonia dal 2022 e aveva partecipato a Venezia alle proteste contro il padiglione russo alla Biennale, e un'ora prima di essere ucciso, lo ricordavo poc'anzi, aveva dichiarato sul suo canale Telegram di essere stato minacciato proprio dopo l'ultima performance. C'è grande preoccupazione in Polonia per quello che è accaduto, stanno per essere formalizzate le accuse a due cittadini bielorussi di 33 e 37 anni, fra l'altro arrestati nei pressi del consolato bielorusso della cittadina polacca. Secondo le prime ricostruzioni sembra che le due persone, dopo aver effettuato l'omicidio, avrebbero cercato rifugio proprio nella nell'ambasciata bielorussa. Avevano pistole calibro 9 e sembrata a tutti gli effetti, quello che dicono gli investigatori polacchi, un'esecuzione, perché dei quattro colpi esplosi, tre hanno raggiunto il corpo, uno è stato alla testa, quasi per finirlo. Era un bersaglio facile perché, nonostante le sue preoccupazioni, nonostante avesse detto mi stanno minacciando, non aveva richiesto particolari servizi di protezione al governo polacco. Che cosa sta accadendo? È un qualcosa che possiamo ascrivere in qualche modo a una strategia più complessiva, ma soprattutto chi c'è dietro? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Luca Trenta, insegna relazioni internazionali, Università di Swansea, esperto di studi sull'intelligence, le operazioni sotto copertura. Ricordo il suo libro The President's Kills List. Luca Trenta, buongiorno e ben trovato.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Allora, i servizi intelligence polacchi puntano il dito contro la Russia, anche per una serie di motivazioni molto banali e molto intuitive. Abbiamo un fiero oppositore del regime russo che si è esposto più e più volte, che riceve minacce e poi viene ucciso. Ma perché? Quale sarebbe l'interesse nel colpire un bersaglio così evidente, così pubblico, in maniera così, così palese, così plateale per i russi, se sono stati loro?
2: Ma se le prime notizie sono confermate, c'è sempre questo elemento in assassini di Stato che riguarda il mandare un segnale. In questo caso si manderebbe un segnale a chi critica il regime di Putin. Non è una completa novità nella storia contemporanea che anche artisti o autori di varia satira vengano presi di mira in assassini mirati, soprattutto quando hanno ormai lasciato il paese che stanno criticando.
1: Sì. E peraltro tra pochissimo proverò a darvi un po' un elenco di quelli che sono stati gli ultimi episodi di omicidi politici, attentati di matrice russa. Cosa ci dice il fatto che i due sospetti, i due fermati sui quali si stanno formalizzando le accuse, sono invece però di nazionalità bielorussa?
2: Ma non ci dice nulla di particolare, ci dice che la Bielorussia comunque ha rapporti molto, molto forti con la Russia di Putin, sia il paese che il governo sono in ottimi rapporti, ma non mi soffermerei necessariamente sulla cittadinanza dei due individui fermati. Ci sono stati altri casi che potremmo classificare, diciamo così, di guerra ibrida più recenti, in cui i cittadini sono anche di paesi che uno non si aspetterebbe stare dalla parte della Russia, eppure sono stati reclutati tramite canali che portano poi direttamente alla Russia. Mi riferisco ad esempio al recente caso di incendi dolosi a proprietà connesse al primo ministro britannico, per esempio.
1: E proprio lo stesso Keir Starmer ha in qualche modo vissuto sulla propria pelle quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una rete di reclutamento anche in territori locali. Non dobbiamo immaginare qualcuno che con una valigetta parte da un territorio russo e poi atterra, stile filmico, stile hollywoodiano, ma è molto più facile, come è successo per esempio nel caso di Leonid Volkov, che era il capo dell'ufficio comunicazione dell'Alexei Navalny, che vive in esilio in Lituania, è stato aggredito da due uomini, i quali sono stati reclutati in loco con un pagamento in criptovalute.
2: E quindi a questo, sì, spesso utilizzando canali come Telegram o utilizzando individui all'apparenza insospettati e insospettabili, cosa che non fa soltanto la Russia, certo, ma fanno anche altri stati.
1: La guerra ibrida che ancora una volta lambisce, tocca, insanguina il territorio europeo, è la volta della Polonia con un artista che criticava Vladimir Putin e l'establishment del Cremlino, ma sono tanti i casi che sono riconducibili ad attentati di matrice russa. Ricordavo Leonid Volkov, ex capo dell'ufficio delle comunicazioni di Alexei Navalny, era in Lituania. Potremmo tornare indietro al febbraio 2024, Alicante, Spagna, un comando di almeno tre persone uccide Maxim Kosminov, ex elicotterista dell'esercito russo, aveva disertato dopo una lunghissima operazione di preparazione da parte dell'intelligence ucraina. Pensate, viveva sotto copertura in Spagna, aveva anche segreti militari con sé evidentemente. Ebbene, nonostante tutto questo, le precauzioni, un comando è riuscito a raggiungerlo. Nel luglio del 2024 le autorità tedesche rivelano di aver sventato un piano russo per uccidere Papperger, amministratore delegato del colosso della difesa tedesca Rheinmetall. Nell'aprile del 2025 un comando di 4 persone tenta di assassinare un altro dissidente russo, Vladimir Ocekin, nella sua casa di Biarritz in Francia, dove vive da esule. Senza fare tutto l'elenco, Luca Trenta, che cosa ci dice questo dello stato dell'arte

0: della guerra ibrida della Federazione Russa in territorio europeo?
1: Ma ci dice che sicuramente la Russia ha incrementato l'uso della guerra ibrida sia attraverso il sabotaggio sia attraverso assassini mirati o quantomeno tentati assassini mirati. La situazione ci dice anche che ci sono altri stati che lo stanno facendo, utilizzando sia agenti del proprio stato, sia organizzazioni criminali o individui che sono legati al crimine organizzato. Ci sta dicendo anche il fatto che il tipo di attività si è espanso notevolmente. Ci sono attività di sabotaggio, ci sono attività come assassini mirati, ci sono attività di disinformazione, e questo sta creando sicuramente certe pressioni per molti governi nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione Europea, come ad esempio il Regno Unito,
0: sì,
1: dove un ministro della difesa si è appena dimesso proprio perché a suo parere non veniva fatto abbastanza per combattere quelli che sono visti come i nemici del Regno Unito.
0: E soprattutto non veniva messo abbastanza budget sulla difesa, cosa esatto, che invece lui stesso aspicava, e dice: viviamo in un mondo diverso, con sfide diverse, abbiamo bisogno di flussi finanziari anche per rispondere, poter rispondere a queste sfide. Professor Trenta, quando faceva riferimento ad altri attori che utilizzano fenomeni di guerra ibrida, che magari ricorrono alla malavita organizzata, a chi si riferisce in particolare? Parliamo sempre di Russia, ma
1: anche di Iran, ad esempio. Ci sono stati alcuni casi in cui l'Iran ha utilizzato, ad esempio, l'Hells Angels Motorcycle Club, che è questo club di motoristica, direi,
0: sì,
1: che a volte conduce delle attività a scopo criminale, specialmente in alcuni paesi, e ha anche utilizzato individui reclutati individualmente tramite canali molto simili a quelli utilizzati dalla Russia, come ad esempio Telegram e criptovalute. Molto spesso insospettabili. Un adolescente norvegese, ad esempio, è stato arrestato al suo arrivo nel Regno Unito, che era stato a quanto pare reclutato per compiere un omicidio per conto di un gruppo criminale svedese chiamato Foxtrot, che a sua volta è legato all'Iran, per cui si moltiplicano sempre più sia gli anelli di congiunzione sia la difficoltà nel poi rintracciare,
0: certo,
1: l'origine di questi ordini, che è proprio uno degli elementi su cui gli stati fanno più affidamento.
0: Chiarissimo, più porte metti, più diaframmi interponi tra il mandante presunto e il comando che poi si occupa di fare il lavoro sporco, evidentemente più ti stai tutelando. Grazie mille, come sempre, al professor Luca Trenta, Università di Swansea. Ricordo il suo The President Kill List. Alla prossima, buona giornata, buon lavoro, grazie mille.
1: Grazie, buona giornata.
0: Allora, nel frattempo vi do conto del fatto che tutto questo nasce in una maniera anche molto molto strutturata. Ci ha pensato il nostro Antonio Natalia a dare i numeri, anche qua il senso buono, I numeri sono 795, è un centro, ha a che fare con il generale Valery Gerasimov, ascoltate.
2: Si chiama Centro 795, è nato nel dicembre 2022 e riferisce solamente al generale Valery Gerasimov, il capo dello Stato Maggiore dell'esercito russo. È questo il primo vago identikit dell'unità dell'intelligence russa incaricata di operazioni speciali, tra cui sabotaggi e omicidi mirati, che emerge da documenti riservati e indagini internazionali. A rivelarlo è The Insider, il sito di giornalismo investigativo di dissidenti russi fondato da Roman Dobrokhotov, che come in un thriller ha rischiato di cadere vittima della stessa unità speciale sulla quale stava indagando. Nel febbraio 2023, infatti, le autorità britanniche hanno arrestato a Londra sei persone legate al Centro 795, che progettavano il rapimento del giornalista per ricondurlo in Russia con la forza. Secondo i documenti riservati pubblicati da The Insider, il Centro 795 recluta esclusivamente agenti provenienti dalle forze speciali del GRU, i servizi segreti militari russi, dell'FSB, l'onnipresente agenzia di intelligence centrale, ma non disdegna neanche personale proveniente dal gruppo Alfa, le forze d'élite della Bielorussia. All'inizio l'unità è stata creata con il mandato di sostenere la guerra in Ucraina attraverso intelligence e operazioni coperte, ma ben presto è stato esteso agli omicidi mirati, anche in territorio europeo. Gli agenti non devono necessariamente eliminare gli obiettivi con le loro mani, ma reclutare personale locale disponibile a commettere gli assassini. Gli ultimi documenti disponibili, risalenti ormai a 2 anni fa, mostravano che gli agenti del centro 795 sarebbero poco più di 500, ma oggi forse, con l'aumento delle operazioni, il numero potrebbe essere cresciuto.
0: Questi gli tanti aspetti della guerra ibrida, tanti gli attori coinvolti naturalmente, Luca Trenta ricordava tra gli altri anche l'Iran. 349-238-6666, qualcuno scrive: non escludo mai in questi casi le azioni false flag. Ha perfettamente ragione, è successo, lo abbiamo raccontato quando è successo, al momento nei casi che elencavamo non c'era proprio nulla di false flag, anche perché gli obiettivi erano decisamente appetitosi e interessanti per il regime russo. Qualcuno scrive, e forse ironico, nuova minaccia, teenager norvegesi. Allora, parlavamo di gang svedesi, che sono un gigantesco problema, caro ascoltatore, inutile ironizzare. Sono un problema di sicurezza pubblica in Svezia e ce ne siamo occupati con Antonio Talia, andando in Svezia per un po' di giri nelle città più calde, e stiamo parlando di gente armata fino ai denti, non soltanto di pistole, coltelli, ma anche di AK-47 e di granate, di bombe a mano, tanto che è stata istituita da alcuni anni una unità artificieri apposta per le strade svedesi di Malmo, e non soltanto, per il problema delle granate inesplose. Quindi un problema serissimo che ha a che fare con la società svedese. Qualcun altro, non sto più trovando il messaggio, ma ci prende tranquillamente, nel senso che dice: mi sembra che in Iran ci sia stato uno spostamento, il potere religioso è stato depotenziato e hanno più potere i militari. Pasdaran ha perfettamente ragione, ha fotografato molto molto bene la situazione. Altre situazioni proveremo a fotografarle domani, lo sapete. Che cosa ci guiderà? Sapete anche quello. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Quello magari ci pensiamo, eh. Nel frattempo io ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'accordo con gli Stati Uniti al G7 di Evian, pressing su Putin. Morto Camillo Ruini, il cardinale protagonista della Seconda Repubblica, aveva 95 anni. Campolargo, primo incontro tra i leader per il programma. A Mykonos, per l'addio al nubilato con le amiche, muore in un incidente d'auto. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Pietro Lacorte in regia. Sarà firmato venerdì a Lucerna il testo dell'accordo Stati Uniti-Iran. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui, che affronterà le questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni.
6: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, in vigore da circa 2 mesi, è già stato revocato. Dopo la firma ufficiale del memorandum, che avverrà venerdì in Svizzera a Lucerna, gli Stati Uniti, si apprende, consentiranno a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. È invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso, mentre è incluso nell'accordo, secondo Al-Arabiya, che sostiene di aver ottenuto una copia del memorandum. Secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando il movimento sciita, che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare al centro della

0: seconda giornata di lavori l'Ucraina con il G7 in pressing sulla Russia ed è disgelo tra Meloni e Trump.
1: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e Vion.
2: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambe le parti. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. Dalle immagini si vede la Presidente del Consiglio avvicinarsi al Presidente statunitense, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ai tre poi si aggiunge anche il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, osserva Costa, e Meloni replica: siamo sempre stati amici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si è spento a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Ora il vertice dei leader del campo largo, che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche. Nel centrodestra intanto Vannacci spaventa la Lega.
3: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale, che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano, i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare una accozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato, vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare i tanti cantieri fermi per le inchieste.
4: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sul

0: Abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Stresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sempre a Milano, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici, accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico c'è un primo indagato. Siamo in chiusura con lo sport e i mondiali di calcio.
2: Alla Francia è bastato un tempo giocato con l'acceleratore schiacciato per schiantare il Senegal e entrare nel mondiale dalla porta principale. Prestazione sontuosa nella ripresa, quella dei Blues a New York, tanto convincente da cancellare quanto accaduto prima dell'intervallo, quando erano stati senegalesi a rendersi pericolosi e non poco, penalizzati solo dalla scarsa precisione di Sarr. È finita 3-1, vittoria che contiene anche un piccolo pezzo di storia. Mbappé, autore di una doppietta, è ora sul podio dei marcatori di sempre in una fase finale del mondiale. 14 reti come Gerd Müller, una in meno di Ronaldo il fenomeno e a due dal primato del tedesco Miro Klose destinato ad essere superato. Mbappé ha portato in vantaggio la squadra di Deschamps al 21esimo della ripresa con un tocco ravvicinato, poi il raddoppio di Barcola al 38esimo che sembrava aver chiuso i conti, ma in tempo di recupero ecco la rete al debutto del classe 2008 Ibrahim Baye, magnana non incolpevole, palla al centro e saetta di Mbappé dai 30 metri per mandare tutti a casa con la certezza che la Francia è arrivata negli Stati Uniti col piglio della favorita, non poco in una fase iniziale del torneo in cui molte big steccano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Pietro Lacorte in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Chi non ha testa ha gambe. Prima di andare in onda insieme a Anna Elena Riva ridevamo di questa espressione. A lei lo diceva la sua nonna, a me lo diceva la mia mamma. Perché? Perché perdo tuttora un sacco di tempo a cercare delle cose che io dimentico. D'altronde siamo in buona compagnia perché insieme a Laura Vanossi, così ringrazio entrambe perché sono qua con me oggi, leggevamo degli studi che hanno quantificato 10 minuti al giorno, alcuni 55 minuti al giorno che perdiamo per cercare oggetti come le chiavi, gli occhiali, i documenti, il guinzaglio del cane. Insomma, alla fine uno dice: se riesco esco, appena riesco e appena sono tutta intera. È proprio così, capita a tutti, capita soprattutto quando siamo stanchi, capita ancora di più in questo periodo dell'anno. E allora che facciamo? Ma io ho chiamato Giuseppe Alfredo Iannoccari, il nostro prof. Ciao Alfredo. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Vedi che ti ho chiamato già con un altro nome, ma dov'è ho la testa? L'ho fatta apposta. Neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensan e autore di Strategicamente, edito dal Sole 24 Ore. Allora, mio caro prof, capita anche a te di perdere un sacco di tempo oppure di andare in una stanza e dire ma sono qua, che cosa dovevo fare? Anche a Laura capita, che è più giovane, quindi non è un problema di età.
2: Non è un problema di età, capita a tutti, a tutte le età, è una questione soltanto, ecco, magari cambia la frequenza andando avanti con gli anni, capita un po' più spesso e magari ci preoccupiamo anche un po' di più perché siamo più sensibili a ciò che ci succede. Ma questo è un fatto fisiologico, ma si può risolvere benissimo con la strategia, perché molte volte

0: una strategia che può evitare di farci perdere tempo. C'è un adagio che dice vado piano perché ho fretta. Allora, io ti dico quello che faccio io quando, prima di uscire. Allora, sì, quando arrivo alla porta, immagino che ci sia davanti alla porta un semaforo rosso, e non mi consente di uscire se prima non faccio un check. Quindi inizio da verificare che abbia preso il portafogli, il telefono, le chiavi, poi dove devo andare e immagino il percorso e ciò che devo fare durante la giornata e faccio mente locale su ciò che mi serve per adempiere ai miei compiti. Devo andare in lavanderia, benissimo, ho preso il foglio per ritirare gli indumenti e così via per tutto il resto. Ecco, è un compito impegnativo che sembra che ci faccia perdere tempo, in realtà ci fa recuperare tempo perché ci vorranno 30 secondi per fare un check, ma certo, usciamo di casa che siamo tranquilli e sereni, ma soprattutto ci sentiamo sicuri ed efficaci perché abbiamo con noi tutto quello che ci serviva.
1: Senti, e io scendo e la macchina, io vengo in metropolitana devo dire, ma la macchina molte persone la parcheggiano, ma poi al mattino dopo, proprio perché lo fanno continuamente, non si ricordano. Tu come fai a ricordarti dove hai parcheggiato la macchina? Fai una foto?
0: Può essere una buona idea, qualcuno lo fa, ci sono anche delle app che ci aiutano. No, io semplicemente nel momento in cui parcheggio l'auto non faccio altro se non fermarmi un attimo e focalizzare l'attenzione su dove ho lasciato l'auto e magari lo commento anche a voce, dico ok, l'auto l'ho lasciata qui di fronte al negozio di perfetto, ok.
1: Quindi tu sei una di quelle persone che parla da solo. Dico, ma cosa sta raccontando questo? Sono Giuseppe Alfredo Iannoccari, ho parcheggiato la macchina, siamo in via Soave 32. Senti Giuseppe, ma tutto questo perché noi siamo distratti da mille pensieri, questo lo sappiamo. Noi sai che siamo ormai prossimi alla maturità, no, io e te l'abbiamo già fatta da un po', ma io ogni tanto me la risogno. Però ci sono un bel 500.000 studenti che stanno ripassando tutti gli argomenti, cercando di tenere insieme autori, formule, dati, concetti e collegamenti, e con loro anche un po' di apprensione anche i loro genitori, perché mi ricorderò tutto, la testa piena, come faccio e se faccio scena muta e se non mi ricordo la formula. Ci aiuti a tranquillizzare i genitori, perché anche noi genitori siamo un po' cocci in quel momento, no? E anche per passare a loro delle strategie, dei trucchetti, dei consigli per provare a destreggiarsi in questo momento che naturalmente un po' di così emozione, agitazione e un po' dire lo so, ho studiato e lo so. Come si fa?
0: Allora, tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare prima, quindi sono i giorni precedenti, se non i mesi, ma ormai parliamo di giorni, sono i giorni precedenti all'esame che dobbiamo pianificare la strategia. Allora, manteniamo quella tensione che c'è, quell'ansia di dire ma ci riuscirò, ricorderò, non ricorderò, perché quello è funzionale, quello stress che noi sentiamo, quell'ansia che sentiamo è funzionale poi alla prestazione, quindi aiuta la performance. Guai sarebbe andare lì pensando di saper tutto, perché poi se viene un blocco non sappiamo da che parte iniziare. Quindi detto questo, manteniamo quella quota di tensione perché ci serve. Poi nei giorni precedenti ricordiamoci quello che ci dicono le neuroscienze. Le neuroscienze ci informano che un apprendimento va distribuito nel tempo, quindi già Ebbinghaus ci informava che se un'informazione noi la ripetiamo a frequenze diciamo sempre più spaziate, che cosa significa? Che ripeto quello che ho appreso, quello che ho studiato adesso, poi lo ripeto magari fra 6 ore, poi lo ripeto dopo 24 ore, poi lo ripeto dopo 48 ore. Ecco, questa ripetizione è incredibile come riesca a fissare in memoria le informazioni e a renderle anche disponibili con maggiore facilità, ma anche più adatte ad essere esposte in modo fluido, dettagliato, no alle maratone dell'ultimo momento, perché non servono a niente.
1: Vabbè, perché qua adesso tu fai il professore, prof, però un po' di maratona c'è, dai, l'avrei fatta pure tu.
0: Ce l'abbiamo fatta tutti, la maratona, e quindi per questo sappiamo che la non va bene. Alla fine ci sarà, no, ma ci sarà, diciamocelo, quindi ecco, non sentiamoci in colpa. Un po' di maratona ci sarà all'ultimo momento, va benissimo, però il tempo che abbiamo prima a disposizione usiamolo, perché è la risorsa più preziosa per poter

0: Quindi tornare.
1: Moda blocchi.
0: Allora, ritroveremo a breve il professor Giuseppe Alfredo Iannoccheri che tornerà a trovarci. E grazie per essere stato con noi, per questi consigli che servono un po' a tutti noi, perché come si dice, gli esami non finiscono mai. Immagino che anche la nonna di Anna Elena Riva le dicesse pure questo, perché così mi diceva la mia mamma, quindi siamo parenti di espressioni, di proverbi. Grazie prof, torna a trovarci presto.
1: Grazie Nicoletta e buona mente a tutti.
0: C'è Anna Elena Riva, lo sappiamo, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, la Nico torna, possiamo incontrarci in TV e possiamo sentirci naturalmente dopo il GR delle 12 o scriverci o sui nostri social. State bene, buona giornata.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Attenzione, vince i 5 miliardi della lotteria di Capodanno il biglietto serie Z numero 01717. Lo ripeto, biglietto serie Z numero 01717. Quale casa starà festeggiando?
2: Ovi! Yahoo! Ovi! Ovi! Ovi! Ovi!
0: Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Va bene il risparmio per la mia vecchiaia, va bene il risparmio per i miei nipoti, va bene, però non vorrei essere poi il più ricco del cimitero, eh?

0: Non guardarmi, come posso sapere io chi è l'interprete di questa canzone? Sai che Marco Lombardo le cerca, non so in quale serbatoio, in quale pozzo dei desideri trova tutte queste perle musicali. Poi no, l'esperto sei tu.
1: Mi pareva la voce di Malika Ayane, però non vorrei dire sì? Una scemenza.
0: E Rafael Gualazzi.
1: Ah, Malika Ayane.
0: Quindi qualcosa
1: Gualazzi.
0: Anche di molto recente. Io pensavo che avesse pescato appunto in qualche cosa di più di memoria, insomma. Vabbè.
1: Io, a proposito, quello prima invece era Paolo Villaggio.
0: Altro che.
1: Era Paolo Villaggio che nel film Ho vinto la lotteria di Capodanno, poi naturalmente invece succedono cose tipiche del personaggio, della clownerie di Villaggio, però appunto risulta l'assegnatario del biglietto vincente.
0: Proprio mentre stava tentando di suicidarsi, aveva bevuto un sacco di detersivi e proprio mentre stava tragugitando questi detersivi appunto scopre di essere il titolare di questo biglietto vincente della lotteria di Capodanno e comincia a vomitare bolle e detersivi, vabbè, uno schifo di questo tipo, però insomma il tema è la vincita improvvisa.
1: Sì, e anche diciamo la vincita, che te ne fai e quanta ne lasci, come diceva anche allora, l'ascoltatore.
0: Allora, in realtà la nostra notizia di copertina è questa, abbiamo scoperto, in realtà non ci sono moltissimi dettagli, quindi speriamo che non sia una notizia inventata dal solito sito per generare molto traffico e il clickbait, ma pare che negli Stati Uniti questa signora abbia vinto una lotteria per diversi milioni di dollari, ma non abbia deciso di non fare nessun cambiamento nella sua vita e di continuare a lavorare, ma non solo, addirittura si è trovata anche un ulteriore lavoro per arrotondare facendo l'autista di Uber, perché dice io temo intanto che la mia famiglia possa dissipare questo patrimonio improvviso, ma il tema c'è, Mauro, perché magari qualcuno a fronte di una vincita improvvisa brucia tutto rapidamente e qualcun altro invece non fa nessun tipo di cambiamento perché teme che esattamente come sono arrivati se ne possano andare via altrettanto rapidamente, soprattutto se l'informazione la condividi con i parenti, magari serpenti.
1: E magari invece sarebbe più prudente depositare il biglietto da un notaio.
0: Bravo.
1: Casualmente.
0: Ma così guarda, proprio un assist così casuale.
1: Perché abbiamo un notaio in studio.
0: Esatto, perché stamattina ce ne abbiamo da commentare pure con lui.
1: Eh sì, allora diamo innanzitutto il benvenuto qui negli studi di Viale Sark 223 al notaio Enrico Maria Sironi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È il presidente del Consiglio Notarile di Milano, quindi un notaio ma anche un notaio con una rappresentanza, un incarico poi di rappresentanza della categoria qui su Milano.
0: Allora, la cronaca di stamattina è piena di notizie, ma in realtà

0: A noi c'era venuto in mente di interpellare il notaio Sironi perché ci aveva incuriosito questa notizia che è arrivata dal Tribunale di Modena, Mauro, ti ricorderai?
1: Sì, esattamente, in cui una persona morta senza eredi,
0: il De Cuius
1: o la De Cuius, incerto per questo.
0: Vabbè, detto questo, comunque questa utilizziamo con proprietà di linguaggio i termini giusti.
1: Allora,
0: è scomparso.
1: In assenza di eredi, l'intero patrimonio di questo De Cuius passa direttamente allo Stato, lo ha confermato il giudice tutelare del Tribunale di Modena.
0: Se non ci sono eredi, dopo un po',
1: dopo un po' va nel, diciamo così,
0: al sindaco.
1: Sì, mi chiedo, ma al sindaco, al ministro Giorgetti?
2: Va al ministro Giorgetti, perché la legge prevede che in mancanza di parenti entro il sesto grado l'erede diventi lo Stato e quindi il demanio, quindi va al ministro Giorgetti. Il termine per questo passaggio è di 10 anni, quindi devono passare 10 anni dall'apertura della successione. Naturalmente chi non avesse parenti entro il sesto grado può fare testamento e quindi in questo caso sarà il testamento a disciplinare, ma se il De Cuius non ha pensato a chi lasciare i suoi beni, non vanno dispersi, vanno allo Stato che ovviamente ne farà l'uso, speriamo, più appropriato, certo, per l'interesse di tutti.
1: Scusi la domanda, ma patrimonio mobiliare, immobiliare, tutto.
0: Allora, questo signore immaginiamo non abbia disposto nulla perché evidentemente non aveva eredi e quindi non si è preoccupato. Però il tema che affronteremo questa mattina è invece: facciamolo un testamento, intanto per non rendere la vita problematica a chi c'è attorno a noi, una volta che non ci saremo più, appunto, magari per non scatenare delle conflittualità anche inutili, forse è bene disporre. Quindi ci faremo dare tutte le linee guida dal notaio Sironi per fare questa operazione correttamente, ma siccome le situazioni anomale, originali, sono tante, noi invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci la propria, nel caso in cui magari abbiano aperto un testamento di un parente che non siano stati contenti di quello che ci hanno trovato scritto. Mauro, poi l'impugnazione, come funziona la contestazione appunto di questo documento, e soprattutto per chi invece vuole fare tutto in regola e correttamente, diamo le linee guida proprio per disporre questo documento con correttezza e serenità per tutta la famiglia.
1: E se avete vinto alla lotteria, volete spenderli, volete lasciarli, volete depositarli, vedete un po'. I numeri sono sempre i soliti: 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, sapete che è gratis, così come è gratis oggi la Digital Round Table, la tavola rotonda digitale alle 14:30, in cui Sebastiano Barisoni parlerà con i vertici delle AI, dell'intelligenza artificiale in Intesa, in Unicredit e altri illustri ospiti di banche e intelligenza artificiale, banche e rivoluzione digitale.
0: Devo dare io l'informazione ferale, quella decisiva per partecipare alla tavola rotonda digitale?
1: Che
0: è gratis.
1: È gratis come il numero verde, cioè è proprio la stessa, è abbinata, no?
0: Siamo di una generosità.
1: Numero verde, da una parte 800 24 0024, dall'altra vai sul sito di Radio 24, sezione eventi, ti iscrivi, è gratis, non paghi niente e vedi la tavola rotonda digitale.
0: Intanto abbiamo anche altre piccole notizie da regalarvi.
3: Che armonia tra Mauro e la nostra Deborah.
4: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita.
0: Allora, i nostri ospiti di ieri mattina, non tutti, forse un po' di più il nostro analista Carlo Aloisio era stato meno generoso nella previsione. Comunque alla fine il Ministero dell'Economia, nella prima giornata di collocamento del nuovo BTP Italia sì, ha sottoscritto, ha raccolto ordini per 3 miliardi e 176 milioni di euro, circa 94.000 contratti sottoscritti. Oggi è la seconda giornata, l'operazione si chiude venerdì, salvo decisione da parte del Ministero dell'Economia di chiudere anticipatamente se la raccolta sarà soddisfacente. È un titolo di Stato, lo ricordiamo, riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, dura 5 anni, agganciato all'inflazione, abbiamo parlato ieri, se ne volete andare a recuperare la puntata la trovate sul sito di Radio 24 e anche sull'applicazione di Radio 24. C'erano con noi Carlo Aloisio, analista finanziario, e il dottor Ciro Pietro Longo, direttore generale di MTS, che è il mercato dei titoli di Stato di Borsa Italiana.
1: Ecco, l'invito è a riascoltare la puntata e non è un invito alla sottoscrizione.
0: Esatto.
1: Sempre dobbiamo fare disclaimer. Poi in presenza di un

0: Notaio,
1: ma
0: sono ancora più motivato a fare questa precisazione. Non è un invito alla sottoscrizione, infatti, di questo strumento. Valutatelo, riascoltate la puntata se vi va, così avete qualche informazione in più e poi decidete se può essere uno strumento finanziario che vi va bene, va
1: e
0: bene
1: poi,
0: per voi.
1: A proposito di come utilizziamo il nostro denaro, vi ricorderete che la settimana scorsa si era sollevato il consueto vespaio quando proponiamo dei temi molto divisivi. Ovviamente gli ascoltatori si scatenano e avevamo dato questa notizia relativa ad un bilancio che Facile.it ha fatto sulle famiglie, i cittadini che si indebitano per andare in vacanza, e ne, come al solito, sono emerse tante riflessioni curiose da parte dei nostri ascoltatori. Ne abbiamo una piccola sintesi nel nostro Dillo a due di denari.
2: Dillo a due di denari.
3: Agli amici di due di denari. Allora, sì, c'è chi si indebita per andare in ferie, ma sembrerebbe, anzi è certo, che al sud si indebitano per sposarsi, per fare i matrimoni, sfarzosissimi. Quindi via fare debito per fare un matrimonio con magari 100 o 200 invitati. Fuori discussione, fuori dalle regole, fuori da tutto. Ognuno fa con i propri soldi quello che vuole, ma indebitarsi per un matrimonio, per andare in ferie, mai. Ciao ciao.
1: Ma abbiamo anche i diciottesimi, i prediciottesimi, comunioni, cresime, e magari ci fossero solo 200 invitati. Diciamo che molte cerimonie ne raccolgono molte di più. Giustamente l'ascoltatore dice: ognuno faccia con i suoi soldi quello che vuole. Quello che viene giudicato un pochino più discutibile
0: è l'indebitarsi. Sì, diciamo, perché qui con i suoi che ha o quelli che non ha ancora, e quindi si fa prestare.
1: Ma l'importante è che poi li rimborsi, che li paghi.
0: Se è in condizioni di sopportare il prestito e quindi poi la restituzione, no, nessun problema. Peraltro, secondo il rapporto Facile.it Consumerismo No Profit, erano stati erogati già nei primi 5 mesi di quest'anno finanziamenti per viaggi e vacanze fino a 170 milioni di euro complessivi. Rispetto allo scorso anno questo valore era in realtà superiore, 200 milioni di euro. Peraltro, sempre Facile.it ci dice che al momento molti stanno frenando sui piani per le vacanze. Secondo sempre Facile.it, 6.700.000 non partiranno. In 243.000 avevano preso questa decisione per timore del conflitto in Medio Oriente. Adesso vediamo se questo accordo, ancora nei suoi termini generali, sarà sufficiente a mantenere un cessate il fuoco reale in quell'area. E Federconsumatori ha stimato che si concederà una vacanza il 44% degli italiani, ma con costi però che aumentano in media del 3,5%. Quindi insomma, prestito sì o prestito no, il tema è che viaggiare è un po' più così a rischio, perché ci sono molte aree calde nel mondo, e anche dal punto di vista del portafogli non è indifferente.
1: Senti, Antonio ci fa questa osservazione che io non sapevo: il matrimonio al sud è un investimento, scegliendo il ristorante giusto ne tornano il doppio, quindi con la busta, che ne so, tornano indietro più soldini di quelli che
0: per queste donazioni che poi
1: caspita
0: si chiedono nella...
1: Vabbè, adesso, cioè, ovviamente non stiamo facendo né giudicando nessun tipo di scelta rispetto a questi matrimoni ricchi.
0: Come dice la sigla di un noto programma televisivo, io essendo nato a Milano, un matrimonio napoletano non lo può capire chi è nato a Milano, dice la sigla. Quindi,
1: no, però questo non lo sapevo. Vedi, insomma, scegliendo il ristorante giusto, in realtà poi parenti, amici, tutti quelli
0: ma
1: che partecipano...
0: Ma si usa ancora il taglio della cravatta dello sposo?
1: Guarda,
0: sapevo che c'era questa cosa.
1: Tu una volta nella vita ti sei sposato, sì. Io no, figurati che cosa ne posso sapere io se vado a guardare.
0: Sei andata a qualche matrimonio?
1: Guarda, quello di mia
0: amici,
1: sorella,
0: parenti.
1: 20 anni fa e passa, e mi sembra che gliel'abbiamo tagliata. Forse c'è qualche residuo.
0: Vedi che si usa ancora. Vabbè, se ce lo volete dire, 349-238-6666.
1: Notaio, lei ha qualche informazione a tal proposito? E ha partecipato a qualche matrimonio recente in cui è stato eseguito il taglio della cravatta?
4: No, matrimoni recenti con taglio della cravatta non ne ricordo. Una quindicina d'anni fa l'ultimo col taglio della cravatta.
1: Niente, ma chi si sposa più, Mauro?
0: Va. Allora, qui c'è un ascoltatore che dice: avete parlato del sesto grado, sì, non era in senso di alpinismo, ma parlavamo invece di parenti
1: parentela
0: del sesto grado. Quando si arriva al sesto grado?
4: Il sesto grado è la parentela, per fare un esempio, che c'è tra i figli di due primi cugini. Ah. È sufficientemente chiaro così?
0: Guardi, sì, è chiaro, ma adesso mi dovrei mettere qui a fare uno schemino per
1: un albero genealogico di una famiglia.
0: Però ho compreso, ma fino al sesto, fino al

0: Sesto grado, ci sono dei diritti sul, così entriamo subito nel tema.
1: Allora, l'eredità è disciplinata dal codice civile per il caso in cui non ci abbia pensato il decuius. E quindi il codice privilegia la famiglia cosiddetta nucleare, quindi il coniuge e i figli, in assenza dei figli i loro discendenti. In assenza anche di discendenti dei figli, quindi una coppia che non abbia avuto figli, al coniuge si aggiungono i genitori del defunto, se ancora in vita, e fratelli e sorelle. Se i fratelli e le sorelle fossero premorti, subentrano i loro discendenti. In assenza di tutti questi soggetti, si va al parente più prossimo, rimanendo nel sesto grado.
2: Io voglio chiedere ai nostri ascoltatori, Mauro, se sono stati protagonisti di qualche vicenda ereditaria originale, nel senso, non dico lo zio d'America, ma vi è capitato di ricevere improvvisamente un'eredità, magari anche non cospicua, ma da un parente di cui non immaginavate, non dico l'esistenza, ma non immaginavate che vi potesse effettivamente lasciare qualcosa? E quindi, se c'è qualche storia anche significativa da questo punto di vista, se ce la raccontate questa mattina, avremo il piacere appunto di condividerla con il notaio Sironi e anche con tutti gli altri ascoltatori. Storie come queste ce ne sono, soprattutto in un paese come l'Italia, dove per esempio c'è un patrimonio immobiliare molto frazionato, grandi discussioni probabilmente tra figli e cugini per disciplinare le vendite di immobili che per la verità non si riescono neanche a vendere facilmente. E poi lo dico perché proprio di recente avete presentato, notaio Mauro, avete fatto la presentazione del rapporto immobiliare del notariato,
0: sì,
2: la settimana scorsa.
0: Confermo.
2: E a parte la vivacità di certe giornate, c'è anche questo problema molto importante in Italia.
0: Ma ti dirò di più sugli immobili, ma poi magari ne parliamo più diffusamente con il notaio. C'è stata una modifica normativa molto importante pochi mesi fa, che era stata propugnata per anni dal notariato, che riguarda gli immobili donati e che poi passano appunto, sì, se il donatore passa a miglior vita, come
2: il
0: si dice.
2: Il decuius ce l'ha una definizione.
0: Colui che ha donato diventa un decuius, da donatore diventa decuius. E allora che fanno gli eredi che hanno ricevuto questi immobili? Prima era abbastanza complicato, perché di fatto ti costringevano a stipulare un'assicurazione nel caso emergessero altri eredi. Io guardo il notaio perché ho paura di prendere uno sfrontone terrificante.
1: Perfetto. Facciamo una premessa.
0: Prego.
1: Prima dicevamo cosa dice il codice in assenza di un testamento. Poi il codice dice che ovviamente il cittadino, la persona, può fare testamento per esprimere i suoi desideri su quello che accadrà al suo patrimonio dopo la sua morte, ma ci sono dei limiti, cioè ci sono dei criteri di correzione in presenza di determinati soggetti, che sono appunto il coniuge, i figli o gli ascendenti in assenza dei figli. Questi soggetti hanno dei diritti cosiddetti riservati.
2: La legittima.
1: La legittima. E quindi anche a fronte di un testamento, se il papà ha fatto testamento a favore di estranei tagliando fuori i figli hanno diritto di reclamare e ottenere la legittima. La donazione, per venire alla sua domanda, la donazione è un anticipo di eredità dal punto di vista giuridico, un acconto sull'eredità. E quindi quando il babbo muore si fa la riunione del patrimonio sommando quello che è residuato al momento della morte con quello di cui il papà ha disposto in vita con delle donazioni, e si forma così la somma.
2: Un inventario.
1: Su questa somma, che è l'asse ereditario, si determina se c'è o non c'è lesione di legittima e quindi ci si va ad aggiustare. Il problema delle donazioni era che se una persona con donazione ha leso questi diritti di legittima, lo scopriremo solo quando quella persona morirà, a distanza magari di molti anni. E siccome c'è questa specie di spada di Damocle, c'era questa specie di spada di Damocle per cui a fronte del reclamo degli eredi lesi si sarebbe potuto andare a reclamare la restituzione da parte di chi ha acquistato dal beneficiario della donazione, ecco che tutti i beni oggetto di donazione risultavano di difficile commerciabilità. In una situazione come quella di oggi, che è caratterizzata dall'innalzamento della durata della vita umana, per cui 30 anni fa mediamente le persone ereditavano a 40 anni, oggi moltissimi ereditano che hanno superato i 60 anni, quando io dico la vita non ti cambia più. E quando quindi il papà, la mamma che vogliono fare una donazione ai propri figli,

0: figli per aiutarli, non gliela faranno quando i figli hanno 60 anni, ma gliela faranno a 30, 35 se hanno la possibilità. Queste donazioni rischiavano di diventare una prigione, perché poi tu ti trovavi lì con questo immobile che non riuscivi a vendere per questa paura, se non ricorrendo a una polizza assicurativa che comunque non era una soluzione perfetta. Con la riforma non c'è più la possibilità per i figli, i soggetti lesi nei diritti di legittima, di andare a contestare questa cosa al terzo acquirente. Tra i coeredi, quindi, io potrò sempre contestare a mio fratello che il papà gli ha fatto un regalo esorbitante e non è rimasto niente a me, ma i conti me li faccio con mio fratello o con mia sorella. Non posso andare dal signor Rossi a cui mio fratello ha venduto. Questo consente di commerciare liberamente i beni che di provenienza donativa.
1: Che questo, infatti, proprio per il fatto che Deborah citava il patrimonio immobiliare degli italiani, era quello che mi veniva in mente, proprio questo caso, che uno, esatto, ha ricevuto un immobile, l'altro erede si sente leso perché dice: beh, però questo immobile poi tu te lo sei venduto e hai rincassato un sacco di soldi, io così però non... Ecco, chi ha comprato l'immobile sta tranquillo, il terzo acquirente, come ci ha detto.
0: Esattamente.
1: E invece tra i due eredi
0: i conti si faranno,
2: volano gli stracci. Ecco.
0: Certo, naturalmente c'è il rischio che il figlio che ha ricevuto la donazione, che ha venduto il bene, si sia poi giocato il denaro.
2: Però sono problemi suoi.
0: Però questo è una roba sul quale la legge a un certo punto ha deciso di fermarsi.
2: Ah, certo. Allora, intanto Cristina ci racconta: mi è capitato una ventina di anni fa di ricevere una piccola eredità, qualche migliaio di euro, da una zia che conoscevo ma che non pensavo minimamente potesse lasciarmi qualcosa di eredità. Era la moglie del fratello di mia nonna, non avevano figli e quindi i suoi averi sono stati divisi fra una marea di cugini, tutti figli e nipoti dei fratelli di mia nonna, che erano circa 12. È stata una piccola bella sorpresa. E mi pare che anche questa poi suddivisione e spartizione sia avvenuta serenamente. Ci racconta così Cristina da Milano. Poi altre domande riguardano Mauro, le avrai già viste. Io non voglio lasciare niente a nessuno, cosa devo fare? Beh, intanto stabilire se ci sono dei destinatari di legittima, per cui se qualche parente prossimo c'è non può proprio sfuggire a non lasciare nulla.
1: E qualcuno dice: ma io posso, prima di diventare decuius, prima del trapasso, anche in presenza di coniuge e figli, posso spendere tutti i miei soldi in piena libertà?
2: Ecco, certo. Credo che questa sia proprio la cosa che libera da ogni problema.
0: Questo è sicuramente legittimo, naturalmente stando attento che se spendi troppo e poi ti rimane da vivere, negli ultimi anni devi ricorrere probabilmente al coniuge o ai figli per farti aiutare, cioè i soggetti che tu vuoi in qualche misura gabbare spendendo tutto il tuo denaro.
2: E quindi, insomma, fate con attenzione.
3: Attraverso il mio avvocato abbiamo avuto modo di leggere il testamento di quello che è stato mio padre, il quale mi escludeva dall'eredità. Chiedo se devo impugnare il testamento per la legittima o in che modo mi debbo comportare.
4: In caso di un decesso, come si fa a sapere se ci sono documenti depositati? Grazie.
5: Volevo chiedere al notaio se in caso di accettazione di eredità, ho una figlia, mia mamma mi ha lasciato un'eredità, però è morta circa 10 anni fa. Se è possibile ancora rinunciare all'eredità in favore di mia figlia.
2: E a proposito, Mauro, di rinuncia all'eredità, Gianni D'Alecco fa una domanda proprio sull'aspetto che tu avevi sollevato prima della pausa.
1: Sì, Gianni, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Ci chieda.
6: La mia domanda è questa: il decuius è uno zio, non ha fatto testamento dei suoi debiti e i figlioli hanno rinunciato
1: dei suoi beni.
2: Dei suoi beni.
6: Dei suoi beni, sì. Sì, perché erano solo debiti.
2: Ecco. Ci mancava pure che con la bella eredità li lascio tutti.
1: Non era un lapsus, quindi, sì. Scusi.
6: No,
1: prego.
6: No, assolutamente. Allora, i figlioli hanno rinunciato all'eredità. Anche noi nipoti siamo obbligati a rinunciare per evitare eventuali pretese dei creditori?
2: Certo.
1: Posso chiederle di che tipo di debiti sapete, di che tipo di debiti si tratta? Cioè, sono debiti commerciali?
6: Prego. migliaia di euro, non so bene nell'ordine, l'ordine, insomma, però so che sono migliaia.

0: pagate oppure proprio prestiti, contratti con delle banche, mutui non pagati?
1: Allora, aveva lo zio aveva una fama di insomma poco
0: vita allegra, vario tipo di debiti, grazie Gianni.
2: Bon vivant si diceva una volta, prego notaio.
3: Allora la risposta alla domanda è una risposta che nessuno dovrebbe dare, dipende.
2: Certo.
3: Ma in realtà è proprio dipende, perché il discorso è che la legge prevede che l'eredità non si acquisti automaticamente, ma si acquisti con l'accettazione. Quindi la risposta potrebbe essere serenamente: voi non fate nulla e non siete eredi. Quando viene il creditore a suonare al campanello dicendo tu sei il nipote dello zio, mi devi di questi soldi, si risponde: io non ho accettato l'eredità dello zio. C'è un però: esistono dei modi per accettare l'eredità senza dirlo. E quindi,
0: un silenzio,
3: ad esempio,
0: di
3: essendo
0: senso.
3: Uno zio, se lo zio e il papà suo fossero stati comproprietari di un immobile, morto il papà, lei ha ereditato la quota del papà. Morto lo zio, lei è possessore del bene compreso nell'eredità dello zio, perché era un bene in comproprietà con il suo papà. Passati 3 mesi dall'apertura della successione, il fatto di essere rimasto nel possesso crea una presunzione di accettazione dell'eredità e quindi ci espone al rischio di rispondere dei debiti del defunto. Per cui la risposta è: basta non accettare e non si risponde dei debiti, però attenzione, perché si può accettare anche semplicemente essendo nel possesso di un bene del defunto.
2: Ma in linea generale i debiti, ad esempio i debiti con il fisco, passano agli eredi?
3: Passano agli eredi, gli eredi subentrano nel patrimonio, quindi attivo e passivo. Se uno vuole difendersi, che è la domanda che mi stava per fare il dottor Meazza, se uno vuole difendersi,
0: mi leggete nel pensiero tutti e due,
3: dai debiti del defunto, lo strumento che mette a disposizione il legislatore alternativo alla rinuncia, perché con la rinuncia ovviamente io rinuncio a tutto, sia ai debiti che all'attivo. Se io ho il dubbio, so che c'è qualche debito ma penso che possa essere un'eredità positiva, lo strumento si chiama accettazione con beneficio di inventario. Presuppone che, fatta l'accettazione dell'eredità, venga fatto anche un inventario o con un notaio o con il cancelliere del tribunale, in cui si fa l'elenco, diciamo così, dell'attivo e del passivo con la sua valorizzazione, e se c'è un passivo occorre che l'erede poi gestisca il pagamento dei debiti in maniera controllata, con l'ausilio del giudice, ci sono delle procedure particolari, in modo che non vengano pagati i creditori mano a mano che si presentano, ma venga rispettata un criterio di priorità dei creditori.
2: Un po' come avviene nei fallimenti
3: un
2: delle
3: po' come avviene nei fallimenti.
2: Non si chiamano più fallimenti, si chiamano crisi d'impresa.
0: I chirografari, cioè c'è tutto un ordine,
2: sì,
0: anche
2: dipendenti arrivano in prima, certo. E così via.
0: Notaio, no, c'era la storia della signora il cui papà l'ha esclusa dal testamento esplicitamente e quindi chiede: è corretto che abbia dato questa indicazione così netta nel testamento?
3: Allora, intanto bisogna distinguere se c'è una espressa esclusione, che tecnicamente si dice diseredazione, fino a qualche anno fa si riteneva non fosse ammessa, la Cassazione ha aperto anche alla diseredazione, quindi bisogna andare a vedere nello specifico se è legittima o meno la diseredazione. Resta il principio di cui parlavamo prima, che è quello della legittima, e quindi il figlio ha diritto comunque a una fetta del patrimonio del genitore, e quindi a fronte di un testamento che espressamente o implicitamente escluda diritti per un figlio, il figlio ha la cosiddetta azione di riduzione, cioè la contestazione del testamento, perché non mi hai lasciato nulla mentre io sono un erede necessario.
2: La legittima è di del 25%?
3: La legittima no. È variabile, dobbiamo fare diversi casi, diciamo la famiglia classica, marito, moglie e 2 figli, è il 25% per ciascuno dei 3, coniuge superstite e 2 figli. Famiglia con più di 2 figli, le quote sono diverse, diventano 1/3 per il coniuge e metà per i figli da dividere in parti uguali tra loro. Famiglia dove è rimasto solo uno dei genitori e ci sono più figli, la legittima è

0: Due terzi da dividere tra i figli, quindi dipende dalla composizione della famiglia, si dice che sono quote variabili.
1: Anche quando si va più in là con i discendenti, quelli che citavamo prima fino al famoso sesto grado di cui prima?
0: Allora, con i discendenti non cambia, perché se un figlio premuore al genitore, i suoi discendenti prendono esattamente il suo posto. Gli altri parenti non discendenti, i cosiddetti collaterali, quindi i figli di mio fratello, quelli non sono coperti dalla legittima, per cui la legittima opera solo in presenza di coniuge, figli o discendenti dei figli, in assenza dei figli se ci sono ancora i genitori.
2: Allora, altra curiosità è arrivata anche con un altro ascoltatore. Muore un genitore, non so bene se abbia lasciato o meno un documento da qualche parte, non lo ritrovo nei cassetti, il famigerato testamento scritto a mano, l'olografo, questo è giusto, ma magari c'è il dubbio in famiglia che un testamento sia stato fatto. È il notaio eventualmente che si fa avanti qualora lo abbia in cura? Come si fa a capire se c'è qualche cosa di scritto in circolazione?
0: Piccola premessa, il testamento può essere fatto fondamentalmente in due modi, sarebbe più complicata ma la dico in modo semplice, in due modi, testamento olografo che ciascuno può scrivere su un foglio, l'importante è che sia scritto interamente di pugno, quindi non col computer, oppure il testamento con atto del notaio. Se il testamento è fatto con atto del notaio, il notaio che lo ha redatto, quando viene a conoscenza della morte del testatore, è tenuto ad avvertire. Però bisogna che venga a conoscenza il notaio che quella persona è morta. Quindi, di fatto, io quando ricevo un testamento pubblico o quando prendo in consegna fiduciaria un testamento olografo, dico lascia in casa, in un posto dove sicuramente chi entra mette mano, una bella busta in cui dici quando muoio andate da questo notaio, in modo che vengano a bussare. Se così non fosse, esiste uno strumento, diciamo così, che si chiama Registro Generale dei Testamenti, che è tenuto dagli uffici del Ministero della Giustizia, nel quale vengono annotati tutti i testamenti notarili quando vengono ricevuti o i testamenti olografi quando vengono pubblicati. Quindi dopo la morte del papà si va a questo ufficio e si dice è morto tizio, mi vedi se c'è un testamento, e loro lo dicono. Se il testamento è un olografo non sappiamo se c'è. Direi che quasi tutti i consigli notarili fanno un servizio che non è, diciamo, a prova di bomba, perché è lasciato sul piano volontaristico, diciamo così, ma il consiglio ciclicamente riceve la richiesta delle persone e manda una circolare ai notai dicendo si cerca il testamento di Tizio, Caio e Sempronio, e ciascun notaio verifica se al testamento di Tizio, Caio e Sempronio avverte. Non c'è una prova scientifica, perché può capitare che il singolo notaio
1: è stato lasciato altrove in un altro
0: oppure
1: collegio,
0: oppure può non essere stato lasciato a un notaio. C'è chi, certo, una volta lasciava il testamento al parroco.
3: Ho un marito che ha due figlie con cui non ha rapporti già da tanti anni e noi abbiamo il progetto di farci un mutuo per comprarci una casa. La mia domanda è se il mutuo lo facciamo cointestato, le figlie eventualmente potrebbero poi, nel momento in cui mio marito diventi decuius, pretendere che io gli venda parte della casa o che debba vendere la casa?
2: Intanto mi sono venute le bolle alla parola cointestazione, tu lo sai, no?
1: Sì.
2: Io rivendico l'autonomia e l'indipendenza sempre e comunque, anche se di un debito grosso, di un mutuo, lo voglio tutto io, non lo voglio dividere.
1: Notaio, te Sironi.
0: Allora, la risposta anche qua è un bel dipende. Bisogna capire se questo immobile è l'unico bene ereditario. Se è l'unico bene ereditario, sicuramente c'è un concorso in questa eredità. Il marito potrebbe fare un testamento lasciando questo immobile solo alla moglie, ma le figlie potrebbero contestarlo. Sottolineo il potrebbero. Se i rapporti tra un genitore e i figli si sono ormai completamente persi, non è detto che i figli reclamino il patrimonio del papà. Ci sono situazioni in cui i figli non in ne qualche misura disconoscono questo.

0: rapporto e quindi non vengono a bussare alla porta della seconda moglie del padre per reclamare, ma se lo fanno certamente hanno diritto. Se invece la situazione fosse che questo signore, oltre a questa casa acquistata con il mutuo insieme alla moglie, ha qualche altro bene, magari ereditario, una quota della casa di famiglia, eccetera, potrebbe pensare di fare un testamento attribuendo ai figli di primo letto i beni, diciamo così, di famiglia e lasciare solo alla moglie i beni costruiti in questo secondo rapporto.
1: Intestarsi tutto la signora invece?
0: Intestarsi tutto la signora è un'altra soluzione, naturalmente. Facendo il cattivo, io dico però a questo signore attendo, perché magari poi è la signora che se ne va con la casa intestata, quindi purtroppo noi dobbiamo tenere insieme le esigenze di tutti.
2: Se la coppia però non è unita da alcun legame, sono casi anche abbastanza frequenti, o magari in generale coppie unite di qualsiasi tipo, coppie di qualsiasi tipo, quindi anche famiglie arcobaleno, come si usa dire adesso, però che non sono unite da alcun legame, non hanno nessun tipo di unione civile né altro.
0: Se le due parti della coppia non hanno un coniuge, perché ci sono situazioni in cui appunto abbiamo una convivenza con dei matrimoni alle spalle che magari non sono chiusi, c'è una separazione ma non c'è un divorzio. Ma se la situazione è di una coppia di fatto dove non ci sono precedenti, non ci sono matrimoni in essere per nessuno dei due, se ci sono stati sono sciolti, non ci sono figli per nessuno dei due e non ci sono genitori più in vita per nessuno dei due, non c'è nessun erede necessario e quindi io posso liberamente fare testamento nominando unico erede la mia compagna, il mio compagno, e nessuno me lo può contestare. Se invece ci sono figli, genitori io posso fare testamento a favore del compagno o della compagna, ma naturalmente questi soggetti, i cosiddetti legittimari, hanno diritto di contestarlo. Naturalmente i genitori non è frequente che accada, perché normalmente i genitori se ne vanno prima dei figlioli. I figli è più facile che capiti.
1: Allora ci vorrebbe veramente l'angolo del notaio almeno una volta al mese.
2: Ma infatti lo dice un ascoltatore, dice il notaio lo vorrei sul comodino. Esatto. Però io se posso fare un editorialino minuscolo.
1: Ti prego.
2: Ma andiamoci magari da un notaio. No? Non è che dal notaio si va solo quando succede proprio
1: il patatrac,
2: il decuius. Si può anche andare in studio e chiedere un consiglio, no? Notaio Sironi.
0: Assolutamente, venite nei nostri studi, chiedeteci consigli. Posso in materia testamentaria aggiungere una cosa, perché la situazione più brutta che a noi capita di vivere è quando arriva la persona, magari anziana, che è rimasta vedova senza figli, convinta di essere l'unico erede, e non è l'unico erede perché ci sono fratelli, sorelle, nipoti che concorrono, e quindi tu ti trovi ad essere comproprietario di quella che ritieni essere casa tua, con i tuoi cognati, con le tue cognate, con i quali magari hai brutti rapporti.
1: Definiamole prima queste
0: quindi,
1: cose.
0: Il testamento è uno strumento che in molti casi è necessario. Una coppia senza figli, secondo me, è necessario che pensi a fare il testamento. Pensateci, e non pensateci quando credete di avere poco tempo, pensateci per tempo. Si può cambiare nel tempo il testamento.
1: Infatti. C'è una situazione molto delicata, purtroppo sono un minuto, ma vorrei sentire Piero dalla provincia di Lecco. Piero, velocissimo.
3: Sì, buongiorno. Io ho due genitori anziani, un fratello con un debito enorme, con due figli minori, e io stesso con una figlia minore. Nel caso della premorienza di uno dei nostri genitori, avendo due case di proprietà dei miei genitori, per salvaguardare gli immobili, come dovremmo fare a salvaguardare il tutto, visto che ci sono di mezzo questi minori che mi dicono essere ostacolo in quello che è la discendenza?
1: Certo.
0: La soluzione è, come dicevamo prima, l'accettazione con beneficio di inventario, che è richiede poi un procedimento in cui bisogna stare attenti. Per i minori è obbligatorio, peraltro, l'accettazione con beneficio di inventario. Questa è la soluzione, poi si può rinunciare, i minori sono un ostacolo per la rinuncia, nel senso che il maggiorenne rinuncia.

0: Il minore è difficile che possa rinunciare perché dovrebbe essere autorizzato dal giudice a farlo e lo strumento invece che la legge mette a disposizione è proprio questo beneficio di inventario. È un po' complicato, ma è la strada che consente di salvare l'immobile pagando i debiti, naturalmente se i debiti sono meno del valore dell'immobile.
1: Ah, ecco. Ecco, poi appunto c'è il supporto della legge, c'è anche notariato.it se volete.
2: Con un sacco di guide interessanti, infatti, che da anni sono lì caricate, molto dettagliate, scrupolosamente.
1: Vengono aggiornate, quindi magari facciamo un giretto lì, oltre che dallo studio di un notaio, mm-hmm, per tempo, come ci ha consigliato il notaio Sironi, anche un giretto su il sito notariato.it.
2: Chi glielo ritira il passaporto?
1: No, vabbè, ma lui non può proprio, diciamo, è obbligato per legge, quindi... Il notaio Enrico Maria Sironi, che presiede il Consiglio Notariale di Milano, da questo momento si consideri a disposizione totale, globale di due di denari.
2: Arruolato in via permanente.
0: Va bene. Grazie.
1: Grazie
0: a tutti.
2: Noi torniamo domani. Grazie a tutti. Oggi tantissimi messaggi e quindi proveremo a stabilire una trasmissione, diciamo, periodica su questi argomenti, sul diritto di famiglia in senso generale. Grazie.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'accordo con gli Stati Uniti al G7 di Evian, pressing su Putin. Morto Camillo Ruini, il cardinale protagonista della Seconda Repubblica, aveva 95 anni. Campolargo, primo incontro tra i leader per il programma. A Mykonos, per l'addio al nubilato con le amiche, muore in un incidente d'auto. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Pietro Lacorte in regia. Sarà firmato venerdì a Lucerna il testo dell'accordo Stati Uniti-Iran. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui che affronterà le questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni.
2: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, in vigore da circa 2 mesi, è già stato revocato. Dopo la firma ufficiale del memorandum, che avverrà venerdì in Svizzera a Lucerna, gli Stati Uniti, si apprende, consentiranno a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. È invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso, mentre è incluso nell'accordo, secondo Al-Arabiya, che sostiene di aver ottenuto una copia del memorandum. Secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando il movimento sciita che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Al G7 di Evian, Donald Trump assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori, l'Ucraina, con il G7 in pressing sulla Russia, ed è disgelo tra Meloni e Trump.
3: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà

0: Gratuito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e Vion.
1: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambe le parti. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. Dalle immagini si vede la Presidente del Consiglio avvicinarsi al Presidente statunitense già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ai tre poi si aggiunge anche il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, osserva Costa, e Meloni replica: siamo sempre stati amici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Si è spento a Roma il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Ora il vertice dei leader del campo largo, che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche. Nel centrodestra intanto Vannacci spaventa la Lega.
3: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale, che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano, i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche, l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare un'accozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato, vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare i tanti cantieri fermi per le inchieste.
4: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Stresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sempre a Milano, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici, accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico c'è un primo indagato. Siamo in chiusura con lo sport e i mondiali di calcio.
5: Alla Francia è bastato un tempo giocato con l'acceleratore schiacciato per schiantare il Senegal e entrare nel mondiale dalla porta principale. Prestazione sontuosa nella ripresa, quella dei Blues a New York, tanto convincente da cancellare quanto accaduto prima dell'intervallo, quando erano stati senegalesi a rendersi pericolosi e non poco, penalizzati solo dalla scarsa precisione di Sarr. È finita 3-1, vittoria che contiene anche un piccolo pezzo di storia. Mbappé, autore di una doppietta, è ora sul podio dei marcatori di sempre in una fase finale del mondiale. 14 reti come Gerd Müller, una in meno di Ronaldo il fenomeno e a due dal primato del tedesco Miro Klose, destinato ad essere superato. Mbappé ha portato in vantaggio la squadra di Deschamps al 21esimo della ripresa con un tocco ravvicinato, poi il raddoppio di Barcola al 38esimo che sembrava aver chiuso i conti, ma in tempo di recupero ecco la rete al debutto del classe 2008 in Brahim Baye, Magnana non incolpevole, palla al centro e saetta di Mbappé dai 30 metri per mandare tutti a casa, con la certezza che la Francia è arrivata negli Stati Uniti col piglio della favorita, non poco in una fase iniziale del torneo in cui molte big steccano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Pietro Lacorte in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
2: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
2: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
2: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
3: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
5: Bentornata, bentornata Miriam Benedetti, primo ricercatore Enea, responsabile del progetto Ficio.
6: Grazie, grazie mille, ben trovato.
5: Allora, ci sono appunto un po' di aspetti su cui comunque c'è ancora da lavorare, su cui si può sicuramente migliorare o che sono ancora da esplorare, diciamo così, da parte di questo paradigma dell'edilizia off-site. Proviamo a capire quali sono. Una cosa che voi nel vostro report sottolineate è che, per esempio, poche soluzioni tra quelle offerte prevedono l'integrazione degli impianti. Che cosa vuol dire? Perché abbiamo sempre parlato di realizzare componenti di involucro. Cosa c'entrano gli impianti?
6: Questa è una bellissima opportunità in realtà che offre l'offsite construction ed è quella di integrare tutta la parte impiantistica dell'edificio nei moduli che poi vanno a comporre la riqualificazione. Quindi questo vuol dire in molti casi rendere gli impianti, integrandoli nelle facciate, più facilmente accessibili e quindi anche più facilmente manutenibili nel corso della vita dell'edificio, per cui si associa anche ad un concetto di predisposizione di servizi di manutenzione che poi possono essere erogati non soltanto nel momento della costruzione, ma anche nel momento in cui l'edificio viene
5: quindi
6: effettivamente
5: una specie
6: utilizzato.
5: Di fidelizzazione, diciamo, no? Del cliente, mi lasci dire. No?
6: Esatto, fidelizzazione.

0: in modo tale che lo smantellamento sia un'attività più semplice, che i materiali possano essere riutilizzati e che l'impatto sull'ambiente circostante l'edificio sia il più ridotto possibile.
1: Che poi mi pare sia un concetto che va molto a braccetto con quello precedente dell'intervenire, del poter riparare, del poter sostituire dei componenti, no? Oggi uno non è che può sostituire un pezzo di cappotto, deve rifare una facciata intera eventualmente.
0: Assolutamente, cambia un po' il punto di vista e l'orizzonte temporale con cui si pensa all'edificio. Non ci si pensa soltanto nel momento della costruzione, ma si tiene conto anche di tutto il resto della sua vita.
1: Poi il terzo elemento, quello forse più di frontiera sull'utilizzo di materiali sostenibili, diciamo così, di recupero in particolare, che forse è l'aspetto più interessante.
0: Sì, all'interno del progetto ufficio abbiamo studiato la possibilità di integrare alcuni materiali di recupero nelle facciate realizzate in modalità off-site construction. È
1: Ad esempio?
0: un'opportunità. Si parla sia di materiali edilizi di recupero, quindi calcestruzzo, acciaio, anche materiali plastici che sono utilizzati nei pannelli isolanti, però si parla anche di materiali di recupero urbano o industriale, quindi scarti urbani o scarti della produzione industriale, che possono in una certa componente essere
1: Certo,
0: utilizzati
1: dosati
0: all'interno dei
1: correttamente e
0: pannelli.
1: qui tipica, però di solito non si riesce a farlo molto, no? Nei cantieri normali non ci si riesce per nulla, o quasi.
0: No, è un argomento ancora, diciamo, molto allo stadio di ricerca, anche per quanto riguarda lo site construction in realtà, però sicuramente realizzare un pannello in fabbrica piuttosto che in cantiere consente di essere molto più precisi nel
1: Certo.
0: dosare questi elementi e quindi consente di avere comunque un maggior controllo sulle loro prestazioni finali.
1: La metto così, Benedetti, se non ci diamo una mossa in questo paese, non c'è rischio che con queste tecnologie poi si venga anche disintermediati da qualcuno che arriva da fuori?
0: Il rischio c'è e l'idea è quella di cercare di creare queste filiere sul territorio nazionale anche andando a proteggere i nostri prodotti.
1: E allora, ancora grazie a Miriam Benedetti, primo ricercatore Enea, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.

0: credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Quando la maestra incaricava qualcuno di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi, Pietro finiva sempre in quest'ultima lista.
5: Quando l'ho trovata appoggiata a sto muro, che gli chiesi come stava, mi aveva dato una risposta più da adulto che da bambino, ecco.
4: Storie di binari e di treni in arrivo, in una puntata che si intitola I binari della vita.
3: Matteo Caccia racconta Storie che non sai.

Leonardo, l'ascoltatore e autore della storia di oggi, ci ha mandato una storia che credo sia una storia comune a molte persone, cioè il pensiero, la memoria, chiamiamola come vogliamo, di qualcuno incontrato molti anni prima che ogni tanto torna, soprattutto se quella persona è scomparsa troppo presto o è scomparsa inaspettatamente. È il caso, ci racconta Leonardo, di Pietro. Pietro era un suo compagno di scuola alle elementari. Pietro probabilmente oggi

oggi avrebbe un insegnante di supporto, insomma un insegnante di sostegno, o forse avrebbe delle attenzioni che in quegli anni non esistevano, non c'erano, e molto probabilmente forse oggi Pietro sarebbe ancora con noi. Ma non è andata così e non possiamo saperlo. Comunque, quello che sappiamo è che Pietro ha attraversato un binario di un treno quando non doveva farlo, e Leonardo, cioè, a distanza di moltissimi anni, ci racconta il ricordo di quel bambino. Abbiamo approfittato di questa storia per fare un piccolo strappo alla regola, muovere un po' il format, diciamo così, di questa trasmissione, e provare a raccontare nella seconda parte una storia che non è una storia vera, è una storia di fiction, solo che ormai fa così parte del nostro immaginario che per me, per quelli della mia generazione, è a tutti gli effetti una storia vera. È tratta da un libro di Stephen King, da un racconto lungo di Stephen King che si intitola Il Corpo, che poi è diventato un film che si chiama Stand By Me, e vi racconteremo proprio un passaggio che ha a che fare con i binari di un treno. Non a caso la puntata di oggi, perché siamo pieni di fantasia, si intitola I binari della vita. Benvenuti.

0: La mattina di venerdì 1 ottobre 1965 entrai per la prima volta in una scuola. Ero un remigino. Le lezioni a quei tempi iniziavano il 1 di ottobre, San Remigio, e i bambini che iniziavano la prima elementare erano affettuosamente chiamati così. Mi accompagnò la nonna, perché la mamma aveva il pancione e avrebbe partorito da un giorno all'altro un fratellino. Avevo con me una cartella di simil pelle nera, a quei tempi non esistevano gli zaini. Dentro c'era il libro di lettura, due quaderni alti da 100 lire, uno a quadretti e l'altro a righe. Poi l'abecedario, la cartasuga e l'astuccio, che conteneva il lapis, la gomma, l'appuntino, i pennini e le matite colorate. Quelle dei bambini poveri erano corte, avevano solo 6 colori diversi. Quelli ricchi potevano contare su ben 24 tonalità. Io stavo in mezzo, possedevo 12 pastelli Giotto. Grembiule nero, colletto bianco e fiocco azzurro per i maschi, rosa per le femmine.
1: Ma dunque, i primi giorni di scuola mi sentivo sicuramente eccitato, incuriosito, perché capivo che andavo a fare un qualcosa che, insomma, ovviamente avevo già sentito parlare della scuola. A quel punto lì mi trovavo io personalmente ad entrare in una classe ed ero sicuramente pieno di curiosità, direi quasi di entusiasmo, ecco. Mentre invece avevo dei bambini intorno a me e al momento in cui le mamme lasciavano la manina cominciavano a piangere disperati.
0: Il primo giorno eravamo più di 40. Entrammo in una grande aula e la maestra ci fece sedere al banco. Poi passò la bidella con un boccione pieno di inchiostro e riempì uno per uno i calamai che stavano sui banchi. A quei tempi a scuola i bambini si dividevano sommariamente in buoni e cattivi, in bravi e asinelli, un po' come nelle avventure di Pinocchio. Io ero fortunato. Sapevo già leggere e scrivere grazie alla trasmissione di Alberto Manzi che guardavo la TV, Non è mai troppo tardi, che per me era diventata Non è mai troppo presto. C'erano altri bambini che invece avevano ripetuto la prima elementare 4 o 5 volte e ancora non sapevano né leggere né scrivere. Già, facile dirlo oggi. Erano dislessici, ma a quei tempi venivano semplicemente catalogati come svogliati o con scarse capacità e ripetevano continuamente la prima fino ad abbandonare la scuola per raggiunti limiti di età. Pietro aveva la mia stessa età. Era un ragazzino piccolo, sveglio, iperattivo, con 2 occhietti scuri e i capelli neri come la pece. Per quanto mi ricordo era anche vispo e intelligente, ma per gli standard di allora, nel romanzo di Pinocchio, avrebbe ricoperto sicuramente il ruolo di lucignolo. Quando la maestra incaricava qualcuno di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi, lui finiva sempre in quest'ultima lista. Ovviamente, come tutti i lucignoli, ci veniva indicato come esempio da non seguire, ma al tempo stesso esercitava una notevole attrazione su noi altri bambini buoni. Venne bocciato in prima elementare. L'anno successivo, mi pare ieri, lo incontrai fuori, vicino al portone d'ingresso. Stava appoggiato al muro dell'edificio e sembrava un po' imbronciato. Mi avvicinai per salutarlo e gli chiesi come stava. Lui fece un gesto col capo come per dire «Bah, si tira avanti». Poi ci perdemmo di vista perché eravamo in classi diverse.
2: In quel posto che è ancora segreto, a quell'ora che nessuno sa, quando incomincerà la festa, beato chi ci sarà.

0: Qualche tempo dopo, una mattina, la maestra arrivò in classe sconvolta. Noi bambini ammutoliti ci chiedevamo cosa fosse accaduto. A quei tempi andavamo a scuola da soli, non c'era lo scuolabus e i genitori non avevano né l'auto né il tempo per accompagnarci. Si faceva il tragitto a piedi insieme ai compagni che abitavano vicino, 3 o 4 chilometri, anche di più, con il sole, la pioggia, la neve o il ghiaccio. Nessuno si lamentava. Pietro abitava oltre la ferrovia, non lontano dal passaggio a livello. Di quei passaggi in paese ce n'erano due, uno sorvegliato dal casellante, mentre l'altro, quello vicino a casa sua, veniva azionato a distanza dall'operatore.
1: C'erano delle differenze abissali. Oggi credo sia impensabile pensare di mandare da soli da casa a scuola dei bambini di 6-7 anni per ovvi motivi, insomma, non che i pericoli allora non ci fossero, però il mondo era talmente diverso, i bambini erano, noi eravamo più autonomi nel senso, se cadevi e ti sbucciavi un ginocchio erano affari tuoi.
0: Quella mattina lui uscì di casa per andare a scuola e, come facevano tutti, passò sotto le sbarre senza aspettare il treno. Poco più avanti si rese conto di aver lasciato la merenda a casa, così decise di tornare indietro di corsa per prenderla. Era tardi e non si preoccupò di aspettare il treno, nemmeno pensò di guardare a destra e a sinistra, aveva solo 8 anni. Forse ebbe il tempo di voltarsi quando sentì il fischio della littorina in arrivo, ma io preferisco pensare che non si accorse di nulla. Tutte le maestre piangevano disperate. Ci dissero cos'era successo, ma noi non capivamo nemmeno bene cosa significasse. L'idea della morte, quando si è bambini, è appena abbozzata, risulta incomprensibile. Capivamo che era una cosa molto grave e senza rimedio, ma nessuno di noi piangeva. Qualche tempo dopo, tornando da scuola, mi venne in mente di entrare nel cimitero che era di strada. Mi ricordo bene quella piccola tomba, ancora provvisoria, coperta con della ghiaia bianca. Era il 1967. Salutai Pietro per l'ultima volta. Oggi è il mio ultimo giorno di scuola. Vado in pensione. Praticamente ci ho passato tutta la vita, prima da studente, poi da insegnante, senza quasi nessuna parentesi in mezzo. Rovistando tra i ricordi mi è capitata tra le mani questa vecchia foto e mi è sembrato quasi un dovere dedicare un pensiero a quel povero piccolo lucignolo sfortunato che a scuola c'era stato poco più di un anno e che quella mattina avrebbe fatto molto meglio a seguire il richiamo del Teatro dei Burattini.

0: Lui è Eric Clapton che canta Tears in Heaven per chiudere la storia che ci ha mandato Leonardo e per sentire la chiacchierata che vogliamo fare insieme. Ciao Leonardo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a te.
0: Come stai?
1: Tutto a posto, grazie, tutto bene.
0: Leonardo, senti, possiamo dire che Pietro era un tuo amico o è troppo? Non avevate un rapporto così stretto?
1: No, no, direi di no. Non era fra i miei amici, direi assolutamente di no. No, però ovviamente
0: era un tuo
1: lo ricordo
0: compagno.

0: Assolutamente sì.
1: Senti, oggi Pietro, te lo domando perché tu sei stato un insegnante anche per molti anni. Quanto hai insegnato?
0: 30 anni.
1: 30 anni.
0: Un mese più, un mese meno.
1: Tu pensi che oggi Pietro sarebbe un bambino con un qualche aiuto, con un supporto scolastico, un supporto all'insegnamento? Cioè, ci sarebbe un'attenzione intorno a lui?
0: Ma sicuramente sì, certamente, senza alcun dubbio. Anche diciamo in situazioni meno problematiche della sua, negli anni gli aiuti ci sono stati anche per altre situazioni più semplici, fra virgolette, diciamo.
1: Quando tu l'hai visto l'anno dopo e lui ti ha dato quella risposta, si tira avanti.
0: Sì.
1: Hai presagito qualcosa? Cioè, noi leggendola questa storia abbiamo la sensazione che quella sua frase sia stata quasi una frase premonitrice, ma mi rendo conto che è dovuta al fatto che leggiamo una storia compiuta e quindi probabilmente vivendola non è stato così.
0: Beh, il senso di premonizione lo avvertiamo sicuramente dopo,
1: certo.
0: Nel momento assolutamente no. Ecco, l'unica cosa che mi sembrava di aver percepito, confrontandola specialmente con la realtà di oggi, è che era una risposta non tanto da bambino, ma da persona adulta, nonostante lui avesse 7-8 anni. Adesso per quanto riguarda le date potrei sbagliare di qualche mese.
1: Senti, ti manca l'insegnamento?
0: Dunque, mi manca l'insegnamento di almeno 15-20 anni fa. Quello degli ultimi anni non mi manca più, perché le cose sono talmente cambiate, complicate, che ecco, al momento ne faccio volentieri a meno, ecco.
1: Che differenza c'era tra 15 anni fa e oggi?
0: Beh, dunque, quando stai in una classe a rapporto con una ventina, 25 a volte ragazzi per almeno 9 mesi, ovviamente devi sviluppare una serie di rapporti che vanno al di là dei binari, delle nozioni tecniche relative alla materia che insegni, per ovvi motivi, insomma, perché non siamo macchine, altrimenti insomma basterebbe quella che oggi viene chiamata l'intelligenza artificiale, che ti guida, ti dà le nozioni, eccetera. Considerando poi che io ho lavorato in istituti tecnici e in istituti professionali, e quindi ho avuto a che fare con situazioni di tutti i tipi, e quindi dovevano essere gestiti in maniera anche diretta e personale, nel senso non è che tutte le volte avevi il manuale di come comportarti in situazioni che magari esplodevano da un momento all'altro, per cui oltre ad essere fra virgolette un bravo insegnante dovevi essere un po' psicologo, un po' genitore, un po' compagno e così via. E ultimamente, negli ultimi anni, queste cose non sono più possibili, perché mi sembra che sia richiesto più un percorso assolutamente sul binario della didattica, come ti muovi o come dai una risposta un pochino fuori di quello che sono gli argomenti del programma. Alle volte succede addirittura che il giorno dopo ti trovi la famiglia, la mamma.
1: Sì. sono storie che poi leggiamo, insomma, più gravi magari di queste, però le leggiamo anche sui giornali. Leonardo, come occupi il tempo libero dal lavoro in pensione? Cosa fai?
0: Dunque, da quando sono in pensione ho mollato tutto insieme a mia moglie e ormai da più di 3 anni siamo camperisti full time, cioè prendiamo il camper e quindi giriamo l'Italia. Io suono la chitarra, lei canta, quindi andiamo nelle piazze, nelle città, sul mare, eccetera.
1: Ma è proprio una seconda vita.
0: Assolutamente sì. E ti assicuro che è molto molto divertente.
1: Ma non ho dubbi. Non ho dubbi. Dove siete adesso? Siete in giro o siete a casa?
0: Dunque, siamo rientrati ieri perché eravamo a suonare e a fare un concorso di pittura in una cittadina che si chiama Gambassi, che non è lontana da Firenze, ma abbastanza famosa perché è sul percorso della via Francigena.
1: Certo.
0: E quindi ci siamo esibiti come musicisti di strada e poi ieri mia moglie ha fatto il concorso di pittura. Adesso siamo a casa per questioni tecniche, controlliamo un po' che tutto sia a posto.
1: E prossima tappa?
0: Ripartiremo. Ma non, il bello di vivere in questo modo è che non prenoti, non sai dove vai, prendi una strada, diciamo dove andiamo, a destra, a sinistra, e decidiamo lì per lì. È il modo migliore, tra l'altro, per trovare situazioni anche più divertenti, perché sono quelle più inaspettate.
1: Leonardo, mandaci anche storie da qui allora, mandaci anche storie da questa vita che fate da quando sei in pensione, ci farebbe molto piacere ascoltarle e raccontarle.
0: Guarda, ci sono delle situazioni veramente divertenti, perché c'è l'occasione di conoscere persone, storie che veramente ti fanno capire tante cose che in altre situazioni non riesci a cogliere.
1: Stando a casa non coglieresti, lo immagino.
0: Assolutamente.
1: Le aspettiamo, grazie Leonardo, grazie mille.
0: Grazie a te,
1: a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Siamo nel 1982. Stephen King ha scritto Carrie, che gli ha dato un enorme successo inaspettato. Non ha ancora scritto It o Shining, ma esce con un libro che si chiama Stagioni diverse. E dentro questo libro ci sono 4 racconti. Tutti e 4 diventeranno un film, o meglio, 4 film diversi. Ma uno in particolare, che si chiama Il Corpo, diventerà un film straordinario e un film rappresentativo di un'intera generazione. Il film si intitolerà Stand By Me, uscirà nel 1986, 4 anni dopo il film. E il libro, perdonatemi. Oggi facciamo, ecco, un piccolo strappo alla regola, ma che ci è sembrata doverosa, considerato la storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore precedente, Leonardo. Vi raccontiamo una storia di fiction, quindi non una storia vera, questa è letteratura pura, che è proprio tratta da Il Corpo, da questo racconto di King, per cui in redazione soprattutto io e Federico Bernocchi siamo grandi, grandi amanti. Questa è la storia, se non avete visto il film, se non avete letto il libro siete fortunatissimi, perché avete dell'ottimo tempo da trascorrere insieme a questi 4 ragazzi nelle prossime 2 ore, se è il caso del film, ma anche se nel caso del libro, poco più insomma, è un racconto lungo. La storia è questa, vi dicevo, ci sono 4 ragazzi che hanno deciso di andare a cercare un loro coetaneo che si è perso nel bosco e non è più tornato. Lo troveranno, o meglio, troveranno solo il suo corpo, appunto. E loro ci vanno seguendo i binari di un treno che si inoltra nei boschi, è la fine dell'estate, e a un certo punto si trovano a dover attraversare un ponte. È un ponte altissimo, su un fiume, è un ponte di legno, siamo negli anni 50. Su questo ponte però c'è posto a malapena per i binari del treno, per cui se arriva un treno, loro sono spacciati. La storia fa così.
2: Nessuno sa quando passa il prossimo treno.
3: Possiamo fare il ponte della statale 136.
4: Di un po', sei matto. Ma sei a 7 km più a valle. Dobbiamo fare 7 km all'andata e 7 km al ritorno. A quel punto sarà buio. Passiamo questo ponte e arriveremo nello stesso posto in 10 minuti.
2: Già, ma se il treno arriva non andremo più in nessun posto.
4: Non c'è pericolo, ci tuffiamo.
3: Ehi, saranno 30 metri.
2: 30 metri.
4: Sentite, voi fate il giro se avete paura. Io passerò di qui. E mentre voi, femminucce, vi godete questo bel giro panoramico, io vi aspetterò dall'altra parte, rilassandomi con i miei pensieri.
1: Ci avviamo lungo il ponte in fila indiana. Chris per primo, poi Teddy, poi Verne e poi io a fare un fanalino di coda perché avevo detto io chi sfidava prima. Camminavamo sulle traverse in mezzo ai binari e bisognava guardare dove si mettevano i piedi, che si avesse paura dell'altezza o meno. Un passo falso e ci si infilava nello spazio vuoto, probabilmente con anche una caviglia rotta. La massicciata scendeva ripida sotto di me e ogni passo avanti sembrava sigillare più fermamente la nostra decisione e farla sembrare più stupidamente suicida. Mi fermai per alzare gli occhi quando vidi le rocce lasciare il posto all'acqua lontano sotto di me. Chris e Teddy erano molto avanti, quasi a metà, e Vern avanzava lentamente dietro di loro, scrutando attentamente giù ai suoi piedi. Sembrava una vecchia signora che provava i trampoli, la testa spinta in avanti, la schiena curva, le braccia in fuori per mantenere l'equilibrio. Mi guardai alle spalle. Troppo lontano, amico. Dovevo continuare ad andare, ormai, e non solo perché poteva arrivare un treno. Se fossi tornato indietro, sarei stata una femminuccia per tutta la vita. E così riprese a camminare. Dopo aver guardato giù l'interminabile serie di traversine per un po', con tra l'una e l'altra la visione dell'acqua che ci scorreva sotto, cominciai a sentire le vertigini e sentirmi disorientato. Ogni volta che mettevo giù un piede, una parte del mio cervello mi giurava che sarei affondato nel vuoto, anche se potevo vedere benissimo che non era così. Mi venne la coscienza precisissima di tutti i rumori dentro e fuori di me, come un'orchestra di matti che accorda gli strumenti. Il picchiare continuo del cuore, il battito del sangue nelle orecchie come un tamburo suonato con le spazzole, il cigolio dei tendini come le corde di un violino troppo tese, il sibilo ininterrotto del fiume, il ronzare incandescente di una cavalletta che scavava in una corteccia, il richiamo monotono di una cincia e da qualche parte, molto lontano, il latrato di un cane. L'odore di muffa del legno del ponte penetrava acuto nel mio naso, i muscoli delle cosce mi tremavano. Continuava a dirmi quanto più sicuro e probabilmente anche più rapido sarebbe stato mettersi a 4 zampe e avanzare così. Ma non potevo farlo, nessuno di noi poteva farlo. Semmai gli spettacoli del sabato mattina e al cinema Jam ci avevano insegnato qualcosa, questo era che solo i perdenti strisciano. Era uno dei comandamenti fondamentali del Vangelo secondo Hollywood. I tipi in gamba camminano eretti e se i tendini ti cigolano, come corde di violino troppo tirate perché l'adrenalina ti scorre a fiumi per tutto il corpo, e se i muscoli delle gambe ti tremano per la stessa ragione, beh, amen. Dovetti fermarmi in mezzo al ponte e alzare gli occhi al cielo per un po'. La sensazione di vertigine stava peggiorando. Vidi delle traversine fantasma, mi ballavano giusto davanti al naso, poi svanirono e mi sentii di nuovo a posto. Guardai avanti e vidi che avevo quasi raggiunto Verne, che avanzava più lentamente davanti a me. Chris e Teddy erano quasi arrivati dall'altra parte del ponte. E anche se da allora io ho scritto 7 libri su gente che sa fare cose stravaganti come leggere il pensiero e prevedere il futuro, fu quella la mia prima e ultima esperienza di un lampo psichico. Sono sicuro che si trattò di quello. Come spiegarlo altrimenti? Mi chinai e afferrai il binario alla mia sinistra. Vibrava nella mano. Vibrava così forte che era come tenere un pugno di serpenti metallici.

0: myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
1: Da allora ci sono state altre volte in cui ho avuto paura, anche molta paura, ma mai quanta ne avevo in quel momento, mentre tenevo in mano quel binario vivo e rovente. Mi parve per un attimo che tutti gli organi al di sotto del livello della gola si fossero fatti inerti e rimanessero lì stesi in uno svenimento interno. Gli organi erano inerti, ma i muscoli erano in una specie di spaventosa paralisi e non potevo fare alcun movimento. Fu solo un attimo, ma nel flusso temporale soggettivo parve un'eternità. La vibrazione di quel binario era penetrata così profondamente nella mano che quando la tolsi vibrava ancora. Potevo sentire il sapore della mia saliva, improvvisamente elettrica e aspra e spessa sulle gengive, e peggio, più orribile di tutto, non potevo ancora sentire il treno. Non potevo sapere se mi avrebbe travolto davanti o dalle spalle, né quanto era vicino. Era invisibile, non annunciato, tranne che per quella rotaia vibrante. C'era solo questo ad avvertire l'arrivo imminente. Un'immagine di quel ragazzo, Ray Brower, spaventosamente maciullato e scaraventato in un fosso da qualche parte come un sacco di biancheria squarciato, mi si presentò davanti agli occhi. Lo avremmo raggiunto. O almeno lo avremmo raggiunto Verne e io, o almeno l'avrei raggiunto

c'eravamo invitati al nostro funerale. Quest'ultimo pensiero ruppe la paralisi e scattai in piedi. Probabilmente a chi mi avesse visto sarei sembrato un pupazzo a molla di quelli che balzano fuori dalla scatola, ma a me diedi l'impressione di uno visto al rallentatore sott'acqua, che schizza su non per un metro e mezzo di aria, ma attraverso 150 metri di acqua, muovendosi lentamente, muovendosi con paurosa fiacchezza in mezzo all'acqua che si apre a fatica. Ma finalmente ruppi la superficie e urlai.

0: Lui è Ben A. King, che canta Stand By Me, ovviamente tratto dal film, ovviamente colonna sonora di quel film che si chiama Stand By Me, mentre il racconto che vi abbiamo fatto è preso dalla traduzione italiana di Il Corpo, The Body di Stephen King, pubblicato in Italia da Sperling e Kupfer.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Ogni storia che viene raccontata dal palco di Don't Tell My Mom al Pinch, la serata che organizziamo ormai da anni ogni primo lunedì del mese, più o meno, infatti vi ricordo che siete ancora in tempo se avete voglia di venire alla prossima, che è l'ultima prima dell'estate, per poi ricominciare a ottobre, è il 22 di giugno, se avete voglia di venire al Pinch siamo lì. Vi dicevo, tutti quanti chiudono la storia dicendo: per favore non raccontate a mia madre questa storia, quindi per cortesia, se vedete mia madre, se la sentite, se la incrociate, non ditele che... Oggi è il caso ed è il turno di Luca Zanoni. Luca Zanoni è un amico molto caro, di lunga data, è un fotografo che lavora moltissimo soprattutto con il mondo della moda, ma è anche un inguaribile romantico. E la storia di oggi ci racconta proprio questo, ci racconta dell'incontro con una ragazza da cui immaginava potesse succedere qualcosa e poi invece succede tutt'altro.

Buonasera a tutti, piacere di essere qui di nuovo. No, la storia di questa sera invece si svolge nel 1995, quindi un po' di anni fa. Nel 1995 succedono delle cose che mi sconvolgono un po' la vita e cercherò di essere brevissimo perché altrimenti non stiamo nei tempi. Nel 95 io sono un ragazzone grande e grosso, un po' come adesso, forse un po' meno grosso e con un po' più di capelli, e frequento la quarta liceo. Vivo in un paese dell'Interland milanese dove non c'è un granché, c'è veramente poco, è un paese dormitorio. I miei genitori scelgono di andare a vivere lì quando io sono piccolo, quindi ho un'infanzia meravigliosa in mezzo ai prati, però poi quando arriva l'adolescenza, come dire, c'è una spinta emotiva che ci invita a vedere anche cosa c'è fuori dal paese. E questo succede ovviamente anche a me. Nel 95 io compio 18 anni e succedono tre cose che ora vi racconterò, abbastanza, come dire, significative. La prima è che prendo la patente. Voi direte, beh, così significativo? Sì, è molto significativo per un ragazzo che vive in un paese dell'Interland in cui non ci sono mezzi di trasporto, in cui si dipende totalmente dai genitori o al massimo dalla bicicletta. Finalmente, raggiunta la maggiore età, prendo la patente e i miei genitori mi concedono una Panda con cui poter fare quello che voglio, di fatto. Quindi comincio a girare il mondo, e il mondo comincia a essere la città di Milano, fondamentalmente, e la provincia di Milano, che posso raggiungere quando e come voglio. E è una cosa decisamente importante. Per chi vive e nasce in città non è probabilmente così fondamentale, per chi sta fuori è un passo decisivo. La seconda cosa è abbastanza curiosa, tenete presente che io la patente la prendo più o meno in settembre perché sono nato in aprile, quindi c'è il tempo tecnico tra esami e tutto quanto, a settembre ho la patente e un giorno con il mio amico Andrea Colombi stiamo guardando un film che si chiama Marrakesh Express e c'è una battuta che di uno dei protagonisti che è il Cedro, non so se avete visto questo film, che dice: io mi sono ritirato in montagna dopo aver letto Angeli della Desolazione di Jack Kerouac. Bene, io non so chi sia Jack Kerouac perché all'epoca al liceo ancora non si studiava quella parte della letteratura, o meglio la si studiava più avanti probabilmente, e quindi prendo la mia Panda e, affascinato da questo racconto e affascinato da quel film che in qualche modo, insomma, è un film importante per la mia generazione, credo, vado in libreria e comincio a capire chi sia Jack Kerouac e cosa abbia scritto, e trovo ovviamente tre testi fondamentalmente. Angeli della Desolazione, sì, in realtà non è il suo masterpiece, e trovo Sulla strada e Big Sur, quindi mi porto a casa questa trilogia e comincio a leggere Kerouac. Bene, io da ragazzone di provincia con tutta una serie di, diciamo, complessi, ma non proprio complessi, però limitazioni di quel posto in cui vivevo, leggo Sulla strada. E questa cosa, insomma, non so chi di voi l'abbia letto, però soprattutto chi l'ha letto a quell'età, io dopo quella volta non l'ho mai più letto perché voglio mantenermi quel ricordo, in qualche modo mi cambia la visuale del mondo, della letteratura, della musica, di tutto quanto. E comincio con la mia Panda a girare un po' il mondo nel mio piccolo, quindi comincio a uscire dalla realtà del mio paese e comincio a vedere cosa c'è in giro. Quindi patente, Jack Kerouac, ma poi c'è il terzo fatto, che è quello poi decisivo, se vogliamo, nel racconto di questa sera. Arriva il periodo natalizio e, come tutte le famiglie borghesi milanesi, ci trasferiamo in montagna dove passiamo le vacanze di Natale. A Capodanno vengo invitato da un gruppo di amici a passare l'ultimo dell'anno con loro e, una cosa che succede a quell'età, incontro una ragazza, mi viene presentata una ragazza bellissima. Questa ragazza subito, come dire, in maniera abbastanza inaspettata, io sono ancora piuttosto maldestro in quel periodo, questa ragazza mostra dell'interesse nei miei confronti e sembra voler passare la serata con me. Io, come dire, per fare colpo su di lei, penso che sia giusto raccontarle il mio stato d'animo di quel periodo e comincio a raccontarle Sulla strada di Jack Kerouac. Questa ragazza, secondo me, vedo che ridete, quindi, come dire, ancora adesso io sono convinto che probabilmente avrei potuto anche interessarle, invece a lei non frega assolutamente nulla di Sulla strada, di tutto quello che ho in mente io sulla Beat Generation.
e non vede l'ora che succeda qualcosa. Per fortuna, grazie probabilmente all'alcol e anche alla sua audacia, ci diamo un bacio. Era già passata la mezzanotte da un pezzo. E, insomma, la serata prende una piega completamente diversa, fino quasi al mattino stiamo insieme, dopodiché arriva il momento in cui la devo accompagnare a casa. L'accompagno a casa e rimaniamo, insomma, con questa idea di vederci il prima possibile. Non ci sono ancora i telefoni cellulari, o meglio, io ho un telefono cellulare dei miei genitori che abbiamo in montagna perché mia nonna non sta troppo bene, quindi ci scambiamo, io do a lei questo numero con la promessa di risentirla il prima possibile. Io dopo quella serata, insomma, sono abbastanza, non sono convinto che sia la donna della mia vita, però credo di esserne piuttosto innamorato, nell'ingenuità di quel periodo. Quindi macchina, questo ve l'ho già detto, Kerouac, ragazza, insomma, il mondo sembra essere nelle mie mani, finalmente. A questo punto cosa succede? La ragazza si presenta due giorni dopo, dopo una telefonata, io non vedo l'ora di rivederla, e lei molto candidamente mi dice: guarda, è stata una serata meravigliosa, però direi che così, io penso ancora al mio ex, magari ci possiamo risentire se vuoi. Io, come dire, un po' così, dico: ah, va bene, anzi, poi cerco di dire: no, va bene, non ti preoccupare, certo, ci risentiamo sicuramente.

Mai più sentito, ovviamente. Il punto è che questa ragazza rimane nella mia testa, insomma, si sommano questo insieme, questi nuovi sconvolgimenti, queste grosse novità della mia vita, e gennaio mi riporta drammaticamente alla realtà del mio paesino, del mio liceo, di tutto quello che sono le mie giornate. E questa ragazza è più grande di me, ha un paio d'anni in più, e so, l'unica cosa che so di lei è il nome e soprattutto so che studia medicina. Quindi io, invece di presentarmi alcune mattine della settimana, invece di andare a scuola con la macchina, diciamo che lasciavo i miei amici, i miei compagni di classe all'incrocio della scuola e proseguivo dritto. Venivo in città e in qualche modo cercavo di rivedere questa ragazza, quindi frequentavo in maniera così per caso le aule dell'università di medicina, pensando, sperando di rincrociare il suo sguardo e di rivederla. Questa cosa va avanti per un po'. Finché un giorno non torno a casa, sempre all'orario diciamo giusto, e non ero stato a scuola quella mattina, ero andato di nuovo in università a cercarla, e i miei genitori invece erano stati convocati dalla preside, ed erano andati loro a scuola al posto mio. Quindi arrivo e mi dicono: "Ma com'è andata a scuola stamattina?" Io dico: "Ma tutto bene, le solite cose." Ovviamente il rendimento era già calato da mesi e così. E mi dicono: "Ma non ci risulta che tu fossi a scuola?" Dico: "No, ma veramente io ero a scuola." E qui mi dicono: "Dici dov'eri?" E io, insomma, comincio a raccontare una serie di balle. Per fortuna questa cosa mi ha scrollato e in qualche modo ne sono uscito. Però non ho mai detto a mia mamma, e lo dirò questa sera, che io andavo a cercare Marta all'università.

0: Mount Kimby che cantano Blue Train Lines per chiudere questa puntata che si intitolava I binari della vita. Grazie ancora a Luca Zanoni che ci ha permesso di raccontare la sua storia. Grazie a tutti voi che ascoltate e che scrivete a matteocacciaracconta@radio24.it. Mandateci le vostre storie, continuate a mandarle. Noi abbiamo un grande archivio, ci lavoriamo per tutta l'estate che sta per venire per preparare anche una nuova grande stagione di Matteo Caccia Racconta. Grazie ovviamente a Danita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi, Linea al GR. Ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Iran venerdì a Lucerna, la firma dell'accordo con gli Stati Uniti, pressing su Putin al G7 di Evian. Morto il cardinale Camillo Ruini, l'eminenza grigia di Chiesa e politica, aveva 95 anni. Milano, tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica, sospesi i dipendenti ATM della chat sessista. Calcio, le prodezze di Messi, Mbappé e Haaland accendono il Mondiale 2026. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. C'è un luogo confermato per la firma dell'accordo preliminare fra Iran e Stati Uniti. L'intesa sarà siglata venerdì in Svizzera, a Burgstock, vicino a Lucerna. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui, che affronterà le questioni cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni allo scongelamento dei beni.
1: Teheran riferisce che il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, in vigore da circa 2 mesi, è già stato revocato. Dopo la firma ufficiale del memorandum, che avverrà venerdì in Svizzera a Lucerna, gli Stati Uniti, si apprende, consentiranno a Teheran di riprendere immediatamente le esportazioni di petrolio. È invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso, mentre è incluso nell'accordo, secondo Al-Arabiya, che sostiene di aver ottenuto una copia del memorandum. Secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano dovrebbe far parte della seconda fase dei negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando il movimento sciita, che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano ha intanto ieri di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro abitazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Oggi è Evian, ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Ieri il presidente americano ha assicurato che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquisire l'arma nucleare. Al centro della seconda giornata di lavori, ieri l'Ucraina con il G7 in pressing sulla Russia ed è disgelo tra Meloni e Trump.
2: Incrementare la pressione sulla Russia affinché ponga fine al conflitto in Ucraina mediante ulteriori sanzioni energetiche, in particolare su gas e petrolio. I leader G7 hanno mostrato unità di intenti sul conflitto nell'Europa orientale, cooptando un Donald Trump nuovamente impegnato nella ricerca di una soluzione alla crisi. Trump ha dichiarato che Mosca deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono l'incontro con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno a Kiev in ambito missilistico. E per aggiungere buone notizie alla giornata del presidente ucraino, Gran Bretagna e Canada hanno varato nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato ancora Trump in una serie di incontri bilaterali con i leader del Golfo presenti. Il presidente americano ha insistito che sull'Iran si passa ora alla seconda fase. Ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran. Ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
3: Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi. Giorgia Meloni e Donald Trump riallacciano i contatti in occasione della prima cena dei leader del G7 dopo le tensioni degli ultimi mesi legate alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nessun focus particolare, ma un utile scambio nel corso del quale, riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, la Presidente del Consiglio ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambe le parti. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump prima dell'inizio del pranzo di lavoro sulle crisi e la stabilità in Medio Oriente. Dalle immagini si vede la Presidente del Consiglio avvicinarsi al Presidente statunitense, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

0: Ai tre poi si aggiunge anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, osserva Costa e Meloni replica, siamo sempre stati amici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una delle menti più lucide della società italiana. Così la premier Giorgia Meloni ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri a Roma all'età di 95 anni. Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Wojtyla, grande lettore di Benedetto XVI, Ruini è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Così il cardinale, al microfono di Katia Caramelli, parlava del ruolo dei cattolici in politica.
2: I cattolici hanno gli stessi diritti e doveri, che hanno lo stesso ruolo, la politica hanno tutti gli altri, l'importante è che lo facciano tenendo presente la loro fede, che comporta una visione dell'uomo, non è questione di portare Dio direttamente nella politica, di rapporto di Stato-Chiesa, non è di questo, è proporre una visione dell'uomo e della società che abbia un fondamento profondo, per cui l'uomo non è considerato semplicemente una parte della natura, ma è davvero immagine di Dio, è davvero colui che ha una sua libertà.
1: Ora il vertice dei leader del campo largo, che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche. Nel centrodestra, intanto, l'effetto Vannacci spaventa la Lega.
3: Alla Camera procede a tappe forzate l'esame della nuova legge elettorale targata centrodestra. La maggioranza intanto è costretta a fare i conti con la crescita di Futuro Nazionale, che in alcuni sondaggi ha raggiunto la Lega. Nel carroccio restano le tensioni sui vice segretari e sulle richieste arrivate dai governatori del Nord, questioni che saranno affrontate nel Consiglio federale slittato alla prossima settimana. Salvini sta ascoltando tutti, poi deciderà lui cosa fare, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Sul fronte opposto invece il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. Con un selfie in un ristorante romano, i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra annunciano sui social due iniziative pubbliche l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, per definire il programma con il quale il fronte progressista si confronterà poi anche con le forze di centro. Ma non dobbiamo creare una accozzaglia, un ingresso di Renzi non è scontato, avverte il pentastellato Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per la del nubilato. Vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, Sara Ceccantini, madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistico a Milano. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste.
4: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Sfresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal Comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sempre a Milano, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza sui mezzi pubblici, accompagnate da battute sessiste e frasi oscene. Nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per accesso abusivo al sistema informatico c'è un primo indagato. E ora il calcio, con una notte mondiale segnata dai gol di alcuni dei campioni più attesi. In diretta Dario Ricci, buongiorno.
5: Buongiorno, mentre Austria e Giordania sono in campo a San Francisco per il gruppo J, il mondiale si accende grazie alle prodezze di alcuni straordinari e attesissimi campioni. Uno su tutti, Leo Messi, trascinatore dell'Argentina, campione in carica, a 38 anni la Pulce realizza una tripletta che vale il 3-0 per l'Albiceleste contro l'Algeria e per Messi il record di 16 gol nella fase finale della Coppa del Mondo raggiunto in questa speciale classifica, il tedesco Klose. E che dire poi del gruppo I, che vede le prodezze di Kylian Mbappé che spinge la Francia con i suoi due gol alla vittoria contro il Senegal per 3-1. Poche ore dopo arriva la risposta di Haaland, il centravanti di quella Norvegia che ben conosciamo, avendoci eliminato proprio nella corsa a questo mondiale. Due gol per il bomber del Manchester City nel 4-1 dei norvegesi contro l'Iraq. E oggi poi l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo alle 19 italiane e alle 22 italiane a Dallas, il primo grande big match di questo mondiale per il gruppo L, la sfida tra Inghilterra e Croazia. Per il momento è tutto.
1: Grazie quindi a Dario Ricci, che ritroveremo nelle prossime edizioni, ed è tutto anche per questa edizione curata con Maria Luisa Pezzali. Grazie a Carmelo Lauricelli e regia. Giornale 24 torna alle 6:59.
6: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
9: crolli improvvisi.
10: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Tace che al mattino proprio di voglia di parlare non ne ha. Bisogna solamente sapere i gusti e poi uno si comporta di conseguenza, no? Ma quelle persone che hanno un po' il risveglio lento, oppure sono svegli ma non vogliono essere disturbati. Ma io arrivo in punta di piedi, parlo io e parlo di un appuntamento che ci piace in modo particolare, a cui abbiamo dedicato tante puntate, che è la colazione, che è il modo in cui noi iniziamo la giornata e lo facciamo spesso in base a come ci svegliamo. E allora l'idea di oggi è: dimmi come ti svegli e ti dirò che colazione fare. Naturalmente ci facciamo aiutare, dare una grande mano, anzi due, dal dottor Luca Voledo, che è biologo, specialista in scienza dell'alimentazione alla Clinica del Cibo di Milano. Bentornato e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, ben svegliati.
0: Ecco, bello, lei si sveglia e parla al mattino e ha fame?

0: Forse sbagliano la colazione. Due minuti si può preparare una colazione completa senza per questo ricorrere ai prodotti pronti, ai prodotti industriali. Anzi, magari ci si può anche organizzare un po' la sera precedenti. Vi propongo una bella colazione di stagione estiva per chi non ha tempo.
1: Bravo.
0: Prendete nota. Ecco gli ingredienti. Una fetta di pane integrale, se volete lo tostate, se non volete non avete tempo neanche tostato.
1: Allè.
0: Un velo di crema di pistacchi, 100% pistacchio, che ormai si trova in qualunque supermercato. Uno yogurt greco che si mangia in 20 secondi, è morbido, non necessita masticazione, e una manciata di mirtilli.
1: Ma buono!
0: Lo yogurt greco ha un sacco di proteine, il doppio, quasi il doppio dello yogurt normale, tiene sazi fino a pranzo, veramente in 5 minuti di colazione. I mirtilli sono perfetti perché sono di stagione, ricchi di antiossidanti, proteggono anche la pelle dal sole, e il burro di pistacchi, che sostituisce magari marmellate, miele, prodotti per dolci, aggiunge proteine e grassi buoni che ci tengono sazi fino a metà mattina o anche
1: perché
0: ora di pranzo.
1: Perché proprio pistacchi, non mandorle ad esempio o...
0: Ho pensato ai pistacchi perché sono un pochino più originali, ma in realtà vanno bene tutti i burri, i cosiddetti burri, le creme, crema di arachidi, crema di mandorle, crema di anacardi, ce ne sono tantissimi sulla base del gusto personale.
1: Però il pistacchio è squisito, mi piace, quindi pane, velo di crema di pistacchio, yogurt con mirtilli, e poi uno si prende il caffè o quello che vuole, un tè o niente, dell'acqua che fa sempre bene e va. Poi c'è un'altra categoria, dottor Avoledo, molto diffusa, che al mattino ha lo stomaco chiuso, l'idea di mangiare appena svegli proprio non lo infastidisce addirittura, è un problema da risolvere o si può convivere serenamente con questa sensazione? Bisogna sforzarsi comunque, oppure magari uno dice: senti, io mi sveglio presto, però la colazione mi piace farla alle 10.
0: Allora, forzarsi è sempre una brutta parola, però magari cerchiamo gradualmente di arrivare a comporre una colazione, magari appunto per piccole dosi, una piccola colazione che pian piano nel tempo cresce. È chiaro che se non si riesce, si può provare a metà mattinata a mangiare qualcosa, ma l'ideale, saltare la colazione fa partire la giornata un po' con il freno a mano tirato. È vero che il caldo chiude per giunta lo stomaco, quindi
1: bravo.
0: Vi propongo una colazione perfetta, una colazione più da bere che da mangiare. Possiamo provare a prendere.
1: Lei sarebbe un uomo da sposare, se oltre che dire come si fanno le colazioni le preparerà anche. Ma questo, insomma. Ormai
0: va bene, ve la preparo io.
1: E allora? Mi piace.
0: Allora, questa si beve ed è pure completa. Un frullato leggero, uno smoothie, come dicono quelli che parlano bene, latte freddo. Una pesca matura o addirittura, se volete essere un po' più esotici, un mango, sono tutti e due squisiti, ben maturi, più un cucchiaio di mandorle che si buttano dentro nel frullatore ad immersione, come volete voi, frullate tutto, è completo con carboidrati, proteine, grassi buoni e potassio che si perde sudando, vitamina C, idratazione, e anche questa si beve in fretta, se volete aggiungete anche del ghiaccio se avete caldo, ma non richiede un grande appetito per essere consumata. Si può cominciare con un piccolo bicchiere per chi non è abituato a fare colazione, e nei giorni aumenta.
1: Buono, questa no, mangi che non te ne accorgi neanche, perché in realtà bevi,
0: esatto.
1: Lei ne sa una più del diavolo. Ma senta, invece andiamo su qualche cosa di all'apparenza facile, ma facile non è, e perché parliamo di chi è goloso e quindi la colazione diventa un momento in cui finalmente si può concedere, perché abbiamo imparato che tutte le calorie che consumiamo a colazione pesano meno. È giusto?
0: Sì, pesano meno, mi piace questa definizione, la caloria è sempre quella, però hanno degli effetti
1: si bruciano di
0: diversi.
1: Più, ecco. E quindi ci sono biscotti, biscottini, pane con la marmellata con il miele, il cornettino, il pezzo di tortina che abbiamo preparato che magari non è venuto tanto bene e quindi è un po' gnicca, si fa a colazione, questa è perfetta, ma io faccio sempre così, quando la ciambella diventa una schiacciata dico ho fatto una schiacciatina per colazione. Ecco, sì, no, a parte gli scherzi. Per chi è goloso, una colazione dolce può essere equilibrata o è sempre criticata?
0: No, la colazione dolce ci sta, va studiata bene, ma non c'è bisogno di brioche marmellata. Si può fare e si possono fare diverse colazioni dolci. Ve ne do una anche qua particolarmente estiva, visto che

0: appunto il caldo è il nemico di questa stagione, un porridge freddo che si fa overnight, si dice, cioè si prepara la sera, si mette in frigorifero, così anche fa bene anche per chi ha premura la mattina, e alla
1: Sì.
0: mattina si consuma. Ingredienti sono quattro, facilissimi: fiocchi d'avena, latte o latte vegetale, per esempio qua ci sta bene il latte di mandorla, quello senza dolcificazione, però un latte è quasi amarognolo, invece se c'è il latte già con lo zucchero aggiunto sa quasi di orzata. Quindi fiocchi d'avena, latte di mandorla, fragole tagliuzzate e semi di chia. Si prepara la sera, si mette in frigorifero e alla mattina si mangia, ha un gusto gradevolmente dolce. L'avena ha anche un indice glicemico basso, quindi niente picco di zucchero, niente crollo di energia a metà mattina. E le fragole sono ricche di vitamina C, sono squisite.
1: Fantastico, uno poi può mettere le sue mirtilli, fragole, lamponi, pezzi di pesca, quello che vuole, una frutta, giusto?
0: Certamente, questo è solo
1: Ma
0: uno
1: le
0: spunto.
1: proporzioni quali sono? Fiocchi d'avena e latte o bevanda vegetale, quante ne facciamo?
0: Allora, si fanno 2 cucchiai di fiocchi d'avena, poi dipende anche dal senso di fame. Latte vegetale un bel po', quindi direi almeno 3/4 di bicchiere, perché poi viene assorbito sia dai fiocchi d'avena che dai semi di chia, che sono molto igroscopici, cioè accumulano acqua al loro interno. E tra l'altro, do anche un altro
1: Una chicca.
0: vantaggio di questa colazione: i semi di chia tendono a regolarizzare l'intestino, che soprattutto d'estate in qualcuno comincia a impigrirsi o addirittura si muove troppo. I semi di chia con le fibre che contengono tendono proprio a regolarizzare l'alveo, cioè il funzionamento
1: Metto
0: intestinale.
1: tutto a bagno, fiocchi d'avena, semi di chia, copro
0: Latte di
1: con
0: mandorla
1: latte di mandorla e
0: e
1: poi
0: le fragole, si
1: le
0: mette tutto, li mette in frigorifero, si
1: fragole.
0: lascia lì tutta notte e la mattina si consuma.
1: E la notte lavorano per noi, si prepara la ricetta, buonissima.
0: Overnight.
1: Allora, invece, dottora Voledo, ci sono anche le persone che amano la colazione salata. E la colazione salata viene sempre presentata un po' come migliore rispetto a quella dolce. È così? Davvero? Come si fa una colazione salata equilibrata? Non si rischia, ad esempio, di mangiare troppo formaggio, troppi affettati, troppe uova?
0: È un'osservazione giustissima, Nicoletta, perché dolce o salata in realtà conta meno della qualità degli ingredienti e dell'equilibrio complessivo della colazione. Quindi se si mangiano appunto grandi formaggi, affettati, eccetera, eccetera, dipende che cosa appunto utilizziamo per comporre la colazione. Il perché di solito la colazione salata è preferita è perché di solito con più facilità in una colazione salata trova posto una quota di proteine. Però le proteine le abbiamo trovate anche nelle colazioni precedenti. E adesso però proviamo anche a introdurle in una colazione salata per far capire appunto come le proteine trovano agevolmente spazio in un modello nutrizionale di questo tipo. La colazione che vi propongo per l'estate, mediterranea con la M maiuscola, è pane di segale,
1: Ce l'ho.
0: ricotta spalmata sopra, pomodorini tagliati a metà e foglie di basilico spezzettate con un filo d'olio extravergine d'oliva.
1: Top.
0: Pomodoro è ricchissimo di licopene, antiossidante che in questo periodo aiuta a proteggere la pelle dai raggi ultravioletti. La ricotta è proprio molto ricca di proteine leggere, molto digeribile, è uno dei latticini migliori, la ricotta. E l'olio extravergine d'oliva contribuisce anche alla sazietà e migliora l'assorbimento del licopene. Quindi è una colazione perfetta, mediterranea, molto profumata, perfetta per questa stagione.
1: Dottora Voledo, magnifico, grazie, abbiamo preso nota. Intanto voi scrivetemi quale colazione avete scelto per domani, quale ricetta vi ha alluzzato di più. Dottora Voledo, però lei deve tornare, perché ad esempio oggi non abbiamo tempo di parlare di chi fa colazione al bar. Ci arriveremo alla prossima. Grazie dottore, buona giornata e buona colazione.
0: A presto, buona giornata a voi.
1: Grazie, c'è Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. State bene, buona colazione se la fate, se non la fate provateci, fatemi sapere, intanto noi ci vediamo e ci sentiamo nei consueti appuntamenti. Buonissima giornata.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono.

0: conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 17 giugno. Anticiclone africano in rinforzo, la giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo con sole prevalente, salvo più nubi sui rilievi alpini e appenninici, anche con isolati temporali di calore. Caldo e indeciso aumento su tutte le regioni con 34-35 gradi al centro-nord, venti deboli, mari calmi, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Mamma, mi racconti una fiaba?
12: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
11: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
12: Sempre dove stai tu, amore mio.
13: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
14: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
15: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
18: Vi presenta L'assoluzione dei primi 8 imputati, seppur in primo grado, nella vicenda dell'edilizia milanese, nel primo processo arrivato a sentenza, riaccende i riflettori sul tema della giustizia. Il sindaco Sala attacca i pubblici ministeri, hanno usato parole violente per screditarci, dice. Il mondo guarda al Medio Oriente, con il primo passaggio nella notte di petroliere iraniane che hanno superato l'ormai ex blocco americano, e all'Ucraina, della quale si discute al G7. Sostegno a Kiev, ma nulla di conclusivo. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
19: Forza Spezia, vai Lauricella, siamo al giro di boa, è mercoledì.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Ogni mattina in Italia uno Spezia si alza e sa che dovrà odiare qualcuno. Non importa che tu sia ciclista o automobilista, Spezia ti odia.
2: Un po' tutti, ciclisti, automobilisti, pedoni, monopattinisti. Perché come noto, ne abbiamo parlato in più di un'occasione, ho adottato questa regola che odio chi guida un altro mezzo rispetto al mio, quindi quando vado in monopattino sono tutti gli altri, ogni tanto prendo quelli in free floating o in bici o quando vado a piedi. Si scherza, eh? E invece non si scherza per niente alle parti di Milano. Avevamo espresso da queste parti qualche perplessità sulle inchieste milanesi che riguardavano l'edilizia, o almeno avevamo dato voce a chi esprimeva qualche perplessità. Nel ragionare intorno a questo, il Comune di Milano, nell'autorizzare una serie di costruzioni sulle quali possiamo avere mille dubbi e mille perplessità, perché ognuno quando vede sorgere un palazzo di 7-8 piani dove prima ce n'era uno di 3, può dire mi piace, non mi piace, sono contento, non sono contento, può dire dal punto di vista ambientale questo in realtà è benefico perché riduce il consumo di suolo, o dall'altra parte dire non mi piace perché... che ne so, è una cementificazione, tanto per dare un'idea. E però il ragionamento che ha sempre fatto il Comune di Milano nell'autorizzare queste costruzioni, e quello che hanno fatto anche i costruttori e quello che hanno fatto anche gli architetti, è stato questo. La procedura che abbiamo sempre seguito è quella di utilizzare un documento che si chiama SCIA, che è la segnalazione certificata inizio attività, una SCIA rafforzata per quanto riguarda la costruzione di edifici di questo genere. La Procura di Milano ha detto no, dovevate presentare per ogni edificio di questo genere un altro documento che si chiama piano urbanistico, nel quale... la sostanza è: devi dichiarare quali sono le connessioni, devi chiarire come si inserisce all'interno del contesto, le tubazioni, i cavi elettrici, tutte queste cose qua. E il Comune di Milano dall'altra parte rispondeva: guarda, siamo in un contesto urbano, cioè è tutto urbanizzato e quindi il piano urbanistico non lo devo presentare. Ma soprattutto si è sempre fatto così. Sono 20 processi in piedi, cioè 20 indagini in piedi, e ce ne sono 20, ed è arrivata a conclusione la prima con 8 assoluzioni, tutti assolti. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. In sostanza, cosa dice il tribunale su questa vicenda di via Stresa, che è questo primo edificio sul quale si è arrivati a sentenza? Dice: allora, signori, si è sempre fatto in questo modo, la procedura utilizzata dal Comune di Milano e che è stata seguita poi dai costruttori, dalle commissioni paesaggio, eccetera, eccetera, è sempre stata questa. Quindi non potevano sapere di dover utilizzare l'altra procedura, cari pubblici ministeri. E gliel'ha detto un loro collega, che è un giudice. Poi naturalmente ci sarà ricorso, vedremo che succederà, l'appello, la Cassazione, tutto quello che sappiamo. Però è una bella botta, mi pare di poter dire, per la Procura di Milano. Tanto che il sindaco Sala su questo si dice amareggiato. Prima di sentirlo, i saluti. Mercoledì 17 giugno, alle 6:35 minuti e 20 secondi, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, anche sull'idea che vi siete fatti su tutto questo. Dice Sala, come dicevamo, il sindaco, la cosa che mi ha amareggiato è stata la violenza verbale usata dai PM. In effetti la requisitoria è stata durissima, durissima. Sentiamo Sala.
3: La cosa che proprio molto mi ha amareggiato è stata la violenza verbale usata dai PM nel sostenere le accuse. C'è un continuo uso di aggettivi, un continuo necessità di corroborare le loro tesi con parole tese a discreditare la nostra azione.
2: Oh, in quest'ambito ricordiamo che non sono solamente i procedimenti penali che sono attivi, ma sono attivi evidentemente anche dei procedimenti amministrativi. Oggi ne parla il Sole 24 Ore, poi ci torneremo in rassegna stampa su questo tema. Quindi la questione evidentemente non è finita. Dice un ascoltatore: hanno regalato gli oneri di urbanizzazione agli amichetti, hanno solo insabbiato. Caro ascoltatore, è arrivata una sentenza prima cosa è arrivata una sentenza dei magistrati, quindi direi cosa dice hanno insabbiato, ma cosa hanno insabbiato? Questo processo è stato praticamente pubblico, sono uscite le intercettazioni di tutti in maniera brutale, in maniera orrenda e barbara. Va bene, anche intercettazioni che riguardavano cose personali, battute ironiche prese come delle accuse nei confronti di volta in volta di costruttori, presidenti di commissioni paesaggio, assessori e via dicendo. Tutto è stato pubblico, si è saputo tutto sempre di quest'inchiesta e si sa tutto ancora prima delle motivazioni date dal tribunale, si sa da un comunicato stampa fatto al presidente del tribunale, si sa per quali motivi fondamentalmente queste persone sono state assolte. Cosa diavolo hanno insabbiato? Cos'è questa fissa tutta italiana per cui c'è sempre una lettura dietro e qualcuno dietro che chissà trama nell'ombra e chissà che cosa fa? Che hanno insabbiato? È tutto pubblico, c'erano le intercettazioni sui giornali che manco ci dovrebbero essere, di che stiamo parlando? E poi hanno regalato gli oneri di urbanizzazione. Questo non lo so, cioè questo si vedrà se gli oneri di urbanizzazione erano congrui oppure no, questo non lo sappiamo, però piantiamola con questa storia dell'insabbiamento. Ancora Sala che dice giustamente: guardate, c'è gente a cui è stata rovinata la carriera, per esempio l'assessore Tancredi.
3: Aver visto colpito in questa fase persone che sono a me vicine e di cui sono certissimo dell'onestà. Faccio un nome solo, ma l'ex assessore Tancredi ha visto anche un po' rovinato la sua carriera e il suo equilibrio.
2: E poi ci sarà da ragionare naturalmente su quello che è successo sui due fronti. Innanzitutto quello economico, l'impatto che queste inchieste stanno avendo sull'edilizia milanese, punto primo, e poi le famiglie. Ci sono quelli che hanno comprato le case e si sono trovati l'immobile sotto sequestro. Borsellino, che fa parte, non mi ricordo il nome di battesimo, fa parte di questo gruppo che si chiama Famiglie Sospese. Sentiamolo.
4: Finalmente dopo due anni possiamo sapere, però non è abbastanza. Come comitato continuiamo a chiedere un aiuto alla politica e facciamo due richieste: uno, che Palazzo Marino ci accolga finalmente con un tavolo bipartisan con tutti i capigruppo; la seconda è finalmente quella di avere un tavolo diretto con il governo che non veda solamente noi ma anche tutte le associazioni economiche, culturali, istituzionali, di settore, che hanno sofferto e che stanno soffrendo in questo momento.
2: Dato che oggi siamo in giornata di polemica con qualche ascoltatore che scrive un po' come gli pare, scusate la calata romana, Federico che scrive: il giustizialismo a corrente alternata. Guardi, Tommaso, adesso non vedo bene. Guardi, vuol dire che non ha sentito mai questa trasmissione, perché se parla di giustizialismo, per quanto riguarda questa trasmissione, vuol dire che non l'ha mai sentita. Va bene, questo il quadro sul quale poi torneremo in rassegna stampa, perché la questione si intreccia con tante altre, anche con la questione abitativa, e sta prendendo il via il cosiddetto piano casa. Ci sono delle perplessità da parte delle aziende che se ne devono occupare, anche di questo si dà traccia. E poi c'è tutto il capitolo estero che domina la scena. Il G7, la seconda giornata del G7 di Evian è stata dedicata a Ucraina e Medio Oriente. Il presidente francese Macron, quello americano Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale prima dell'inizio della sessione di lavoro del G7. Un po' tutti i quotidiani e un po' tutti gli osservatori celebrano questo G7 come il ritorno degli Stati Uniti, almeno parzialmente, in seno al questo gruppo di paesi. Ricorderete che l'ultima volta Donald Trump se n'era andato molto presto, aveva lasciato il G7 sostanzialmente dicendo che era inutile. Ne emerge un G7 molto compatto, con un messaggio di unità del gruppo a sostegno dell'Ucraina, la necessità di rafforzare il sostegno energetico in materia di difesa aerea, aumentare la pressione su Mosca, che continua a non dare segnali di disponibilità al negoziato. Si parla di ulteriori sanzioni energetiche. Tenete presente questo: il portavoce del Cremlino ha ribadito che se Zelensky volesse parlare con Putin in modo responsabile e serio dovrebbe andare al Cremlino. Questa insistenza per volere Zelensky a Mosca, ma mi pare un po' sospetta, in tutta sincerità. Quella di Zelensky è diplomazia da megafono, dice Sergei Lavrov, il ministro degli esteri, mentre sul campo si registrano ancora attacchi. Kiev ha risposto dopo il duro attacco di lunedì con un attacco ad una raffineria nella capitale russa. Le regioni ucraine di Donetsk, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia sono senza corrente elettrica a causa degli attacchi russi degli ultimi giorni. Da registrare a margine del G7 anche questo riavvicinamento, se così possiamo definirlo, tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Si parla di un incontro di chiarimento senza battute né scherzi, non focus su singoli aspetti, ma un utile scambio. E poi si è scherzato a margine. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha detto: siete di nuovo amici? Meloni ha detto: non abbiamo mai smesso di esserlo. Trump ha ironizzato e basta, è finita con una risata. E quindi questo, diciamo, questa sintonia, se così possiamo chiamarla, tra presidente del Consiglio e presidente degli Stati Uniti pare permanere. Venerdì sarà firmato l'accordo sul Medio Oriente e sullo Stretto di Hormuz, ma sopravanzato dalla cronaca, mi viene da dire, perché proprio nella notte, in questa notte che è appena trascorsa, le prime petroliere iraniane hanno oltrepassato il blocco americano senza conseguenze. Vuol dire che questo blocco americano non c'è più o è stato fortemente allentato, e vuol dire che ci si avvia verso questa firma della tregua, che naturalmente contiene una serie di incognite, come abbiamo detto in più di un'occasione. Una di queste è il fatto che la trattativa sul nucleare iraniano andrà avanti, nel senso che non c'è nulla di definito per quanto riguarda la trattativa sul nucleare iraniano, e da venerdì, quando sarà firmato questo accordo, inizieranno 60 giorni di dialogo in merito a questo, e vedremo che cosa ne emergerà. E non è risolta perché c'è aperta ancora la questione libanese, laddove ancora ieri mattina si segnalava un bombardamento di artiglieria israeliana contro la periferia di Al-Rayyan nel Libano meridionale. Hezbollah, che ha rivendicato di aver respinto un attacco contro soldati israeliani che avanzavano verso Kfar Tebnit, una città a circa 6 km a nord del fiume Litani. La stessa Teheran che dice all'interno di questo accordo non può non esserci la questione libanese. Detto ciò, la pressione sul prezzo del petrolio si allenta, con il Brent che scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi. Con qualche preoccupazione che permane dal lato delle scorte, perché in questo periodo per tenere bassi i prezzi del petrolio sono state utilizzate molte scorte in tutto il mondo e anche negli Stati Uniti, e adesso diciamo potrebbe essere complicato perché il flusso non riprenderà subito dal lato del greggio. Continua anche il calo dei prezzi alla pompa, lo dico affinché ce lo ricordiamo, con la benzina che in media a 1,88 al litro e il gasolio a 1,90.

0: è il dato sull'inflazione di ieri che fa segnare un più 3,2% su base annua. Ultima cosa che vi vorrei far sentire sono questa frase di Papa Leone che si sta concentrando in questi ultimi giorni, mi pare molto sul tema dei migranti. È stato alle Canarie, abbiamo sentito le sue parole. Il 4 luglio, che è il giorno dell'indipendenza americana, nel quale si celebra l'indipendenza americana, è il giorno nel quale diciamo, il Papa, come sapete, è americano, ha deciso che in quel giorno sarà a Lampedusa. E ieri ha parlato di un tema che è molto discusso in questo periodo in Italia, che è la remigrazione, mentre lasciava Castel Gandolfo. Sentiamolo.
1: Molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti. E quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così.
2: Senti,
1: Bisogna veramente rispettare ogni persona, vedere i casi e soprattutto trattare con rispetto le persone, come persone.
0: traffico.
3: C'è Spezia, c'è il traffico.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Una buona giornata a tutti voi. A causa di allagamenti sulla tangenziale est di Milano è chiusa l'entrata di Linate Forlanini in direzione Venezia. Per il traffico intenso si verificano rallentamenti e code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine Cavenago e tra Monza e Viale Certosa, in ambo i casi in direzione Milano. Code per il traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare di Roma in direzione di quest'ultimo. È tutto, a più tardi.
8: 24 mattino.
9: Bisogna anche affrontare però adesso la questione delle persone che sono state danneggiate da questa inchiesta, sia dal punto di vista della carriera, sia dal punto di vista abitativo. A Milano non è certo il problema da poco trovarsi senza casa per 2 anni.
0: Eh sì, direi di sì. E ancora un ascoltatore, Christian, che dice: vabbè, Spezia, non è sempre tutto così limpido. Siamo pur sempre in Italia, paesi con tassi di corruzione e malversazione tra i più alti del mondo. Allora, caro Christian, sarà pur vero, posto naturalmente che su questo le statistiche che normalmente vengono diffuse sono statistiche sulla percezione del livello di corruzione e non sono statistiche sulla corruzione, quindi diciamo lo sappiamo, non lo sappiamo quanta corruzione e quanta malversazione c'è effettivamente in Italia. Questo è il primo punto. Ma il secondo punto è che qua si parla di casi specifici, ok, che hanno delle caratteristiche giuridiche specifiche. Okay. E si parla della parte penale di questa inchiesta. Poi ci sono stati dei problemi amministrativi, degli errori amministrativi, degli illeciti amministrativi. Su questo c'è la magistratura amministrativa che sta lavorando e sta indagando. E però dal punto di vista penale questa corruzione, questa malversazione della quale lei parla, almeno in primo grado, è stato chiarito che non c'è stata. Poi vedremo che cosa succederà. Questo è. Allora, lo abbiamo raccontato ieri in apertura di rassegna stampa per testimoniare un fenomeno che non si è interrotto ed è quello delle aggressioni ai sanitari. All'Ospedale del Mare, nel giro di un paio di giorni, a ridosso del fine settimana, tre infermieri assaliti, un numero di casi che continua a crescere. 11 giugno, quindi quando?

0: sei giorni fa. Sono le 16. Un'infermiera impegnata a gestire contemporaneamente due pazienti critici viene brutalmente aggredita da uno di loro, il quale la spintona, la sbatte contro una scrivania e poi la prende a pugni in faccia. È uno dei tanti esempi. In un quadro, caro Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e Provincia, buongiorno, che non accenna a calmarsi un granché, nonostante i tentativi messi in campo dal governo di una deterrenza, no, dal punto di vista penale.
1: E dobbiamo riconoscere al prefetto di Napoli che da un anno e mezzo ha fatto un focus sul problema delle aggressioni, ha fatto delle riunioni ad hoc anche con i rappresentanti delle forze dell'ordine e con i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, in modo tale da cercare di tutelare questi percorsi. Sono aumentati i drappelli di polizia, non nel numero magari di cui c'è necessità, ma la scarsità di risorse umane impedisce l'implementazione di ulteriori drappelli di polizia. Nel caso specifico, l'ospedale del Mare è uno di quegli ospedali più critici, perché è uno dei pronto soccorsi dove c'è un afflusso molto forte, e quindi quando c'è numero e quando c'è folla le tensioni aumentano a dismisura. Su questo bisogna lavorarci, perché i percorsi di sicurezza e quindi la repressione verso la camorra e verso gli atteggiamenti camorristici non deve essere mai arrestata e non si deve abbassare anche la guardia.
0: Ma c'è questo elemento, c'è anche questo elemento, cioè tra le persone che poi aggrediscono, che arrivano là all'ospedale del Mare o in altri ospedali napoletani e poi aggrediscono, c'è un elemento anche camorristico?
1: Atteggiamenti camorristici, molte volte si emulano soggetti e modi di fare che non sono naturalmente consoni in un vivere civile. Questo atteggiamento camorristico molto spocchioso, molto arrogante, presuntuoso, però questa è la parte, diciamo, negativa. C'è una parte positiva, nel senso che ci sono molte persone che arrivano lì con carichi di tensione, e le ore e ore di attesa che sono in un board di emergenza, in tutte le strutture di emergenza, 6-12 ore senza avere notizie, e naturalmente questo aumenta molto le tensioni del paziente che arriva. E quindi io proprio stavo facendo una riflessione sul quale abbiamo detto più volte ai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, soprattutto nelle strutture di emergenza, identificare una figura ad hoc che possa comunicare con i pazienti e con i parenti. Perché mi spiego, le attese con un display che dicono 6 ore di attesa, 8 ore di attesa, 10 ore di attesa, ma non si sa la motivazione. Invece andare a comunicare a queste persone con una figura specifica, non si può fare carico ai medici e infermieri che sono sovraccarichi già di lavoro per l'assistenza a un afflusso talmente intenso. Una figura specifica che vada a dire: ci sono ore di attesa perché c'è un'attesa per la TAC, perché attendiamo una consulenza, dare dei dati parziali e quindi comunicare ai parenti che sono fuori e allo stesso paziente che magari attende su una barella estremamente scomoda e vede passare e scivolare queste ore senza comunicazione. Ritengo che la comunicazione e l'ascolto di una persona dedicata può sicuramente attenuare molto le tensioni.
0: Mi sembra, Zuccarelli, un po' giustificatorio nei confronti degli aggressori, mi scusi.
1: No, assolutamente no, perché io l'ho detto in premessa, la camorra, gli atteggiamenti camorristici non vedono alcuna giustificazione. Su questo, naturalmente, se uno vuole scaricare l'atteggiamento di arroganza in queste situazioni, e purtroppo picchiare un camice bianco per alcuni è diventato una moda, perché naturalmente anche far vedere alle altre persone che sono soggetti che comandano, che vogliono coordinare. Quindi le giustificazioni non ci sono, d'altronde noi non dico siamo vittime, ma siamo, purtroppo vediamo un determinato, cioè, però io cerco anche di capire che noi medici, noi infermieri dobbiamo cercare di comunicare al meglio, dobbiamo cercare di ascoltare, non avendo questo tempo identificare una figura può essere un percorso utile, oltre a quelli della repressione, certo. Quindi il drappello di polizia, le guardie giurate, le telecamere, perché io vi ricordo che c'è l'arresto in flagranza se qualcuno aggredisce entro le 24 ore, quindi si può continuare a lavorare e implementare, ci deve essere un percorso virtuoso da parte delle ASL.

0: recinto ospedaliere e le aziende universitarie, in modo tale che ci sia questa non tutela, perché io poi voglio far ricordare ai cittadini: un medico che è teso, che è preoccupato, rischia di sbagliare. E quindi io paziente cittadino, se maltratto il mio medico e l'infermiere, rischio di maltrattare me stesso. Questa è una riflessione che i cittadini devono avere scolpita nella loro testa per essere, diciamo, cercare di avere un risultato migliore per se stesso.
1: La
0: Ma
1: ringrazio.
0: purtroppo qualcuno lo dimentica.
1: La ringrazio. Bruno Zuccarelli è presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e provincia. Mi pare l'aspetto culturale, per così dire, che ha fatto emergere sia interessante. Il giornale radio, ci sentiamo subito dopo.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
15: Un saluto. Oggi parliamo della possibilità di inserire Telepass Business tra i benefit aziendali. Ce ne parla Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
16: Se cerchi un nuovo benefit che i tuoi dipendenti useranno davvero, il prossimo anno inserisci Telepass Business tra i servizi a loro disposizione. Sono molte infatti le aziende che hanno incluso il Telepass tra i benefit per i dipendenti, perché è fiscalmente vantaggioso e concretamente utile anche per la vita privata delle persone. Telepass Business è il benefit che riduce davvero lo stress da mobilità, aumenta la soddisfazione per un bisogno reale che tutti hanno dimostrato di apprezzare. Un investimento nel benessere delle persone che migliora la vita e la produttività.
15: Scopri di più su telepass.com/business.
6: sono le 7.
17: GR24, il sole 24 ore.
6: Unanime il sostegno all'Ucraina al G7 di Evian, allo studio nuove sanzioni alla Russia. Venerdì a Lucerna la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI. Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Tutti assolti a Milano al primo processo sui presunti abusi edilizi, sospesi i dipendenti ATM della chat sessista. Mondiale 2026, le prodezze di Messi, Mbappé e Haaland trascinano Argentina, Francia e Norvegia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Oggi ultima giornata del G7 francese a Evian, possibile un nuovo incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Al centro della seconda giornata di lavori ieri l'Ucraina con il leader in pressing sulla Russia ed è disgelo tra la premier Giorgia Meloni e Trump.
18: Saranno gli squilibri macroeconomici globali con in primo piano il surplus commerciale cinese insieme alle sfide poste dall'intelligenza artificiale a chiudere questo pomeriggio la tre giorni G7 a Evian. La giornata odierna dovrebbe portarsi dietro anche un importante strascico del dossier che ha monopolizzato le discussioni ieri, la guerra in Ucraina. In tarda serata il presidente Zelensky ha annunciato che dovrebbe tornare a incontrare nelle prossime ore l'omologo americano Trump come completamento politico ai negoziati tecnici che si terranno tra gli sherpa di Kiev e Washington. La speranza è che Evian possa segnare una svolta reale nel processo di tregua tra Kiev e Mosca. Fonti della presidenza francese hanno indicato che ieri è stata registrata unità di intenti per arrivare a nuove sanzioni energetiche contro Mosca, in particolare su gas e petrolio. Trump ha dichiarato che la Russia deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono il primo faccia a faccia con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni americane sul petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno in ambito missilistico. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato nuovamente il presidente americano. Trump ha insistito che sull'Iran si passa adesso alla seconda fase, ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran e ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore, Evian.
19: Le prove di riavvicinamento tra Meloni e Trump vanno in scena sulle sponde del lago Lemano. Alle spalle mesi di tensioni legate alla guerra in Iran dopo l'aiuto chiesto dagli Stati Uniti e il no dell'Italia all'uso della base militare di Sigonella. Il primo contatto tra Meloni e Trump c'è stato lunedì sera in occasione della prima cena dei leader del G7. Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi, nessun focus particolare ma un utile scambio, riferiscono fonti diplomatiche italiane. La Presidente del Consiglio ha ribadito il principio di unità dell'Occidente, necessario in un momento di grandi crisi internazionali. Principio chiarito da entrambi le parti, si sottolinea. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump ieri, prima dell'inizio del pranzo di lavoro sul Medio Oriente. Dai video del circuito internazionale si vede Meloni avvicinarsi a Trump, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Merz. Ai tre si aggiunge anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. «Siete di nuovo amici», rimarca Costa. «Siamo sempre stati amici», replica Meloni. «Sono stato abbandonato», dice sorridendo Trump. «No, non è vero», risponde ridendo Meloni. Ieri, intanto, a margine del G7, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il primo ministro del Canada, Mark Carney, e un incontro bilaterale con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Crisi nel Golfo e riapertura dello stretto di Hormuz, i temi al centro del bilaterale. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore.
6: L'accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti sarà siglato venerdì in Svizzera, a Birkenstock, vicino a Lucerna. Subito dopo partirà la fase 2 dei colloqui, che affronterà le questioni cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni allo scongelamento dei beni. Intanto la piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers riferisce che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi.
20: Gli Stati Uniti consentiranno all'Iran di riprendere le esportazioni di petrolio subito dopo la firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera a Lucerna. Già rimosso da Washington, il blocco imposto ai porti iraniani, che era in vigore da circa 2 mesi, è invece giallo sul fatto che il memorandum comprenda anche un cessate il fuoco in Libano. L'ambasciatore statunitense in Israele lo ha escluso. Israele ha bisogno di difendersi, ha spiegato, mentre è incluso nell'accordo secondo l'Arabia, che sostiene di avere una copia del memorandum. La guerra deve finire su tutti i fronti, compreso il Libano, ha dichiarato il principale negoziatore iraniano Ghalibaf, quando, secondo Hezbollah, il cessate il fuoco in Libano

0: dovrebbe far parte della seconda fase di negoziati, in cui rientra anche il nucleare. Il regime iraniano non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli USA a meno che Israele non si ritiri dal Libano, ha riportato la Reuters, citando Hezbollah, che afferma di aver avuto rassicurazioni da Teheran. L'esercito israeliano intanto ieri ha di nuovo bombardato il sud del Libano, provocando morti e feriti tra gli sfollati che erano tornati a controllare le loro case. 3.800 morti e quasi 11.000 feriti in Libano dal 2 marzo, la prossima fase dei negoziati tra USA e Iran sarà più difficile, prevede Pechino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una delle menti più lucide della società italiana, così la premier Giorgia Meloni ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. In condizioni critiche da circa un mese, Ruini aveva deciso di restare a casa, dove medici e infermieri lo assistevano.
2: Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 91 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyła e grande elettore di Benedetto XVI, il cardinale Camillo Ruini è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Santa Sede, era nota la sua vicinanza all'ex premier Berlusconi, memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Così Ruini definiva il ruolo dei cattolici in politica.
3: Non è questione di portare Dio direttamente nella politica, di rapporto di Stato-Chiesa, è proporre una visione dell'uomo e della società che abbia un fondamento profondo, per cui l'uomo non è considerato semplicemente una parte della natura, ma è davvero immagine di Dio, è davvero colui che ha una sua libertà.
2: Unanime il cordoglio della politica, una delle menti più lucide della società italiana, dice la premier Meloni, uomo di straordinaria intelligenza. Le parole di Romano Prodi. Originario di Sassuolo, dove era nato nel 1931, Ruini è stato vicario generale per la diocesi di Roma e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano fino al 2008. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora la politica italiana con l'incontro dei leader del cosiddetto campo largo, incontro che di fatto segna l'inizio di un percorso unitario verso le politiche.
4: Il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. I leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra ieri si sono incontrati per avviare il confronto sul programma con cui lanciare la sfida al centrodestra. Con una foto che li ritrae assieme in un ristorante romano, sui social Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno anche annunciato due iniziative pubbliche, l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, un segnale per mostrare al paese l'unità del fronte progressista. Dal confronto al momento restano fuori la questione primarie e l'allargamento della coalizione ad Italia Viva e Più Europa. Un ingresso di Renzi non è scontato, servono compagni di viaggio affidabili, non dobbiamo creare un'accozzaglia, puntualizza il pentastellato Conte. A stretto giro arriva la risposta dell'ex premier, quella nella foto è la sinistra-sinistra, noi siamo altro, ma per battere la destra serve un accordo, sottolinea Renzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La Camera ha approvato definitivamente il decreto rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento, inizialmente proposto dal centrodestra al decreto sicurezza, che prevedeva un contributo di 615 euro agli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e rientro effettivo. Il testo approvato prevede il compenso in favore del rappresentante che abbia fornito assistenza allo straniero per partecipare a un programma di rimpatrio volontario assistito. Ci spostiamo a Milano, dove sono stati tutti assolti gli imputati del primo processo sull'urbanistica. Per il sindaco Giuseppe Sala la soddisfazione si mescola alla tanta amarezza per la violenza verbale usata dai PM nel sostenere le accuse. Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e sulla necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste.
5: 8 assolti perché il fatto non costituisce reato. Finisce così il primo grado di giudizio del primo processo sugli abusi edilizi di Milano, quello relativo a Torre Milano di Via Stresa. La procura aveva chiesto varie condanne per lottizzazione abusiva e la confisca dell'edificio. Niente di fatto. In attesa di un possibile ricorso della magistratura, il maxi dossier sulla gestione dell'urbanistica ha una forte battuta d'arresto. Sebbene questa sentenza sancisca un primo principio, bisogna ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza e che siamo soltanto al primo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato e la Cassazione l'anno scorso

0: scorso si erano espressi sottolineando l'inadeguatezza delle procedure autorizzative utilizzate dal comune, che ha permesso per anni la costruzione di grattacieli con una semplice autocertificazione SCIA. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sempre a Milano c'è il primo indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi dell'azienda dei trasporti. I dipendenti coinvolti nella chat sono stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione. Ci sono segni di bruciatura sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante uccisa dal nipote 17enne in provincia di Venezia. Il cadavere è stato trovato ieri mattina dentro un sacco nelle acque del fiume. Il minorenne avrebbe tentato di darle fuoco. Morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Vittima una 37enne di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, Sara Ceccantini. Madre di una bimba di 3 anni, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Hanno passato la notte in carcere 5 dei 7 arrestati ieri in una vasta operazione della Digos nei confronti di un gruppo di anarchici accusati di aver pianificato e realizzato azioni violente con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.
2: Una cellula terroristica di matrice anarchica ben strutturata e radicata nel territorio capitolino, ma che intratteneva rapporti con realtà affini sparse tra Bologna, Forlì, Milano e Napoli. Diverse le perquisizioni scattate in varie zone d'Italia che hanno portato al sequestro di manuali e altri materiali e che hanno interessato anche alcuni luoghi di aggregazione dell'area anarchica, tra cui il centro sociale Bencivenga, occupato dal 2001 e che è stato sgomberato e verrà riconsegnato al comune di Roma. Alcuni degli arrestati sarebbero responsabili dell'azione compiuta il 14 febbraio ai danni della rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli. Tra le finalità della cellula c'era anche quella di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico in regime di 41 bis. Con grossa fatica, ma qualcosa bisogna fare, costringere un po' lo Stato a fare i conti, diceva uno di loro in una intercettazione. La polizia ha anche diffuso un video che documenta una riunione segreta tenuta lo scorso luglio in un casolare isolato nelle campagne di Vicovaro, provincia di Roma. Zaini di montagna, divieto assoluto di utilizzo del cellulare e alla fine appunti bruciati per non lasciare tracce. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Cambiamo argomento. Il governo tedesco continua a dire no all'offerta di Unicredit su Commerzbank, ma la banca milanese tira dritto e i numeri le danno ragione.
3: Unicredit stringe la presa su Commerzbank anche se il governo tedesco ribadisce il no all'offerta e non consegnerà il suo 12% alla banca italiana. Berlino ha infatti spiegato di preferire una Commerzbank indipendente, definendo inoltre insufficiente il premio offerto da Unicredit. Ma la banca di Piazza Gaeulenti non si ferma. Nell'ultimo giorno del periodo di offerta le adesioni hanno raggiunto il 12,41% del capitale, che unito al 27% già posseduto porta la quota a oltre il 39%. Considerando anche tutti i derivati sottoscritti da Unicredit, poi, l'esposizione potenziale complessiva è ormai superiore al 55% del capitale. Venerdì saranno diffusi i dati definitivi, poi i termini saranno riaperti per altre 2 settimane fino all'inizio di luglio. Ma già i risultati ottenuti fin qui consentono a Unicredit di rivendicare il superamento della soglia obiettivo del 30% e di far capire che, in caso di adeguato sostegno da parte dell'Assemblea, la banca italiana sarebbe nella posizione di nominare i vertici di Commerzbank. Paolo Paronetto, da Radio Corpo Radio 24, Sulle 24 Ore.
1: Ed ora i mondiali di calcio. Mentre Austria e Giordania sono in campo a San Francisco, al momento il risultato è di 1-0. La notte mondiale ha visto brillare le stelle più attese.
4: Occhio a Nico Gonzalez, tocco di ritorno per Messi! Messi! Messi! 3-0 per l'Argentina!
5: Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland. Sarà banale a dirsi, ma sono i campioni più attesi ad accenderlo questo mondiale. Messi e Mbappé trascinano Argentina e Francia alle 2 finaliste di Qatar 2022. A 38 anni e a 20 dal suo esordio mondiale, la pulce griffa per intero il 3-0 dei campioni in carica contro l'Algeria. Immenso Leo, che raggiunge così a quota 16 gol il tedesco Klose come capocannoniere di tutti i tempi della fase finale della Coppa del Mondo. Poco prima erano arrivati gli squilli di Mbappé, su alla doppietta insieme all'assolo di Barcola, che spinge la Francia al

0: e 59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: 24 mattino.

0: Adesso vediamo se i distributori abbassano alla stessa velocità con cui hanno alzato. Il 28 febbraio è cominciata la guerra, il martedì c'erano 41 centesimi nel mio distributore preferito. Vediamo adesso se calano così in fretta.
1: Mettere più polizia nei pronto soccorsi critici, no, eh? Non mi sembra che ci vogliano dei geni per implementare una cosa del genere.
2: Eccoci, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa mercoledì 17 giugno, le 7 e 19 minuti, Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. E ne fate parte anche voi, 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, le aperture dei giornali di oggi con i giudici che frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, e l'apertura del Sole 24 Ore, che pure ha la fascia alta dedicata a Donald Trump sul Libano, che avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea. Che cos'è questa sentenza, questa decisione della Corte di Cassazione della quale ci parla Giovanni Negri? La Corte chiarisce che l'autorizzazione per le investigazioni non può essere considerata solo un atto amministrativo sottratto al controllo, ma appunto ci devono essere verificabili i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'ingerenza nei dati bancari. In mancanza è possibile arrivare anche all'invalidità del, appunto, del controllo sui conti bancari. Poveri si resta, è l'apertura di Avvenire. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo. Europa Trump, nuovo inizio, l'apertura del giornale con il riavvicinamento appunto tra Meloni e il presidente americano. Giorgia Donald, di nuovo amore, addirittura Libero. Il G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul

Petrolio russo, l'apertura del quotidiano nazionale, patto USA-Iran, incognita Libano è il titolo di domani, al G7 asse anti-Putin, Trump che dice deve trattare l'apertura della stampa, pressing su Putin, deve fare un accordo quella di Repubblica, Trump con l'Europa contro Putin, Corriere della Sera. Mentre il Fatto Quotidiano apre con così, affogano nel bicchier d'acqua di Vannacci, sia all'ordine del giorno sulla reemigrazione, anzi no, con il governo in tilt. Il Messaggero decide di aprire con i 25 anni dallo scudetto della Roma. Roma lo scudetto più bello è l'apertura, ma anche se a centropagina il titolo forte su Trump, Putin deve trattare. Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti, l'apertura dell'Unità. 25 aprile dell'urbanistica milanese, l'apertura del Riformista, assolti tutti gli imputati nel processo Torre di Milano. Cambia il clima a Palazzo Marino e Sala attacca Viola, che è il procuratore capo. Ribellarsi alla gogna, modello Milano, è invece il titolo editoriale del direttore del Foglio Claudio Cerasa, anche se c'è l'apertura cosiddetta firmata Salvatore Merlo, e parla dei sondaggi e dell'inconsistenza, per così dire, dei sondaggi, soprattutto per quanto riguarda Vannacci. Remigrare si può, anzi si fa, è l'apertura della Verità. Dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia cambiano le leggi, si stringono le maglie, un mattone sopra l'apertura del Manifesto, ancora sull'inchiesta milanese, sulla quale arriveremo tra un attimo, prendendola però innanzitutto da un'altra angolazione. La prima angolazione che prendiamo per arrivare poi alla questione dell'edilizia milanese è quella della povertà, ed è questa apertura di Avvenire che, per così dire, un segnale doloroso, ossia il fatto che, dato degli elementi che emergono dal rapporto della Caritas sul 2025, ci racconta che si rimane sostanzialmente nella povertà. Paolo Lambruschi ne scrive e ci racconta appunto che la Caritas nel 2025, la rete Caritas ha aiutato 282.000 persone, cifra che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. La crescita delle persone sostenute dalla rete Caritas è dell'1,7% rispetto al 2024. Sale al 5,2% la parte di popolazione che vive in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale. E i segnali che continuano ad arrivare sono questi: il 24% delle persone sostenute dalla Caritas ha un'occupazione, un quarto ha un lavoro delle persone che vanno dalla Caritas. Persone che hanno un lavoro che evidentemente non garantisce risorse sufficienti per vivere con dignità. Un incremento di povertà che è particolarmente forte al nord Italia, più 61% negli ultimi 10 anni, e le tendenze più significative segnalate dai territori vedono in cima l'aumento degli anziani poveri. In 10 anni il numero degli over 65 incontrati dalla rete Caritas è cresciuto del 191%. E questi sono i dati della Caritas, laddove naturalmente uno degli elementi centrali è esattamente quello della casa. Se ne occupa Chiara Pazzaglia, sempre su Avvenire, a pagina 7, raccontando da Bologna. Il titolo è questo: senza casa il salario non basta più, ora le imprese cercano gli alloggi. Come vedete, ci avviciniamo piano piano anche al tema dell'edilizia. Per anni abbiamo ripetuto, scrive Pazzaglia, che il lavoro è la chiave per l'inclusione e per uscire dalla povertà. Nelle grandi città però non basta più, il mercato immobiliare è diventato il primo selettore sociale, decide chi può permettersi di vivere in città e condiziona direttamente la capacità delle imprese di assumere e trattenere personale. E racconta di Bologna perché è uno dei laboratori più avanzati di questa saldatura tra politica del lavoro e politiche abitative. È stato approvato nel 2023 un piano per l'abitare. Il Comune ha messo a disposizione delle imprese 25 alloggi, non so se alloggi o edifici, di proprietà pubblica da concedere per circa 7 anni alle realtà che si impegnano a riqualificarli. In sostanza cosa succede? Lo do a te impresa, tu lo ristrutturi, lo hai in uso per un certo numero di anni, in questi anni ci puoi mettere un tuo dipendente e poi lo rilasci
al comune o all'ente che se ne occupa. L'azienda del trasporto pubblico locale, TPR, ha avviato un vero e proprio progetto casa per i nuovi autisti degli autobus che oltretutto fatica a trovare. Sempre su Bologna, invece, dalle cronache bolognesi del quotidiano La Repubblica, Giorgio Burreddu racconta di questa iniziativa della Camera di Commercio. Ai giovani 10.000 euro se restano a lavorare qui, contributo per la casa. Nelle more di questa proposta ci sono delle cose che secondo me sono anche degne di forse qualche discussione. Ed è questo. Allora, la Camera di Commercio lancia un progetto per aiutare neolaureati e neodiplomati all'ITS Academy dell'Emilia Romagna, assunti dalle imprese bolognesi con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi, con appunto 10.000 euro. Sono 3.000 euro in un unico accredito e un prestito fino a 7.000 euro a interessi zero, senza garanzia, restituibile in 5 anni. Abbastanza per coprire un anno di affitto e permettere di scegliere Bologna. Lo stanziamento è poco più di 1 milione di euro e potrà aiutare 333 giovani. Sul fatto che si possa prestare a qualche discussione è questa parte qua. Allora, le domande sono aperte dal 15 settembre al 16 ottobre. Se le richieste saranno superiori, priorità alle ragazze. Non ci sono requisiti legati al voto scolastico. Il piano casa è anche evidentemente al centro, diciamo, sta entrando al centro forse un po' tardivamente dell'agenda politica. Ieri se n'è occupata l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, nella sua assemblea per gli 80 anni, che è l'ultima tra l'altro della presidente Federica Brancaccio, la quale ha fatto un po' i conti, l'ANCE, su questa nuova iniziativa del governo. È un provvedimento che prevede di fatto la realizzazione di abitazioni nelle quali un 70% sarà a prezzo calmierato, un 30% a prezzo di mercato. In questo modo, tentando di coinvolgere le aziende. Le aziende hanno fatto i conti, hanno calcolato che per esempio a Milano il reddito medio necessario per accedere a un'abitazione passerebbe da oltre 76.000 euro annui a poco più di 50.000, ed è già un cambiamento notevole, per quanto il reddito insomma sia rispetto alla media italiana sia relativamente alto, però diciamo è un passaggio notevole. Ma il problema è un altro. Il problema è che questa percentuale di 70% a prezzi calmierati e 30% a prezzi di mercato può valere per una città come Milano, dicono all'ANCE, ma in altre città nelle quali la richiesta abitativa è più bassa i margini si restringono troppo e ovviamente diventa non conveniente, e quindi chiedono minore rigidità su questo fronte. E qua veniamo alla questione milanese, alla quale dedicherei un po' di spazio perché mi pare particolarmente rilevante, perché è la vicenda che ha dominato molte prime pagine per le inchieste che hanno riguardato tutto il settore dell'edilizia milanese, e della quale dunque abbiamo la prima sentenza, come avete sentito anche in GR24. Andrei da Luigi Ferrarella, che è quello sempre un po' più calato, anche se volete, nella realtà milanese come cronista di giudiziaria. Siamo a pagina 10 del Corriere della Sera, naturalmente, che è il suo quotidiano per il quale scrive, non suo di proprietà evidentemente. La vicenda è quella della Torre di Milano, i 24 piani alti 82 metri in via Stresa, edificati con una segnalazione certificata di inizio attività. Ricordiamo sempre che questa scia non è la scia che fate anche voi per rifarvi il bagno o modificare qualche muro dentro casa, è un tipo di scia rafforzata, è una scia diversa, così, no, perché sennò sembra che uno con lo stesso metodo con il quale cambia il water fa un palazzo di 80 metri. No, non è così, è una cosa diversa, perché sennò è un po', può apparire chiaramente un po' strano. Dunque, cosa ha deciso il Tribunale di Milano nell'assolvere gli 8 imputati di questo primo processo tra i molti istruiti dai PM negli ultimi 3 anni?
che non si può non valutare la buona fede di chi nel 2018 e almeno sino al 2023 ha riposto il proprio legittimo affidamento nelle prassi indicate all'epoca proprio dal Comune e dalla giurisprudenza amministrativa del TAR e Consiglio di Stato di quegli anni. Quindi dicono i giudici, ma come si possono processare delle persone che hanno seguito le prassi amministrative e le sentenze della giustizia amministrativa, cioè sulla base di quali come fai, cioè ci sono delle regole, il comune ti dice che le regole sono quelle e il TAR e il Consiglio di Stato dicono che le regole sono quelle, tu le segui, dopodiché ti trovi sotto processo. Questo è un po' il concetto. Ci sono tanti elementi, la legge del 1942 della quale abbiamo già parlato lungamente, dice Ferrarella che da una parte è la decisione dei giudici è uno smacco per la procura che ha portato avanti le indagini con la PM Marina Petruzzelli, i colleghi Paolo Filippini e Mauro Clerici e l'ex procuratore aggiunta Tiziana Siciliano, oggi in pensione e che si è candidata a vice sindaco nella lista dell'imprenditore Massimiliano Sila. E dall'altra parte però è confortante per la procura perché viene riconosciuto che quella interpretazione, quei meccanismi non sono regolari. Guardate che non è finita qua, ci sono altri processi, 20 indagini in serie e poi c'è tutta la questione di cosa dice il Consiglio di Stato. Ci arriviamo dopo la pausa.

0: Accumulo i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 17 giugno. Anticiclone africano in rinforzo, la giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo con sole prevalente, salvo più nubi sui rilievi alpini e appenninici, anche con isolati temporali di calore. Caldo e indeciso aumento su tutte le regioni con 34-35 gradi al centro-nord, venti deboli, mari calmi, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato.

0: Vale. State ascoltando un programma offerto da
1: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
0: 24 mattino.
2: La Caritas assiste tutti, come giusto, ma a fini statistici sarebbe molto più interessante sapere quanti sono gli italiani e quanti sono gli immigrati.
3: Guardi, poco più della metà stranieri e poco meno della metà italiani.
4: Ma che età hanno tutta questa gente? Perché un conto è se gente che ha 75-80 anni o hanno altre situazioni. Perché gente che ha 30-40-50 anni, di lavori ce n'è quanti se ne vuole.
3: Dipende da quanto te li pagano, dipende come te li pagano, dipende per quanto, questo è.
5: Noi da Gorizia a Pitigorizia l'abbiamo fatto da tempo, abbiamo invertito il trend nazionale, abbiamo un buon numero di autisti perché abbiamo applicato delle politiche della casa, in quanto diamo loro per i primi 5 anni di permanenza nell'azienda un contributo ovviamente a scalare dell'affitto della casa.
3: Molto interessante, molte aziende si stanno muovendo in questa direzione perché è esattamente il motivo per il quale a volte è difficile attrarre le persone. Molto rapidamente ancora su Milano, relativamente rapidamente, perché ripeto, guardate, questa questione è importante, è più vasta se vogliamo della sola Milano. Innanzitutto, per dirvi, come raccontano Ilaria Carra e Rosario Di Raimondo a pagina 2 delle cronache milanesi del quotidiano La Repubblica, che già da domani si torna subito in aula per un altro progetto immobiliare finito nel mirino dei PM, anzi per quella che definiscono l'inchiesta madre sulla gestione urbanistica della città, quella sui presunti abusi edilizi di Piazza Spromonte, che dopo l'esposto nel 2022 dei residenti ha fatto da apripista alla maxi indagine. Ci sono altri 3 processi aperti che nelle prossime settimane arriveranno a sentenza. Il prossimo caso sui quali i giudici già a luglio dovrebbero esprimersi è quello di via Fauché, qui in zona Sempione. Il caso era scoppiato quando gli abitanti che vivono attorno al cortile dove dovrebbe sorgere il nuovo palazzo hanno fatto causa. E qua io intravedo un altro rischio, ossia che se giudici diversi si esprimeranno in maniera diversa si ribloccherà nuovamente tutto. In un quadro che, come dicevo, non è così chiaro come questa sentenza di assoluzione fa pensare, ebbene lo chiariscono Giuseppe Latour e Sara Monaci a pagina 17 del Sole 24 Ore, dove fanno anche un'altra sottolineatura, la loro pura di cronaca, di pura cronaca, e se consentite un piccolo commento a margine da questa parte. Da questa sentenza Milano si aspettava un'indicazione normativa in sostituzione di quello che la politica non è riuscita a fare. Il cosiddetto Salva Milano, ad esempio, è morto nel dibattito parlamentare 1 anno e mezzo fa. Guardate, questo è l'ennesimo caso nel quale la giustizia si sostituisce ad un'incapacità politica e a un quadro normativo estremamente complicato. Poi non si venga a dire, a far tutti i ragionamenti sui PM, i magistrati, sì, tutto vero, però è vero anche che la politica difetta nel fare le cose che deve fare, e la magistratura si inserisce anche in questa incapacità della politica di decidere. Mi viene in mente il fine vita come esempio standard e classico di questa modalità. Va ricordato, scrivono Latour e Monaci giustamente, che si tratta di un primo grado, di una prima sentenza. L'iter processuale potrebbe proseguire, arriveranno altre sentenze non scontate. Inoltre, il piano penale è molto diverso da quello amministrativo, e su questo fronte un precedente è molto rilevante: la sentenza del Consiglio di Stato del 2025, secondo la quale le ristrutturazioni di capannoni non possono essere fatte tramite una SCIA, ma necessitano di un piano attuativo e di un permesso a costruire. Ma tant'è vero che il Comune di Milano nel frattempo si è adeguato. Senza una revisione delle norme, altri giudici potrebbero pronunciarsi in questo senso, come un'altra sentenza, quella del Consiglio di Stato, relativa appunto all'edificio di via Fauché, che specifica che demolizione e ricostruzione devono essere contestuali. Primo passo, raccontano, è arrivato dall'assessore al territorio della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi. Il 1 luglio, dice, convocherò un tavolo sull'urbanistica con gli operatori del settore, i famosi tavoli. Visto che siamo su Milano, vi segnalo, abbiamo parlato ieri di questa chat tra gli autisti o dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, con commenti sessisti e immagini prese anche dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi. La cosa è emersa tramite una foto fatta a una di queste chat, poi con i nomi oscurati, da parte di una ragazza, una freelance, di una lavoratrice milanese che si trovava sul mezzo. Vi segnalo, Giovanna Cortesi, Virginia Nesi sul Corriere della Sera fanno emergere quest'altro fronte di polemica che ancora una volta coinvolge Agostino G. Ghiglia, componente del collegio del garante della privacy, sotto indagine tra l'altro a Roma per peculato e corruzione dopo l'inchiesta sul Report. Il quale dice: però non dimentichiamoci del terzo incomodo, nessuno ci pensa, quella che fotografa, sostiene Ghiglia. Io non posso fare la foto del telefonino di un terzo e non farne anche lì un uso proprio legittimo e giuridicamente fondato. Un conto è fare whistleblowing, segnalare all'azienda di indagare, un altro conto è trasmettere un giornale o a una blogger o a un influencer che ripubblica il contenuto. Questo è illecito, argomenta Ghiglia, il quale tra l'altro ridimensiona l'agito dell'autista e dice: se diffondo una foto di un certo tipo faccio un trattamento illecito. Ma un conto è diffonderla su un canale pubblico, un altro è in un gruppo chiuso di 7 persone, parliamo di 7 persone in un paese di 60 milioni, come se le foto non potessero girare sostanzialmente dappertutto e anche quella non fosse una violazione della privacy. Si avvicina l'estate, la situazione delle carceri resta quello che è e lo sappiamo perfettamente. In quest'ambito segnalo molto rapidamente, lo trovate solamente sul Quotidiano Nazionale, pagina 13, che a Sollicciano, che è una delle carceri messe peggio in Italia, sono state sequestrate 7 sezioni e 200 detenuti saranno trasferiti chissà dove a questo punto, visto che sono piene anche le altre carceri. A chiudere, prima di andare al traffico e poi collegarci con il nostro Sergio Nava che si trova al G7 e quindi sta là a capire come vanno i lavori, e se questo, ragioneremo con lui, se questo riavvicinamento tra Donald Trump, non solo e Giorgia Meloni, ma anche il resto del G7 è avvenuto davvero oppure no. Sul fronte estero mi soffermerei, al di là delle notizie della notte, ossia questo passaggio di petroliere iraniane che hanno oltrepassato il blocco americano di Hormuz. Segnalo questo pezzo di Sissi Belloma a pagina 5 del Sole 24 Ore che ci aiuta a fare un punto su quello che può succedere dal lato del petrolio, visto che vi ho visti come siamo tutti molto preoccupati per l'andamento del petrolio, soprattutto in relazione ai carburanti, ma non solo a quelli. Scrive Bellomo che sui mercati petroliferi l'orizzonte non è ancora del tutto sgombro da criticità. Anche per questo le previsioni di discesa dei prezzi degli analisti si mantengono caute. Tra i nodi principali spicca tuttora quello delle scorte, che il mondo brucia a ritmi da primato da quando è iniziata la guerra e che continuerà a bruciare finché le forniture del Golfo Persico non torneranno a fluire quantomeno in volumi consistenti e regolari, se non a pieno regime. Il consumo di scorte da quando è iniziata la guerra è senza precedenti, intorno a 6 milioni di barili al giorno a livello globale tra greggio e carburanti, per un totale di quasi 500 milioni di barili andati in fumo, stima Standard & Poor's Global, secondo cui i depositi sono già molto vicini ai minimi storici. Prendiamo gli Stati Uniti, nelle caverne di sale, queste cose mi affascinano sempre, nelle caverne di sale adibite a deposito sono rimasti 340 milioni di barili di greggio, dopo un calo di altri quasi 9 milioni di barili la settimana scorsa, meno della metà rispetto alla capienza. Qualche analista indica la soglia di 240 milioni di barili come primo livello di guardia, in cui sorgono problemi operativi e difficoltà logistiche. Di questo passo ci si potrebbe arrivare verso la fine dell'estate, con la fine del maxi rilascio di scorte coordinato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Se il riempimento scendesse sotto il 20%, si rischierebbero crolli nelle caverne di sale, appunto, che contengono queste scorte. Il traffico, ci sentiamo subito dopo.
0: Strade in diretta.
6: Buona giornata a tutti voi sulla tangenziale est di Milano.

0: Milano, a causa di un incidente, si verificano code di circa 2 km tra Lambrate, Linate e Forlanini in direzione della 1. Per un veicolo in avaria sulla 7 Milano-Genova si procede in colonnati tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Si verificano code a causa di un veicolo in avaria sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova-Est e il bivio per la 7 in direzione Genova. Infine, sulla tangenziale di Catania, a causa di un veicolo in avaria si procede lentamente all'altezza dello svincolo di Gravina in direzione Simeto. Questi maggiori disagi al momento, a più tardi.
1: 24 mattino.
2: E siamo dunque collegati con Evian, dove è in corso il G7 e dove si trova il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno Simone.
2: Allora, inizierei da questo che troviamo un po' su tutti i giornali, questo tema del riavvicinamento di Donald Trump, non tanto a Giorgia Meloni, poi magari lo sfioreremo l'argomento perché non è questo, mi pare, rilevante a livello di politica globale, eh? Forse di politica italiana sì,
3: no.
2: Non di politica
3: sì,
2: globale.
3: Sì, sì.
2: E il tema è il riavvicinamento di Trump al G7, una manovra avvolgente, per così dire, voluta anche da Emmanuel Macron, che sembra aver funzionato.
3: Decisamente, e aggiungo che nella notte Emmanuel Macron ha postato, insieme ad alcune dichiarazioni finali in materia anche geopolitica, ha postato un video su Instagram nel quale ha riassunto i lavori fondamentalmente della giornata di ieri e delle prime due giornate con un tono decisamente soddisfatto. Ha parlato, tra l'altro, Macron di un risveglio strategico del G7. Ecco, io penso che queste due parole riassumano la prima due giorni, che poi anche forse la più importante di questo consesso, che insomma è stato dato anche più volte, soprattutto con l'arrivo della presidenza Trump, un po' come per morto, no? E Macron in questo è stato sicuramente abile nel avvolgere, come hai detto tu, il presidente americano in una morsa a tenaglia, anche per tenerlo fino a stasera qui in Francia, invitandolo a Versailles per festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana, ma soprattutto per inchiodarlo un po', anche se vogliamo, alle sue responsabilità. Con Trump però, Simone, bisogna sempre usare dei caveat, perché quello che dice oggi o quello che ha detto ieri potrebbe non valere domani o fra due giorni. Però sicuramente, se ci limitiamo, se circoscriviamo il tutto a questo G7, la parola risveglio strategico potrebbe non essere esagerata, sempre se verranno mantenute le premesse.
2: In quest'ambito di risveglio strategico c'è stata la questione Ucraina al centro della giornata di ieri, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha incontrato Trump e Putin in un trilaterale, dal quale è sembrato anche qua emergere un Donald Trump. Poi, come dicevi tu, Sergio, giustamente, bisogna aspettare e vedere un Donald Trump un po' più aperto nei confronti dell'Ucraina, più di quanto non sia sembrato negli ultimi mesi.
3: Sicuramente, perché ha detto, allora bisogna anche capire, insomma, Trump in passato ha dato alternativamente la colpa a Kiev e a Mosca a seconda delle circostanze su chi dovesse fare il primo passo. Ieri la colpa l'ha data a Mosca, ha detto la Russia deve sedersi a un tavolo. Però ecco, forse va tutto anche un po' letto e contestualizzato in queste giornate, perché poi Trump è anche un personaggio abbastanza umorale che va a seconda dei momenti. Lui arriva felice, tronfio, per un accordo con l'Iran lunedì pomeriggio a Evian, quindi già ben predisposto, possiamo dire, e si trova davanti comunque un Zelensky che, per usare la stessa terminologia trumpiana, nell'ultimo anno ha preso più carte. È uno Zelensky che ha molte più carte da giocare in termini di, se vogliamo, geostrategici sul campo e non solo, e quindi non lo vede più probabilmente neppure come un perdente, come lo aveva considerato fino a pochi mesi fa, il famoso incontro scontro alla Casa Bianca ce l'abbiamo ancora bene in mente tutti, ma comincia ad essere uno Zelensky che ha qualcosa da offrire, se vogliamo, sicuramente una maggiore resistenza sul campo di battaglia, e mentre Putin al contrario fa sempre più fatica. E alla fine, se poi vogliamo anche un po' stringere e circoscrivere il tutto, vediamo che cosa emerge a questo G7: emerge un'unità di intenti sull'Ucraina, ben rimarcata anche nel comunicato finale, e anche un impegno dei sette a premere sull'acceleratore delle sanzioni, soprattutto energetiche, gas e petrolio. E da parte americana, non dimentichiamolo,

0: se la promessa sarà mantenuta, di riattivare le sanzioni americane sul petrolio russo sospese dopo la guerra in Iran.
1: Sì. A proposito della guerra in Iran, mi ci hai portato quasi naturalmente, come ovvio che sia, no? Perché l'altra grande crisi internazionale, che a quanto pare in via di soluzione, anche là a questo G7 partecipano alcuni dei paesi che sono, tra cui anche l'Italia, in prima linea per una missione ad Hormuz nel momento nel quale dovessero effettivamente finire le ostilità. Che segnali sono arrivati su questo fronte?
0: Sostanzialmente positivi, c'è stato un po' quel bisticcio a lunedì sera tra Macron e Trump. Con Trump diceva: beh, ormai non è che ho grande bisogno dell'aiuto degli alleati. Macron, che invece subito un minuto dopo dettagliava tutto ciò che Francia e Gran Bretagna, che sono un po' alla testa di questo drappello di 20 paesi, tra cui l'Italia, avrebbero potuto fare in soli 3 giorni. Si attende in realtà molto ciò che avverrà venerdì, cioè dopodomani a Lucerna, con la firma dell'intesa, la firma formale, e soprattutto di capire bene cosa c'è in questo testo, perché ancora non l'abbiamo ben capito. Esaminare questo testo, vedere se tutte le garanzie, insomma, di un cessate il fuoco totale saranno rispettate, e a quel punto l'Occidente, gli alleati occidentali faranno la loro parte. Resta un po' aperta la questione Libano, su questo va un po' precisato, perché sia la Francia sia l'Unione Europea hanno molto insistito nel dire: finché il Libano non è pacificato, finché Israele non continua ad attaccare il Libano, il Medio Oriente non è pacificato. Stanotte Macron, nel suo video, è sembrato abbastanza
1: Beh,
0: ottimista
1: anche,
0: anche per
1: perdonami
0: una.
1: Sergio, anche Trump è
0: Sì.
1: stato nuovo e dal G7 è stato piuttosto duro nei confronti di Netanyahu nuovamente
0: Sì,
1: nella giornata di
0: assolutamente.
1: ieri, no?
0: Assolutamente, sì. Se ricordo bene, ha detto, insomma, senza di me non esisterebbe. Insomma, però c'è anche da dire che Netanyahu ha fatto veramente di tutto negli ultimi giorni per inimicarsi Trump. Insomma, ha fatto tutto quello che non doveva fare per mettere a rischio l'accordo con l'Iran.
1: Sì.
0: Quindi c'è stata un po' una congiunzione di circostanze, di fatti che hanno fino ad ora dato un grande slancio a questo G7. Vedremo poi,
1: Sì,
0: ovviamente, se sarà mantenuto nei prossimi giorni.
1: ovvio. Grazie al nostro Sergio Nava,
0: A
1: inviato a
0: voi.
1: Devian, che risentiremo tra poco in GR24 nella sua cronaca. Il giornale radio, appunto, ci risentiamo subito dopo.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 € al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 € al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 €, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 €, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agente AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 € con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 € di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Luogo che si pensava ormai

0: perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
1: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali, come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8 per 1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territori alle persone. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le 7:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Ultimo giorno del G7 a Evian, possibile incontro Zelensky-Trump allo studio, nuove sanzioni alla Russia. Stati Uniti-Iran, venerdì l'accordo a Lucerna, petroliere iraniane superano il blocco navale. Morto il cardinale Camillo Ruini, eminenza grigio di chiesa e politica, aveva 95 anni. Mondiali 2026, Messi, Mbappé e Haaland trascinano Argentina, Francia e Norvegia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il G7, oggi ultimo giorno dei lavori a Evian. Ieri tema sul tavolo, l'Ucraina, presente il leader Volodymyr Zelensky che potrebbe rivedere oggi nel pomeriggio il presidente americano Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta i leader del G7 ribadiscono il pieno sostegno a Kiev nella guerra contro la Russia e un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca.
9: Saranno gli squilibri macroeconomici globali con in primo piano il surplus commerciale cinese insieme alle sfide poste dall'intelligenza artificiale a chiudere questo pomeriggio la 3 giorni G7 Evian. La giornata odierna dovrebbe portarsi dietro anche un importante strascico del dossier che ha monopolizzato le discussioni ieri, la guerra in Ucraina. In tarda serata il presidente Zelensky ha annunciato che dovrebbe tornare a incontrare nelle prossime ore l'omologo americano Trump come completamento politico ai negoziati tecnici che si terranno tra gli sherpa di Kiev e Washington. La speranza è che Evian possa segnare una svolta reale nel processo di tregua tra Kiev e Mosca. Fonti della presidenza francese hanno indicato che ieri è stata registrata unità di intenti per arrivare a nuove sanzioni energetiche contro Mosca, in particolare su gas e petrolio. Trump ha dichiarato che la Russia deve concludere un accordo con Kiev e ha definito buono il primo faccia a faccia con Zelensky prima di aprire al ripristino delle sanzioni americane sul petrolio russo. Secondo Zelensky, Trump avrebbe aperto anche a un sostegno in ambito missilistico. La seconda sessione di lavoro è stata incentrata sul Medio Oriente. Qui a prendersi la scena è stato nuovamente il presidente americano. Trump ha insistito che sull'Iran si passa adesso alla seconda fase, ha promesso inoltre che entro fine settimana sarà chiarito il testo dell'intesa con Teheran e ha ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e che il passaggio nello stretto di Hormuz sarà gratuito. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore, Evian.
7: E sempre ieri al G7 di Evian è andata in scena una sorta di riconciliazione tra la premier Giorgia Meloni e Donald Trump.
10: Le prove di riavvicinamento tra Meloni e Trump vanno in scena sulle sponde del lago Lemano. Alle spalle mesi di tensioni legate alla guerra in Iran dopo l'aiuto chiesto dagli Stati Uniti e il no dell'Italia all'uso della base militare di Sigonella. Il primo contatto tra Meloni e Trump c'è stato lunedì sera in occasione della prima cena dei leader del G7. Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi, nessun focus particolare ma un utile scambio, riferiscono fonti diplomatiche italiane. La Presidente del Consiglio ha ribadito il principio di unità dell'Occidente necessario in un momento di grandi crisi internazionali, principio chiarito da entrambi le parti, si sottolinea. Meloni ha poi scambiato alcune battute con Trump ieri, prima dell'inizio del pranzo di lavoro sul Medio Oriente. Dai video del circuito internazionale si vede Meloni avvicinarsi a Trump, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Merz. Ai tre si aggiunge anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Siete di nuovo amici, rimarca Costa. Siamo sempre stati amici, replica Meloni. Sono stato abbandonato, dice sorridendo Trump. No, non è vero, risponde ridendo Meloni. Ieri intanto, a margine del G7, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il primo ministro del Canada Mark Carney e un incontro bilaterale con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Crisi nel Golfo, riapertura dello stretto di Hormuz, i temi al centro del bilaterale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il G7 accoglie positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran, si legge nel documento firmato nella notte, accordo che sarà siglato venerdì in Svizzera a Burgenstock, vicino a Lucerna. Ma due giorni dalla firma dell'intesa tra il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, restano molti dubbi e incertezze sul testo del memorandum.
3: Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, lo rileva la piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trax. Sono i primi segnali dell'accordo preliminare fra Iran e USA che sarà siglato venerdì in Svizzera. Dal G7 di Evian, Trump assicura che con l'accordo Teheran si è impegnata a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente. Il presidente americano nega, mentendo, di aver mai voluto un cambio di regime ed elogia la nuova leadership di Teheran. Smentisce le notizie di stampa sul fondo da 300 miliardi per la ricostruzione del paese degli Ayatollah. Infine promette di tenere una conferenza stampa per rendere pubblico il testo. Peccato che Al-Arabiya lo bruci sul tempo, pubblicando una copia del memorandum che include la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. La revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico marittimo da parte dell'Iran. Secondo il testo, Teheran non produrrà mai armi nucleari, ma Washington garantirà un finanziamento da almeno 300 miliardi di dollari. Previsto inoltre anche lo sblocco dei beni iraniani congelati e la concessione di deroghe per le esportazioni di petrolio. Restano dubbi sull'esito finale dell'intesa. Una delle mine vaganti è il Libano, con Netanyahu che si chiama fuori. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Sono state incriminate le 5 persone arrestate negli Stati Uniti perché, secondo l'FBI, avrebbero discusso di un complotto per attaccare l'evento di combattimenti tenutosi alla Casa Bianca nel fine settimana in occasione dell'80° compleanno di Donald Trump. Secondo quanto emerso da documenti giudiziari, i cospiratori, sostenitori di teorie complottistiche estreme, parlavano di far volare droni carichi di esplosivo e di sparare alla folla in preda al panico mentre fuggiva. Una delle menti più lucide della società italiana, così la premier Giorgia Meloni ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Wojtyla, grande lettore di Benedetto XVI, Ruini è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa, era nota la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. Così, al microfono di Katia Caramelli, parlava del ruolo dei cattolici in politica.
11: I cattolici hanno gli stessi diritti e doveri, che hanno lo stesso ruolo, la politica hanno tutti gli altri. L'importante è che lo facciano tenendo presente la loro fede, che comporta una visione dell'uomo. Non è questione di portare Dio direttamente nella politica, del rapporto di Stato-Chiesa, non è di questo. È proporre una visione dell'uomo e della società che sia che abbia un fondamento profondo, per cui l'uomo non è considerato semplicemente una parte della natura, ma è davvero immagine di Dio, è davvero colui che ha una sua libertà.
7: Non mi sembra la risposta più cristiana. Il Papa, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di rientrare a Roma, boccia senza appello la remigrazione, l'espulsione degli stranieri in quanto tali. Molte volte non conosciamo le ragioni per le quali queste persone sono uscite dal loro paese. Le persone vanno trattate con rispetto, ha dichiarato il Pontefice. Ora la politica italiana con l'incontro dei leader del campo largo, inizio di un percorso unitario verso le politiche.
12: Il campo largo scalda i motori in vista del possibile voto anticipato. I leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra ieri si sono incontrati per avviare il confronto sul programma con cui lanciare la sfida al centrodestra. Con una foto che li ritrae assieme in un ristorante romano, sui social

0: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno anche annunciato due iniziative pubbliche, l'8 e il 15 luglio, una al nord, l'altra al sud, un segnale per mostrare al paese l'unità del fronte progressista. Dal confronto al momento restano fuori la questione primarie e l'allargamento della coalizione ad Italia Viva e più Europa. Un ingresso di Renzi non è scontato, servono compagni di viaggio affidabili, non dobbiamo creare una accozzaglia, puntualizza. Il pentastellato Conte. A stretto giro arriva la risposta dell'ex premier. Quella nella foto è la sinistra sinistra, noi siamo altro, ma per battere la destra serve un accordo, sottolinea Renzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Andiamo in Spagna, sarà in tribunale questa mattina l'ex premier spagnolo Zapatero.
2: Quiero reafirmar que toda mi actividad
3: Voglio ribadire che tutta la mia attività, pubblica e privata, si è sempre svolta nel rispetto della legalità, dichiarava nelle scorse settimane l'ex primo ministro Zapatero. Una volta ricevuto l'avviso di garanzia che quest'oggi lo convertirà nel primo ex presidente della storia spagnola a comparire in tribunale in qualità di imputato. Zapatero è infatti accusato di traffico di influenza e riciclaggio di denaro nell'ambito del processo relativo al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Arrivato grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di un fondo di sostegno per imprese strategiche istituito in epoca Covid. Secondo la giustizia spagnola, tale cifra sarebbe stata sbloccata grazie ai buoni uffici di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 2 milioni di euro, parte dei quali trasferiti attraverso l'agenzia di comunicazione delle figlie. Un'accusa a cui si è aggiunto negli ultimi giorni un nuovo capo di imputazione per un presunto reato di contrabbando relativo a dei gioielli ritrovati nel suo ufficio, valutati oltre 1 milione di euro e che, secondo la segretaria di Zapatero, sarebbero soltanto frutto di eredità e regali di viaggio. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Secondo l'agenzia Bloomberg, Dolce & Gabbana starebbe negoziando con le banche finanziatrici la possibile vendita degli immobili a Milano nell'ambito delle azioni per aumentare la liquidità e rifinanziare il debito. Ad aprile, Dolce & Gabbana aveva confermato di avere negoziazioni in corso con le banche per rifinanziare 450 milioni di debito. E a proposito di moda, è iniziata ieri a Firenze Pitti Uomo.
4: Al via Pitti Uomo, la più importante fiera al mondo di abbigliamento e accessori maschili, che si tiene due volte all'anno a Firenze. Per l'edizione numero 110, in vetrina ci sono le collezioni che proiettano nella primavera-estate 2027, ma la manifestazione è anche l'occasione per testare gli umori del mercato. Oltre 700 i marchi presenti fino a venerdì 19, quando il testimone passerà a Milano, dove sono previste sfilate ed eventi negli showroom, sempre di moda maschile. Un comparto che ha chiuso il 2025 in leggero calo, come l'intero sistema del tessile moda, ma che guarda al 2026 con cauto ottimismo, nonostante la geopolitica. Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, ha inaugurato il Pitti sottolineando che il comparto è strategico per la competitività del nostro paese e che può diventare un avamposto nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Antonio De Matteis, amministratore delegato di Keaton, simbolo di eccellenza sartoriale napoletana e presidente di Pitti Immagine, la società che organizza i saloni fiorentini, prevede, bando alla scaramanzia, che sarà un'edizione eccezionale. Giulia Crivelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora i mondiali di calcio. L'Argentina batte l'Algeria 3-0 con tripletta di Messi, vittorie per Norvegia e Francia con i gol di Haaland e Mbappé, ed è finita poco fa 3-1 a Austria-Giordania.
5: Occhio a Nico Gonzalez, tocco di ritorno per Messi! Messi! Messi! 3-0 per l'Argentina!
6: Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland. Sarà banale a dirsi, ma sono i campioni più attesi ad accenderlo questo mondiale. Messi e Mbappé trascinano Argentina e Francia, le due finaliste di Qatar 2022. A 38 anni e a 20 dal suo esordio mondiale, la pulce griffa per intero il 3-0 dei campioni in carica contro l'Algeria. Immenso Leo, che raggiunge così a quota 16 gol il tedesco Klose come capocannoniere di tutti i tempi della fase finale della Coppa del Mondo. Poco prima erano arrivati gli squilli di Mbappé, su alla doppietta, insieme all'assolo di Barcolà che spinge la Francia al 3-1 sul Senegal. E sempre nel gruppo I, all'asso del Real Madrid, risponde il bomber del Manchester City, Erling Haaland, che all'esordio in un mondiale ne fa due nel 4-1 dei norvegesi contro un buon Iraq.

0: Oggi aspettiamo Cristiano Ronaldo a 41 anni al centro dell'attacco del Portogallo che alle 19 italiane a Houston incrocia il Congo, mentre alle 22 a Dallas ecco il primo vero big match del torneo con Inghilterra-Croazia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il basket, nella gara 3 della finale scudetto, l'Umana Venezia si rialza dopo le prime due sconfitte al Forum e batte 109 a 97 l'Olimpia Milano, tenendo così viva la corsa per il titolo italiano. Domani sarà alle 20, gara 4, sempre in casa del Venezia. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricella Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Gera 24, torna alle 9.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: 24 mattino.
8: Se non c'è la musichetta io non parto.
9: E Lauricella provvede. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
8: Vorrei vedere oggi, sono così attratto morbosamente.

0: insomma, da parte del Tenants Times stiamo all'irrisione, quindi non saranno facili i 60 giorni successivi a venerdì prossimo, quando sarà reso pubblico definitivamente il memorandum, nel senso che trattare la pace con della gente che è convinta di aver vinto, perché le guerre normalmente hanno dei vincitori e dei vinti, e i vinti devono trattare da vinti, capisci? E, sì. Per Trump sarà un po' doloroso, anche perché non ci sta, lui vuole presentarlo al paese o a se stesso, perché il paese, qualsiasi giornale davvero, anche i più teneri con lui, l'intesa è una ritirata, leggo sul Wall Street Journal. E chi è più figlio di buona donna, e tutti, scusami la parola, ma oggi mi è scappato, il Financial Times, che fa l'operazione più dolorosa per Trump, che dimostra con un articolo, tra l'altro, del massimo esperto, il capo dell'ufficio della Casa Bianca del Financial Times, che si chiama James Politi, che questo accordo è peggiore di quello di Obama. Cioè lui 10 anni fa sfasciò l'accordo di Obama, e adesso dice, a quello che si sa adesso, perché poi lo vedremo in dettaglio, ma per come si mette adesso, nella migliore delle ipotesi è peggiore di quello di Obama, dopo 4 mesi di guerra, un sacco di morti, così. E in più il Financial Times, oggi si vede che era in vena,
1: sì,
0: fa un secondo articolo che va a ripescare una vicenda della Colombia, che effettivamente nel 2016 celebrò un accordo di pace e fu annunciato in gran pompa, come viene annunciato questo, e dice che dopo questo accordo interno, non di pace con gli Stati Uniti, un accordo di pace interno, e che dopo questo, 10 anni dopo, il traffico di eroina, che era l'obiettivo di questo accordo di pace, è triplicato. Quindi, come a dire, guardate che su quella strada la chiamate pace, ma pace non è, ecco, è una cosa molto diversa.
1: Sì.
0: Il Wall Street Journal pubblica anche una mappa di dove stanno i paesi che hanno queste decine di migliaia di dollari da restituire all'Iran.
1: Sì.
0: E il Washington Post si accanisce, insomma, questa sconfitta di Trump, sì, comporta sulla stampa americana un accanimento che non c'era nei giorni scorsi. Per esempio, il Washington Post dimostra che la sala da ballo, attraverso un'intervista a uno degli appaltatori di questa sala da ballo, che mentre lui aveva detto saranno tutti soldi privati, non saranno spesi i soldi pubblici, ma almeno la metà, e fa vedere il contratto, cioè 300 milioni di dollari su 600 saranno a carico dei contribuenti. Sì. Insomma, veramente una giornata.
1: Oh, ad aggiungere, scusami Paolo, come piccola nota laterale, se vuoi, il Financial Times ne piazza un'altra, perché nelle ore nelle quali Trump viene accolto ad Evian, questa sera la cena a Versailles, Macron lo avvolge in questo, no, in questo circolo, lo riporta all'interno del G7, cosa succede? Che la Francia rinuncia a Palantir come fornitore per la difesa, quindi il colosso americano di Peter Thiel, del quale Trump fa ampio uso per i confini, per la difesa, eccetera eccetera. La Francia molla e sceglie un fornitore nazionale, per così dire.
0: Ma infatti un po' mi fa sorridere, perché lo trattano come uno zio scemo. Il sottinteso di tutto quello che si svolge in questi giorni è di dire, vabbè, noi il rapporto con l'America lo dobbiamo tenere, così. I Trump passano, adesso cerchiamo di limitare i danni, e nel frattempo ci facciamo, come hai appena detto, leggendo questo terzo articolo del Financial Times, ci facciamo gli affari nostri. Devo dire che ieri mi ha fatto un po' allegria, un po' tristezza, soprattutto allegria, questo balletto di Giorgia Meloni intorno a Trump, perché non ha strappato un bilaterale, il bilaterale della pacificazione. E allora è tutto uno scambio di battute, battutine, tu mi hai tradito, no, vabbè, ma non era un vero tradimento. Insomma, se le relazioni internazionali sono ridotte a questo, è diverso, ecco. Insomma, secondo me Giorgio Meloni gli andava molto molto meglio quando c'era Biden,
1: sì.
0: Lì dava una rappresentazione di se stessa e migliore, e questa cosa di ieri, tra l'altro,

0: La capisco nel senso di quello che ho detto prima, che i rapporti con gli Stati Uniti vanno tenuti, punto e basta, perché senza
1: Sì.
0: gli Stati Uniti non si va da nessuna parte. Però insomma, che ti tocchi fare quel balletto è una cosa un po' allegra, ecco, diciamo così, che ti
1: Sì.
0: mette allegria, mi ha messo grandissima allegria. Sul versante opposto, la colazione al Costanza Osteria di Campo dei Fiori a Roma, dove si è riconciliato il centro-sinistra. Anche qui una foto che c'è su tutti i giornali, si vedono i quattro attori, Bonelli, Schlein, Conte e Fratoianni, su una tavola. Dietro c'è un muro rustico e sulla tavola non c'è manco un bicchiere, niente delle cose da mangiare. Si vede che una tavola fatta apposta, e tutta la foto, nonché anche i sorrisi, nonché di forzato.
1: Sì.
0: E sulla tavola ci sono solo i tre telefonini di Bonelli, Schlein e Conte, e non c'è quello di Fratoianni che sta facendo il selfie.
1: Sì.
0: E tutti i giornali si accaniscono su l'articolo più divertente, l'ha scritto Rina Palmerini, che ha scritto sul Sole 24 Ore, alla buon'ora, dopo tre mesi dal referendum, finalmente si riuniscono, annunciano grandi iniziative nel mese di luglio. Il foglio,
1: sì,
0: anche
1: hanno detto addirittura segnatevi queste date, 5 e 18
0: sì,
1: luglio, se non sbaglio.
0: Sì. Il foglio dice che dal campo largo è meglio perché si esce dal campo letargo, ho fatto questa battuta. Poi quello che più interessa i giornali, io mi sono letto l'articolo di Valentina Pigliautile, come faccio spesso, sul Messaggero, perché mi diverte, non
1: sì,
0: lo so,
1: ma lei è bravissima, lei è bravissima,
0: sì, ma è bravissima, e poi mi diverte perché è ironica, tra le righe, asciutta ovviamente, ma è ironica, intelligente, e appunto dicono il menù leggero, pesce e cicoria, ci vediamo l'8 e il 15 luglio. E qual è il tema? Che non c'è Renzi, non c'è Renzi, e loro sono. Conte dice che Renzi non c'è e dice c'è un problema di affidabilità, sì. E con ciò gli dà, insomma, lo bolla di inaffidabilità.
1: Sì.
0: Calenda avanza il sospetto che Renzi sia sotto il tavolo, maligno, e Renzi dice che no, che lui non c'era perché aveva altri appuntamenti, e poi, ma il fatto che non ci sia Renzi vuol dire mettere Renzi sullo stesso piano di quella pletora di personaggi che onorato, che fanno dei super convegni, capito, i centristi,
1: sì.
0: Però è anche una denuncia, se ci pensi bene, che gli manca qualcosa, nel sì. Senso che nel momento in cui è più possibile, data la presenza di Vannacci, che vincano le elezioni,
1: sì.
0: Gli manca la cosiddetta gamba riformista, chiamala come sì. Ti pare, insomma, gli manca quella componente alla cui costruzione si è accinto Bettini da oltre un anno e mezzo, ma lì non si vede niente, sì, sì. Fanno dei convegni, ma sono convegni che non hanno l'effetto dell'operazione Vannacci, no. Cioè mentre
1: guarda,
0: a destra...
1: posso dirti oggi, a proposito di rassegna stampa, a pagina 8 del quotidiano nazionale, a firma Simone Arminio, c'è un pezzo con tutta la mappa delle formazioni di centro, sia centrosinistra che centrodestra, un po' più vicina da una parte, un po' più vicina dall'altra.
0: Me l'appendo.
1: È una cosa enorme, è una cosa gigantesca.
0: Sì, cioè, ma me l'appendo, l'ho vista con sì. Quelli, ci sono proprio tutti, anche quelli sì. Che stanno fuori, anche Calaenda e compagnia cantando. E, perché io ho una stanza in cui mi appendo tutte le foto, anche questa qui dell'osteria, e devo dire che la più bella rimane oggi la record, quella di Bersani da solo dopo la delusione con i 5 Stelle, che sta da solo davanti a un boccale di birra che
1: sì,
0: sembra
1: bella,
0: un quadro
1: bella,
0: di Edward
1: sì.
0: Hopper, quella mi fa commozione, vorrei che qualcuno ne facesse appunto un quadro, perché è una foto malinconica.
1: Sì.
0: Qualcosa di malinconico hanno anche la tavolata di oggi senza manco un bicchiere.

0: Stai in un'osteria, fai vedere,
1: Sì.
0: no, senza mangiare che diventa volgare, però fai vedere che intorno invece così sembra proprio fatta di proposito. Cioè, avete un tavolo libero che facciamo una finta
1: Sì,
0: foto
1: aspettate che pulisco. No,
0: e
1: pure, pure è un aspettate che pulisco. Aspettate, sta sbarazzando. Prima di
0: sì.
1: apparecchiare fanno la foto. Chiedo un ascoltatore di, se si sa di chi è quest'osteria, cioè se ci sono elementi che possono ricondurre in qualche modo alle
0: Fa parte della
1: bisteccherie
0: catena delle
1: d'Italia.
0: bisteccherie, sì, sono sicuro che fa parte, perché loro
1: No, non
0: sono
1: credo.
0: sfortunati e faremo un'indagine, ma secondo me fa parte della catena delle bisteccherie. E sempre sull'assenza di Renzi, Travaglio si accanisce, dice meglio, quello è un mostro, il Renzacci, perché Renzi sai che è il consigliere occulto, sembra, così dicono tutti, che sia il consigliere occulto di Vannacci, dice bene, lasciamoglielo, perché Renzi riprende quel concetto di Conte sull'inaffidabilità di Renzi. Come hai detto tu, restando a sinistra, oggi il tema della giornata è la soluzione dell'intera Milano che costruisce. È un primo grado, stiamoci attenti, Sala, il sindaco di Milano, è come se sollecitasse un pronunciamento della Corte contro il PM perché si lamenta, dice che le parole violente dei PM sono state usate per screditarci. C'è un continuo uso di aggettivi, una necessità di corroborare le loro tesi con parole volte appunto a screditare la nostra azione. Sto leggendo da Chiara Evangelista sul Corriere della Sera. E io ho due appunti da fare a questa cosa. Innanzitutto, credo che Sala abbia ragione, non c'è bisogno della violenza verbale, di dire lì. Insomma, li hanno trattati da mafiosi, adesso sono dei processi perché non è l'unico processo ed è questo il mio primo appunto. Secondo me è imprudente cantare vittoria a una sentenza di primo grado quando ci sono oltretutto altri processi perché allo stesso modo è come se tu anticipatamente dovessi commentare con lo stesso vigore le sentenze che ci saranno negli altri processi ed è possibile, non dico probabile, ma è possibile che una di queste sentenze ti sia ostile. E questa è una cosa così, di prudenza. La seconda obiezione è, devono capire, è una legge che per me vale dal 1992, cioè da 34 anni, che queste cose sono efficaci se tu generosamente le fai a favore di un avversario, cioè il mondo cambierà quando tu ti accorgi che pronunciamenti politici da parte di magistrati ci sono anche con gli avversari, in questo caso direi soprattutto con gli avversari, con il centrodestra. Se tu te ne accorgi solo quando capita a te, sei inefficace, capisci? Ognuno dal 1992, poi magari altri, quelli, soprattutto quelli di Forza Italia, solidarizzano vagamente anche con gli avversari, ma sai, loro ne hanno ricevute talmente tante con Berlusconi che è anche quasi una cosa automatica. Ma io non dico semplicemente di dire solidarietà, Sala, bla bla bla, farla così. Ma farne un caso, capisci? Che quando capita un avversario, tu, un gruppo consigliare del centrodestra al Comune di Milano, dice no, questa cosa Sala è il peggiore di tutti i sindaci, tutto quello, ma questa cosa noi non la lasceremo passare e ne fai un caso, diventa un caso di battaglia. Allora cambieranno le cose, ma finché ognuno, come fai te? Quando ti arrivano i processi a te, ne fai una lamentazione. Quando arrivano agli altri, te ne
1: Così.
0: freghi. Una cosa analoga, una cosa analoga, anche se non c'entra niente, con tutto questo sia chiaro, chiaro, la farei per sì. il caso.
1: Sì, ma avvicinati al microfono, Paolo, se no guarda che Lauricella si sta già lamentando. Dice, beh,
0: ma sono vicinissimo al microfono.
1: Ora sì, perché andai là a cercare i fogli. Guarda che ti ho sentito, io.
0: Ma guarda, tu sei veramente. Vabbè, cioè, lo farei per la parlamentare Ouidad Bakkali, che è nata a Agadir in Marocco, ma è naturalizzata italiana da molti anni ed è una parlamentare del PD.
1: Che è intervenuta in aula. Aspetta, guarda, lo sentiamo. È intervenuta in aula raccontando gli insulti.
0: Contro gli squadristi di Vannacci.
1: Sì, contro gli insulti che riceve. Sentiamola, va.
2: Fossa comune per te e la tua famiglia. A casa Zingara, Troia, remigrati. La beduina ha parlato. Disinfestazione, altro che remigrazione. Dimmi tu, sta Mao Mao.
1: Così.
2: Scimmia.
1: Così,
2: Remigra con loro.
1: Così, sono tutti così. E su questo, poi Paolo, è intervenuta anche Laura Ravetto per contestare il fatto che lei riceve. Diciamo che si parla di questo, ma non si parla di immigrazione, eccetera, eccetera. E Ravetto ha citato i suoi insulti. Sentiamo.
3: Cocainomane, zoccola, muori, inutile. Tua figlia si deve vergognare, pagliaccia,
1: così,
3: hai pure una figlia.
1: Così. Questo è stato il quadro ieri.
0: Sì, sì, sì, Michele Zaccardi è l'unico sul Libero che fa un articolo tenendo conto di entrambi, e, però lo chiude questo articolo giustamente con un intervento di Elisabetta Piccolotti di AWS, nota perché partecipa a molti dibattiti televisivi, dice tanti fenomeni di shitstorm sono creati da agenzie di comunicazione che hanno anche migliaia di profili fake condotti con intelligenza artificiale. È in vigore un regolamento europeo sulla pubblicità politica che dovrebbe valere anche in Italia, ma nel nostro paese manca la nomina dell'agenda che dovrebbe controllare ed erogare le sanzioni. Ci chiediamo per quale motivo la destra non voglia regolarmente i social, regolamentare sui social network. C'ha ragione, secondo me, e invece di, anche qui, che quando ti arrivano a te ne fai un caso, come è stato per la parlamentare Bakkali, sì. A cui appunto la rete ha risposto, come abbiamo sentito, dicendo senti i miei, ognuno, sì. Sono volgarità una dietro l'altra, e invece di ascoltare solo i propri, una volta si alzi Bakkali, sì. E protesti per quelli che arrivano a Ravetto, si alzi Ravetto e protesti per quelli che arrivano a Bakkali. Secondo, fate la norma di cui parla Elisabetta Piccolotti, che ha perfettamente ragione. Vuoi che continui?
1: No, caro Paolo, ti ringrazio. E
0: ti basta così?
1: Mi basta così. Ci sentiamo domani, buona giornata.
0: Va bene, ciao Paolo. Ciao.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID

0: e le condizioni definitive.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con a Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
8: State ascoltando un programma offerto da
9: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
10: 24 mattino.
11: Erano imputati a vario titolo per abuso edilizio, lottizzazione abusiva. Ieri è arrivata la prima sentenza per le inchieste della, che poi sono 20, questa è la prima sentenza del primo processo che è arrivato a sentenza per le inchieste sull'urbanistica milanese. Il fatto non costituisce reato, 8 imputati assolti. Anna Scavuzzo, vice sindaca e anche assessore alla rigenerazione urbana, è quella a cui è stato assegnato questo dossier leggero, per così dire. Buongiorno Scavuzzo e benvenuta.
12: Buongiorno a voi. Eccoci. Grazie.
11: Qua. Allora, come valutate questa decisione dei giudici?
12: Intanto ovviamente aspettiamo di poter leggere le motivazioni e quello che è il dispositivo per intero, perché poi sarà anche nelle spiegazioni di queste decisioni che potremo fare poi ulteriori valutazioni. Come già dicevate, è un primo grado. Ieri un sospiro di sollievo lo abbiamo tirato tutti, in primis perché le 8 persone che sono state assolte evidentemente sono arrivate a questo pronunciamento con una grande preoccupazione personale oltre che politica amministrativa, e quindi questo è stato un pensiero liberatorio per tutti. Io stavo visitando un cantiere, fatto casualmente ero insieme al direttore generale quando ci è arrivata la notizia. Davvero è stato un momento per tutti quanti di grande emozione. Poi evidentemente c'è un tema di prospettiva, perché abbiamo avviato un grosso lavoro anche per fare in modo che il recupero del tempo che si è perso in questi anni ormai di approfondimenti giudiziari e quant'altro non deve costituire però un ulteriore aggravio rispetto a quelle attese che invece gli operatori, le famiglie, tutti stanno avendo rispetto ai cantieri aperti.
11: Ci sono un'altra ventina di processi in ballo, di quantomeno di indagini aperte dalla procura. Siete preoccupati?
12: Io devo ammettere che, come dire, questo è un passaggio, quindi sono contenta e soddisfatta, ma nell'ambito di 1 su 20, e poi un po' di una postura complessiva che noi dobbiamo recuperare anche di rapporto con la magistratura e la politica. Credo che serva tutti quanti abbassare i toni, perché c'è un clima generale che non facilita anche quel lavoro di recupero di quotidianità di cui abbiamo bisogno come l'aria. Quindi questo è un tema che certamente ci restituisce un grande senso di responsabilità. Come sente nelle mie parole, io sono molto cauta, perché siccome poi nei dossier bisogna entrare, sono centinaia le pratiche sulle quali dobbiamo assegnare pareri, valutare approfondimenti, chiedere integrazioni. Il clima complessivo di una macchina che è comunque molto importante per lo sviluppo della città, che è quella dell'urbanistica cittadina, deve riacquistare anche quella capacità di assumersi responsabilità responsabilità con, come dire, con criterio, ma senza ansia e senza la paura che qualcuno arrivi a dirti che sei un delinquente.
11: Sì, la procura ha sbagliato e sta sbagliando?
12: Bah, adesso non mi sento di esprimere questi giudizi. Certamente c'è un clima che non facilita neanche il lavoro di approfondimento. Io penso che l'azione anche di indagini, come dire, non sono io a dire che è legittima, autonoma, indipendente, non bisogna però inquinare il clima e impedire che ci sia uno svolgimento anche corretto e quotidiano di quella che è un'attività che è libera e innocente fino a prova contraria. Ecco, io credo che si sia ecceduto. Ieri il sindaco poi è stato molto duro e su questo mi sento invece di sottolineare quanto sia anche comprensibile, perché veramente sono venute fuori delle parole, delle accuse che fra l'altro sono state considerate come sentenze già passate in giudicato, quindi abbiamo un po' fatto confusione. Prima Paolo Mieli richiamava un po' il clima del 92, ecco, insomma, abbiamo, la storia dovrebbe un po' insegnarci che alcune cose poi non sono foriere di trasparenza, di attenzione anche a fare i distinguo che invece, cioè, sono necessari.
11: Lei dice, mi scusi, a inquinare il clima, il modo nel quale sono state condotte le indagini, sono state diffuse le informazioni e la modalità delle requisitorie, e quindi diciamo l'azione della procura ha inquinato il clima, dice lei.
12: Beh sì, l'ha appesantito sicuramente. L'ha appesantito e c'è una preoccupazione diffusa che è diverso dal senso di responsabilità e dalla cura. Allora, questo va assolutamente rimosso, anche perché c'è una battaglia di natura politica che va portata nel campo della politica e c'è invece un quotidiano amministrativo di lavoro che non deve essere mischiato. Io ho fatto tanti incontri anche con le parti sindacali, noi abbiamo lavorato anche perché i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici non si sentissero in prima linea da soli abbandonati. Credo che da questo punto di vista sia stato anche riconosciuto il supporto, penso solo al grande tema dell'anticipo della tutela legale, anche per persone che non sono ricchi possidenti, che possono affrontare questo tipo di processi, che hanno dei risvolti economici importanti senza pensieri. Ecco, da questo punto di vista io credo che serva avere quella cautela necessaria per accompagnare a che tutto venga chiarito. Io da questo punto di vista non ho preoccupazioni su nulla, si mettano tutte le carte, si facciano le valutazioni, se qualcuno ravviserà degli errori di procedura, di interpretazione o quant'altro, voglio dire, è così che la giustizia fa il suo corso. Diverso è mettere apprensione, preoccupazione e stimolare anche un po' questo contesto di sospetto e di paura. Invece io vorrei che si tornasse in via Sile, dove abbiamo gli uffici, a lavorare con, come dire, l'unica preoccupazione di fare al meglio il proprio lavoro, non che qualcuno ti venga a dire che sei un delinquente all'improvviso.
11: Quanto resta, perché le cifre oscillano un po', quanto resta sospeso di, diciamo così, di edilizia milanese in termini di valore in questo momento, Scavuzzi?
12: Fare una stima, le dico la verità, non sono in grado. Certamente stiamo parlando di oltre 100 piani attuativi che stanno vedendo la formazione, sono altrettanti titoli edilizi, alcuni sono in rush finale, anche perché non tutto quello che oggi è rallentato, io non direi proprio fermo, ma sicuramente rallentato, è oggetto di indagine della procura. Però quando si gela un ufficio, quando si gela un piano, quando si raffredda il clima e tutti quanti sono preoccupati, ovviamente anche quello che è l'ordinario ne risente negativamente.
11: Sì, anche perché questa sentenza non è, vi dà qualche certezza, Scavuzzo, cioè è una sentenza che può, cioè ce ne possono essere altre, per esempio già da luglio, che invece prendono un'altra direzione, no?
12: Sì, diciamo che meglio questa sentenza che quella di natura opposta, che avrebbe avuto comunque il fatto di non essere esaustiva, però insomma io ravvedo anche una direzione che può essere anche positiva. Siccome ci sono stati dei momenti in cui nessuno ha valutato la possibilità che le persone a processo potessero essere innocenti, che il fatto potesse non costituire reato, oggi ce lo siamo detti. Io la vedrei un po' al contrario, quindi non abbiamo risolto tutte le questioni che sono aperte, però quasi, diciamo, al contrario rispetto a quello che dovremmo essere, abbiamo stillato il dubbio che forse non lo siamo, i delinquenti che ci hanno, per come ci hanno descritto. Allora, credo che questo invece ci restituisca anche la volontà, la determinazione di andare avanti, di far valere quelle che sono le motivazioni anche che sono alla base di molte scelte che con coerenza abbiamo portato a casa e abbiamo portato avanti.
11: Ravvisa in quello che è successo a livello più generale una questione ancora

0: Di rapporto tra politica e giustizia, come dicevamo prima, forse irrisolto dal 92?
1: Beh, guardi, io ero giovane nel 92 e ricordo, diciamo, un clima letto, percepito dalla stampa e dai giornali, non con il livello di approfondimento che vedo oggi. Non credo che siamo in una situazione, come dire, paragonabile anche alla protervia, insomma, che in alcuni passaggi c'è stata negli anni 90. È anche vero che siamo nell'epoca dei social e quindi è completamente diverso anche l'eco che viene dato ad alcune notizie, e purtroppo forse è anche più difficile poi far girare le notizie contrarie oppure arginare quelle che sono un po' il dilagare di superficialità, modi di raccontare le cose. Io di questo non saper ben distinguere quello che è vero, quello che è verosimile, quello che è stato accertato da quello che è un'ipotesi, penso che sia l'elemento più preoccupante, perché un conto è un contraddittorio fra persone che hanno opinioni diverse e un conto è far girare voci che poi si diffondono e poi si dice, poi si pensa e poi si fa, perché questo sì inquina un po' i pozzi dell'informazione.
0: Grazie Anna Scavuzzo, vice sindaca, assessora alla rigenerazione urbana e anche educazione del Comune di Milano, il traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 7 Milano-Genova si verificano 2 chilometri di coda tra Binasco e la barriera di Milano in direzione Milano. Per incidente sulla 12 Genova-Rosignano si verificano code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova e si verificano code per incidente anche in uscita e in entrata allo svincolo di Genova Est in ambo le direzioni. Code per un incidente anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Loreto e Macerata in direzione Pescara. Infine, sul raccordo per Benevento, a causa di lavori si viaggia lentamente all'altezza dello svincolo di Benevento Centro in direzione della 16. Tutto più tardi.
4: 24 mattino.
0: Dunque, ne abbiamo parlato ieri con il sindacato. La situazione di Ilva resta quello che è. E qua torniamo anche in parte ai temi che riguardano la giustizia, perché la notizia del fine settimana è che la Cassazione ha confermato il sequestro probatorio dell'Alto Forno 1, che dura da più di un anno. Questo amplifica una crisi, come sapete, già esistente e che passa dalla difficoltà di liquidità, dalla difficoltà a fare business, da una grande incertezza sul futuro. Chi se la compra? Ilva. Caro Paolo Bricco, inviato del Sole 24 Ore, bentornato, buongiorno.
6: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, chi se la compra?
6: È una domanda veramente che rimane sulla testa di tutti noi, dei lavoratori, del sistema produttivo, della città di Taranto. La situazione è drammatica. La variabile finanziaria ormai è agli sgoccioli. Ricordiamo che rimangono 140 milioni di euro in cassa, autorizzati, soldi pubblici autorizzati dall'Unione Europea, e quindi fino a ottobre gli stipendi si possono considerare pagati. Da novembre non ci sarà più un picco in cassa con cui pagare i 10.000 lavoratori. Più di 3.000 lavoratori sono in cassa integrazione e la variabile giudiziaria anch'essa è molto complicata. Ricordavi giustamente che la Cassazione ha detto no al dissequestro dell'Alto Forno 1 ed è stata la quarta volta, perché dall'incendio del maggio 2025 che ha cagionato il sequestro, ci sono stati 4 passaggi diversi fatti dall'azienda per avere il dissequestro dell'Alto Forno 1 e è sempre stato detto di no, l'ultima volta dalla Cassazione sabato. E quindi la domanda chi se la compra è corretta e la domanda può essere ulteriormente modulato.

0: diretta con chi si può permettere di comprare un'azienda che è, come dire, dentro un perimetro di incertezza giudiziaria e dentro un perimetro di debolezza finanziaria così forte. Ci sono oggi come oggi due soggetti in campo, che sono appunto Jindal, che ha presentato un progetto da 2 milioni di tonnellate di produzione, 4.000 lavoratori, una mini Ilva, ecco. Dall'altra parte quindi gli indiani, e dall'altra parte ci sono gli americani di un fondo di investimento che non è ben noto, non ha un profilo nitidissimo, che si chiama Flux, che ha annunciato per l'ennesima volta un tavolo tecnico con soggetti anche italiani, ma di cui non si conosce la consistenza finanziaria e patrimoniale all'origine. Quindi in qualche maniera siamo in un'incertezza completa. L'unica cosa sicura è che i soldi sono
1: finiti.
0: Stanno per finire.
1: Sono finiti. L'ha detto Urso ai sindacati l'altro giorno, cioè dopo questo prestito è finita, non ce n'è più, insomma, no?
0: Non ci sono più soldi, e sappiamo che la magistratura dall'altra parte ha le sue logiche e, come dire, nel momento in cui dice che non si può sequestrare l'altoforno 1, aggiunge un elemento di incertezza a chiunque pensi anche soltanto di fare una mini Ilva, perché se tu non hai l'altoforno 1 diventa complicato fare tutta la transizione verso i forni elettrici, che sono l'obiettivo che tutti si sono posti, cioè il ciclo integrale, la vecchia Ilva, l'acciaio fatto secondo le modalità novecentesche, ormai quella roba lì è un po' archiviata per tutti, sindacati inclusi, e si va verso un modello di acciaio green. Però c'è un periodo di transizione durante il quale sarebbe molto utile poter fare l'acciaio nel vecchio modo con l'altoforno 1, e però la magistratura ha detto di no, e questo aggiunge a chiunque desideri affacciarsi su Taranto una questione in più e un elemento anche di irresolutezza, ecco.
1: Certo. Io ti ringrazio e grazie Paolo Brico, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. I ringraziamenti vanno anche a Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra. Grazie a voi per aver ascoltato. Ci risentiamo domani alle 6.30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.
2: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
3: Vi ha presentato Mattino.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Mamma, mi racconti una fiaba?
8: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
7: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
8: Sempre dove stai tu, amore mio.
9: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
16: Grazie amore, ma gli anni passano.
15: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
16: Poi ci sono i 70, gli 80.
15: Brava, pensiamoci ora con Generali.
17: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
19: Le 8:59.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: G7 Evian, più armi a Kiev, rafforzeremo le sanzioni alla Russia, bene l'accordo Stati Uniti-Iran. Morto a 95 anni il cardinale Ruini, ex presidente della CEI, Meloni una delle menti più lucide della società italiana. Mondiali 2026 vincono Argentina, Norvegia e Francia, l'Austria supera la Giordania per 3-1. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. Si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata al vertice Evian, arrivato all'ultima giornata. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, aggiungono i leader. Accolto con favore sempre al G7 l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, intesa che sarà siglata venerdì in Svizzera, Burgenstock, vicino a Lucerna. Abbiamo convenuto che l'iniziativa di difesa multinazionale indipendente guidata da Francia e Regno Unito possa svolgere un ruolo importante nel facilitare la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, si legge nel documento dei leader. E questa mattina è stato oltrepassato il blocco americano.
21: Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, lo rileva la piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trax. Sono i primi segnali dell'accordo preliminare fra Iran e USA che sarà siglato venerdì in Svizzera. Dal G7 di Evian, Trump assicura che con l'accordo Teheran si è impegnata a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente. Il presidente americano americano nega, mentendo, di aver mai voluto un cambio di regime ed elogia la nuova leadership di Teheran. Smentisce le notizie di stampa sul fondo da 300 miliardi per la ricostruzione del paese degli Ayatollah. Infine promette di tenere una conferenza stampa per rendere pubblico il testo. Peccato che Al-Arabiya lo bruci sul tempo, pubblicando una copia del memorandum che include la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico marittimo da parte del

0: L'Iran, secondo il testo, Teheran non produrrà mai armi nucleari, ma Washington garantirà un finanziamento di almeno 300 miliardi di dollari, previsto inoltre anche lo sblocco dei beni iraniani congelati e la concessione di deroghe per le esportazioni di petrolio. Restano dubbi sull'esito finale dell'intesa. Una delle mine vaganti è il Libano, con Netanyahu che si chiama fuori. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una delle menti più lucide della società italiana, così la premier Giorgia Meloni ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni.
2: Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 91 al 2007, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyła e grande elettore di Benedetto XVI, il cardinale Camillo Ruini è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. Abile tessitore dei rapporti tra Stato e Santa Sede, era nota la sua vicinanza all'ex premier Berlusconi, memorabile il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, per cui promosse con efficacia l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Così Ruini definiva il ruolo dei cattolici in politica.
3: Non è questione di portare Dio direttamente nella politica, di rapporto di Stato-Chiesa, è proporre una visione dell'uomo e della società che abbia un fondamento profondo, per cui l'uomo non è considerato semplicemente una parte della natura, ma è davvero immagine di Dio, è davvero colui che ha una sua libertà.
2: Unanime il cordoglio della politica, una delle menti più lucide della società italiana, dice la premier Meloni, uomo di straordinaria intelligenza. Le parole di Romano Prodi. Originario di Sassuolo, dove era nato nel 1931, Ruini è stato vicario generale per la diocesi di Roma e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano fino al 2008. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mondiali 2026, l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio con tripletta del capitano Lionel Messi. La Norvegia batte 4-1 l'Iraq a decidere la partita, la doppietta di Haaland, e la Francia supera 3-1 il Senegal con la doppietta di Mbappé, che diventa così il capocannoniere di tutti i tempi dei Bleu a quota 58 gol, uno in più di Olivier Giroud, e l'Austria supera la Giordania per 3-1. E ora sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
4: Buona mattinata a tutti, abbiamo una partenza contrastata per le borse europee. Contrastata è stata la seduta anche a Wall Street ieri sera, dove sono arrivate le prese di profitto sulla tecnologia. Il Nasdaq è chiuso con un ribasso dell'1,90%, positivo il Dow Jones, e questa mattina contrastata anche la situazione in Asia con il Nikkei, che a Tokyo ha chiuso comunque con un rialzo dello 0,7%, aggiornando i suoi massimi poco sotto i 70.000 punti. Ieri la Banca Centrale del Giappone ha aumentato i tassi di interesse, ma la prova più importante è attesa oggi dagli Stati Uniti, dove si riunisce e si conclude anche il meeting del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, che annuncerà le mosse di politica monetaria, ma secondo gli economisti l'Istituto Centrale Americano lascerà i tassi fermi, ma saranno seguite con attenzione le parole del neo presidente Kevin Warsh al suo debutto per comprendere l'impostazione dei prossimi mesi. Gli indici europei: Parigi -0,05%. Francoforte -0,35%, riparte positivamente Piazza Affari con un rialzo dello 0,17%, 52.516 punti, nuovi livelli molto alti dell'indice principale, e di nuovo scattano i titoli bancari. Unicredit +2% dopo il nuovo no del governo tedesco all'operazione su Commerzbank. Banco BPM +1,92%, ieri è riunito il consiglio di amministrazione, si va avanti sull'operazione su Monte dei Paschi. E poi abbiamo Leonardo in rialzo di un punto, Biperbanca +0,97%, Buzzi +0,94%, i cali invece più importanti: Stellantis -3%, Ferrari -1,65%, calo di un punto per Tenaris e Lottomatica. Per ora è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani. Al via domani per oltre 500.000 studenti gli esami di maturità, e vi ricordo questa sera in onda su Radio 24 dalle 20:45 a mezzanotte La notte prima degli esami, con Federico Taddia e la cantautrice Francamente. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiera 24 torna alle 10:00.

Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità e

0: efficienza valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Oh, caro Leonardo, buongiorno.
2: Oggi
1: buongiorno.
2: Non avrei dovuto essere presente,
1: ma invece
2: da stacanovista quale sono qui presente.
1: No, diciamolo, se proprio dobbiamo dire, da vecchio quale sei, perché hai detto svegliamolo. Mi sono svegliato presto ormai.
2: Ma neanche,
1: è quell'età
2: neanche...
1: in cui dici cosa faccio, passeggio esatto. per la città con le mani, con le mani raccolte dietro.
2: Così. Mi sono svegliato, sono andato con calma, così sono andato a bere un caffè al bar e a prendere la brioche. E mentre ero lì che mangiavo la brioche mi sono chiesto cosa faccio, vado, sto a casa... E dopo mi sono ricordato che avevo lasciato in macchina dei medicinali. Ho detto al sole non vanno bene, perché dopo allora, ho detto vado in macchina, prendo i medicinali, sposto, erano arrivate le 7:30. Nel frattempo dico vado a prendere un altro caffè, avendo già mangiato prima la brioche. E poi ho detto vabbè, bar è vicino alla metropolitana, andiamo.
1: Io invece devo fare un elogio pubblico veramente al collega, amico, grandioso Lorenzo Nespoli. E diciamole le cose come stanno. Avevo dimenticato l'antibiotico a casa. Ho mobilitato mezza radio, devo prendere l'antibiotico e niente, Lorenzo Nespoli in questi casi è l'uomo più fidato, è la persona su cui contare. Sono riuscito a recuperare tramite dei magheggi incredibili la ricetta da casa, grazie a mia figlia svegliata, cioè tutte cose che interessa al pubblico di Radio 24.
2: È incredibile che tu pensi che se non prendi dopo 12 ore esatte l'antibiotico,
1: ma lascia
2: la riscossa dei batteri.
1: Ma sarei andato in onda con quest'ansia.
2: Se lo prendi 3 ore dopo non cambia niente.
1: Vabbè, ma io ho Lorenzo Nespoli.
2: I batteri con l'elmetto.
1: io ho Lorenzo Nespoli. L'ho mobilitato, gli ho detto altro, sei dispensato dal lavoro, cerco una farmacia.
2: Sì, quello che prendi tu tra l'altro è un antibiotico banalissimo. Probabilmente anche tu hai sviluppato dei batteri resistenti a quell'antibiotico, perché è uno dei più vecchi che ci sono. Io ne darei sempre nello stesso principio attivo, però ne darei uno un po' più evoluto.
1: No, perché se fosse funzionato e quindi...
2: Sì, ma è veramente uno di quelli un po' obsoleti.
1: Ho capito, ma se ha funzionato fammi continuare.
2: Vorrei segnalare anche la volgarità di una persona facente parte qui della redazione.
1: Sì, questo veramente è stucchevole. Si parla di si parla di reati,
2: tutto politicamente corretto. Questa mi scrive a tutti noi, arrivo al pelo.
1: Vabbè, ma cosa c'entra?
2: Volgare.
1: Cosa c'entra?
2: Volgare.
1: A Leonardo.
2: Arrivi al pelo.
1: Ma sei veramente uno
2: ma
1: che pensa sempre.
2: Vergognati.
1: Ma è un modo di dire all'ultimo
2: pubblica.
1: Secondo. Ma vabbè,
2: pensa
1: ecco. Parliamo di chat.
2: Pensa ai peli tuoi.
3: Vergogna.
1: Carlo Salvatore in regia.
2: Pensa ai peli
1: manda
2: tuoi
1: la sigla.
2: Senza di

0: Manda la tutte sigla.
1: Queste tue cose private.
0: Manda la sigla.
1: Nella radio, altro che arriva al vero.
0: Ma veramente. Ma ragazzi, ma la quinta elementare l'hai passata? Ma queste battute si facevano in quinta elementare, forse in quarta.
1: Volgare.
0: Salutiamo Lorenzo Nespoli, grande ringraziamento pubblico, oltre a Miriam Lucchetti e ad Elisabetta.
1: Arriva al pelo.

0: Senti Leonardo, siccome hai citato una chat, un'altra chat, lascia stare, arriviamo al pelo. C'è un'altra chat che fa discutere. Attenzione, così Miriam Lucchetti oggi la facciamo arrabbiare del tutto. Appena arrivata, non si è neanche accomodata, la facciamo arrabbiare subito. Allora, la famosa chat di alcuni dipendenti, 7 nello specifico ATM. Forse avete seguito, no? Questi dipendenti, questa è l'accusa, fotografavano parti dei corpi.
1: Sì, non è che le fotografavano, c'era la camera di sorveglianza.
0: Sì,
1: delle...
0: sì, dalla camera di sorveglianza.
1: Delle immagini, esatto, di questa camera di sorveglianza.
0: Facevano gli screenshot dei particolari anatomici delle ragazze, soprattutto, e se le veicolavano tra le loro chat con commenti molto sguaiati, eccetera. Sono stati sospesi, ritirati. Quello che ha fatto discutere, fa discutere e fa arrabbiare la nostra Miriam e magari anche qualche ascoltatore, è quello che ha dichiarato uno dei rappresentanti della privacy, Agostino Ghiglia, al Corriere della Sera. Senti qua, Leonardo. Ha detto, ovviamente ha condannato,
1: stigmatizzato,
0: ma poi ha aggiunto: non dimentichiamo che c'è un altro reato possibile.
1: Certo.
0: Della ragazza che ha fotografato la vicenda e invece di fare una denuncia all'azienda, all'ATM, il whistleblowing, ha fatto in modo di rendere pubblica, diffondendo.
1: Ha ragione, è una chiara violazione della privacy.
0: Non solo, ha aggiunto questo Agostino Ghiglia. Ha detto: se diffondo una foto di un certo tipo faccio un trattamento illecito, ma un conto è diffonderla su un canale pubblico, un'altra in un gruppo di 7 persone. Parliamo di 7 persone. Vorrei vedere la tua chat nel calcetto. Vorrei vedere la tua chat della palestra, la chat dei genitori, perché ne vediamo di tutti i colori. Insomma, Agostino Ghiglia è stato accusato da molti di tanto mettere sullo stesso piano la ragazza che ha denunciato la vicenda.
1: Tecnicamente
0: potrebbe aver fatto una violazione anche lei della privacy. Però, ecco, come dire, e se tu vedi un'ipotesi di reato del genere, cosa fai?
1: Dovresti probabilmente
0: andare alla procura della Repubblica.
1: Se ritieni che sia un reato, sì.
0: Invece di andare che sull'internet, questo è. E poi c'è il tema, ma sì, è una chat, vorrei vedere, ecco, io vorrei vedere la chat di Leonardo Manera. Per esempio la nostra chat della redazione.
1: Sì, voi, ci sono delle volgarità, tipo quella di poco fa, che insomma,
0: ecco, sì,
1: sapevo, meglio evitare.
0: Sapevo, ecco.
1: Però,
0: vabbè. Comunque, cosa ne pensate? 800 24 00 24. Io non vorrei che di fronte a questo, vorrei vedere la chat del calcetto, sia il solito modo per sminuire una questione che sicuramente è
1: cosa sgradevole, anche perché ovviamente, no, riguardo, chiunque può essere oggetto di questa immagine a sua insaputa. Questa sicuramente è una cosa sbagliata, diciamo.
0: Sì, anche perché si rischia di far mettere un po' tutto sullo stesso piano e quindi di insabbiare un po' le responsabilità. Da questo punto di vista.
1: Poi è anche vero che da questo punto di vista c'è anche tanto, diciamo, ci si mobilita tanto per questo tipo di azioni, ecco, di reati, se vogliamo chiamarli reati, fanno sempre più scalpore, bisogna sempre stare attenti.

0: temo che anche oggi parleremo un po' di Vannacci.
1: Beh, ormai è diventato l'argomento principe. Anche oggi il monologo sul linguaggio di Vannacci.
0: Eccolo lì, bravo.
1: Ma non
0: bravo.
1: Su di lui, ma sul suo linguaggio.
0: Ma tra l'altro oggi c'è uno strepitoso Michele Serra, che quindi ho perso da qualche parte. Vabbè, eccolo qua. Oggi Michele Serra è strepitoso. Il concetto della maca di Michele Serra, andatevela a leggere, è che Vannacci c'è sempre stato, c'era anche prima, lui è solo un grande unificatore di tutte quelle idee un po' così, della feccia.
1: Certo, l'abbiamo visto in questi anni, c'è sempre qualcuno che ripropone l'idea di Vannacci.
0: E dice un po' quello che dici tu, Serra, dice: l'errore della sinistra è di perdere la plomb. Lui invita Michele Serra a non reagire in maniera
1: divorosa,
0: esagerata, ogni volta che Vannacci farà una di quelle sparate.
1: Così non perché, fa altro che aumentare. Certo,
0: perché è quello che Vannacci
1: non
0: vuole.
1: Non bisogna essere dei geni per capirlo, no?
0: È quello che Vannacci vuole. Invece dice: pensate solo che per normalizzarlo, guardatelo e vedete la sua crescente somiglianza con Alberto Sordi, che effettivamente c'è da sempre. Allora, la vicenda invece di cui vogliamo parlare è questa. Cesena, ultimo giorno di scuola di un liceo, adesso non ce l'ho sotto mano, ma insomma poi ve lo
1: dico. Tu sei mai stato a Cesena?
0: No.
1: Io sì.
0: Molto bene. Però
1: tante
0: non è questo.
1: Quante volte sono andato a Cesena?
0: Liceo classico Vincenzo Monti di Cesena. Ultimo giorno di scuola. Due maturandi, che quindi domani faranno il primo scritto, espongono uno striscione. L'Italia agli italiani.
1: Lo dicono in tanti, anche
0: sì,
1: tanti,
0: lo dicono in tanti
1: politici, no?
0: La scuola dice non va bene, intanto perché vabbè non c'era l'autorizzazione allo striscione, questione burocratica. Comunque sei in condotta, anche perché questi studenti avevano altre note disciplinari durante l'anno, sei in condotta e soprattutto devono fare un percorso di recupero con una tesina dal sapore e dal tenore di civile, dal titolo Chi ha fatto l'Italia? Devono citare in questa tesina il riferimento alle leggi razziali, al giorno del ricordo, e per la consultazione potrebbero anche avvalersi del volume Gli africani siamo noi di Guido Barbujani, che è qui ospite nostro. Buongiorno, buongiorno professor
2: buongiorno,
0: Barbujani,
2: buongiorno.
0: Genetista, scrittore. Allora, ci sono due aspetti per trattare questa vicenda. Lei adesso ci spiegherà il senso del suo saggio e del suo libro. Poi c'è l'aspetto, io lo dico chiaramente, mi sembra francamente esagerata questa punizione della scuola rispetto a uno slogan che certo si può contestare, si può criticare, ma è uno slogan
1: di uso comune per
0: politico,
1: per una parte politica ormai di uso comune.
0: Questi due studenti hanno voluto dire così: l'Italia agli italiani. Comunque, chi sono gli italiani? Chi siamo, professor Barbujani? Da dove veniamo?
2: Guardi, veniamo come tutti dall'Africa, se andiamo abbastanza indietro nel passato. Però io direi, appunto, raccogliendo il vostro invito a non drammatizzare le cose, che in realtà il generale Vannacci, che sostiene di avere nelle vene il sangue di Enea, dice poi quello che dico anch'io. Perché Enea era un immigrato dell'Anatolia. E quindi il nostro sangue, se vogliamo usare la terminologia ottocentesca cara Vannacci, o il nostro DNA, sono il sangue e il DNA di generazioni e generazioni di immigranti, e questo è un dato consolidato, insomma. Quindi non c'è nessuna polemica tra il contenuto del libro e quello che pensa di se stesso il generale Vannacci.
0: Quindi veniamo tutti dall'Africa, che è anche un modo per spiegare, lei è anche genetista, che quando si usa il termine razza, si usa sempre meno, e proprio si fa un errore anche dal punto di vista scientifico, cioè esistono le razze?
2: Guardi, io per un po' di tempo ho sostenuto che non esistono, per parecchi anni, adesso ho cambiato un po' idea, nel senso che dimostrare che una cosa esista, una cosa non esista è impossibile. No, se uno dice di aver visto dei fantasmi, posso dimostrargli che quella volta lì non era un fantasma, ma non posso dimostrare che da un'altra parte esista un fantasma. Quindi io la metterei più sul piano dell'utilità. A che cosa ci serve parlare di razze umane? In medicina non serve a niente, in farmacologia non serve a niente, non c'è nessuna applicazione pratica, perché oggi possiamo visitare le persone e scopriamo che due italiani vissuti molto vicini l'uno all'altro non si assomigliano, hanno delle esigenze farmacologiche, mediche diverse, magari uno di loro assomiglia a un filippino. Quindi la razza dal punto di vista scientifico non

0: essere da niente. Nella società, nel discorso sociale, sappiamo bene che i concetti razzisti introducono conflitti, quindi perché continuare a usare queste parole?
1: È un tema interessante.
2: Però allora se diciamo che alla fine tutti discendiamo, come sicuramente è, no? Dall'Africa, poi però a questo punto che senso hanno i confini, diciamo? Se ogni volta dobbiamo dire che tutto arriva da lì, allora poi a un certo punto non ci sono più differenze tra di noi di alcun tipo, diciamo,
0: no,
2: culturale, esistono differenze culturali.
0: No, certo, esistono delle differenze culturali che possono essere percepite anche come profonde, questa è una questione soggettiva. Dal punto di vista biologico queste differenze sono minuscole, perché fino a ieri eravamo quattro gatti, fino a 100.000 anni fa eravamo pochi, e quindi sono rimaste le nostre somiglianze adesso, che sono molto forti. Che cosa voglia dire questo nel dibattito politico, sociale, io non saprei, insomma, possiamo anche dire che queste cose non ci interessano, però è un dato di fatto che sono state diverse ondate migratorie che hanno portato poi a popolare tutta quanta la Terra, e che queste ondate si sono ripetute fino a ieri, insomma. E quindi quest'idea di poter tracciare delle linee biologiche tra le persone, insomma, non funziona. Dimostrato di non funzionare, sarebbe il caso di smettere.
1: Tornando però, se vuole fare un commento anche alla notizia di cronaca, professor Barbugliani, perché io ripeto, trovo la reazione da parte delle autorità scolastiche che hanno obbligato a questo percorso di, come vogliamo chiamare,
0: riparazione.
1: Di educazione civica di questi ragazzi, che però non è che hanno inneggiato al fascismo, non è che avranno delle loro idee, sicuramente inclusive, dicendo l'Italia agli italiani, ma è uno slogan che si sente da mille
2: anche,
1: parti.
2: Posso dire anche un po' la palissiano, cioè, sì. Nel senso l'Italia
1: sì,
2: agli italiani.
1: Vabbè, ma so. Lei, ecco, se avesse di fronte questi due ragazzi e di fronte all'indicazione di fare una tesina a chi ha fatto l'Italia, prendendo anche spunto dal suo libro, cosa direbbe a questi ragazzi?
0: Ma guardi, intanto ieri ho letto un'intervista a uno di loro che dice che la pena appunto è sproporzionata, cioè leggere un libro è equiparato ad una di quelle pene, no, disumane e degradanti proibite dai trattati internazionali. Mi sembra una reazione eccessiva. E guardi, io sono per la massima flessibilità, anche perché non sono mai stato un duro. Detto questo, forse insomma, in quel libro, ma in altri anche, ci si può aprire un po' gli orizzonti, perché è vero che anche Carducci diceva l'Italia agli italiani, ma avevamo gli austriaci, avevamo i borboni, oggi tutto questo non è messo in discussione. E mi pare che ci sia anche un po' di confusione, perché con la crisi demografica che stiamo attraversando abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno di persone che facciano funzionare i servizi, e queste persone, anche se le donne italiane si mettessero a fare i 2,2 figli per una, no, che servirebbero a mantenere l'equilibrio, ci vorrebbero 30 anni poi perché si vedessero i risultati di questa cosa. Quindi gli atteggiamenti contro i migranti possono servire come sfogo, così, ma questo slogan oggi è il contrario di quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno in questo momento è avere della gente qualificata che venga a lavorare da noi, se no il paese fatica o collassa.
1: E secondo me questo sarebbe un'interessantissima discussione, appunto, se lei avesse di fronte a questi ragazzi, parlare di queste tematiche. Rimango, come dire, dell'opinione che come tesina riparatoria per poter accedere all'esame di maturità obbligatoria sia un po' una rieducazione quasi un po' forzosa, ecco. Un altro conto è, sentite, leggetevi questo libro, informatevi, discutiamo, chiamiamo qui anche l'autore a scuola, facciamo un bel dibattito. Questo secondo me rientra tutto nello scambio culturale positivo, ecco.
0: Guardi, se posso dire, io non sono un esperto di scuola, mi pare di aver capito che quando uno ha 6 in condotta
1: deve
0: essere ammesso all'esame di maturità, deve fare del lavoro in più. Mi pare di aver capito questo, ma
1: l'ha previsto la riforma Valditara,
2: no,
1: peraltro. Quindi proprio
0: leggetevi un libro.
2: Magari il 6 in condotta è arrivato anche per questa scritta.
1: Anche, certo, il 6 in condotta credo che avessero delle sanzioni disciplinari, note disciplinari durante l'anno, e dopo questa bravata dello striscione è arrivato il 6 in condotta, e quindi per accedere alla maturità.
2: Secondo me a volte si ottiene l'effetto contrario quando si intende instaurare così una cappa di pensiero corretto, no? Poi tu hai la reazione opposta perché sembra un po' troppo invasivo.

0: questo pensiero corretto.
1: Sì, sì, no, no, hai ragione, guardi, anch'io sono per evitare certi eccessi, adesso li chiamano della cultura woke, ma insomma, in ogni caso certe rigidità ideologiche che non funzionano. Al tempo stesso, appunto, è stato detto a questi ragazzi, leggetevi un libro, insomma,
2: sì,
1: è stato detto, flagellatevi in pubblico, andate in giro con un cartello attaccato al collo come nella rivoluzione culturale cinese, insomma, quindi cioè, manteniamo un senso delle proporzioni. Via.
2: Come dice lei, per alcuni ragazzi, mi riferisco in generale, leggere un libro oggi è equiparabile un po' a una condanna a morte.
1: Però in questo senso allora io sono contrario a pene, sono favorevole a pene severe.
2: Beh,
1: senso
2: è vero,
1: la
2: è
1: lettura
2: vero.
1: Poi è, insomma, è indispensabile.
2: È indispensabile. Noi intanto la ringraziamo, professor Guido Barbujani. Voglio ricordare il libro, come dire, Gli africani siamo noi all'origine dell'uomo, è per la terza del 2018, ma il professore, lei scrive anche tanti altri libri, quello più recente, se vuole citarci qual è, noi abbiamo citato.
1: Si chiama Un evangelista e il suo DNA, ed è la storia di quando sono dovuto andare in Siria perché mi avevano dato due denti del corpo attribuito a San Luca e dovevo cercare di capire se il DNA di questi denti era compatibile con un'origine siriana. Ma non vi dico come è andata a finire.
2: Ecco, infatti, no, spesso uno deve leggere il libro perché le avrei subito chiesto, ha scoperto.
0: Le varie reliquie sono attribuite senza essere realmente poi delle persone cui erano state appunto attribuite, no?
1: Spesso, ah, guardi, questa è una cosa affascinante, ma dovreste darmi 20 minuti per parlarne, credo che non
0: perché
1: abbiate
0: è pieno di
1: tempo.
0: Reliquie.
1: Insomma, no, c'è tutto, è pieno di reliquie. Dica.
0: No, dicevo che credo si siano diffuse nel periodo del Medioevo soprattutto, no?
1: Ma certo, ma certo, come la sindone, no? La sindone anche quella è un artefatto medievale, come sappiamo tutti quanti, come dimostra la tessitura che è frutto di un telaio inventato nelle Fiandre nel 300. Però è molto interessante capire come mai la gente ci credeva, interessante capire i traffici che ci stavano dietro e sotto sotto, insomma, anche lo studio del DNA può dirci qualcosa.
2: Guardi, professore, mi
0: un argomento molto
2: ci ha talmente conquistati che uno dei prossimi giorni, se lei è disponibile, la chiamiamo, le dedichiamo quei 20 minuti e
0: una puntata
2: di queste,
0: sulle reliquie
2: e sulle reliquie anche
1: sulle reliquie, parliamo di reliquie, va bene,
2: appuntamento preso in diretta, grazie intanto professore,
1: grazie a voi, arrivederci,
2: grazie davvero. Io ricordo, come ho sentito anche nel giornale radio, lo facciamo anche noi, che questa sera, tra l'altro, come tradizione di Radio 24, Federico Taddia conduce la notte prima degli esami, perché domani inizia la maturità e quindi oggi dalle 20:45 fino a mezzanotte state qui.
0: Domani ci sono gli iscritti di italiano.
2: Esatto, ci sono gli iscritti domani, ci sono tantissimi ospiti stasera.
0: Ma cosa sono
2: Simone,
0: iscritti?
2: Smettila.
0: Ci sono gli iscritti.
2: Gli?
0: Ah, non avevo capito.
2: Stasera tra gli ospiti, sì? Simone Cristicchi, Corrado Auges, Enrico Brizzi, Il Frank Energy, MC. Matteo Lancini, il nostro amico Matteo Lancini, tantissimi altri. Mente.
0: Tu ricordi il tuo esame di maturità?
2: Devi farmi il verso tutto.
0: Ricordi tu il tuo esame di maturità?
2: Ho detto anche lunedì tu non eri in onda, o giovedì scorso tu non eri in onda, o mercoledì scorso non eri in onda. Ho detto che io, al contrario di molte persone, ho dei vaghi ricordi. Non ricordo, ricordo di aver fatto il tema storico, ma se tu mi chiedi di che argomento?
0: Anch'io non ricordo l'argomento, ricordo niente. Solo un'immagine che io misi nel tema. Di uno che fu un'immagine, diciamo, mentre scrivevo, descrissi questa immagine.
2: Cioè, facevi i disegnini.
0: No. Di uno che fumava la pipa davanti al caminetto, ma non so perché avevo inserito questa immagine. Poi ricordo.
2: Magritte, forse no.
0: Ricordo che copiai invece lo scritto di matematica. E poi gli orali.
2: È andato in prescrizione?
0: Gli orali li ricordo.
2: Io non ricordo nulla, ho fatto lo scientifico, come è andato lo scritto di matematica? Boh, non mi ricordo. Ricordo che non mi cambiarono la materia, perché allora sceglievi due materie e c'era la terza, ti potevano mettere la terza al posto della seconda.
0: Io italiano e inglese gli orali.
2: Io storia.
0: Vabbè, tanto non interessa a nessuno. Inglese. Mettiamo della musica sotto mentre parliamo.
2: No, mettiamo la pubblicità, dai, vai.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi.

0: e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

Sì, ma Milan, ma dire che discendiamo tutti dall'Africa non ha nessun senso. Allora io posso dire che discendiamo tutti dal pianeta Terra. E alla fine c'è stato il primo uomo, la prima donna sulla Terra del pianeta Terra. Che discorso è? Le razze esistono, perché se tu vai in Cina, in Giappone, dove hanno gli occhi a mandorla, ti vai a fare una passeggiata, loro, cinesi e giapponesi che ti vedono, tra sé e sé diranno: lui non è cinese, è riferito a te, proprio per le caratteristiche fisiche. Poi che siamo, che la biologia del corpo umano è la stessa, nessuno lo mette in dubbio, ma esteticamente un riconoscimento della provenienza

0: c'è e come se c'è.
1: Sì, va bene, ma certo, se uno ha la pelle nera si
2: noi
1: pensa
2: siamo
1: che...
2: caucasici.
1: Noi siamo caucasici, quello con gli occhi a mandorla, appunto, si pensa che venga dall'est, se uno ha la pelle nera o meno scura, magari del Nord Africa, più scura dal Centro Africa, ma che questo comporti poi dei giudizi, delle posizioni politiche, è questa la questione del razzismo.
2: Secondo me è più una questione culturale. Nel senso,
1: quello che ci ha detto, cioè che se si esaminasse il DNA di tutti noi, io ricordo, non ricordo la statistica, il 99,99999% è uguale per tutti. Forse quella 0,0000 determina proprio i tratti, infatti, somatici. Sì.
2: Secondo me
1: diversi.
2: Quelli che dicono l'Italia agli italiani si riferiscono proprio a un sistema, diciamo, culturale, di valori riconosciuti e quant'altro, più che a questioni biologiche.
1: Ma infatti che poi uno dovrebbe stabilire a quel punto qual è il vademecum dei 10 punti per cui si stabilisce che uno è italiano. Cioè, che cosa? Il sangue? Il sangue nel senso lo ius sanguinis, lo ius culture,
2: no, secondo me è più un riconoscimento in un sistema tra virgolette di valori che secondo alcuni sono caratterizzanti del popolo italiano.
1: Va bene, ma allora
2: da,
1: io
2: non so, 100 anni a
1: perfetto,
2: questa parte, diciamo.
1: Io l'ho detto varie volte, tra i valori c'è quello di pagare le tasse, no? Di
2: ma
1: una società civile.
2: Non è caratterizzante per nessun popolo.
1: Beh, insomma
2: paga sempre controvoglia, chiunque paga controvoglia le tasse.
1: No,
2: quindi non è caratterizzante.
1: Tra i valori c'è parlare italiano correttamente.
2: Ma no, questo assolutamente no.
1: Nessuno parla
2: italiano correttamente.
1: Ci sono moltissime
2: noi.
1: Persone in Italia che si esprimono solo nei dialetti.
2: Ma
1: non
2: certo, infatti
1: l'italiano.
2: Non è una cosa tipica degli italiani.
1: E vabbè, allora qual è? Mangiare la polenta, non lo so, al nord?
2: No.
1: Fai così un giorno, mettiti lì, stila i 10 punti fondamentali per cui si riconosce l'essere italiano.
2: Esatto.
1: Cioè, se tu li sottoponi, quei 10 sono, sei italiano. Adesso dobbiamo in qualche modo continuare il discorso invitando un sindaco che, devo dire, ha una storia molto profonda di militanza politica, ma anche di passione civile, che mi interessa ascoltare. È il sindaco di Brindisi, Pino Marchionna. Buongiorno sindaco e grazie di essere
3: buongiorno
1: qui con noi.
3: Grazie allora, a voi per l'invito.
1: Allora, il sindaco Marchionna, intanto partiamo dalle ultime vicende di cronaca che l'hanno così catapultata un po' sui giornali. E succede che nel Consiglio Comunale di Brindisi, credo 4 consiglieri sono passati da con Vannacci, da Forza Italia.
3: Scusi, se la correggo,
1: sì.
3: Sono solo due.
1: Due.
3: Al momento sono solo due.
1: Perché alcuni sono qualcuno dice rientrano. Non
3: qualcuno è rientrato, qualcuno è ancora indeciso. Insomma, vabbè. Chi ha formalizzato la visione sono solo due consiglieri comunali.
1: Due consiglieri e due forse sono in procinto, hanno annunciato forse.
3: Ma vedremo. Questo è un fatto che si vedrà. Nel frattempo noi abbiamo preso una posizione abbastanza chiara, che è quella, avendo definito un programma sul quale io sono stato eletto, che prevede una serie di iniziative che sono quelle della transizione energetica, ambientale e digitale, della rigenerazione urbana che guarda all'inclusione, all'accoglienza, alla partecipazione e così via, abbiamo convenuto che non è possibile collaborare con questa nuova formazione, non solo perché non ha ricevuto alcuna legittimazione elettorale, ma anche perché propone tematiche che sono al di fuori del percorso politico di questa amministrazione.
1: E però adesso questo sarebbe l'aspetto di cronaca, però dobbiamo fare un salto nel passato e coinvolgere, perché io ho letto l'interessante intervista che le ha fatto anche il Fatto Quotidiano qualche giorno fa, Antonello Caporale. Allora dobbiamo fare un salto indietro. Lei era sindaco anche di Brindisi quando ci fu la fiumana, ricordate, l'ondata di albanesi che si riversarono sulle coste
2: italiane. Che anno era? I primi anni 90?
1: Che anno era? 92?
3: 7 marzo 1991 è scolpita nella mia mente.
1: Anche perché lei, esatto, andò in radio, nelle radio locali, a dare un messaggio molto semplice e chiaro, che è questo: hanno fame, hanno sete, aiutiamoli.
3: Questo. Esatto, più o meno era questo.
1: Più o meno era questo.
3: Aggiungi pure, non abbiate paura, perché il vero problema in quel momento, soprattutto per questi

0: costui che venivano da un regime che li aveva privati di ogni dignità umana e erano stati 5 giorni in mare per la traversata, sembravano veramente dei fantasmi, facevano paura. Quindi una delle prime preoccupazioni era all'epoca quella di rassicurare gli abitanti di Brindisi, dicendo hanno solo fame e sete, hanno solo fame e freddo, anzi, aiutateli e vedrete che vi saranno riconoscenti.
1: Esatto.
0: Non abbiate paura.
1: Tanto è vero che lei nel 2017 è stato per questo insignito della cittadinanza onoraria della città di Valona in Albania.
0: Sì.
1: Che ci fa adesso con chi in consiglio comunale propone la remigrazione?
0: No, non ci faccio nulla perché le ho appena detto quella che è la nostra posizione.
1: No, nel senso che ci fa, cioè che senso cosa prova, ecco, cosa...
0: Ah, beh, insomma, voglio dire, il vero problema, questo me lo sono posto molte volte in questi anni, perché questi 35 anni che sono trascorsi hanno visto profondi cambiamenti anche in Italia, quello che fu quel senso, diciamo, spontaneo di solidarietà umana che coinvolse tutta la città, diciamo, probabilmente non è più allo stesso livello per una serie di fenomeni che qui è troppo lungo esaminare. Siamo tutti un po' più egoisti, siamo tutti un po' più rinchiusi nel nostro piccolo io, che possa essere familiare, di gruppo o altro. Diciamo che come nazione, come sentiment popolare, non siamo ancora giunti a un punto di riflessione tale da comprendere che gli equilibri del mondo stanno cambiando, che ci sono delle responsabilità enormi da parte delle grandi potenze rispetto per esempio allo stato in cui versano alcuni paesi dell'Africa, soprattutto subsahariana, e che questa corsa verso quello che sembra un miraggio, e questo è uguale a quello che dicevano gli albanesi quando sbarcarono a Brindisi, abbiamo visto le luci della civiltà, in realtà. Poi tutta questa civiltà non c'era neanche da noi all'epoca, e per questi popoli che vengono dalle regioni subsahariane e che attraversano prima il deserto e poi il Mediterraneo con un'altissima probabilità di non arrivarci mai vivi, dovrebbe far riflettere tutti.
1: Però è interessante.
0: Da un lato c'è questa ipotesi del piano Mattei, ma va avanti molto lentamente, sì. Soprattutto se siamo solamente noi italiani, non serve a niente.
2: Quello per esempio della popolazione albanese, degli albanesi che sono arrivati in Italia, poi alla fine mi pare che sia stato un esempio anche riuscito di integrazione, perché molti di
0: ma devo dire che buona parte anche della ondata migratoria che viene dall'Africa poi in realtà si inquadra, si inserisce organicamente. Insomma, vorrei ricordare dati che sono ISTAT, non sono certamente di mia elaborazione. Noi abbiamo, mi sembra, tra i 5 milioni e mezzo e 6 milioni di lavoratori stranieri, senza i quali le nostre industrie, le nostre attività produttive non andrebbero avanti.
1: Sì, sindaco, il problema è gestire, perché non si può neanche far finta che non esista, invece quelle sacche di criminalità, possiamo anche dire.
2: Soprattutto nelle grandi città di
1: persone che invece o non si riescono o non vogliono integrarsi o non riusciamo a integrare
0: deve convenire con me che è un fatto che è tecnicamente incomprimibile anche sulla popolazione italiana. Cioè, poi io mi sono sensibilissimo al tema dell'ordine pubblico, però so che sia che siano italiani sia che siano stranieri c'è una percentuale tecnicamente incomprimibile in qualunque civiltà e a qualunque stadio del suo sviluppo
1: non integrabile. È interessante questo tema, perché so che lei è laureato anche in filosofia e c'è chi dice ma quelli che abbiamo che non riusciamo a integrare di italiani ce li dobbiamo gestire.
2: È un po' come quando uno ha
1: perché
2: un figlio in famiglia dice figlio mio me
1: è figlio
2: lo tengo
1: mio. Perché dobbiamo prenderne anche altri da altri paesi, no? Che non si integrano.
0: Sì, però ripeto, il punto fondamentale è che questa intanto è una abbastanza piccola minoranza. Poi c'è anche un problema da parte nostra, da parte degli italiani, delle comunità, che probabilmente potrebbero ulteriormente attenuare questo impatto negativo se si desse atto o si desse possibilità di avere un atteggiamento un attimo più coinvolgente, che per esempio è quello che stiamo facendo anche noi qui nel profondo sud. Stiamo costruendo dei dormitori civili che siano diciamo, molto simili alle nostre abitazioni, anche se ovviamente più piccoli. Soprattutto mettiamo a disposizione mezzi pubblici per andare a lavorare nelle campagne dove nessun italiano può andare più a lavorare, e in questo li sottraiamo al controllo mafioso dei caporali, sì, che è il punto fondamentale. Noi abbiamo firmato un protocollo anticaporalato come comune, insieme alla procura, insieme alla prefettura eccetera, perché questi poveretti molto spesso sono oggetto di vero e
1: sfruttamento,
0: proprio,
1: sì, di schiavitù,
0: di sfruttamento
1: quasi.
0: Abbiamo visto, e ricatto morale.
1: Abbiamo visto anche
0: che questo non è passaporti, documenti e cose di questo genere.
1: Sì, l'abbiamo visto di recente anche in Calabria, insomma, con quella tragedia.
0: Certo, esatto, quella cosa dei pakistani che è stata terrificante anche nelle immagini. Quindi, certo, un ruolo. In generale la struttura, la squadra Stato, dai ministeri fino agli enti locali e territoriali, un ruolo deve avere. Chiaro. Per governare un fenomeno che, per carità, nessuno nega essere complesso.
1: No, no, ma è chiaro. Intanto noi, sindaco, la ringraziamo. Grazie per essere stato con noi, sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.
2: Tu sei mai stato a Brindisi?
1: No, no.
2: Io sì.
1: Brindisi? No, Brindisi.
2: È un bel centro storico Brindisi, sai? Io sono stato anche a Cesena, tra l'altro, non è che per vantarmi, ma io però a Cesena sono stato.
1: Ma tra l'altro forse sono stato, anzi adesso che me lo dice, a Cesena a presentare il libro. No, ma è che io non ho una memoria.
2: Farsi bello dopo.
1: Ma no, è vero, a Brindisi no, ma a Cesena sì.
2: Adesso vuole farsi
1: a
2: bello.
1: A Brindisi no, ma a Cesena
2: non
1: sì.
2: Sei stato neanche a Cesena.
1: Allora, prima del traffico, vedi, ti faccio due provocazioni, perché molti danno ragione a te, dicono ha ragione Leonardo, ha buon senso, italiani sono coloro che rispettano le regole e la cultura dell'italianità, cioè, per esempio, allora Salda Bergamo dice, per esempio, non si va in giro Salda Bergamo.
2: Non ho capito come Salda Vinci.
1: Non si va in giro con il macete, ma sono d'accordo, neanche con i coltelli come moltissimi purtroppo nostri figli, ragazzi, vanno, non sarà un macete. Oppure questo ecco, mi colpisce. Ecco, chi non è italiano, un uomo che picchia una donna perché glielo dice Allah, secondo lui, non è italiano. Beh, perché un uomo italiano che picchia una donna non perché glielo dice Allah, ma perché
2: no, però per esempio
1: rimane italiano, cioè questa è la questione, perché invece se uno picchia una donna ma è italiano
2: è il discorso di prima. No, certo, lo so anche, però quelle poche volte che vedo, per esempio, qui in Italia, delle donne col burka, quella è una cosa che io trovo totalmente,
1: esatto,
2: inappropriata.
1: Ci aggiunge anche questo: una donna che porta il burka non è italiana. Questo no, per l'ascoltatore, no, perché ho chiesto di stilare degli. Però un uomo che picchia una donna perché glielo dice una tale religione, secondo lui, non è italiano. E l'uomo italiano che picchia la donna, che cos'è? Rimane italiano?
2: È un delinquente.
1: È un delinquente italiano, però sì. Rimane italiano.
2: Ma il discorso di prima è sono italiani, ce li teniamo quelli,
1: ma
2: delinquenti,
1: sì,
2: italiani.
1: Ma per me invece sono due delinquenti e non
2: è,
1: mi interessa.
2: È il discorso che sei figlio tuo, comunque sì, te lo tieni. Contro voglia, ma te lo tieni.
1: Ma non prendi anche quelli altri.
2: A fine sì.
3: Strade in diretta.
4: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 7 Milano-Genova. Si verificano code per incidente tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova. Per un incidente ormai risolto sempre sulla 7 Milano-Genova si verificano code tra Binasco e la barriera di Milano in direzione Milano. Code per un incidente ancora sulla 12 Genova-Rosignano tra il bivio per la 7 Genova-Est in direzione Livorno. Infine sul grande raccordo anulare di Roma per incidente si viaggia lentamente alla altezza dello svincolo Parco dei Medici in direzione dell'Aurelia. È tutto per questo appuntamento, il prossimo tra un'ora più tardi.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: sulle foto ATM, se non si vedono la faccia o qualche dettaglio della persona fotografata, non è nessun reato.
1: A ogni modo, la ragazza che ha fatto la foto, per me ha commesso il reato di violazione della corrispondenza privata, che comunque è protetta addirittura dalla Costituzione. Quindi figuriamoci un po', è un gran casino e quelli sono dei maiali,
2: Va bene, questo ci riportava alla questione della chat dei dipendenti dell'ATM di cui abbiamo parlato all'inizio.
3: Tra l'altro tu mi dicevi che ti è capitato in passato.
2: Non ti dicevo, allora abbiamo fatto un traffico nel quale non ho detto nulla, adesso che cosa ti avrei detto?
3: Hai la coda di paglia,
2: vai avanti.
3: Io non ho detto niente,
2: dillo.
3: Cosa
2: ti ho detto?
3: Che coda di paglia, ragazzi.
2: Cosa ti ho detto?
3: Mamma mia.
2: Nulla,
3: non so, ho capito che è un argomento sensibile per te, lasciamo stare, guarda. Meglio di no, perché ho capito che appena mi avvicino l'argomento subito spuntano gli aculei proprio. Meglio
2: come i batteri alla riscossa.
3: Meglio che lasciamo perdere questo argomento del quale tu mi parlasti neanche tanto tempo fa. Comunque non importa.
2: No, adesso ti invito a dirlo.
3: Lasciamo stare quella cosa sul tram.
2: Sul tram.
3: Sì, dai.
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Di qua, perché te lo ricordi proprio?
2: Dai, ricordamelo.
3: Delle cose che facevi da giovane quando eri sul tram.
2: Ma cosa stai? Ma io ti querelo! Ma io ti. Come dice Parenzo, ti levo tutto. Ti va anche le mutande, ti levo. Nel senso,
3: Non ho detto cosa facevi. Mi hai raccontato quello che facevi. Io non dico che cos'è e cosa non è.
2: Ma
3: però,
2: guarda, chi dopo va a casa e i miei figli mi dicono: cos'è che facevi da giovane in tram? Perché ti credono incredibilmente. Certo, gli ascoltatori poi mi incontrano e mi dicono: cosa facevi da giovane sul tram? Niente.
3: Fatemelo raccontare. Ha a che fare, vi dirò solo, ha a che fare con i giornali quotidiani. Con i quotidiani, con i giornali.
2: Quei quotidiani.
3: Sì. Adesso è inutile che fai il finto tonto.
2: Ma io veramente ti do una testata adesso.
3: Senti, non fare il finto tonto. Perché quella cosa. E la capisco perché. Vabbè, tanti, insomma, un po' lo facevano.
2: Ma io veramente adesso veramente basta. Come diceva Giannino, basta! Vabbè, anche perché siamo alla fine della prima ora. C'è il giornale radio, poi parleremo di attualità internazionale, perché non è che dimentichiamo che c'è un possibile accordo da firmare venerdì, ci sono tante tematiche da affrontare. Vabbè, tu stai buono, bravo.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
12: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: Sono le 10.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: G7 a Evian, più armi a Kiev, rafforzeremo le sanzioni alla Russia, bene l'accordo Stati Uniti-Iran. Infortuni sul lavoro, incidente mortale nel milanese, operaio schiacciato da un pilastro. Materiale jihadista e manuali per fabbricare armi, arrestato un sedicenne a Bologna. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nel nostro incrollabile sostegno all'Ucraina, si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata al vertice di Evian, arrivato all'ultima giornata. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa, a tal fine rafforzeremo le sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, riferiscono i leader. Accolto con favore sempre al G7 l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, intesa che sarà siglata venerdì in Svizzera. E questa mattina alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. E i media palestinesi riferiscono che coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di 2 moschee in 2 villaggi a nord di Ramallah. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nel milanese. Poco prima delle 7.30 un operaio di 30 anni della Sasom SRL, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi.

0: E ieri vasta operazione della Digos nei confronti di un gruppo di anarchici.
1: Una cellula terroristica di matrice anarchica ben strutturata e radicata nel territorio capitolino, ma che intratteneva rapporti con realtà affini sparse tra Bologna, Forlì, Milano e Napoli. Diverse le perquisizioni scattate in varie zone d'Italia che hanno portato al sequestro di manuali e altri materiali e che hanno interessato anche alcuni luoghi di aggregazione dell'area anarchica, tra cui il centro sociale Bencivenga, occupato dal 2001 e che è stato sgomberato e verrà riconsegnato al Comune di Roma. Alcuni degli arrestati sarebbero responsabili dell'azione compiuta il 14 febbraio ai danni della rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli. Tra le finalità della cellula c'era anche quella di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico in regime di 41 bis. Con grossa fatica, ma qualcosa bisogna fare, costringere un po' lo Stato a fare i conti, diceva uno di loro in una intercettazione. La polizia ha anche diffuso un video che documenta una riunione segreta tenuta lo scorso luglio in un casolare isolato nelle campagne di Vicovaro, provincia di Roma. Zaini di montagna, divieto assoluto di utilizzo del cellulare e alla fine appunti bruciati per non lasciare tracce. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Tre sbarchi per un totale di 108 migranti nelle ultime ore a Lampedusa. I tre gruppi hanno riferito di essere partiti dalla Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Embriacola, dove al momento ci sono 267 ospiti. È morto ieri sera a Roma, 95 anni, il cardinale Camillo Ruini, presidente della CEI dal 1991 al 2007. È stato vicinissimo prima a Giovanni Paolo II, poi a Benedetto XVI. Così Ruini al microfono di Katia Caramelli parlava della sua vocazione.
2: Da sempre, per quel che ricordo, sono stato un credente, anche da bambino, insomma, come normalmente sono i bambini. La fede in Dio si è rafforzata anche attraverso la lettura dei Vangeli.
0: Poi ha deciso appunto per questa strada del sacerdozio, è stata una scelta sofferta?
2: Personalmente no, è stata sofferta nei rapporti con le persone più care, con i genitori, che erano molto contrari. Io ero figlio di una famiglia, il mio padre era medico, una famiglia insomma abbastanza affermata e pensavano anche che fosse una diminuzione. Poi c'è il problema che ero l'unico figlio maschio, quindi si pensava magari così non avremmo dei bambini che portano il cognome nostro, eccetera, sa queste questioni. Comunque non hanno ostacolato, dopo non hanno mai ostacolato, mai, dopo che la scelta era fatta, quando andato al seminario non hanno mai ostacolato e anzi devo dire che specialmente mia madre che è vissuta di più, perché mio padre è morto molto presto, mia madre che è vissuta di più comprendeva che il mio orizzonte come prete non era un orizzonte chiuso, ecco.
0: Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore in regia, ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 11.00.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiare.

0: Proteggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Accidenti, che bei discorsi populisti stamattina, ci siamo svegliati bene, eh? Ma è Radio 24 o è Radio Vannacci? Non ho capito, scusate, forse devo aver sbagliato stazione.
1: Pensa che c'è addirittura un ascoltatore che mi ha scritto: adesso Milan inizia a giustificare l'uomo che picchia la donna. Per questo, per dire il livello di comprensione a volte che c'è tra gli tra alcuni ascoltatori. Tra l'altro, l'invito, invece di berciare insulti sui messaggi, chiamateci all'800 24 0024 e spiegateci chi è secondo voi italiano, secondo quali regole, che tipologia di decalogo deve rispettare per essere. Per esempio, un ascoltatore ci ha scritto: per me chi è islamico non è italiano. Non so se intendesse islamico o musulmano, c'è una leggera differenza. Per esempio, segnalo che Pietrangelo Buttafuoco, grande intellettuale, presidente della Biennale di Venezia, è musulmano. Cioè, cosa facciamo? Decade la cittadinanza italiana per Pietrangelo Buttafuoco? È il primo che mi viene in mente.
2: Milan, non puoi paragonare uno che picchia perché è delinquente con uno che invece picchia per un motivo etico, religioso, per le sue credenze. Ma sono due mondi completamente diversi.
1: Beh sì, sono due picchiatori, cioè due criminali. Adesso
3: io abito a Pistoia, città del vivaismo. Se non era per gli albanesi, il vivaismo era defunto qui da noi. Ora però c'è un altro problema: che i figli li fanno studiare e non ce li vogliono mandare a lavorare nei vivai, perché è un lavoro veramente faticoso.
1: Come i nostri nonni contadini che poi hanno fatto studiare tutti noi, a dire no, non faticare, studia. Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan e c'è un Leonardo Manera che ha lanciato delle accuse nei confronti del sottoscritto.
4: Ma non è che lanciate, mi hai detto tu cosa facevi sul tram, insomma, quando eri giovane.
1: Ma finisce,
4: una cosa che ha a che fare con i quotidiani, con i giornali.
1: Finisci.
4: Ma scusa, perché adesso lo devi negare? Sono cose che in gioventù, si fanno.
1: Lo nego perché la gente sa che tu sei il comico Leonardo Manera, che ogni tanto hai detto che ti devo dare un cappello,
4: sì,
1: che non ti ho mai rubato, che ti devo dare una sciarpa, sì, che non ti ho mai rubato.
4: Questo lo dici tu.
1: Hai detto ieri a Elisabetta Fusconi di averle dato 300 franchi e lei di non averti mai dato il corrispettivo in euro, e non è, sono tutte cose che ti inventi.
4: Anzi, io, guarda, la cosa buona che ho io è la memoria. In questo caso ricordo, sì, bene, che tu, sì, mi hai, sì, raccontato, sì, di, sì, questa, sì, tua caratteristica azione, diciamo, azione che, sì, facevi, sì, sì, sul tram, sì, da, sì, giovane, sui,
1: allora,
4: tram di Milano.
1: Oriana, perché date tanta visibilità a Vannacci? Ecco, questo devo dirlo, Oriana, è un po' insopportabile. Questo, parliamo delle cose di cui parlano tutti in TV, in questo momento
4: ci accodiamo.
1: Politico più interessante di cui parlare è Vannacci.
4: Ci accodiamo a quello di cui parlano tutti.
1: È innegabile. E non è che siccome ne parliamo portiamo voti a Vannacci.
4: Un po' sì,
1: come
4: dai,
1: no,
4: un po' sì.
1: Non è che
4: più
1: uno
4: dai visibilità su 10 che non ma conoscevano non Vannacci, magari a forza, cioè, di parlarne,
1: secondo
4: uno
1: te
4: dice: ma sì, lo voto.
1: Secondo te c'è uno che dice: non so chi votare.
4: No,
1: aspetta, l'ho sentito da Alessandro Milan, ha parlato di Vannacci. Voto Vannacci.
4: Non è quello il discorso. Se tu hai, siccome non tutti seguono i talk show politici e quant'altro, ecco, forse continuare a parlarne, poi uno lo incrocia e magari condivide le sue idee. No. Quindi, in questo senso, parlarne sicuramente fa aumentare anche la percentuale.
1: I nostri ascoltatori sono molto più intelligenti di così. Possiamo parlarne tutto il tempo.
4: No, se gli ascoltatori rispecchiano, sì, i conduttori, non sono molto intelligenti. Quindi,
1: vabbè,
4: siamo tutti sulla stessa barca.
1: Parla per te. Comunque, Leonardo ha un monologo su cosa?
4: Sul linguaggio di Vannacci.
1: Ah, ecco, appunto.
4: Molti italiani, una percentuale del circa 5% dei votanti, e a mio parere diventeranno di più, apprezzano il generale Vannacci. Lo apprezzano per le sue idee e credo anche per la pacatezza che lo caratterizza nel rispondere a ogni tipo di domanda, anche a quelle che lo vorrebbero mettere in difficoltà. Ma quella sua chiarezza, a mio parere, ha un punto debole, o meglio una incongruenza. Ed è che lui, nel voler essere così chiaro per quello che dice, in realtà segue un doppio binario di ambiguità. Mi spiego meglio. Lui ha, ad esempio, più volte dichiarato che non ritiene i gay normali, nel senso che non fanno parte della norma dei gusti sessuali, essendo invece la gran parte delle persone eterosessuali, non omosessuali. Quindi, dice lui, essere omosessuale in quest'ottica non è normale, quasi una questione, diciamo, statistica. Lui afferma che gli omosessuali non sono normali in quanto, diciamo, non rappresenta la norma, la maggioranza degli adulti in fatto di abitudini sessuali. Però dicendo che i gay non sono normali, se dal punto di vista formale, secondo quanto da lui descritto, dal punto di vista statistico è inattaccabile, perché è indubbio che la maggior parte delle persone siano eterosessuali, però appunto dicendo che i gay non sono normali in quel senso, strizza però di fatto l'occhio a quelli che pensano che l'omosessualità rappresenti in qualche modo una deviazione, visto che la parola normale può essere interpretata in modi diversi. Aggiungo che questa è semplicemente una mia considerazione, una mia impressione non supportata da alcuna dichiarazione del generale Vannacci. Quindi da una parte si rifà il significato formale, o meglio uno dei significati della parola normale, cioè che rappresenta la norma. Dall'altro però, anche se sotto traccia in modo indiretto, probabilmente potrebbe fare effetto e avere il voto di quelle persone che nell'omosessualità vedono una specie di anormalità, vista invece come deviazione sessuale. Ma è solo una mia impressione, ne sono sicuro. Il generale Vannacci sicuramente negherebbe la fondatezza di questa mia, diciamo, interpretazione. Però ora, utilizzando quel suo modo di esprimersi e di interpretare la parola normale, cioè dal punto di vista statistico, normale ciò che rappresenta la maggioranza e non normale che ciò invece rappresenta una minoranza, io vorrei portare alcuni esempi di come la si potrebbe utilizzare. Chi mangia la trippa non è normale, visto che ai giorni nostri non sono molti gli italiani che apprezzano la trippa e sicuramente sono una netta minoranza della popolazione. Quindi se in qualsiasi ristorante vedete qualcuno che ordina la trippa, potete andare da lui e dirgli: mangi la trippa, non sei normale. Mangi la trippa, ma no.
1: Vabbè, ma senza ridere glielo puoi dire: non sei normale, non sei nella norma.
4: Provatelo, sei qualche... Sei qualche...
1: No, poi sono io quello che facevo cose strane sul tram, eh. Mi ricordo solo questo.
4: Provate anche voi, se vedete. Se in qualche ristorante vedete qualcuno che mangia la trippa, andate a lui e dice: ma cosa fai?

0: dice, ma soprattutto da chi le ascolta. E questa è, proprio il caso di dirlo, è la normalità.
1: Molto bene, ce l'abbiamo fatta. a finire questo monologo molto faticoso, però interessante, e secondo me anche un concetto interessante, certo espresso in mezzo. Ma perché? Spiegami.
0: No, mi piace l'idea di uno che mentre mangia la tripa,
1: sì,
0: tu vai e dici, ma mangi la tripa, ma non sei normale.
1: Ma spiegaci perché questa cosa ogni tanto ti succede, ti fa proprio, non riesci più a procedere. Perché ti visualizzi la scena,
0: sì,
1: spiegami il percorso.
0: Sì, principalmente quella, perché vedo l'immagine.
1: Vedi l'immagine, molto bene. Il formaggio con il pesce è anormale, sì. Si scrive il nostro
0: trapito,
1: il formaggio sul pesce. Sì. Va bene, dai, adesso vogliamo allargare un po' il discorso alle 10-19 minuti e parlare anche delle questioni internazionali che sono ben presenti sui giornali e sapete i motivi. Io ho voluto chiamare, la ringrazio con noi, una collega del Corriere della Sera che scrive, secondo me, degli articoli tra i più interessanti da leggere da giorni, perché sente anche, riesce a capire quali sono gli umori all'interno dell'Iran, un paese che per tutti noi è molto spesso, come dire, chiuso, ermetico, inaccessibile. Invece saluto Greta Privitera del Corriere della Sera, eccoci qui, buongiorno. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di avermi chiamata.
1: Grazie di essere qui, perché insomma di questo accordo che verrà firmato venerdì, e ricordiamo è l'inizio di un percorso, no? Non è, diciamolo sempre agli ascoltatori,
2: sì,
1: non è la pace, non è l'inizio di 60 giorni di negoziati che saranno necessariamente sempre sul filo del rasoio e col rischio del fallimento. Ecco, però ci interessa sapere, e tu lo sai e ne scrivi sul Corriere, cosa ne pensano in Iran, ovviamente i dirigenti, e anche a chiederti quali sono i dirigenti che ora governano in Iran.
2: Sì, è molto complesso, perché l'Iran è fatto da strati di popolazione, diciamo la maggioranza della popolazione iraniana, lo scriviamo sempre, non supporta il regime, però è chiaro che la guerra di certo non è una cosa che viene amata, quindi la fine della guerra viene presa in modo, cioè gli iraniani sono contenti della fine del conflitto, e il memorandum e poi l'accordo finale dovrebbero sancire la fine almeno delle bombe sotterranee sulle città iraniane. Dopodiché però trattare, loro lo dicono sempre, trattare col regime vuol dire approvare il fatto che esista, vuol dire accettare il fatto che esista. Ricordiamo che questa guerra è scoppiata un mese dopo le proteste più grandi che ci sono state dalla rivoluzione del 79, dove sono morti, dove hanno ucciso in queste proteste decine di migliaia di iraniani, il regime li ha uccise, e Trump in quel momento disse adesso veniamo e vi aiutiamo. Per un secondo il popolo iraniano ha pensato che davvero l'Occidente in qualche modo potesse vederli, potesse in qualche modo aiutarli. Sanno anche meglio di noi che i cambi di regime imposti dall'esterno non funzionano, ma loro non sanno come difendersi da questi ayatollah, che ormai non sono più gli ayatollah ma sono i pasdaran, per cui per un secondo hanno sperato che potessero essere aiutati, e invece sono stati bombardati, lasciati da soli con un regime ancora più rigido. E quindi questo li fa sentire molto traditi,
1: sì,
2: si sentono molto traditi. Poi da un certo, poi certo adesso abbiamo letto il memorandum, che in teoria è la bozza di quello,
1: sì,
2: che è, come dicevate voi, l'accordo dell'accordo, quindi siamo a carissimo amico, come si dice a Roma. Però arriveranno in teoria un sacco di soldi ai pasdaran, che è quello che loro...
1: Ecco, questo è interessante, perché ricordiamo ci sono questi 24 miliardi di dollari che sono bloccati dagli Stati Uniti. È uno dei punti dirimenti ovviamente per l'Iran e anche per l'America, perché l'America dice è un accordo che porterà a sbloccare questi soldi solo lentamente e solo se l'Iran manterrà tutte le promesse. Cioè ve li diamo poco alla volta, no?
2: Sì. Questo diciamo è chiaro più di ogni altra cosa ormai che lo sblocco degli asset e le sanzioni è il punto principale per la Repubblica Islamica. L'economia a pezzi, ma anche l'industria militare a pezzi, per quanto abbiamo visto che

0: il regime ha resistito, quindi per loro resistere contro la più grande potenza del mondo è vincere, ovviamente. Però non è che non sia successo niente all'interno del paese, l'economia era già ridotta ai minimi termini, chiaramente 2 mesi di bombardamenti non aiutano, sono state prese di mira infrastrutture militari e civili, quindi il paese deve ricostruirsi. È molto strano vedere da questo memorandum, ora ne stavamo parlando in riunione nel Corriere della Sera, quante concessioni siano state fatte. Sembra come, ora dico diciamo una cosa un po' forse esagerata, che siano state fatte concessioni proprio perché venisse firmato nel giorno del compleanno di Trump, che ci
1: Sì,
0: sta
1: sì,
0: no, ma è una cosa
1: sì. Beh,
0: ridicola, ma ormai siamo talmente abituati al ridicolo che questa cosa ha senso.
1: sì,
0: Cioè, hanno fatto concessioni.
1: l'intento iniziale era di fare la firma a distanza, no? Come quando si firma con la
0: Certo.
1: firma digitale. Tutti noi facciamo, giusto? Una firma a distanza e poi la firma fisica in
0: A
1: Svizzera
0: Svizzera,
1: venerdì, sì.
0: sì, però guardando queste concessioni viene da dire che Trump ne ha fatte agli iraniani per riuscire ad arrivare all'accordo dell'accordo. Adesso in questo memorandum c'è scritto via tutte le sanzioni, via tutte le sanzioni, una cosa che non potevamo immaginarci che potesse avvenire così in fretta, o anche questi 300 miliardi che verranno dati per la ricostruzione del paese. Sono tante richieste degli ayatollah che, se questo è davvero il memorandum e non è una solo, diciamo, una bozza che non ha a che fare con la realtà, per ora gli iraniani sono riusciti a vincere qualcosa, ecco, è
1: Ma
0: abbastanza.
1: se adesso il regime è più in mano a Pasdaran che agli Ayatollah, non c'è almeno la possibilità che dal punto di vista delle libertà individuali, soprattutto quelle femminili, ci sia qualche apertura?
0: Ah, io dubito tantissimo perché sfortunatamente può diventare, sta diventando e forse già lo è un regime militare, ma è un regime militare molto diverso rispetto agli altri che abbiamo visto, ne esistono e ne abbiamo visti tantissimi nella storia, perché i Pasdaran sono, come dire, intrecciati totalmente col mondo sciita, sono l'arma da sempre. Cioè, nascono all'inizio della rivoluzione del 79 e sono i fedelissimi di Khomeini e poi diventeranno il pilastro di Khamenei e sono quelli che hanno messo Mojtaba Khamenei, che è la nuova guida suprema, il figlio di Ali Khamenei, alla guida del paese. Perché? Perché? Perché hanno un potere pazzesco e loro sono già e sono sempre stati la Repubblica Islamica. Non cambia tanto dal punto di vista dei diritti, anzi, in un certo senso. Khamenei, a differenza, cioè, questa è una cosa un po' storica, però Khamenei, a differenza, cioè, per resistere, dava spazio in questi anni anche a quelli che sono chiamati i riformisti, che fanno parte comunque del regime, ma sono più moderati. Io dubito che con i Pasdaran al potere ci sia spazio per,
1: Per
0: diciamo, momenti di moderazione.
1: un'apertura. Quindi alla fine la guerra è stata controproducente anche da questo punto di vista?
0: Ma la guerra ha creato un disastro all'interno dell'Iran. Partendo dall'economia, le persone non riescono. Adesso vi dico, per esempio, mi dicevano che costava un'insalata al ristorante, costava 10 dollari. Loro guadagnano di media tra gli 80 dollari e i 200 dollari chi è benestante al mese. Un'insalata al
1: Beh.
0: ristorante costa 10 dollari, oppure non so, per avere una VPN, che è quello con loro
1: Sì,
0: vivono
1: un
0: con la
1: modo per
0: VPN per internet,
1: comunicare.
0: sì, esatto, pagano 5 dollari a settimana.
1: Eh beh.
0: Calcolate se uno guadagna 100 dollari al
1: Sì, è
0: mese,
1: tantissimo.
0: come fai a pagare l'affitto, come fai a non mangiare, non possono portare i figli dal dentista o non possono mangiare carne.
1: Però oggi sul Corriere della Sera vi ponete proprio questo dibattito, l'accordo può reggere, che è la domanda che si fa a tutto il mondo. Ti chiedo, secondo te, i rischi di fallimenti arriveranno più dal fronte Washington o dal fronte Teheran?
0: È molto complesso perché Trump non può tornare in guerra al midterm tra pochi mesi e quindi per lui Per lui è stata una debacle questa guerra, sia fuori che dentro l'America. È stato proprio fregato da Benjamin Netanyahu al 100%. E lui, insomma, non ha proprio, diciamo, ha agito come abbiamo imparato che agisce, solo di pancia, senza strategia, e ha, insomma, è successo il peggio. Il problema, secondo me, più grande è proprio il modo in cui comunicano questi due paesi, che è totalmente diverso. Lo è sempre stato diverso, ma adesso è agli antipodi, è agli estremi della comunicazione. Gli iraniani sono campioni del dilatare i tempi, del prendere tempo, del cavillo, della cosa da cambiare. Trump è il palazzinaro, sì, che
1: deve
0: che
1: decidere. Le cose. Deve decidere.
0: Sì,
1: in
0: sì. Io ho parlato con un negoziatore ai tavoli, ma ti racconta di situazioni allucinanti dove gli iraniani arrivano con il plico di fogli dove c'è scritto la percentuale della percentuale con 700 tecnici intorno, e mentre Witkoff e Kushner buttano lì dei numeri che gli ha dato Trump, si mettono d'accordo in qualche modo, escono, fanno una chiamata a Trump, cambia tutto e salta al tavolo. Cioè, c'è anche, come dire, un galateo del negoziato che non è rispettato, che è molto poco.
1: Sappiamo che anche questo è uno degli aspetti per cui, cioè, la diplomazia è totalmente
0: saltata. Esatto, non ha più molto potere. A me viene da pensare che il rischio è che questi due paesi, e se per prima cosa sia la comunicazione a non funzionare, se Trump dice 60 giorni e loro procrastineranno, perché anche è una strategia quella iraniana ovviamente, e allungheranno i tempi, quanto pazienza avrà Trump? Israele bombarda il Libano, cosa faranno gli iraniani? È veramente un campo minato, oltre
1: sì,
0: che uno stretto.
1: Sì, perché ricordiamo che, appunto, come dice Greta Privitera, c'è anche il tema: gli iraniani hanno posto anche come condizione il fatto che Israele smetta di attaccare e di bombardare il sud del Libano per sradicare Hezbollah, e Israele dice no, noi, come dire, finché non sradicheremo Hezbollah andremo avanti. Insomma, mi sembra che sia un negoziato che partirà da venerdì dopo la firma e sarà molto molto sul filo e complicato.
2: Insomma, alla fine era meglio se Trump, invece di fare presente gli Stati Uniti, conduceva case a prima vista.
1: Ecco lì. Grazie Greta Privitera del Corriere della Sera,
0: grazie a voi
1: per essere stata con noi.
2: Cos'è un palazzinaro, no? Si metteva a condurre case a prima vista.
1: Allora, Deborah Rosciani.
2: È arrivato Mauro Meazza oggi un
1: po'. Mauro Meazza.
2: Guarda come oggi non ha la giacca, così, con la impostura veramente un po' inappropriata. Inappropriata per un capo redattore, no? Lui è di. Capo redattore lui.
1: Sì, beh, insomma, è stato anche segretario di redazione a Sole 24
2: Ore.
1: Ormai
2: è stato
1: proprio
2: tutto,
1: così. È stato tutto.
2: Si vede che si sta avvicinando alla pensione. Guarda come arriva. Ogni giorno avrà un bottone più in basso, sbottonato tra poco.
3: No, non evocatemi questi scenari.
1: No, esatto, che poi deve andare in onda.
3: Che poi ci devo andare io in onda, esatto.
1: Sembra Vito Catozzo. No,
2: sì, ormai si vede che si sta lasciando andare. È sempre stato un uomo elegante, apparentemente.
1: Basta, Deborah Rosciani.
2: Io lo vorrei vedere nell'intimità di casa sua,
1: no,
2: come
1: no,
2: diventa.
1: No, non lo vedrai, soprattutto a Natale.
2: Con la
1: non
2: camicia
1: lo
2: aperta fino all'ombelico.
1: Vai, Deborah.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT, il buon sonno, a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Borse europee un pochino nervose, c'è grande attesa per l'esito della riunione della Banca Centrale Americana. Il Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria, ha iniziato la sua riunione ieri, si concluderà questa sera con le decisioni di politica monetaria. Atteso nulla di fatto per quello che riguarda i tassi di interesse americani, ma sarà interessante seguire le prime dichiarazioni ufficiali, data la recente nomina alla guida della Federal Reserve, appunto, di Kevin Warsh al suo debutto. Quindi clima di attesa da questo punto di vista. In Europa oggi molto nervosismo nel settore automobilistico dopo il profit warning, l'allarme utili lanciato da BMW, le cui azioni alla borsa di Francoforte stanno cedendo più di 6 punti percentuali, portando con sé tutti i titoli del settore in tutta Europa. Andiamo però all'andamento degli indici. Nel dettaglio in questo momento abbiamo Parigi che segna più 0,01%, sta provando a portarsi in territorio positivo. Francoforte, lo dicevamo, in calo di mezzo punto a causa proprio del settore auto, in forte ribasso. Milano, meno 0,26% sul FTSE MIB. Continuano a correre le banche, neanche a dirlo, e ancora sotto i riflettori abbiamo Unicredit più 1,26, Banco BPM più 0,9, che dopo il consiglio di amministrazione di ieri ha deciso di continuare a portare avanti l'iniziativa su Monte dei Paschi. Azimut più 0,7, poi rialzo di oltre mezzo punto per Leonardo, Banca Mediolanum, Prismian e anche Biper Banca, mentre in calo appunto Stellantis meno 1,88%, superata però in negativo in questo momento da Di Assorin in calo di 2,5 punti. Per ora è tutto, ci aggiorniamo alle 11.30.
15: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
16: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
17: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
18: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
17: Ma tutto tutto?
18: Tutto tutto.
17: Ma chi? Ma come?
18: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
19: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
20: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
21: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
22: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: I said, oh, I'll see what I can do.
1: La Fusconi quanto si gonfia che l'accordo sulla pace mondiale, l'accordo storico di tutti i tempi, viene firmato nella sua Svizzera.
2: Ma da sempre le trattative Stati Uniti-Iran vengono fatte in Svizzera, paese neutrale, da sempre.
3: Ma vi ricordo che in Sicilia fino al 1200 la popolazione musulmana era altissima. Federico II se li ha portati anche in Puglia, erano le sue guardie fedeli ed erano siciliani, non erano arabi come si continua a dire. Poi se c'è un popolo che è un mischione siamo proprio noi italiani.
4: Manera, ma te fai il comico, non sei mica normale.
2: Effettivamente siete una piccolissima minoranza della popolazione.
4: Sì, grazie, io di primo prenderei la trippa.
5: Ma che cacchio parli? Ma cosa c'entra la trippa? Ma la trippa è questione di, è un cibo. Non è che producono figli mangiando la trippa o non mangiando.
6: Niente, non ha capito.
5: Ma
6: questo
5: sia un po' più serio.
6: Non ha capito.
5: Ciao,
6: niente.
5: Alessandro da Bergamo.
6: Non ha capito,
5: ciao.
6: Non ha capito. Era un discorso sull'accezione della parola normalità.
2: Tra l'altro, tra l'altro un ascoltatore mi ha ricordato, mi ha riportato quando ero bambino e si vedeva anche in Italia la TV svizzera italiana. E il sabato sera, credo, c'era in onda uno straordinario programma di cartoni animati che ha una sigla che poi Manera ha copiato in un suo monologo, dei suoi monologhi ogni tanto. La sigla era quella di Scaccia Pensieri. Scaccia Pensieri, che meraviglia. Sentite un po' come va a finire.

0: veramente un monologo di Manera. Scaccia pensieri, sono tornato bambino. Grazie, grazie ascoltatore. C'è Fabio che ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Fabio, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, prego.
1: Sì, buongiorno dottor Milan, buongiorno Leonardo e buongiorno agli ascoltatori. Ma vorrei esprimere un mio parere, chiaramente solo una cosa personale, magari poi sbaglio. Quali sono i parametri per potersi diciamo ritenere italiani? Ma innanzitutto io credo, prima di tutto, avere una residenza in Italia. Secondo,
0: questo dal punto di vista burocratico, ecco.
1: Sì, io direi, ma parte, per me dica.
0: Sinner, mi dico subito, Sinner no, Sinner non è italiano, quindi, secondo queste stringenti, oppure ci sono milioni di italiani che vivono all'estero, vabbè, comunque, prego.
1: Ma, però io secondo me residenza nel senso che devi avere un lavoro, cioè devi dimostrare come campi.
0: Poi, ho capito, ma non so, devi... uno,

0: un italiano che vive in questo momento a Los Angeles non è italiano, lavora.
1: No, ma attenzione, è partito dall'Italia, magari, no?
0: Sì, allora, certo.
1: Se da voi, se
0: vabbè, continui, vabbè, la residenza, vabbè. Poi.
1: Poi il rispetto delle regole logicamente italiane, che sono quindi la legalità, il fatto di rispettare le leggi italiane. Faccio un esempio pratico. Se io viaggio su un marciapiede a Milano con un passamontagna, lei pensa che la polizia mi fermi e voglia riconoscermi o no? Cosa dice lei?
0: Sì, certo, è anche vietato, ecco, girare col passamontagna.
1: Esatto, ecco, non capisco perché allora devono esserci in giro donne musulmane col velo, e quindi irriconoscibili, e quindi questo è un concetto assolutamente sbagliato. Significa non riconoscersi in italiani. E poi chiaramente reciproco, la lingua italiana, perché io mi devo rapportare.
0: E sa che ci sono migliaia di italiani che parlano solo in dialetto, per esempio.
1: Ma i dialetti io li rispetterei, comunque, per quanto mi concerne. Però lo parli italiano, io chiamo la lingua dialettale, però va benissimo. Ecco, questi sono i parametri essenziali.
0: Va bene, questi sono i parametri essenziali per Fabio. Va bene, no, ma grazie, io li sto chiedendo, perché vorrei sentire anche Piero da San Vito, dalla provincia di Rimini, sì? San Vito, provincia di Rimini, eccoci. Piero.
2: Pronto?
0: Sì, Piero.
2: Eccoci. Ah, salve. Eccoci. Dunque, io volevo dire solo una cosa. Io vado al mare praticamente il sabato e la domenica e ci sono tanti ragazzi senegalesi che vendono dei prodotti. Durante la settimana da noi lavorano nelle campagne, gente tranquillissima, e poi la domenica vendono le loro cose così. E allora sento delle persone che dicono, sento questi... E poi vengono da noi al mare e stanno tutti i giorni in spiaggia a cercare di diventare neri.
0: Ah, cioè dice ce l'hanno con i neri e poi s'abbronzano.
2: No, ma secondo me è uno stato di invidia, io non lo so.
0: Vabbè, Piero.
2: Una roba.
0: No, va bene, Piero, va bene. Cioè, quelli che ce l'hanno con i neri e poi vogliono abbronzarsi. Vabbè, è una cosa un po' diversa, la prendiamo come una butade, ci sta. Grazie, Piero, andrei al traffico.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 nel tratto Torino-Milano si verificano code di 2 km tra Arluno e Rho in direzione Milano. A causa di un veicolo in avaria si viaggia incolonnati sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Peglie e Genova-Aeroporto in direzione Genova. Code a tratti per lavori sulla stessa 10 tra Orco-Feglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo infine sulla 12 Genova-Rosignano per il recupero di materiali di dispersi, si verificano code a tratti tra Versilia e la diramazione Lucca-Viareggio in direzione Rosignano. Queste le principali notizie, Strade in diretta torna tra un'ora.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, mi dispiace sentire che in questa discutibile trasmissione radiofonica e ci sia
1: era anche radiogenica
0: ci sia
1: finora.
0: Contro gli italiani tendenzialmente.
1: No, ecco.
0: Cioè, lei è contro il popolo.
1: Lei è italiano?
0: Ma naturalmente, e anche lei dovrebbe ritenersi italiano.
1: Sì, io sono italiano.
0: La vedo che lei è parla di continuo,
1: ciancia.
0: Lei ciancia di continuo contro il popolo italiano.
1: No, chi è contro il popolo italiano? Ma chi l'ha detto? Ma la denuncio. Sembra Manera che mi accusa di aver fatto cose sul tram.
0: Questa cosa ho saputo anch'io, tra l'altro, no, di quello che lei faceva sul tram in gioventù. Allora, sono Giampaolo, detto Geppo Garosio, segretario, fondatore, tutto fare, sì. Deus in macchina del PISI, Partito Super Sovranista Italiano. Gentilmente, caro Salvatore, Mandiamo l'inno del Pisi.
1: Deus.
0: Pisi anche tu, vota Pisi anche tu. Super show, che bello questo inno. Potete iscrivervi tutti voi al Pisi, il miglior partito che difende gli italiani veri. È il partito del futuro, altro che Vannacci, no? Adesso cianciano tutti di Vannacci, ma l'ha visto lei? Vannacci anche nelle recenti interviste da Lili Gruber. Cosa che io non farei mai.
1: Che cosa?
0: Non farei mai.
1: Che cosa?
0: Farmi intervistare da una donna e in più comunista come Lili Gruber, attenzione.
1: Cioè, anche da una donna non si farebbe mai intervistare.
0: No, le donne hanno un ruolo predefinito.
1: Ma lei è pure misogino, oltre che razzista.
0: Non possiamo permettere che adesso queste donne anche vadano a intervistare dei maschi, tra l'altro.
1: Ma
0: attenzione, ma siamo veramente alla follia.
1: In che secolo è nato?
0: Poi ha detto anche delle cose giuste, diciamo, Vannacci, no? Che i gay hanno il diritto di guidare la macchina, e su questo sono d'accordo, è una questione di civiltà.
1: Sì.
0: Se guidano le donne,
1: sì,
0: vabbè, allora possono guidare anche i gay, che almeno sono maschi. Vogliamo dirlo questo o no?
1: Ma lei oggi è venuta a fare il misogino,
0: no?
1: È venuta a fare il misogino, oltre che razzista, omofobo.
0: Metto i paletti necessari per vivere in una società dignitosa.
1: Vabbè, chissà chi lo voterà, Geppo Garosi.
0: Poi ha detto un'altra cosa invece sulla quale non sono d'accordo, cioè che bisogna rimpatriare gli immigrati nel loro paese. Ah, bene, bravo, complimenti. Ma le pare che noi contribuenti dobbiamo pagare il viaggio di ritorno a questi stracomunitari quando noi non riusciamo neanche andare in vacanza a Cesenatico?
1: Ma cosa deve fare con la fionda?
0: Noi non riusciamo neanche andare. Allora, scusa, è troppo comodo, no? Lei parte, vuole andare, ti riporto a casa.
1: Lei cosa farebbe?
0: Comodo,
1: incredibilmente.
0: Comodino,
1: glielo chiedo anche, lei cosa farebbe, caro Geppo Garosi?
0: Allora, se dobbiamo rimandare, non mandiamolo nel loro paese, che è troppo comodo, mandiamolo in un paese che non conoscono, non so, completamente, mandiamolo in Paraguay.
1: Se per mettergli in
0: difficoltà. Prendi un tunis marocchino.
1: Ma come?
0: Mandalo in Paraguay.
1: Ma
0: così
1: perché?
0: Almeno lì si trova, che non conosce uso e vado in Brasile,
1: ma
0: prova
1: perché
0: a rubare il lavoro alle ballerine di samba. Vediamo se ti viene la voglia ancora andare via dal tuo
1: paese. In Brasile sono le ballerine di samba.
0: Ah, bravo, complimenti. Noi dobbiamo restituire l'Italia agli italiani. Sigla, inno del PC.
1: Ma sigla, ecco, no, io direi sigla.
0: Italiani.
1: Sigla di chiusura era perfetto,
0: no,
1: sigla.
0: Togli l'inno, Salvatore, tu sei un meridionale, tra l'altro, come... Come cognome.
1: Allora, anche coi meridionali.
0: Pensiamo al motto: italiani, popolo di navigatori, santi e poeti. Dice forse popolo di navigatori, santi, poeti e venditore di rose?
1: Ma cosa c'entra? Ma perché salutiamo
0: navigatori,
1: tutti
0: santi,
1: i venditori
0: poeti
1: di rose
0: e mangiatori di couscous? Ma scherziamo.
1: Buono, tra l'altro.
0: Non
1: ottimo.
0: Se ne può più di questa gente. Fino a ieri suonavi il tamburo in una tribù con addosso una collana fatta di denti di facocero e io dovrei darti la cittadinanza italiana.
1: Dove sono?
0: Non è che se mi metto il cappello di piume divento uno struzzo, è vero o non è vero?
1: Ma lei ha un po' degli stereotipi, tipo
0: questo
1: del 1640.
0: Ma certo, qui in questa trasmissione siete tutti comunisti, radicali, sì, non si possono dire. Non mi interrompo, abbandono lo studio.
1: Magari.
0: Le faccio fare una lavata di capo.
1: Ma da chi?
0: Dal direttore, dal capo. Allora,
1: ma lei ha intrature col capo qui?
0: Voi, radical chic, vi riempite sempre di parole belle e poi accusate me di essere razzista, è vero o non è vero? Garosio, non
1: è
0: ci
1: che
0: sta.
1: L'accusiamo, lei è razzista.
0: Se voi volete continuare a credere alle menzogne dei poteri forti è perché siete dei piegati.
1: Eccolo,
0: piegati. Anche
1: piegato.
0: Lei è un piegato.
1: No, lei
0: ma in
1: è...
0: giro sempre che abbia perso qualcosa.
1: Impiegato,
0: tanto è
1: magari. Lei è piegato.
0: Piegato e radical chic si vedono lontano. Come ci arriva in radio stamattina lei?
1: Ecco,
0: a bordo
1: macchina.
0: Della flottiglia?
1: No.
0: A bordo...
1: sulla Martesana.
0: L'hai trasportata qui direttamente sulla Martesana con la flottiglia, caro mio conduttore Radical Chic. No, perché prima Malavers Israele faceva una deviazione, portiamo Alessandro Mia con la flottiglia in Viale Monza, perché ormai io non mi stupisco più di niente. Lei non sapeva questa stortura che nella scuola italiana si insegnano i numeri arabi. Dobbiamo certo. Andare avanti così, vergogna.
1: Ah, perché lei vuole i numeri romani.
0: Italiani. No, i numeri italiani voglio, non i numeri arabi. Sì. Perché è inutile che ci vogliono imporre la loro cultura, questi qua. Mm. Benissimo, avanti così, a imparare la matematica da gente che fa i contratti scambiando i cammelli. Sì. Allora, già che ci siamo, rendiamo obbligatorie le babbucce con la punta di curva.
1: Se ne vada via, guarda. Mi fa ridere perché è lei è un personaggio ridicolo,
0: certo,
1: capisce?
0: Ci
1: quindi ci fa ridere.
0: Se ne vada via.
1: Se ne vada,
0: togli il microfono. Del Pisi.
1: Questo è Nespoli che l'ha fatto entrare, che mi avrà salvato con l'antibiotico. Ma poi dopo fa un disastro del genere, lo fa
0: grazie
1: entrare.
0: Grazie alle poche persone in questa radio.
1: Se ne vada,
0: che
1: dai,
0: ragionano
1: su,
0: ancora
1: ma
0: in
1: se
0: modo
1: ne vada,
0: dignitoso.
1: Se ne vada,
0: e che vedono gli italiani come i primi
1: abbiamo
0: da tutelare.
1: Chiuso. Vattene via, vattene
0: lei
1: via.
0: Se ne frega.
1: Se ne vada, manda la sigla. Vai,
0: Ponzio Pirlato. Mettiamo

0: Buongiorno da Maurizio Melis. Si chiama acciaio Maragin e costa una fortuna. Lo si trova nel mondo dell'aeronautica e dei motori, nelle migliori mazze da golf e nelle spade da scherma. Ed eccoci al punto, andremo a Pisa questa sera con Smart City per parlare di una collaborazione tra l'Ateneo Pisano e la Federazione Italiana Scherma, disciplina che ci ha sempre regalato tantissime soddisfazioni, per sviluppare attività di ricerca nel settore dei materiali e delle attrezzature schermistiche, con l'obiettivo soprattutto di rendere più accessibile questo sport, trovando alternative più economiche alle attuali senza sacrificare né le prestazioni né la sicurezza. Per saperne di più, appuntamento con Smart City qui su Radio 24 alle 20.45. Buona giornata.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra.
6: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
7: Spedisco 1000 pack una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
8: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
17: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
18: Sono le 11.
19: GR 24, Il Sole 24 Ore.

0: Al G7 in Francia, incrollabile sostegno all'Ucraina e accolto con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran che verrà firmato venerdì. Coloni israeliani incendiano due moschee in Cisgiordania, ancora raid israeliani nel sud del Libano. La morte del cardinale Camillo Ruini, presidente dei Vescovi Italiani, per 16 anni. Mondiali 2026 vincono Argentina, Norvegia e Francia di Messi, Holland e Mbappé. Oggi il giorno dell'Inghilterra. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata al vertice di Evian in Francia, arrivato all'ultima giornata. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa, a tal fine rafforzeremo le sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione. Accolto con favore, sempre al G7, l'annuncio dell'accordo fra Stati Uniti e Iran, intesa che verrà siglata venerdì in Svizzera. Intanto l'Iran ha ripreso ad esportare petrolio, ma restano ancora molte incertezze sul memorandum.
1: I primi segnali dell'accordo fra Stati Uniti e Iran, che sarà siglato venerdì in Svizzera, sono già visibili nello stretto di Hormuz. Al momento segnano un punto per Teheran. Le prime petroliere iraniane, infatti, hanno oltrepassato nella notte la zona di blocco nei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti e l'Iran non ha invece smesso di lanciare droni contro navi mercantili. Lo rivela a NBC News un funzionario statunitense. Dal G7 Trump ha poi negato di aver mai voluto un cambio di regime e ha elogiato la nuova leadership iraniana. Bisogna ricordare che dal 1 di gennaio 746 persone sono state giustiziate in Iran. Uno dei nodi che rimane da sciogliere poi è cosa farà Israele in Libano. Stamattina le forze di difesa israeliane hanno colpito la zona di Nabatieh nel sud del paese. Teheran ha avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione, dovrà aspettarsi una dura reazione. Israele sta anche usando il pugno duro in Cisgiordania. Il ministro delle finanze Smotrich ha annullato alcuni elementi degli accordi di Hebron, portando i poteri di pianificazione e costruzione della città sotto la piena gestione di Tel Aviv. Oggi, poi, un gruppo di coloni israeliani ha dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: In Italia con la morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, oggi la camera ardente al seminario romano minore.
1: Dall'86 al 91 segretario generale, poi presidente fino al 2007, mai nessuno prima o dopo di lui è rimasto alla guida della CEI tanto a lungo. Punto di riferimento dei conservatori, vicino a Wojtyła e grande elettore di Benedetto XVI, il cardinale Camillo Ruini si è spento a 95 anni nella sua casa romana. Espressione della Chiesa dai valori non negoziabili, abile tessitore dei rapporti tra Stato e Santa Sede, era nota la sua vicinanza all'ex premier Berlusconi. Meglio essere irritanti che irrilevanti. Una delle sue battute più famose. Nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita promosse l'astensione, contribuendo al suo fallimento. Così Ruini al microfono di Katia Caramelli sul ruolo dei cattolici in politica.
2: Non è questione di portare Dio direttamente nella politica, di rapporto di Stato-Chiesa, è proporre una visione dell'uomo e della società che abbia un fondamento profondo, per cui l'uomo non è considerato semplicemente una parte della natura, ma è davvero immagine di Dio, è davvero colui che ha una sua libertà.
1: Unanime il cordoglio del mondo politico, una delle menti più lucide della società italiana, dice la premier Meloni, uomo di straordinaria intelligenza per Romano Prodi. Nato a Sassuolo nel 1931, solida formazione filosofica, Ruini ebbe a definirsi un animale politico. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La principessa ereditaria di Norvegia, Mette Marit, affetta da fibrosi polmonare, è stata sottoposta ad un trapianto di polmone. La Casa Reale fa sapere che l'intervento è riuscito. Le condizioni di Mette Marit erano peggiorate negli ultimi mesi e qualche giorno fa la 52enne era stata inserita in lista d'attesa appunto per un trapianto. Ai mondiali 2026 è il giorno dell'Inghilterra che oggi affronterà la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L che comprende anche Ghana e Panama impegnate questa notte all'una ora italiana. L'Argentina intanto nella notte ha battuto 3-0 l'Algeria con tripletta del capitano Messi. La Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, a decidere la partita la doppietta di Haaland, e la Francia ha superato per 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, dunque insomma davvero una serata dei campioni. L'Austria ha superato la Giordania per 3-1. Ora vi lasciamo a due di denari, noi ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Auguri, mamma!
2: Sembri una ragazzina!
3: Grazie, amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
7: Belén e Martín sono partiti 5 anni fa da Buenos Aires, oltre 100.000 km dall'America Latina ai ghiacciai del nord.
8: Buenos Aires? Ushuaia,
7: tutto questo grazie alla fedele Blanquita, il furgone bianco che dal 2021 per loro è casa.
8: È differente?
7: Una prova d'amore e di sopravvivenza. Belén e Martín stanno insieme da 10 anni, dividono gli spazi e condividono i percorsi. Questa

0: Estate hanno deciso di seguire l'Albi Celeste.
1: Quando non sentiremo che juega Argentina.
0: Quando abbiamo scoperto che l'Argentina avrebbe giocato in Kansas, ci siamo detti: dobbiamo andare. Non abbiamo i biglietti, ma per il resto abbiamo tutto.
2: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
4: Ascoltarvi è veramente musica per le orecchie, perché fa capire anche ai profani, come la sottoscritta, un fracasso di cose.
5: Come il fracasso calcistico di questo periodo. Allora, hai finito di sistemare la bottiglia?
6: No, perché devo sempre poter mostrare
5: il brand dell'acqua con cui il collega qua, l'esimio co-conduttore, si abbevera tutti i giorni, ma non dobbiamo mostrare. Allora, se vedete dalla telecamera che è tutto qua impegnato nel taglio dell'etichetta,
6: finta di niente.
5: Esatto, ma non far partire me con le notizie di calcio, che lo sai che sono del tutto inadeguata. Però allora. Curiosa la notizia della presigla.
6: Sì, perché allora ieri, c'è questa coppia.
5: Esatto, no? Ieri a Notti Mondiali, la storia di una coppia appunto di tifosi argentini che vive viaggiando in furgone e segue la nazionale argentina, l'Albi Celeste, negli Stati Uniti. E io le invidio tanto, ma non per seguire le squadre di calcio, che magari non sarebbe proprio la mia vocazione, il mio desiderio, però di questa scelta di totale libertà di potersene andare con un furgone a fare questo giro, anche solo per seguire la squadra di calcio del cuore.
6: Eh sì, e tra l'altro sono stati anche premiati per la loro costanza, perché ieri sera hanno potuto vedere tre gol di Messi, che è, come dire, la poesia di questo sport. Esatto. Anche se ieri sera, un po' prima, anche Mbappé, questo centravanti fortissimo della Francia, ha sigillato per ben due volte il risultato.
5: Va bene, sei stato promosso per tutti i convocati. Però questa coppia dell'Argentina viaggia insieme, unita di comune accordo, ma ha fatto notizia un'altra cosa che è successa in Argentina, e cioè quanto avrebbe deciso il governo, che ha comunicato alle autorità statunitensi una lista di 13.000, non 10, 20, 100, 13.000 padri che, siccome non versano gli assegni di mantenimento per i figli, il governo ha deciso di impedire loro di raggiungere l'accesso agli stadi appunto durante il mondiale di calcio.
6: Esattamente così come l'hai raccontata. Il governo argentino ha chiesto alle autorità statunitensi: non fateli entrare negli stadi perché
5: buttano via,
6: sono
5: così
6: morosi,
5: soldi.
6: non pagano l'assegno di mantenimento ai figli. Quindi una misura, come dire, insolita, però una sanzione di quelle che effettivamente sono possibili per evitare questa, evidentemente in Argentina, per scongiurare questo fatto di rendersi reperibili in versare gli
5: assegni. Direi che anche una sorta di sanzione morale molto interessante.
6: Non è poi l'unica notizia che si collega, diciamo, in parte ai mondiali e in parte al lavoro.
5: Abbiamo trovato le declinazioni di due di denari delle notizie.
6: Sì, devo dire, ringraziamo anche la pervicacia con cui esatto. Marco Lombardo e la tenacia.
5: L'atto della sua esperienza sportiva e calcistica. Perché state al buio lì dentro? Che cosa è successo? Niente, no, perché li vedo a malapena lì, Carlo Salvatore e Marco Lombardo.
6: Vai. Allora, in Messico hanno deciso di emanare un decreto.
5: Addirittura?
6: Sì, come no. Per ordinare il lavoro a distanza e la sospensione delle lezioni scolastiche.
5: Capirai.
6: A Città del Messico e anche nell'area metropolitana di Guadalajara. Il provvedimento mira ad agevolare la viabilità in vista delle prossime partite della nazionale ai mondiali, appunto, sono in programma il 18 domani contro la Corea del Sud e il 24 contro la Repubblica Ceca. Le autorità hanno introdotto le restrizioni, così si legge, al fine di contribuire alla mobilità urbana, alla sicurezza stradale, alla continuità delle attività amministrative e all'efficienza nella prestazione del servizio pubblico. Quindi telelavoro da oggi alle 3 nella capitale. Il 24 giugno per tutta la giornata, chiusura pomeridiana delle aule il 17, chiusura totale il 24 giugno. A Guadalajara la misura si applicherà il 18, quindi domani restano esentati gli addetti ai settori essenziali, sanità,
5: vedere.
6: Protezione civile, sicurezza, quelli al lavoro ci devono andare.
5: Niente partite, voi non le guardate e dovete lavorare. fare.
6: Beh, allora, insomma, quando una volta, io me lo ricordo perché sono abbastanza vecchio da ricordarmelo, l'Italia andava ai mondiali, diciamo che il paese nelle giornate della partita si fermava.
5: Carlo Kudegra, come Kudega, Kudega, come che dite voi qua, insomma, quando era stata scoperta l'America, quando guarda, si era verificata.
6: Sì, Garibaldi era venuto a mancare ma da poco e l'Italia andava ancora, si qualificava ancora per i mondiali.
5: Argomenti divisivi, io scatenerei immediatamente i nostri ascoltatori con questa domanda: telelavoro o smart working, chiamiamolo così, lavoro a distanza, scuole chiuse in occasione di grandi eventi in città, partire al mondiale di calcio, come la pensate? Insomma, se
6: sai che
5: se ci interessasse la materia, sareste contenti di poter lavorare da casa in giornate in cui la nazionale di calcio gioca, se i mondiali fossero qua naturalmente, già per le Olimpiadi abbiamo visto tanto movimento, ma non è che...
6: Beh, i mondiali del 20, che poi si sono giocati nel 21 per ragioni di Covid, effettivamente, i mondiali, pardon, gli europei del 20 che si sono giocati nel 21, che abbiamo vinto, come nazionale, effettivamente hanno, in quelle giornate in cui la nazionale giocava, hanno abbastanza fermato il paese.
5: Non parliamo però di questo oggi. Vabbè, no. Allora, intanto scatenatevi al 349-238-6666, messaggi scritti, vocali, fate quello che volete, che come sapete
6: Vuvuzela,
5: vi diamo spazio.
6: Ricordi le Vuvuzela?
5: No.
6: Le Vuvuzela erano quelle trombe particolarmente assordanti che si usavano nei mondiali in Sudafrica. Facevano veramente un fracasso, quello sì, ma non un fracasso di cose, un fracasso di rumore.
5: Va bene. Allora, oggi è il mercoledì del lavoro e quindi abbiamo scelto un paio di argomenti che interessano particolarmente le famiglie italiane. Intanto c'è un allarme che è stato lanciato da Assonidi, che lamenta la mancanza di educatori e operatori del settore, senza un vero sostegno al sistema privato, una revisione dei titoli abilitanti, la forte carenza di educatori sta rischiando di bloccare i servizi alle famiglie. Ne parleremo con il direttore di questa organizzazione, Paolo Uniti. E poi nella seconda parte del programma invece parleremo di questo bonus donne. Da pochi giorni le istruzioni dell'INPS, viene estesa alla platea delle lavoratrici svantaggiate, un bonus che naturalmente viene riconosciuto alle aziende che assumono lavoratrici, quindi non è un bonus erogato alle donne che lavorano, ma comunque è interessante capire come le aziende si dovranno attrezzare per la corresponsione, appunto, l'erogazione, l'ottenimento di questo bonus.
6: Infatti,
5: con chi ne parliamo?
6: Ne parliamo con Giuseppe Buscema, che è un esperto della Fondazione di Studi Consulenti del Lavoro, ma poi naturalmente è anche una voce nota quando parliamo di questioni di lavoro, di questioni normative e di lavoro. Bene hai fatto a precisare, non è il bonus che arriva in busta paga,
5: è
6: un incentivo, se volessimo essere più corretti, diciamo, poi familiarmente detto bonus donne, però è un incentivo che viene erogato al datore che assume appunto le donne che stanno in queste condizioni di svantaggio.
5: Allora, anche per questi due argomenti, se volete intervenire, in questo caso raccogliamo anche i vostri interventi in diretta all'800 24 0024 o ribadisco ancora al 349 238 6666, a parte il bonus donne, ma anche il tema di lavorare in un nido, siete dei possibili candidati, come funziona anche nella vostra zona, ci sono delle posizioni aperte, ne siete venuti a conoscenza, cosa ne pensate anche di questo nuovo allarme che ovviamente preoccupa soprattutto le famiglie che già fanno fatica, ci sono liste d'attesa nei nidi, bisogna prenotarsi ancora prima di pensare di concepire un figlio quasi, e quindi è un tema davvero che riguarda una platea molto vasta di famiglie. Allora, detto, date tutte le informazioni di servizio per partire?
6: No, c'è un piccolo ma succoso giornale radio del
5: Mamma
6: risparmio.
5: Mamma mia, bellissimo.
7: Diceva mia nonna: chi sparagna non guadagna.

0: Ciao a tutti, io ho lavorato tanti tanti anni fa in una delle prime sim italiane e quando Tomba ancora gareggiava, è vero che lì le gare duravano praticamente pochi secondi, e quando gareggiava Tomba ci si fiondava tutti in sala riunioni, si guardava la gara e poi tutti nei loro uffici un'altra volta. Ciao ciao Miranda.
1: Slalom gigante di Alberto Tomba, insomma veniva consentito di seguire la gara, però appunto come diceva giustamente l'ascoltatrice, lavorava in una SIM, ha detto, in una società di intermediazione immobiliare, quindi le sale operative sostanzialmente delle anche delle banche, se vogliamo, insomma, che consentivano. I giornalisti hanno mai avuto questa opportunità? Io non mi ricordo.
2: Beh, guarda, allora adesso

0: però c'era un momento in cui così l'intensità veniva a diminuire. A proposito di calcio, questioni calcistiche, parliamo di tempi supplementari.
1: Oh.
0: No, ma non quelli lì, quelli che si...
1: Posso dire che io però questa non me l'aspettavo? E invece c'è stato il colpo di scena proprio ieri pomeriggio. E
0: sì, tra so che sei critica.
1: Ma allora no, in realtà non ci sono neanche margini per essere critici, però mi ha un po' colpito perché siccome sono stata direttamente interessata a casa mia nell'esecuzione di questa operazione, ero stata informata con grande anticipo e quindi con grande anticipo mi sono potuta muovere, adesso non capisco perché si sia creato questo imbuto tale per cui la carta d'identità elettronica non riusciamo a farla entro la scadenza del 3 agosto.
0: Allora, la notizia è proprio questa qua. Sapevamo che il 3 agosto sarebbero dovute cessare di validità le carte di identità cartacee, quelle solite che abbiamo avuto per tanti anni. Quindi tutti quanti passare alla carta d'identità elettronica dal 3 agosto. Ma attenzione, non è così. Ieri, esaminando e votando un decreto legge che peraltro è intitolato a misure sullo sport, vari sport, il Consiglio dei Ministri ha deciso che la validità delle carte d'identità cartacee resta fino alla loro scadenza, a meno che questa non vada oltre il 31 gennaio del 2027, che diventa la nuova data di stop generalizzato. Quindi, se la volete più lineare, non è più il 3 agosto la data di cessazione della validità, diventa il 31 gennaio del 27, a meno che non vi venga a scadere prima, perché intanto nel frattempo, diciamo così, la vostra carta d'identità cartacea scade. Questa qui è poi, diciamo che c'è anche una misura di salvaguardia in questo caso, perché i rapporti contrattuali già in corso il 3 agosto vedranno prorogata la validità della carta d'identità cartacea anche fino alla scadenza originaria del documento, quindi non ci saranno problemi ad esempio per la banca, che altrimenti avrebbe dovuto aggiornare la sua la posizione correntista chiedendogli la nuova carta d'identità in sostituzione di quella cartacea. E poi fino a tutto il 2027 i sindaci potranno anche dare un documento di identità provvisoria, quindi insomma non affrettatevi, c'è tempo, che sarà valido fino a 6 mesi, non rinnovabile in attesa dell'emissione. Tutto questo ci fa capire una cosa,
1: sì, che ne avevamo parlato già a Due di Denari di questo argomento con un esperto, Romano Minardi, un esperto di ANUSCA, l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile d'Anagrafe, però quella puntata lì forse a questo punto non vale più e allora lo dovremo richiamare magari per rifare un punto della situazione, anche se non dobbiamo mettere fretta ai nostri ascoltatori.
0: Io per non saperne leggere né scrivere
1: faresti lo stesso.
0: La rifarei, se ma avete se ancora la carta.
1: No, ma più che altro se hai già preso appuntamento e avviato il tutto, anche se non c'è fretta, intanto leviamocela di torno questa incombenza.
0: Ma probabilmente c'erano delle difficoltà nel prendere gli appuntamenti magari nei comuni più popolosi. E poi i pacchi, c'è la famosa questione dal 1 luglio, il prelievo italiano che fa quello di 2 euro, non il dazio europeo che è di 3 euro. Quello lì resta o non resta? Si sta cercando, scrivono oggi Giovanni Parente e Marco Mobili su Sole 24 Ore, di rinviarlo o di sospenderlo. Non si sa ancora se ci si riesce, perché al momento ci sono delle incertezze. È già stato previsto un gettito in questo semestre, nel secondo semestre di quest'anno, quindi bisognerà vedere se si può o non si può eliminare questo prelievo italiano, non il dazio europeo, quello da 3 euro, ma il prelievo italiano da 2.
1: Primo tema di oggi.
2: Cucù, buon mercoledì a tutti.
3: Parliamo di lavoro.
1: Allora, intanto due messaggi sull'argomento sono arrivati. Un ascoltatore scrive: gli operatori per asili nidi e altre strutture non si trovano perché non ci sono abbastanza figure formate e poi vengono pagate poco, segnala Gianfranco. Un altro ascoltatore, Andrea, lamenta la situazione della moglie, parla addirittura di un lavoro usurante, la moglie educatrice, tante ore in presenza, aperti anche a luglio ed agosto, tantissimo lavoro anche a casa, lo stipendio medio 1250 euro, eccetera, eccetera. Probabilmente lamentele che conosce bene anche Paolo Uniti, direttore di Assoni di Confcommercio, che ha lanciato questo vero e proprio allarme che si riferisce alle enormi difficoltà nel reperire educatrici ed educatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quindi si preannuncia un avvio del prossimo nuovo anno educativo 2026-2027 problematico e quindi è meglio saperle già con largo anticipo le cose.

0: Buongiorno Uniti e grazie.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ci segnala allora un po' lo spirito di questo allarme che avete lanciato, sì, e soprattutto che cosa intendete fare per provare a porre rimedio a questa situazione di carenza di personale?
1: Sì, ecco, intanto mi permetto una piccola correzione su quello che diciamo la paga e gli orari di lavoro degli educatori dei nidi, che è doveroso. Lavorano 11 mesi all'anno. Non si lavora da casa perché ovviamente parliamo di bambini 0-3 anni e quindi non parliamo di docenti o di maestri che portano i compiti a casa, e lo stipendio medio con gli ultimi aumenti di contratto è attorno ai 1.400 euro al mese. Ecco, questa era una premessa doverosa.
0: Sì, gli educatori diciamo sono una categoria molto ampia, magari a volte sono personale di sostegno,
1: sì,
0: in altre
1: dipende,
0: classi.
1: Esatto, dipende. Io nel caso specifico parlo di educatori di nido, ecco, non di educatori di comunità protetto, quant'altro, che è un altro modo, perché la figura dell'educatore è veramente molto ampia. Tornando a noi, effettivamente noi lanciamo l'allarme ogni anno educativo, perché ogni anno la situazione peggiora sempre di più. Questa è la situazione. Non si trovano educatori, non si trovano neanche educatori a sostegno in caso di assenze per malattia o quant'altro, quindi le strutture sono in forte difficoltà.
0: Non avete serbatoi ai quali attingere. Di che misure stiamo, di che cifre stiamo parlando in termini? Quanto personale servirebbe per colmare appunto le carenze?
1: Lei consideri, poi anche noi ci rifacciamo anche studi, come devo dire, terzi dell'Istat, dove hanno fatto una ricerca e oltre l'80% dei nidi ha un turnover esagerato su base nazionale, e parliamo dell'ordine su base nazionale nei servizi educativi occorrerebbero almeno circa 3.000 educatori formati e con il titolo di studio abilitante e iscritti all'albo professionale. Questa è la base minima sul territorio nazionale, ma non si trovano, cioè il mondo dell'università
0: è una professione che non interessa secondo lei, perché
1: le dico,
0: a questo punto c'è anche questo tema da considerare.
1: Sì, adesso le dico una cosa, poi non vorrei venire lapidato
0: la proteggeremo noi, non si preoccupi.
1: Ecco, diciamo che la professione dell'educatore del nido non può svolgersi smart working. Il mondo universitario forma molta teoria bella, manca la pratica, nel senso che mentre al contrario quando c'erano i diplomi magistrali si faceva anche esperienza all'interno dei nidi, quindi tu vedevi il bambino, guardavi l'educatore, venivi formato, oggi escono dal mondo dell'università, arrivano al nido, fanno 3 mesi, 4 mesi e il turnover che ha rilevato anche l'Istat, perché poi lasciano il nido e vanno a cercare altre professioni, ovviamente legittimamente, che loro aspirano e ritengono migliori.
2: Questo però fa sì che appunto voi segnalate che la maggioranza delle strutture ha delle liste d'attesa monstre, mi viene da dire, 69% per il pubblico, 54% nel privato, praticamente 1 su 3 nel pubblico, un bambino su 3, 2 su 3 non trovano posto, vanno in lista d'attesa, e 1 su 2 nel privato non trova posto, detto…
1: Sì.
2: Proprio un po' terra terra, ecco, scusi.
1: Diciamo che poi tecnicamente le liste d'attesa sono al momento poi dell'iscrizione, poi ci sono le liste di scorrimento, in particolare nel pubblico, dove però quel numero diminuisce anche in maniera diciamo significativa. Questo vuol dire che c'è chi si iscrive e poi in realtà poi fa altre attese, però essendo indeciso io comunque mi iscrivo sia al pubblico e sia al privato, perché poi le iscrizioni sono anche doppie in Italia,
0: certo.
1: Cioè io mi iscrivo, mi metto in lista d'attesa nel privato e poi mi iscrivo anche al comune, chi mi chiama prima, poi dopo alla fine i numeri cambiano, poi a seconda della città e delle dinamiche cambiano in maniera importante.
0: Senta, voi avete chiesto un tavolo nazionale, l'apertura di un tavolo
1: sì,
0: per parlare di che soluzioni pensate si possano adottare per provare a smuovere un po' le acque e a…
1: Ma guardi, sono due gli aspetti, perché è logico, l'aspetto retributivo per i giovani, per tutti, è importante. Noi più volte abbiamo lanciato l'idea che per un servizio come il nostro, svolto in via esclusiva, che è un servizio di pubblica utilità, ma che può essere, come devo dire, anche preso ad esempio per gli altri, per gli infermieri, una fiscalità diversa, cioè una tassazione sulla busta paga diversa che renda appetibile cioè, la professione dell'educatore o come di altri settori. L'altra, un ripensamento ai titoli di studio, dobbiamo dirci la verità, cioè se il mondo universitario non riesce a coprire, se facciamo un mondo di ingegneri, difficilmente l'ingegnere mette le mani nella calce. E quindi dobbiamo trovare altre formule. Noi chiediamo un tavolo perché probabilmente diciamo fra 3 o 4 anni si arriva anche a un blocco, cioè noi non riusciamo a implementare le classi perché non siamo in grado di garantire il personale.
0: Un'ascoltatrice ci chiede: potrebbe darci informazioni su quali qualifiche, abilitazioni per fare questo lavoro sono valide attualmente?
1: Attualmente è quella prevista dalla legge, è la laurea L19 con indirizzo specifico. Quindi vuol dire che i nidi devono assumere solo personale laureato con quell'indirizzo specifico.
0: Uh-huh. E poi ecco, tanti ascoltatori che ritornano sul tema dello stipendio, che sarà anche un tema, ma qua mi pare proprio di capire che sia un tema forse di mancanza di vocazione nel fare questo tipo di lavoro, perché effettivamente sì, è impegnativo. Oggi, a fronte di colloqui di lavoro, la richiesta dello smart working è forse meno intensa, Mauro, ne abbiamo già parlato di l'anno scorso, di 2 anni fa, è vero, però questo è un lavoro che non lo consente. E poi ci sono gli ascoltatori che dicono: non è vero che non si porta il lavoro a casa, molte educatrici portano, in realtà si inventano a casa le cose da fare magari all'indomani con i bambini, questo è vero, ma non è una, come dire, una parte del lavoro disciplinata contrattualmente, ecco, è il, no, la propria buona volontà questa.
2: L19 giusta, scusate, solo per chi non è avvezzo a queste sigle, è scienze dell'educazione e della formazione, corretto, no?
1: Esatto. Guardi, i temi, cioè, voglio dire, l'imprenditore e l'imprenditrice, perché parliamo di un mondo al 90% di rosa, sono tutte titolari di impresa, investono soprattutto nella formazione, cioè durante l'orario di lavoro le educatrici vengono anche formate per nuove attività di laboratorio e quant'altro. Noi come Assunidi formiamo 1200 educatrici ogni anno delle nostre aziende associate sull'attività di laboratorio, pedagogiche, educative, anche BES sui bisogni speciali, perché poi abbiamo anche il discorso della disabilità nei servizi educativi, che è importante, che va affrontata. Però a monte, come dicevate anche voi, come avevamo sottolineato già da tempo, c'è un problema di vocazione. Prima c'era un bellissimo titolo professionale abilitante che è stato abbandonato, che era puericultrice. Cioè le ragazze facevano il corso di puericultrice, dalla terza media entravano nel mondo della puericoltura, però la puericultura, la formazione, il più delle volte veniva fatta in ostetricia negli anni 70. Allora, di lì io già vedevo se c'era, perché guardi, senza voler nulla togliere i titoli, la medicalizzazione di alcune professioni poi va bene, ma per altre no. Cioè, il primo, quello che noi quando facciamo la formazione con l'educatrice diciamo, la prima cosa è l'empatia con i bambini, che non te lo dà una laurea.
2: No. Certo, allora guardi, abbiamo compreso molto bene il punto anche di doglianza che avete rispetto al percorso formativo, speriamo che, come dire, il governo, questo, il prossimo, insomma, metta comunque finalmente mano e testa alla questione. Grazie Paolo Uniti, direttore di Assonidi. Grazie.
0: Confcommercio.
2: Assonidi Confcommercio, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Faccio le borse?
2: Sì, che oggi sono imbronciate, vero?
0: Vabbè, a clima di attesa, chiamiamola un po' così.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove...

0: Il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Situazione contrastata tra le borse europee. Dopo una partenza negativa per tutte, hanno girato in positivo Parigi, più 0,13%, e di nuovo anche Piazza Affari, più 0,08%. Ritornano gli acquisti sul settore bancario. Più difficile la seduta di Francoforte, però in netto miglioramento, adesso meno 0,15%. Pesa sul listino tedesco il profit warning, l'allarme utile, il colosso automobilistico BMW, che perde più di 6 punti percentuali, trascinando con sé tutti i titoli del settore in Europa. Banco BPM, miglior titolo di Milano, più 2, Saipem più 1,41, Unicredit di nuovo sugli scudi più 1,27, rialzo di un punto per Prismian, Banca Mediolanum e Leonardo, mentre appunto tra i cali più significativi, come vi dicevo poco fa, segnaliamo in questo momento Stellantis, meno 1,52%, il peggiore è però di Assori, meno 2,44. È la giornata della Banca Centrale Americana, al debutto la presidenza di Kevin Warsh, sono previsti tassi fermi negli Stati Uniti. È tutto.
9: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale. Di denari.
18: Un educatore del nido è un laureato, 1400 euro al mese. Poi ci si chiede perché i giovani vanno via dall'Italia.
19: Cominciamo a cacciare 2000 euro al mese netti, va?
15: Deborah, ma quale vocazione? Uno va a lavorare per lo stipendio, mica per vocazione. Se uno volesse fare le cose per vocazione le farebbe gratis, ma quando gli pare a lui, no alle dipendenze.
18: Sono stipendi da fame, in cooperative che gestiscano questi nidi, c'è dei contratti capestro incredibili, guarda. 1.400, 1.200, 1.300 euro al mese, ma con la responsabilità anche di avere dei bambini così piccoli.
8: Ecco, mi sembra che non ci sia nulla da commentare rispetto a come la pensano i nostri ascoltatori.
19: Abbiamo messo il dito nella paga. È proprio
8: bravo. Un tema eterno,
19: devo dire, di questi anni.
8: Minchino, questa è bella.
19: E non si capisce come uscirne, peraltro, perché anche le stesse organizzazioni datoriali ammettono che c'è un problema di retribuzioni. Quindi non si capisce da che parte uscirne.
8: Si può, per esempio, incentivare un po' di più i datori di lavoro, come in questo caso.
19: Almeno l'assunzione per alcune categorie più svantaggiate, lavoratrici più svantaggiate, perché si è un po' ampliata, ma adesso ci spiega tutto, chissà, la platea delle svantaggiate, nel senso i requisiti per essere considerata lavoratrice svantaggiata sono stati modificati. Ma sa tutto il dottor Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, buongiorno e bentornato.
20: Buongiorno e bentrovati ai radioascoltatori.
8: Allora, intanto, per chi vuole saperne qualcosa in più può andare a leggersi il messaggio INPS 1970 di quest'anno, dell'11 giugno, che appunto descrive molto puntualmente tutte le caratteristiche delle procedure per richiedere l'esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono appunto donne svantaggiate. Posso dire che non mi piace però utilizzare...
19: No, ma sarebbe meglio dire donne in condizioni di svantaggio, ecco, o di forte svantaggio.
8: Mamma
19: poi
8: mia.
19: Per brevità, donne svantaggiate o meno o molto svantaggiate, mi scuso da ora perché ci scapperà detto sicuro. Buscema, allora questo bonus sostanzialmente è un esonero dai contributi, senza effetto, immagino, poi ai fini del calcolo pensionistico. Prego.
20: Sì, intanto la burocrazia dell'Unione Europea colpisce anche nella terminologia, perché sono una terminologia che...
8: È una traduzione questa, quindi ci sta dicendo?
20: Sì, il regolamento della Commissione Europea del 2014, il 651, che poi è quello che aggancia proprio i benefici che sono stati introdotti dal decreto primo maggio, il decreto 62, quello che contiene il salario giusto, molta enfasi giustamente sul salario giusto, ma in realtà diciamo l'altra gamba del tavolo sono gli incentivi, perché ce ne sono almeno tre, quantomeno quelli che sono partiti, come è stato correttamente osservato, dall'11 giugno, sono partiti perché è possibile presentare le domande sostanzialmente. E sono dei bonus che riguardano giovani, assunzione nelle zone ZES e le donne svantaggiate. Quindi le chiamiamo donne svantaggiate perché poi è la condizione per consentire la fruizione del beneficio. In buona sostanza il legislatore dà continuità ad una misura che in qualche modo era stata già introdotta col decreto coesione del 24, aprile del 2024, era stato introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, quindi la finalità è quella di, da un lato, agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro delle donne, ma attraverso contratti stabili, quindi un incentivo che prevede un esonero contributivo totale. Dicevo, il decreto coesione l'aveva previsto dal 1 settembre 24 al 31 dicembre del 25, quindi il legislatore, anche alla luce dei numeri fotografati dall'Instat, perché andando a vedere i dati da maggio 24 ad aprile 26, il trend dell'occupazione è cresciuto mediamente dell'1,7%, però se andiamo ad osservare il dato di genere, gli uomini, le assunzioni di uomini è cresciuta dell'1,5%, quello delle donne del 2%, quindi la misura del decreto coesione evidentemente ha portato il legislatore a favorire nuovamente l'assunzione di giovani attraverso l'abbattimento del costo del lavoro. Lato pensionistico, perché il dottor Meazza giustamente faceva riferimento, pago i contributi, perché poi ciò, diciamo, la prestazione anche pensionistica, soprattutto pensionistica, ma se quei contributi

0: non vengono pagati, che succede alla mia pensione? Qua possiamo dare, diciamo, un messaggio di tranquillità, perché come per la maggior parte degli incentivi introdotti dal legislatore, sostanzialmente lo Stato si accolla anche il costo della diciamo della prestazione pensionistica futura, quindi i contributi vengono accreditati comunque, come se fossero stati versati.
1: Sì, sì, la fiscalità generale, diciamo, cioè tutti noi, tutta la collettività che giustamente per un obiettivo che è quello di favorire le lavoratrici in condizioni di svantaggio, tutta la collettività si fa carico della parte contributiva che viene esentata per chi dà lavoro a queste lavoratrici.
2: Da quali serbatoi devono essere pescate, tra virgolette, le cosiddette donne svantaggiate, appunto, per poter essere assunte da un'eventuale azienda interessata a sfruttare questo incentivo fiscale contributivo, dottor Buscema?
0: Noi sappiamo che dobbiamo sempre fare i conti con l'Unione Europea, perché uno dei pilastri, diciamo, delle regole comunitarie è quello della concorrenza e quindi il divieto degli aiuti di Stato. Quindi le condizioni sono quelle previste da un regolamento, lo dicevo prima, il 651 del 2014, che individua 8 categorie di svantaggio. La categoria di svantaggio che consente, diciamo, la fruizione per una durata massima del beneficio, che è 24 mesi, quella delle donne che siano residenti in qualsiasi luogo del territorio nazionale, ma che possiedano, soddisfino la condizione di essere molto svantaggiate, che significa poi tradotto in termini pratici. Un soggetto è molto svantaggiato quando non ha avuto nel periodo di osservazione, cioè nei 24 mesi, dice la Commissione europea, un rapporto di lavoro stabile. Che significa un rapporto di lavoro stabile? Se è un rapporto di lavoro subordinato, quel rapporto di lavoro che si è, diciamo, che si è trovato all'interno dell'arco temporale dei 24 mesi non abbia raggiunto 6 mesi, quindi se ha avuto una durata inferiore a 6 mesi, perché magari ha avuto un rapporto a tempo determinato, è neutro, quindi la donna da assumere o assunta è in condizione di svantaggio. Se invece fosse un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in quel caso rileva l'aspetto reddituale ai fini IRPEF, quindi se sostanzialmente quel reddito non produce, cioè rientra nella cosiddetta no tax area, cioè non produce un debito di imposta, allora significa che non deve essere preso in considerazione ai fini della verifica della condizione di svantaggio. Questa, diciamo, è la condizione principale. Se nei 24 mesi invece la donna ha avuto un rapporto di lavoro svantaggiato, allora bisogna verificare se i requisiti sono differenti, cioè 12 mesi di svantaggio e in più appartenere ad un'altra categoria. Le categorie sono diverse.
1: Aspetti Buscema, perché se no non diamo più la linea al traffico per tempo, ma torniamo subito con l'esame delle platee delle donne svantaggiate. Il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 nel tratto Torino-Milano si verificano code di 2 km tra Arluno e Rho in direzione Milano. A causa di un veicolo in avaria si viaggia incolonnati sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Peglie e Genova Aeroporto in direzione Genova. Code a tratti per lavori sulla stessa 10 tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo infine sulla 12 Genova-Rosignano per il recupero di materiali dispersi. Si verificano code a tratti tra Versilia e la diramazione Lucca-Viareggio in direzione Rosignano. Queste le principali notizie. Strade in diretta torna tra un'ora.
3: Due di denari.
5: Comunque gli stipendi sono a palo solo per gli operai? Perché a me mi sembra che i direttori, i politici, i giudici e tutti quelli che possono mettere le mani in pasta guadagnano come la media europea e anche di più. Siamo solo gli operai tartassati.
6: Beh sì, i datori ammettono che c'è un problema salariale, ma non cacciano il grano e loro aumentano i loro margini.
2: Vabbè, allora parliamo di questo bonus per le, non per le donne svantaggiate, per le aziende che assumono appunto bonus.

0: bonus, sì, per le aziende che assumono donne in condizione di svantaggio. È un incentivo che può raggiungere 650 euro mensili per lavoratrice nelle assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie individuate dalla normativa europea come appunto lavoratrici svantaggiate. Ed è un beneficio che peraltro diventa anche più consistente se queste donne risiedono nelle regioni della della ZES, della ZES unica, appunto, del Mezzogiorno,
1: sì, nella zona speciale, che è, allora lì può arrivare anche 800 euro al mese. Questi sono gli importi che si possono utilizzare per sterilizzare, come dire, per non l'esonero contributivo corrisponde a queste cifre, Buscema.
2: Sì, abbatte completamente, diciamo, la quota datoriale della contribuzione previdenziale con esclusione dei premi INAIL. Poi è previsto comunque un massimale. Il massimale è di 650 euro mensili su tutto il territorio nazionale, ma cresce, come è stato correttamente osservato, a 800 euro mensili. Quando il soggetto svantaggiato risiede in una delle 10 regioni ZES, perché diciamo dal novembre dello scorso anno anche le regioni Umbria e Marche rientrano, sì, diciamo, nelle regioni svantaggiate, nelle zone ZES, e siano destinatarie dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Questi sono, diciamo, i due requisiti. La durata può essere di 24 mesi o 12 mesi, a seconda del grado di svantaggio della lavoratrice. Sono dati, diciamo, molto, molto facili da soddisfare. Basti pensare che la durata dei 12 mesi, che è quella, diciamo, inferiore, è sufficiente ad essere privi di impiego regolarmente retribuiti negli ultimi 6 mesi, quindi non 24 o 12 che servono poi per raggiungere la durata massima del beneficio.
1: E cosa vuol dire in termini di retribuzione avere un esonero di 650 euro? Cioè, fino a che retribuzione si può arrivare a prendere in considerazione?
0: Come dire, la donna svantaggiata vede anche lei l'effetto di questa?
1: No, quale condizione, retribuzione può corrispondere all'ingrosso? Insomma, so che avete fatto questi conti alla fondazione.
2: Si tenga conto che la quota diciamo contributiva è poco meno del 30%, che consente l'abbattimento. Quindi, se consideriamo le 650 euro, abbiamo una retribuzione imponibile, quindi il lordo, può superare anche le 2.000 euro. Sì. Quindi, diciamo, abbraccia una fascia di lavoratrici molto ampia. Chiaramente non raggiunge diciamo i livelli più elevati, ma penso che la finalità sia quella voluta dal legislatore, anche perché bisogna ricordare che occorre presentare una domanda all'INPS, come si ricordava prima, dall'11 giugno col messaggio 1970, ma quella domanda è necessaria proprio perché l'istituto è chiamato a monitorare da un lato, diciamo, il tiraggio del beneficio, ma dall'altro verificare che non si superino le risorse che sono state stanziate, che comunque sono molto rilevanti. I fondi sono oltre 141 milioni di euro.
1: Però questo ci sta dicendo che meglio sbrigarsi, insomma, non c'è proprio un click day, ma meglio sbrigarsi a prenotare questo incentivo da parte dei datori. Prego.
2: Sì, però se andiamo diciamo ad analizzare quello che è successo già con altri incentivi simili, io prima facevo riferimento al decreto coesione, problemi di fondi non ce ne sono stati. Si tenga conto, da un lato, che a sportello, possiamo chiamare così, addirittura si può fare anche dopo l'assunzione. L'agevolazione a braccio, le assunzioni effettuate dal 1 gennaio del 26 al 31 dicembre del 26, quindi dall'11 giugno è possibile effettuare le domande sia per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio, ma in realtà anche se l'assunzione fosse stata fatta, immaginiamo oggi, il datore di lavoro non perde la possibilità di chiedergli quegli incentivi. Poi per quanto riguarda il materiale, diciamo, utilizzo dei benefici, lì va a scomputo dei contributi normalmente dovuti dal datore di lavoro.
0: La burocrazia è gestibile per le aziende che intendono sfruttare questa opportunità, Buscema?
2: Sì, diciamo che rispetto ad altre misure incentivanti che richiedono tutta una serie di procedure particolari, qui le procedure sono quelle normalmente previste per quanto attiene ai rapporti con l'istituto, quindi data consulenti del lavoro diciamo, non ci sono difficoltà nella

0: gestione procedurale per la richiesta del beneficio, e anche l'istituto risponde, diciamo, molto rapidamente, quindi non c'è, come alle volte capita, questa asimmetria tra il momento in cui il beneficio viene richiesto e poi quello in cui quel beneficio viene restituito a quel datore di lavoro, in questo caso, che ne deve fruire. Invece è pressoché immediato.
1: Abbiamo capito qual è la platea delle lavoratrici potenzialmente interessate a queste opportunità, anche se l'opportunità economicamente parlando è per l'impresa nello specifico, ma ribadisco un po' quello che le ho chiesto prima. Anche la lavoratrice che ritiene di ritrovarsi in questa condizione può candidarsi verso un'azienda, appunto, e suggerire una assunzione con questi criteri, Buscema, oppure è l'azienda che deve attivarsi attingendo a liste specifiche di lavoratrici che hanno queste caratteristiche?
0: Assolutamente, le assunzioni sono libere, anzi il messaggio che può essere anche lanciato ai radioascoltatori, alle radioascoltatrici in particolare, è anche quello di arricchire il curriculum anche con questo requisito, anche perché i benefici sono tanti per quanto attiene all'abbattimento del costo del lavoro, quindi alle volte il rischio, soprattutto per quelle introdotte più di recente dal legislatore, è quello che il datore di lavoro nell'immediatezza non ne sia a conoscenza.
1: Quindi io abito nelle Marche, che è stata riconosciuta area ZES, appunto regione ZES, non ho un impiego regolarmente retribuito da 2 anni e quindi ci si può rivolgere ad un'azienda: guarda che tu hai questa opportunità, nel caso in cui il tuo manager delle risorse umane non te l'abbia detto, o il tuo commercialista o il tuo consulente del lavoro, sappi che c'è questa possibilità, fammi spazio. Non lo so.
0: Esattamente, e direi pure che può raggiungere quasi 10.000 euro, no? Perché poi sendiamo 800 euro al mese per 12 mesi, abbiamo un abbattimento anno di poco meno di 9.600 euro.
2: Scusi, Buscema, forse lei l'ha detto, io me lo sono perso, ci sono condizioni di età collegate alla fruizione di questo incentivo?
0: No, perché la condizione di svantaggio prescinde dall'età anagrafica. Poi ci sono dei requisiti anagrafici quando io devo combinare più requisiti. Prima facevo riferimento alla condizione di svantaggio dei 12 mesi, che abbinata ad altri requisiti può consentire la durata di 24 mesi, però non è, diciamo, il requisito dell'età non è come per esempio per i giovani, dove è necessario che il giovane abbia un'età inferiore a 35 anni, invece per questo il bonus donne prescinde dall'età anagrafica.
2: Scusate, giusto, mi è venuta questa curiosità, volevo fugarla. Grazie. Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, lei lo sa che non può mai lasciare l'Italia, cioè proprio deve restare a disposizione di 2 denari in servizio permanente.
1: Una reperibilità totale.
0: Sì, il mio estratto conto contributivo ormai si arricchisce anche nel rapporto con... Grazie per l'ospitalità e un saluto a voi, radioascoltatori.
2: Grazie, dottor Buscema.
1: A domani.
2: A domani.

0: semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Sono le 12.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Coloni israeliani incendiano due moschee in Cisgiordania, ancora raid israeliani nel sud del Libano. Dal G7 di Evian, incrollabile sostegno all'Ucraina e accolto con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran che verrà firmato venerdì. Dopo l'assoluzione in primo grado nell'inchiesta sull'urbanistica, la vice sindaca di Milano Scavuzzo a Radio 24, bisogna abbassare i toni, è un clima che non aiuta. Mondiali 2026 vincono Argentina, Norvegia e Francia di Messi, Holland e Mbappé. Oggi il giorno dell'Inghilterra. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La fine della guerra, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni, tenendo conto dei tempi necessari per lo sminamento della via marittima. Sono alcuni dei 14 punti chiave dell'accordo fra USA e Iran che verrà firmato venerdì in Svizzera. Previsto inoltre lo sblocco dei beni iraniani congelati e la concessione di deroghe per le esportazioni di petrolio iraniano. Resta aperto il fronte israeliano. Secondo Tel Aviv, gli Stati Uniti non richiederanno il ritiro dell'IDF dalla zona di sicurezza nel sud del Libano come prerequisito per la sigla del memorandum, appunto, che verrà firmato venerdì. Questa mattina nuovi attacchi nel sud del Libano e coloni israeliane hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi di Jaluija e Marz al-Nubani a nord di Ramallah. E dal G7 di Evian, incrollabile sostegno all'Ucraina ed è anche stato accolto con favore l'accordo fra Stati Uniti e Iran che verrà firmato appunto venerdì.
9: Ultima giornata di lavori al G7, concentrata questa mattina sul dossier della crescita mondiale, degli squilibri macroeconomici e del surplus commerciale cinese, prima di un pranzo con i rappresentanti dei colossi tech americani e internazionali, interamente dedicato alle sfide poste dall'intelligenza artificiale anche in termini di protezione dei minori. Nella notte sono stati diffusi i comunicati congiunti dei sette leader che hanno sancito il successo diplomatico francese nel portare anche l'amministrazione Trump alla firma di documenti che, soprattutto nella parte geopolitica, si prevedeva inizialmente sarebbero stati diramati solo a nome della presidenza transalpina.
10: Ce G7 è un momento, je crois pouvoir le dire, de réveil stratégique.
9: In un video postato online, il presidente Macron ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato, parlando di un risveglio strategico per il G7. Più nel dettaglio, il comunicato ha confermato il sostegno risoluto dei sette leader per Kiev, impegnandosi a incrementare la pressione sull'economia russa anche mediante il rafforzamento delle sanzioni nel settore energetico, in particolare petrolio e gas. Dal G7 pure l'impegno a incrementare la consegna all'Ucraina di sistemi di difesa aerea, intercettori e armamenti a lungo raggio. Si sta considerando infine l'estensione delle licenze a Kiev per la produzione locale di armamenti. E nella parte sul Medio Oriente il documento dà il via libera alla

0: missione franco-britannica a protezione del transito navale a Hormuz. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e Vion.
1: E alla vigilia della ministeriale difesa, il segretario generale della NATO Mark Rutte è tornato sui rapporti con gli Stati Uniti. Nessun allontanamento dai propri alleati NATO, ha assicurato Rutte. Abbiamo esaminato la divisione dei compiti nel contesto delle forze convenzionali e constatiamo che gli alleati europei e il Canada sono pronti, disposti e in grado di fare di più. In tre diversi sbarchi nella notte sono arrivati a Lampedusa oltre 100 migranti. Si tratta di subsahariani provenienti dalla Libia. Si sono invece quasi del tutto interrotti gli arrivi dalla Tunisia per gli accordi europei con il governo Meloni. Ma i subsahariani continuano ad ammassarsi in Tunisia e quasi 5.000 di loro sono stati rimpatriati nei giorni scorsi attraverso il programma di ritorno volontario, anche con la collaborazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il giornalista Leonardo Martinelli ha dedicato diversi capitoli al tema nel suo libro Tunisi Mon Amour, Viaggio nella città dalle mille anime, edito da EDT. Gli abbiamo chiesto se si può parlare davvero di rimpatri volontari.
2: Ma ci sono molte indicazioni invece che vanno in un altro senso, cioè queste persone sono obbligate dalle forze di polizia tunisine a ritornare e l'OIM, che è un'agenzia dell'ONU, si presta a finanziare e organizzare questo rientro. Sono situazioni anche un po' inevitabili perché dopo l'accordo con l'Italia di Meloni e con l'Europa il passaggio verso Lampedusa è stato praticamente bloccato, ma i subsahariani continuano ad arrivare a Tunisi e in Tunisia, e soprattutto a Tunisi, che rimane per loro come una prigione. Sono bloccati lì dentro e aspettano di passare, non passano mai, e quindi a un certo punto gli viene proposto o imposto questo ritorno in un paese dove loro in realtà non vogliono ritornare.
1: Dobbiamo recuperare una postura complessiva come rapporto fra magistratura e politica, fra legislatore e politica. Così la vice sindaca del Comune di Milano con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, commenta la prima sentenza che ha assolto tutti nell'ambito dei processi su presunti abusi edilizi. Sentiamo Scavuzzo al microfono di Simone Spezia, 24 Mattino.
3: Io credo che serva avere quella cautela necessaria per accompagnare a che tutto venga chiarito. Io da questo punto di vista non ho preoccupazioni su nulla, si mettano tutte le carte, si facciano le valutazioni, se qualcuno ravviserà degli errori di procedura, di interpretazione o quant'altro, voglio dire, è così che la giustizia fa il suo corso. Diverso è mettere apprensione, preoccupazione e stimolare anche un po' questo contesto di sospetto e di paura. Invece io vorrei che si tornasse in via Side, dove abbiamo gli uffici, a lavorare con l'unica preoccupazione di fare al meglio il proprio lavoro, non che qualcuno ti venga a dire che sei un delinquente all'improvviso.
1: Ai mondiali 2026 è il giorno dell'Inghilterra, che oggi affronterà la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama, impegnate questa notte all'una ora italiana. La notte appena passata è stata invece la notte dei campioni.
4: Occhio a Nico Gonzalez, tocco di ritorno per Messi! Messi! Messi! 3-0 per l'Argentina!
5: Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, sarà banale a dirsi, ma sono i campioni più attesi ad accenderlo questo mondiale. Messi e Mbappé trascinano Argentina e Francia alle due finaliste di Qatar 2022. A 38 anni e a 20 dal suo esordio mondiale, la pulce griffa per intero il 3-0 dei campioni in carica contro l'Algeria. Immenso Leo, che raggiunge così a quota 16 gol il tedesco Klose come capocannoniere di tutti i tempi della fase finale della Coppa del Mondo. Poco prima erano arrivati gli squilli di Mbappé, su alla doppietta insieme all'assolo di Barcolà, che spinge la Francia al 3-1 sul Senegal, e sempre nel gruppo I all'asso del Real Madrid risponde il bomber del Manchester City, Erling Haaland, che all'esordio in un mondiale ne fa due nel 4-1 dei norvegesi contro un buon Iraq. E oggi aspettiamo Cristiano Ronaldo a 41 anni al centro dell'attacco del Portogallo, che alle 19 italiane a Houston incrocia il Congo, mentre alle 22 a Dallas ecco il primo vero big match del torneo con Inghilterra-Croazia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
6: Ciao, buongiorno. Oggi cercheremo di capire attraverso quali canali si informino gli italiani. A tra poco.
1: Grazie, grazie a Gianluca Nicoletti. Noi per il momento ci fermiamo qui. Le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Poter produrre cellule staminali del sangue in laboratorio in grandi quantità senza bisogno di un donatore è senza dubbio una delle sfide, degli obiettivi della ricerca. Sarebbe una svolta enorme per la cura di malattie come le leucemie e le immunodeficienze. Bene, oggi siamo un passo più vicini a questo obiettivo grazie a uno studio che ha identificato il ruolo chiave dell'acido retinoico, la vitamina A, in questo processo. Con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Andrea Di Tadi, ricercatore presso il San Raffaele Teleton per la terapia genica. Buongiorno dottore, grazie.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi di avermi chiamato. Sì, l'obiettivo che abbiamo sempre avuto nel nostro laboratorio è stato quello di cercare di produrre nei nostri banconi quelle che possiamo definire le fabbriche del sangue, quindi di riprodurre le cellule staminali che sono quelle che producono poi il sangue che ci serve per tutta la vita. Ecco, noi avevamo questa idea, sapevamo già da alcuni studi precedenti che una delle chiavi fondamentali era l'uso di questa vitamina A, di questo acido retinoico, solo che è come se avessimo avuto in mano una chiave ma senza sapere quale serratura aprire. E quindi quel nostro studio ha identificato qual era il momento esatto in cui le cellule avevano bisogno della vitamina A e quali fossero le cellule che rispondessero alla presenza di questa vitamina. E questo ha portato a definire quali sono i meccanismi che producono le cellule del sangue, che ci permettono di produrre queste fabbriche del sangue in laboratorio.
1: Questa ricerca, tra l'altro, ha appena ricevuto il premio Aspen Institute Italia, che ogni anno riconosce studi nati dalla collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Il vostro lavoro, che è con il gruppo del Mount Sinai di New York, ne è, direi, proprio un esempio concreto. Quanto conta nella ricerca lavorare insieme oltre i confini?
2: È una cosa fondamentale soprattutto nella sfera della ricerca di oggi. Questo è un premio che riconosce non solo una collaborazione ma proprio un'amicizia. Io e il mio collega Chris Sturgeon di New York ci conosciamo da ormai quasi 20 anni ed è una cosa un po' particolare, perché di solito quando parliamo di collaborazione pensiamo sempre a due equip che si mettono insieme a fare quello che l'altra equip non sa fare. Ecco, io e Chris siamo sempre stati colleghi che lavoravano sulla stessa problematica, sulla stessa domanda. Che la cosa che ci unisce è il nostro essere diversi, di avere un'educazione diversa, formata da licei diversi, uno statunitense e l'altro italiano, e quindi abbiamo messo insieme le nostre idee guardando lo stesso problema da due lati opposti, e questo ci ha permesso di raggiungere appunto questo obiettivo piuttosto importante.
1: Intanto grazie dottore per essere stato con noi, grazie per la sua chiarezza. E questa è una ricerca che dimostra ancora una volta come la scienza avanzi quando le idee si incontrano, anche attraverso un oceano, mi verrebbe da dire. Congratulazioni dottore, l'aspettiamo qui per raccontarci il vostro impegno, la vostra ricerca per questo obiettivo così importante per la vita di tutti noi. Buona giornata, buon lavoro, buona ricerca. Grazie, complimenti.
2: Sono io che ringrazio voi, buona giornata a tutti.
1: Bene, per oggi è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto. Un saluto dalla vostra Nico, state bene.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Tuo nonno aspetta il TG delle 20, tu trovi una notizia mentre cercavi un meme. Nel 2026 il modo in cui ci informiamo in Italia di quello che sta succedendo nel mondo dipende dalla generazione a cui apparteniamo. Per la Gen Z la notizia non si cerca, arriva, è l'informazione passiva. Scorri nel feed di Instagram e TikTok e ti informi in pochi secondi, personalizzato in base all'algoritmo. I millennials stanno nel mezzo, utilizzano YouTube e Facebook, ma per fidarsi cercano i volti noti della TV. E i boomers restano fedeli a TV e radio. La carta ormai è quasi un ricordo.
2: Ora c'è un nuovo fronte, che è quello dell'intelligenza artificiale. Sempre dal rapporto Reuters emergono dei dati inquietanti. Una parte di considerevole delle persone che cercano notizie in rete non sanno che stanno leggendo una news creata proprio con l'intelligenza artificiale.
3: L'ultimo a parlare è Luigi Contu, direttore dell'ANSA. Prima era Simona Alba, giornalista di EduNews 24, parla in generale della percezione dei mezzi di informazione negli italiani, ma in particolare Contu parla del Digital News Report Italia, che è appunto la declinazione italiana dell'indagine globale che fa il Reuters Institute di Oxford sui consumi e sull'informazione digitale. L'ultimo rapporto, quello di quest'anno, uscito proprio in questi giorni, se ne parla proprio in questi giorni, non posso fare a meno dire che il Sole 24 Ore è il primo quotidiano italiano per affidabilità. Questo mi fa piacere perché lavoro in quel gruppo, ma vorrei entrare più nello specifico, non tanto di quello che dice questo rapporto, di quelli che sono i mezzi, le maniere e modalità attraverso cui gli italiani si procurano informazione. Conto accenna all'intelligenza artificiale, chi si avvale della rete come fonte principale dell'informazione, è giusto che sappia che le notizie ormai sono digerite, scritte, elaborate, trasferite da sistemi di intelligenza artificiale. Non ci trovo nulla di scandaloso, basta saperlo. Io spesso, quando affronto un argomento di cui non sono molto documentato, faccio una rapida ricerca in un sistema di intelligenza artificiale a pagamento, quindi con un grado di affidabilità maggiore di quelli free, e cerco di farmi dare una sintesi con i riferimenti, con i link, con la bibliografia di quello di cui non so, e molte volte sono sintesi perfette. Ma da qui all'informarsi, l'informarsi come maniera stabile ce ne passa. Mi piacerebbe capire le persone che mi ascoltano quali sono i mezzi attraverso cui si fanno un'opinione. Guardo una serie talk in televisione, a questo punto però bisogna fare una scelta su quale rete si va, a seconda della rete si ha, come giusto che sia, una lettura, un'interpretazione. La mediazione non può essere neutra, la mediazione neutra è difficile, forse ecco la fa proprio l'intelligenza artificiale, ma anche lì non è mai neutra perché l'algoritmo in sé non è neutrale. Poi, non so, guardate ancora i quotidiani,

0: pubblicazione di un giornale, grandissimi costi. E visto che tutti ormai sono dotati di un'appendice che permette di avere un prodotto digitale, sono sempre meno le persone, sempre più residuali, sempre più legate a una circostanza anagrafica remota, che ancora acquistano il quotidiano. Nelle ritualità quotidiane, appunto, di informarsi, pensate che io vengo da una generazione in cui il quotidiano, il padre o il nonno, leggeva la sera, il pomeriggio, quando rientrava a casa, si metteva sulla poltrona, gli si portava il giornale, apriva il giornale, perché non c'era necessità di immediatezza. Il pomeriggio andava bene, la sera andava bene per capire cosa era successo nel mondo. Poi c'era il telegiornale, uno canonico, liturgico, quello sulla Rai, soprattutto su Rai 1, quello che diceva il telegiornale era naturalmente una verità assoluta, indubitabile. Poi sono venuti più telegiornali, poi ci si è resi conto che la realtà può essere raccontata attraverso tante sfaccettature. Poi naturalmente è venuta la rete e è cominciata l'acquisizione individuale dell'informazione e la produzione collettiva individuale di informazione. Mi diceva Fabrizio Intonti, proprio un istante prima di iniziare questa trasmissione, ma sai, un'amica mia che ha la sua stessa età, stesso livello di studio, persona che naturalmente si informa, dice, lo sai come lei si informa? Lei mette l'hashtag e va a cercare nei social, vuol sapere qualcosa, non lo so, la crisi in Medio Oriente, va a cercare nei social e si fida, reputa affidabile quello che sono i giudizi che l'algoritmo mette in più in evidenza. Beh, voi come fate? Come vi regolate? Cos'è che voi vi informa? Naturalmente non per trascuratezza, c'è anche la radio è un mezzo di informazione importante, è quello che più dà l'idea che la persona che informa sia una presenza umana. Per ogni mio collega che ogni giorno vi racconta il mondo, voi percepite anche dall'intonazione della voce, da quello che intuite dietro una voce, che in fondo ci sia un essere umano che vi informa. E questo è molto di più del signore che guarda il gobbo e vi legge un telegiornale. Perché? Perché è molto diverso, perché dalla voce si sente l'incertezza, si sente il dubbio, si sente la dimensione umana, che ancora probabilmente per molti è importante. Allora io, mentre aspetto le vostre telefonate all'800240024, voglio confrontarmi con un collega che reputo una persona degna di affidabilità. Perché? Perché era un direttore di giornale, dirigeva un giornale. Quando cessa l'incarico di direttore, il direttore è il più transeunte dei giornalisti, basta una folata di vento, un cambio di polarità e il direttore salta, non è difendibile. Di solito i direttori poi si riempiono in altri giornali, invece Stefano Feltri si è fatto il suo giornale, ha cominciato a fare una newsletter, appunti la trovate appunto in rete, cercate appunti Stefano Feltri, la trovate, che si è rivelato un organo di informazione affidabile, in cui lui seleziona alcune persone che reputa affidabili. Molte l'avete sentiti anche come ospiti delle nostre trasmissioni, quando sentite un professore che non si è mai sentito nominare, però dice delle cose molto intelligenti, ci ha suggerito appunto Stefano Feltri. E con Stefano oggi voglio fare un punto su come dagli indicatori che abbiamo a disposizione si informano gli italiani. Stefano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Gianluca, grazie dell'invito.
0: Allora, tu hai dato un'occhiata sicuramente al Digital News Report della Reuters. Qual è il dato che ti ha più colpito, al di là di chi è primo, chi è secondo, chi è terzo, chi è arrivato primo, ma come modalità di informazione?
1: Ma ci sono varie cose da segnalare. Una che rende questo report di quest'anno epocale è che per la prima volta il numero di persone che online si informa dai social, come l'amica di Fabrizio Intonti, ha superato quello delle
0: novità,
1: persone che online.
0: Non pensavo fosse possibile, ma è una novità questa, sì.
1: Sì, cioè quello che nessuno aveva previsto era non tanto la morte dei giornali di carta, che sono in agonia da molto, ma la morte dei siti dei giornali. Cioè la morte di quella che è stata per anni il mantra di tutte le redazioni, cioè la transizione digitale, dobbiamo mettere prima il sito della carta, ancora c'è questo dibattito in molte redazioni, ecco, è un dibattito invecchiato.
0: Volano
1: molto male,
0: le coltellate, c'è una notizia, la danno subito quelli dell'online o la diamo in mano al grande editorialista e domani magari ci facciamo un'apertura? Questo è un grande problema.
1: Esatto, la teniamo per la carta, no? Questa discussione qua ormai è superata, la questione dovrebbe essere la diamo su Instagram o la teniamo
0: pure un pezzo scamuffo che non entra nelle pagine, ti

0: italiani si dicono, beh, lo mandiamo solo online, come per dire, non c'era esatto. posto in prima fila.
1: Questo, diciamo, quindi il rapporto di Reuters e di Oxford ci dice che il 54% della popolazione a livello globale usa social media e video per informarsi, per le news, rispetto a, ai siti dei giornali che sono scesi sotto il 50%. Quindi sono i giornali, in qualunque loro declinazione, sono diventati una nicchia, per quanto grande. E questo ha delle ripercussioni anche che al lettore possono non interessare, ma interessano a noi giornalisti, cioè con i contenuti pubblicati sui social non fai soldi. Quindi tutto lo schema si reggeva sul fatto che a un certo punto la gente andasse a informarsi sul sito del giornale affidabile e pagasse un abbonamento. La pubblicità è crollata.
0: C'è già una seconda parte, ti ricordo, all'inizio i siti dei quotidiani erano gratuiti.
1: Dovevano essere gratuiti perché si diceva la visibilità porta pubblicità e la pubblicità ci porta.
0: Poi gli editori hanno detto
1: così.
0: Ci costano soldi comunque e devono far fatturato anche i siti, giustamente, è chiaro, perché le notizie sono di tutti. Però i siti
1: e
0: a pagamento non hanno funzionato tantissimo, non hanno funzionato tantissimo, sì, ci sono siti più o meno letti, più o meno visti, ma il ritorno in fatturato è un po' difficile pensare che possano essere più, diciamo, attività remunerative o perlomeno che si finanzino, si autofinanzino, non siano un peso. Si fanno perché è giusto avere una declinazione in rete, qualcuno va meglio, qualcuno va peggio, ma la strada non sembra quella, anche perché un sito richiede un abbonamento, richiede di pagare, andare nei social non costa nulla. Ecco, però cosa esatto. si trova nei social? È il digerito del digerito del digerito, del rimasticato, del ruminato che si trova nei social.
1: Ma sì, diciamo, questo un pochino sta cambiando, nel senso, a me aveva molto colpito che il TG1, per esempio, che non è proprio la testata più innovativa del mondo, che ha fatto degli scoop sul caso Garlasco, li ha dati via Instagram, proprio consapevoli probabilmente che il pubblico interessato all'impronta di Andrea Sempio la, come dire, volesse prima vedere e commentare sui social e poi magari la subiva passivamente nel TG delle 8 della sera. Però l'altra cosa interessante che emerge dal Digital News Report di Reuters e Oxford è che le persone non sono contente del tipo di informazione che fruiscono, cioè hanno cambiato la loro dieta mediatica, vanno a informarsi sui social, ma ci vanno e rimangono deluse perché continuano ad avere questo mito, secondo me, diciamo, un po' assurdo, ma hanno il mito dell'imparzialità, per cui dicono io vorrei delle informazioni affidabili imparziali, che non esistono per definizione, ma, come dire, nel mondo dei giornali era un po' più chiaro chi faceva un'informazione, diciamo così, più equilibrata, chi
0: almeno
1: di
0: comunità che sceglievi, sapevi qual era l'orientamento generale, poi che è più serio mette persone illuminate, non propriamente connotate o asservite alla politica, o se no apertamente uno fa quello che vuole il suo pubblico, uno se compra un certo tipo di giornale vuole leggersi nel titolo schifosi, cialtroni, infami, bestie, mandiamoli a casa, qualcosa del genere, quello vuole leggere, quello gli dà il giornale.
1: Esatto, però questa era una scelta a monte dell'utente che consapevolmente sceglieva questo o quel giornale, guardava questo o quel programma televisivo, guardi Rete 4, sai cosa stai cercando, guardi la 7, sai che ti diranno che Giorgia Meloni è cattiva, eccetera. Con i social questo tipo di consapevolezza sparisce, per cui tu guardi scrolli su Instagram, scrolli su TikTok, figurarsi con un chatbot in cui chiedi all'intelligenza artificiale come è finita la guerra in Iran e devi sperare che ti dia magari articoli del Financial Times rimasticati invece che articoli dell'agenzia di propaganda iraniana che ti dice che i Pasdaran sono i padroni del mondo. Quindi le persone vanno sui social, si informano in modo diverso e poi dicono ma a noi questa roba qua non ci piace e non ci convince. Questa è un'altra cosa molto interessante che emerge dal rapporto di Reuters.
0: Ma tu come la vedi? È la ricerca comunque inconsapevole e inconfessabile di un mediatore forte e affidabile. Quello che manca alla rete è una mediazione certificata. Su qualsiasi notizia, prendi una notizia qualsiasi, un omicidio, l'evento mannaccia, prendiamo l'evento, quello di cui più si parla ancora, i giornali ancora ne parlano, abbiamo parlato anche noi, dell'evento mannacci trovi migliaia e migliaia di commentatori, alcuni più noti, alcuni meno noti, che danno delle loro versioni. Ma tutti, chiunque abbia l'idea e la velleità di fare uno spazio in cui racconta la sua versione del mondo, parla del caso Vannacci. Tu puoi guardarli tutti, puoi guardarne migliaia, centinaia. Alla fine è chiaro che rimani scontento, perché hai semplicemente ascoltato una serie di opinioni, ma non ce n'è una che ti risulta sufficientemente convincente perché ti porta a supporto quello che portano

0: normalmente dovrebbe portare una lettura giornalistica delle fonti, dei commenti, dei riferimenti, una storia passata, un confronto con altre realtà. Ecco, questo è difficilmente sostituibile al momento. Non vedo come si possa tornare a un'informazione che abbia una mediazione affidabile in questo grande caos.
1: Ma sono state date alcune risposte a questa domanda che, come tu dici, è quella che si percepisce da tutti quelli che si informano in maniere nuove, ma che non viene articolata. Cioè non è che le persone ti dicono non mi piace informarmi su Instagram perché non c'è un mediatore affidabile, ma poi quando vai a capire, vai a studiare come fa il rapporto di Reuters Oxford, vai a studiare cosa fanno, capisci che cercano esattamente quello. Allora la risposta è stata per una fase quella degli spiegoni. Sono nati tutti quegli account Instagram da Willa, Factanza, tanti altri che proponevano esattamente quello, cioè la mediazione nel caos. Ti spiego, Vannacci, in un carosello di 10 slide in cui non ti metto la componente urlata, non ti metto Cacciari che sbrocca, non ti metto l'editorialista indignato o quell'altro, ma ti dico chi è Vannacci, dove è nato, quanti voti ha preso, qual è la sua storia, e ti do un'illusione di oggettività.
0: Operazioni
1: di
0: che l'intelligenza artificiale ti fa perfettamente, ti prepara già le slide, esatto, con le immagini e tutto.
1: Esatto, questo l'intelligenza artificiale sta distruggendo il giornalismo, quello che si chiama explanatory, il giornalismo che spiega. Il problema è che lo fa in una maniera che rende evidente qual era il limite di quel giornalismo, cioè che quel giornalismo là, essendo un giornalismo di secondo livello, si basava su altre fonti di primo livello, su altre interpretazioni, e c'era una mediazione giornalistica che sceglieva quali credere e quali no. Oggi ChatGPT o Claude fanno quel lavoro lì, ma in maniera, diciamo così, un po' meno trasparente. Quando poi vai a vedere a volte quali sono le fonti su cui si basano, se non gli hai dato indicazioni precise, vedi siti mai sentiti o a loro volta siti che riprendono cose dal Corriere della Sera, da altri siti, quindi siti di secondo, terzo livello. Quindi il giornalismo dello spiegone è in grande difficoltà. Poi c'è stata la stagione Prego.
0: Sì, ma aspetta, lo dici fa un istante perché dobbiamo dare la linea velocemente all'informazione della borsa, se no giustamente le rallento per colpa mia, e poi riprendiamo con Feltri e anche con gli ascoltatori le cui telefonate stanno già arrivando.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
6: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buona mattinata da Deborah Rosciani. È la giornata della Banca Centrale Americana che vede il suo debutto. Kevin Warsh è chiamato a decidere le prossime

0: Iniziative di politica monetaria per quello che riguarda questo round di meeting del Federal Open Market Committee per la comunità finanziaria. C'è la convinzione diffusa che i tassi rimarranno fermi e vedremo appunto in seguito cosa potrà succedere. Tutto dipenderà chiaramente anche dall'evoluzione della situazione internazionale con l'attesa firma dell'accordo di pace fra Stati Uniti ed Iran venerdì. Nel frattempo l'Europa, partita male, sta cambiando direzione. Gli indici sono di nuovo tutti positivi. Stamattina particolarmente penalizzata la piazza di Francoforte dopo il profit warning di BMW, quindi in difficoltà il settore automobilistico, ma in miglioramento rispetto alle qualche ora fa. Adesso l'indice tedesco è poco sopra la parità, Parigi guadagna lo 0,22%, Milano più 0,08%, con i titoli bancari di nuovo in avanti, oggi Banco BPM più 1,7%, Unicredit più 1,48%, Saipem in rialzo dell'1,37%, un rialzo di oltre un punto per Finecobank, Banca Mediolanum e Biper Banca, mentre per quello che riguarda i cali abbiamo il meno 2 abbondante di Inuit e di Assorin e poi Ferrari meno 1,76 e Stellantis meno 1,54 per le notizie automobilistiche di cui abbiamo appena riferito. Per ora tutti i mercati tornano alle 13.30.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
3: Grazie.
2: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
3: Faccio del mio meglio.
2: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
3: Aspetta.
2: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
4: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: State ascoltando un programma offerto da
11: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.

0: Dog.
1: Allora, stiamo ragionando assieme a Stefano Feltri, prendendo lo spunto dal Digital News Report 2026, fatta dal Reuters Institute dell'Università di Oxford, che fa un'analisi dei media di tutto il mondo, in particolare questa volta il rapporto sull'Italia. Stiamo osservando le diverse maniere, le diverse modalità che hanno gli italiani, in questo caso parliamo di italiani, di informarsi, di accedere appunto alle informazioni. Abbiamo visto la grande novità che appunto gli italiani usano i social come fonte preferibile di informazione, ma però non sono soddisfatti, non hanno la soddisfazione, come se mancasse qualcosa di quello che ottengono in cambio. Avevo chiamato a raccolta il pubblico, abbiamo delle telefonate, vorrei ascoltarle poi brevemente e poi commentarle assieme a Stefano Feltri. Allora, Riccardo da Verona, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletti. Allora, premetto che io ho una routine particolare che seguo ogni mattina, poi tanto particolare non è. Arrivo al lavoro, la prima cosa che faccio, oltre a controllare le mail, apro ABN Kronos e poi ANSA,

0: diciamo che guardo se ci sono notizie di una certa rilevanza, poi controllo su Reuters.
1: Quindi guarda le agenzie, questo, le fonti agenzie, diciamo, primarie, esatto, di informazione, non l'elaborazione poi, che possono fare i giornali. Ecco.
0: No, esatto, cerco la notizia, diciamo, come è fatto. Fatto questo, appunto, se c'è qualcosa di particolarmente interessante, in base a da dove viene la notizia, cerco su Telegram. Che Telegram, non so se sapete, c'è tutto un suo sottobosco, diciamo, di canali in cui...
1: Sì, di tanti tipi, sottoboschi, esatto, di tanti tipi, anche...
0: Esatto, sono anche parziale.
1: Anche gli autisti dell'ATM, alcuni autisti dell'ATM di Milano si scambiavano le foto intime delle passeggere, avevano un canale su Telegram, quindi è usato per tante maniere Telegram, non sempre tutte encomiabili, però chiunque può aprire un canale su Telegram. E quindi su Telegram cosa trova?
0: E su Telegram si trovano i due estremi, di solito si trovano, per dire, il tipico conflitto ucraino russo, si trovano estremisti ucraini e estremisti russi, e lì, diciamo, sta l'abilità del singolo, leggendo la stessa notizia da una parte e dall'altra, riuscire a soppesare quella che sembra la più credibile.
1: Va bene, già la sua è una scelta particolare che richiede comunque impegno, applicazione, evidentemente le è utile anche per il suo lavoro avere delle informazioni. Lei mette parte del suo tempo specifico nel confrontare alcune fonti che reputa interessanti e contrapporle fra di loro. Sentiamo Riccardo Presbianzio, Marco da Milano.
2: Sì, buongiorno Nicoletti. Dunque, io purtroppo per informarmi, per avere un'informazione, diciamo, la più lineare e pulita possibile, mi affido a televisioni e canali online comunque stranieri, tipo RTVE spagnolo, Antenne francese, proprio perché viste da fuori le notizie italiane risultano un attimino più affidabili, perché diciamo che è una ventina d'anni che oramai non guardo più né TV né compro giornali, proprio perché sono, temo, purtroppo,
1: non so se la dieta delle fonti che non si reputano attendibili poi sia positiva per farsi un'idea generale. In realtà i giornali andrebbero guardati, letti il più possibile, guardati il più possibile, anche se poi se ne intuisce una fonte probabilmente anche inquinata da pregiudizi o da posizioni ideologiche, ma anche vedere come si orientano i giornali fa parte dell'informazione. Comunque anche lei è una persona che, rifiutando le fonti tradizionali, comunque fa una sua dieta personalizzata, ecco, diciamo così. Laura da Milano.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pronto? Buongiorno.
1: Sì.
3: Allora, la prima cosa che faccio è andare sui siti di alcuni giornali. Poi accendo la radio, ne ho due che ascolto.
1: Ormai i siti dei giornali c'è soltanto il titolo e l'occhiello, devi pagare per leggere le notizie.
3: Lo so, purtroppo è così, però voglio dire, almeno le notizie principali sono quelle. Le radio per le trasmissioni di approfondimento e il telegiornale alla sera, alla televisione, con le solite trasmissioni di approfondimento.
1: Quindi la anche i talk giornalistici, non soltanto il notiziario, ma anche i talk che poi seguono.
3: No, non sono soltanto talk, ci sono anche trasmissioni importanti, insomma, serie, ecco.
1: Ma il talk mica non è serio, dico talk per riassumere un prodotto televisivo che porta un conduttore, alcuni ospiti che discutono attorno a delle notizie, corroborati a volte da dei servizi. Questo è il format. Alessandra da Pisa, poi sentiamo qui.
4: Salve. Io, per quanto riguarda le notizie, premesso che non sono proprio una giovincella, quindi non è che sappia girare tanto bene in rete, i giornali ormai cartacei non li guardo più da secoli, faccio una carrellata sui titoli dei giornali online, come diceva lei prima, dove si vedono soltanto praticamente le notizie di base, e vado a approfondire un pochino quelle che mi interessano. Non riesco assolutamente a guardare le notizie di guerra, perché vabbè, sono nello spettro autistico, ho una sensibilità alle emozioni diverse, quando vedo notizie di gente che soffre impazzisco completamente.
1: Sì, però sulle notizie non dovrebbe nemmeno

0: apri un giornale, se l'essere nello spettro autistico le impedisce di leggere le notizie di guerra, trasudano sangue tutti i giorni le informazioni, non soltanto di guerra, ma omicidi, delitti, sofferenze. L'utopia che occorra dare soltanto le buone notizie non ha mai trovato poi delle applicazioni concrete. Allora passiamo a Stefano Feltri. Allora, una volta quando chiedevi in giro che trasmissioni televisive guardi, tutti dicevano Piero Angela. Oggi dici come ti informi, tutti hanno un'informazione corretta, articolata, studiata, pensata e variegata. Sei d'accordo, sia veramente così?
1: Ma no, nel senso che ovviamente diciamo chi è un sottinsieme di un sottinsieme di un sottinsieme, insomma, quello che guarda le televisioni straniere perché sono più affidabili sull'Italia, bah, non lo so, a me capita spesso di essere chiamato dai corrispondenti stranieri che mi dicono: scusa, mi puoi spiegare chi è Vannacci? E io glielo spiego, poi dopo loro lo raccontano, e loro, insomma, cioè non è che poi le informazioni nascono così dal nulla.
0: Ma certo.
1: No, quello che ci dice il rapporto di Oxford e Reuters è che la televisione, che un po' è stata citata da alcuni, rimane centrale, cioè ha perso solo il 10% dal 2014 in termini di penetrazione, cioè dall'80 al 69%. Che, come
0: quindi
1: fa bene
0: la politica comunque a tenersi ben stretto il potere che ha sulla televisione in Italia.
1: Beh, diciamo, i politici sono molto abili a capire che cosa serve a loro, perché quello dipende dalla loro poltrona, quindi guardando dove si orientano di solito si capisce quali sono i media rilevanti, e la televisione rimane sorprendentemente rilevante, mentre i giornali, che praticamente nessuno di quelli che ha chiamato considera più nel suo radar, sono tracollati, sono passati dal 59% come fonte delle notizie nel 2013 all'11% nel 2026, cioè, se ci pensiamo, è una cosa incredibile, mentre la televisione, che è un mezzo più vecchio, più superato, superficiale, con tutti i limiti che ha, regge benissimo, e questo è abbastanza diciamo sorprendente. No, scusate, dal 74 al 62 la televisione, quindi un calo molto limitato. No, l'altra questione interessante è che alcune persone, come dire, che conferma un po' quello che dicevamo prima, cioè si informano in modo diverso, ma poi sentono che gli manca qualcosa. Quello che va a guardare su Telegram cosa dicono i propagandisti russi, i propagandisti ucraini, e poi si illude di fare la sintesi. Ma questa è la bugia su cui si sono retti i talk show italiani per 20 anni, cioè l'idea che tu dici che la terra è piatta, dici che la terra è tonda, e il conduttore dice: beh, spetterà allo spettatore fare la sua sintesi, che lo spettatore non ha ovviamente nessun elemento per sapere cosa succede in Ucraina, cosa succede in Russia.
0: Quindi,
1: e quindi
0: il più simpatico, il più convincente, il più bello, esatto, quello che parla meglio, quello che ti intorta meglio, ma come accade nel talk della televisione, poi alla fine è così. Tu ti ricordi prima lo sboccamento dell'altra sera di Cacciari dalla Gruber? Ce lo ricordiamo perché ha sboccato, perché è un elemento teatrale, ma non voglio entrare in merito, abbia ragione, abbia torto, ma lo sbrocco di Cacciari è stato sintomatico. Altre cose molto sensate che tanti avranno comunque detto nei talk passano come passa la mattina il commentatore su YouTube o su Telegram del fatto Vannacci. Cito Vannacci perché tutti sanno di cosa ci si riferisce, per non entrare in situazioni più ambigue.
1: Sì, assolutamente, solo che quello che noi abbiamo visto, come diciamo così, degenerazione dell'informazione nella stagione televisiva, in parte quella social, era verso la demagogia, la spettacolarizzazione, appunto il teatrino. Adesso Sgarbi sta poco bene, non va più in televisione, ma era diventato lui il simbolo di quella roba lì, lo invitavi nei talk per avere perché a un certo punto urlasse capra, capra, capra. Con un'intelligenza artificiale che in Italia è interessante, è la fonte di informazione per il 6% delle persone, secondo il rapporto di Reuters e Oxford. Non sono poche 6% che si informano dall'intelligenza artificiale, ma lì diciamo possibili rischi o problemi sono di tutt'altro genere, perché ho fatto prima gli esperimenti, io pago la versione quella più costosa di ChatGPT Codex, 200 euro al mese, eccetera, e gli puoi chiedere di farti un briefing quotidiano delle notizie che prende da fonti anche affidabili,
0: ti cita anche le fonti, tu puoi sempre controllare quali sono le fonti a cui attinge.
1: Esatto, però questo introduce, capisci, reintroduce un mediatore, come se fosse una super redazione giornalistica, di cui però non hai nessun elemento per valutare la linea editoriale, le priorità, le sensibilità. Cioè siamo reduci da un decennio in cui ai direttori di giornale e alle redazioni viene contestato di parlare male di femminicidio, di usare il maschile sovraesteso. Cioè c'era un'attenzione fortissima alle sfumature del racconto, per dire: con quel racconto tu influenzi la realtà che racconti e quindi devi stare molto attento. Adesso da un giorno all'altro affidiamo tutto questo a un cervello artificiale che non, letteralmente non sappiamo come

0: funziona e a cui chiediamo
1: sappiamo, però,
0: di fare delle sintesi.
1: Ha un algoritmo che è il grande influenzatore, che ci guarda, ci annusa, ci studia e poi a seconda di chi l'ha programmato ci compiace su quello su cui noi vogliamo essere compiaciuti. Ci fermiamo un istante per il traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Un saluto e bentrovati sulla 5 Torinosta Montebianco. A causa di un incidente si verificano code di 3 km tra Verres e Pont San Martin in direzione Torino. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per un veicolo in fiamme si viaggia incolonnati tra Firenze Sud ed Incise in direzione Roma e si rallenta per Curiosi in direzione Firenze tra Incise e Firenze Sud. Sulla 1 nel tratto Milano-Bologna per lavori si viaggia lentamente tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 in direzione Bologna. Infine code per un veicolo in avaria sulla 16 Napoli-Canosa all'altezza di Pomigliano d'Arco in uscita in direzione Canosa. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Martin Garamone e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che sto colloquiando con Stefano Feltri, giornalista, curatore della newsletter Appunti, la trovate in rete, cercate Appunti Stefano Feltri e la vedete, che è una sintesi di opinioni sugli accadimenti quotidiani. Velocemente Liliana da Milano e poi finiamo con Stefano. Liliana.
2: Sì, buongiorno Nicoletti, sono Liliana da Milano e volevo ringraziarla per questa trasmissione. Io mi abbono al Corriere della Sera tutti gli anni, mi informo sul Corriere della Sera online, che reputo comunque un quotidiano abbastanza indipendente.
1: Beh, è un quotidiano, poi è indifferente
2: autorevoli.
1: Quale sia il quotidiano, lei comunque fa un impegno economico, si è abbonata a un quotidiano, quindi guarda le notizie di un quotidiano italiano.
2: Questo, corretto, e in più mi informo sulla BBC, perché sulla BBC tutti i giorni ci sono delle notizie che magari il TG2 o TG1 non riportano, come per esempio nell'attacco in Iran si è visto praticamente alcuni giornalisti inglesi che sono intervenuti proprio fisicamente, come ha fatto Cecilia Sala per esempio in Iran, sono andati lì a vedere una camera ardente enorme, i morti civili, cosa che insomma è passata un po' sotto traccia qui nei TG italiani, quindi c'è più completezza.
1: Come già però Stefano Feltri, c'è una ipervalutazione dei grandi brand stranieri, diciamocelo veramente. Si trovano le notizie, si trovano le letture, si trovano gli approfondimenti, si trovano anche, non per fare un discorso campanilistico, però io noto nel pubblico, sinceramente, che il pubblico poi ascolta questa radio, quindi mi fa molto piacere, come una volontà di mostrarsi elitari, di far vedere che quelli non siamo degli ignoranti, noi andiamo nel sito della BBC, ci abboniamo a un giornale, vediamo le cose che gli altri non vedono. Stefano, vediamo di dividere a questo punto l'utenza italiana in due tronconi, quelli che vogliono comunque mantenere una posizione di ricerca di qualità nelle informazioni, sono quelli che chiamano e dicono quello che stanno facendo, vanno nei siti stranieri, l'informazione straniera è meglio di quella italiana, l'affidabilità, però nessuno dice io la mattina accendo il telefono e mi guardo mezz'ora di video che mi arrivano comunque da Instagram e TikTok e un po' con quelli cerco di capire come va il mondo, perché io te lo confesso, io faccio questo la mattina.
3: Ma penso che lo facciano tutti, e appunto
1: nessuno lo dice,
3: parlavamo,
1: è l'inconfessabile peccato.
3: Perché tutti ci vogliono dire che sono raffinatissimi fruitori di informazioni multilingue con una grande capacità di selezione. Cioè, magari è semplicemente che chi ha quel tipo di attenzione ai media è più propenso a telefonare per raccontare quello che fa, ma la maggior parte della gente si informa con uno swipe, passando da un video all'altro, e alla fine dice: oh, ma che è successo in Iran? Oppure vede una cosa e va in quella direzione. Questo è il, non voglio dire il problema, è il contesto in cui siamo, è un contesto

0: che, come dire, siamo oltre il fatto che i giornalisti devono riconvertirsi a questo nuovo ecosistema. È un ecosistema di informazioni in cui i giornalisti non hanno sostanzialmente niente da
1: Ecco,
0: dire su
1: questo
0: quella
1: hai detto
0: cosa.
1: una cosa molto importante. Non esiste più il tema che ci ha afflitto dagli anni 90 a, diciamo, 6-7 anni fa, la riconversione dei giornalisti. Io quando detti l'esame di Stato da giornalista professionista, portai una tesina in internet, rischiai la bocciatura, ma era l'anno 1994. Quasi funeretico. Poi si sono riconvertiti in tutte le maniere, esistono giornalisti super convertiti, ma ormai non serve più la riconversione.
0: E siamo arrivati a uno stadio successivo in cui quel lavoro lì è diventato un'altra cosa. E quindi se tu sei un giornalista nel senso tradizionale, cioè uno che vuole avere delle fonti, delle competenze, fare delle analisi, delle sintesi, avere un impatto, devi inventarti dei modi diversi che sono coerenti con quello che vuoi fare. Non è che puoi fare le inchieste in 40 secondi di TikTok, quello è un altro campo, è un altro lavoro e non è detto che sia informazione. Come dire, è un po' la grande questione di fondo.
1: Allora, se non ci possiamo riconvertire, per noi non c'è salvezza. Questo è il verdetto che diamo a tutti i colleghi, Stefano Feltri ed io. E non ve la prendiate, ma è esattamente così. Grazie Stefano, alla prossima.
0: Alla prossima.
2: Edunext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
3: Vi ha presentato.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
9: Spedisco 1.000 pack una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
10: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
16: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
15: Ma tutto tutto?
16: Tutto tutto.
15: Ma chi? Ma come?
16: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa. Prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
17: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali.

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: I leader del G7 uniti a aumentare la pressione su Putin, più armi a Kiev, ok all'accordo con l'Iran, pronti a contribuire su Hormuz. Oltrepassano lo stretto intanto le prime petroliere iraniane, tensione invece in Cisgiordania, coloni israeliani bruciano due moschee. Addio a Carlo Ginzburg, storico e saggista della microstoria. Materiale jihadista e manuali per fabbricare armi, 16enne arrestato a Bologna. Maturità, domani la prima prova di italiano su Radio 24, stasera torna la notte prima degli esami. Mondiali di calcio, Mbappé, Haaland e Messi protagonisti, debutto stasera per il Portogallo e l'Inghilterra. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Medio Oriente in primo piano, perché mentre dal G7 di Evian in Francia i leader prendono atto positivamente dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti ed Iran, la campagna militare israeliana nel sud del Libano, ma anche le azioni dei coloni israeliani in Cisgiordania rischiano di mettere a rischio l'intesa.
2: Alte colonne di fumo si alzano da due moschee a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Dentro, i muri sono imbrattati con slogan razzisti. L'attacco dei coloni israeliani ai due luoghi di culto musulmani avviene in un momento delicato. Israele è tiepida sull'accordo tra Iran e Stati Uniti, che impone la cessazione delle ostilità anche in Libano, dove in realtà anche stamattina ci sono stati dei raid. Oltre a questo nodo, l'accordo tra Trump e il regime iraniano contiene anche altre fragilità che vengono in queste ore criticate da diversi analisti. Secondo fonti dell'amministrazione citate dalla CNN, però, il linguaggio del memorandum è volutamente vago per creare un ambiente più favorevole per i colloqui tecnici in vista della cerimonia di firma ufficiale di venerdì in Svizzera. Ma non è solo una questione di linguaggio. Di fatto le prime petroliere iraniane hanno oltrepassato nella notte la zona di blocco imposta dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno quindi consentito all'Iran di iniziare immediatamente a vendere petrolio, e questo al momento segna un punto per Teheran. Dal G7 Trump ha negato di aver mai voluto un cambio di regime e ha elogiato la nuova leadership, dimenticando però che 746 persone sono state giustiziate in Iran dal 1 di gennaio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ultima giornata di lavori al G7, concentrata questa mattina sul dossier della crescita mondiale, degli squilibri macroeconomici e del surplus commerciale cinese, prima di un pranzo con i rappresentanti dei colossi tech americani e internazionali, interamente dedicato alle sfide poste dall'intelligenza artificiale anche in termini di protezione dei minori. Nella notte sono stati diffusi i comunicati congiunti dei 7 leader che hanno sancito il successo diplomatico francese nel portare anche l'amministrazione Trump alla firma di documenti che, soprattutto nella parte geopolitica, si prevedeva inizialmente sarebbero stati diramati solo a nome della presidenza transalpina.
4: Ce G7 è un momento, je crois pouvoir le dire, de réveil stratégique.
3: In un video postato online, il presidente Macron ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato, parlando di un risveglio strategico per il G7. Più nel dettaglio, il comunicato ha confermato il sostegno risoluto dei 7 leader per Kiev, impegnandosi a incrementare la pressione sull'economia russa anche mediante il

0: rafforzamento delle sanzioni nel settore energetico, in particolare petrolio e gas. Dal G7 pure l'impegno a incrementare la consegna all'Ucraina di sistemi di difesa aerea, intercettori e armamenti a lungo raggio. Si sta considerando infine l'estensione delle licenze a Kiev per la produzione locale di armamenti. E nella parte sul Medio Oriente il documento dà il via libera alla missione franco-britannica a protezione del transito navale a Hormuz. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e via.
1: Con la cronaca torniamo in Italia perché c'è un altro caso di minori collegati ad attività di terrorismo. È stato arrestato infatti un sedicenne in provincia di Bologna. In casa sua sono stati ritrovati materiali di propaganda suprematista ma anche jihadista, oltre a manuali per effettuare attentati.
2: Nelle chat con altri estremisti condivideva manuali per compiere attentati con furgoni e camion, tutorial per fabbricare pistole e materiali di propaganda suprematista e jihadista. A svelare l'identità dell'utente anonimo è stata la Digos di Verona, che ha arrestato un sedicenne residente nel bolognese, ora trasferito al centro per minorenni di Ancona. Non solo idee che diffondeva online, ma diventavano reali nella sua cameretta, dove sono stati ritrovati dai poliziotti volantini con i piani per costruire cellule terroristiche, oltre a disegni con simboli legati all'estremismo islamico. Tra i file del suo PC anche il video integrale della strage alla moschea neozelandese di Christchurch del 2019, dove persero la vita 51 musulmani. L'attentatore veniva indicato come un modello. Qui il controsenso di un'ideologia che la polizia ha definito white jihad, cioè la convergenza di vari estremismi uniti non tanto da una vocazione politica, ma dall'esaltazione della violenza. Una radicalizzazione emersa in altri casi di cronaca in varie città e che la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, Paola Brunese, aveva commentato al microfono di Maria Piera Ceci.
3: Aderiscono a ideologie suprematiste, cercano adepti, sono attirati dall'idea di sovvertire l'ordine, è un fatto nuovo.
2: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Al via in Senato l'esame del DDL sulla caccia, con il governo che con questo disegno di legge punta ad estendere le attività venatorie, contraria all'opposizione, in particolare AVS, Movimento 5 Stelle.
4: Nell'aula di Palazzo Madama è cominciato con la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità presentate da Movimento 5 Stelle e AVS l'esame in prima lettura del disegno di legge sulla caccia voluto da Fratelli d'Italia. Il testo modifica la precedente legge, la 157 del 1992, estendendo il numero delle specie cacciabili e le condizioni ambientali in cui l'attività venatoria è ammessa, interventi duramente contestati dal centro-sinistra. Non è una riforma, è una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista, in barba alla scienza, al diritto europeo e al dovere costituzionale di tutelare l'ecosistema e la biodiversità, afferma la segretaria del PD Schlein, che chiede il ritiro immediato del provvedimento. Ad andare all'attacco sono anche tutte le principali associazioni animaliste. La Lipu ha anche rivolto un appello a Papa Leone, il quale ha risposto assicurando che la Santa Sede non mancherà di promuovere il rispetto e la tutela del creato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Lutto nel mondo della cultura, è morto Carlo Ginzburg, storico, saggista, considerato un maestro della microstoria.
5: Innovatore e teorico della microstoria, le sue ricerche senza steccati hanno fatto scuola. Se ne va a 87 anni Carlo Ginzburg, lo storico italiano più famoso nel mondo, autore di libri tradotti in una trentina di lingue. Fra i più noti, I Benandanti e Il formaggio ai vermi su Santa Inquisizione e stregoneria. Figlio della scrittrice Natalia Ginzburg e dell'intellettuale antifascista Leone, si definiva un ebreo diasporico, da sempre avverso a rivendicazioni identitarie come i nazionalismi, perché artificiali. Spiegava ancora di recente nel podcast Librario L'Indolente.
6: Il fatto che sia data una volta per tutte l'identità, cosa falsissima. Persone, istituzioni, realtà sociali sono in movimento, quindi è un gesto politico quello di sottolineare l'esistenza di identità italiane, europee, ebraiche.
5: Ricercatore eclettico, si cimenta anche con il contemporaneo. Nel 91 pubblica il saggio polemico Il giudice e lo storico sul processo per l'omicidio calabresi. Ai magistrati rimprovera in sostanza di aver buttato l'onere della prova sulle spalle degli imputati, proprio come secoli prima i santi inquisitori. Indagatore del vero e del falso storico, amava ricordare che della vicenda umana sappiamo e sapremo sempre troppo poco. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La principessa ereditaria di Norvegia Mette Marit

0: È stata sottoposta ad un trapianto di polmoni, lo ha fatto sapere questa mattina il Palazzo Reale norvegese. Il trapianto si è rivelato fino ad ora un successo, ha detto il primario del reparto di chirurgia toracica dell'Ospedale Nazionale di Oslo alla principessa, che ha 52 anni. È stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia che causa difficoltà respiratorie e può richiedere un delicato trapianto, dato che i medici stimano un'aspettativa di vita di 1 o 2 anni senza questo fondamentale intervento. Sarà celebrato domani invece il funerale del cardinal Camillo Ruini alle 16:30 nella Basilica di San Pietro a Roma, naturalmente presieduto da Papa Leone XIV. Ruini è morto ieri a 95 anni, a lungo vicario di Roma, è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sentiamo il suo ricordo e la sua eredità al microfono di Katia Caramelli da parte del cardinale Angelo Bagnasco.
1: Di una grande fede spesa per amore della Chiesa e in particolare per la Chiesa italiana, di cui è stato presidente per 3 mandati, cioè 15 anni, con grande lucidità nella guida della Chiesa, insieme ai vescovi naturalmente italiani, e sia anche nelle analisi puntuali della società, della cultura del nostro paese.
2: Parlava spesso, no, della difesa di quelli che lui chiamava i valori non negoziabili.
1: Sono valori universali che toccano tutti gli uomini in modo uguale e quindi sono inviolabili. I valori fondamentali come la vita, la famiglia, la libertà di educazione, il lavoro, eccetera, violare questi valori vuol dire intaccare proprio la dignità della persona umana.
0: 13:11, lo sport con i mondiali di calcio. Facciamo il punto: mondiali che ritrovano insomma almeno 3 grandi protagonisti nelle ultime ore. Carlo Gento.
3: Ciao Alessio. Beh, tra grandi protagonisti, la notte che abbiamo vissuto mancava l'uomo ragno Mandrake. La notte dei supereroi è stata una americanate in grande stile, sembra quasi fatta apposta, no? Questo sbarco di Mbappé che fa doppietta battendo il Senegal, una partita molto difficile per la Francia dato il valore dell'avversario. Poi arriva Haaland che ne fa 2, quasi 3, ma qui l'impegno era meno severo per i norvegesi, anche se hanno sofferto non poco contro l'Iraq. E infine Sua Maestà in piena la notte illuminata da Leo Messi, che ne segna 3, ma quasi 4, perché quello all'inizio gli è stato annullato per un'inezia di fuorigioco. E Argentina che vince 3-0 contro l'Algeria, e poi questa mattina, per chiudere se vuoi, Arnautovic, vecchia conoscenza, che segna anche nel finale un gol su rigore, il suo primo in un mondiale, nella vittoria dell'Austria sulla Giordania. Oggi c'è una grande partita, perché c'è il Portogallo che debutta, ma con la Repubblica Democratica del Congo alle 19. Non credo che Cristiano Ronaldo possa avere grandi problemi ad aggiungersi alla compagnia dei supereroi. Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia, che è una partita estremamente interessante. Poi nella notte, volendo, c'è anche il debutto di Fabio Cannavaro con il suo Uzbekistan contro la Colombia.
0: Benissimo, grazie per il punto Carlo, ti risentiamo più tardi con tutti i convocati naturalmente. Noi invece adesso ci fermiamo per la prima pausa, tra poco con tutte le altre notizie.
4: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti

0: oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Effetto giorno.
4: Ecco le notizie di oggi. Leader del G7 uniti, aumentare la pressione su Putin, ok all'accordo con l'Iran. Oltrepassano lo stretto di Hormuz intanto le prime petroliere iraniane. Tensione invece in Cisgiordania, dove coloni israeliani bruciano due moschee. Addio a Carlo Ginzburg, storico e saggista della microstoria. Materiale jihadista, manuali per fabbricare armi, arrestato a Bologna un sedicenne. Maturità domani, la prima prova di italiano per quasi 500.000 studenti su Radio 24, torna stasera notte prima degli esami. E poi i mondiali di calcio, debutto sempre questa sera per il Portogallo e l'Inghilterra. Eccoci qua, quando sono le 13 e 16 minuti, questi titoli principali delle notizie di oggi, ben ritrovati con Effetto Giorno, cari ascoltatori. In diretta 349-238-6666, come sempre potete scriverci per commentare su WhatsApp le notizie principali di questa giornata. Ripartiamo dalla situazione internazionale, torniamo al G7 di Evian in Francia con l'inviato Sergio Nava, che saluto e ringrazio. Ben ritrovato Sergio.
5: Ciao.
4: Buongiorno, eccoci qua.
5: Ciao Alessio.
4: Allora, ultima giornata di lavori, oggi temi economici in primo piano, temi economico-finanziari con un occhio anche sull'intelligenza artificiale. Attendiamo le conclusioni del vertice, quelle ufficiali. Intanto sì, lo sentivamo nel breve resoconto dell'inviato a Evian, si parla di successo francese per quanto riguarda la diplomazia sui temi internazionali, perché c'è un quadro condiviso dentro con anche gli Stati Uniti di Trump, un quadro condiviso tra alleati occidentali che, insomma, va ricordato, negli ultimi mesi, negli ultimi 18 mesi non si era visto tanto spesso. Allora ti chiedo, Sergio Nava, di ripartire qua dalle conclusioni, diciamo, sugli aspetti internazionali e poi arrivare ai temi di oggi.
5: Sì, allora, innanzitutto per quanto riguarda la questione, diciamo, ucraina, e di poco fa la notizia del cancelliere tedesco Merz, da un lato si è detto soddisfatto del linguaggio finalmente comune, ecco, con una dichiarazione comune in merito ai temi internazionali, e non solo Ucraina ma anche Medio Oriente, ma soprattutto Merz ha invitato per la prossima settimana a Berlino i partner delle 5, cioè 5 paesi europei, non dell'Unione Europea, perché sono Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, per parlare proprio di Ucraina, vertice NATO che ci sarà a luglio ad Ankara, eccetera eccetera. Insomma, si sta comunque, i vari formati anche all'interno dell'Europa si stanno muovendo dopo questo G7. Tornando ai temi geopolitici, ricordiamo che per quanto riguarda l'Ucraina, innanzitutto si è firmata una dichiarazione comune, quindi anche con la firma americana, e non era assolutamente scontata. Dopodiché l'incrollabile sostegno a Kiev, le sanzioni in materia energetica contro Mosca su gas e petrolio, e anche gli aiuti in termini militari, tutti ovviamente da definire, perché si parla anche tra l'altro di licenze per far sì che l'Ucraina produca internamente delle armi di tipo americano come i Patriot.
4: Beh, sì.
5: C'è molta carne al fuoco, ovviamente molto da dettagliare. Per quanto invece riguarda il Medio Oriente, sostanzialmente, al di là della lode, come dire, agli Stati Uniti, al presidente americano Trump per aver concluso un accordo di pace, anche questo tutto da leggere nei dettagli, con l'Iran, c'è soprattutto un sostanziale via libera alla missione a guida franco-britannica nello stretto di Hormuz per garantire il

0: Però dicevamo che oggi la giornata è importante anche per quanto riguarda i temi economici. Chiuderei qua con te il collegamento. Raccontaci cosa c'è sul tavolo dal punto di vista economico-finanziario al G7 di Evian.
1: Sì, ovviamente, premessa, pare che i lavori siano in ritardo e che quindi anche di conseguenza il G7 slitterà un poco avanti, forse di un'ora nella fine, ma a parte questi dettagli logistici, si parlava questa mattina di crescita mondiale, ma anche e soprattutto di squilibri economici. E qui torna in gioco l'aspetto cinese, sicuramente il surplus commerciale cinese e soprattutto il grande potere che Pechino ha nel fornire materie prime critiche, minerali critici, e pare, secondo le prime indiscrezioni, che il gruppo dei sette abbia raggiunto un accordo secondo il quale nessun paese dovrebbe fornire più del 60% delle sue importazioni di minerali critici entro il 2030, proprio per ridurre la dipendenza che numerosi paesi europei in particolare hanno proprio nei confronti di Pechino. Non dimentichiamo anche che a pranzo si parlerà di intelligenza artificiale con i rappresentanti praticamente di tutte le principali aziende tech del settore europee e americane. Ci saranno OpenAI, ci sarà Anthropic, ma ci saranno anche la francese Mistral, solo per fare degli esempi, e anche Google. Quindi temi di stretta attualità sui quali ovviamente si saprà di più a metà pomeriggio, quando poi ci saranno le conferenze stampa finali e si chiuderà anche questo G7, che fino ad ora, va detto, va sottolineato, è stato comunque diplomaticamente un successo.
0: Sergio Nava, inviato di Radio 24 ad Evian al G7, grazie, buon lavoro, staremo a vedere. Poi insomma anche proprio le conclusioni formali e le conferenze stampa, insomma le parole che saranno usate sono ovviamente, parliamo anche di diplomazia di rito, situazioni nelle quali siamo abituati insomma a foto di rito, foto opportunity, poi i contenuti, la densità dei contenuti a volte sfugge un po', ma detto questo, adesso invece ci occupiamo di qualcosa di completamente diverso, perché oggi è vigilia dell'esame di maturità per Federico Taddia. Buongiorno intanto.
2: Buongiorno.
0: Quanti studenti?
2: 527.000 e qualcuno in più.
0: Poco più di 500.000. Allora, Federico Taddia, perché stasera torna l'appuntamento di Radio 24 con la notte prima degli esami, un grande classico. Ogni volta te lo chiedo, a quanti anni lo facciamo?
2: Beh, ormai da 13-14 anni, e ogni anno siamo qui a raccontare le novità dell'esame di maturità.
0: Tre volte.
2: Cioè, noi rimaniamo, facciamo la nostra maratona, ma cambia l'esame, quindi questo lo rende anche più.
0: Cioè, dimostrazione che c'è bisogno di un programma anche lungo, perché poi questa è una maratona. Che ora iniziata?
2: Tre ore, dalle 20:45 a mezzanotte. Con me ci sarà Francamente, la cantautrice, che farà anche da colonna sonora di questa notte. Tanti ospiti, come sempre, tanti spunti, ma soprattutto tanti maturandi, insomma, che ci raccontano le ultime ore prima di questo esame, che è un esame nuovo, diverso.
0: Ecco.
2: Tra l'altro sì. Torna a chiamarsi esame di maturità.
0: Ecco, allora,
2: già il nome dice tanto di cosa vuole.
0: Effettivamente c'è questa Valditara, insomma, ha imposto questo cambiamento, il governo, poi insomma ogni anno, poi l'hai appena detto, tutti i ministri devono lasciare un segno. Non è più esame di Stato, ma di maturità.
2: Tra l'altro verrà misurata la maturità da 0,5 a 5 punti, e sarà uno dei criteri di valutazione, cercare di fotografare la maturità dell'alunno.
0: Maturità,
2: sì.
0: Come criterio a sé stante.
2: Come criterio a sé sei autonomo, se sei in grado di dimostrare appunto di aver raggiunto un certo grado di maturità. Quindi
0: e
2: la
0: questo verrà fatto dalla commissione. O anche da, diciamo, i tuoi 5 anni? No, proprio
2: la commissione. Sì.
0: Perché
2: nella valutazione dell'orale, dell'esame dell'orale, avrà questi 5 punti a disposizione proprio sul grado di maturità.
0: Non lo sapevo, questo devo mettere in ignoranza, perché invece so che il sistema di punteggio è abbastanza complicato. Orali, scritti, si sommano, ci sono i pesi, le cose, il bonus, c'è anche un bonus.
2: Allora le novità sono tante. Intanto sono solo due le prove scritte,
0: okay.
2: Quindi la classica di italiano, che sarà appunto domani su 7 possibili tracce, e poi il giorno dopo c'è lo scritto di materia. E l'orale invece sono 4 le materie assegnate, sono state assegnate a gennaio, quindi lo studente porterà queste 4 materie che già da diversi mesi appunto può approfondire, e verrà valutato in maniera particolare anche il percorso di alternanza scuola-lavoro,
0: okay,
2: quindi raccontare quello che hai fatto,
0: questione.
2: Esatto. L'educazione l'educazione, l'educazione civica, e poi ogni studente dovrà portare il proprio curriculum, che è un'altra novità, questa proietta nel mondo del lavoro, esatto, quindi devi proprio elencare

0: quello che hai fatto all'interno della scuola, ma soprattutto fuori dalla scuola, perché valuteranno anche attività parallele, attività esterne. E attenzione, che è la grande novità dopo, ecco, quello che era successo lo scorso
1: anno, la condotta,
0: anno,
1: quello comportano,
0: la condotta e soprattutto bocciatura immediata nel caso di scena muta orale.
1: Quindi ecco, non... perché questo, riavvolgiamo un po' il nastro, perché era successo? Era successo perché qualcuno diceva, se non ricordo male, beh, con tutti questi, diciamo, crediti che, con cui si arriva all'esame, l'esame diventa inutile, cioè non ci state neanche guardando, state solo certificando, eccetera. E quindi qualcuno che faceva,
0: l'anno scorso c'era questa protesta, no, di fare scena muta, quindi presentarsi all'orale, non dire, una protesta anche contro, insomma, la riforma, una protesta contro, non si sentivano abbastanza preparati, perché era comunque la generazione Covid, diciamo così, che sì, si presentava all'esame di maturità, e quindi insomma si era diffusa un po' questa protesta, no? E quest'anno hanno tagliato appunto l'opzione in partenza, perché anche nel caso tu abbia già abbastanza crediti per garantirti la promozione o comunque anche un voto decente, comunque in caso di scena muta c'è la bocciatura.
1: Vabbè, comunque insomma l'esame credo che sia giusto farlo, poi è giusto anche se uno ritiene di voler protestare in qualche modo, sai però quello cui va incontro, perché
0: sì, esatto,
1: questa volta rischi di bocciare.
0: Però credo che insomma ragazze e ragazzi con questo esame possano avere la possibilità non solo di dire quello che sanno, ma anche di dire quello che sono, quindi se hanno comunque voglia di protestare o comunque voglia di esprimere la propria personalità, c'è modo di farlo sotto, ponendosi all'esame. Però insomma quello che dico sempre io, no? L'esame comunque è una grande possibilità, hai degli adulti, in questo caso 5 adulti che fanno la commissione, che sono lì e ti ascoltano e sono interessati non davvero solo a quello che sai, ma anche a quello che sei, quindi se hai voglia di metterti in gioco nei tuoi talenti, nelle tue competenze, ma anche nella tua personalità, goditi e giocati questa possibilità.
1: Perché in fondo, insomma, in fondo è vero, chi ti ascolta sicuramente può essere, come dire, la sua curiosità può essere accesa non solo da quello che dici a livello di curriculum, ma da come lo dici, da come ti poni, quindi davvero la personalità può venire fuori. Ma insomma, adesso non facciamo l'elogio dell'esame di maturità.
0: Assolutamente.
1: E invece parliamo di cosa succederà stasera a Radio 24 con Notte Prima degli Esami.
0: Grandi, tanti ospiti: Simone Cristicchi, Corrado Augias, Enrico Brizzi, Nica Passarella l'autrice. Avremo anche Irene Tabanelli, che insomma medaglia d'oro agli Olimpiadi ed è una maturanda, quindi domattina sarà tra i 527.000 studenti.
1: Ogni anno davanti ci sono maturandi insospettabili, sentivo nomi che giravano, delle cose
0: incredibili. Anche Blanco, che ha pubblicato un video pochi giorni fa, che studiava insieme al pappagallo. E cercheremo di raccontare appunto i ricordi di chi la maturità l'ha già fatta, ma cercheremo anche, faremo un gioco quest'anno, ho setacciato i Toto Traccia per vedere quelli più gettonati, e chiederemo a degli esperti di darci delle possibili piste di riflessione nel caso che uscisse proprio quella traccia. Okay. Quindi insomma entreremo anche un po' nel contenuto della materia.
1: Toto Traccia più probabile,
0: da San Francesco all'intelligenza artificiale, dal cambiamento climatico a comunque un'analisi della situazione geopolitica, avremo persone competenti.
1: Non Foscolo,
0: che daranno...
1: però scusami, perché ho scoperto che Foscolo non si fa al quinto e quindi non può uscire. È vero? E quindi, perché ogni anno esce Foscolo, non si sa perché, non è possibile.
0: No, quindi insomma, daremo anche qualche spunto. Tre ore per rilassarci, tre ore per vivere insieme questo esame di maturità ed accompagnare gli studenti, tre ore di musica anche, perché serve, ogni maturità ogni anno ha la propria colonna sonora e cercheremo anche noi di seguirla.
1: Grazie a Federico Taddei, l'appuntamento questa sera, Notte Prima degli Esami su Radio 24 naturalmente, poi domani invece la cronaca di questo esame di maturità.
0: E Schirano mi ha detto che lui si sogna ancora lo scritto di matematica, sappilo, che assistente hai.
1: Ma poi com'era andato? Molto molto male? Vabbè, adesso non...
0: Benino, dice. Già la faccia proprio triste.
1: Anch'io me lo ricordo, ho scritto in matematica molto bene, insomma non andò benissimo, forse per questo che me lo ricordo.
0: Grazie Alessio.
1: Ciao Fede, al più tardi. Ci fermiamo, c'è il break, a tra poco.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni di ilsole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su ilsole24ore.com.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene.
6: Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Borse europee positive a metà giornata nell'attesa dell'avvio di Wall Street, della ripartenza di SpaceX e soprattutto del discorso che pronuncerà Kevin Warsh, il neopresidente della Federal Reserve, al termine della due giorni di riunione del FONC che, secondo gli analisti, dovrebbe lasciare i tassi di interesse invariati. Milano avanza dello 0,15% e si mantiene sui massimi storici. A Piazza Affari si mette in luce Banco BPM più 1,7%, mentre l'istituto attende una risposta da Siena e al tempo stesso studia il dossier BFF, con i titoli di quest'ultima che balzano di oltre il 10%. Unicredit guadagna oltre l'1% con gli investitori che cercano di comprendere le future mosse dell'amministratore delegato Orcel, sia in Italia sia in Germania, dopo l'opposizione manifestata da Berlino a una possibile acquisizione di Commerzbank. Stellantis infine cede l'1,6% dopo il profit warning lanciato da BMW, che intanto a Francoforte arretra di oltre il 6%. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi.
20: andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
21: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
22: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
23: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Effetto giorno.
1: 13:35 minuti, effetto giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Allora, adesso riprendiamo in mano la questione del processo all'urbanistica milanese, perché ieri c'è stata una notizia, sono andati assolti 8 imputati in un caso di presunto abuso edilizio, quello di Torre e Milano. È un caso, lo ripetiamo anche questa volta, che è sì milanese, ma è anche un caso nazionale, perché riguarda in generale i criteri per l'edilizia, la nuova edilizia, i prezzi delle case, i profitti dei costruttori, piuttosto che gli interessi dei cittadini. Tutte cose che devono essere messe in equilibrio, e a Milano sappiamo che c'è stata una questione che è stata aperta da questi processi. Adesso arriva una battuta d'arresto, perché effettivamente dopo che l'anno scorso già, diciamo, il filone corruttivo con gli imputati che erano stati rimessi, diciamo, sostanzialmente in libertà, c'è stata una battuta d'arresto, questa volta nuovamente il tribunale stabilisce che non ci fu reato per quel caso, quello lì di Torre Milano, via Stresa, 24 piani alti 82 metri, autorizzati, era questo il punto, con una semplice scia, anziché con un piano attuativo, che è uno strumento più complesso. Sara Monaci, collega del Sole 24 Ore, per iniziare, intanto buongiorno e benvenuta, perché poi ne parleremo anche dal punto di vista più generale della città. Sara, buongiorno.
25: Buongiorno e ben ritrovati.
1: Allora, intanto il senso di questa sentenza che scrivete anche tu che te ne occupi oggi sui giornali, attenzione, perché c'è la soluzione, quindi c'è una battuta d'arresto, Sala tira un sospiro di sollievo, però il senso, se ho capito bene, dei magistrati è: non ci fu reato allora, perché allora le regole, il buon senso, l'amministrazione andavano in quella direzione, si poteva fare tutto con una scia, ma con le regole di oggi, che nel frattempo il comune, proprio perché ci sono stati questi processi, ha comunque rivisto, oggi forse sì che sarebbero diciamo irregolari, potrebbe esserci un reato, quindi il problema non sembra risolto, anche se la sentenza, Sara Monaci, ripartiamo da te, che cosa dice esattamente?
25: Allora, la sentenza dice che non c'è stato un reato, anche se le motivazioni complete le vedremo tra un po' e sono state comunque anticipate dal presidente del tribunale. Considerando la prassi, questo si dice in sostanza nel dispositivo, considerando la prassi, la modalità, diciamo, le modalità di riferimento che prendono, non tanto quella legge urbanistica degli anni 40, che è il punto di riferimento per la procura, quanto il testo dell'edilizia degli anni 2000, ecco, viene sottolineato che era ormai entrato nell'abitudine, nella prassi del comune, rilasciare dei permessi a ristrutturare, poi vediamo, ecco, qual è il concetto di ristrutturazione, quindi a costruire dei grattacieli, per tradurla in termini semplici, dopo la demolizione di un capannone, con una semplice scia. Ovviamente questo per la procura invece non doveva essere così, e di conseguenza ha tentato appunto la causa, che però in questo momento è stata diciamo respinta totalmente, con delle assoluzioni piene, però sottolineiamolo, si tratta del primo caso e del primo grado, quindi proprio per sottolineare la complessità dell'assenza di una normativa, siamo a attendere gli esiti giurisprudenziali di una sentenza, salvo poi averne delle altre che potrebbero avere per quel singolo caso un orientamento diverso. Certo, assolutamente è una battuta d'arresto un po' su tutta la linea, perché diciamo la procura già l'anno scorso, come tu hai sottolineato, aveva avuto già il riesame, quindi non ancora nell'iter completo, ma il tribunale del riesame ha rimesso in libertà coloro che erano stati messi in custodia cautelare, e questa è una prima battuta d'arresto importante. Oggi 8 assoluzioni sono comunque un rilievo importante.
1: Saluto anche Francesca Claudia Scotti, che è presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano. Benvenuta Scotti, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno.
1: Allora, dicevamo che insomma c'è da un lato sicuramente l'inchiesta con gli aspetti penali, poi ci sono anche ragionamenti più generali sugli interessi della città, si deve trovare un equilibrio tra i costruttori, gli amministratori, i cittadini, eccetera, eccetera. E quindi qua lei, per esempio, oggi in un'intervista sul Corriere di Milano sottolinea, insomma, le regole dobbiamo riscriverle, scriviamole insieme con coraggio e politica. Prima di arrivare a questo, però, le chiedo, Scotti, anche sì, un commento su questa sentenza. Che impressione le ha fatto, che cosa ne pensa, considerando tutto quello che diceva Sara Monaci, primo grado, è solo un caso dei tanti, eccetera, però la soluzione.
0: Ma intanto appunto bisogna aspettare le motivazioni e poi appunto è un primo grado, è una prima sentenza. Detto questo, è importante per noi come ordine professionale, perché anche nella nota di ieri del presidente del tribunale, nell'ultimo capoverso della nota, si evidenzia il ruolo dei professionisti, no? E quindi comunque la buona fede dei nostri iscritti al nostro albo, che è stato molto mistrattato, mi viene da dire, negli ultimi anni. Ecco, io l'ho sempre richiamata la buona fede, nel senso che quello che fanno i nostri iscritti è rispettare le norme che oggi abbiamo, e per nostri iscritti intendo sempre sia i liberi professionisti che firmano le pratiche, ma anche i dipendenti pubblici che spesso sono iscritti al nostro albo, per cui da tutte e due le parti, ecco, per tutte e due le parti questa sentenza è molto importante, perché stabilisce se la responsabilità c'è stata, e c'è stata in tante parti, magari non penali, ma certo, sicuramente come scelte politiche, appunto riguarda le scelte politiche, sospettate, ecco, il vestigio di parole.
1: Questo mi sembra un ragionamento, personalmente lo trovo molto lucido e anche condivisibile per quel che conta. Francesca Claudia Scotti, lo ricordo, presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, perché insomma, ci dice insomma, già il fatto che in qualche modo i rilievi penali, il sospetto della corruzione siano messi da parte, è importante, è un primo passo importante. Resta la questione politica, la questione delle scelte da fare sulla città. Di questo però possiamo parlarne. Ecco, allora glielo voglio chiedere, Scotti, si era un po' perso, perché questa è la sensazione, no? Grazie a queste inchieste, che anche se penalmente si riducono in nulla, hanno però prodotto un cambiamento politico, perché nel frattempo le regole sono tornate, il comune sembra tornato a baricentro, si fanno più piani attuativi di prima. Si era un po' perso l'equilibrio tra gli interessi della città, cittadini, costruttori, amministratori in questi anni a Milano, secondo lei, a favore, questa è un po', diciamo, la tesi più diffusa, dei costruttori, e comunque diciamo minori oneri per il comune, minori servizi, minori verde, minori piste ciclabili e cose di questo genere?
0: Guardi, la situazione, ovviamente il quadro è molto complesso e quindi è difficile poi entrare nel merito così in così poco tempo, però per esempio ieri abbiamo avuto un intervento a Palazzo Marino molto interessante di Alessandro Balducci, che nella sua analisi ricordava come negli ultimi 10-15 anni abbiamo avuto un PGT molto lasco. Siamo stati i primi in Italia a inserire l'indice unico, l'invarianza funzionale, una serie di misure che appunto sono state sperimentate prima che in altri luoghi a Milano. È evidente che una debole regia pubblica, che viene da motivi anche molto profondi, di poca strutturazione del pubblico, poche persone, proprio un problema anche messo in evidenza anche dalla vice sindaca Scavuzzo più volte, no? Anche semplicemente degli stipendi dei dipendenti pubblici, della non tutela legale, cioè una serie di elementi che fanno anche disamorare i tecnici rispetto al ruolo del funzionario pubblico, no? Anche del ruolo importante che deve avere. Ecco, Quindi una scarsa regia pubblica ha fatto sì che una serie di misure estremamente incentivanti che erano state inserite, sì, nel PGT poi non siano state controllate, questo senz'altro. Quindi i ragionamenti vanno fatti a livelli diversi, no? Cioè c'è bisogno di tanto lavoro da rifare insieme. Ricordiamoci che queste inchieste hanno creato un grandissimo clima di paura che ha fatto sì anche che tra di noi ci siamo parlati molto poco in questi anni, perché siamo stati tutti un po' lì ad aspettare, no? Adesso io lo sto ricordando molto in questi giorni, la necessità di ritrovarsi nell'osservatorio edilizio. L'osservatorio edilizio è

0: un luogo, come dire, previsto dal regolamento edilizio, cioè in cui le parti, le diverse istituzioni si confrontano rispetto alla bontà di alcune normative, la critica di alcuni passaggi e anche una riflessione sul, appunto, come modificare le nostre normative. Ecco, l'osservatorio non si trova da più di un anno, perché appunto ci siamo un po' tutti paralizzati, no? In attesa
1: Certo,
0: di
1: le inchieste
0: sapere.
1: hanno avuto anche questo effetto, sicuramente. Sala, nelle interviste in queste ore, dice, insomma, sono state usate anche tanti aggettivi, parole pesanti per descrivere le condotte che poi adesso, secondo questa prima sentenza, ma non è la prima, vanno incontro, diciamo, a questa assoluzione, fondamentalmente, quindi si toglie un peso, come dicevamo prima. Però la domanda flash che le faccio e le chiedo sì o no, fondamentalmente, Scotti, è: lei ci crede? Perché questo suo punto, una debole regia politica che c'è stata, lei ha detto queste parole, no? In questi anni, da parte appunto della politica milanese e forse anche nazionale, che a questo punto ci sia un'inversione di tendenza, perché tocca di nuovo alla politica, no? Prendere in mano questa situazione con delle norme più chiare. Lei ci spera? Penso di sì, ma ci crede anche, perché insomma, cosa può.
0: Io credo che le cose vadano fatte insieme, per cui non solo regia politica, non solo assenza dalla regia politica, va tutto costruito insieme, anche perché la regia politica dopodiché ha bisogno anche degli investimenti dei privati, per cui bisogna anche trovare un punto di incontro, non si può fare, come dire, con l'antagonismo, no? Va costruito insieme. Io credo che questi anni abbiano dato dimostrazione a tutti che ci siamo persi dei pezzi, no? Per cui sia il pubblico che il privato abbiano l'interesse di sedersi a uno stesso tavolo e dialogare, ripeto, con una lucidità forse maggiore oggi rispetto a ieri.
1: Ecco, speriamo. Grazie intanto a Francesca Claudia
0: Lo
1: Scotti,
0: speriamo.
1: Presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano. Grazie per essere stato con noi, anche per affrontare questo qui, che è un tema comunque complicato perché ci sono le inchieste, ce ne sono ancora in corso. Delicato perché ci sono tante parti dentro coinvolte, ognuna che poi porta anche legittimamente i suoi interessi. Ci sono, lo ripeto, gli ingegneri, gli architetti, i costruttori, i funzionari amministrativi, i politici, i cittadini. C'è gente che ha case sospese perché sono state sequestrate, ci saranno delle demolizioni. E qui, insomma, non è facile neanche metterci, tra virgolette, la faccia. Grazie alla Presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano. Ci fermiamo per il break tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla tangenziale ovest di Milano si verificano 3 chilometri di coda tra Settimo Milanese e Lorenteggio in direzione della 1. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si verificano code per un veicolo in avaria tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze e code a tratti per traffico intenso in direzione Roma tra Firenze Sud ed Incisa. Sulla 11 Firenze-Pisa per materiali dispersi si viaggia lentamente tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. È tutto, torniamo tra un'ora più tardi.
4: Effetto giorno.
1: 13 e 48, di nuovo in diretta, effetto giorno. Saluto Giampaolo Musumeci, nessun luogo è lontano, nel pomeriggio alle 16. Ciao Giampaolo.
5: Eccoci, ciao Alessio, buongiorno.
1: Allora, come sempre, come spesso, ci racconti qualche anticipazione del programma di oggi pomeriggio, scenari internazionali. Noi ci siamo collegati poco fa con l'inviato di Radio 24 a Ivan, Sergio Nava, ci ha fatto un
5: Sì.
1: po' un quadro di questi 2 giorni. Poi, insomma, in conclusione, diciamo, c'è anche un che di rutinario, no? Lo sappiamo in questi appuntamenti, però qualche segnale, insomma, forse è arrivato. So che
5: Sì,
1: ve ne occupate oggi, no?
5: ce ne siamo occupati anche ieri, torneremo anche noi naturalmente a collegarci con Sergio, perché Sergio ha questa grande capacità, fra l'altro essendo l'inviato di Radio 24 per questi generi di eventi, di cogliere anche un po' quelle che sono i retroscena, un po' i rumors, un po' il rumore delle scarpe, no? In quei corridoi dove si sta decidendo un
1: Sì.
5: po' i futuri assetti mondiali. C'è un aspetto importante, che domani sarà una cena di super gala a Versailles, Donald Trump e Emmanuel Macron, quindi staremo a vedere che effetto sortirà questa location così regale, così pomposa, perché di solito Donald Trump è particolarmente sensibile, no?
1: A questo genere. Siamo ancora un po' nella fase di adulazione di Trump, cioè quello che porta la maglietta della Germania, quest'altro che lo invita a Versailles, fuori tempo massimo, verrebbe a dire che tra un po', vabbè.
5: Però sappiamo che Donald Trump

0: va preso in questo modo. Diciamo che se dovessi sintetizzare quello che sta uscendo da Evian, e l'abbiamo ribadito anche ieri col professor Marchi dell'Università di Bologna, sono spariti ormai i vecchi paradigmi nelle relazioni internazionali, nella geopolitica. Ognuno fa alleanze a geometrie variabili, tanti bilaterali abbiamo visto, tanti mordi e fuggi, tanti attori nuovi che si affacciano, non c'è più quella contrapposizione, due o più blocchi, molto ideologica, i buoni e i cattivi, l'Occidente e l'Oriente, queste cose stanno evaporando, tutti gli attori sulla scena internazionale e anche l'Italia si stanno muovendo in una maniera sempre più disinvolta e sempre più pragmatica. Ho bisogno di energia? Parlo con chi mi dà l'energia, a prescindere dal
1: geometrie variabili.
0: Dal tipo di regime, eccetera, eccetera. Quindi ci stiamo avviando verso un mondo da questo punto di vista molto molto più fluido, sarà molto interessante. Trump ci ha imposto questa cosa, tra gli altri, no? Perché uno che cambia idea ogni 3 secondi.
1: Ecco. A proposito, c'è questo clima comunque in questo G7 di un po' ritrovata intesa tra alleati, Trump e alleati europei, sicuramente, e in particolare sull'Ucraina, tema che invece ha diviso molto, no, negli ultimi mesi. Questa, diciamo, pressione che si sposta un pochino su Mosca, è stato detto, ma la domanda è Trump che sta cambiando di nuovo, diciamo, posizione nel suo modo umorale, o è, come direbbe Trump, che adesso Zelensky ha delle carte migliori in mano da giocare e quindi ci si sposta di là per questo?
0: Allora, un po' tutte e due, nel senso che intanto dobbiamo capire quale gioco di carte, a quale gioco di carte ci stiamo riferendo, perché se è poker non vale. So bene come, esatto, come andrà a finire. Però hai detto bene che sul tema Ucraina il G7 è stato ipercompatto, mentre un pochino più evanescente è stato sul tema Iran, per esempio. C'è stato questo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky che è andato piuttosto bene, dicono varie fonti sia americane che ucraine, e questo probabilmente per tutta una serie di motivi anche psicologici, anche per come è fatto Donald Trump e per come è fatto Volodymyr Zelensky. In particolare Zelensky gli avrebbe mostrato l'ultimo bombardamento russo sulla importante, celebre cattedrale ortodossa, e Trump sarebbe rimasto visibilmente colpito da quell'attacco. Allo stesso tempo Zelensky sta chiedendo a gran voce agli Stati Uniti di poter avere la licenza sostanzialmente dei Patriot, cioè di questi missili particolarmente efficaci che tanto servirebbero l'Ucraina, anche se, attenzione, Kiev sta già facendo il Flamingo, che è una sorta di Patriot rivisitato. Ora, se mettiamo insieme i missili russi che hanno colpito Kiev, e Trump è rimasto molto impressionato, la licenza per i missili americani che Volodymyr Zelensky è pronto a pagare, io credo che questi due ragionamenti, da un lato l'orrore per quell'obiettivo religioso colpito, dall'altro la possibilità di fare affari, detta come va detta, cioè farsi pagare la licenza dei Patriot, in qualche modo abbiano contribuito a spostare un po' l'ago della bilancia. È pur vero, come dicevi tu, che Zelensky rispetto a qualche tempo fa ha molte più carte, perché ha dimostrato di poter colpire la Russia
1: anche in profondità,
0: quindi ha sicuramente uno standing diverso, e l'abbiamo visto anche nella prossemica del corpo, no? Come si è avvicinato ai G7. Un analista ucraino faceva notare un strano paradosso della storia. Sì. Donald Trump era ossessionato fino a qualche tempo fa da far rientrare la Russia al tavolo dei G7, ebbene sta girando una foto presa dall'alto con i G7 e non c'è Vladimir Putin, c'è Volodymyr Zelensky, e questo è un po' uno dei paradossi, no? che ci consegna la strettissima attualità,
1: capovolta completamente rispetto a quella, a quella visione. Che altro, Giampaolo, in vista del programma? Poi so anche che c'è un appuntamento che riguarda invece il podcast.
0: Sì, allora guarda, se vuoi partiamo dal podcast molto velocemente. Sì. Emilio Cozzi, Geopolitica dello Spazio, sai che raccontiamo un po' le grandi tendenze sulla Terra e nello spazio. Quest'oggi con 24 ore podcast e anche con Market Mover andremo alla stazione radio via Tofane 45 a Milano, dove incontriamo un po' il pubblico. Quindi registriamo la puntata del podcast, ma lo faremo live col pubblico, ed è sempre una cosa piuttosto
1: stimolante,
0: piuttosto carina, sì. E invece, per parlare di cose un pochino più serie, parleremo di Hormuz, che è semi-riaperto, stanno passando le prime petroliere iraniane.
1: Sì. Perché quelle iraniane prima e non quelle altre?
0: Per due motivi. Primo, erano già lì belle in attesa e sapevano, diciamo, prima degli altri che la cosa si stava aprendo, no? Secondo, sanno perfettamente la rotta da seguire, perché l'altro problema sono le mine.
1: Le mine.
0: E qui veniamo alla parte anche italiana. Intanto c'è questa missione UK, Francia e anche Italia, probabilmente passando dal Parlamento, pronta in qualche modo a stabilizzare con una forza marina di pace quello che si sta concretizzando.
1: Si tratta di sminare, fondamentalmente.
0: Esattamente. L'Italia potrebbe fare la parte sua, perché ha un'eccellenza in campo militare e della marina proprio nei dragamine, e quindi racconteremo con qualche dettaglio il ruolo dell'Italia in questa dinamica così importante, ripulire lo stretto di Hormuz per tornare, speriamo, nel più breve tempo possibile alla pre-guerra.
1: Molto bene, l'appuntamento con Giampaolo

Paolo Musumeci, Nessun Luogo è Lontano è alle 16, naturalmente noi ci fermiamo qua, è tutto per la puntata di oggi, Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione, ciao a tutti, buona giornata.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
7: Sempre dove stai tu, amore mio.
8: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: Cara Marianna Aprile, ci sei?
12: Sono qui, dove vuoi che sia.
11: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
12: Il no!
11: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
12: No.
11: Ecco, sono diventato socio, sai?
12: Certo.
11: Socio?
12: Ad honorem.
11: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
12: ovvio.
11: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
12: A così.
13: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
14: Sono le 14. GR24, il sole 24 ore.
15: Di nuovo ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie di GR24. Il Parlamento europeo ha approvato poco fa in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini irregolari. 418 voti a favore, 218 contrari, 30 astenuti. Con i voti del PPE assieme alle forze della destra, soddisfatta Giorgia Meloni, un rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio dello Stato membro interessato. I migranti potranno essere trattenuti però fino a 24 mesi, sarà inoltre possibile trasferire i migranti verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. I leader del G7 uniti da Evian in Francia, aumentare la pressione su Putin, più armi a Kiev, via libera anche all'accordo con l'Iran, pronti paesi europei del G7 a contribuire su Hormuz. Intanto hanno oltrepassato lo stretto le prime petroliere iraniane. Tensione invece in Cisgiordania, dove coloni israeliani hanno bruciato due moschee. Addio a Carlo Ginzburg, è morto a 87 anni, lo storico e saggista ritenuto il maestro della microstoria. Si svolgeranno invece domani alle 16.30 in San Pietro i funerali del cardinale Ruini, morto ieri a 95 anni. Materiale jihadista e manuale per fabbricare armi ritrovati in casa di un sedicenne di Bologna arrestato dalla Digos di Verona. Mondiali di calcio, stasera il debutto per altre due nazionali, Portogallo e Inghilterra. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
6: Kylian Mbappé è un fuoriclasse, può sbagliare, però può cambiare le partite su un corpo e i 2 gol che ha fatto oggi è così. È sempre difficile vincere perché ho visto le partite delle altre squadre e hanno sofferto tutti.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: l'Argentina! Ma quanti anni hai? Ma quanto forte sei? Ma di cosa stiamo parlando?
1: Sos el máximo goleador de los mundiales junto a Klose. ¿Mirás ese número?
2: No, la verdad que no. La verdad que al final es estadística y nada más. Ronaldo, uno de los más grandes y no está primero.
3: La copertina bellissima, bravi, però oggi sono emozionato, quasi commosso, devo dire. Perché, vabbè, quest'uomo che c'è
4: perché
3: qui.
4: Perché sei un sentimentale.
3: No, ma perché sei semplicemente la relazione più lunga della mia vita.
4: Sì, è vero. Ci sono, vero.
3: È vero.
4: È vero. Qual è stata la relazione più lunga della tua vita?
3: Quella con te.
4: No, dico da un punto di vista sentimentale.
3: È quella con te.
4: Cioè, dal 2013.
3: Sì, esatto.
4: Non ci abbiamo neanche la crisi del tredicesimo anno.
3: No, infatti. No,
4: solo The Champ ci frega, che è arrivato a 14.
3: Sì, ma noi lo battiamo perché tanto lui esce di scena e noi lo batteremo. No, ma ci sono i certificati e le prove, insomma, tra divorzi e cose varie.
4: Let's go. Grazie. È andata.
3: Quindi fai tu la presentazione, perché io sono convocato.
4: Sì, benvenuti a tutti i convocati. Bravo. Ricordiamo che ci potete seguire in radio e in televisione, anche sulla piattaforma DAZN. Vi ricordiamo anche, quando siete sulla piattaforma DAZN, di ricordarvi che c'è Radio 24.
3: Sì.
4: E poi siamo anche sul canale 246, no?
3: 246, certo, 246 digitale. C'è anche il signor Marco.
4: Signor Marco.
3: Il signor Marco, perché ho inaugurato il pubblico pagante, dato che abbiamo bisogno. Buongiorno,
4: un applauso
3: Marco.
4: Del pubblico buongiorno, pagante, lo sottolineerà.
3: Buongiorno signor Marco, cosa ha portato lei?
5: Io ho portato in tema mondiali dei dolcetti da una bakery.
3: Vedi? Ah, vedi?
4: Ma vengo più spesso.
3: Ma certo,
4: come sono
3: ma
4: i dolcetti? Che cos'è?
5: Sono, no, donuts, cookies, varie cose.
3: Grande creatività, grande fantasia.
4: Quando facciamo alle 2:30 durante le borse?
3: Sì.
4: Per festeggiare?
3: Sì.
4: Bene.
3: Ma come ha fatto a venire qui? Si iscrive alla mail?
5: Alle mail di tutti i convocati e
3: di tutti i convocati @radio24.it. Ho indovinato?
5: Corretto.
3: Incredibile che io abbia indovinato. Quindi fatelo anche voi come il signor Marco. Ma stanotte mancavano. Dunque, stanotte mancava
4: allora,
3: Bruce Willis. Non l'ho visto.
4: Ragazzi, è iniziato il mondiale. ieri sera.
3: Schwarzenegger, l'uomo radio.
4: Fra ieri sera e stanotte è iniziato il mondiale.
3: Sì.
4: Sì, beh, nel senso che allora, i primi giorni erano stati, questo fa parte anche delle caratteristiche del mondiale più grande del mondo,
3: sì.
4: 104 partite, 48 squadre. L'inizio era stato anche un po' fiacco, no? Perché comunque al di là dell'emozione della steca che rimane, al di là di qualcosa di buono che già si era visto, della sorpresa di Spagna-Capoverde, però insomma c'era bisogno di una botta di vita. Ieri hanno giocato le due squadre che sono state in finale 4 anni fa e i due grandi protagonisti di queste due squadre, sui quali per motivi diversi ci potrebbe essere qualche dubbio, no? Un po' di pressione su Mbappé per tutti i discorsi, le polemiche, il dittatore eccetera eccetera, e ovviamente l'unica incognita che uno può avere nei confronti di Messi è anagrafica, perché non è che puoi discuterne il talento. Mi pare sia andato abbastanza bene a tutti e due ieri.
3: discretamente. Messi ha fatto quasi 4 praticamente. Poi c'è
4: povero Klose, oggi bisognerebbe chiamare
3: Klose. No, ma tu pensa,
4: povero Klose, un genio assoluto del calcio, un grandissimo, meraviglioso attaccante. Però insomma,
3: mi veniva da ridere perché aveva fatto un paio anche Holland, tanto così per gradire.
4: Sì, sì, sì.

0: esatto,
1: ha segnato cioè, perfino Arnautovic stamattina.
0: Cioè,
1: presto,
0: Haaland è sfigato perché in una se non ci fosse, sarebbe, esatto, insomma, se la partita fosse stata in un'altra giornata, oggi sarebbe il protagonista della giornata. Invece, di fatto, è la terza notizia, quella di Haaland, che comunque con la Norvegia ha fatto bene.
1: Perfino Arnautovic, il vecchio Arnautovic,
0: sì. Primo gol, diciamo, Arnautovic c'è la quarta.
1: Quindi pallino in cronaca.
0: Le brevi,
1: le brevi 800 24 00 24, perché mi piace.
0: Però Ferronato, quanto è felice. Ferronato è argentino, eh?
1: Ferronato è argentino, certo. Felice, oggi confermo. È anche venuto a lavorare, di solito viene a fasi alterne, perché
0: c'è anche l'avvocato di Close dietro il vetro, lei è l'avvocato di Close.
1: L'avvocato di Close,
0: grande Marco cuore bianco celeste.
1: Ma pensa a Cristiano Ronaldo oggi.
0: Vabbè, è uno che ci ha avuto pressione tutta la vita.
1: È lì che rosica, eh?
0: Sì.
1: Ne ha fatti due, guarda, sì, quello sì, che ne ha fatti tre. E io mo quanti ne faccio stasera?
0: Però questo sempre perché, ma fa parte ovviamente della vita, eh? Io non è che non sappia che poi è bello anche per questo il calcio, no? Perché anche in uno sport di squadra poi la dinamica individuale della sfida fra due campioni, Pelé e Maradona, o in questo caso Messi Ronaldo, poi diventa qualcosa che si prende tutto e diventa, no, la parte diventa il tutto. Quindi che Ronaldo oggi possa avere un po' di pressione in più, questo è indiscutibile. Però insomma, questo non toglie col ragionamento che io faccio da sempre, che non bisogna sempre stare lì a misurare, a decidere, a dividersi in partiti.
1: Però
0: detto questo, Messi stanotte è stata una roba.
1: Quanto ti piacerebbe da telecronista essere il giorno della finale dentro quello stadio per raccontarla e vedere Messi che fa una cosa che fino adesso gli altri grandi non hanno fatto. Vabbè, Pelé, ok, ma quelli contemporanei.
0: Beh, ma la vita e la carriera di Messi ha già svoltato con la finale vinta contro la Francia.
1: Esatto.
0: Secondo me stanotte ha svoltato ulteriormente. Cioè, con una provocazione ti potrei dire che Messi il suo mondiale già l'ha vinto.
1: Assolutamente, Pierluigi.
0: Poi però, insomma, il mondiale va avanti fino al 19 luglio e quindi vedremo. Però certo, insomma, adesso al di là dei tre gol è stata proprio la dimostrazione di potenza calcistica di questo giocatore per l'ennesima volta, che ripeto non è che non farebbe notizia se non ci fosse l'anagrafe, se non ci fosse il piccolo dettaglio dell'anagrafe
1: e il campionato che frequenta da qualche,
0: esatto,
1: anno,
0: che poteva lasciare spazio a qualche dubbio, ma magari invece sarà stato il campionato perfetto per riuscire ad avere ancora energie e risparmiarne qualcuna.
1: Senti, ieri sera hai raccontato una delle partite più attese, l'utopia francese. Secondo me, insomma, hai raccontato l'utopia francese, un'utopia che secondo me nella fase a gironi, che non manda a casa quasi nessuno, che insomma sono partite, sì, che contano il giusto, può reggere. Poi mi sa che hanno ragione i francesi, che di calcio ci capiscono, che giocatore vorresti in campo, Kanté oppure Koné. Cioè, l'utopia francese secondo te ha un senso fino
0: alla
1: fine?
0: Non lo so, ieri hanno provato a fare delle cose, innanzitutto si sono dati da fare tutti. Due e Olise hanno fatto un lavoro, e Dembélé hanno fatto un lavoro anche oscuro, hanno provato a fare dei movimenti anche diversi, hanno provato a incasinare il piano tattico del Senegal. La verità è che nel primo tempo la partita poteva tranquillamente girare a favore del Senegal, ci sono state due palle gol clamorose. Però è vero che alla fine, se devi arrivare a una sintesi, se la Francia gioca male, comunque gioca malino, regala un tempo e poi alla fine vince così contro il Senegal, allora quando gioca bene, questo l'ho detto alla fine della telecronaca, ma è veramente la domanda che ci portiamo dietro: quando giocherà bene, che succede?
1: Cioè, no, ho capito, ma secondo te quando arriverà la crudeltà dell'eliminazione diretta, quando si finirà di raccontare le storie, entrerà in campo il mondiale del calcio? Cioè, questa squadra qui, secondo te, Senegal è un banco di prova.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì, certo.
1: È chiaro che è un'utopia, no? Cioè, l'inno al disequilibrio.
0: Sì, io credo che Deschamps veramente abbia... si stia arrendendo al talento che ha, nel senso, sì, sì, nel senso, cioè, che comunque ci prova a trovare una quadra, perché è un delitto lasciare a casa uno di quei quattro. Già è un delitto lasciare a casa, non dare un minuto a Thuram, far entrare nel finale Cherki, voglio dire, già questi sono tanti delitti che suo malgrado deve commettere. Figuriamoci lasciare a casa uno di quei quattro. Il primo tempo è stato brutto, però non so dirti se è stato brutto per motivi strettamente tattici, anche perché nel secondo tempo, quando la Francia ha giocato meglio, comunque c'erano quei quattro in
1: mettici
0: campo,
1: il Senegal,
0: quindi...
1: Senegal,
0: sì, appunto, Senegal appunto.
1: È una roba seria,
0: appunto.
1: Cioè, era il derby di Parigi, quello di ieri,
0: sì. Parigi-Dakar.
1: No, poi Senegal sono diventati i miei idoli con la storia della Coppa,
0: sì, sì,
1: la Coppa,
0: sì,
1: d'Africa,
0: che non sappiamo ancora quando andrà a finire, perché
1: intanto se la tengono, cioè, ma fate impazzire. Allora, dovete ridarci la Coppa d'Africa e loro la portano in una base militare in un cavo, adesso sta nell'ufficio del primo ministro.
0: Ti posso dire che
1: venite a prenderla,
0: le mie fonti dicono che poi anche da parte dello stesso Marocco, mentre chiaramente le autorità calcistiche del Marocco reclamano la coppa. Financo il potere politico, che sappiamo che tutto si mescola e quindi c'è anche questo aspetto, vuole quella coppa lì. Dal punto di vista dei calciatori, che poi in campo quella partita alla fine l'hanno persa, mi sembra che ci sia un pochino più di freddezza, non vedo grandi dichiarazioni, non ne parlano, e quindi insomma poi alla fine esiste la realtà degli almanacchi e la realtà dei calciatori, e quindi il Senegal si sente di averla vinta e il Marocco si sente di averla persa quella partita, indipendentemente da quello che poi verrà deciso in Svizzera da qui a qualche mese.
1: Ma com'è giusto? Cioè, secondo me cioè, voglio dire, c'è anche un'etica in queste, queste cose. Quella corsa, quella coppa l'hai persa sul campo, ridartela sei mesi dopo non è neanche buona da mangiare, cioè, voglio dire. Tanto ieri ho visto Ulisse comunque in quella partita lì, quando l'hanno messo, ha dato due o tre palloni da orgasmo.
0: Cioè, vedi, il tuo ragionamento, che è giusto, sulla ricerca dell'equilibrio, sull'utopia, poi però cozza con il fatto che quel pallone immaginifico lo dà lui perché è in campo lui. E quindi, sì, certo, una formula con un centrocampista in più e un attaccante in meno ci sta, perché puoi giocare pure con Dembélé, Olise e Mbappé senza due, oppure puoi giocare con due, Olise e Mbappé senza Dembélé, tre invece di quattro con un centrocampista in più, anche perché poi i centrocampisti buoni, li ricordavi, la Francia ce l'ha eventualmente, cioè non è che devi mettere un centrocampista scarso.
1: Metti Coné, metti Kanté, che vediamo come sta, questo è un punto.
0: Ma io penso che le due opzioni siano aperte, però intanto, ripeto, il dato politico, come amo dire, di ieri sera è che la Francia, senza brillare, però ha portato a casa una partita probabilmente più insidiosa. Quella con la Norvegia forse sarà ancora più impegnativa in termini tecnici, però sicuramente la partita più insidiosa l'ha portata a casa alla fine in gloria.
1: Anche perché quel girone lì non vinci ieri, poi hai una partita semplice e poi con la Norvegia, chiaro che passi, però
0: poi lì si comincerà a capire con un pochino più di chiarezza il tabellone, perché c'è sempre quel famoso possibile intreccio Francia-Germania agli ottavi, che non so quanto sia gradito alle due, però non puoi neanche far niente per evitarlo, nel senso che non è che puoi andare in campo per non vincere.
1: Ma dipende.
0: Ci sono tante variabili.
1: Un altro dato politico di questi mondiali, secondo me, è che questo non voglio assolvere nessuno in azzurro, però mi sembra che adesso, cioè tu vedi Capoverde, vedi diverse cose, no? Ti rendi conto che se tu nel calcio di adesso non pareggi la condizione fisica, condizione tattica ci sono tutti perché gli allenatori ci sono, non pareggi la condizione fisica e la garra, la voglia, la motivazione, la determinazione con qualunque avversario, oppure quelle classiche partite che ti dicono ma prima o poi la porto a casa, quelli non ci sono più.
0: Sì, non ci sono più, con qualche eccezione, perché la Germania Curaçao è stata un'eccezione. Ciò non toglie che c'è, secondo me, un problema di sottorappresentanza delle squadre europee. E io questa cosa la continuo a pensare. È una delle cose che molto più di tutto il resto io rimprovero alla nostra federazione, che probabilmente ci avrà anche provato, ma di non aver fatto abbastanza. Lo so che è una questione di voti, lo so benissimo, insomma. Però ecco, quella è una cosa che, se mi fai un discorso politico, quattro posti in più l'Europa li merita, e quattro posti in più significava esserci, faceva tutta la differenza fra esserci e non esserci. Poi è chiaro che noi dobbiamo concentrarci su quello che riusciamo a sistemare noi, quindi riuscire ad avere una squadra che possibilmente vinca il girone, però pure lì il girone di qualificazione, però pure lì dipende con chi viene, cioè nel senso
1: il girone di qualificazione alla fine tu guardi chi è nettamente più forte di te, la Francia è nettamente più forte di te, l'Inghilterra
0: è nettamente più forte di te, il nostro vero slam che non viene ricordato è la Nations League contro la Germania. Certo. Noi contro la Germania perdiamo in casa, facciamo una grande partita, a un certo punto all'inizio facciamo gli errori clamorosi, poi c'è un calcio di rigore che non viene dato, adesso non voglio fare la eliminazione a distanza di mesi, però quello poteva essere veramente il momento sliding door, perché probabilmente in un girone da quattro con la Slovacchia, non lo so, non ce la portavamo da casa, però sicuramente non avremmo fatto la figura che abbiamo fatto contro la Norvegia.
1: Vale sempre il discorso di cui sopra, se non pareggi la condizione fisica, la voglia che hanno gli altri, nel calcio di adesso non la porti a casa, perché soprattutto a livello europeo, perché tutti sono preparati tatticamente e tutti giocano in campionati di alto livello. Lei signor Marco come la vede?
2: Sì, no, sono pienamente d'accordo su quest'ultima cosa che ha detto, perché ormai il livello medio si è alzato tantissimo, quindi senza tutte le componenti insieme.
0: Romanità.
2: Romanità.
1: C'è della romanità.
0: l'ho sentita tra le righe.

0: que no es así, que otra vez vamos a dar la vuelta. Dar la vuelta, vas a ver, que juegue donde juegue, vamos a estar. Vamos a copar cualquier lugar. Quiero verte campeón del mundo, como allá en Qatar.
1: Ay, ay, ay.
0: Un carnaval. Y la cuarta te está esperando.
2: Siamo carichi. Ma è solo l'inizio, non t'allargare, è solo l'inizio.
0: Però
1: c'è un ferronato commosso. Allora, diciamo agli ascoltatori, se dovessero esserci delle piccole incertezze di regia nei prossimi minuti, è perché
2: il nostro regista è commosso.
1: Un essere umano bravissimo, tra l'altro.
2: No, che poi ho notato che l'Argentina qui, ragazzi, io sono stato appunto a Copa Mondiale, il programma, sì, quando sarò anche oggi, e sembrava di essere a Buenos Aires. Cioè, io pensavo di essere uno dei pochi che, tu sai, visto sì, che sei la relazione più lunga della mia vita, dal 78 io tifo Argentina, e orgogliosamente. Invece lì tutti i fratelli argentini, cioè tutti la foto con la maglietta dell'Argentina, arrivano ragazzi argentini, cioè una comunità argentina.
1: Ma, insomma, ragazzi,
2: la nazionale più tifata d'Italia in questo momento.
1: Non è perché c'è il nostro mitico ospite all'ascolto, è un pezzo di storia del calcio, dell'umanità, della cultura, un paese fra l'altro un paese molto italiano, cioè un paese che vive una contaminazione con i nostri connazionali enorme, quindi insomma non mi sorprende. E stanotte io credo che stanotte siamo stati tutti felici. Cioè io credo che forse Cristiano Ronaldo è l'unico.
2: Quello che ti dico.
1: Per questa cosa un po' sciocca del dover sempre dover fare sempre coppie e Bartali. Perché stanotte è stata una festa per Messi, è stata una festa per l'Argentina, ma è stata una festa per tutti quelli che amano questo gioco. Vedere un giocatore con questa anagrafe che continua a incantare, che continua a essere il calcio in questo modo, è meraviglioso.
2: Beh, ma sai, anagrafe, stasera ne commenti stasera, che quanto ad anagrafe è pure superiore, eppure ha giocato nel campionato italiano ad un livello, con una intensità, con un'efficacia e con dei tempi, perché era praticamente giocava sempre, cioè Modric. Che insomma mi sembra che l'anagrafe oggi conti il giusto, conti come ci arrivi a questa
1: partita. Cosa l'abbiamo sfiorata tante volte parlando anche di altri sport, ed è secondo me una delle cose più sorprendenti che io ancora non faccio veramente fatica a spiegarmi, perché vale anche per il tennis, la longevità di Federer, Djokovic, Nadal, vale per tantissimi sport. Voglio dire, tu dovresti adesso, in uno sport che diventa sempre più eccellente, dove i livelli di efficienza devono essere assoluti, ti verrebbe da pensare da fuori che oltre una certa età non ce la fai più. E invece la tendenza va assolutamente dall'altra parte. Cioè oggi sono giocatori dai 35 ai 40 anni e più, non soltanto nel calcio, che sono leggenda. Ha vinto Hamilton l'altro giorno.
2: Ma l'evoluzione della specie.
1: Io la spiegazione non te la so dare.
2: No, beh, ma è semplicemente.
1: Non so se Daniel.
2: Daniel, hai qualche idea in proposito?
0: Sì, preparazione, alimentazione, medicina che migliora, sistemi che ti proprio quando i muscoli sembrano morti te li recuperano con scienza, che l'uomo tende a migliorarsi, è così, è la vita. Io vorrei sempre che il mio figlio sia meglio di me.
2: No, ma certo, ma è scienza e passione, perché sono queste due componenti, perché lì ci arriva chi ci crede.
1: Sì, però, quelli che non c'hanno, è che la scienza i ventenni non ce l'hanno,
0: ma non è che prima non ci credevano, ci credevano anche prima, però solo che non c'era la possibilità. Oggi tu ti alimenti, non è che mangi quello che non mangi una pasta per andare a giocare alla notte, non mangi una pasta a mezzogiorno, cioè tutto calibrato per te, fatto per te. Anche l'intelligenza artificiale nel sogno,
2: c'è sicuramente la componente scientifica.
1: Questo ce l'hanno pure i 25 anni, cioè sono d'accordissimo, sono perfettamente d'accordo. Però questo concetto dovrebbe valere per tutti, cioè, ripeto, a me è una cosa che non torna, che mi fa enormemente piacere, perché per noi che abbiamo la fortuna di parlare di sport, quindi di fare la narrazione dello sport, una notte come quella che ha vissuto Messi, l'Argentina, e di riflesso tutti noi, è un dono. Cioè, no, veramente
2: 25
1: un dono,
2: anni,
1: no?
2: 25 anni ce l'hanno, probabilmente prolungheranno la loro carriera, cioè gli atleti di adesso potranno comunque essere longevi, poi magari sono meno bravi, ma questo è un altro film, di cui sono dei fenomeni, e quindi da un lato c'è la scienza e dall'altro la carogna che hanno dentro e che non muore mai. Senti, ma te l'aspettavi Messi così, Daniel? Perché ovviamente noi qui ne abbiamo un po' perso le tracce giocando, non è che guardiamo l'MLS tutte le notti.

0: me lo qualche dubbio ce l'avevo.
1: Me lo aspettavo, ti dico la verità, me lo aspettavo bene, ma non, sì, non così bene. Me lo aspettavo importante, forse un po' più meno attaccante, meno propenso al gol, più assist man, più uomo di squadra che costruisce per gli altri, che si porta due o tre appresso per lasciare lo spazio al compagno che arriva. Però così definitorio, così veloce, ha fatto gol come le faceva nel Barcellona al tempo buono, cioè, per velocità, per rapinia, per qualità di esecuzione, per tutto, cioè, l'ho visto con il Messi che migliore che si può vedere, no?
0: chissà se lui Lautaro, Julian Alvarez, tutti e tre insieme, prima parlavamo di utopia, può essere utopia o realtà. L'Argentina è praticamente un po' per riconoscere, come?
1: Serve tutti e tre insieme?
0: Sì, serve.
1: No, serve, guarda, serve. Qual è il segreto di Scaloni quando parlavate della relazione Italia-Argentina, no? Non serve. Quando parlavate della relazione Italia-Argentina, stavo per interrompere, per dire partiamo da Scaloni, che non so se vi sembra quel cognome, o Tagliafico, o Lo Celso, che ne so, no? O Simeone, cioè, tutti questi nomi sono nella nazionale, per quello che siamo così collegati, diciamo, no? Siamo un pezzo di Italia nel cuore, gli argentini, e un pezzo di Argentina nel cuore per gli italiani. Però a parte questo signore Scaloni è uno che pensa in un calcio associato, in un calcio dove io associo giocatori che hanno una qualità tecnica tale che gli permette, nello spazio ridotto, giocare a una velocità e creare lo spazio per quello che arriva dopo. Non la forza centrale o diciamo di potenza. Per quello che giocare con due attaccanti va benissimo in questo contesto, perché sono tutti gli altri attaccanti al ugual modo, no? Sì. Perché quando ti gioca, quanti numero 10 ci sono in questa squadra? Se tu lo vai a ben vedere, McAllister.
0: No, vabbè, no, sì,
2: certo che è entrato anche Nico Pass, che è un'altra suggestione.
0: Esatto, che è un'altra suggestione. Vedi la Francia che ha raccontato Pierre e che mette in campo l'utopia di cui sopra, e dici l'Argentina può giocare in quel modo lì. E anche un centrocampo.
2: Mi veniva in mente la scena di Verdone, cioè? sto fiume ci serve, non c'è, perché se ci serve, io dico che non ci serve, se no lo asfaltiamo tutto e se scorre al posto del Tevere, questa meravigliosa gag di Verdone, che finto candidato a sindaco, che propone di asfaltare il Tevere per fare una strada a 8 corsie. Io non so se serve o non serve, io penso che in questo momento l'Argentina, al di là della prestazione di Messi, che chiaramente non è un dettaglio, è il cuore del ragionamento della partita di stanotte, l'Argentina però l'ha anche interpretata bene, quindi insomma,
0: no, vabbè, ragazzi, quando giochi così vinci 3-0, non è che c'è molte discussioni da fare. Io parlo in prospettiva.
2: Sì, è un po' lo stesso ragionamento di Deschamps, cioè talmente tanto talento offensivo l'Argentina, che ha delle soluzioni, ha dei grandi campioni che partono dalla panchina. E poi non ci dimentichiamo che appunto è un mondiale extra large, è un mondiale di 40 giorni, quindi anche dal punto di vista,
0: il senso è anche quanto i campioni accettano certi ruoli, perché in un mondiale la chiave è più che in campo, sta dentro.
2: Però in nazionale questo, io credo che in nazionale, soprattutto i sudamericani, ma non solo i sudamericani, questa maggiore disponibilità ce l'hanno. Perché sono competizioni brevi, perché puoi fare la storia. Quindi un conto è, per un giocatore di grande livello, farsi 2 mesi in panchina entrando a un quarto dalla fine, un conto è accettare di farlo al mondiale, entri a un quarto dalla fine, poi se entri per Messi, ragazzi, o se entri per Lautaro, o se entri per Julian, ci puoi anche stare.
0: Sì, ti puoi fare una ragione. Paolo Biella, buongiorno, ascoltatore.
3: Buongiorno, benissimo, posso intervenire. Ieri sera ho visto la partita, l'altra sera ho visto la partita e mi sono fatto una considerazione, sia quella sulla Rai, perché purtroppo DAZN non mi sembra il caso di
0: sì,
3: perché,
0: ma
3: lo vedo solo sulla Rai, perché io sono abbonato a Sky, quindi non mi sembra che devo fare anche partite. E così, vedendo la partita, mi sembrava che se ci fossimo stati noi al posto delle squadre, non so se avessimo fatto una bella figura, perché i ritmi sono diversi, mi sembra che si giocano in un mondo completamente diverso da noi. Forse noi avremmo fatto giocare male anche gli altri, quindi magari ci saremmo adattati, però non mi sembra che facessimo una bella figura. E poi, se mi permettete, ho sentito un Infantino che voleva aumentare le squadre per il prossimo mondiale, sì, addirittura portare a 128 per farci giocare. Io sono un assiduo golfista. Secondo me, per entrare dentro a giocare i mondiali, bisognerebbe fare come il golf.
2: Il taglio.
3: Chi vince un major, un major è di diritto invitato.
2: Il mio cavallo di battaglia.
0: Sì, ma io sono d'accordo.
3: Giocare per forza.
2: No, io anche questo è il mio cavallo di battaglia, che però può essere, diciamo, scambiato per una, forse lo è anche.
0: No, ma è corretto.
2: Per una ricerca di un favore. Però, insomma, io credo che in generale un mondiale senza l'Italia, ma ci sono stati anche mondiali senza la Francia, senza l'Inghilterra, senza l'Olanda, che pure non ha mai vinto il mondiale, ma ha fatto tre finali. Cioè, il problema è che noi adesso sono tre volte.
0: Tre di fila, Perché la Francia è capitato di battere.
2: Sì,
0: Portogallo
2: sì.
0: Ne ha battuto anche quando non era di figo.
2: Però, insomma, in generale, secondo me, torno al ragionamento di prima, c'è una sovrarappresentazione di alcuni continenti e c'è una sottorappresentazione di altri. Cioè, questo è per me indiscutibile, è proprio la parissiano, e lo dimostra la storia del calcio degli ultimi anni, e nessuno, secondo me, si può offendere. Insomma, poi è chiaro che l'Argentina non rischierà mai, il Giappone non rischia mai, ha vinto un girone su Arabia Saudita e Australia, l'ha vinto, l'ha dominato, però insomma, dai, ci sono due europei in più rispetto al 1982, ci sono 24 squadre in più, di queste 24 soltanto due sono europee. È chiaro che negli ultimi anni è avvenuto un rimescolamento a favore degli altri continenti, e non parlo tanto del Sud America,
0: no, Sud America però ha un girone di qualificazione enorme praticamente, certo, le qualifica tutte. Danielito, grazie, ci sentiamo alla prossima.
2: Ciao.
0: Abbraccio, ciao Daniel.
1: Va bene, un abbraccio.
0: Ciao,
1: un abbraccio. Grazie, ciao.
0: Allora, adesso c'è la borsa, tu stai qui con me, no?
2: Certo,
0: ma grandissimo. Poi c'è
2: dalle 10 stasera, Inghilterra-Croazia.
0: Telegatti subito dopo. Vi aspetto.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, giornata di attesa sui mercati finanziari internazionali per il primo intervento pubblico all'esordio alla guida della Banca Centrale Americana di Kevin Warsh. Stasera il Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, indicherà la traiettoria dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Per quello che riguarda il meeting di oggi, è atteso un nulla di fatto. Sicuramente andranno considerati anche gli ultimi dati economici dagli Stati Uniti. Poco fa è stato diffuso il dato sulle vendite al dettaglio. Taglio più 0,9% a maggio, un dato sopra le stime, quindi l'economia americana tutto sommato non viaggia in cattive acque, ma questo dato è stato confermato anche dalle recenti statistiche sull'occupazione e quant'altro. E quindi questo è il primo tema della giornata. In Europa invece abbiamo a che fare con il profit warning di BMW e quindi una giornata di difficoltà per il settore automobilistico che sta mettendo in crisi il listino tedesco, in calo in questo momento dello 0,13%, mentre sono riusciti, dopo una mattinata negativa, a passare in positivo Parigi più 0,13 e Milano più 0,06% sulle FTSE MIB, con la solita corsa dei titoli del settore bancario che pure oggi si mettono in netta evidenza, anche se in questo momento il miglior titolo è Saipem più 2 insieme al Banco BPM più 2, Unicredit più 1,76, per Banca più 1,38, Banca Mediolanum in rialzo di un punto percentuale. Dall'altra parte invece abbiamo i cali che, come dicevo, appunto riguardano oggi in particolar modo il settore automobilistico. Sono in rosso Stellantis meno 2%, ma anche Ferrari meno 1,85%. Il peggior titolo però in questo momento è il comparto delle telecomunicazioni e dei lettori di Inuit meno 3,56%. E per ora è tutto.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by Unicredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
18: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!

0: I love you, Z, but I will take Haaland over you.
1: I'm not sure about that. Yeah, he needs to do much more to reach the freak of nature.
0: Really?
1: Yeah. He's a killer in the box, but I saw myself more all around. I like to play with the ball.
0: You think he's one-dimensional?
1: Yes. He said, my dream is to touch two balls, score two goals. I would say different. My dream is to touch two balls, score three goals.
2: Non devo farlo. Oggi non devo
3: allora
2: farlo.
3: Posso darvi una piccola, perché io ho parlato col signor Pellegatti fuori onda, posso dirvi che è carico.
2: E allora carico. Oggi parliamo solo di letteratura. Bravo, per cortesia. Bravo, Carlo Genta. Bravo. Ho preso questo libro per la nostra Claudia.
3: Ah, sì.
2: Jean-Luc Benalec, Intrigo Bretone, perché state in Bretagna e questi gialli si svolgono in Bretagna. Parliamo, perché la novità delle ultime ore, per chi non lo sapesse, se già non l'avete detto, io non lo so, la mezz'ora precedente,
3: sì,
2: è saltato Marcus Kröche,
3: sì,
2: e con lui Timo Hardung.
4: Sì. Perché, meno male, perché sono difficili da dire, quindi sarebbe stato.
2: No, ma anche se dire. Fosse Spreche Deutsch kein Problem, auch viele Schwierigkeiten jetzt.
3: Ma tu.
5: La grande possibilità per tutti quanti.
2: Allora, il problema adesso è che ieri aveva fatto trapelare il Milan che voleva una linea di comando agile, bene, proprietà, capo di calcio e allenatore, e adesso e ci ha detto il capo di calcio era d'accordo per prendere Amorim, e tutti si abbiamo pensato ovviamente Kröche, perché certo. Kröche era venuta fuori questa cosa qua, e adesso nel giro di nemmeno 24 ore, perché questo l'annuncio è stato fatto di ieri alle 18, è tutto ribaltato, perché adesso siamo pieni di interrogativi. Arriverà un altro capo di calcio a metà giugno? Che capo di calcio? Rimane Devin Ozek, ma Devin Ozek non è un capo calcio, cioè non ha ancora questa esperienza, è molto giovane. Quindi adesso arriva X e non ha scelto Amorim. È pieno di interrogativi, è una cosa, ti giuro, stamattina sembrava ancora, chi ha parlato con Hartung, insomma, volevano venire, loro hanno solo una possibilità di mettersi per venire, ma mi dicono che Kröche non è uno, sì, che si dimette, quindi questa è la situazione.
4: A me, Milan, cioè, a me sembra la barzelletta dell'estate, il Milan. È una caricatura, ormai il Milan...
2: Ma sembrava un progetto, cioè, voglio dire... No, non.
4: Quale?
2: Cioè, hai due Kröche e l'altro sono bravi. Hai Amorim, che è un'incognita, sì, come Palladino, cioè, come Maran, perché è uno che arriva qui.
4: Come Fonseca, come Sao.
2: Ma anche Klopp, se viene qui, poi però vediamo, non conosce l'Italia.
4: Mica
2: tanto, perché quando è arrivato Mourinho non ho trovato uno che dicesse. Però lui non conosce il calcio italiano. Ma è chiaro che se arriva un allenatore straniero non conosce il calcio italiano.
4: Sì, ma poi mi devi dire, ma Amorim poi perché? Cioè, su quale logica è stato scelto Amorim?
2: Beh, guarda, fino alla prima dell'arrivo, prima di andare a Manchester era l'allenatore numero uno.
3: Non aveva fatto male. Ha riportato 19 anni dopo lo scudetto a Lisbona.
2: Ha portato
3: Sporting,
2: il Braga.
3: Ha fatto bene col Braga. Insomma, anche qui ci vuole equilibrio. Non è il problema, non è... Cioè non è il nome, secondo me, non
4: esatto,
3: è Amorim
4: quello,
3: il problema. Il problema è che la linea sembra una linea, diciamo, essere buoni confusa, ecco, non c'è una
2: grande
3: chiarezza.
2: No, ma soprattutto quando sembrava, dici, hai Amorim scelto da Kröche, si sono già... Io, nei miei video, stanno già lavorando per il Milan, non il Milan sì, non c'è niente,
3: certo.
2: Agenti così, si pensava, no? Quindi... Era una quando tu parti, anche se parti per andare in una cava di sabbia,
3: sì,
2: è
3: certo.
2: Una partenza.
3: Assolutamente.
2: E adesso siamo tornati ancora indietro.
3: Sì, cioè, ma il gioco dell'oca.
2: Scusa, e Amorim cosa pensa?
4: Amorim ha firmato un contratto.
2: No, ma dico adesso cosa pensa?
4: Cosa vuoi che, ma cosa pensa quel signore?
3: Bisogna vedere cosa gli hanno detto, bisogna vedere quanto fosse.
2: Ma gli avranno detto che arrivava Kröche, spero.
4: Sì. Gliel'ha detto chi? Cioè quel signore adesso sta in America.
2: Cardinale, lui che ha parlato ieri dicendo un progetto, il capo del calcio, voglio una cosa agile, decido tutto io. E adesso siamo ancora qua.
4: Milan è un patrimonio
2: poi, se per
4: del
2: caso
4: calcio
2: critichi...
4: italiano, attenzione, Milan è un patrimonio del calcio italiano, a me vederlo maltrattato, perché
2: sì,
4: di questo si tratta,
2: sì,
4: in questo modo, a prescindere dai tifosi.
3: No, ma certo.
4: Cioè,
3: no, ma...
4: Non, cioè,
3: è lo stesso principio che voglio dire, l'Italia che non va ai mondiali è un dolore per tutto il mondo,
2: ma,
3: del calcio,
2: ma ci sono anche gli interisti che oggi dopo avere goduto ti dicono ma voi
3: che fate?
2: Certo. Se noi vedessimo il Real Madrid in questa situazione ci diremmo,
3: mi sembra di essere uno psicanalista, quanti interisti hai incontrato quest'oggi per Legatti?
2: No, ma io con gli interisti ho un bellissimo rapporto. Io non rompo le scatole a loro e loro non rompono.
3: Però quanti interisti hanno incontrato oggi al bar?
2: Guarda, sono andato a giocare a tennis, quello che ha giocato contro di me non sapevo nemmeno se fosse interista o no.
3: Chi ha vinto?
2: Lui, sono corto e faccio schifo.
4: Allora era interista.
3: Vabbè, ma adesso dai, questa cosa facciamo qualcosa per...
2: No, non c'è da fare, c'è da cambiare. Sì, c'è. Cambi la cuffia dei rotatori, cambi il sovraspinoso, eccetera.
3: Sì.
2: Che non sapete che cosa siano, andate su Wikipedia, che non devo spiegarvi cosa è la cuffia.
6: C'è anche un tema di impugnatura, Carlo.
3: Il problema è che ti porti dietro da anni.
4: Io pensavo mi dicesse c'è qualcosa a fare, cambio squadra.
3: No, stavo parlando del suo tennis.
2: No. Io, guarda senza sapere che Milan sarà, ho già prenotato il volo per Glasgow.
4: No, vabbè. Glasgow è una città interessante.
2: Vado là. Lì sono le maglie che contano. Però a parte gli scherzi, adesso le domande sono: e adesso? E adesso c'è da fare una campagna acquisti. Pensavo fosse partita o partisse fra un giorno o due.
4: Ma campagna acquisti secondo me è un dettaglio. Adesso c'è da costruire una società. C'è da costruire una società.
3: Sì, no, dice un passaggio successivo.
2: Se aspettiamo ancora un po', c'è da costruire la società. Ma se la costruiscono fra tre mesi e io in campo. Ghezzi, David Trebi, Maignan, Tomori, ti faccio la formazione dell'anno scorso, forse, perché magari non hai Modric.
4: Allora ci fermiamo per il traffico e poi proseguiamo
3: la seduta,
4: questa valle di lacrime rossonere. Corretto,
2: sì. No, sì,
7: ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
8: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
9: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
10: Tutti convocati anche in TV.
11: Non è poca cosa.
12: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
13: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
14: vi presenta Strade in diretta.
15: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo 6 km di code per incidente con due mezzi pesanti coinvolti sulla 1 tra il bivio per l'auto Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. In direzione Bologna, code per curiosi tra Reggio Emilia e il bivio per l'auto Brennero. A4 Torino-Milano in direzione Torino, code per incidente tra Arluno e Novara Est. A7 Milano-Genova, anche qui si viaggia incolonnati per circa un chilometro per un incidente tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine in centro Italia code per incidente anche sulla A24 Roma-Teramo tra il grande raccordo anulare di Roma e l'innesto con la Complanare in direzione Teramo. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Allora, dove eravamo rimasti? Alla campagna acquisti. Quanto alla campagna acquisti, risulta che adesso più che in entrata si ragioni in uscita, perché risulta che ci siano diversi giocatori che vorrebbero levare le tende.
1: Tu sei razionale, giusta domanda, però se mi posso permettere, questo è il problema minore oggi. Cioè, oggi non abbiamo chi vende. Cioè tu mi dici, ma chi va via? Cioè oggi sono le domande che si fa il direttore dell'Inter, il direttore della Juventus.
2: Sì, cosa Milan
1: fa?
2: Oggi è in stand by. Cioè
1: Open
2: da Allegri in poi. Cioè voglio dire, non c'è, in questo momento non c'è un interlocutore. No, no?
0: Ma comunque, non c'è. Aziendalmente a me sorprende una cosa, che insomma nelle grandi aziende può essere che il management non funziona, ok, decidi di sostituirlo, allora ti... come ha fatto la Juventus, con, cioè, ha licenziato Comolli, è andato via Comolli, aveva già Carnevali, ma perché nelle aziende si va così. Qui un giorno, dopo aver fatto una convention a Milano, dopo aver buttato via tutto con il Cagliari, passi la scure,
2: tutti via
0: e non c'è un piano B. Cioè questo a me, ma aziendalmente,
1: alto

0: dopo 3 settimane. Perché sia stati 3 settimane con il vacuum, con il vuoto di potere.
1: Sì, sì, sì, ma no, ma ragazzi, è una roba che non ha senso. Una roba che non ha senso, perché poi in una situazione di questo tipo tu devi provare a prendere uno di quegli allenatori o di quegli uomini, sì, capaci di accentrare, di prendere
0: ma soprattutto dovevi già
1: avere delle idee
0: all'inizio, a fine aprile-maggio, dici, certo, attenzione, perché magari certo, era Allegri che anche in Champions League non sarebbe stato qua.
2: Ma scusa, devi prendere,
1: sì, beh, alla luce di quello che in qualche modo abbiamo capito, non è che ci fosse sintonia, quindi secondo me
2: quello che dici tu, però piano è Allegri, cioè un allenatore accentratore capace di prendere in mano
1: quello
2: tutto,
1: che mi viene in mente Conte, che però era allenatore del Napoli,
2: è Allegri l'anno scorso l'hanno preso, sì, per mettere ordine nel pollaio, in parte c'era anche riuscito,
0: ma sì, l'hanno preso, ma poi non andava bene a qualcuno del management, cioè Ibra, e cioè no, stiamo veramente dicendo delle cose e smentendocele, facciamo una domanda e abbiamo una risposta.
1: È
0: cioè,
1: un catch 22, per dirla all'inglese, è un cane che si morde la coda, è una sorta di stallo dal quale non si riesce a venire fuori.
0: Ma poi quando parla coi colleghi fa quello, cioè, ma no,
1: stai parlando di Ibra?
0: No, anche Cardinale.
1: Ah, ok.
0: Io ti fa la lezione, la lezione cattedratica, cioè, capisci?
1: Sì, sì. Lo so, Pellegatti, adesso casa, un po' di riposo.
0: No, c'ho già in bravo, macchina, vai, mi c'è? Sono portato un'ascia.
1: Un'ascia
2: per fare cosa?
0: Un'ascia. Ho un baobab al Parco Nord.
1: Sì.
0: Mio personale. Sì, cioè, ogni volta che succedono queste cose vado là e incomincio per sfogarmi.
2: Questo non è
1: veramente sta diventando una seduta psicoanalitica, e forse è il caso veramente di allertare uno bravo. Cioè, lei
0: io
1: ha un'ascia in macchina.
0: Un'ascia in macchina, vado, allora, c'ho una baobab, arbitro.
1: Non vorrei albero, dare magari suggerimento alla polizia locale di Milano, ma se un vigile urbano dovesse, un pizzardone, come dicevano a Roma, dovesse fare un controllo normale, patente
0: e l'albero l'ho piantato io.
1: Ma l'ascia in macchina, l'ascia, ce l'ha il porto d'armi per l'ascia lei?
0: No, ma è un'ascia mia personale.
1: Ho capito che è sua personale. Non è che una bomba a mano, ma non è mia,
0: poi io dico, ma lei è Pellegatti, guardi, sono molto arrabbiato per quello che sta succedendo, ma prego, la prego, e mi dice di andare.
1: Dice, se trovi il vigile milanista, viene con te e usa dell'arma sul baobab.
2: Povero baobab, cosa ti ha fatto? Che ti ha fatto?
1: Vabbè,
2: che è tuo.
0: Ma il baobab è un albero secolare che lì, cioè praticamente, sì, vado lì.
1: Va bene, abbiamo
0: se no cosa faccio?
1: Abbiamo gli ambientalisti giustamente allarmati.
2: Se no cosa faccio?
1: Come se ne esce?
0: Adesso la domanda è giusta, sinceramente non ho una risposta. Cioè, cosa se ne esce? Si va adesso a cercare oggi un altro capocalcio a metà giugno libero al quale va bene Amorim.
2: Che
0: poi là era la coppia Roche, Kroesche, Hardung,
1: sì, sì.
0: Quindi avevi era il Maldini Massara, cioè avevi già
1: la
0: coppia,
1: tutta la squadra
0: avevi la squadra, e qui devi trovare un capocalcio che si libera a metà giugno o peggio è libero, e già questo ti fa preoccupare un
1: se
0: po'.
1: Se è libero forse c'è un problema.
0: Problema? E no, adesso io adesso parlando seriamente, cioè la situazione è questa, cioè io adesso sono il Milan e dico bene.
1: Ma la suggestione Galliani ti sarebbe piaciuta? Forse ne avrei parlato in questa settimana.
0: È lì che ti guarda. La suggestione in questo momento, dove siamo proprio, diciamo delle cose serie, non sicuramente ci sono dei problemi a trovarlo. È lì che ti guarda. Gli dici quello che in questo, però loro non vogliono italiani. Lo prenderanno, non vogliono italiani. Proprio visto, ho preso Amorim.
1: Forse non lo vogliono neanche particolarmente di personalità che faccia ombra, come se dovesse fare ombra al baobab.
0: Diciamo che i rapporti tra Ibra e Galliani sono eccellenti.
1: Appunto.
0: Quindi però questo
2: Galliani non è stato mai cercato.
1: No.
0: No, direi di più, è stato lasciamolo là.
1: Appunto.
0: Ecco, oggi ecco, guarda, non c'avevo, guarda, ma ha dato un flebile raggio di sole nella tempesta.
1: L'ho fatto per te, a patto però, che adesso tu vai a casa, metti l'ascia in cantina, ok? noi saremo qua, ci avranno sentito centinaia di migliaia di spettatori, invitiamo gli ascoltatori a non dare troppo risalto a questa cosa. Tu vai, metti l'ascia tranquillo, ti fai una tisana calda, una bevanda rinfrescante,
2: un gelatino
1: pomeriggio, no, tranquillo,
0: ce l'ho il barattolino di fior di latte.
1: Oppure fai come Nanni Moretti, il barattolone di Nutella che risolve qualsiasi problema, cioè, qualsiasi malumore.
0: Prima devo andare cosa mi faccio consigliare? Devo andare dall'omeopata prima di andare.
1: Da Leo Messi, lascia perdere l'ascia.
2: Allora possiamo mangiare i dolcetti.
0: Parlando seriamente, adesso appunto bisogna cercare rifare l'organigramma.
2: E sempre con lo stesso criterio, che c'è chi segue gli algoritmi e chi procede con le ricerche. Secondo un altro criterio che segue il Milan, che è ad cazzum. Questo è il criterio.
0: Come disse Gesù a Caifa, tu l'hai detto.
1: La perifrasi che hai voluto utilizzare.
2: Che ha un senso. Allora, grazie Pier.
1: Ciao ragazzi, si sta molto bene.
2: Io continuo a volerti benissimo.
1: Sì, ma io a Roma ci vado spesso, nella sede di Roma, straordinario. Qualche volta apro anche da solo col
0: bello. Mercoledì dalla Côte d'Azur ti faccio il corriere.
1: Dalla Côte
0: d'Azur. Dove c'è un Baobab 2. E là i vigili, i gendarmerie, non gli interessa.
2: Grazie signor Marco.
3: Simpatizzo con il dottor Pellegatti, anch'io ho perso a tennis stamattina.
2: Anche lei ha perso a tennis.
1: Quindi poi adesso i due che hanno vinto con voi si affronteranno domani pomeriggio in diretta.
0: Veniamo da Halle.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
5: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
6: Nel nostro paese, quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie, il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo, a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
15: Le 15 e un minuto.
16: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Trump, se l'Iran non si comporta bene, torneranno le bombe. Intanto le prime petroliere iraniane oltrepassano lo stretto di Hormuz. Via libera del Parlamento europeo, la stretta sui rimpatri, Meloni, successo dell'Italia. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato oggi di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, a due giorni dalla firma prevista in Svizzera di un memorandum di intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, ha detto Trump parlando in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian. Intanto la piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers monitora i primi movimenti a Hormuz, riportando che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani, zona di blocco imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia, come dicevamo, della firma di un accordo tra Stati Uniti ed Iran. L'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, al via i centri per i migranti fuori dall'Unione, come quelli italiani in Albania, ma anche più potere alle forze dell'ordine per localizzare ed espellere i migranti irregolari.
1: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a due anni, contro i sei mesi attuali. Il modello è quello albanese e Giorgia Meloni se ne prende il merito.
2: Una soluzione innovativa che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
1: Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo l'opposizione, a raid in stile ICE. Una vergogna. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Stellantis a Cassino, siamo al lavoro anche con potenziali partner per il suo futuro legato al piano Maserati, lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. Nel frattempo, ha aggiunto, ci stiamo concentrando sulla gamma attuale con il lancio di una serie speciale per l'Alfa Romeo Giulia e Stelvio e l'arrivo di una nuova Maserati Grecale nel 2027, così il numero uno di Stellantis in audizione al Parlamento. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha parlato di un nuovo disordine internazionale intervenendo a Venezia al simposio della Fondazione Cotec Europa dedicata all'innovazione tecnologica. Davanti al re Felipe VI di Spagna, al presidente portoghese Antonio José Seguro e anche al leader della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, Mattarella ha richiesto regole più forti per normare l'intelligenza artificiale, denunciando il pericoloso accumulo di denaro e potenza di calcolo nelle mani di poche persone. Sentiamo.
3: La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio, questi oggetti privati, pochissimi, sono divenuti in realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
0: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa. Prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Restava un ultimo fondamentale passo: accertarci che il mio istinto avesse ragione e che Reder fosse davvero su quelle diapositive.
10: Tu sei certo? Dici no, no, no, è lui, e poi c'è la tua bestia nera dentro che ti dice: se non è lui? E se ce n'erano altri senza braccio? E se gli somiglia solo?
9: Storie di fotoreporter coraggiosi e di ultimi appuntamenti in una puntata che si intitola Il cacciatore di nazisti.
11: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Ogni tanto abbiamo la fortuna di ricevere delle storie straordinarie, delle storie che hanno un pezzo, hanno in sé, hanno un pezzo di storia personale, ma poi hanno un pezzo della storia di ognuno di noi, di una storia recente che è giusto continuare a ricordare, che ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale, che sembra un secolo fa, ma non lo è. Io me lo ricordo ogni volta che arrivo in radio, quando qui in Viale Sarca passo accanto a un edificio che ha dove c'è il portone d'ingresso dei tipici edifici milanesi di inizio del secolo, in cui c'è una freccia che indica una porta in basso con scritto rifugio. Quella evidentemente è una scritta che viene continuamente rinfrescata per ricordarsi che in questa città c'è stata la guerra, in questa città ci sono stati bombardamenti molto simili a quelli che ci sono, non così devastanti come quelli che ci sono in questo momento in Ucraina o nella striscia di Gaza, che ormai c'è poco da devastare, è stato devastato completamente tutto. Penso al Libano, ad esempio, che continua a essere bombardato, una città come Beirut. Ma non entriamo nel merito di queste distruzioni, tutto per ricordare che appunto la Seconda Guerra Mondiale è ancora dietro l'angolo, e quello che è stato fatto in alcune zone di questo continente così civile, fortunatamente ancora oggi, sono da ricordare. Tra questo, in modo particolare, l'olocausto. La storia di oggi parla proprio di quella cosa lì, o meglio non parla dell'olocausto, ma parla della caccia a uno di quei nazisti che era stato imprigionato, essendo un criminale di guerra, essendo l'autore della strage di Marzabotto, una delle più terribili stragi compiute dai nazisti in Italia. Parliamo di 955 civili uccisi sulle colline toscane, tra uomini, donne e bambini, trucidati. Proprio sono arrivati lì e hanno deciso di farlo, e lo hanno fatto per 5-6 giorni, per quasi una settimana. Ebbene, il protagonista, l'autore di questa strage, si chiama Walter Raeder, era stato liberato anzitempo dal governo Craxi. Ci furono delle polemiche. Ecco, perché raccontiamo questa storia? Perché Antonio, il protagonista di questa storia, forse non è giusto definirlo cacciatore di nazisti, però è un fotoreporter, faceva già il fotoreporter anni fa, e ha deciso che questo tizio voleva fotografarlo. Perché? Poi glielo chiederò direttamente. Perché probabilmente anni fa avere la foto di un tizio in giro per strada non è come oggi, che tutti abbiamo il cellulare e facciamo video a qualsiasi cosa succeda, e spesso quei video diventano virali. Beccare un tizio che è stato un criminale nazista, che ha ucciso migliaia e migliaia di persone, libero per la strada, beh, faceva un certo effetto. Parliamo di metà degli anni Ottanta. Antonio ci racconta questa storia, e poi vi raccontiamo la storia una associazione, di un centro che nasce da Simon Wiesenthal, che è stato il più grande cacciatore di nazisti, che ha deciso qualche anno fa di chiamare, diciamo, di fare un'operazione che ha chiamato Operation Last Chance, cioè Operazione Ultima Possibilità, ed era uscire con una campagna stampa, con una campagna pubblicitaria in Germania che diceva: ci manca pochissimo tempo, stanno morendo tutti. Se avete visto, se conoscete, se sapete che c'è qualche nazista ancora vivo, libero, qualche criminale nazista, ovviamente ancora libero, ditecelo, che noi lo catturiamo. La puntata si intitola Il cacciatore di nazisti. Benvenuti.

0: Sono originario di Marina di Pisciotta, un piccolo borgo marinaro del Cilento. Da bambino sognavo di diventare un reporter e a 18 anni, nel 1979, lasciai la mia famiglia e presi il treno per Milano. Milano in quegli anni non era una città facile. I processi ai brigatisti riempivano le aule dei tribunali e le prime pagine dei giornali. La malavita organizzata stava cambiando faccia e per le strade si respirava qualcosa che non era ancora paura, ma ci assomigliava molto. Iniziai come freelance in una piccola agenzia, facevo cronaca. Correvo da un posto all'altro con il mio Fantic Caballero 50 e con la reflex a tracolla, imparando a guardare prima ancora di scattare. Dopo un paio di anni fui nuotato dall'Olimpia, la più grande agenzia fotografica italiana, e fui assunto. Fu una gavetta dura, a volte brutale, ma fu lì che imparai davvero il linguaggio del fotogiornalismo. Non basta essere nel posto giusto al momento giusto, bisogna sapere cosa cercare, anche quando non si sa ancora cosa si troverà.
1: Un fotografo è uno che vede la foto prima di farla. Cioè tu ce l'hai nella testa la foto e poi fai la foto, è un attimo, un secondo, una frazione di secondo, ma tu la vedi passando, camminando per strada, tu vedi la foto. Il fatto di raccontare una storia attraverso pochissimi scatti è secondo me il segreto del fotogiornalismo, nel senso che dopodiché su un giornale bisogna solo mettere una didascalia per una descrizione, ma la storia sta dentro la foto.
0: Rimasi in Olimpia fino al 1985, poi tornai freelance e iniziai a collaborare con i magazine e con la SIPA Press di Parigi. Arrivarono le prime esperienze sui teatri di guerra e con loro una diversa consapevolezza del mestiere e di me stesso. Fu in quel periodo che il nome di Walter Raeder tornò su tutti i giornali. Il 24 gennaio del 1985 il governo Craxi lo liberò dal carcere militare di Gaeta, dove aveva trascorso quasi 40 anni, e lo rimpatriò in Austria su un aereo militare italiano. Raeder era il maggiore delle Waffen-SS condannato all'ergastolo per la strage di Marzabotto, dove tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 i suoi uomini avevano massacrato 955 civili, uomini, donne e bambini, tra le colline di Montesole. Era anche responsabile degli eccidi di Vinca, San Terenzo Monti, Bergiola Foscalina, centinaia di morti, tutti civili, tutti innocenti. Al suo rientro a Vienna, il ministro della difesa austriaco gli strinse la mano in aeroporto davanti alle telecamere e il mondo inorridì. Raeder, da parte sua, non si fece aspettare. Ritrattò la lettera di pentimento che aveva scritto agli abitanti di Marzabotto, dichiarando che era stata un'iniziativa del suo avvocato e che lui non aveva nulla di cui pentirsi. Decisi che volevo trovarlo. Non era un'idea razionale, almeno non del tutto. Era qualcosa di più viscerale, qualcosa che aveva a che fare con il fatto che certi uomini non possono semplicemente sparire nel silenzio di una città straniera dopo quello che hanno fatto. O forse i rari racconti di mio zio Orlando, deportato a Mauthausen, mi davano la giusta spinta. Iniziai a cercarlo. Feci vari viaggi in Austria, seguendo le tracce che si spezzavano sempre troppo presto. Dove arrivavo, Raeder era già andato via da qualche mese. Era come inseguire un'ombra. Trovai a Vienna la tomba della moglie e mi appostai nei pressi del cimitero nelle ricorrenze canoniche, ma anche questo fu inutile. Il cimitero restava vuoto, almeno per me. Erano passati quasi 2 anni e molti viaggi, quando, con i mezzi di allora, riuscii a trovare una sua anziana zia che viveva a Vienna. Capii immediatamente che era l'ultima chance. Non potevo presentarmi alla sua porta, l'avrebbe spaventata e la notizia sarebbe arrivata a Raeder in poche ore. Avevo bisogno di qualcuno che potesse avvicinarla senza destare sospetti. Pensai a Birgit.

0: Bentornati.
1: Birgit era una collega di Amburgo con cui avevo lavorato in Italia, una donna intelligente e fredda nei momenti che contavano. Le spiegai la situazione e costruimmo insieme un piano. Lei avrebbe chiamato la zia presentandosi come una scrittrice di Amburgo interessata a scrivere una biografia di Reder. Sapevamo entrambi che lui non avrebbe accettato, ma non era quello il punto. Le telefonate si susseguirono per settimane. La zia era cordiale, ma cauta, e ogni volta riferiva che avrebbe fatto sapere. Poi un giorno disse a Birgit che Reder ringraziava, ma che non avrebbe rilasciato interviste. A quel punto arrivò il colpo di genio. Birgit le disse che avrebbe preferito sentirselo dire direttamente da lui, così da poterne dare certezza al suo editore. La zia, dopo una breve esitazione, le disse di chiamare il giovedì successivo alle 9 del mattino perché Reder le avrebbe fatto visita. Non saprei dire se fu più grande lo stupore o la contentezza. Contattai un collega con cui avevo già lavorato in passato per altri servizi e partimmo 2 giorni prima per fare i sopralluoghi. Non si presentò un luogo facile. Restare troppo a lungo in auto fermi era pericoloso e non c'erano posti pubblici nelle vicinanze dove avremmo potuto passare inosservati. Il rischio più grande in questi casi è essere scambiati per malfattori e finire controllati dalla polizia. Reder aveva appoggi politici e se qualcuno l'avesse avvertito che c'erano giornalisti nei paraggi sarebbe scomparso, probabilmente per sempre.
2: E quindi si va il giorno prima, si fa un sopralluogo e poi ti metti lì, passeggi, cerchi di non dare nell'occhio, anche perché per esempio in precedenza un altro viaggio che avevo fatto e mi ero appostato davanti al cimitero, mi avevano fermato la polizia austriaca. Ha controllato documenti e tutto quanto, quindi se rimani fermo, soprattutto all'epoca che era un tempo di terrorismo, quindi se stavi un po' troppo fermo in macchina o eri sospetto per qualsiasi ragione, qualcuno chiamavano subito la polizia e quindi stai lì, osservi senza farti osservare.
1: La mattina del finto appuntamento parcheggiamo l'auto in modo strategico e ci dividemmo a piedi. La zia abitava in un grande condominio e individuarli non sarebbe stato facile. Di Reder circolavano pochissime foto recenti e il rischio di non riconoscerlo era concreto. La tensione si tagliava con il coltello. 1000 pensieri, tutti negativi, passavano per la testa, il peggiore dei quali era che non fosse lì. Uscirono molte persone quella mattina. Molti potevano essere loro per età o perché erano un uomo e una donna insieme,

misurati, ogni scatto un piccolo atto di giustizia. Li seguii per circa un'ora, poi presero un autobus e tornarono a casa. Avevo in tasca due rullini di diapositive. Restare ancora poteva essere rischioso e quindi decidemmo di allontanarci. Restava un ultimo fondamentale passo: accertarci che il mio istinto avesse ragione e che Rader fosse davvero su quelle diapositive. Le sviluppammo a Milano, poi tornai a Vienna con una busta in mano e un appuntamento che non dimenticherò mai. Andai a trovare Simon Wiesenthal, il sopravvissuto ai campi di sterminio, diventato il più famoso cacciatore di nazisti al mondo. Fu un incontro breve. Wiesenthal prese una diapositiva, la guardò con il lentino e disse: «Vedo un maiale con gli occhi da porco. Walter Rader». Il servizio fu pubblicato sul settimanale Oggi in esclusiva mondiale e sul primo numero di 7, il 12 settembre del 1987.

0: Lui è Paul Robeson, che canta The Pete Bog Soldiers, per chiudere la storia di Antonio, perché è davvero una storia, come vi dicevo, che tocca la sua vita, ma tocca le vite di tutte, tocca la memoria di tutti noi, e siamo molto felici di averla raccontata. Ciao Antonio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Antonio, senti, facciamo un attimo di recap. Di che anni parliamo? Quando è che sei nato in Germania a fare questi sopralluoghi e poi a scattare le foto che, grazie per avercele mandate, lo dico a tutti gli ascoltatori, potete vederle sui nostri profili social, su Facebook principalmente, Matteo Caccia Racconta, ci sono le foto scattate di cui parla Antonio. Che anni erano, Antonio?
1: 85, poi sono riuscito nell'87, quindi ho fatto parecchi viaggi a Vienna, non in Germania.
0: E sì, perdonami, giusto, a Vienna. Parecchi vuol dire una decina?
1: 6 o 7.
0: Oh. Ah, sì, wow.
1: Sì, forse sì, escluso poi il, diciamo, quando abbiamo fatto le foto.
0: Quanti anni avevi tu?
1: 26.
0: Ah, eri giovanissimo.
1: Sì, sì, sì. Beh, giovanissimo già, insomma, io ho cominciato questo lavoro con 18 anni e 6 mesi, quindi avevo già un po' di esperienza.
0: Senti, quanti scatti hai fatto per poi produrre questa foto alla fine?
1: Due rullini.
0: Due rullini, da 36?
1: Da 36, ma si scaricano un po' prima per paura di poi non avere il 36esimo, e quindi si scarica intorno 30-32.
0: Senti, le foto erano uscite corredate da un articolo?
1: Sì, sì, sì, sì, erano uscite su Loggi, corredate da un articolo, e poi ci fu il primo numero di 7, uh-huh, e lo ripubblicò, ed era il settembre dell'87.
0: Senti,
1: uscirono su Loggi come esclusiva mondiale.
0: E Oggi, leggevo dei dati, vendeva 2 milioni di copie in quel periodo?
1: Più o meno sì, sì.
0: Senti, perché tu ti sei aggrappato a questa storia? Perché questo desiderio di scattare quelle foto, di cogliere questo tizio?
1: Perché comunque io sono cresciuto in una famiglia in cui i valori della Repubblica, della libertà, erano abbastanza presenti. Guarda, il 25 aprile, io lo ricordo sempre a tavola con mia mamma che piangeva, perché il 25 aprile del 45 mia nonna morì di appendicite. Ed erano sfollati, quindi due fratelli morti sotto i bombardamenti, un mio zio che era stato comunque prigioniero a Mauthausen, quindi era abbastanza viva questa cosa, no? Era un po' un senso di giustizia.
0: Antonio, senti, questa è una domanda che ti faccio perché davvero i tempi sono, è una banalità, ma i tempi sono cambiati, cioè scattare una foto di quel tipo all'epoca rispetto alla quantità di immagini di cui possiamo usufruire e che possiamo noi stessi scattare attraverso i telefoni in giro per strada, ecco, dove stava? Cioè oggi quasi sarebbe, cioè non sarebbe probabilmente uno scoop così potente come lo è stato in quegli anni. Cioè, dove stava lo scoop nel vedere un tizio che era stato rilasciato anzitempo dal governo Craxi, da Craxi nella fattispecie, in giro per strada con la zia?
1: Beh, diciamo che così facile anche oggi non sarebbe, perché lo devi trovare.
0: Certo, no, certo.
1: Forse magari oggi sarebbe più facile con internet, all'epoca il massimo della tecnologia erano gli elenchi telefonici. Quindi, però comunque avrebbe un valore, voglio dire,

0: se ricordiamo, mica tanti anni fa, Priebke fu trovato da un giornalista.
1: Certo.
0: Quindi voglio dire, comunque avrebbe comunque oggi un valore giornalistico anche oggi.
1: A te cosa aveva portato, Antonio?
0: Fama nel mio ambiente, sicuramente tanta soddisfazione. Mi ricordo che il direttore dell'Oggi, Paolo Chipinti, che è stato un po' il mio papà professionale, mi chiamò professore, professor Mo.
1: Wow.
0: Che voglio dire, no?
1: Senti, invece tu hai avuto la fortuna di incontrare di persona Simon Wiesenthal, cioè il famoso cacciatore di nazisti, cioè l'uomo da cui poi è nata anche un'associazione che ancora fa questo mestiere. Che persona era?
0: Credo che mi abbia rivolto 5 parole.
1: Davvero?
0: Era molto taciturno, sì, guardò queste foto con il lentino e poi disse quella famosa frase che ho riportato nel mio racconto.
1: Senti, Antonio, cosa
0: era molto occupato, c'era una persona molto
1: occupata,
0: non so come dire. Sì, no, ma non che avesse avuto da fare, proprio vedevi il peso di questa persona.
1: Cosa fai oggi,
0: proprio,
1: Antonio?
0: Sulle spalle. Oggi faccio ancora delle foto in maniera un po' diversa, nel senso che mi faccio dei progetti, poi li espongo, libri o comunque gallerie d'arte, un po' più tranquillo, diciamo.
1: Antonio, grazie davvero per questa storia che ci ha permesso di aprire uno squarcio su quella cosa devastante che è stato innanzitutto l'Olocausto e i crimini e i criminali nazisti, che molti dei quali sono proprio sfuggiti alle maglie della giustizia. E davvero, andate a vedere la foto sul nostro profilo Facebook, Matteo Caccia racconta.
0: Se ne parla purtroppo poco.
1: Se ne parla ancora molto poco, però grazie alla tua storia appunto ci ha dato il destro per raccontare nella seconda parte una storia che ha proprio a che fare con Simon Wiesenthal e con la sua associazione. Grazie davvero, Antonio, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie ancora.
1: A presto. Ciao.
0: A presto.

0: Loro sono New Model Army, che cantano The Hunt, la caccia. Ora le borse in diretta e poi torniamo in una puntata che si intitola Il cacciatore di nazisti.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione

0: diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Wall Street parte benino con un rialzo del Nasdaq dello 0,58%, rimbalza dopo il calo di ieri, poco sopra la parità Dow Jones e Standard & Poor's in attesa delle comunicazioni della Banca Centrale Americana con l'atteso debutto di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. I tassi dovrebbero essere mantenuti invariati. Intanto in Europa ci si confronta con il profit warning di questa mattina del colosso automobilistico tedesco BMW, che trascina a ribasso il listino, meno 0,3% per Francoforte, sulla parità Parigi in questo momento, Milano più 0,05%, grazie di nuovo alle crescite di tutti i titoli del settore bancario, a cominciare dal Banco BPM più 2,29%, Unicredit più 1,94%, Biperbanca più 1,92%. È tutto.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Adoro saltare da una pecca all'altra.
16: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
17: Spedisco 1000 pack una alla volta.
16: Io do la password delle caselle a tutti.
18: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Matteo Caccia racconta.
21: Grazie alla storia del nostro ascoltatore Antonio siamo stati catapultati in un mondo fatto di spie, di criminali nazisti, di appostamenti, di vendette. Un mondo fatto di rielaborazione del nostro passato, sia di quello personale e soprattutto di quello collettivo. Ora ci spostiamo in Germania e vi leggiamo una storia che abbiamo letto sul Post. Si intitola La campagna per trovare i nazisti ancora nascosti. State con noi. A partire da martedì 23 luglio 2013, migliaia di manifesti hanno iniziato a comparire nelle strade di quattro città tedesche: Berlino, Amburgo, Francoforte e Colonia. Erano stati affissi alle fermate degli autobus, vicine alle stazioni ferroviarie, lungo i viali trafficati e nei quartieri residenziali. L'obiettivo è tanto semplice quanto straordinario: chiedere ai cittadini e alle cittadine un aiuto per individuare gli ultimi criminali nazisti ancora in vita e mai processati. A oltre 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania tornava così a rivolgere una domanda scomoda alla propria società: è ancora possibile fare giustizia? I manifesti erano essenziali e colpivano proprio per la loro sobrietà.

0: mostravano una fotografia in bianco e nero dell'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sopra l'immagine compare una frase breve, quasi secca. Tardi, ma non troppo tardi. Più sotto il testo spiega il senso dell'iniziativa. Milioni di persone innocenti sono state assassinate dai criminali nazisti. Alcuni autori di questi crimini sono liberi e vivi. Aiutaci a portarli davanti alla giustizia. In fondo al manifesto è indicato un numero di telefono e l'offerta di una ricompensa fino a 25.000 euro per chi fornirà informazioni ritenute rilevanti. La campagna porta il nome Operation Last Chance, Operazione Ultima Possibilità, un titolo che contiene già tutto il peso del tempo trascorso. A promuoverla è il Centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme, organizzazione internazionale dedicata alla memoria della Shoah e alla ricerca dei responsabili dei crimini nazisti rimasti impuniti. Il centro prende il nome da Simon Wiesenthal, sopravvissuto all'Olocausto e divenuto celebre nel dopoguerra per il lavoro di identificazione e inseguimento degli ex gerarchi e collaboratori del Terzo Reich.
1: Tardi ma non troppo è lo slogan con il quale il centro Simon Wiesenthal lancia una nuova campagna per la consegna alla giustizia degli ultimi criminali di guerra nazisti in Germania. 2000 poster come questi saranno affissi tra Berlino, Amburgo e Colonia.
0: L'iniziativa nasce da una constatazione semplice ma drammatica. Il tempo sta finendo. I responsabili dei crimini nazisti che sono ancora vivi hanno ormai età molto avanzate. Molti hanno superato i 90 anni. Alcuni vivono in anonimato, altri sono stati identificati ma non ancora processati, altri ancora non sono mai entrati nei radar delle autorità. Eppure in Germania i crimini nazisti non cadono in prescrizione. Questo significa che il passare degli anni non cancella la possibilità di perseguirli legalmente. Dal 2005 il centro Simon Wiesenthal sostiene di aver identificato più di 660 presunti criminali di guerra ancora vivi in Europa, molti dei quali provenienti dalla Germania. Tra i casi più discussi c'è quello di Hans Lipschitz, arrestato il 6 maggio del 2013, all'età di 93 anni. Lipschitz era sospettato di aver lavorato come guardia nel campo di Auschwitz. Il suo arresto attirò l'attenzione internazionale, ma riaprì anche una discussione molto delicata all'interno della società tedesca. Ha ancora senso processare persone così anziane? Qual è il significato della giustizia quando arriva dopo 70 anni? Per alcuni osservatori, perseguire uomini ormai fragili, spesso malati e prossimi alla fine della vita appare quasi simbolico, se non addirittura inutile. I critici sostengono che questi processi abbiano un valore più storico che giudiziario e si chiedono quale beneficio concreto possano produrre. Dall'altra parte, però, c'è chi ritiene che rinunciare a perseguire questi crimini significherebbe accettare che il tempo possa cancellare la responsabilità.

0: Tra i sostenitori di questa posizione, cioè che rinunciare oggi a perseguire vecchi nazisti significherebbe accettare che il tempo possa cancellare la responsabilità, c'è lo storico Efraim Zuroff, direttore del centro Simon Wiesenthal e figura centrale della cosiddetta caccia ai nazisti contemporanea. Presentando la campagna, Zuroff ha respinto con forza l'idea che l'età possa attenuare le colpe. Ha aggiunto che in oltre 30 anni di indagini non gli è quasi mai capitato di incontrare ex nazisti che esprimessero un reale pentimento per le loro azioni. Per il direttore del centro Wiesenthal il margine d'azione rimasto è minimo. Non abbiamo molto tempo, 2 o 3 anni al massimo, dice. Gli investigatori sperano soprattutto di ottenere informazioni su persone che lavoravano nei campi di sterminio o che facevano parte delle Einsatzgruppen, le unità speciali mobili incaricate delle fucilazioni di massa nei territori occupati dell'Europa orientale. Questi reparti seguirono l'avanzata dell'esercito tedesco durante l'invasione dell'Unione Sovietica e furono responsabili dell'assassinio di centinaia di migliaia di ebrei, oppositori politici e civili. Secondo le stime del centro Simon Wiesenthal, circa 6.000 uomini fecero parte delle Einsatzgruppen. Si presume che circa il 2% sia ancora in vita. Tuttavia, una parte significativa non sarebbe perseguibili per ragioni mediche. I possibili imputati effettivamente processabili si ridurrebbero quindi a poche decine.
1: Credo che questa sia una delle migliori maniere per cercare di ottenere informazioni dal pubblico, per provare...

0: coinvolgere le persone nel loro quotidiano su uno sterminio di massa ormai tanto lontano nel tempo. Sulla scia della condanna di Demjanjuk, ora è chiaro che si può essere perseguiti dalla giustizia per il semplice fatto di aver prestato servizio in un campo di concentramento, spiega.
1: Operation Last Chance non è la prima iniziativa di questo tipo. Una precedente campagna era stata lanciata nel dicembre del 2011 e trovò ispirazione nel processo contro Ion Demjanjuk, ex sorvegliante del campo di sterminio di Sobibor in Polonia. Demjanjuk era accusato di essere corresponsabile della morte di circa 29.000 persone, avvenute tra marzo e settembre del 43. Nel 2011 un tribunale tedesco lo condannò in primo grado per concorso in omicidio. Il caso Demjanjuk rappresentò un punto di svolta giuridico importante. Il semplice fatto di avere svolto servizio in un campo di sterminio poteva essere considerato sufficiente per configurare il concorso nei crimini commessi al suo interno. Demjanjuk morì a Monaco nel maggio del 2012, prima che il processo d'appello si concludesse. Per la sua vicenda lasciò un'eredità destinata a influenzare le indagini successive. Per Zurov e il centro Wiesenthal, quella decisione dimostrò che la giustizia, anche quando arriva tardi, può ancora agire. Ed è proprio questa l'idea che attraversa l'intera campagna. Non si tratta soltanto di trovare gli ultimi colpevoli, si tratta di affermare che esistono crimini per cui il tempo non può essere una difesa. I manifesti affissi nelle città tedesche non cercano soltanto informazioni, pongono una domanda morale. Quanto a lungo una società deve continuare a cercare giustizia per il proprio passato? La risposta del centro Simon Wiesenthal è chiara: fino all'ultimo giorno possibile.

0: Loro sono Wilco e Billy Bragg, che cantano All You Fascist, e la storia che vi abbiamo raccontato è presa da un articolo del Post di 13 anni fa ormai, che si intitola La campagna per trovare i nazisti ancora nascosti. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo sul palco di Don't Tell My Mom per sentire una storia che arriva da molto lontano.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo lunghe code per incidente con mezzi pesanti coinvolti sull'autosole tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. In direzione Bologna, code di curiosi tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'auto Brennero. Code di 6 km per incidente sulla A4 Torino-Milano in direzione Torino tra Arluno e Novara Est. Sul tratto milanese della A4 code per lavori tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Sulla A4 ancora, ma nel nord-est, code per incidente tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. In centro Italia, attenzione alla grandine sulla A25 Torano-Pescara, per questo motivo si verificano al momento rallentamenti tra la A24 Roma-Teramo e Avezzano in entrata. Ambe le direzioni. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Dunque, io sono molto molto grato alla radio, che è una cosa che faccio da molti anni, perché spesso mi dà la possibilità di incontrare le persone che raccontano storie che non avrei conosciuto. Qualche anno fa, una decina di anni fa, ricevetti una storia da un ragazzo della provincia di Milano, che però si trovava in quel momento negli Stati Uniti, forse più di 10 anni fa, e stava facendo una cosa molto particolare, cioè da un paio d'anni stava restaurando, cioè ristrutturando una vecchia barca vela, piuttosto piccola, una barca degli anni 50, una barca 25 piedi, parliamo quindi di una barca, forse un 30 piedi, di una barca che sta intorno ai 7-8 metri, grosso modo, un gommone un po' lungo, diciamo così, per darvi un'idea. E lui aveva l'intenzione di trasformarla in casa sua, e con la sua compagna dell'epoca, la moglie dell'epoca, voleva attraversare l'Oceano Atlantico e voleva andare negli Stati Uniti, dove appunto viveva la sua moglie. Lui oggi vive

0: le Canarie, lui si chiama Fabio Brunazzi, è uno psicologo. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, sono stato lì in vacanza, ci siamo incontrati, ora ha una nuova compagna, hanno un figlio molto bello che saluto, e lui spesso lavora a Hong Kong perché fa il comandante di grandi navi. Questa storia però risale a qualche tempo fa, e quando un giorno è tornato in Brianza a casa dei suoi, lui è lombardo, a trovare i genitori e gli amici, e io gli ho detto: perché non vieni a raccontare Don't Tell My Mom? Era proprio un caso, era qui quando c'era la serata, e lui l'ha fatto, è venuto e ha raccontato, lui è Fabio Brunazzi.
1: Allora, le mamme si preoccupano, e io che sono sempre per mare ne so qualcosa. Infatti negli ultimi 13 anni qua in cui ci sono stato poco, sono sempre tornato a trovare i miei genitori, però, e quindi questi pochi momenti io a mia mamma alla fine gli racconto tutto, quindi, eppure c'è una cosa che non le ho mai raccontato e ve la racconto stasera. Nel 2015 sono negli Stati Uniti, sto riparando la mia barca come ha accennato Matteo, e in quel momento lavoravo con un signore, un tale James, che aveva circumnavigato un paio di volte il globo, poi si era fermato e aveva deciso di aiutare altra gente a fare lo stesso, quindi aveva messo in piedi una piccola officina, quindi ero lì per lui, ero lì a lavorare, intanto giocavo nella sua officina, sistemavo la mia barca, e quindi lì, in questa parte, nella Georgia degli Stati Uniti, ho trovato questo delivery. Il delivery si chiama trasferimento in italiano, è quindi quando un cliente vuole che tu sposti la sua barca da una parte all'altra. In questo caso io mi trovavo in Georgia e il cliente voleva la barca a Houston in Texas. Come sapete, di mezzo c'è la Florida, se sapete qualcosa degli Stati Uniti più o meno. È difficile da circumnavigare, però per fortuna per barche piccole come era questa barca c'è una scorciatoia. In mezzo alla Florida c'è un lago, si chiama Okeechobee, e gli ingegneri del genio militare hanno costruito dei canali che collegano questo lago all'altra parte. Quindi io mi sono trovato appunto con questa barca da portare. James, che era il mio capo, non voleva andare perché gli stava antipatico questo Jack, che voleva andare anche lui nel viaggio perché avrebbe voluto imparare un po' dal maestro, dal guru, e invece si è trovato me perché a James non gli andava genio. Erano circa, credo, sì, 1200 miglia, quindi 12 giorni di navigazione. Era una navigazione difficile, andare da solo con lui non mi sentivo. Questo signore era alto, ma aveva appena avuto un'operazione all'anca, quindi era convalescente. E alla fine ho trovato un aiuto in Roberto, che era un mio amico, che era lì, stava riparando anche lui la barca, e quindi insomma, con le mani esperte di Roberto, la preparazione di James, una barca sicura, abbiamo detto andiamo. La navigazione è stata abbastanza semplice, abbiamo attraversato la Florida, siamo arrivati a Fort Myers e lì finalmente usciamo nel Golfo del Messico per gli ultime 700 miglia che ci avrebbero portato a Houston. Lì, quando si esce, si va, insomma, non ci si guarda indietro, una volta che si è lontani. Per fortuna c'è il pilota automatico, ci si fanno le guardie, è anche bello stare lì fuori, in mezzo alle onde. E non avevo mai navigato nel Golfo del Messico e mi sembrava bello, insomma, tutto andava bene. Il pronostico era perfetto, però due giorni dopo, proprio mentre io stavo riposando, mi sento che mi chiamano fuori e mi chiamano: Fabio, come out. E io esco e vedo dei delfini saltare, tantissimi, ed era bello, però capivo che c'era qualcosa di strano. E ho guardato il cielo, e il cielo era a un certo punto di colore turchese, un colore strano che non si vede mai nel cielo, ed era circondato da nubi nere. L'unico modo che ho per definirlo è come un occhio verde nel cielo. E quando abbiamo sentito i tuoni, abbiamo visto le nuvole, abbiamo capito che avevamo poco tempo. Come prima e come in altri casi, abbiamo ridotto le vele, ci siamo preparati all'impatto, che è arrivato forte, è arrivato un muro di acqua che arrivava proprio verticale, orizzontale. Ed è stato duro, sono state 12 ore difficilissime. La prima cosa che è successa è che la barca è sbandata. Mi ricordo, eravamo io e Roberto fuori, eravamo seduti nel pozzetto e la barca completamente rovesciata sul lato, potevo vedere il mare sotto. E in quel momento non nessuna vela poteva rimanere fuori. Io sono dovuto strisciare sul lato di sopra fino all'albero per tirare giù tutto. E successivamente è stato il turno di Roberto. Il fiocco si stava aprendo e lui ha cercato di imbrigliarlo con una drizza, ma invano. A un certo punto io tenevo il timone e lì, se ci fosse stata una strambata, eravamo persi tutti, non solo Roberto che era a prua, e vedevo solo la sua luce in mezzo alle onde. E a un certo punto lo vedo tornare con una vela sotto braccio che la getta nel pozzetto. Anche quello era salvo. Alla fine, dopo 12 ore, è arrivata l'alba e quello che abbiamo visto erano solo onde enormi, colore verde ovunque e tanta, tanta, tanta paura. Io sono stato miracolato più di una volta in mare e non solo. E spesso uno si chiede, io non credo nel fato o in queste forze, però magari sbaglio, perché ci sono persone che al primo errore o per circostanze sfigate, diciamolo così, finiscono male. Io invece sono stato graziato e questa era una volta, è stata una volta in cui sono stato ancora una volta graziato. Sarebbe bastata un'esitazione, fare una manovra nel momento sbagliato, o sarebbe bastata un'onda che arrivava proprio nel momento in cui Roberto era lì davanti, slegato, senza protezione, e io non avrei mai potuto tornare a prenderlo. Quindi in qualche modo mi sento miracolato e anche per questo non voglio che raccontiate questa storia a mia mamma. Grazie.

0: punished, but some are.
1: Si intitola Warning questo brano, avviso, la canto a Cameron Winter per chiudere questa puntata che si intitolava Cacciatore di nazisti. Grazie mille a Fabio Brunazzi che ha raccontato l'On Tell My Mom, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Voi continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile.

0: a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
7: Sempre dove stai tu, amore mio.
8: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
16: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
17: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
18: Sono le 16.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Trump: se l'Iran non si comporta bene torneranno le bombe. Sospesa la linea alta velocità Milano-Bologna, ritardi e cancellazioni. Stellantis, filosa in audizione, riparte la produzione in Italia, nuovi modelli per gli stabilimenti. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del

0: memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Lo ha fatto a margine del vertice G7 di Evian in Francia, che si è appena chiuso con le conferenze stampa finali. Allora, tutti gli aggiornamenti da Evian con il nostro Sergio Nava.
1: Sì, buon pomeriggio da Evian. Tra circa un quarto d'ora è prevista la conferenza stampa finale della presidenza di turno. Il presidente francese Emmanuel Macron parlerà, ovviamente anche la premier Meloni, e a seguire anche il presidente americano Trump. Ovviamente siamo in attesa di queste dichiarazioni che tireranno le somme. Nel frattempo sono usciti comunicati congiunti, peraltro attesi, sulla crescita globale, sugli squilibri macroeconomici, anche quanto i sette leader intendono fare per ridurre le dipendenze per quanto riguarda le materie prime, in particolare dalla Cina, e poi anche una dichiarazione per la tutela dei minori online. Per il momento abbiamo solo una dichiarazione della premier Meloni sui social, che afferma: da questo vertice c'è un messaggio chiaro, quando l'Occidente sa restare unito sa anche essere più forte, più credibile, più capace di dare risposte ai cittadini in un tempo complesso. Lavorare insieme fa la differenza. È soddisfatto, questa mattina si è detto anche il cancelliere tedesco Merz, sentiamo un passaggio.
2: Merz
1: ha sottolineato che per la prima volta dall'avvio della presidenza Trump si è riusciti a firmare una dichiarazione congiunta con un linguaggio comune, e Merz ha detto di considerarlo un successo. Per il momento, in attesa ovviamente delle conferenze stampa conclusive, da Evian è tutto.
0: Grazie a Sergio Nava. Adesso le altre notizie. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10.20 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Lo si è saputo poco fa, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni, ritardi anche di diverse decine di minuti. Al momento, secondo Trenitalia, sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti, con il maggior tempo di percorrenza. Via libera definitiva da parte del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente in Unione Europea. Secondo il regolamento, che è stato approvato con i voti del Partito Popolare Europeo assieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il paese, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Continueremo ad investire e produrre in modo significativo in Italia, lo ha detto poco fa l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione al Parlamento. Sentiamolo.
3: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 15% delle vendite, del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Ora andiamo oltre. Portiamo l'Eicar a Pomigliano, investiamo oltre 1 miliardo di euro ad Atessa per la nuova generazione dei veicoli commerciali, portiamo una nuova Alfa Romeo a Melfi, rilanciamo Maserati con il piano che presenteremo entro dicembre a Modena, continuiamo ad investire con oltre 5 miliardi solo per l'innovazione nei prossimi 5 anni, riportiamo al centro la filiera italiana con oltre 7 miliardi di acquisti annui.
0: Per GR24 è tutto, è il momento di Nessun Luogo è Lontano.

0: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
3: Grazie.

0: Grazie, amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40?
0: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
4: Hormuz quasi aperto, G7 quasi chiuso, in Libano si combatte. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano, di Gianpaolo Musumeci.
6: Without us, without the United States, there would be no Israel. If you have a strong president of the United States, a lot of good things can happen.
7: Ich ziehe auch am zweiten Tag des G7-Gipfels eine positive Bilanz.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Trenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare cosa sta accadendo in giro per il mondo? Voi già pronti a commentarlo? Lo so, 349-238-6666, siamo sui social, X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Sono le 16.08 e una ventina di secondi qui a Milano, le 17.08 e quasi 30 secondi nel porto di Gibuti, dove i cacciamini italiani Rimini e Crotone sono pronti a iniziare il lavoro nello stretto di Hormuz.

E così spiragli di luce appaiono all'orizzonte, lo stretto di Hormuz, il memorandum in 14 punti, l'intesa tra Stati Uniti e Iran che potrebbe essere siglata e concretizzata a Lucerna questo venerdì. Passano intanto le prime petroliere iraniane, si fa più vicina alla missione europea per monitorare il passaggio e per ripulire dalle mine, racconteremo il ruolo dell'Italia in particolare. E come vi dicevo, si avvicina l'ora della verità, perché se è vero che a Lucerna in qualche modo Donald Trump cercherà di cantare ulteriormente vittoria, è anche vero che in Libano si continua a sparare. Israele non vuole ritirarsi da sud del Libano. Il ministro della difesa Katz lo ha detto chiaramente: non ci ritiriamo dalla Siria, non ci ritiriamo dalla striscia di Gaza, non ci ritiriamo dal sud del Libano. Hezbollah si dice pronto a cessare gli attacchi soltanto se Israele si andrà a ritirare. Sembra quasi che tutti i grandi assetti, le grandi dinamiche internazionali stiano convergendo inevitabilmente su un fazzoletto di terra, quelle poche decine di chilometri a sud del Libano, che in questo momento sono occupate dalle forze armate israeliane. Ma nel frattempo si chiude il G7 a Evian, gli occhi sono tutti sui grandi circuiti internazionali, perché mentre è in corso una conferenza stampa congiunta tra il premier indiano Narendra Modi e il presidente americano Donald Trump, attendiamo la conferenza stampa di Macron, la conferenza stampa dello stesso Trump e la conferenza stampa della premier italiana Giorgia Meloni. I temi di quest'oggi li avete intuiti, dal G7 fino alla guerra in Iran. 349-238-6666, iniziamo il nostro racconto.

0: Racconto che inizia con una serie di puntualizzazioni, le quali sono soprattutto di natura temporale, per così dire, perché da un lato dobbiamo aspettare la firma dell'accordo del memorandum d'intesa venerdì, appunto, a Lucerna tra Stati Uniti e Iran. Arco temporale, quanto può durare la fase di preparazione e di messa a terra di quel memorandum, che in alcuni punti è veramente generico, e quindi poi in 60 giorni, quelli successivi, bisognerà in qualche modo sostanziare questi 14 punti. Su tutto, naturalmente, campeggia quello che sarà la sorte, il destino dello Stretto di Hormuz. Vi saranno meno dei pedaggi? Quanto sarà realmente libero? E quanto il problema delle mine continuerà a frenare la libera circolazione delle merci, degli idrocarburi? Buongiorno e benvenuto nel Suolo Lontano al professor Stefano Zunarelli, insegna diritto della navigazione e dei trasporti, Università di Bologna. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo da una cosa molto, diciamo, molto tecnica e molto pratica, che tutti gli automobilisti sanno perfettamente: quando si utilizza un'arteria stradale, l'autostrada, si paga un pedaggio. Ebbene, da un po' di tempo, in maniera piuttosto sotterranea, l'Iran avrebbe cercato, fatto qualche prova tecnica, per così dire, di pedaggio, ma un'eventuale imposizione di un pedaggio in maniera molto chiara, molto, molto lineare, allo Stretto di Hormuz sarebbe legittima sul piano del diritto internazionale?
1: Assolutamente no. Il transito per gli stretti internazionali aperti al commercio internazionale, utilizzati per il commercio internazionale, è un diritto riconosciuto dalla normativa internazionale, in particolare dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, ma già anche dalle convenzioni precedenti, e si stabilisce espressamente che nessun pedaggio può essere, nessun corrispettivo può essere richiesto alle navi straniere per l'attraversamento dello stretto, se non a solo titolo, si dice, di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Forse qui è un po' il problema.
0: E qua è il problema, perché il professor Zunarelli stiracchi un po' il concetto che ha appena espresso, cioè un servizio potrebbe essere una facilitazione, potrebbe essere per esempio indicare la rotta, perché stanno passando le prime petroliere iraniane, che bene sanno dove passare, perché evidentemente i Pasdaran hanno detto loro dove ci sono le mine e dove non ci sono. Ci sarebbe la possibilità di camuffare, tra virgolette, un qualche tipo di servizio di questo tipo? I Pasdaran con piccoli barchini, magari anche civili, o il guardiacosta iraniano potrebbe dire: seguitemi, vi faccio strada dietro pagamento per avere il passaggio sicuro.
1: Allora, purtroppo il rischio che si arrivi ad un pedaggio camuffato, come dice lei giustamente, esiste. C'è anche qualche precedente, nel senso che, ad esempio, per il transito per lo stretto dei Dardanelli è necessario pagare un corrispettivo alle autorità turche che forniscono dei servizi collegati alla sicurezza, in particolare per il servizio di fari, fanali e boi di segnalamento, per i servizi di salvataggio e anche per il controllo sanitario. Sono importi limitati, però c'è questo precedente, ce ne sono anche un paio di altri in giro per il mondo.
0: E questo, professore, chiedo scusa se la interrompo, perché certo, il diritto del mare molto spesso si affida alla consuetudine, quindi il fatto di avere dei precedenti in realtà crea in qualche modo una norma che poi va a cristallizzarsi. Se già lei mi dice ci sono dei precedenti, c'è il rischio che Hormuz in qualche modo...
1: Per i Dardanelli c'è una convenzione specifica, che è del 1936, la convenzione di Montreux, che proprio disciplina nei dettagli questo aspetto. C'è da dire anche che le caratteristiche, ad esempio, dello Stretto dei Dardanelli sono molto diverse da quelle del canale di Hormuz. Lo Stretto dei Dardanelli ha una larghezza nel punto più stretto di 1,2 km. Sì. Nel caso di Hormuz parliamo di una larghezza che varia tra i 33 km, attorno ai 33 km nel punto più stretto. Quindi parliamo di una via navigabile molto più larga e molto meno problematica di Dardanelli. Prova ne sia il fatto che fino ad oggi nessuno mai pensato di poter imporre determinati servizi per il transito per lo stretto di Hormuz. Certamente, se all'interno di una convenzione internazionale fosse previsto espressamente il pagamento di un importo a titolo appunto di fornitura di servizi collegati alla sicurezza della navigazione, ci sarebbe questo precedente dei Dardanelli con cui bisogna fare i conti, ecco, questo, sì. Questo sicuramente.
0: Sì, prego, prego, professor Fresca.
1: No, dicevo, sì. Diciamo, è l'unico caso, ecco, che prevede questo tipo di intervento diretto di uno Stato. Tra l'altro, teniamo presente che mentre i Dardanelli interessano soltanto lo Stato turco che controlla le due sponde, nel caso dello stretto di Hormuz gli stati coinvolti sono due, quindi dovrebbe essere concordato anche con Oman, un regime uniforme.
0: Professor Stefano Zunarelli, lo ricordo, insegna diritto della navigazione e dei trasporti all'Università di Bologna. La missione che dovrebbe essere a trazione franco-britannica, ma con un ruolo anche importante dell'Italia, questa missione militare si occuperebbe sostanzialmente di monitorare la situazione di pace che si sta venendo a creare, ma soprattutto anche di andare a togliere le varie mine. Tra poco sentiremo il ruolo specifico dell'Italia, che da questo punto di vista è anche un'eccellenza tecnologica. Da quale cappello giuridico viene data una missione di questo tipo, e nel caso che tipo di interventi potrebbero fare le navi da guerra francesi, britanniche e italiane?
1: Guardi, io da quello che ho letto, le mine sono state collocate, in questo caso violando palesemente il diritto internazionale del mare e nelle acque territoriali dell'Oman soprattutto. Quindi sicuramente ci dovrebbe essere un accordo con lo Stato costiero che mantiene la sovranità sulle proprie acque, al di là del diritto di transito, di passaggio inoffensivo che è riconosciuto alle navi di tutte le nazionalità. Quindi dovrebbe esservi un cappello di un accordo, sì, internazionale, sicuramente con l'Oman per quel che riguarda le mine collocate nelle acque territoriali dello Stato, con l'Iran per quel che riguarda le mine collocate nelle acque territoriali iraniane, a meno che l'Iran non provveda autonomamente, certo, allo sminamento.
0: E anche quella è un'altra. L'ultima spigolatura che le chiedo ha a che fare con come si inserisce il quadro giuridico di quello che, insomma, a cui sta facendo riferimento lei nella diciamo cornice giuridica che verrà data dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la quale sostanzialmente dovrà approvare il memorandum d'intesa con l'Iran. Mi spiego meglio. Iran e Stati Uniti a Lucerna venerdì firmano il memorandum d'intesa. Questo memorandum d'intesa, che parla anche di Hormuz, finisce sul tavolo del Consiglio di Sicurezza, che speriamo dia l'ok. A quel punto come si inserisce l'aspetto giuridico a cui faceva riferimento lei? Omaniti, iraniani, eccetera.
1: Direi che si potrebbe comunque inserire senza particolari problemi, perché, come accennavo prima, la Convenzione di Montego Bay dà il quadro generale del regime giuridico dei mari. Nulla vieta che vi siano accordi specifici per quel che riguarda la navigazione in determinate aree, e in questo caso appunto ci si potrebbe riferire specificamente allo stretto di Hormuz, quindi il cappello tra virgolette di un'organizzazione internazionale come le Nazioni Unite sicuramente rende l'accordo compatibile con il regime della convenzione del 1982, che lo ricordo, sì, è una convenzione delle Nazioni Unite. Sì. È stata così come l'organizzazione che sovraintende alla disciplina della navigazione internazionale, che è la International Maritime Organization, è una sorta di agenzia specializzata sempre delle Nazioni Unite. Quindi direi, diciamo, verrebbe fuori un quadro coerente. Per ora l'IMO, l'International Maritime Organization, tramite il suo segretario generale, ha detto espressamente che l'imposizione di un pedaggio non ha base giuridica. Quindi si è pronunciato nettamente contro l'imposizione dei pedaggi.
0: Chiarissimo.
1: Certo, si tratta di vedere se sono articolati appunto come pagamento di servizi collegati alla sicurezza della navigazione, allora lì anche

0: sotto la superficie dell'acqua, capaci di paralizzare l'economia globale con un solo colpo. Le mine navali sono la minaccia più insidiosa nel tratto di mare più caldo del mondo. Ed è proprio per disinnescare questa trappola geopolitica che l'Italia mette in campo i suoi cacciamine nello stretto di Hormuz. Il piano operativo, che coinvolgerà circa 500 militari italiani, vede già in prima linea i cacciamine Crotone e Rimini. Le due unità speciali, partite da Augusta, si trovano attualmente ormeggiate nella base di supporto italiana a Gibuti, temporaneamente aggregate alla missione europea Aspides. Parliamo di imbarcazioni con 30 anni di servizio, con scafi rigorosamente amagnetici per evitare l'attivazione di ordigni sensibili. Utilizzeranno sofisticati sistemi sonar e due veicoli subacquei filoguidati, capaci di scendere fino a 600 metri di profondità per neutralizzare gli ordigni esplosivi. I due cacciamine non agiranno da soli. Ad accompagnarli ci sarà una flotta di supporto ad alta tecnologia. La nave rifornitrice Atlante, con avanzate capacità logistiche e ospedaliere. Il pattugliatore d'altura Raimondo Montecuccoli, equipaggiato con missili Aster, e la fregata missilistica Luigi Rizzo, pronta a ospitare le forze speciali e gli incursori della Marina. Le navi muoveranno da Gibuti verso Hormuz solo al verificarsi di tre condizioni precise: il consolidamento della tregua nell'area, la definizione del quadro di cooperazione internazionale e, passaggio politico fondamentale, il via libera definitivo del Parlamento italiano. Costo operativo stimato tra i 40 e i 60 milioni per 12 mesi di missione. Secondo il Pentagono ne basteranno solo 6, ma tra congestione marittima e nodi legati ai pedaggi, il ritorno ai livelli pre-crisi nello stretto di Hormuz resta uno scenario lontano.
1: Questo è l'importante ruolo che si appresta a svolgere la Marina Militare Italiana. L'assetto l'avete sentito, ricapitolato dalla nostra Giulia Cannizzaro. 349-238-6666. Intanto un occhio va sempre a Evian-le-Bain in Francia, dove sta parlando Donald Trump. Come sempre quando vi sono conferenze stampa dopo i bilaterali, questo con Narendra Modi, poi i leader si concedono alla stampa. Trump sta parlando, tra poco ci andiamo. Invece i vostri messaggi, qualcuno scrive, ha ragione l'ascoltatore o l'ascoltatrice, non sono 33 km navigabili, parla dello stretto di Hormuz, la parte navigabile sono circa 3,75 km per essere precisi, il passaggio a nord, idem il passaggio a sud. Allora andiamo velocemente a Evian-le-Bain, vediamo i network internazionali, cosa sta dicendo Donald Trump? Al momento niente, come sentite il caos, sono i giornalisti che si stanno accavallando l'un l'altro per porre una domanda. Ci torniamo magari fra poco, perché vedo Trump più che altro compiere delle smorfie e non si capisce a chi stiano dando la parola. Però vi posso dire che Trump finora ha detto il memorandum d'intesa con l'Iran è molto solido, loro vogliono trovare un accordo. Questo G7 è stato un successo, Trump sempre stiamo considerando altre sanzioni alla Russia. Poi ha detto un'altra cosa che si era già lasciato sfuggire qualche giorno fa, anzi qualche ora fa, era la giornata di ieri, ha parlato di Al-Shara, Siria. Se veramente si conferma, ve lo dico, va, insomma, allora, ho parlato con Al-Shara, presidente siriano, ex qaedista, Al-Jolani, ne ha parlato, Trump ha parlato con Al-Shara per combattere Hezbollah. Sapete che questo sarebbe uno scenario orrorifico, poi vi spiego perché. Si è lamentato con Netanyahu dicendo tu non puoi andare a caccia di militanti di Hezbollah tirando giù interi condomini. Non sono affatto contento di come l'IDF sta gestendo Hezbollah, potrebbe farlo la Siria. L'aveva buttata lì ieri. Adesso, se fosse vero che ha parlato con Al-Shara, sarebbe uno scenario molto molto molto complesso. Di scenari complessi spesso parliamo anche con Emilio Cozzi, che nel frattempo l'avete visto, chi è collegato su canale 246 del Digitale Terrestre l'avrà visto passare alle mie spalle. Ciao Emilio, buongiorno, ben trovato.
2: Sempre un piacere Gianpa, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Ci toccherà parlare di temi molto molto complessi, un po' perché è ricominciata la quarta stagione della geopolitica dello spazio, un po' possiamo dirlo piccolo autolancio, autopromozione, questa sera stazione radio via Tofane 45 a Milano, chi ha voglia di ascoltare una puntata live ci trova.
2: Esatto, dalle 20, prima c'è Market Mover dalle 19, esatto. Poi ci siamo noi. Ma io voglio prendere la palla al balzo. Vai. Tu parlavi di uno scenario orrorifico sulla Terra e io al solito replico la situazione al di là del cielo. Negli ultimi mesi sono stati registrati da parte di 5

0: 5 satelliti russi, una rara e costosissima dal punto di vista energetico manovra orbitale che ha portato appunto questi 5 satelliti della classe Cosmos molto vicino, fino a 13 km, a un satellite finlandese-americano ICEYE, che è fondamentale, un satellite di osservazione della Terra, quello che si dà le immagini, fondamentale nello scenario ucraino. Non è una manovra ostile, non ancora, se non altro, ma potrebbe essere il preludio di qualcosa nello spazio.
1: Manovre ostili, strani incroci, strane rotte, mi viene in mente, Emilio, giusto per stare terra terra, o meglio dovrei dire acqua acqua, perdonate il gioco di parole, perché sta facendo discutere e parecchio, soprattutto nel Regno Unito, ma non soltanto, quegli spari di avvertimento che sono stati lanciati, effettuati da una nave da guerra russa che era nel Canale della Manica, perché avvisava due pensionati britannici che erano sul loro yacht, che si erano avvicinati troppo, e questa cosa sta creando ulteriore problemi. Il punto vero, Emilio, qual è? Che al di là del gesti più o meno minacciosi, tu dicevi ancora, insomma, non possiamo descrivere questo gesto come ostilità. Il problema è vero che si alza la tensione, sia in terra che in cielo, e l'errore umano diventa molto molto più facile, e immagino che anche nello spazio, insomma, un errore umano, forse più difficile, più software, più insomma, potrebbe portare a conseguenze complesse.
0: Ma decisamente, comunque, al di là del fatto che appunto non sia ancora configurabile come un'aggressione, diciamo così, che potrebbe essere in questo momento un'aggressione assolutamente papabile. Non si sa di che tipo, potrebbe essere semplicemente una manovra per sorvegliare un satellite considerato nemico, sì. Potrebbe essere in realtà il preludio a un attacco cibernetico, a un attacco di cosiddetto jamming o spoofing. Insomma, stanno preparandosi, stanno avvicinandosi, e ormai parliamo spesso anche nel nostro podcast, lo scenario bellico si sta spostando anche oltre l'atmosfera.
1: Grazie mille, Emilio Cozzi, per questa fugace apparizione. Noi ci rivediamo dopo, chi ha voglia ci vediamo questa sera naturalmente a Milano, se no tutte le piattaforme, il sito Radio 24, la geopolitica dello spazio, diamo i numeri, la borsa, poi torniamo.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta. Seduta positiva per il mercato americano, in particolare per il Nasdaq, l'indice della tecnologia più 0,6% rimbalza dopo ieri, nonostante oggi si sia fermato il rally di SpaceX. Standard & Poor's più 0,16%, Dow Jones più 0,4%, tutto questo in attesa delle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Americana e il debutto avvenuto con questo meeting della Federal Reserve di Kevin Warsh, anche in termini di dichiarazioni che rilascerà al mercato dopo le decisioni appunto della Fed. Intanto l'Europa sta continuando a procedere contrastata, oggi pesa l'andamento del settore automobilistico con il profit warning di BMW in Germania, l'indice tedesco è fermo, il titolo è in calo, Parigi segna meno 0,10%, Milano più 0,16% sul FTSE MIB, di nuovo grazie all'energia ma soprattutto di nuovo grazie alle banche tutte in rialzo, Saipem più 3, Banco BPM più 2,29, Unicredit più 2,23, Banca Mediolanum in rialzo di 2 punti, è tutto.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by Unicredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
15: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Nessun luogo è lontano.
18: Sapete, mi sono occupato molto della Siria e l'uomo che ora la governa è una persona che ho messo lì insieme al presidente Erdogan e altri. Ha fatto un lavoro straordinario nel tenere insieme il paese. Non è proprio, come dire, un boy scout, ma ha fatto un buon lavoro ed è molto bravo con Hezbollah. Al-Sahara non li sopporta e vi dirò una cosa. Israele sta combattendo contro Hezbollah da troppo tempo e stanno morendo troppe persone. Non è necessario radere al suolo un edificio ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quegli edifici ci sono molte persone e non sono tutte di Hezbollah, ve lo assicuro. E ho suggerito a Israele di lasciare che la Siria si occupi di Hezbollah, perché, ad essere sincero, penso che loro possano fare meglio.
1: La voce del presidente americano Donald Trump, così poche ore fa, alludeva alla possibilità di coinvolgere il presidente siriano al-Shara, ex Qaedista, ex al-Jolani. Non è un boy scout, dice Trump, ma potrebbe maneggiare Hezbollah molto meglio di come sta facendo Benjamin Netanyahu. Sappiamo che i rapporti tra l'establishment israeliano e quello americano in questo momento non sono proprio rosei. D'altra parte, però, sembra un po' fantageopolitica pensare di coinvolgere la Siria di al-Shara. Eppure, Donald Trump ha appena parlato e ha detto che ha parlato al telefono con al-Shara proprio per combattere Hezbollah. Lorenzo Trombetta, giornalista dell'ANSA, analista di Limes, esperto di Libano e Siria. Ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
19: Ciao, buongiorno a voi.
1: Allora, l'ipotesi, lo scenario in cui davvero al-Shara si occupi, che non sappiamo bene cosa vuol dire esattamente, di Hezbollah, è fantageopolitica o uno scenario orrorifico che si potrebbe presentare?
17: No, premesso che ormai ogni scenario che ci sembra fantapolitica poi può diventare reale, quindi al netto di delle sorprese che sono dietro l'angolo, stando così le cose oggi direi che è molto fantapolitica, ma per tante ragioni. La prima, il potere di Ashara, che è un presidente

0: autoproclamato in qualche modo è a capo di un insieme di milizie che si sono promosse e sono state promosse a forma di pseudo-stato, non avrebbe le capacità, o al di là della volontà politica, ma non avrebbe le capacità militari sul terreno per contrastare Hezbollah nel senso tecnico-militare del termine, che insomma resiste evidentemente con coriacità alle avanzate colpi militari israeliani. Non si capisce come un gruppo nemmeno troppo armato di milizie non sempre organizzate, non sempre coordinate fra loro, dall'altra parte del confine in Siria, dovrebbero invece riuscire a fare un lavoro migliore di quello che, o meno peggiore di quello che stanno provando a fare gli israeliani. Questo è un punto meramente tecnico. Poi c'è l'aspetto politico, a chi conviene in Siria, in Libano, fare un'operazione del genere. Sarebbe un disastro per tutte le comunità, ma anche per gli attori locali che oggi sono al potere nelle varie zone. E gli attori locali, che quanto possano essere definiti delle pedine in mano alle varie potenze, Trump lo ha detto chiaramente: io, noi e la Turchia abbiamo messo lì quest'uomo, adesso deve fare i nostri interessi. Questo, tra l'altro, rivela in maniera molto, al netto della retorica, rivela qual è la logica neocoloniale di certe potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti. Ma al di là di questo, che ci interessa a noi molto, gli attori locali non sono delle pedine passive che rispondono e basta, hanno anche loro degli interessi, dei limiti, dei calcoli. Questo, per quanto Trump possa fare delle pressioni, vedo molto molto difficile che Ashara in qualche modo dissipi tutto il minimo di capitale politico che sta provando a tenere in certe regioni della Siria, sperperandolo così, andando ad aprire un nuovo fronte di guerra civile regionale che non gioverebbe a nessuno.
1: E nemmeno i trascorsi, Lorenzo, piuttosto sanguinosi che hanno visto la milizia sciita libanese anche in territorio siriano contro gli uomini di al-Shara non basterebbe per buttare tutto il castello all'aria. C'è una sensazione che diciamo, mi cova nella testa oramai da parecchi giorni, ma niente di particolarmente, come dire, lucido e chissà e acuto. Il fatto che tutto il Medio Oriente allargato, tutte queste dinamiche che stiamo raccontando da mesi, stiano confluendo inesorabilmente su quel fazzoletto, quel lembo di terra che è il Libano del Sud. Perché alla fine i 14 punti sono lì, nero su bianco, forse si firma la lucerna, 60 giorni per più o meno metterli a terra, i cacciamini italiani sono pronti a partire, Francia e Regno Unito fanno a gara chi è più proattivo nell'andare a garantire la sicurezza di Hormuz, ma qua si continua a fare i conti senza l'oste. Gli osti sono due. Hezbollah dice: io, finché Israele non si ritira, continuo a sparare. Israele ha appena detto tramite cazze non soltanto, io da Gaza, Siria e sud del Libano non mi ritiro. Quindi qua stiamo costruendo enormi castelli di sabbia che potrebbero alla prima folata di vento cadere.
0: Ma esattamente, perché il sud del Libano in qualche modo concentra questo nodo che non viene risolto, ma non viene risolto perché non c'è una, al di là dei proclami, al di là dei memorandum d'intesa, 60 giorni, 2 settimane, quello che volete. In realtà nessun attore sul terreno, in particolare quelli che dicono di voler essere la regia, la cornice di riferimento, gli Stati Uniti in particolare, non offrono una visione politica per risolvere il problema alla radice. In qualche modo il tema che poi si poneva anche con Gaza e con la questione di Hamas, con la Cisgiordania, in qualche modo la convivenza di stati unici o doppi o tripli, sostenibili, dove i servizi essenziali, non soltanto essenziali, le risorse siano condivise da tutti gli attori, in particolare a quelli subalterni che sono sotto il tacco dei vari poteri, inclusi in Israele, tutti questi nodi non vengono affrontati. È ovvio che sì, i paesi arabi del Golfo possono in qualche modo far buon viso a cattivo gioco se si riapre Hormuz. Sembra che adesso Hormuz sia stato l'alfa e l'omega della questione, ma sappiamo che non era questo. I paesi arabi del Golfo hanno grossi problemi, continueranno ad avere grossi problemi, stanno bene all'interno di questi paesi. Credo che la situazione sia peggiorata, non migliorata, nella sponda araba del Golfo, in Iraq, Siria, Libano, in Giordania, di cui si parla sempre di meno, ma in realtà le persone non stanno bene, non si vive bene, anche a causa di un problema che gira attorno alla questione palestinese e evidentemente la questione israelo-palestinese, il sud del Libano, e questo è un po' un appendice. L'Iran svolge un ruolo in questo tema. Quindi, Qualcuno vuole mettere sul tavolo una proposta politica sostenibile che abbia una durata di anni, di decenni e non di un mandato elettorale per portare a casa quella elezione di mezzo termine o quella elezione anticipata? Per ora mi sembra di no.
1: La domanda di Lorenzo Trombetta, lo ricordo, firma dell'ANSA ma anche di Limes, suona retorica. In realtà la risposta c'è, Lorenzo, sono provocatorio. I piani di Abramo sono anni che sono lì, nero su bianco, ed erano esattamente un piano sul lungo termine, fatto salvo che uno dei nodi fondamentali della questione, cioè la questione israelo-palestinese, sostanzialmente veniva zompata a pie pari, e da ciò appunto il ragionamento che stavi facendo tu. Stiamo però su Iran e il rapporto tra Iran e Hezbollah. Quanto l'Iran può permettersi di mandare l'accordo con gli Stati Uniti per aria per salvare Hezbollah? Hezbollah che in qualche modo è anche forse la più grossa polizza forse la più grande polizza sulla vita per il regime di Teheran. Mi spiego meglio. Se a un certo punto Teheran continua a rassicurare Hezbollah dicendo guardate che il Libano è dentro l'accordo, non vi preoccupate, però Israele non si ritira. A quel punto Hezbollah continuerà a attaccare Israele e gli israeliani in territorio libanese. A quel punto l'Iran dovrà decidere cosa faccio, ritorno in guerra o abbandona Hezbollah, cosa farà?
0: Ma due cose. La prima è che proverei a capovolgere la visione. Per l'Iran, Hezbollah, come prima lo erano in parte gli Houthi in Yemen o Hamas a Gaza, sono degli strumenti, delle leve anche negoziali.
1: Sì.
0: Non credo che l'Iran stia in qualche modo salvando Hezbollah o salvando il Libano o parte del Libano. Credo che l'Iran stia negoziando nei propri interessi, usando tutte le armi, gli strumenti politici, militari, negoziali che ha a disposizione. Uno di questi è quella parte di Mediterraneo, che è vicino anche alle nostre coste di fatto, che è sud del Libano, o la Bekaa, parte di Beirut, dove Hezbollah, che è un attore libanese che ha forti legami con l'Iran, è presente e attivo. Quindi l'Iran gioca per sé, al netto di quello che racconta a destra e a manca. Hezbollah gioca per sé, ovviamente questi due attori hanno bisogno in qualche modo l'uno dell'altro. L'altro aspetto che è importante sottolineare che in questa dinamica in realtà poco si dice. Beirut, che è la capitale del Libano, è dentro alla protezione, se vogliamo, negoziale dell'Iran, ma il sud del Libano no. Ci sono due geografie distinte, due gerarchie anche di libanesi. Mentre si parla di questa firma che dovrebbe avvenire in Svizzera venerdì, sono state uccise delle persone, continuano i bombardamenti nel sud del Libano da parte di Israele, sono continuate anche oggi le operazioni di Hezbollah contro soldati occupanti israeliani in Libano. Quindi nel sud del Libano la guerra continua, la guerra è completamente staccata dal percorso negoziale Stati Uniti-Iran. E l'Iran, l'ho detto, noi proteggiamo Beirut. Se non attaccate Beirut, Hezbollah, il nostro alleato, non attaccherà il nord di Israele. L'equazione è su Beirut, non è sul sud del Libano. Anche questo capisco che dall'Italia le cose, un paese piccolo come l'Abruzzo, che il Libano può sembrare tutt'uno. Tu ci sei stato anche di recente, puoi in qualche modo insistere con gli ascoltatori su questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Ci riporta anche alla geografia Lorenzo Trombetta, lo ricordo, giornalista dell'ANSA, firma di Limes. Grazie mille Lorenzo, una buona giornata, un buon lavoro e
0: grazie
1: alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Allora, 349-238-6666, tra poco proverò a sintetizzare tutti i vostri messaggi. Allora, in molti puntate il dito su Donald Trump, che non sa esattamente come maneggiare i dossier mediorientali. Ripeto, trovo questa, se davvero si concretizzasse questa discesa in campo di lasciare in Libano, qualcosa di assolutamente surreale. Ha parlato Giorgia Meloni, e vi dico subito una sintesi di quello che ha detto. Per la missione a Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, non sappiamo se sarà necessaria domani l'autorizzazione del Parlamento per questa missione. Ci sono 60 giorni di tempo, stiamo a vedere e capiremo in corsa se e quando partire. Ve l'abbiamo raccontato, sono due cacciamine più un asset navale importante. Sta parlando in questo momento Giorgia Meloni, allora ci colleghiamo con Evian Leben, sentiamo.
2: Quanto l'Iran sia diciamo sincero nel voler chiudere questa pagina, e così come bisogna accompagnare gli attori del Golfo che, come lei sa benissimo, hanno attraversato dei mesi molto complessi, no? E che devono un po' anche ripensare il loro futuro, bisogna ripensare il Consiglio di Cooperazione del Golfo, cioè ci sono tante cose che sono cambiate che bisogna ricostruire. Questo produce inevitabilmente una fragilità, ma quella fragilità può anche accompagnare verso una situazione molto più stabile di quanto non lo fosse prima dell'inizio della guerra. Il punto è come noi riusciamo a lavorarci in questi mesi.
1: staremo a vedere, Giorgia Meloni così rispondeva a domanda precisa di un giornalista, quanto saranno cruciali questi 60 giorni. Piccola pausa, sentiamo come se la cava chi la guida, poi torniamo.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla 1 tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano, sono coinvolti mezzi pesanti. Code per incidente anche sulla A4 tra Trezzo e il bivio per la 58 TEM in direzione Milano. Sulla A4 ancora, ma tratto Torino-Milano in direzione Torino, 6 km di code per incidente tra Arluno e Novara Est. E infine, per un veicolo in avaria, si verificano code sulla A12 Genova-Rosignano tra Nervi e Recco in direzione Rosignano. A più tardi, buon viaggio.
3: Nessun luogo è lontano

0: Le parole di Giorgia Meloni in conferenza stampa, Yvan Le Pen, una conferenza stampa via l'altra perché si stanno chiudendo i lavori. Devo dire che tutti i leader, compreso Macron, lo stesso Trump, la stessa Meloni, denunciano e trasudono un certo ottimismo. Dei risultati effettivamente questo pezzo di Occidente le ha portati a casa, una compattezza che non si vedeva da tempo sul tema ucraino, un Donald Trump che promette di rinnovare sanzioni sulla Federazione Russa, sull'Iran diciamo un po' un ordine sparso, ma lo raccontavamo ieri, è il tempo, è l'era geopolitica delle alleanze a geometria variabile. Sentiamo le ultimissime da Evian. Sergio Nava, inviato di Radio 24 per l'importante consesso. Ciao Sergio, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Giampaolo.
0: Allora, si stanno chiudendo questi lavori importanti. Sbaglio nel dire che più o meno tutti i leader nelle occasioni pubbliche hanno trasudato grande ottimismo?
1: Assolutamente sì, ha cominciato a parlare da una decina di minuti, anzi forse un quarto d'ora, il presidente francese Macron, che appunto ospita il G7. Un 10-15 minuti prima aveva cominciato a parlare anche la premier Meloni, a breve parlerà anche il presidente americano Donald Trump, quindi come dicevi tu è una cascata di conferenze stampa, ma accomunate tutte. Trump in realtà ha parlato e sta parlando anche in un bilaterale col premier indiano, tutte le dichiarazioni sono fondamentalmente concordano sul fatto che questo G7 è stato un successo da parte europea, diciamo pure per aver imbarcato gli Stati Uniti nelle dichiarazioni finali. Non era scontato che Trump sottoscrivesse tutte le dichiarazioni finali, in particolare quelle in materia di geopolitica, quindi Russia, Ucraina e Medio Oriente. E da parte di Trump, leggendo un po' quello che sta dicendo negli a margine che precedono la conferenza stampa, c'è in qualche modo la soddisfazione per aver portato a sua volta, aver ricevuto diciamo dagli alleati europei attestazioni di stima e di riconoscimento per aver diciamo messo un punto almeno per ora alla crisi in Iran, per aver offerto aiuto nel garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz, anche se poi ecco, diciamo pure che Trump non si smentisce, perché poi stamattina in un altro bilaterale ha fatto capire che potrebbe tornare a bombardare l'Iran qualora poi... Insomma, è sempre estremamente contraddittorio come personaggio politico, e anche tra l'altro non dimentichiamo che oggi ha detto sulla revoca sul ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo, vediamo un po' come va il prezzo del petrolio. Ieri invece sembrava essere molto più deciso a ripristinare le sanzioni. Quindi sì, grande successo, almeno lato europeo, grande soddisfazione per l'unità di intenti. Tutti hanno detto questa cosa, anche il cancelliere tedesco Merz stamattina ha detto abbiamo suonato lo stesso spartito, questo era un po' il senso, però insomma gli Stati Uniti restano veramente imprevedibili, quindi bisognerà un po' vedere.
0: La voce di Sergio Nava. Nel frattempo Sergio sta per iniziare a parlare Emmanuel Macron, allora ti lascio agli ultime pennellate di cronaca e di analisi che stai facendo per tutta Radio 24. Ti sentiamo in GR naturalmente. Non sei alla cena di Versailles immagino, non so.
1: Sarebbe stato troppo bello.
0: Sarebbe
1: ma
0: stato stupendo.
1: Se riesci a trovarmi un invito ci vado.
0: Adesso ci proviamo, grazie mille Sergio, intanto buon lavoro, alla prossima.
1: Ciao.
0: Allora, pioggia di conferenze stampa, come dicevo, se dovessimo provare a sintetizzare, un po' l'ha già fatto molto molto bene Sergio Nava, prova di compattezza dell'Occidente, prova di compattezza che imbarca Donald Trump in un momento così delicato. Nelle dichiarazioni finali non era affatto scontato nemmeno che il G7 producesse una dichiarazione finale. Nel frattempo, come sapete, l'evoluzione di Hormuz prosegue. Abbiamo intanto Emmanuel Macron che ha iniziato a parlare, proviamo a carpire qualche passaggio del suo discorso.
2: De février dernier à Delhi. Et donc là aussi l'Inde rejoint ce clan, ce qui fait vraiment du G7 plus une plateforme. Et ce qu'il, je dirais, notre ADN G7, ce sont les démocraties libérales qui ont des économies développées. Le G7 plus associe d'autres démocraties.
0: È interessante questo passaggio, perché Macron inizia dicendo, intanto come dire, celebrando il successo di questo G7, esprime la natura del G7 stesso, dice è un consesso di democrazie liberali moderne con delle economie sviluppate. Ricorderete, il G7 nasce in realtà come consesso puramente economico, poi inesorabilmente, inevitabilmente si trasforma sempre più in contesto politico e a questo punto geopolitico. Dicevo, per per sintetizzare appunto i risultati, ma poi magari domani sarà un pochino più facile. Reuters, Meloni, il mio rapporto personale con Trump non è cambiato, ci concentriamo su quello che c'è da fare. A riprova che anche le dichiarazioni, per quanto, come dire, la prossemica, ce la raccontava Sergio Nava ieri, non era delle quelle più rose tra Donald Trump e Giorgia Meloni, ma comunque si prova quantomeno a livello di retorica e di comunicazione di manifestare questa compattezza dei membri del G7. Macron, i leader del G7, concordano che adesso il bilancio di forze è a favore dell'Ucraina, anche questo è un segnale naturalmente molto molto importante. Nando, pessimista da Cagliari, l'ottimismo del G7, la realtà che Israele continua a fare quello che sta facendo. Qualcun altro, provocatorio, Luca, la sintesi dei messaggi inviati la settimana prossima. Gentile Luca, se preferisce sentire sintesi dei messaggi piuttosto che informazione, abbia pazienza, come sa, riservo gli ultimi due minuti finali del nostro programma proprio per sintetizzare le vostre domande e i vostri commenti. Qualcuno, sarcastico, è l'Iran che deve voltare pagina, perché in effetti ha cominciato l'Iran, fa riferimento al fatto che l'ultima conflitto è stato scatenato da Stati Uniti e Israele. Allora, non vedo altri messaggi degni di nota, se non di grande polemica da parte dell'ascoltatore che citavo prima. Allora, andiamo a sentire ancora un piccolo passaggio di Emmanuel Macron.
2: In quelque sorte, une plateforme de discussion et de coopération entre quelques démocraties face au risque de l'intelligence artificielle, une plateforme de coopération.
0: E qua Macron fa riferimento a quella tavola rotonda molto importante che c'è stata dei leader del business dell'intelligenza artificiale con appunto i G7. Fra l'altro lo stesso Macron ha detto appena adesso deve essere messo in pratica il piano di libera circolazione a Hormuz, che è la pietra angolare del memorandum d'intesa. Sul ruolo dei paesi europei nella regolazione del traffico allo stretto sono pronti una ventina di paesi. Questa è una notizia molto molto importante, perché davamo per scontato un'attrazione franco-britannica con l'aggiunta dell'Italia, e poi c'erano dei punti di domanda. 20 paesi non sono affatto pochi, 20 paesi europei. Allora, tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani, lo sapete, poi se avete voglia noi questa sera ci vediamo a Stazione Radio a Milano, tutta una serata dedicata a podcast 24 ore, anzi 24 ore podcast, perdonate. E lo slogan che ci muove, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Questo non lo so, il viva ci può stare, niente più metal ci pensiamo, naturalmente. Non ho bisogno di pensare per ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi ovviamente. Ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo.

0: subito. Italia Online. Piacere di connetterti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Un saluto. Oggi parliamo delle soluzioni disponibili per le aziende per semplificare la gestione della mobilità dei propri dipendenti in tutte le sue esigenze. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
11: Quante volte tu o i tuoi dipendenti vi siete ritrovati a fare la coda al casello? E quante fatture gestisci ogni mese per pedaggi, parcheggi o carburante? La soluzione per te si chiama Telepass Business, un servizio tutto incluso pensato per le piccole e grandi imprese. Un Telepass per l'auto, un'app per tutte le esigenze di mobilità e una carta prepagata aziendale. Dai pedaggi alle strisce blu, dal carburante alla ricarica elettrica, da oggi hai un partner unico per ogni esigenza di mobilità.
10: Scopri di più su telepass.com/business.
12: Le 17.
13: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Trump avverte l'Iran: se non si comporteranno bene ricominceremo a sganciare bombe. Meloni soddisfatta del G7, convergenze non scontate, ha detto la Premier in conferenza stampa. Domani a San Pietro i funerali del cardinale Ruini, il ricordo del cardinale Bagnasco. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, dice, e se non si comporteranno bene ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Trump ha parlato a margine del vertice del G7 e in un altro bilaterale, quello con il premier indiano, ha detto di aver avuto ottimi colloqui con il presidente ucraino Zelensky e con Putin. Poco fa anche le parole del presidente Macron: deve essere messo in pratica il piano di libera circolazione nello stretto di Hormuz, che è la pietra angolare di questo accordo, favorendo la circolazione del traffico mercantile, ha detto il presidente francese. E al termine del vertice, conferenza stampa della Premier Meloni, si sono appena chiusi i lavori di un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto.
1: Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Abbiamo avuto occasione di approfondire tutti i principali temi dell'agenda internazionale, dalla guerra in Ucraina alla situazione in Medio Oriente, dalle partnership globali alla crescita economica condivisa, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
0: E ora parliamo di caccia.
2: Sono oltre 900 gli emendamenti presentati in gran parte dal centro-sinistra al contestato disegno di legge sulla caccia. Voluto dal ministro Lollobrigida, il provvedimento amplia la possibilità di abbattere specie che ora non sono cacciabili, come il piccione di città, estende le aree in cui l'attività venatoria può essere praticata, includendo ad esempio anche le spiagge, e ammette la caccia anche nei periodi di migrazione e in quelli immediatamente precedenti alla riproduzione, che serviranno anche a frenare la diffusione dei cinghiali, diventata un problema per l'agricoltura, sottolinea la maggioranza. Dure critiche arrivano invece dalle opposizioni, secondo cui la legge rappresenta un grave passo indietro che mette a rischio ecosistemi, specie selvatiche e aree protette. A bocciarla sono anche tutte le associazioni ambientaliste. La Lipo ha anche rivolto un appello a Papa Leone, il quale ha risposto definendo il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale e assicurando che la Santa Sede non mancherà di promuovere il rispetto e la tutela del creato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E sarà Papa Leone domani a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 a San Pietro. Aperta intanto la camera ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il cardinale come uno stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione, ha detto. Il cardinale Angelo Bagnasco, già presidente della CEI, molto vicino a Ruini, così lo ricorda.
3: Il cardinale Ruini appariva ed è stato descritto molte volte magari come una persona distaccata, molto intelligente, e questa era grande verità che tutti riconosciamo. Grande intelligenza, grande capacità di intuizione, di intervento e di governo, e magari molto distaccato. Riconosco tutto questo, insieme però a una grande capacità affettiva, di empatia, che io ho sperimentato, ho avuto la grazia, l'onore di sperimentare, specialmente crescendo lui nell'età e nella sua malattia, io andandolo a trovare ogni tanto, questo suo affetto, ecco, questa sua capacità empatica.
0: È tutto per questa edizione, la linea va ora a Focus Economia, GR24 torna alle 18.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
15: vi presenta
16: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi della giornata economico-finanziaria. Allora parleremo chiaramente del vertice, vado a ritroso, del G7 a Evian, che si sta concludendo. Ci sono appunto le conferenze stampa e le varie dichiarazioni. Oggettivamente penso che possa essere condivisibile la dichiarazione del presidente Macron di un grande successo, anche perché oggettivamente a tutti è parso un presidente americano, Donald Trump, più cauto, sia con Zelensky sia con gli alleati, comunque all'interno del G7, e soddisfazione è stata espressa anche poco fa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Convergenze non scontate, un'ottima notizia per la missione ad Hormuz, vedremo nei prossimi 60 giorni. Con Trump ho parlato dei temi del vertice, dall'Iran all'Ucraina. Tra l'altro, insomma, ha detto i rapporti con Trump sono immutati, capiamo i nostri punti di vista. Dicevo, è stato un vertice sicuramente più disteso, con maggiori convergenze rispetto a altri fronti. Poi c'è qualcuno che dice, probabilmente Trump, con la spada di Damocle di questo accordo che deve essere adesso implementato, ai 60 giorni per essere definito completamente, con il calo dei consensi forse non voleva crearsi altri fronti di attrito, non lo so. Veniamo invece a questo sarà sicuramente un tema. L'altro tema riguarda il gruppo Stellantis, perché oggi, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, il numero uno Filosa è intervenuto davanti alle commissioni riunite di attività produttive della Camera e del Senato, ha ribadito le proprie radici italiane, il legame tra Stellantis e l'Italia, il lavoro svolto negli ultimi 12 mesi per rilanciare il gruppo, rafforzando le 5 grandi aree geografiche: Europa, Nord America, Sud America, Medio Oriente e Africa, Asia, Pacifico. Ha richiamato il piano da 5 miliardi di euro di investimenti in Italia entro il 2030, quello già illustrato ai sindacati. E poi ha detto, attenzione, nei primi 5 mesi dell'anno la produzione è già salita del 16% e le vendite del 15%, il ricorso alla cassa integrazione è sceso del 30%, senza il contributo del partner cinese Leap Motor la crescita delle immatricolazioni sarebbe stata comunque, ha detto Filosa, del 7%. Il cambio di passo significa riportare la qualità del prodotto al centro, superando la stagione in cui l'efficienza era stata perseguita in modo quasi esclusivo. Quindi a costo anche di rivedere priorità e processi, puntiamo sulla forza delle vetture. Cercheremo poi di capire cosa ne sarà di Pomigliano, di Mirafiori, di Melfi, di Modena e Cassino e di Atessa, gli stabilimenti appunto in Italia, e ascolteremo anche appunto le varie dichiarazioni di Filosa, che ha definito Mirafiori la nostra casa italiana ed europea, al lavoro anche per Cassino, però andremo ad analizzare impianto per impianto. Ha detto Filosa che comunque Cassino non è in vendita, negoziamo stiamo negoziando con due importanti partner che possono portarci tecnologia, sviluppo, idee, ma non è in vendita l'impianto. Solo ad Atessa investiremo oltre 1 miliardo nei prossimi anni, lo stabilimento abruzzese per i veicoli commerciali di grandi dimensioni. Poi Stellantis ha annunciato che un'alleanza con Wave e Uber nella corsa globale Robotaxi per sviluppare e portare su larga scala veicoli autonomi di livello 4, capaci di operare senza conducente. In alcuni paesi sono già attivi taxi senza conducente. Il titolo in borsa, allora, il titolo in borsa risente, così vengo subito alla borsa, risente di che cosa? Del cattivo andamento di BMW, che ha rivisto tutte le previsioni al ribasso, scivola, ha perso oltre il 9% a Francoforte, poi ha ritracciato meno 7,5%, trascinando con sé però tutto il settore auto. E nello specifico a casa nostra, Stellantis meno 3%, Ferrari meno 2,70%, male anche Mercedes, che è arrivata a perdere il 4%, Volkswagen il 3,3%. Poi Inuit sulle incertezze nel futuro, diciamo, dell'accordo, e quindi meno 3,90%.
Stellantis, ho detto Avio meno 2,90, Diasorin meno 1,80, Amplifon per 1,5, Campari pure, Steam Microelectronics meno 1,20, Brunello Cucinelli meno 1,14, come Moncler meno 1. A proposito di Cucinelli e di Moncler, siccome ha aperto i battenti PT Uomo, l'edizione di questa stagione, ed è l'appuntamento più importante in Italia, ma uno dei più importanti anche in Europa per la moda maschile, cercheremo di tornare sull'andamento della moda. Ricordo a tutti che negli anni scorsi a soffrire dal punto di vista del Made in Italy sono stati in primis il settore auto, e questo lo sappiamo, Green Deal, tutto un insieme di problemi. Il secondo settore che ha avuto un segno meno pesantemente negativo è stato il settore moda, per via dei bassi consumi in Cina, e quello ha sicuramente rappresentato un elemento di freno, ma anche per difficoltà, diciamo, nell'aggredire un po' il mercato nazionale e il mercato europeo. Vedremo di capire che segnali arrivano da Pitti, e quindi oltre che il G7 e il piano su Stellantis oggi illustrato in Parlamento, anche il settore moda, noi ciclicamente ci occupiamo di tutti i settori produttivi. Chi va bene oggi? I petroliferi, Saipem più 3, Banco BPM più 2,20, tutti i bancari, Unicredit più 2,1, Mediolanum più 2, Buzzi più 1,5, Biper più 1,1, poi Leonardo più 1%, Poste più 0,90, Azimut più 0,60, Intesa più 0,40%, più al palo invece Generali meno 0,40%. Monte dei Paschi meno 0,20%, come Mediobanca meno 0,27%. Euro su dollaro leggermente sotto quota 1,16 a 1,15,90. Complessivamente l'indice a Milano è invariato, così come è leggermente negativo a Parigi meno 0,3%, invariato a Francoforte, sparsa in ordine sparso anche l'America, nel senso che il Dow Jones guadagna 0,20%, lo Standard & Poor's perde lo 0,1, il Nasdaq guadagna lo 0,34%. Questa mattina buona, visto il botto dell'altro ieri, Tokyo più 0,70, Hong Kong meno 0,80%. La sensazione è che le borse abbiano, intanto si erano posizionate già alte, cioè avevano già scommesso su un accordo, e infatti, come abbiamo raccontato per intere puntate, la domanda era come mai le borse stanno così alte, non calano, in alcuni casi avevano aggiornato anche record e comunque restavano in positivo da inizio anno, e quindi questo è un motivo per cui adesso stanno scontando una scommessa già fatta. Dopodiché mi sembra che, ok, ieri c'è stato un po' di fiammata, pochina, però complessivamente i mercati adesso abbiano completamente assorbito l'accordo per quello che riguarda il mercato azionario. Adesso passiamo agli altri mercati. 349-238-6666 per sms, whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

E visto che citavi gli altri mercati, allora petrolio continua il calo, però un calo che poi si è fermato, alla fine il prezzo è $80 al barile, il Brent è 77 il WTI. Prima dell'attacco all'Iran eravamo a 73 sul Brent, quindi ormai il calo, l'aumento, scusatemi, è ridotto a un 10% dal 27 febbraio. Prosegue il calo dei prezzi alla pompa, perché ieri è stato in modalità self-service 1,872 il prezzo della benzina, 1,974 il prezzo del gasolio. Dal 27 febbraio siamo con una benzina a un più 12%, gasolio più 14%. Sì, quello che scrive uno ascoltatore può essere corretto: se il tuo pieno è di 100 euro, o meglio, se il tuo pieno il 27 febbraio era 100 euro, adesso ti costa 112 euro. O nel caso della benzina te ne costa 115 nel caso del gasolio. Non ho mai detto che non siano importanti 15 euro per il pieno, dipende da quanto usi la macchina. Ho detto che sul potere d'acquisto, così rispondo a alcuni ascoltatori, incidono molto di più anche variazioni percentualmente più basse, ma su un ammontare più alto, per esempio spesa per la bolletta elettrica, spesa per il gas, mutuo per la casa. Lì puoi avere variazioni anche del più 2, più 3, non più 15, per me è un più 3 su che sottostante. Comunque andiamo avanti. Gas a 41 euro al megawattora, un anno fa era 35, anche qui si stanno molto molto riallineando i prezzi. L'elettricità a 139, un anno fa era 117 il PUN. Il ministro Pichetto Frattini ha detto: spero si possa tornare alla normalità sulle accise dei carburanti, nessuna difficoltà in estate per i viaggi aerei. Lo ha detto a un convegno organizzato sulla rete idrica, sulla risorsa idrica da Sole 24 Ore a Roma. Poi c'è Bloomberg che ha anticipato il testo dell'accordo, però i famosi 14 punti chiave. Dopodiché io aspetterei di vedere quello che viene firmato, perché insomma ci sono 60 giorni. Andiamo avanti. Le prime petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona del blocco americano per la prima volta in 2 mesi, e il presidente di Assormatori ha detto: abbiamo girato il blocco via terra, abbiamo speso $5,000 al giorno a camion, che è quello che ricordava anche a noi, che da una tratta classica come Genova-Dubai costava $900,000, adesso si è arrivati a $6,000-$7,000. Dunque, c'è un dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti leggermente meglio delle attese, più 0,9%. Polemica, però diciamo che la Casa Bianca e le spese pubbliche americane non entrano nella poco invidiabile classifica del venerdì, altrimenti avremmo messo al primo posto i $600 milioni di costo del salone delle feste di Trump alla Casa Bianca. Immagino che non se ne potesse fare a meno, che fosse la priorità di tutti gli americani. Allora, dunque, la prima volta doveva essere 200 milioni, adesso siamo 400 milioni, e il totale arriverà a $600 milioni, la metà sarà a carico dei contribuenti. E invece 293 milioni proverranno da privati. Adesso arriveremo, qualcuno me lo sta chiedendo, al 349-238-6666, ai temi toccati dal presidente Mattarella, dal re di Spagna Felipe, anche da Cristina Lagarde. C'è stato un convegno molto importante che quest'anno si teneva, c'era anche il presidente portoghese, si teneva a Venezia alla Fondazione Cini, se ho ben visto. Però andiamo avanti con un'altra notizia. Allora, l'inflazione è confermata nel mese di maggio nell'area euro al 3,2%. Che tra l'altro è il tasso proprio italiano, l'Italia è assolutamente in media. L'inflazione più alta si è avuta in Lituania più 5, Bulgaria più 6, Romania più 10%.

0: organizzazione aziendale interna, anche i centri di responsabilità, l'accountability, come dicono gli inglesi, più a forma di diamante e meno a forma di piramide, più con tanti centri, diciamo, che si attivano e hanno responsabilità per diversi fronti, e poi tutto il ruolo dei giovani, o meglio, come fare in modo che l'intelligenza artificiale, facendo spesso lavori che prima venivano dati a persone meno formate, junior come qualifiche, non faccia fuori la possibilità per i giovani di entrare in un posto di lavoro e acquisire esperienze. Abbiamo anche raccontato che, secondo Pignataro ma anche Amodei, attenzione a immaginare che un dipendente, che un lavoratore sia solo la mansione che svolge, perché lo ricordava lo stesso Pignataro, in un luogo di lavoro il lavoratore ha una mansione, che discorsi, però è anche parte di un'identità aziendale, respira quello che è l'identità dello studio legale, dell'azienda, della società, a seconda delle dimensioni, del posizionamento, ed è anche frutto di interazioni con altri suoi colleghi, da cui spesso nascono soluzioni o idee che non vengono contabilizzate, sono talmente intangible assets, come dicono gli americani, che nessuno sa, però tutte queste interazioni fanno parte poi di un luogo di lavoro. Non puoi immaginare che il lavoratore sia solo la mansione che svolge, quindi sposto lui e metto la macchina. È un po' più complicato di così. Detto questo, l'altro tema è il ritardo dell'Europa e il fatto che qui stiamo creando dei grandissimi monopolisti. Allora, l'ho già detto, ma lo ridico volentieri, il problema non è essere contro il mercato, il problema è che il mercato prevede delle regole, e lo devo ricordare ogni volta chi mi dice: ecco, adesso lei ha l'atteggiamento. No, un paese che non mi sembra esattamente come un paese comunista, come gli Stati Uniti degli anni 20, decidono che, siccome la Standard Oil Corporation di Rockefeller ha acquisito un potere, uno strapotere nell'estrazione del petrolio, è troppo grande, quindi va a minare gli equilibri di una democrazia che, se permettete, è più importante del destino di una singola società, e spacchettano le famose sette sorelle quello che era il colosso Standard Oil. Due secoli prima, un po' meno, un secolo prima, in Gran Bretagna l'impero britannico ritiene la Compagnia delle Indie troppo grande, e quindi che mette in pericolo la stabilità dell'impero stesso, e aveva anche un suo esercito personale, e la nazionalizza di fatto. Ora, questo cosa vuol dire? Che quando ci sono dei soggetti economici che rischiano di squilibrare il mercato e di essere anche, tra virgolette, un pericolo per le loro dimensioni, per la democrazia, perché la democrazia prevede che ogni testa ha un voto, poi se tu hai in mano mezzo paese diventa difficile considerarti un elettore qualunque. Ebbene, qui noi vediamo che non solo a Musk è diventato il primo trilionario della storia, ma che tutti questi nuovi, diciamo, monopolisti, Bezos, Zuckerberg, Musk, Thiel, tutti anche, sono tutti alla corte di Trump. Cioè non è che non solo lo Stato americano o la Casa Bianca non fa da arbitro, ma diciamo fa parte della squadra a momenti, e questo non va bene, ma non perché lo dica io, non va bene perché l'abbiamo visto anche nel passato, quando un soggetto diventa troppo grosso. Lo dico perché su questo Mattarella ha detto delle cose emblematiche, e ha detto: attenzione, dall'intelligenza artificiale sta passando il futuro, ci sono rischi per la perdita dei posti di lavoro e per più disuguaglianze, e poi ha detto: attenzione, l'Unione Europea deve passare dall'enunciazione all'operatività delle regole sull'intelligenza artificiale. L'ho detto al COTEC, dove appunto Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale.
1: I nostri paesi devono rafforzare l'ecosistema della innovazione, e si comprende quindi il valore del memorandum firmato poc'anzi dai presidenti del COTEC. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune.

con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune. La sfida che abbiamo dinanzi è plurale e complessa. Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze a livello nazionale e fra gli Stati, a partire dal monopolio e dall'accesso a competenze sempre più qualificate. L'intelligenza artificiale rappresenta in ampia misura un acceleratore per chi sia dotato di capitali e di risorse energetiche, di infrastrutture tecnologiche, di dati e di competenze avanzate. Il divario tra chi ne dispone e chi ne rimane escluso potrà ampliarsi.

E poi sempre il Presidente della Repubblica, dopo aver detto che il cambiamento non va demonizzato ma va governato, è stato molto duro su questi, diciamo, guru. Ha detto: i nuovi attori travolgono le regole, si rischia un nuovo disordine internazionale. Ma sappiamo, il riferimento al fatto che loro sono molto insofferenti a qualunque regola, l'abbiamo visto in Europa, e hanno la sponda del presidente americano, cioè non vogliono le regole, vogliono essere liberi di... ecco perché Tia non ama la democrazia, dice quel maledetto cavaliere nero, che è troppo piena di regole la democrazia, e te credo, lui vorrebbe essere libero di fare quello che vuole da miliardario, e degli altri chi se ne frega. Ha aggiunto poi Mattarella, appunto, no, il cambiamento non va demonizzato ma governato, l'Europa non può essere fatta solo di utilizzatori ma bisogna comprendere i meccanismi. E ancora, oltre a aver ribadito che la concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi, ne ha fatto realtà talmente potenti, questo è il passaggio fondamentale, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale. Non ho niente da aggiungere, loro si sentono al di sopra della legge, ma questo era già successo in altri momenti del capitalismo. Ho citato Rockefeller, no? Ho citato la Compagnia delle Indie, che si sentiva più potente al di sopra anche dell'impero britannico e della corona. Non è un mistero, se tu non, e non è la prima volta, se tu non metti dei paletti, delle regole che solo la politica può mettere e solo lo Stato può mettere, il loro mondo ideale è quello di avere monopolio e nessuna regola.

E poi Christine Lagarde, che è intervenuta al Cotec di, appunto, a Venezia, ha detto: dall'intelligenza artificiale ci sono gravi rischi per il sistema finanziario. Si è riferita esplicitamente all'allarme innescato dal modello di intelligenza artificiale di Anthropic Mythos. Avete visto che anche l'America ha frenato con Amodei, perché è un modello che sembra, lo dico male, capace di bucare molti sistemi di difesa anche di carattere finanziario, perché finché tu entri nei miei dati e scopri diciamo che i libri leggo è una violazione, ma è un conto, ma se tu entri e prendi il mio conto corrente o i miei risparmi è un altro. Allora, Lagarde ha detto: attenzione, un attacco può minare la fiducia così rapidamente da innescare una correzione del mercato. Laddove l'intelligenza artificiale ha creato maggiori

0: concentrazione di rischio. E poi la vulnerabilità dell'Europa, certo, se noi non sviluppiamo qualche azienda in casa nostra è difficile non dipendere dai 5-6 gruppi americani. Il re di Spagna Felipe VI ha detto che l'intelligenza artificiale deve adattarsi a ciò che siamo e servire la dignità umana. E con questo chiuderei l'aggiornamento della giornata e andiamo poi, dopo il meteo e la pubblicità, al primo tema, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Aumenta l'attività temporalesca su Alpi e Appennini, dove non mancheranno alcune grandinate, sarà soleggiato e caldo altrove. Domani anticiclone africano in rinforzo, giornata soleggiata e molto calda, nel pomeriggio ci saranno dei temporali sparsi sui rilievi, soprattutto alpini. Temperature in aumento, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
14: Mamma, mi racconti una fiaba?
15: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
14: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
15: Sempre dove stai tu, amore mio?
16: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su

0: solide radici.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: State ascoltando un programma offerto da...
3: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com.
2: Focus Economia.

17:38 minuti. Dunque, Mattarella, il Presidente della Repubblica, chiaramente ha detto anche: il cambiamento non va demonizzato, ma va governato. Il tema era l'intelligenza artificiale. Lo dico perché molti hanno scritto, ci mancherebbe. C'è un ascoltatore che mi dice: sì, guardi, che però quando sono comparsi i telai meccanici, i sindacati hanno combattuto contro, ma per fortuna hanno perso. Ha un ricordo, mi dispiace dirglielo, molto inesatto della vicenda. Se lei si riferisce al fenomeno del luddismo che è apparso in Inghilterra tra fine 700 e inizio 800, e il luddismo è un fenomeno un po' diverso, lo dico al volo, deriva da Ned Ludd, che cosa facevano i luddisti? Andavano in giro per le campagne, per le fabbriche, di notte di solito, distruggevano i telai, i macchinari, i telai, con dei martelli, lo facevano in maniera clandestina, poi sono stati condannati a morte, chi è stato preso, compreso Ludd, anche se non ricordo male, impiccato. Perché distruggevano i telai? Non perché fossero contro diciamo il progresso tecnologico in sé, erano contro le conseguenze sociali ed economiche dell'introduzione delle macchine a vapore, non solo. E quali erano queste conseguenze? La disoccupazione, perché l'avvento dei telai meccanici e dei filatori rendeva superflua l'alta specializzazione e gli artigiani venivano sostituiti con manodopera meno qualificata, donne e bambini. E allora qui attenzione, perché il parallelismo viene subito: se l'intelligenza artificiale deve distruggermi una parte di, diciamo, professionalità per spostare o tutto verso l'alto, perché ieri si parlava nella tavola rotonda digitale dell'effetto clessidra, che io temo tantissimo, cioè tu hai un vertice ampio, una base ampia, in mezzo non c'è sta nessuno, come dicono a Napoli, ok? E quindi fai fuori tutte le figure intermedie e schiacci tutto, come fecero i telai meccanici, verso donne e bambini, perché non necessitavano, anche le manine più piccole, non necessitavano di grande specializzazione. Salari da fame, perché gli imprenditori britannici usarono l'automazione e l'aumento della produttività per licenziare i lavoratori e abbassare in maniera drastica i salari. E poi vabbè, c'erano le condizioni di lavoro dentro le fabbriche allora. Guardate, la storia non si ripete mai, diceva Marx, se non sotto forma di farsa, però secondo me qualche parallelismo c'è. I sindacati, lo dico all'ascoltatore, non esistevano, anzi i sindacati utilizzano storicamente la rivolta luddista, la ribellione luddista, per organizzarsi, perché era un proto-sindacalismo fatto anche in maniera molto violenta. Però lo dicevo perché, da un lato per correggerla, dall'altro perché però qualche parallelismo risulta evidente con la rivoluzione che stiamo affrontando, la rivoluzione digitale. Detto questo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo sul piano illustrato di nuovo, ma nel dettaglio, dal numero 1 di Stellantis, Filosa, chiaramente Antonio Filosa, le dice: torniamo alle carrozze e ai cavalli così tuteliamo gli stallieri. No, guardi, il Presidente della Repubblica ha detto in maniera molto più corretta della mia: va governato il processo di trasformazione, non va preso in maniera politica, ma neanche ostacolato, tanto non,

ostacoli il cambiamento, non ostacoli i processi rivoluzionari. Va governato. Pensare che uno dica, vabbè, facciamo fare a quelli che te la vendono, che vogliono trasformare, che continuano a raccontare, come dice bene Faggin, che noi umani siamo simili alle macchine, così ti vendo la macchina al posto dell'umano, quando è una grandissima castroneria, castroneria totale. Va governato con le tutele, con le garanzie, cioè non puoi lasciarlo solo in mano a chi ci guadagna con l'intelligenza artificiale, perché se fosse per lui li faresti fuori tutti i dipendenti e metteresti solo Anthropic, cioè Claude, quello che volete voi. Ma certo che se tu chiedessi a loro cosa fare, ma dai. Poi però i cocci a carico di chi sono? Della collettività, dello Stato, del governo, no? Le tensioni sociali mica gliene frega qualcosa chi sta alla Silicon Valley, le tensioni sociali che tu generi in Italia o in Francia o in Spagna. Per cui nessuno è contro la tecnologia, ripeto, cito facilmente Mattarella in questo caso, va governata. E allora, per non fare focus storia, come dice un ascoltatore, va bene, accetto la critica, andiamo sul focus futuro, cioè dove andranno i 5 miliardi che Filosa oggi ha confermato verranno investiti in Italia da qua al 2030 da Stellantis.

0: genio che sempre scrive a quest'ora: quanto odi chi guadagna, chi ci guadagna dall'intelligenza artificiale? Ma secondo lei, io odio Musk o Zuckerberg? No, mi dà molto fastidio il loro odio per le regole. Loro non vogliono essere regolati, è un po' diverso, si sentono superiori alla legge, superiori allo Stato, e non è la prima volta. Ma qualcuno vada a leggersi la biografia di Cecil Rhodes e poi mi racconta cos'era, diciamo, il Sudafrica al tempo dell'esplorazione dei diamanti, di Kimberley. Cioè, voglio dire, non è la prima volta che noi vediamo che c'è qualcuno che accumula così tante ricchezze da sentirsi superiore alle regole che tutti gli altri devono rispettare. Non mi sorprende, però sono contrario a questo, non al fatto che siano miliardari, ma figuratevi. Allora, Filomena Greco, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Speriamo che nessuno sfasci le...
0: No, ma non c'è niente da sfasciare. No, anche perché il rischio è che non ci sia niente da sfasciare. La battuta me l'hai proprio alzata, perché
1: vabbè.
0: Se continuiamo a non investire nella Stellantis, poi arriva il luddismo, ma non trova niente dentro i capannoni. Al di là della battuta, oggi Filosa ha richiamato il piano da 5 miliardi di euro solo sull'Italia. Ha anche detto, poi mi devi aiutare a capire una frase un po' criptica, perché ha detto, anzi dimmelo subito, cosa vuol dire quando lui dice nel passato l'efficienza era stata perseguita in modo quasi esclusivo, mentre adesso il cambio di passo è fondato sulla scelta di riportare la qualità del prodotto al centro, cosa vuol dire?
1: Questo è un riferimento alla politica abbastanza attenta, diciamo così, che Tavares aveva fatto al taglio dei costi. Un taglio serratissimo che ha condizionato, caratterizzato soprattutto l'Italia e la Francia, ma anche penalizzato molto gli Stati Uniti, fino ad arrivare ad un rallentamento del piano di emissione di nuovi modelli. A un certo punto, quando Tavares è uscito da Stellantis e è arrivato a Filosa, la situazione era di buchi all'interno della gamma di prodotto, soprattutto negli Stati Uniti,
0: perché Tavares tagliava troppo,
1: i tagli pure le nuove produzioni, no? I nuovi modelli, insomma. Quindi riferimento a questo, lui dice, abbiamo rispetto al taglio di costi e all'efficienza abbiamo preferito la via, diciamo, della qualità, del cliente al centro, eccetera eccetera, facendo quell'operazione di messa in chiaro one shot dei 22 miliardi, insomma, di maggiori costi che sono stati assorbiti.
0: E quindi colmare i buchi che c'erano in molte fasce di prodotto è stato il grande errore, uno dei grandi errori, oltre a tutte le balle che ha raccontato sugli investimenti italiani, di Tavares, che però si è preso, se non ricordo male, 30 milioni di liquidazione, quindi ha sicuramente fatto quello che gli azionisti gli chiedevano: meno dipendenti e meno, forse, sicuramente meno il paese Italia. Veniamo agli investimenti, vado a elencarti i vari stabilimenti, così tu ci dici che cosa è previsto, però lo faccio dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo sulla A4 tratto Milano-Venezia in direzione Milano, code per incidente tra Capriate e il bivio per la A58 TEM. Sulla A4 ancora, ma Torino-Milano, code per incidente tra Arluno e Novara Est in direzione Torino. Sulla A12 Genova-Rosignano, code per un veicolo in avaria tra Nervi e Recco verso Rosignano, code per un veicolo in avaria anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli in Valdarno in direzione Firenze. Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, code per materiali dispersi sulla carreggiata tra Capaci e Carini in direzione Mazara del Vallo. Per il resto, traffico intenso sulle autostrade in prossimità dei maggiori centri urbani della penisola. Buon viaggio!
3: Focus Economia.

0: 17:49 minuti. Dunque, Filomena, Pomigliano, cosa ci sarà e cos'è previsto per Pomigliano?
1: Sì, io faccio prima una premessa. Quei 5 miliardi a cui facevi riferimento sono 5 miliardi, che ne aveva parlato anche Cappellano e poi lui li ha ribaditi, destinati a ricerca e sviluppo per l'Italia da qui al 2030. Quindi sono tutti i progetti di ingegneria, gli enti centrali, le nuove batterie per la 500. Quindi è un di cui legato alla ricerca e allo sviluppo. A questo ho aggiunto 1 miliardo per a testa, già in chiaro. Quindi prima di arrivare a Pomigliano ti dico questo.
0: Vabbè, partiamo da Tessa, quindi in Abruzzo.
1: Da Tessa, perché è l'unica che ha una cifra in mano da qui al 2030 definita e chiara, no? Lì si faranno una nuova famiglia di mezzi commerciali che diventano un punto di riferimento per l'Europa, una nuova famiglia di mezzi commerciali, di veicoli commerciali più ampie dimensioni rispetto alla produzione attuale, quindi proprio una nuova famiglia di furgoni, insomma, di veicoli commerciali a cui è stato già assegnato un investimento da 1 miliardo di euro.
0: E un miliardo lì c'è già.
1: Esatto. Invece Pomigliano, insieme a Mirafiori, sarà, diciamo, il polo di riferimento delle e-car, di questa nuova famiglia di city car, in qualche maniera, a cui i produttori, soprattutto del sud dell'Europa, si ispirano per poter avere anche un sostegno da parte dell'Europa in termini di crediti.
0: Ma assieme a Leap Motor, Filomena?
1: E chi lo sa, non lo sappiamo ancora, senso, non sappiamo se sarà Leap Motor. Lui ha parlato di una partnership sia per Pomigliano che per Mirafiori, e poi ne parleremo anche per Cassino. Saranno probabilmente due, perché ha parlato di due potenziali partner, saranno due cose diverse. È chiaro che ancora questi nomi non ci sono, e quello che c'è è che però il modello sarà più o meno simile a quanto fatto per la Spagna e per la Francia, cioè una nuova società con il 51% in capo a Stellantis e lo stabilimento che resta di proprietà. Questo è quello che si è capito finora, sostanzialmente. Quindi Pomigliano, insieme a Mirafiori e la nuova famiglia di 500, sarà, diciamo, il polo produttivo delle
0: quindi
1: car,
0: i-car, delle auto elettriche a Pomigliano.
1: Esatto.
0: E tra l'altro li vuole arrivare a un prezzo intorno a 15.000 euro per rendere accessibile a tutti. Sarebbe ora, visto che sennò stiamo regalando il mercato ai cinesi.
1: Anche perché se no non si fa concorrenza ai cinesi, non si tiene botta. Lì ce ne saranno almeno 3 nuovi modelli per Pomigliano. All'inizio dicevano 2, sono aumentati a quota 3.
0: E poi Mirafiori, la nuova ha già avviato la nuova Fiat 500 ibrida con volumi più 100% rispetto all'anno precedente. Melfi e Modena e Cassino.
1: Allora, Modena non è chiarissimo.
0: Modena vuol dire Maserati.
1: Modena, in realtà Cassino vorrà dire Maserati, questo ha detto lui. Il nuovo piano di Maserati sarà presentato entro dicembre e la casa di Maserati sarà Cassino, sostanzialmente. Quindi questo è chiaro, ma oltre a questo in realtà non abbiamo. Si parla di 2 modelli, lui ha confermato questi.
0: Però scusami, Filomena, io ricordo che a Modena sono già state riportate Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio, giusto?
1: Esatto. Quindi non si capisce, nel frattempo hanno aperto la bottega Maserati a Modena, quindi non si capisce bene, insomma,
0: per
1: quale produzione
0: vuole
1: di
0: Maserati
1: Modena,
0: tutta personalizzata.
1: Tutta personalizzata, esatto. Quindi non si capisce bene, insomma, è chiaro che se c'è un'aspirazione ad aumentare i volumi, quelle produzioni che sono state per adesso parcheggiate lì, prima erano a Mirafiori, se si vorrà aumentare i volumi, si dovranno spostare da lì, naturalmente. Quindi bisogna capire, allora, però, quello che già detto, il piano è Cassino, insomma.
0: Esatto. Sentiamo che cosa ha detto Filosa in audizione sempre sull'andamento comunque dei primi 5 mesi, sia nelle vendite che nella produzione che nella cassa integrazione.
2: Negli ultimi 12 mesi abbiamo lavorato con responsabilità per il bene della nostra azienda, dei nostri stabilimenti, dei territori in cui operiamo e dei nostri lavoratori. Lo ripeto, nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 15% delle vendite, del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Abbiamo rispettato gli impegni presi e con il nostro nuovo piano abbiamo aggiunto tasselli importanti per il futuro. Lo abbiamo fatto in un contesto difficile, consapevoli di come il nostro impegno da solo non bastasse per risolvere i problemi che il settore sta attraversando. Per continuare su questa strada, però, c'è bisogno del contributo di tutti noi. Noi come impresa, istituzioni nazionali ed europee, sindacati e filiera produttiva. È necessario che tutto l'ecosistema si mobiliti per il futuro dell'industria dell'auto, un settore fondamentale che da sempre contribuisce alla centralità dell'Italia in Europa e nel mondo. Confido che potremo portare avanti questo impegno tutti noi insieme, attraverso un dialogo franco e costruttivo, consapevoli di come l'obiettivo sia a tutti noi comune.

0: E poi Filosa ha anche aggiunto: l'Europa deve rivedere i vincoli all'offerta. Le regole europee sono state pensate in un contesto che aveva sfide completamente diverse da quelle attuali. E poi chiarisco: a Cassino si produce Filomena, l'Alfa Romeo Giulia, la Stevio, e c'è, è già stato annunciato il lancio di una nuova Maserati Grecale dal 2027 a Cassino o a Modena?
1: No, Cassino.
0: Cassino. E quindi, anche insomma, le due nuove ammiraglie, sempre Cassino.
1: Sempre Cassino, questo è quello che dice. Cioè il futuro, okay, di Cassino sarà legato al piano di rilancio di Maserati che noi conosceremo a dicembre. A questo puzzle si deve aggiungere l'elemento Melfi, che ha irrobustito, perché Melfi in realtà ci sono una serie di modelli, ma quello che porta volumi, che ci si aspetta porterà volumi, la Jeep Compass, e gli altri modelli, dall'Alfa alla DS, insomma, sono volumi inferiori, però è stata irrobustita, diciamo, la missione industriale di quello stabilimento, perché lì si farà il nuovo subcompatto di Alfa Romeo, che è una novità e che è un qualcosa che
0: come si chiamerà?
1: Non lo sappiamo ancora, però ha preso l'impegno Filosa di mettersi a tavolino con i fornitori europei, italiani, perdonami, di sviluppare, diciamo, questo nuovo modello, che poi la chiave è il valore aggiunto di avere un grande produttore italiano, no? Cioè di riuscire a condividere i processi di ricerca e sviluppo, certo, con le filiere, perché altrimenti non impari nulla, non cresci. Quindi questo è l'impegno che si è preso, tanto per la nuova Alfa Romeo, che è un po' un game changer, sì, perché è un nuovo modello, è una nuova famiglia, diciamo, dove per la prima volta a terra ritorna, meglio, l'Alfa Romeo ritorna in quella famiglia. Prima c'era stata Giulietta, poi è stato un grande modello di successo, quindi si torna in quell'ambito lì e si torna a quattro mani con i fornitori.
0: Allora, tra l'altro, Stellantis ha annunciato oggi un'alleanza con Wave e Uber per creare taxi a guida autonoma e robotaxi di livello 4, capaci di operare senza conducente. Lo dico perché questa è ancora molto una frontiera, ma da questo punto di vista è una frontiera molto interessante. Grazie a Filomena Greco, vedremo. Mi sembrano almeno iniziative un po' più concrete di quelle di Tavares. Poi vedere Cammello e anche con Filosa, vedremo gli investimenti. Mi sembrano meno fumose e più orientate al prodotto per riconquistare quote di mercato. Del resto, nei primi 5 mesi hai fatto più 15% di immatricolazioni, più 16 di produzione. GR24.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Le 18.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: I mediatori di Iran e Stati Uniti sarebbero intenzionati a firmare già oggi, lo dice Axios. Macron su Hormuz, la Francia pronta con una ventina di paesi. Per i medici di famiglia obbligo fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità. Addio allo storico Carlo Ginzburg, aveva 87 anni. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. I mediatori di Iran e Stati Uniti stanno valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi, anziché di persona venerdì, lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali la firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz. La Francia è pronta ad agire per favorire la riapertura dello stretto, lo ha reso noto il presidente Macron alla fine del G7. Insieme a lei una ventina di altri paesi, tra cui anche l'Italia. I particolari della missione però non sono ancora chiari. Le parole della premier Meloni in conferenza stampa.
12: Le condizioni di un'eventuale partecipazione italiana noi le abbiamo già dichiarate, si parla eventualmente di una presenza italiana in una missione internazionale in uno scenario di pace, missione esclusivamente difensiva con la necessaria autorizzazione del Parlamento. Allo stato attuale noi non sappiamo se quella missione sarà necessaria domani, l'autorizzazione al Parlamento nel caso si richiederà quando la missione dovesse essere qualcosa di realistico, diciamo, non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai, non abbiamo allo stato attuale definito qual è la cornice, ecco, e quale anche dovrebbe essere all'interno di quella cornice eventualmente l'impegno italiano.
10: E parliamo ancora di Medio Oriente, in particolare di Libano ed Israele.
13: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro 2 moschee incendiate in 2 villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri. Azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria del vertice si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale, anche se sottolinea sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. In chiusura la scomparsa di Carlo Ginzburg.
14: Innovatore e teorico della microstoria, le sue ricerche senza steccati hanno fatto scuola. Se ne va a 87 anni Carlo Ginzburg, lo storico italiano più famoso nel mondo, autore di libri tradotti in una trentina di lingue. Fra i più noti, I Benandanti e Il formaggio ai vermi su Santa Inquisizione e stregoneria. Figlio della scrittrice Natalia Ginzburg e dell'intellettuale antifascista Leone, si definiva un ebreo diasporico, da sempre avverso a rivendicazioni identitarie come i nazionalismi perché artificiose, spiegava ancora di recente nel podcast librario L'Indolente.
15: Il fatto che sia data una volta per tutte l'identità, cosa falsissima. Persone, istituzioni, realtà sociali sono in movimento, quindi è un gesto politico quello di sottolineare l'esistenza di identità italiane, europee, ebraiche.
14: Ricercatore eclettico, si cimenta anche con il contemporaneo. Nel 91 pubblica il saggio polemico Il giudice e lo storico sul processo per l'omicidio Calabresi. Ai magistrati rimprovera in sostanza di aver buttato l'onere della prova sulle spalle degli imputati, proprio come secoli prima i santi inquisitori. Indagatore del vero e del falso storico, amava ricordare che della vicenda umana sappiamo e sapremo sempre troppo poco. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La linea torna a Focus Economia, prossima edizione alle 19.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza.

0: È già occupata da un'altra coppia.
1: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Auguri, mamma.
4: Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
8: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo? Così me lo fai rivivere come un incubo.
7: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
8: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
7: Sono Federico Taddia e vi aspetto dalle 20.45 a mezzanotte alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
9: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
8: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
9: Si salta, si suda, ci si consuma.
7: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
10: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
11: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
12: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica, e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
13: State ascoltando un programma offerto da...
14: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com.
13: Focus Economia.

0: 18 e 9 minuti, quasi 10 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiusa la parentesi, l'approfondimento su quello che ha ribadito Filosa come investimenti, 5 miliardi in investimenti in ricerca e sviluppo e poi i vari stabilimenti di Stellantis. Restiamo sui settori industriali, però siccome ieri ha preso il via alla Fortezza d'Abasso a Firenze, quindi la 110ª edizione di Pitti Uomo, che si terrà fino al 19 giugno. Questa è l'occasione anche per fare il punto. Pitti Uomo chiaramente si occupa della parte maschile, la più importante appuntamento. Sono 740 marchi, il 44% provenienti dall'estero e quasi 1000 buyer internazionali. Però insomma, questo si inserisce in due anni molto difficili per il settore moda abbigliamento, l'abbiamo raccontato, moda maschile e anche femminile. L'anno scorso il settore moda maschile ha fatto 11 miliardi e 100 milioni di fatturato, meno 2,2%, l'export ha fatto meno 1,7%, è sceso a 8,7 miliardi e le importazioni sono cresciute un po' a 5,4 miliardi. Anche nei primi mesi dell'anno l'export ha fatto meno 2,9%, e qui pesano i dazi, ma pesano le tensioni in Medio Oriente. Siamo in collegamento col presidente Confindustria Moda, Luca Sburlati. Buonasera innanzitutto, presidente.
1: Buonasera, ben ritrovati.
0: Allora, noi abbiamo raccontato in questi due anni, visto che veniamo dall'approfondimento su Stellantis,

0: e due erano i settori in grossa difficoltà. Quello in grossissima difficoltà era il settore auto, complice anche la normativa europea al 2035, scritta in quel modo. E poi c'era il settore tessile e abbigliamento, perché c'erano stato un po' un boom dopo il Covid, ma soprattutto delusioni per l'andamento del mercato cinese, i consumi interni in Cina, che non stanno andando bene da quello che mi risulta, e anche poi un cambio culturale nei consumi, diciamo, dei paesi più occidentali. Che segnali state ricevendo?
1: Allora, i segnali vanno in continuità con quanto appena raccontato lei. Noi abbiamo avuto nell'ultimo biennio un attacco duplice, non solo da est, quindi il governo cinese ha detto ai suoi cittadini: comprate cinese, perché lì dove la nostra bilancia commerciale è a sfavore nostro, ma anche da ovest, il doppio dazio americano, cioè il dazio vero e proprio, ma anche il dollaro debole, evidentemente hanno creato dei problemi, non a tutti, perché abbiamo fortunatamente qualche brand in controtendenza, ma in generale noi, come comparto del bello e del ben fatto, quindi abbigliamento, scarpe, prodotti in pelle e tessile, ricordo valeva oltre 100 miliardi, oggi siamo ben sotto i 90, quindi diciamo in due anni 12 miliardi, se lo vediamo dal punto di vista di gettito è chiaro che abbiamo perso 5 miliardi almeno di gettito fiscale. Ecco, quindi oggi la situazione è questa, i primi dati del mese non sono incoraggianti, abbiamo tre nazioni che sono nazioni del nostro export extraeuropeo in calo, in particolare la Corea con un numero alquanto forte, meno 25, Giappone e Stati Uniti a meno 10, ma il comparto nel complesso tiene, rispetto all'automotive di cui abbiamo parlato prima, tiene, e tiene per n ragioni. Intanto l'Europa il Green Deal non l'ha ancora fatto e lo stiamo orientando in maniera da non creare un automotive 2. E poi stanno nascendo delle opportunità, alcune delle quali speriamo di sfruttare a brevissimo, ad esempio quella dell'obbligo di riciclare il tessile. Il tessile diventa rifiuto speciale come la plastica, come il vetro nelle nostre case e nelle nostre città. Questa potrebbe essere una filiera da alcune centinaia di milioni di euro subito per l'Italia. Il problema è che il governo non ha ancora approvato i decreti attuativi e siamo in attesa da tre anni, quindi abbiamo la necessità assoluta che questo arrivi in tempi strettissimi. Creiamo filiere nuove in un nuovo mondo dove anche il consumatore sta cambiando il suo modo di
0: ma anche perché io penso che non l'abbiamo detto in tantissime inchieste, indagini, anche il consumatore dell'abbigliamento è un consumatore molto più sensibile ai temi di sostenibilità, quindi apprezza se un materiale è un materiale che è stato riutilizzato e non solo riciclato, e anche dell'impatto ambientale del settore tessile. C'è però un aspetto di fondo che non voglio trascurare sburlati. Voi avete appunto avuto questi dati negativi per via soprattutto dell'export. C'è la sensazione che invece nelle democrazie occidentali più mature, penso all'Europa in primis, tutto il settore, non solo i produttori italiani, abbiano tirato moltissimo sui prezzi post-Covid. Tutti noi avevamo voglia di tornare a vestirci, diciamo, fare acquisti, tornare alla vita sociale, e i prezzi sono saliti nel settore lusso, ma non solo, tantissimo. E poi la sensazione è che soprattutto per le fasce più giovani di popolazione, che però sono i consumatori del futuro, la moda rappresenti sempre meno un elemento di status e sempre più un elemento di utilizzo. Allora vorrei capire sui prezzi e sulle nuove generazioni come vi state muovendo.
1: Allora, intanto però una cosa da dire importante, perché è poco conosciuta: di quei 90 miliardi che generiamo, la seconda filiera industriale del paese, 60 sono filiera, non sono brand, è da chi fa i tessuti a chi fa i filati, quindi due terzi
0: a chi fa le pelli, a tutto
1: il resto. Quindi ricordiamoci che noi lavoriamo per tantissimi altri. I due fenomeni che lei cita però sono veri, punto. Cioè, c'è stato un innalzamento dei prezzi, si pensava che la domanda fosse inelastica, così non è stato, il cliente, il consumatore non è cretino, e quindi di conseguenza che cosa è capitato? Che abbassando magari,
0: no, questo pezzo non me lo potevo perdere, adesso riprendiamo un attimo sburlati, perché che ha ammesso che i prezzi hanno strappato troppo. E vediamo di capire che cosa sta succedendo, quanto ci vorrà a richiamare sburlati. Intanto io vado avanti con il resto. Vedo molti messaggi su questo, anche in Europa con la loro politica del prezzo hanno perso. la moda ha tirato troppi prezzi, chieda se è giusto avere i saldi.

0: inizio luglio e inizio gennaio, con stagioni appena iniziate. Vabbè, adesso alcuni dicono: beh, hanno fatto molti margini prima da questo punto di vista, e altri lamentano molto l'aumento del costo dei prodotti industriali. Comunque, Sburlati, l'abbiamo ripresa. Lei stava dicendo: si pensava che la domanda fosse inelastica, invece così non è stato, perché il
1: Sì,
0: consumatore ha
1: non è
0: capito
1: stato.
0: che pagava molto di più una merce uguale, diciamola tutta. E poi?
1: Assolutamente, assolutamente. La qualità talvolta non è stata sufficiente a dimostrare che il prodotto valeva quel prezzo e si è creata un'ulteriore forbice, cioè chi fa veramente qualità straordinaria e ha mantenuto un aumento dei prezzi solo legato all'inflazione ha vinto la partita, gli altri sono in una difficoltà effettiva. Detto questo, c'è un secondo fenomeno, ricordiamoci, sicuramente in Italia l'elasticità, c'è anche il potere d'acquisto, no? Delle nostre famiglie, delle nostre persone, e
0: Certo.
1: in contemporanea è arrivato l'effetto che io giudico un effetto deleterio anche da un punto di vista culturale dell'ultra fast fashion, cioè
0: Cinese, sì,
1: quei
0: certo.
1: piccoli pacchi che arrivano per posta nelle nostre case in diretta che tra l'altro non pagano dazi e dogane, perché
0: Sì,
1: sono
0: dal primo di luglio
1: 650
0: partono
1: euro.
0: i 3 euro europei, però
1: Di
0: lo
1: 3
0: dico.
1: euro. E ricordiamo che in manovra di bilancio il nostro governo ne ha messi altri due,
0: No,
1: che però devono essere.
0: poi li ha
1: Poi
0: elevati.
1: non li ha. Poi
0: Diciamo
1: c'è da
0: non li ha ancora inseriti
1: vedere.
0: per evitare
1: Non li ha
0: distorsioni
1: ancora
0: con l'Europa.
1: inseriti.
0: Certo.
1: Perfetto. Ecco. Quindi, e di conseguenza, questo che cosa fa? Sta anche in qualche misura creando nei più giovani, lo citava lei prima, un modo diverso di consumare. Ci sono tantissimi ragazzini dai 12 ai 24 anni che comprano sulle piattaforme a 6 euro, usano una volta e buttano via. Quindi con un ulteriore costo sociale, che il costo sociale evidentemente è il dover riciclare poi quella roba.
0: Non temete, in una battuta, che però sia cambiato anche rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, la priorità che viene data all'abbigliamento? Cioè, uno negli anni
1: Non
0: 80,
1: c'è
0: 90,
1: dubbio.
0: l'abbigliamento ti
1: E cos'è?
0: conferiva uno status sociale. Adesso un ragazzo di 18 anni probabilmente ha più status sociale, che sia giusto o sbagliato, non me ne frega nulla in questo caso. Se ha tanti like sui social, non il tipo di giacco marchio che indossa.
1: Assolutamente così. E quello che stiamo assistendo è un passaggio dal prodotto all'esperienza. E quindi noi di conseguenza dobbiamo cogliere questa opportunità e andare magari anche su esperienze di prodotto diverse. Lo dico al contrario, pensiamo al tessile tecnico, no? Il tessile tecnico può diventare uno straordinario motore di crescita per il nostro comparto industriale. Vi faccio alcuni esempi che sono. Tutto lo sport, ma lo sport per forza. Tutta la parte medicale, comunque la popolazione sta invecchiando e quindi c'è tutto un bisogno legato a questo, ma anche altre industrie, l'industria delle costruzioni. Sono andato recentemente alla Fiera del Tessile Tecnico in Germania e vi faccio due casi rapidissimi, straordinari. Un'azienda faceva calze, oggi fa calze per fognature. Non spacchi più la fognatura, entra la calza dentro e ne hai un vantaggio economico straordinario, anche di rapidità di risoluzione del problema nelle città. Il secondo fa reti che si sciolgono in 18 mesi e servono a ripopolare di coralli i mari. Ecco, questi sono due esempi del tessile tecnico sul
0: Sì, certo,
1: quale
0: su
1: noi come
0: nuove
1: italiani.
0: frontiere sul tessile, non solo come
1: Sì.
0: abbigliamento, questo lei
1: No,
0: ci sta
1: anche
0: raccontando,
1: sull'esperienza,
0: e anche
1: perché lo sport e la
0: sull'esperienza.
1: sanità sono
0: Ma
1: esperienze,
0: infatti vedo
1: purtroppo.
0: che molti marchi si stanno spostando dal marchio in sé, compro il marchio perché mi identifica, mi dà identità, mi dà status, a legarlo per esempio al mondo sportivo, laddove emerge con forza la caratteristica tecnica del tessuto che stai utilizzando, se lo usano sportivo, di Formula 1 o di MotoGP. Probabilmente è un materiale molto alto e per associazioni posso anche essere interessato. Grazie, grazie al presidente di Confindustria Moda Luca Sburlati. In bocca al lupo comunque per il PT Uomo che terminerà il 19 giugno. Chiudiamo con un bilancio di carattere economico sul G7 di Evian. Sta parlando Trump, ha detto: non volevo una catastrofe economica, potevamo bombardare ancora, ma Hormuz non avrebbe riaperto. Sì, insomma, qui con te. L'accordo con l'Iran raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, sta parlando in questo momento con accanto il ministro degli esteri Rubio e il ministro della difesa Axet, se vedo bene. E poi noi abbiamo l'esercito migliore del mondo, vabbè, tanto non potevamo aspettarci che Trump ammettesse che l'operazione in Iran è stata un fallimento o totale o almeno parziale, come tutti stanno scrivendo e dicendo.

0: Ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima, credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Così poco fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7, Trump sta continuando a parlare, ha detto che con la nuova leadership iraniana è possibile un cambio di passo con l'Iran. Vabbè, ripeto, non ci si può aspettare che Trump, conoscendolo, ammetta che ha sbagliato. Però Sergio Nava, mi sembra di poter condividere una cosa, è inviato da Radio 24 e Evian. Sergio, buonasera. Mi sembra, mi senti Nava? Eccoci.
2: Sì, ti sento. Ciao.
1: Mi sembra che la Presidente del Consiglio abbia colto il punto perché rispetto alle attese, non si sapeva neanche se Trump sarebbe arrivato su G7, rispetto a altri appuntamenti, sia nel rapporto con Zelensky che nel rapporto con Macron, che nel rapporto con gli altri membri del G7, è stato un Trump più morbido, forse perché sotto sotto lo sa che in Iran non è andata così bene e ha un calo significativo del consenso negli Stati Uniti. Sergio.
2: Sì, diciamo che la Premier Meloni ha sostanzialmente riassunto quello che tutti gli altri, a partire da Macron, ma anche il tedesco Merz e ora lo stesso Trump, che ha parlato anche lui di successo del G7, hanno detto, cioè l'unità di intenti, un ritrovato clima di obiettivi comuni, non era assolutamente scontato, e parlo dell'Ucraina, mettere gli Stati Uniti di Trump a bordo, portarli a bordo su tutti i punti poi di sanzioni alla Russia, forniture di armamenti, eccetera. E maggiore convergenza per venire anche ai temi economici, ovviamente si è registrata su tutta la parte di squilibri e lì c'è un imputato sul banco e non è mai stato nominato, tra l'altro, nel comunicato finale, che è la Cina.
1: Neanche invitato, se per quello, perché India e Brasile c'erano, la Cina no,
2: Esatto.
1: dico. Certo.
2: Ci sarà però il G20 di Miami a dicembre, lì la discussione vera si svilupperà su questo tema perché ci sarà il convitato di pietra e finora è convitato di pietra mentre a Miami sarà presente fisicamente. Però ecco, sulla parte degli squilibri economici chiaramente c'è la preoccupazione, si invitano questi paesi, sottotitolo Cina, a rafforzare le fonti di crescita domestica, ma poi c'è tutta la parte relativa ai minerali critici, perché noi europei in particolare abbiamo particolarmente sofferto dei limiti all'export cinesi, delle strozzature delle filiere, eccetera. Di qui il lancio, e poi bisognerà capire Sebastiano quanto sarà veramente forte e concreta di questa alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, che ha come obiettivo quello di ridurre la dipendenza da un unico fornitore al di fuori del G7, sottotitolo ancora una volta Cina, scendendo sotto la quota del 60% entro il 2030 e sotto il 50% il prima possibile, in particolare per quanto riguarda l'industria della difesa, che è molto molto molto sensibile adesso. Questo a livello proprio di economia. Chiaramente il tema dazi è stato molto più tenuto sotto traccia, perché lì si sa che non siamo esattamente sullo stesso piano con gli Stati Uniti.
1: Sì, tra l'altro poco fa Trump ha detto che l'accordo verrà firmato a breve, l'accordo con l'Iran chiaramente, forse domani o forse venerdì. Mi sembra molto presto, ben venga, se i punti sono già tutti condivisi. Possiamo dire che è stato anche ben strutturato, Sergio, dal presidente francese Macron. Io non ho nessuna particolare simpatia né antipatia per Macron, però è vero che questo è un vertice delicatissimo. Poi tutte le ricostruzioni che abbiamo letto, Macron che gli ha organizzato, tra virgolette, la cena di gala a Versailles perché Trump, a proposito della ballroom che costerà 600 milioni di dollari, la sala da ballo, ballroom, è molto sensibile a questo. Però diciamo c'è stata un'operazione diplomatica importante anche da parte della Francia, secondo me.
2: Assolutamente, l'invito a Versailles ha obbligato, tra virgolette, Trump a rimanere qui fino alla fine del summit. L'anno scorso se n'era andato prima. Ha avuto anche fortuna però Macron, abilità diplomatiche sicuramente, ma la fortuna è stata che il giorno prima dell'inizio del G7 gli Stati Uniti hanno firmato, cioè hanno sottoscritto, hanno raggiunto un'intesa con l'Iran. Quindi hanno trovato un Trump estremamente ben disposto, diciamo, a venire incontro e soprattutto ad autolodarsi e e ad accettare ogni sorta di lode e adulazione da parte degli altri membri del G7.
1: Il vaso e poi rimette a posto i cosi.

0: ci dice, visto che bravo che sono stato, esatto. Non è più il vaso di prima, però questo lo sappiamo tutti, l'ho detto mille volte, l'Iran in questo ha imparato che ha un'arma forse anche più potente dell'arma nucleare, che non ha, da quello che sappiamo, e che si chiama Stretto di Hormuz, e io temo che questo avrà un effetto strutturale nel medio lungo termine. Comunque è importante, vedremo se questa invece necessità ribadita di autonomia sulle terre critiche, sulle materie prime critiche, diventerà tale, cioè scenderà al 50%, e vedremo se la Cina farà orecchie da mercante, come sempre fa in questi casi quando le si chiede di aumentare i consumi interni e di smetterla di invadere il mondo con la sovrapproduzione cinese, che è resa possibile da aziende sostanzialmente finanziate dallo Stato e che ha come obiettivo quello di evitare i licenziamenti. In un altro paese veramente di mercato, se un'impresa non riesce a vendere, purtroppo deve ridurre i suoi dipendenti, ma lo vedremo. Grazie intanto a Sergio Nava in collegamento con noi da Evian. Noi ci sentiamo domani alle 17 in poi. Due notizie flash. La prima: il ministro Salvini è molto irritato con Trenitalia per i servizi di oggi, e te credo su 3 ore di ritardo sulla tratta Milano-Bologna in alcuni momenti, e qualcuno mi dice sì, la crisi della moda è anche si vede con Dolce & Gabbana che stanno ristrutturando il debito. Mi sembra un caso un po' più specifico quello. Noi parlavamo di tutta la filiera prima della moda, il tessile, l'abbigliamento, che vale quasi 90 miliardi. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.
1: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com
2: vi ha presentato Focus Economia.

0: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta... Borse in diretta.
9: Borse europee positive, ma con prudenza, in attesa della Fed e della firma per l'accordo di pace tra USA ed Iran. A tenere banco sul fronte geopolitico sono infatti le anticipazioni della bozza tra Washington e Teheran, dalla fine del blocco di Hormuz passando per il nucleare. Dubbi che hanno riportato il petrolio in rialzo sui 77 dollari al barile, ma sempre ai livelli minimi da inizi marzo. A Piazza Affari il FTSE MIB più 0,3% segna così un nuovo record storico e sale grazie al risico bancario. Sul podio si piazzano Saipem più 2,9% e soprattutto Banco BPM, che in attesa di una risposta da parte di MPS per una possibile fusione potrebbe rilevare BFF. Bene anche Unicredit, più 2,4%, alle prese con la scalata alla tedesca Commerce. In fondo finiscono invece Inuit, meno 3,1%, Avio e Stellantis, meno 3,3%, trascinata al ribasso, come tutto il settore automotive, dal taglio dei target da parte di BMW. Enrico Miele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
12: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by Unicredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
15: Patto di non concorrenza violato?
16: Axerta, indaga, documenta, accerta.
15: Axerta.it
17: vi presenta.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
20: Sì, sicuramente,
19: che cos'è?
20: Dimmi.
19: Che cos'è un editoriale?
20: Eh beh, una persona dice l'editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
19: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
20: Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
19: Dimmi, no, non è un misto, non no. È un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
21: La

0: Qualche giorno fa è andato in onda un servizio di Formigli, Piazza Pulita, nel quale facevano vedere questa giornalista che si è infiltrata in mezzo alla compagine della remigrazione. Incredibile, ragazzi. Non si infiltrano nella mafia nigeriana, no. Oppure tra i pusher nordafricani, no. Quello no. A loro piace il lavoro più facile. Si infiltrano tra gli esponenti della remigrazione, come tra i Viet Cong. E così oggi si infiltreranno sicuramente tra di noi, anzi l'infiltrazione è già iniziata. Cosa vorranno raccontare? Useranno la tecnica Formigli. La tecnica Formigli è semplice. Lo hanno dimostrato anche quando si sono infiltrati nella compagine della remigrazione. Ne sceglieranno due o tre a caso, che magari diranno qualche cosa di non proprio sveglio, di non proprio accettabile, e poi partendo da quei due vorranno dimostrare che noi tutti siamo la feccia, siamo lo scarto, ed è quello che fanno normalmente, no? È la feccia, e siamo orgogliosi di esserlo, siamo orgogliosi di esserlo, la feccia,
1: I tempi sono cambiati, non c'è più la guida mainstream dell'informazione de sinistra, degli intellettuali de sinistra. Ce ne sbattiamo i coglioni noi, chiaro?
2: Ma che vuol dire? Ce ne sbattiamo i coglioni è l'equivalente del me ne frego.
3: Oh, fa tutto la sistema, bro.
4: Io glielo dico sempre alla Zanzara, ormai lui è lo spin di Vannacci, è il boss wife.
5: Ma sai
4: Vannacci,
5: che lo dicono in la molti, linea. Giuseppe?
6: Giuseppe Cruciani.
7: Se posso smettiamogli dire, però, di fargli propaganda. Gruber, smettiamogli di fargli propaganda, viva Dio!

0: Molto bene, amici miei, molto bene, molto molto bene. No, voglio molto dirvi bene, subito niente, una cosa. Sì, è la democrazia, bellezza, è la democrazia, ci sono nuovi attori nell'agone politico, nella società, che guarda, battagliano, che battagliano.
1: È tutta feccia vecchia, parole vecchie,
0: sì, certo,
1: camerati.
0: Tu utilizza la parola feccia, non ti preoccupare,
1: vecchio,
0: non ti preoccupare.
1: Ma l'ha utilizzata lui per autodescriversi, è la
0: certo,
1: sua biografia, lui
0: certo,
1: l'ha descritta
0: certo,
1: così,
0: certo,
1: piace.
0: Certo. Allora,
1: e funziona questo racconto vittimistico.
0: Partiamo,
1: di sentirsi la feccia,
0: partiamo,
1: di sentirsi
0: calma.
1: Quelli che dicono le cose scomode non dicono nulla di scomodo, perché dicono cose che non si possono fare, dicono delle stronzate inaudite.
0: Partiamo,
1: punto, andiamo
0: partiamo
1: a capo
0: da una cosa molto semplice.
1: Di intelligenza artificiale.
0: Partiamo da una cosa: è stato mostrificato per l'ennesima volta il dottore, professore, generalissimo Roberto di nome, Vannacci di cognome, quando ha detto che il femminicidio, l'ha detto nei giorni scorsi, secondo lui non esiste. E lo avete crocifisso come avesse detto, che come Hitler, come se avesse parlato, che ne so, una specie di mostro, una specie di sanguisuga, un pazzo sanguinario. Si dà il caso che eminenti giuristi di sinistra, avvocati, giuristi, professori universitari, firme del femminismo, non il femminismo del cazzo di oggi, non il femminismo alla Briganti, diciamo, alla Briganti maniera o alla Cati la Torre maniera, per citare qualcuno. Aspetta, non questo tipo di femminismo, fermo, ma un femminismo di gente seria. Sostengono che il femminicidio è una follia, che chiamare femminicidio un omicidio è una follia. Bisogna solo mandare in galera a vita chi ammazza le persone. Punto e a capo. Punto e a capo. Punto e a capo.
1: Questa è una grande,
0: punto
1: una grande battaglia
0: e a capo.
1: Culturale,
0: punto e a
1: generale.
0: Capo.
1: E ci voleva il generale
0: giù,
1: per di sta
0: giù.
1: Roba.
0: Seconda cosa, ora c'è un deputato del Partito Democratico, stai attento che lo chiamo deputato e non deputata, che si chiama Uidad Baccali, la quale in Parlamento ha elencato gli insulti che ha ricevuto online. Fossa comune per te e la tua famiglia, a casa zingara, la beduina ha parlato, topo di fogna, una che riproduce Maranza, disinfestazione, dimmi tu sta mao mao, scimmia remigra con loro, maledetta, gli piace proprio farsi stuprare, così ha detto lei in Parlamento, farete una brutta fine, sparati, ti aprono come una mela, merda beduina, sappiamo dove vivete. Ora, io voglio dire una cosa, ovviamente queste cose qui sono delle cose terribili, mi pare abbastanza evidente, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, però c'è una invece di proclamare in Parlamento gli insulti, perché altrimenti se io ogni giorno leggessi quello che scrivono su di me, quello che scrivono su di te, o se tu ogni giorno leggessi, ma te lo fa qualcuno, cioè hai dato il mandato a qualcun altro, se tu leggessi ogni giorno quello che scrivono su di te, beh, amico mio, dovremmo gettarci dal Tevere così, con un volo a volo d'angelo. L'unico modo è non leggere un cazzo, non andare in Parlamento e denunziare che ci sono gli haters. Lo sappiamo che ci sono gli haters, sono degli infami, sono dei perditempo, dei perdigiorno, probabilmente dei violenti a parole che poi non hanno il coraggio di fare nulla, ma in ogni caso di che stiamo parlando? Non volete leggere i commenti sgradevoli, feroci, eccetera? Chiudete i commenti. Chiudete i commenti, non rompete i coglioni, dico in generale, non parlo di quell'onorevole, sennò sì, sono sensibili. Non rompete il cazzo, non rompete i coglioni allo Stato che deve intervenire. Non possiamo perdere tempo dietro queste cose. Pazzesco. L'ennesima cazzata del mondo woke. Volevano mettere in croce un arbitro che avrebbe fatto un simbolo suprematista. L'inno del suprematismo bianco, il gesto con una mano destra scambiato per un simbolo del potere bianco. Ovviamente non è vero, era un tic. Tu ti rendi conto? Hanno preso l'immagine di un povero arbitro e l'hanno messo in croce come razzista per due giorni. Per due giorni, perché aveva fatto un simbolo, aveva mosso un dito facendo forse il simbolo del white power. Andate a fare in culo. Pazzesco. Da Roma, David Parenzo, buonasera, eccoci qua. Da Roma, dal Veneto, dove cazzo si trova?
1: Perché intanto da Roma un cazzo, perché mi trovo a Vigonza, in provincia di Padova, dove stasera alle 21 farò un uno contro tutti sul tema di Israele.
0: Quindi siete molto
1: tutti
0: invitati.
1: Uno
0: molto
1: contro
0: bene.
1: Tutti.
0: Molto
1: uno
0: bene.
1: Contro tutti.
0: Molto bene.
1: Potete dirmi, dimmi se ho torto, come disse qualcuno, dimmi se ho torto. Mi potete, il format è questo. Stasera possono venire e dirmi quello che vogliono su Israele.
0: Vabbè.
1: Ovviamente portando argomenti e non insulti, ma questo è un altro tema.
0: Ma ti possono anche insultare perché?
1: PD.
0: Perché?
1: Possono,
0: Kirk lo insultavano, stava lì, lo insultavano.
1: Sì,
0: non andava a piangere, non piangeva in Parlamento.
1: Dialetticamente,
0: Kirk, lo insultavano, gli dicevano che
1: ucciso.
0: Era un pezzo di merda,
1: e infatti poi l'hanno ucciso.
0: Gli dicevano
1: poi
0: che era un infame, non andava a fare il pianto greco.
1: Ma infatti poi lo hanno ucciso. La deputata fa benissimo.
0: Io non ho detto nulla alla deputata, in generale ho detto, parlo in generale, sennò questi qua si scaldano.
1: Quando uno ti dice ti vorrei vedere appeso, quando uno ti dice ti vorrei vedere appeso, uno non va per strada, va in tribunale.
0: Informi la polizia, informi la polizia senza fare troppo baccano, oppure non legga i commenti, oppure
1: io
0: non
1: comunque,
0: legga i commenti, ma io parlo anche della Ravetto,
1: della
0: Ravetto e di questa uguale, chiunque,
1: la
0: chiunque faccia cagnara, chiunque faccia cagnara sui commenti.
1: L'Aravetto è vannacciana. L'Aravetto è vannacciana. L'Aravetto oggi è vannacciana.
0: Vabbè.
1: Forza Italia, Lega e il generale.
0: Vabbè,
1: il
0: allora...
1: generale tu sei la gran cassa del generale, ma questo ormai purtroppo te lo dicono tutti. Tu so che vuoi silenziare i commenti quando la gente chiama, ma tu sei il principale artefice di questa roba e farai perdere il centrodestra, te lo voglio dire. Gli ascoltatori devono sapere, devono sapere che chi vota Vannacci. Ma è inutile che il generale Vannacci farà perdere il centrodestra.
0: Vabbè,
1: e Cruciani, che è il sostenitore dei 5 Stelle prima, il sostenitore della Lega nel periodo. Sì, perché a te piacciono questi fenomeni.
0: Che noia.
1: No, ma noia niente. La gente
0: una
1: deve sapere.
0: Mortale.
1: Io spero che almeno ti abbiano pagato. Io spero che almeno ti abbiano dato una consulenza per una fattura, gliela avrai fatta. Per la... Lui dice le tue stesse cose sul femminicidio. Lui arriva, è noioso. Perché arriva sei mesi
0: cosa,
1: dopo
0: senti
1: le cose
0: cosa,
1: che
0: senti
1: tu avevi. Già sei
0: senti
1: mesi
0: questa
1: dopo,
0: cosa
1: è noioso,
0: sulla remigrazione
1: è noioso,
0: senti,
1: vabbè, giù, l'avevi già detto tu
0: giù.
2: Come si fa la remigrazione, che è un processo sicuramente lungo, esattamente come si mangia un elefante, lei lo sa mangiare un elefante, un boccone alla
1: cazzo
2: volta lei si è messa a fare la ragioniera
0: alla Costa Magna, si è messa a fare la ragioniera un boccone alla volta,
1: boccone
0: come un elefante. Come un elefante, senti,
1: ma,
0: senti
1: ma tu ti rendi conto di che livello
0: bellissimo,
1: siamo della politica?
0: Bellissimo,
1: ma tu
0: bellissimo.
1: Ti rendi conto?
0: Senti, senti.
2: Non è per il fatto che una cosa non è riuscita ai predecessori che non debba invece essere possibile per un'altra persona. Prima di Annibale nessuno aveva transitato per le Alpi con un esercito,
1: bellissimo.
2: Eppure Annibale l'ha fatto. Allora considerate Vannacci
1: Annibale.
2: Come l'Annibale del 2026
1: no,
2: e vi posso assicurare che gli strumenti per portare avanti la remigrazione li troverò.
0: Senti
1: semplicemente, li troverò. Perché
0: senti,
1: capisci che non ci sono.
0: Senti,
1: è un furbone. Bisogna cominciare a dire che è semplicemente un furbo.
2: Ma le ripeto, il primo strumento è rendere la vita impossibile in Italia agli immigrati e fare in modo che ritornino volontariamente. Togliergli i sussidi, togliergli tutto ciò che rende conveniente la loro permanenza in Italia.
3: Parenzo, sei un colono, colono.
4: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Buonasera, ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo code per incidente sulla A4 tra Brescia Est e il bivio per la A21 in direzione Brescia, code per incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza in direzione Bologna, code per incidente anche sulla tangenziale sud di Torino tra Drosso e Autoportosito in direzione Milano-Aosta. Per un veicolo in avaria 3 km di code sulla A12 Genova-Rosignano tra Versilia e Massa in direzione Genova. Infine sulla A14 Adriatica verso Bologna, code per incidente tra Cesena e Cesena Nord. È tutto, buon viaggio.
6: La Zanzara,

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Buonasera signori, ecco a voi alla zanzara il generale Cruciacci.
2: Ruini al prossimo Papa.
3: Cosa?
2: Perché?
4: Non lo so.
2: Perché è l'anticristo.
4: È l'anticristo, sì.
3: Ruini l'anticristo.
4: L'anticristo.
5: Prendi le foto di Hitler, le metti su un vetro col sole, e metti quella di Luini, che è la stessa persona.
3: Ma come si permette?
5: No, non l'abbiamo fatto queste cose.
3: Ma lei non l'abbiamo fatto perché lei è pazzo!
6: Beh, il nostro ricordo di Ruini non poteva che passare per...
3: Il mitologico apostolo
6: quando diceva che sarebbe stato il prossimo Papa, cosa che ovviamente non si è avverata.
3: E invece purtroppo è successo esattamente il contrario, cioè è successo che è morto prima l'apostolo e poi Ruini.
6: Sì, cioè. Comunque possiamo dire che è stata una grande perdita, oltre che per i suoi familiari, naturalmente anche per
3: Ruini,
6: noi. Dice. Anche per noi. No, beh, Ruini ormai era, come dire,
3: tu dicevi dell'apostolo.
6: L'apostolo.
3: Ma tutti di Ruini, no, dell'apostolo.
6: Beh, ma l'apostolo, ragazzi, ma l'apostolo, ma tu ti ricordi la telefonata a Mastella con l'apostolo?
3: Ma
6: te la ricordi la telefonata a Mastella o no?
3: Me la ricordo in modo drammatico.
6: Su, come fai a non ricordarti la telefonata in diretta? E fra poco lo rimandiamo. Cioè, lui pensava che fosse il grande vecchio dietro che comandava tutti l'apostolo, ma l'apostolo era un mito indimenticato. Sai che bisognerebbe chiudere questa trasmissione perché non c'è più l'apostolo, quasi. Sarebbe quasi da chiuderla perché non c'è più l'apostolo.
3: Questo è ottimo.
6: Allora, mancano
3: ottimo.
6: Meno
3: ma
6: di
3: che qualche altro lo trovi, qualche altra persona
6: meno
3: che pensa di essere l'apostolo. Qualcuno che pensa di aver visto gli UFO, vedrai che lo ritrovi, ma non ti buttare giù, non ti preoccupare.
6: Meno di 28 giorni, meno di un mese al 15 luglio, quando Mario Roggero, io lo voglio ricordare ogni giorno, potrebbe andare in galera col timbro dello Stato, 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Di questo stiamo parlando, due rapinatori, due ladri.
3: Pensavo alla manifestazione del Campo Largo.
6: Non me ne frega un cazzo. Roggero, Mario Roggero, gioielliere, bravissima persona, ha ucciso due rapinatori e lo Stato lo vuole mandare in galera per omicidio volontario, praticamente. Sentiamo.
7: I giudici d'appello, quelli che mi hanno condannato a 14 anni e 9 mesi, hanno scritto che io avrei dovuto rinchiudermi in gelleria con i miei familiari, impedendo così che i rapinatori potessero rientrare e documentando quindi che il pericolo che rientrassero fosse reale. Ma come potevo restare fermo? Dopo una terribile colluttazione, dopo aver subito un conto alla rovescia, col rischio che i rapinatori rientrassero senza sapere dove fosse mia moglie. Ho agito solo per difendere la mia famiglia, rischiando la mia vita di fronte a tre criminali armati. Non è stato un crimine, è stata solo pura difesa.
6: Beh. Purtroppo in due processi questa strada
3: sotto,
6: non è passata.
3: Un poeta.
6: Lui pubblica
3: ma
6: su Instagram. Ma sarà padrone
3: sotto
6: di pubblicare Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi su Instagram, oppure gli vuoi impedire?
3: Ha ucciso a sangue freddo delle persone.
6: No, a sangue freddo non lo puoi dire. A sangue freddo ti impedisco di dirlo. Non c'è nessun sangue freddo. Era esasperato da una colluttazione. Ma quale esecuzione? Smettetela con questa follia. Criminali che non siete altro, criminali nei confronti di una bravissima persona che non aveva fatto un cazzo fino a quando quella mattina un gruppo
3: omicidio
6: di banditi è voluto entrare nel suo negozio. Vergognatevi.
3: Duplice omicidio.
6: Vergognatevi.
3: Un calcio in faccia pure a uno.
6: Vergognatevi e basta. Vergognatevi di questa ricostruzione ridicola. Di quello che è successo. Vi dovete vergognare. Mettetevi ancora Vannacci. Vannacci con la Berlinguer, sul femminicidio. Sentiamo.
8: Perché non riconoscere un reato come il femminicidio, che insomma ne sentiamo tutti i giorni piuttosto diffusamente nel nostro paese?
9: Guardi, sono marito di mia moglie e padre di due figlie e
6: ottimo,
9: le confermo che a mio parere il femminicidio non esiste e non deve esistere. Ed è un'aberrazione giuridica, perché un reato non può essere più o meno grave a seconda del sesso, del colore della pelle, della religione, dell'orientamento sessuale di chi lo subisce o di chi lo commette.
6: Ottimo!
3: Ma non è vero, esistono infatti le
6: aggravanti.
3: Esistono le aggravanti.
6: Avanti tutta! Francesco da Roma, vai, Francesco da Roma, dimmi.
4: Ciao Giuseppe, comunque lui è un furbo totale, perché ha capito come come parlare a persone politicamente incapaci di intendere e di volere. Mannaccia, andrebbe quasi indagato per circonvenzione di incapace. Noi abbiamo un sacco di casini. Qua bisognerebbe parlare di salari, di industria, salari, di Stati Uniti d'Europa, di un sacco di problemi che abbiamo. Questo esemplifica il tutto. Bravissimo David, il diritto di veto insieme all'Unione Europea per fare gli Stati Uniti d'Europa. Sì. Questo esemplifica tutto e parla di remigrazione, ideologia woke, gli omosessuali, aiuto! Se la prende col kebabaro sotto casa mia quando abbiamo
6: Abbaia
4: alle porte dell'Europa e se lui si vuole mettere a 90 gradi verso Putin, l'ha detto più di una volta. Parla
6: veramente non ha mai detto che si vuole mettere a 90, questo lo dici tu. Questo lo dici tu. Questo lo dici tu.
4: Uno che dice che l'Ucraina si deve arrendere, che
3: ha messo anche una Russia
4: mettere a 90. Ma scusa, poi parla un generale dell'esercito che dovrebbe essere
6: Non sei a favore del generale, tu sei contro il generale.
4: Lo consideri un incapace, chi lo vota? Perché il generale
6: è la solita vergogna tua. Quelli che mostrificano gli avversari, questo è il punto.
4: Se tu vedi chi parla di politica seria, chi stava a Milano,
6: sentiamo Mattia,
4: Calenda,
6: aspetta, fermo, giù, Mattia da Salerno, fermo Francesco. Mattia, che dice Francesco?
10: Parenzo, amico mio, ma perché sei nervoso sempre quando si parla di Vannacci, Parenzo? Siamo vicini al Rinascimento vannacciano e tu sei sempre nervoso, ma poi sei talmente
6: ti danno dell'ignorante. Mattia, hai sentito Francesco? Sei un idiota praticamente,
10: sei un idiota comunista del cazzo.
4: Non sono
10: un idiota
4: sono un socialista liberale.
6: Ma poi Parenzo sei talmente coglione da non capire
10: che più tu e la Gruppe parlate contro Vannacci, e più Vannacci cresce nei sondaggi.
6: Scusa, ma che cazzo gli come ci si sente a essere identificati come un idiota, come sostanzialmente un sans-papier, un criminale, feccia, uno schifo? Francesco, così ti considera, vero?
4: Francesco è un imbecille, politicamente un imbecille, perché gli piacciono le cose semplici da bar. Il negro da cacciare, il frocio da emarginare, ma di salari non ne parli.
10: Però quando ti rubano e ti rompono il cazzo, neri là non va bene? La cosa fai là?
6: Scusami Mattia, ti interessa la deindustrializzazione?
10: Allora l'importante è che per me sale Vannacci al potere, poi qualunque cosa
6: fermi
10: fa Vannacci
6: tu,
10: per me vada
6: tu,
10: bene.
6: Fermi tutti.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Adoro saltare da una pecca all'altra.
15: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
16: Spedisco 1000 pack una alla volta.
15: Io do la password delle caselle a tutti.
17: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
18: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
19: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
13: Ma tutto tutto?
19: Tutto tutto.
13: Ma chi? Ma come?
19: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
20: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
21: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
22: Grazie.
21: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
22: Faccio del mio meglio.
21: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
22: Aspetta.
21: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
23: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
24: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Sono le 19.
25: GR24, il sole 24 ore.
6: Tutti in difesa dell'accordo fra Washington e Teheran al G7 di Evian, forse la firma prima di venerdì. L'Europarlamento dice sì al nuovo regolamento sui rimpatri, si potranno fare centri per migranti fuori dall'Unione. Continueremo ad investire in Italia, promette il capo di Stellantis, ma il costo dell'energia è insostenibile, dice Filosa. Bloccata per ore a causa di un guasto la linea ferroviaria ad alta velocità, Salvini irritato con i vertici di Trenitalia. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che riguardano Iran e Stati Uniti. I mediatori dei due paesi stanno valutando se firmare il memorandum d'intesa da remoto già domani o forse addirittura questa sera, anche se l'incontro ufficiale già pianificato per venerdì in Svizzera rimane confermato. Una notizia che arriva nelle ore in cui si sta chiudendo a Evian il G7.
26: Un momento di unità. Si chiude con un successo diplomatico della presidenza francese il G7 di Evian, che dovrà ora però trovare riscontro alla prova dei fatti, soprattutto nel comportamento del volubile alleato americano.
27: Il momento Evian, a coup sûr sur l'Ukraine.
26: Il presidente francese Macron parla di momento Evian quando indica il cambio di passo a favore dell'Ucraina. Tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Più complicato il quadro medio orientale col presidente americano Trump, che nell'ultima giornata di vertice ha fatto rizzare i capelli agli Sherpa quando è tornato a minacciare l'Iran di bombardamenti in caso di mancato rispetto dell'intesa che si firmerà venerdì a Lucerna. Macron si salva in angolo affermando di avere fiducia in Trump. Quando ha preso impegni con noi faccia a faccia li ha mantenuti, taglia corto. L'ultima giornata di G7 si è concentrata su economia e intelligenza artificiale. Sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno, mai nominato apertamente, è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, e via.
6: Per quanto riguarda l'Italia, molti sono stati i temi trattati con alcuni dei partner incontrati al G7. La Presidente del Consiglio Meloni si dice soddisfatta del ritrovato rapporto con il Presidente americano.
0: Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi, dopo lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
1: Intanto in Israele è da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
2: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri. Azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria del vertice si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale, anche se, sottolinea sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito del Consiglio europeo, che abbiamo citato nel servizio che si apre domani alle 18 a Bruxelles, due saranno i temi principali: il rapporto con la Cina, il rapporto dell'Europa con la Cina e il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il 2028-2034. Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri al via, centri per i migranti fuori dall'Unione Europea, come quelli italiani in Albania, e più poteri alle forze dell'ordine per localizzare ed espellere i migranti irregolari.
5: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito di migranti, sono sbarcate questa mattina a Lampedusa le 55 persone soccorse dalla barca a vela del progetto Tom nella giornata di ieri. Sull'isola sono arrivate nelle ultime 24 ore oltre 100 persone con 3 diverse imbarcazioni. Al momento nell'hotspot ci sono quasi 270 persone. Ha parlato di un nuovo disordine internazionale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto a Venezia al simposio della Fondazione Cotec Europa, dedicato all'innovazione tecnologica. Davanti al re Felipe VI di Spagna, al presidente portoghese Antonio José Seguro e alla leader della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, Mattarella ha richiesto regole più forti per normare l'intelligenza artificiale, denunciando il pericoloso accumulo di denaro e potenza di calcolo nelle mani di poche persone.
7: La concentrazione nel controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio, quei soggetti privati, pochissimi, sono divenute realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
1: Cambiamo argomento. È stato approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità. Questo dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino ad un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo ad investire e produrre in modo significativo in Italia, promette l'amministratore delegato di Stellantis, l'italiano Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma dice il costo dell'energia rimane insostenibile.
3: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
4: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
3: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
4: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa.
3: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia, e all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, due pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ancora disagi sulla rete ferroviaria per un guasto avvenuto questa mattina alla linea elettrica fra Milano e Piacenza. Dal pomeriggio, dopo poco le 16, la circolazione ferroviaria sull'alta velocità è in graduale ripresa su un solo binario, mentre i tecnici sono al lavoro sull'altro binario. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini si sarebbe lamentato con i vertici di Trenitalia, ai quali ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto. Al momento ci sono ancora ritardi e anche alcune cancellazioni sulla linea. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in provincia di Bologna. In casa sua sono stati trovati materiali di propaganda suprematista e jihadista, oltre a manuali per effettuare attentati con mezzi pesanti.
8: Nelle chat con altri estremisti condivideva manuali per compiere attentati con furgoni e camion, tutorial per fabbricare pistole e materiali di propaganda suprematista e jihadista. A svelare l'identità dell'utente anonimo è stata la Digos di Verona, che ha arrestato un 16enne residente nel bolognese, ora trasferito al centro per minorenni di Ancona. Non solo idee che diffondeva online, ma diventavano reali nella sua cameretta, dove sono stati ritrovati dai poliziotti volantini con i piani per costruire cellule terroristiche, oltre a disegni con simboli legati all'estremismo islamico. Tra i file del suo PC anche il video integrale della strage alla moschea neozelandese di Christchurch del 2019, dove persero la vita 51 musulmani. L'attentatore veniva indicato come un modello. Qui il controsenso di un'ideologia che la polizia ha definito white jihad, cioè la convergenza di vari estremismi uniti non tanto da una vocazione politica, ma dall'esaltazione della violenza. Una radicalizzazione emersa in altri casi di cronaca in varie città e che la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, Paola Brunese, aveva commentato al microfono di Maria Piera Ceci.
9: Aderiscono a ideologie suprematiste, cercano adepti, sono attirati dall'idea di sovvertire l'ordine, è un fatto nuovo.
8: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ha respinto tutte le accuse l'ex premier spagnolo Zapatero, che è comparso oggi in tribunale con l'accusa di avere facilitato nel 2021 il salvataggio con 53 milioni di fondi pubblici di una piccola compagnia aerea, la Plus Ultra. I reati contestati a Zapatero sono quelli di presunto traffico di influenze, falso documentale, organizzazione criminale e possibile riciclaggio. Un fascicolo separato riguarda i gioielli del valore di 1,3 milioni di euro trovati lo scorso 19 maggio dalla polizia giudiziaria in una cassaforte del suo studio, la cui origine non è giustificata. Papa Leone domani sarà Papa Leone domani a celebrare i funerali del Cardinal Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 in San Pietro. Vi ricordiamo, prima dello sport, che questa sera alle 20:45 fino a mezzanotte va in onda su Radio 24, la notte prima degli esami, il tradizionale appuntamento condotto da Federico Taddia, dedicato agli oltre 520.000 maturandi che affronteranno appunto da domani l'esame di maturità. E siamo al calcio con il campionato del mondo, c'è Dario Ricci in diretta che ci dice tutto. Ciao Dario.
10: Sì, buonasera, tempo d'esami per i big del calcio mondiale. Direi che finora Mbappé, soprattutto Messi e Haaland, come sapete, l'hanno superato portando alla vittoria le loro nazionali. È il momento di Cristiano Ronaldo, esordio del Portogallo a Houston contro il Congo, e per ora il problema c'era proprio il Congo, sì, perché è già 1-0 per il Portogallo, siamo al 14° di gioco, la rete di Neves al 6° minuto con un preciso colpo di testa, Portogallo avanti appunto per 1-0. Alle 22 il primo vero grande big match di questo mondiale tripartito, perché si affronteranno Inghilterra e Croazia. Per il momento intanto il Portogallo di CR7, lo ricordiamo, avanti 1-0 sul Congo.
1: Grazie Dario, è tutto per questa edizione, vi lasciamo con la Zanzara. Questa sera l'informazione torna alle 23, perché appunto, come avevo detto poco fa, c'è la notte prima degli esami. Vi auguriamo una buona serata.
25: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
12: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.

0: Guaggiù, si unite alla telefono a Zanzara da fare l'800240024 oppure si unite a non farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Se il generale si fa imbarcare dalla cricca Meloni, Salvini, Tajani, prende meno voti di Forza Italia. Generale, avanti tutta, da solo generale.
2: Il generale Vannacci non è amico di nessuno, tantomeno di quelli della sinistra. Avete già incominciato con la campagna di demolizione, ma vi va male perché il nostro generale non si fa intimidire da nessuno. Stiamo arrivando, siamo tanti, forza generale!
3: Ok ragazzi, più mi dite che io faccio propaganda a

0: Più vi metto queste voci, vi metto questi ascoltatori, vi metto le canzoni, Everybody Vive il Duce, vi metto tutto quello che vi fa incazzare di più, tutto quello che vi porta a pensare nella vostra banalità, nella vostra reduxio, nella vostra volontà di bollare le persone al fatto che io possa fare il tifo per Vannacci. Io faccio sempre il tifo per il casino. Faccio comunque sempre tifo per il casino, per la rivoluzione, per qualcosa di nuovo, per qualcosa di originale, per qualcosa che fa bordello, per qualcosa che scompagina le carte in tavola. Hai capito, Parenzo? Non faccio il tifo per il Vannaccione.
1: No, tu fai non il faccio tifo, il tifo per il Vannaccione. Non faccio scassare il sistema, tutto qua. Quelli che scassano il sistema, questi ti piacciono.
0: Ti faccio sentire una cosa, fra poco ti farò sentire una canzone che sta andando di moda, sta andando in moda, non so se già ce l'abbiamo, se già ce
1: l'abbiamo. Peraltro io scusami, perché da oggi il generale Vannacci, non lo chiamerò mai più generale Vannacci, lo chiamerò l'ex attaché militare a Mosca, questo era lui.
0: E chiamalo.
1: Lui era attaché, sì sì. Attaché militare a Mosca.
0: Ma chiamalo così, generale. Ma chiamalo come ti pare.
1: Generali, sai, i generali sai, disegnano strategie, fanno operazioni. Lui in quali scenari, in quali scenari di guerra è andato?
0: Non lo so, ma tantissimi. Ma non è quello il punto. Non è quello il punto, non è quello il punto. Giudicolo da quello che dice. Per adesso non fa,
1: appunto,
0: non fa, dice.
1: Se lo giudico,
0: dice, giudica,
1: se lo giudico
0: giudica
1: per quello
0: da quello che dice,
1: c'è da mettersi le mani nei capelli.
0: Però ti faccio sentire una cosa, ti faccio sentire una cosa. Siccome molti del mainstream di sinistra.
1: Ma non esiste
0: dico,
1: più.
0: Dico come no, esiste, come nel corpaccione non muore mai quel corpaccione, ma altrimenti noi che cazzo diremo dalla mattina alla sera se
1: ma
0: non ci fosse questo corpaccione?
1: Morire, scusa, dai,
0: non muore mai, giustamente non muore
1: ma
0: mai.
1: Le Gruber, i Gianni. Del potere la destra.
0: Tutti i giornalisti che parlano di antifascismo dalla mattina alla sera. E adesso se la prendono con una canzone definendola razzista. Non c'è solamente Everybody Vive il Duce, che chiaramente ha raggiunto vette di grandissima popolarità, grazie soprattutto a questa disgraziata trasmissione, diciamo la verità, diciamo Everybody Vive il Duce, e che viene interpretata come una canzone fascista, mentre in realtà non è una canzone fascista, è una canzone di puro folklore, di puro divertimento, di divertissement, no? Non è una canzone che identifica una fede politica.
1: È stata adottata anche dalla feccia di destra degli immigratori, lì, sai, quei quattro cialtroni che erano in piazza, che dicevano
0: ma tu perché non dici la stessa cosa agli estremisti di sinistra? Quelli sono estremisti come sono quelli di sinistra, uguali. Uguali, estremisti di sinistra e di destra.
1: Per me a Scatasuna uguale Casa Pound, ma che stai scherzando?
0: Ma non c'è solo quello, anche gli anarchici, che mettono, che vogliono scassare l'alta velocità, che vogliono scassare l'alta velocità,
1: terribile.
0: Anche quelli che fanno il tifo per la Salis, per esempio, sono uguali a quelli che scendono in piazza per la remigrazione, non sono molto diversi.
1: Beh,
0: ma comunque,
1: vabbè,
0: certo, perché sono di sinistra e tu li salvi. Ma comunque, c'è una canzone che è stata creata da un signore che credo che faccia l'avvocato, non so, che si chiama Curatella, che è il responsabile di Vannacci in Basilicata, dottor Curatella, bello il cognome, Giulio Curatella, che è il referente di Vannacci in Basilicata, il referente,
1: Curatello.
0: Il luogotenente, Curatella, non Curatello,
1: Curatello.
0: Sì, Curatella, Curatella, Giulio Curatella.
1: Di Gonza si vede che si sente male, Curatello hai detto?
0: No, Curatella, Curatella,
1: Scusa, chiedo scusa.
0: Si chiama remigrazione unica soluzione, qualcuno ci vede dei termini razzisti, perché si parla in una canzone di patria, fuoco, onore. È una canzone, una canzone. Costui che l'ha creata è il referente del Vannaccione in Basilicata.
1: Ma
0: vai regia! Gol.

0: Vabbè, ragazzi, ma io
1: è una
0: non...
1: merda.
0: Ma beh, questa è la voce. Io mi chiedo,
2: ma secondo
0: che non
2: te,
0: pensa sa... che sia una merda, sicuramente non pensa che sia una merda.
2: Ma secondo te questa canzone verrà suonata nella spiaggia di Sabaudi a sabato sera?
0: No, non
2: ci
0: credo.
2: Sarà questa grande festa alla quale anche tu parteciperai, dove ci saranno tutti i poteri forti della capitale, ma non solo, per questa festa speciale di cui avremo modo di parlare.
0: Non lo so, non mi interessano queste cose qua, non mi interessano, non capisco perché
2: dove c'è borghesia illuminata non ci sono queste canzoni di merda.
0: Ma perché canzoni di merda? Perché?
2: Con l'intelligenza artificiale.

0: Volevo intervenire sulla questione signor Roggero e Cinzia d'Alpino.
1: Sì.
0: Credo che non solo vadano scagionati, perché poveraccio, cioè il signor Roggero,
1: beh,
0: una vita di
1: una
0: lavoro
1: è stata condannata a 18 anni, l'altro a 14 anni e 9 mesi comunque, però giusto.
0: Cristian
1: ti sta dicendo
0: Crux,
1: che secondo il suo sentire, diciamo, secondo il suo
2: sentimento, così nei paesi civili non è che uno chiama una radio e dice secondo me andrebbero scagionati.
1: Posso dirti, però,
2: ma neanche nel regime di Al-Sisi, dove c'è un generale, peraltro, funziona così.
0: Una vita di lavoro duro, cittadino onesto, una vita di lavoro duro di un cittadino onesto mandato all'aria dai delinquenti. Peccato che non ha preso il terzo.
1: Vedi, questo è il sentimento, vedi, seppur orribile, seppur orribile, caro Davide,
2: i tribunali non funzionano come le telefonate della zanzara.
1: Sì, però posso dirti una cosa, l'umore di Cristian da Brescia è quello che sta dicendo.
2: Io dell'umore, queste sono flatulenze.
1: Non è flatulenze, no.
2: Questa è la flatulenza di Cristian da dove?
0: Gli hanno picchiato la moglie, gli hanno picchiato la figlia, ma al posto suo tu cosa avresti fatto?
1: Ma come cosa c'entra? Non è che l'unica opzione era quella, questo non c'è dubbio.
0: Una vita di lavoro duro. Una lista di ha buttato via già 300.000 euro di
2: era di quella di uscire fuori dal negozio,
0: onesto,
2: inseguirli, sparargli, prendere a calci la faccia e ucciderli tutti e due.
1: Beh, ma tu lo descrivi in maniera fredda, non solo?
0: Bravissimo. Non solo questa persona è stata derubata più e più volte, io quindi non la imputerei a niente, ma in più gli darei anche un risarcimento a questo povero Cristo.
1: Non c'è dubbio, chi merita il risarcimento è la famiglia di Roggero, non certo i familiari
2: civile,
1: dei ladri.
2: In America non c'è nessun paese del mondo civile che prevede un risarcimento per chi uccide due persone.
1: Ma questo che c'entra? Questo è un passaggio ulteriore.
0: Ragazzi,
1: mio, un'ulteriore provocazione, ho fatto notare
2: all'idiota che ha telefonato, perché è un idiota, uno che dice
0: ma idiota ci sei tu, Parenzo, che no, dal bello dell'isola di Albarella tu sei totalmente esule dalla vita di tutti i giorni.
2: Gonza adesso. No, ero ad Albarella.
0: Sì, ma di solito sei sull'isola di Albarella che...
1: Cristian sta dicendo tu no,
2: caro amico.
1: Ma ha ragione Cristian, tu non sei nella quotidianità che ha vissuto Roggero, perché non fai il commerciante, non vai ogni giorno ad aprire bottega col pericolo che ti possano sparare per essere rapinato.
2: Una bottega,
1: sì,
2: ogni
1: ma nessuno ti rapina
2: zanzara, ogni giorno apro la bottega,
1: ma sono altre botteghe, nessuno rapina questa bottega. Invece la bottega di Roggero è stata rapinata, sono entrati dei ladri, dei criminali, dei pezzi di merda, degli infami. Questo è il punto.
2: Nessuna democrazia al mondo dove quando tu uccidi,
1: per me andrebbe risarcito. Per me andrebbe risarcito, non solo andrebbe risarcito perché ha avuto dei danni, perché ha dovuto comunque il lavoro finirà.
2: Al mondo,
1: lo so, ma che vuol dire? No, ma creiamo un paese nuovo, ci vogliono novità. Chi viene rapinato va risarcito, non i ladri, non la famiglia dei ladri, porca troia.
2: Ma questo non lo dice neanche Vannacci, spero.
1: E lo dico io, lo dice Cristian da Brescia, lo dico io. Lo faremo dire.
0: Non mollare un centimetro.
1: Lo faremo dire anche a Vannacci. Lo faremo dire anche a Vannacci, le famiglie di chi spara vanno risarcite, dei rapinati, certo, loro vanno risarcite, generale, le famiglie delle persone che hanno sparato e sono magari in procinto di andare in galera, quelle vanno risarcite, non i familiari dei banditi, non i familiari dei ladri, non i familiari dei rapinatori, porca la gran puttana. Oh, Cristian,
2: quando
1: invece...
2: ti faranno anche a te attaché militare a
0: Mosca? Crux, stessa storia per la signora Cinzia d'Alpino.
1: Ecco, questo ti stavo chiedendo, caro amico, dimmi.
0: Bisogna dare un messaggio chiaro che chi delinque, chi non si comporta bene,
2: chi commette un delitto, sia esso
0: in modo
2: immigrato,
1: però, allora, questo
2: italiano,
1: devo dire la verità,
2: no,
1: qui ci sono delle differenze, perché
2: un
1: è passato
2: va punito.
1: Aspetta, qui Cristian, devo dirti la verità, sulla signora d'Alpino tentenno anch'io. Perché è chiaro che lì è passato del tempo rispetto, lì c'è stata la signora è stata rapinata la borsa, la signora ha detto che in quella borsa c'era qualsiasi cosa, dunque aveva tutta la sua vita.
2: Cosa ha fatto
1: poi
2: la signora
1: ha inseguito il marocchino, che peraltro era un irregolare, credo, se non sbaglio, comunque pregiudicato, eccetera, eccetera. Questo, no, ma questo è un dato di fatto, non vuol dire nulla, non merita di morire,
2: non merita di morire.
1: Ma in ogni caso Cristian da Brescia vuole dire, credo, una cosa, no Cristian? Che comunque... se non ci fosse stata la rapina della borsa, non sarebbe morto questo qua. Su questo non c'è dubbio.
0: Assolutamente. Bravissimo,
1: questo
0: bravissimo.
1: È il punto. Andiamo al sodo. Sto sbagliando su questa cosa. Sto sbagliando, David. Sto sbagliando a dirti questo. Se non avesse rubato quella borsa, sarebbe morto. Sarebbe stato investito. No, io non sto dicendo nulla. Ti sto. Come fai tu? Faccio la stessa operazione. Faccio la stessa operazione che fai tu spesso. Dimmi dove sbaglio. Se non avesse rubato.

0: borsa. Benissimo. Se non avesse rubato la borsa, sarebbe morto questo signore. Qui va la mia grande solidarietà, la mia grande vicinanza, anche se poi non gli serve a nulla, dato che è morto, ma per carità, i familiari. Allora, posso dirti, se non avesse rubato.
1: Ma neanche la vicinanza, neanche la vicinanza,
2: questo,
1: Giuseppe.
2: Ma questo è un delinquente, non, scusatemi, ma a questo punto ditela tutta, ma voi teste di ditela tutta a questo punto. Fatto. Visto che il parafango della signora si è pure un po' rovinato, perché chiaramente urtando la persona, chiedete pure il risarcimento a carrozziere a questo punto.
0: Cristian sta andando oltre.
2: C'è sempre un vannacci in più. Io adesso vi sfido sul vannacci. Mi dico, a questo punto, però, la signora, la domanda, che ha ucciso, però, travolto il marocchino,
0: perché non risarcirla anche della macchina?
2: Anche alla famiglia del marocchino, deve chiedere la possibilità di sistemarsi il parafango.
1: Le persone sono stufe.
0: Sì, vabbè, questo in generale, d'accordo. Questo in generale va detto sempre: la gente è stufa, la gente non ne può più.
2: Perché non mettiamo in dichiarazione dei redditi? No, ma vi faccio un'altra proposta. Scusate, io faccio un'altra proposta. A questo punto, mettiamo anche questa proposta: che quando tu, uno ti ha rapinato, ti ha portato via una borsetta, tu lo investi, gli passi sopra due volte con la macchina, si rovinano le gomme. Mettiamo che tu ti puoi togliere, dedurre dalle tasse le gomme che ovviamente devi cambiare, perché
0: Fermo là, resta lì, due idioti.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad Amco. Ennesima seduta di acquisto

0: Sì, anche su Unicredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il sole 24 ore.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Mamma, mi racconti una fiaba?
3: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
2: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
3: Sempre dove stai tu, amore mio?
4: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
13: State ascoltando un programma offerto da...
14: Abuso permessi legge 104?
15: Axerta, indaga, documenta, accerta.
14: Axerta.it.
13: La Zanzara.
16: Da Cruciani, testa di minchia. Sei contento che la tua canzoncina della merda l'hanno cantata dentro il corteo di fascisti del cazzo? Eh? Sei felice? Ci sei riuscito? Adesso finalmente quando andranno al potere la prima parolina sbagliata che dici taglio? Dopo vediamo se ti piace ancora. Ma vattene a fanculo, va? Sei proprio un fascio del cazzo.
17: La cosa incredibile in questo mondo del cazzo in cui viviamo, fatto di etichette, di gente che ti mette un'etichetta addosso, è che se non sei d'accordo col mainstream di sinistra, diciamo la verità, mainstream dei comunisti o degli ex comunisti, chiamateli come volete, dei comunisti che esistono ancora, perché il comunismo non è che è scomparso improvvisamente, è nella testa delle persone, anche se non si chiamano più comunisti in maniera formale, ma sempre comunisti sono, perché da quella mentalità che arrivano totalitaria, totalizzante.
18: Fermi tutti, ho un'altra proposta da mettere nel programma del generale Vannacci. Quando dimmi, tu fammi una breaking news per favore, perché ho un'altra proposta che entrerà nel programma.
19: Breaking news.
10: Dimmi, che c'è.
18: Bene, quando un immigrato, in particolare clandestino, si introduce in una casa e tu gli spari 18 colpi sul petto, questi 18 colpi lo Stato te li rimborsa. Cioè sostanzialmente vengono rimborsati dallo Stato, ogni singola pallottola viene rimborsata dallo Stato. Questa è la proposta che noi del gruppo di Vannacci, del generale, metteremo come proposta di legge, perché non è giusto che spare sia solo a carico del cittadino. Non è giusto, deve esserci un rimborso dello Stato quando tu spari.
17: Molto bene, grazie, breaking news, grazie. Beh, scusami Christian, Christian da Brescia, quello che ha chiamato prima, naturalmente su Ruggero, mi sembra che si possa anche essere anche d'accordo su questa cosa qua, secondo te naturalmente, o sbaglio? Christian, mi senti?
19: Io ti sento, mi senti?
17: Sì, sì, sì, dimmi, ecco, sei d'accordo su questa cosa? No, ma è una buttante, no, però magari, cioè scusa, se io spreco delle pallottole per sparare uno che è entrato dentro casa mia, spreco del denaro.
18: Lo Stato mi deve
17: dare. Ma è la prima cosa, la signora D'Alpino, nessuno di noi la può, per te, diciamo, tu la appoggi, io non posso appoggiarla in pieno, la signora D'Alpino, perché comunque è stata condannata a 18 anni. Tu gli daresti una medaglia, le daresti alla signora D'Alpino? Questa
19: No. Io vorrei che passasse un messaggio chiaro. Il cittadino italiano onesto non vuole rotture di coglioni. Se tu ti prendi la voglia, se tu prendi la decisione di delinquere, tu ti esponi a dei rischi. È il tuo rischio d'impresa.
17: Christian da Brescia, mi sembra una persona ragionevole, non mi sembra un pazzo. Mi sembra uno ragionevole. Ti sta dicendo una cosa: dove inizia la vicenda D'Alpino di Viareggio? Dove inizia? Inizia dal fatto che c'è un signore che va a rubare la borsa di una persona. No, ma è così. Dove inizia la vicenda Ruggero? Non inizia dalla volontà di Ruggero. La vicenda D'Alpino, da quale volontà inizia? Non dalla volontà della signora D'Alpino, ma dalla volontà di gruppi di delinquente. Chiamatemi Vittorio da Roma, che mi sta tempestando di messaggi. Vittorio da Roma, quel delinquente di Vittorio da Roma, mi sta tempestando di messaggi. Chiamatemelo per favore, chiamatemelo, così finisce di rompermi i coglioni via messaggio.
18: Sarà avvelenato.
17: Allora, queste vicende qua iniziano da ladri che escono la mattina con l'obiettivo di delinquere.
18: Ci porterà al disastro.
17: Ma condannate chi volete, ma non può passare il principio che la colpa sia solamente di quelle persone là, perché tutto inizia da criminali che la mattina escono per andare a derubare la signora D'Alpino, per andare a derubare il signor Ruggero. Questo è il punto.
18: Noi di Futuro Nazionale abbiamo proposto addirittura il rimborso delle pallottole.
17: Vittorio, che c'è? Che vuoi? Che vuoi, Vittorio? Che cosa vuoi?
20: Devi andare a fare in culo insieme a quest'altro partonale schifoso che sta dicendo un sacco di schifezze. Allora,
17: sì, Christian da Brescia, dici. Povero Christian da Brescia.
20: Però Christian da Brescia è un parto anale, un pezzo di merda. Ma guarda, lasciamo stare.
17: Ma perché?
20: È proprio uno schifoso. Christian. Sarà uno, è solo del legittimo.
19: Ma sarà uno che va a giro con la chetia, lui.
20: Ma
19: sarà uno che va a giro con la chetia.
20: Se domani un giorno uno dice una percezione che uno di pericolo, lo prendo a picconate. Se vedo un fascista e c'ho una percezione di pericolo, lo prendo a picconate, perché si è giusto.
19: Ma di fascismo,
20: guarda,
19: ottuso mentale, ottuso mentale.
20: Di merda, uno ti ruba e tu non sono giustizi, ti spari in fronte, ma come cazzo?
17: Ma cosa c'è?
19: Se lui avesse fatto un lavoro onesto sarebbe qua, no?
17: Se avesse fatto un lavoro onesto non sarebbe morto.
18: Che bella
17: giusto Cristian.
20: Ma se ti devono occupare quella tenuta di merda in Umbria, te la devono dare fuoco, te la devono occupare e cagarci dentro. Ruggiani, guarda, sei un altro stronzo.
17: E perché mai?
20: Un pezzo di merda che ti dici quell'altro fascista di Vannacci. Sei il Gibbons italiano proprio.
19: Gibbels era su Rete 4 negli anni 90. Gibbels,
20: ma non per il cazzo, guarda, se devi cercare che è un paese di merda, un giorno torneremo con i fucili per strada per colpa vostra.
19: Gibbels
17: ha detto il cretino ha detto Goebbels, si dice Goebbels.
20: Io non parlo il tedesco, coglione, io parlo soltanto dei, ma
19: no,
20: ma che vuol dire, istruzione
19: mitico.
20: Ma non rompere il cazzo, sto dicendo un'altra cosa chiaro, che voi siete uno stato fascista di merda, un giorno torneremo coi fucili e la colpa sarà soltanto vostra. Io
17: fucili?
20: Guarda, aspettiamo soltanto quel giorno.
19: E tu saresti il democratico, e tu saresti quello democratico, quello che è il
20: mezzo
19: della democrazia.
20: Di fucilare le persone. Tu dovevi crescere in mezzo alla merda, campare di stenti e dovevi essere obbligato ad andare a rubare per mangiare, capito?
17: Ma che c'entra? Ma non è che quelli che vanno a fare le rapine vanno a rapinare per bisogno, cretino di un cretino.
20: certo, ma invece no, guarda, vanno a rubare così perché sono delle
17: aspetta,
20: persone
17: fermo
20: ricche,
17: là,
20: guarda.
17: Vittorio, stai fermo là. Domenico da Catanzaro, ciao Cristian. Domenico, vuoi parlare con Vittorio, Domenico?
0: Ah, sì, sì, sì, ciao Cruciani, sì, sì. No, io volevo solo dire una cosa a questo Vittorio. Hai rotto il cazzo con questa storia del fascismo, hai capito? Basta!
17: Okay. Domenico
0: basta
17: da Catanzaro.
0: Ma dove cazzo è il fascismo ormai? Dove cazzo è con questa storia? E quell'altro
17: con
0: la
17: questa storia
0: dove
17: con questa storia del fascismo con questa storia del fascismo
0: Domenico da Catanzaro. Sì, no,
17: lei è vannacciano, no. Scusi Domenico, lei è vannacciano?
0: No, no, no, io no. Io sono solo uno studioso
18: un
0: del
18: idiota.
0: Fascismo.
17: Come uno studioso del fascismo? Che vuol dire? Come quell'altro,
0: se uno studioso da Catanzaro. Senti, sei ebreo.
17: No, no.
0: Ebreo.
18: Ma più che uno studioso del fascismo, ecco, mi guarda, pare partecipe ai valori del fascismo, più che uno studioso. Sai, volevo dirti questo, Paolo Mieli è uno studioso del fascismo, però Paolo Mieli mai avrebbe detto stai
17: ebreo,
18: zitto, ebreo.
17: Stai zitto, ebreo. Perché hai gridato questa cosa, Domenico? Spiegami.
18: Sì, perché lui è uno studioso del fascismo.
17: Senti, senti, come
0: ma
17: perché?
0: Perché lui, oltretutto,
17: dimmi.
0: No.
17: Lei è ammiratore, sì, okay. Lei è ammiratore di sua eccellenza, diciamo la verità.
0: No, certo, no, no, no, no, no, no. Però,
17: e perché hai detto ebreo? Perché hai detto stai zitto tu ebreo? Perché hai detto così?
0: E ma perché lui? Allora, lui
17: stai zitto,
0: in primis. E cazzo,
18: capito,
0: allora, lui,
17: un po' soffocato la calabrese, la catanzarese. Stai zitto ebreo.
0: Sì, sì.
18: Ho capito, l'ha
0: e
18: detto,
0: me ne vanto di essere calabrese.
17: Sì, no, perché
0: io mi vanto di essere calabrese.
17: No, ma io non ho detto un cazzo, infatti, cioè io non ho detto nulla, ho detto sto dicendo che tu hai detto stai zitta e preo. Così hai detto.
0: E certo, perché lui
18: certo.
0: È un complice di,
17: che?
0: Di quelle merde là che stanno bombardando il Libano.
17: Ah, il Libano, lì è prima ancora Gaza, i bambini e tutto, no?
0: E sì, certo, è certo, è certo, ma chi l'ha bombardati? Non li ha bombardati Mussolini, ma il suo popolo li ha bombardati.
17: Vittorio, Mussolini. Vuoi rispondere a Domenico, Vittorio?
20: Tu stai facendo parlare una scimmia da Catanzaro che neanche sarà buona a bucciarti una banana di Medio Oriente. Cioè, questo qui non riesce a mettere insieme la frase di senso compiuto, ma tu stai facendo parlare di fascismo di Medio Oriente. Senti, brutto idiota, pensa dove cazzo vivi a Catanzaro, che non ci sta un cazzo, una città di merda.
17: Questo non si può dire.
20: Non ritorniamo
17: su queste polemiche di Catanzaro.
0: Non capisci un cazzo, che tu non sai nemmeno che cos'è.
17: Però è interessante, scusate Giulietti, è interessante per concludere il fatto che Domenico da Catanzaro si sia presentato come uno studioso del fascismo, giusto Davide?
18: Sì,
17: come uno studioso.
18: Questo
17: è molto interessante. In che modo tu saresti, perché saresti uno studioso del fascismo? Scusa, spiegami Domenico.
0: È perché ho studiato abbastanza il regime fascista. La R.
17: La?
0: Che ha
17: compresa la RSI a Catanzaro, le linee funzionano male. Musica, musica, musica. Allora, alla mia sinistra un signore che voglio presentare in questo modo. Lo abbiamo già fatto diventare quasi un idolo nei giorni scorsi. L'ho fatto diventare un signore che di mestiere fa il parrucchiere. A me piacciono molto le persone comuni, le persone normali che fanno mestiere, ma non i professori, non la gente che
18: vede,
17: ha studiato per forza.
18: Sì, ecco,
17: magari lui ha studiato pure, non lo so. Non la gente universitaria, non la gente. Gli esperti, i famosi esperti. Vaffanculo, gli esperti del cazzo!
18: E allora,
17: lui si chiama
18: Nazareno
17: Perroni. Senti qua, senti che cosa ha detto. Senti.
21: Cari comunisti pro-PAL, pro-terrorismo, pro-tutto, pro-alla Palestina che uccide i gay, pro-alla Palestina che ammazza le donne che non hanno diritti, voi comunisti con le bandiere della Palestina fatevene una cazzo di ragione che l'Italia è degli italiani e resterà degli italiani.
17: Seconda cosa è questa, senti, se dovesse servire una Belfast 2 in Italia, ben venga, signor Nazareno, vai, stai zitto.
22: Ma magari.
21: E se dovesse servire una Belfast 2 in Italia, ma ben venga, tutti a casa fuori dai coglioni.
17: altra cosa meravigliosa è che ha detto che vorrei che lui ripetesse di fronte a una rappresentante della comunità LGBTQ, non rappresentante, una simpatizzante.
1: Una tristezza.
17: Sì, lo so, lo so, lo so. Prima vi siete insultati abbastanza, già fuori onda.
1: Maleducata.
17: Perché
1: mi sono presentato e lei invece di presentarsi mi dice: sei un fascista, ignorante, saresti messo al confine.
2: No, è lei che ha detto gay e fascista prima di presentarsi. No, però Giuseppe, io le persone che dicono bugie le detesto. Lei è arrivato e ha detto: lei è arrivato e ha detto: no, registrano tutto, mi dispiace per lei.
1: Benissimo, speriamo lo bandino.
2: Questa persona è arrivata e ha detto: ciao, io sono gay e fascista. E io ho detto: saresti stato mandato al confine.

0: studia.
1: Pure,
0: sì, è un ignorante, anche come si pone. Dice pure bugia. Si vergogni. O anche un master. O anche un master per sua informazione. Lei arriva, provoca e poi piange col conduttore perché io le rispondo. Arrivano, provocano e poi vanno da Cruciani. Mi ha detto questo. Mi ha detto questo.
2: Le vittime le fate voi comunisti sempre.
0: E piangono.
2: Ma
0: mi ha dato
2: siete voi le vittime, siete vittime
0: ma se lei
2: in tutto,
0: non sapeva
2: per l'amor
0: neanche
2: di Dio.
0: Del confino.
3: Allora, fermo, voglio
0: lei non
3: l'ultimo.
0: Sapeva
3: fermo,
0: del confino,
3: fermo,
0: non sa neanche
2: lasci,
0: cosa significhi.
2: Lasci mandare il mio
0: lei
2: ultimo pezzo, per favore.
0: Non sa neanche cosa significhi.
2: Invece di farla protagonista già da
0: Italia.
2: Subito.
0: Allora, dice Italia, Italia agli italiani, che faccia un corso di dizione.
3: Abbiamo detto, alla sinistra Nazareno Perroni, parrucchiere, artigiano, tiktoker, 50 anni, gay da sempre, di destra. Sulla alla mia, anche se le etichette io non le sopporto, però
0: è lui che se le dà, è lui.
3: Alla mia destra ovviamente Anna Rita Briganti, ultimo
1: la comunista, sì, la sottolineiamolo.
0: Guardi,
1: perché
0: lei si deve fare i fatti suoi, perché i conduttori sono Cruciani e Parenzo,
1: ecco,
0: quindi
1: allora,
0: stia al suo posto,
1: allora stia zitta
0: al
1: quando
0: posto.
1: Lui parla di me,
0: stia
1: grazie.
0: Al suo posto,
3: allora,
0: stia si pulisca la bocca, visto che si presenta come un fascista.
1: È difficile, ma la vincerò io.
0: È molto difficile, se ne pentirà. Allora, ho un documento.
3: Aspetta, però. Allora, ultima cosa che devo mandare su è questa, perché mi sembra fondamentale, la vorrei mandare sì. Ad libitum, come direbbero quelli bravi. Sentiamo.
4: Quindi, noi gay, ripetiamolo tutti insieme. Noi gay non siamo quelli del gay pride.
3: Non siamo quelli del gay pride. Chiaro che c'è, che adesso che foglietto c'hai.
0: Ma io
3: c'hai
0: uno
3: tu?
0: Come lei al gay pride sputerà in faccia.
3: No,
0: comunque,
3: questa cosa
1: che voi siate discriminanti di natura,
0: questo,
1: lo sappiamo tutti.
0: No, perché
1: tutti,
0: una persona
1: per cui...
0: e quel braccio lo deve mettere giù nei miei confronti, quel
1: non c'è nessun gesticolo quanto voglio,
0: allora,
1: perché
0: Giuseppe,
1: non c'è una legge che me lo
0: Giuseppe
1: vieta.
0: David,
1: chiaro?
0: Sì, il fascismo è vietato in Italia.
1: Il fascismo
0: Giuseppe
1: fa?
0: Fa un gesto brutto,
1: studi,
0: David.
1: Studi.
0: David, Giuseppe, David, Giuseppe, io ho un documento che per me è fondamentale per andare avanti.
3: Qual è?
0: Allora, ora David
1: terribile.
0: Purtroppo non è in studio, ma David l'avrebbe firmato come se l'avesse fatto.
3: Che cosa?
0: Cruciani lo firmi, sennò io ho difficoltà ad andare avanti.
3: E quale sarebbe?
0: Una dichiarazione. Dichiarazioncina. Siamo in Italia.
3: Qual è la
0: firmi una dichiarazioncina.
3: La solita dichiarazione di riconoscere e condividere i valori antifascisti,
0: certo,
3: alla base dell'ordinamento democratico.
0: Non
3: per,
0: la strappi.
3: Perché cosa?
0: Non la strappi. No. David, puoi venire per favore.
5: Mi sembra gravissimo.
3: Musica. Fermi.
1: I valori antifascisti.
3: Allora, abbiamo caro Parenzo, Nazareno Perroni, un parrucchiere.
5: Il parrucchiere che è in studio. O la parrucchiera. Sa che durante gli anni, gli anni 20, gli anni 30 gli omosessuali venivano deportati assieme agli ebrei, agli zingari?
1: Peccato
5: lo sa
1: che
5: no?
1: Siamo nel 2026 e il fascismo è morto 80 anni fa. Quindi
5: che
1: cosa parliamo? Del
5: gay.
1: Nulla. Del
3: ragione,
1: nulla.
3: Ha ragione.
1: Il fascista
3: ragione.
1: Gay era una provocazione alla signora educata che mi ha dato dell'ignoranza.
0: Sì, lei guardi, fa veramente pena da come si pone.
5: È una provocazione idiota,
0: esatto,
5: perché in realtà
0: fa pena.
5: I gay venivano
3: deportati. Però voglio capire un senso alla frase che hai detto prima. Noi gay non siamo quelli del gay pride. Che vuol dire? Che è una cosa che io dico da anni.
1: Ma assolutamente no.
3: E anche non
1: cosa
3: siete quelli
1: rappresenta?
3: Delle associazioni, per
1: cosa
3: esempio.
1: Rappresenta il gay pride per noi gay?
3: Che cosa? Che cos'è?
1: Non lo so. Che cos'è? Una baracconata? Una carnevalata? Cioè, fingono di andare a manifestare per dei diritti che abbiamo sanciti nella Costituzione.
3: Cioè, ci sono tutti i diritti, secondo te? Ormai.
1: Ma certo che ce li abbiamo tutti i diritti. Abbiamo anche le unioni civili adesso. Ma
0: non
1: che cazzo
0: vero.
1: Vogliamo
3: cioè, di
1: più?
3: Che c'è bisogno ancora?
1: Niente.
3: Nulla.
1: Niente. Che non...
3: Il matrimonio vero e proprio, lo vorresti tu?
1: No,
3: il matrimonio?
1: Assolutamente. C'è cioè, l'unione civile.
3: L'adozione?
1: L'adozione... questo è un po' un discorso contrastante,
3: però non è un diritto, però non è un diritto avere bambini,
1: non
3: dunque
1: è
3: non è un diritto adottare,
1: ma assolutamente no, assolutamente no.
3: E questo è fondamentale.
1: Comunque il gay pride non ci rappresenta. Sì. Punto. In
0: ma
1: quanto
0: lei a nome di
1: la
0: chi
1: manifestazione
0: parla?
1: Dei
0: basta
1: diritti
0: che non ci va.
1: Fantomatici
0: a nome di chi sta parlando
1: con il culo
0: basta
1: fuori i guinzagli al collo.
0: Oh,
1: ma mi lascia parlare o no? Perché
0: ha parlato di me, è volgare offensivo.
1: Ma
0: lei insulta la comunità LGBTQIA+,
1: certo,
0: è volgare
1: è una comunità che già
0: quindi
1: identifica
0: stia lontano da quella comunità,
1: che identifica
0: la comunità
1: già una minoranza. Voi ci discriminate in quanto ci mettete in una
0: sì,
1: comunità a parte. Noi siamo

0: siamo italiani, persone italiane. Punto. Allora, non facciamo parte di nessuna comunità.
1: Ma poi soprattutto io, giusto perché mi hai detto tu che sei gay, se io ti dico frocio ti offendi, se ti
0: assolutamente
1: dico frocio,
0: no. Ma assolutamente
1: come ti piace
0: no.
1: essere chiamato di più? Frocio, finocchio?
0: Ma goliardicamente con goliardi. I miei amici frocio mi
2: che
0: piace, ridere. La parola frocio mi
2: che
0: piace.
2: Ridere.
0: Perché
2: suoi amici. Che bel gruppo di amici.
1: Ma sì, ma se gli dico frocio di merda si, ovviamente si offende.
0: Beh, ma se me lo dici con tono è ovvio
1: ma
0: che
1: sì,
0: mi offendo.
1: Dico, sei splendidamente frocio, sei un finocchio meraviglioso, sei un grano.
0: Mi piace da morire.
1: Sì, ma c'è
2: con gli amici camerati
1: da pure.
2: Si divertono
0: mi
2: così.
0: Mi piace da morire.
1: Con gli amici camerati che potresti adesso?
0: Ma io ho sempre votato Giorgia Meloni. Mi piace molto Vannacci.
2: Radio Vannacci, certo.
1: Ma che c'entra Radio Vannacci?
3: Ma le piace anche Vannacci quando molto. Si mette quella come si chiama quella vestaglia
1: ma che c'entra
0: che è la vestaglia
2: no, la no, vestaglia
1: fiori perché dicono che abbia delle tendenze omosessuali.
0: Beh, ma saranno fatti i suoi con chi va letto Vannacci, cioè
1: esatto,
0: però no, dico, c'è una famosa che cazzo foto ce ne frega Vannacci con chi va letto un uomo o una donna, ma chi se ne frega,
2: basta che non
0: ma
2: sei omofobo poi
0: sono solo i comunisti che vogliono discriminare
1: puntualizzare. L'omofobia esiste in Italia secondo te?
0: L'omofobia, guarda, se esistesse l'omofobia in Italia non ci sarebbe più cantante in televisione.
2: Italia.
0: Li vedi come cazzo se vestono in televisione? Te pare che c'è l'omofobia? A te sembra che c'è l'omofobia?
1: No, a me
0: cioè,
1: no, però,
0: allora,
1: dillo a loro che ce l'ho
0: uno, uno che va in giro con la gonna in Italia lo può fare, non c'è una legge che lo
2: e
0: vieta.
2: Quindi?
0: E quindi è liberissimo di farlo. Ma
2: a dire
0: quando
2: Italia.
0: Viene guardato, perché magari cioè, è pure un uomo brutto con la gonna,
2: sì, certo.
0: Subito, se è di sinistra, la prima cosa che fa: l'omofobia! No, ti guardano perché fai cagare,
2: va
0: non
2: bene.
0: Perché sono omofobo.
1: Però dicono aspetta,
2: si
1: però,
2: può interagire
1: però dicono
2: con
1: che ci sono un sacco di aggressioni omofobe cioè. Ogni giorno, di gente che viene picchiata in quanto gay.
0: Ma purtroppo ci sono aggressioni di qualsiasi tipo,
2: sì,
0: non,
2: certo.
0: Non solo per va i gay, bene. Ci sono aggressioni quotidianamente.
2: Non si vergogna
0: persone.
2: Di dire queste cose
1: perché?
2: Che ci sono persone della comunità LGBTQIA+ che si uccidono per queste cose. Lei dice delle grandi
0: ci sono
2: sciocchezze,
0: dei
2: un'ignoranza
0: che si
2: crassa
0: fare.
2: E fa anche e mi interrompono, ma io le salvo la vita interrompendo.
0: Ma chi mi salva la
2: dalla figura
0: sono
2: di
0: salvata
2: M.
0: da solo a 50
2: la salvo
0: anni
2: da
0: la vita.
2: Una figura
0: aspetto
2: terribile
0: che me la salva
2: che
0: lei.
2: Sta facendo.
0: La comunista che mi
2: lei
0: salva la vita a me, ma figura, questa è la barzelletta
2: sia
0: della giornata.
2: Lontano dalla comunità.
0: Oh,
2: se io la vedo al Gay Pride sarò la prima a dire che lei non
0: certo,
2: merita
0: come avete
2: di
0: fatto con
2: lì.
0: Il carro di
2: non
0: Israele
2: di stare lì.
0: Come
2: lei
0: avete fatto
2: meri-
0: con il carro di Israele per un'ideologia politica
2: di
0: vergognatevi
2: lei non merita
0: vi dovete
2: di vergognare
0: se
2: non merita di parlare di Gaza si pulisca la bocca
0: allora, prima si,
2: non
0: prima
2: si avvicini a un Gay Pride
1: allora,
2: perché non lo merita
1: un'ultima cosa voglio chiedere
0: ma che ci penso
2: e non lo merita smetta di offendere
1: stai zitta un attimo allora voglio chiedere una cosa a Nazareno poi lo lascio ma tornerà sicuramente asterischi schwa
0: per l'amor di Dio
1: tutto come dice lui che ne pensi lei è una sua specialità
0: pronome indefinito che definisce una quantità di persone oggetti senza distinzione di sesso tutti
1: terribile
0: terribile la mentalità woke è una merda che fa schifo
1: beh ha ragione
0: che diseducativa per i bambini voi diseducate i bambini
2: ma voi chi
0: voi
2: ma
0: di
2: vuoi?
0: Sinistra
2: ma dove
0: voi di
2: sinistra
1: lei che si fa abbracciare proscio amico mio
2: proscio
1: amico mio
2: in un discount
1: vieni qua,
2: non è manco adatto a difendere Vannacci Vannacci ma non lo pigliare questo non è neanche la feccia di Vannacci
0: peccato che Cruciani non è gay perché se
2: non
0: sarebbe
2: non
0: il mio
2: è
0: uomo
2: neanche
0: ideale.
2: La feccia
0: gay
2: Davide ma non è neanche
0: lui.
2: La feccia sì
0: terribile.
2: Urla come una pazzo
0: urla come una pazza
2: se no lei è veramente un personaggio vergognoso
1: grazie Nazareno grazie
2: personaggio vergognoso
3: Nazareno
0: simpatico.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.com.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.
1: Allora, caro Davide, fra poco ti presento una persona che tu hai conosciuto, che conosci da tantissimo tempo, da illo tempore. Appena ti dirò nome e cognome ti verrà in mente sicuramente il tuo passato e forse anche il tuo presente, perché è stato protagonista di grandi battaglie, e ovviamente oggi è dalla parte del dottor Vannacci. Come ti sbagli, amico mio? Come ti sbagli? Intanto Dennis
3: da Pisa. Ho capito perché ne ho già sentito forse il profumo, l'odore.
1: Addirittura l'odore.
3: A distanza.
1: Dennis da Pisa, intanto.
18: Dennis Fagiano. Fagianone.
1: Dimmi, amico.
18: Ascoltami, ci devi dire una cosa, ci devi dire la verità. Ma quando hai detto al Matteone Salvini che da qui in avanti facevi incularella col buon Vannaccione?
1: No, io non ho detto nulla del genere. Io non ho detto nulla.
18: Sì, raccontaci se siete rimasti amici.
1: Non ho detto nulla del genere. E i rapporti tra me e le persone di cui sopra che tu nomini sono cazzi miei. E in ogni caso sono rapporti molto trasparenti. Molto trasparenti. E fra poco. Fra qualche giorno annuncerò qualcosa. Annuncerò qualcosa che ti farà rimangiare le cazzate che stai dicendo. Io ho un ottimo rapporto. Sia con
18: è
1: dottor...
18: contento che fa incularelli con Vannacci.
1: Giù, Dennis, queste cose assurde. Io ho un ottimo rapporto sia con il dottor Salvini che con il dottor Vannacci. Ottimo! Ottimo,
3: certo,
1: e sotto sotto lavoro per la grande riconciliazione,
3: grande ammucchiata. Sappiamo che sei un uomo del centrodestra.
1: Poi almeno magari voto un'altra cosa, non mi interessa perché sono un pazzo, sono un anarchico, sono uno che vuole il centrodestra deve andare da Forza Italia fino a Vannacci, perché così fa pure la sinistra.
3: Forza Nuova, ma anche Casa Forza Pound, Italia, Forza Nuova, tutto
1: alla mia sinistra. Max Bastoni, buonasera.
19: Ciao David.
1: Eccoci qui, Max Bastoni. Un applauso.
19: Senti l'odore, lo senti?
1: Allora.
3: Ma io ricordo ancora quando Bastoni nella Lega, interpretando l'anima più vicina a Mario. Mario Borghezio faceva i volantini con sopra scritto bastoni agli immigrati.
19: No, era bastoni contro l'immigrazione. Correggiamo. Bastoni contro l'immigrazione.
1: È molto diverso. Era una metafora oppure eri a favore, per esempio, delle ronde contro gli immigrati?
19: No, io ho inventato le ronde insieme a Borghezio.
1: Ci vogliono più ronde, secondo te?
19: Bisognerebbe ritornare a fare le ronde, perché purtroppo vediamo le nostre città come sono conciate.
1: Che tipo di ronde immagini tu?
19: Le nostre erano ronde pacifiche,
1: col bastone in mano.
19: No, noi facevamo vedere la nostra presenza, facevamo sentire la nostra presenza. E ovviamente là dove si spaccia, dove c'è microcriminalità, dove le donne magari vengono importunate, alcuni casi anche violenti.
1: Ma bisogna intervenire qualche volta? Le ronde dunque uno si deve portare il bastone dietro. Per autodifesa
19: o lo spray, oppure lo spray.
1: Sì, certo. Comunque le ronde sono necessarie.
19: Assolutamente. Là dove non interviene lo Stato, deve intervenire il privato.
3: Ricordo ancora quando l'onorevole, mi sembra ieri, quando l'onorevole Mario Borghezio ogni tanto diceva: e poi ci sono persone con la faccia pulita, la schiena dritta, come Max Bastoni, non come quei pezzi di merda di Roma. Ricordo ancora la sobrietà con la quale l'onorevole Borghezio lanciava la candidatura del signor Bastoni contro l'immigrazione.
19: Era nel 2000 questo slogan. Era stato evidentemente precursore di un problema
1: del vannaccismo, da un certo punto di vista.
19: Diciamo che il mio padre politico è Borghezio. Borghezio è un po', molti hanno rubato le idee di Borghezio.
1: Questo non c'è dubbio. Ma lei una volta
3: l'altro giorno mi ha chiamato Borghezio dicendomi: ciao caro David, come stai? Salutami Giuseppe, volevo dirti che finalmente abbiamo un generale come leader.
1: Una volta definì il gay un'aberrazione della natura, dottore.
19: Il gay pride. Alcuni elementi. Quando io vedo delle persone al guinzaglio, che a parte che non li ritengo che rappresentino la comunità
1: gay. Ma per lei i gay che cosa sono? Sono contro natura i gay? In generale i gay?
19: No,
1: gli omosessuali?
19: Ma guarda, io non giudico nessuno. Sicuramente c'è qualche problema.
1: La cosa più bella del mondo. Hanno qualche problema. Che tipo di problemi possono avere gli omosessuali?
19: Non lo so.
1: Traumi, che ne so.
19: Ma io guardi che sono assolutamente tollerante, non sono per nessun tipo di azione.
1: Però il bacio in pubblico di due gay ti fa un po' schifo, Max.
19: A me dà fastidio,
1: Sei più per la cosa putiniana del divieto di propaganda. Saresti per questa cosa qua, per il divieto di propaganda.
19: Ma non capisco la propaganda dove voglia arrivare, su che cosa, quali diritti vengono a mancare.
1: Ci sono tutti i diritti.
19: Cos'è che manca nel nostro paese? Un gay cos'è che non può fare nel nostro
1: cos'è
19: paese?
1: Che non può adottare, per esempio, se a favore contro l'adozione
19: quello è un altro discorso. È mettere nella centralità del discorso il bambino. Piuttosto
1: cioè
19: che
1: in mezzo, un bambino può crescere bene in mezzo a due case, secondo
19: me
1: te?
19: No, o il bambino deve avere il bambino deve
3: zie, un bambino
19: no il bambino
3: zie.
19: Deve avere una madre e un padre.
2: Quanta
19: come
2: ignoranza.
19: La natura prevede
2: ignoranza.
19: Mi dimostri che un bambino può nascere non da una madre e da un padre.
2: Ma certo, un bambino può nascere in ogni modo, non ha neanche più bisogno di un uomo.
19: Le do questa breaking news: nel vostro mondo aberrante, dopo le cose penose che ho sentito, fatta di uomini che non sanno se sono uomini o donne, di donne che non sanno se sono donne o uomini.
2: La comunità LGBTQIA+
19: per tutte
2: fuori
19: le scelte
2: non voterà mai Vannacci. Lasciamola fuori. Parliamo di remigrazione. Dopo le scene pietose di prima, dopo le offese che ho sentito prima, se mi toccate la comunità io soffro, sto male.
1: La comunità
2: fuori.
1: Non è un'entità astratta.
2: La comunità esiste.
1: Le persone sono le singole persone,
2: prima
1: non esiste nessuna comunità.
19: Siete voi che vi mettete al di fuori. Cosa vuol dire la comunità?
2: È stata offesa la comunità. Parliamo di remigrazione.
1: Comunque lei è contro il matrimonio, mi pare di capire. Contro il matrimonio, per capire.
19: Allora, non sono contro le unioni civili. Non è una famiglia, questo è evidente.
1: Due gay insieme non fanno famiglia.
19: Ma no, sono un'altra cosa, sono un'unione.
1: Dunque, lo Stato deve privilegiare le famiglie tradizionali, diciamo la verità.
19: Diciamo che su alcune cose sono assolutamente contrario. L'adozione sono contrario.
1: Ma è legittimo.
19: Lo confesso, sono assolutamente contrario alle adozioni.
2: È legittimo.
19: Orgogliosamente mi dichiaro eterosessuale, lo posso dire, o sono omofobo perché
2: le dà
19: fastidio.
2: Alla sua età dice quella la parola di prima.
1: La figa, viva la figa.
2: Certo,
19: io l'ho detto, l'ha detto
2: si Cruciani. Presenta qui. Però lei faceva.
1: No, ha detto che gli piace ancora. Che gli piace.
19: No, dico che evidentemente c'è un problema.
2: Ma chi le ha chiesto lei cos'è? A noi che ce ne frega che lei è eterosessuale. Ma noi che ci frega che è eterosessuale?
1: Io lo sto chiedendo.
19: A me che mi frega che che una persona è omosessuale. Mi scusi.
2: No, li sta offendendo. A me non interessa quello che le fa nel privato. Lasci stare il privato.
19: Quello che fa lei nel privato.
2: Ma io cosa c'entro? Lei ha appena offeso un'intera comunità.
19: Ma
2: lei
19: cos'è la comunità?
2: Con modi
19: ma
2: un pochino più politico,
1: ragione,
2: direbbe
1: non
2: Borghezio.
1: Non esiste nessuna comunità. Musica, musica.
2: Vedrete alle urne la comunità.
1: Facciamo un piccolo test di vannaccismo per Max Bastoni per capire quanto è vannacciano. Diciamo, noi facciamo sempre un piccolo test.
3: Pubblico che il cognome Bastoni è un cognome reale.
1: Sì,
3: non
1: sì,
3: è un nickname,
1: certo, no? Ti credo. Cioè,
19: già il cognome, il cognome basta, Davide.
1: Sì,
19: il cognome
1: basta.
3: Diciamo che Bastoni ha avuto la fortuna di avere questo cognome e di nascere a destra. Sì,
19: non,
3: è la
19: non poteva che essere vannacciano.
1: Allora, lei è, si farebbe
3: pensa
1: governare più da, 30, più da Putin o da Zelensky?
3: La famiglia Bastoni negli anni 30.
1: Da Putin, diciamo, tra, tra Putin e Zelensky preferisce Putin, lei, ovviamente, assolutamente. Sì, assolutamente. Dunque, qui è promosso come vannacciano al 100%. Il Duce ha fatto cose buone, mi sembra, diciamo, stava a Sandino.
19: Ha fatto anche cose cattive,
1: sì, però,
19: però
1: per lei è stato un grande statista. Cioè per lei,
19: sì, assolutamente.
1: Un grande statista. Bisogna insegnare la decima mass nelle scuole? Cioè, come dice,
19: la storia bisogna insegnare.
1: No, ma la decima mass in particolare.
19: Beh, sì, bisogna insegnare.
1: Cioè, è un grande reparto la decima mass. Essere gay non è la normalità, ha detto una volta il generale. Non è normale. Diciamo,
19: non è normale.
1: L'adozione
19: nel
1: gay.
19: Nel senso di normalità. Di normalità. Io sono alto 2 metri, sono normale?
1: No, in questo senso. Dice. Vedi, però, ti frega da questo punto di vista. È normale? Secondo lui i gay non sono normali. L'adozione gay, contrario, remigrazione, se va a San Dire il suo cavallo di battaglia. Adesso lei chi remigrerebbe? Lei chi farebbe remigrare, dottor Bastoni?
19: Cioè, tutte le persone che non hanno titolo per stare nel nostro paese.
1: Tutti gli irregolari,
19: tutti
1: subito
19: gli irregolari, allora applicherei, guardate, applicherei la legge che è stata appena approvata in Svezia. Andate a leggere. Davide, la conosci?
1: Non la vuole conoscere.
19: La democraticissima Svezia.
1: Sì, l'inclusiva Svezia.
19: L'inclusiva Svezia, che ha dato delle regole ferree per chi deve rimanere nel paese Svezia. Cioè, tra le quali non solo commettere un crimine, ma avere atteggiamenti che non siano inclini con il vivere civile all'interno.
1: Cioè, tu rimigreresti un sacco di gente, almeno non so quante persone.
19: Io direi che quindi un limite, vannacci, come è stato indicato,
1: 300.000 irregolari ci sono in Italia, li cacceresti tutti, cioè, tutti
19: sono irregolari
1: in massa, in massa.
2: Figurati.
1: Allora, la rimigrazione
2: ci sono più fascisti che regolari, dai.
1: Ci sono più
2: fascisti che regolari. Io rimigrerei fascisti.
1: Però ci sono, lei preferisce i fascisti o gli irregolari? Questo
19: ma non ci sono più i fascisti.
1: No, ma per dire, chi si programma fascista o gli irregolari?
19: Un irregolare è irregolare, uno che si proclama fascista.
2: No,
19: non
2: il fascismo è vietato in Italia.
19: Ma voi vedete fascisti anche sotto il letto. Guardi, si sveglia la mattina
2: allora
19: e vede un fascista.
2: Perché non mi firma quel modulo? Ora lo recuperiamo di antifascismo. Io vorrei quel modulo firmato di antifascismo.
19: Della
2: lo recuperiamo. Me ne stampano un'altra copia, per favore. Lei me lo firma. E sappiamo che allora.
19: La cultura non deve avere colore politico. La
1: ma
19: cultura.
1: Poi soprattutto, scusi, firmare quel patentino di merda, quella carta di merda, perché è una carta di merda,
2: sì,
1: una carta da culo. Quella è una carta da culo.
2: La Costituzione è antifascista.
1: Ma non è, a parte che non è vero. Ma comunque in ogni caso non ci mettiamo a discutere di questo. Quella che vogliono presentare, lo dico per l'ennesima volta, il secondo giorno consecutivo, quella che vogliono presentare, divento borghezziano in questo caso, è carta da culo. Quella che ti vogliono firmare è una carta da culo. Sono più estremista di Bastoni, sono diventato da questo punto di vista.
19: L'ha detto Cruciani.
2: No, lei non si è dichiarato antifascista, quindi mi ha confermato quello che penso.
19: No, io non mi dichiaro antifascista, ma è come dire, sono contro Giulio Cesare, ma stiamo parlando di un periodo storico che si è concluso 80 anni fa. Voi ancora oggi volete dare l'etichetta dei fascisti a chi non la pensa come voi.
3: Quindi abbiamo un altro slogan,
19: era fascista, guardi, era fascista Bettino Craxi per certi comuni. Comunisti.
2: Ma che c'entra?
19: Era fascista Andreotti, era fascista Berlusconi.
2: Ma che sta dicendo? Ma quando mai? Allora, risponda per lei,
19: fermo,
2: perché non si dichiara antifascista
19: perché non sono
2: oggi?
19: Antifascista.
1: Non è antifascista.
2: Allora è fascista, per me, o sei fascista o sei antifascista.
1: Diciamo, allora, altra cosa, la cannabis la legalizzerebbe voi, la cannabis? La cannabis, la legalizzerebbero le canne, le canne,
19: le droghe in generale.
1: Le droghe in generale. L'aborto lei è a favore o contrario?
19: No, contro.
1: Lei è contro l'aborto.
2: Mamma mia.
1: Lei è contro, cioè lei fosse per lei le donne non dovrebbero abortire.
3: Un movimento medievale.
1: Ma come cazzo si fa? Una rimane incinta, che cazzo fa? Deve mettere al mondo un figlio per forza.
19: Ci sono ci sono tanti metodi.
3: Un movimento medievale.
2: Mamma mia, ma perché?
1: Posso dirvi una cosa?
19: Ma perché? Perché è una vita. Perché io sono per la vita, lei è per la morte, io sono per la vita.
2: Una legge,
19: se una donna rimane incinta,
2: siete eversivi, vi divertite a essere eversivi, pensate di essere premiati alle urne, non accadrà.
1: Vabbè, questo che vuol dire?
19: Questo vedremo, questo vedremo,
1: lo decidi tu, fermi tutti, grazie, fermi tutti, resta qui che c'è una sorpresa, ho una sorpresina adesso, grazie Max, fermi tutti,
19: grazie a voi.
17: Let's go! Da MyTeoPort iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyTeoPort.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
23: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
24: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
25: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Seresto, allaccia la libertà!
26: La Zanzara,

0: Vattene a fanculo, eccolo, sta merda. Ah. L'Italia è un paese antifascista. C'è scritto sulla Costituzione. E l'amici tua tutti a testa in giù devono finire.
1: Beh, amici miei, finalmente in Italia è tornato il sole. È tornata quella puzza di olio di ricino. È tornato quel gruppo di fasci che finalmente scende in piazza per le cose serie. Finalmente si scende in piazza per la rimigrazione e non per la Palestina, di quale non ce ne fotte una biata minchia. E poi c'è lui, lui e soltanto lui, il generale Roberto Vannacci, che diventerà prima o poi, si spera presto, presidente del Consiglio. Avanti tutta, generale!
2: Allora ragazzi, vi devo dire una cosa, che io mi sono veramente rotto i coglioni.
3: Questo
2: di
3: non
2: parlare
3: parla neanche italiano,
2: ma non
3: però,
2: lo so, scusami, non mi interessa, anche no, chi non parla so, italiano ha diritto di voto.
3: Sono degli analfabeti,
2: anche
3: ma
2: chi,
3: posso dire che sono degli
2: chi analfabeti. Non parla italiano ha diritto di voto. Che ne dica una ma signora posso? Che è qui qua, che è qui
3: sì,
2: accanto
3: sì,
2: a me.
3: No, ma ho detto semplicemente una cosa banale, cioè che sono degli analfabeti veri. Ce lo continuo a ripetere, ma tu hai sentito come parla sgrammaticato questo?
2: Ma sì, vabbè,
3: è
2: un po'
3: questo,
2: claudicante, chi se ne frega, va bene, pazienza.
3: Non usare
2: ma
3: la
2: non ho capito, ma voi della sinistra siete
3: rinocchi,
2: veramente speciali. Una volta eravate vicini al popolo, eravate vicini alla gente ignorante, eravate
3: ma
2: dalla parte del contadino, eravate dalla parte dell'operaio,
3: intanto
2: eravate dalla parte di chi non era istruito, eravate dalla parte degli ultimi. Adesso invece dite, ma quello è ignorante, ma quello non sa parlare.
3: Ma
2: all'epoca
3: aveva voglia di imparare, aveva voglia di imparare,
2: non
3: si faceva sto,
2: non lo sappiamo,
3: questo non ha nessuna voglia di imparare, questo è un somaro. Questo è un somaro.
2: Allora, Mario da Milano, vai Mario, dimmi Mario.
4: Buonasera Cruciani, buonasera.
2: Dimmi fratello, dimmi.
4: Io vado una volta a settimana a Mignotte.
2: Molto bene, un applauso, un applauso, grazie. Un applauso a Mario, un applauso.
3: Grazie anche, ma perché un applauso?
2: Un applauso perché va a puttane
3: che
2: e dunque in qualche modo muove l'economia, non so come dirti, in qualche modo fa girare la fresca, fa girare il grano, anche se in maniera, credo.
3: No, ma ti chiedo scusa, ma perché
2: tutto
3: un
2: black,
3: applauso?
2: No? Tutto
3: va,
2: black, immagino. Mario, no?
4: Tutto black, Cruciani.
2: Va bene, per questa notizia però perché l'hai voluta dare? Qual è il punto?
4: Io volevo condividerla, esatto, perché mi è successo di recente, ero in una sagra zona Monza Brianza e mi sono spostato verso Lomazzo, Cruciani.
2: Verso Lomazzo,
4: Lomazzo. Ci tengo a dirlo.
2: Le puttane stanno ovunque, le puttane per strada stanno ovunque, non solo a Lomazzo.
4: Sì,
2: comunque andiamo, ferma.
4: Per dare... E io ho speso, signor Cruciani, ho speso 30 euro.
2: Beh,
4: mi dica lei
2: euro
4: se battiamo l'inflazione.
2: No, ma 30
4: euro
2: però,
4: come 10 anni fa.
2: Sì, però,
4: come 10 anni fa.
2: Sì, però 30 euro posso dirti la verità. Adesso, detto con tutto il rispetto, qui fra poco abbiamo anche degli esperti in materia. Però devo dire la verità, 30 euro è veramente poca roba. Cioè è veramente...
4: certo.
2: Ho capito, amico mio, però 30 euro prendi poco a livello di qualità, diciamo. Ho capito, che fai così?
4: Permettimi, questi sono anche angeli del marciapiede, permettimi. 30
2: cioè, nel
4: euro
2: senso
4: nel 2026.
2: Che secondo te vengono incontro anche alle esigenze dei più poveri, diciamo, vengono incontro alle esigenze di persone che non hanno possibilità di arrivare a cifre magari di 100, 200, 300, 400, 500 su di lì, giusto?
4: Esatto.
2: Allora, ma per 30 euro che hai fatto? La macchina, naturalmente, la classica cosa in
4: macchina.
2: La classica macchina, ma completo oppure parziale? Scusami se te lo chiedo.
5: No,
3: scusa, ma io
2: completo, trovo incredibile. Completo, 30 euro. Dimmi, come lo consigli? Consideri Mario, Davide, come lo consideri Mario?
5: Uno
2: Mario,
5: schifo.
3: Uno schifoso, un poveretto, un miserabile.
2: Ma perché un poveretto miserabile?
5: Un troglodita.
4: Un
5: troglodita. Uno sfruttatore di donne. Un troglodita, uno sfruttatore di donne che tira anche sul prezzo per queste povere donne sfruttate.
2: Ma cos'era? Di che nazionalità?
5: Una brutta persona. A prostituirsi. Veramente una storia schifosa.
2: Che nazionalità?
5: A me non fa ridere affatto.
4: Non lo so, Cruciani, penso, non lo so, a vederla caucasica, europea, a vederla
2: caucasica,
4: bianca,
5: non lo sa, 30 euro ha tirato anche sul prezzo, cioè, ti rendi conto?
2: Ma non ho capito Mario, però scusami, tu stai dicendo che ci sono che è possibile andare a puttane, cioè fanno un servizio, rendono un servizio perché chiaramente vengono incontro alle persone che non hanno possibilità, questo volevi dire con questa
5: sono sfruttate?
4: Sì, io sono rimasto stupito del prezzo perché in un'Italia che aumenta tutto
2: Dici almeno, almeno quello, dici, si può trovare anche cose a basso costo.
3: Calma, calma.
5: Andrebbe denunciato lui. Andrebbe denunciato. Perché vanno denunciati i clienti delle prostitute? Vanno denunciati i clienti delle prostitute. Io voglio il nome e cognome di questa persona.
4: Mario, il cognome
2: da Mario. Mario da Milano, no, ma
5: no,
2: il cognome
5: Mario da Milano,
2: ma denunciato
5: me ne frego.
2: Per che cosa? Denunciato.
5: Voglio nome e cognome.
2: Ma denunciato
5: perché
2: per cosa?
5: Perché ha sfruttato una donna, perché è complice.
3: Beh, sì,
5: in Italia è sfruttamento della prostituzione reale.
2: Scusami, se ti avesse detto pagato 500 euro.
5: No, è comunque sfruttamento della prostituzione, ma almeno ha pagato 500 euro. Invece ride anche, dice, mi sposto a Lomazzo perché costa meno, ci sono i saldi a Lomazzo, sono donne, non è una bistecca.
4: Dottoressa, mi scusi, io ho abbassato il finestrino, neanche il tempo che ho detto buonasera, la signorina ha gridato lei 30 euro, ha fatto pure lei il prezzo.
5: Che vergogna, che vergogna, sfruttatore di donne, non ha neanche il coraggio di dare il cognome perché ha paura della denuncia.
2: Ma certo che non dai il cognome, ha chiamato qui.
5: Mario da Milano non vuol dire niente, non diciamo sciocchezze, dai.
2: No, Mario da Milano che ha detto, scusa, voleva semplicemente fotografare la situazione. Cioè lui è andato in un posto dove ancora una prostituta costa 30 euro,
5: ma ancora di origine sicuramente
2: schifo,
5: straniera,
2: dai,
5: non sa neanche che origine.
2: Quante volte vai? Quante volte vai, Mario?
4: Ma diciamo una volta a settimana.
5: È un addiction.
2: Sempre 30 euro oppure vai un po' più su?
4: Dipende dalla fornitrice, dipende
3: dalla fornitrice, ma che dice la fornitrice? Che vuol dire?
5: Perché se non paga, se non paga non riesce.
2: Vabbè,
5: Mario da Milano,
2: anche un termine elegante.
5: Se non paga,
2: è un termine
5: Mario da Milano rimane a secco. È evidente, è evidente.
2: Ma non lo so, ma tu scopi solamente con le prostitute?
5: E usiamo parole.
2: Calma.
4: Principalmente è un mio vezzo,
3: ma non è un suo vezzo, non ha nessun'altra, scusami, però non ha nessun'altra
2: non
3: possibilità per andare con nessuno.
2: Ma saranno affari suoi, ma perché siete così moralisti?
4: Ma è comodo, David, è comodo, perdonami,
2: Davide, io direi
4: Davide, scusi.
5: È comodo come un divano,
2: Davide,
5: sì,
2: chiamalo col suo nome, magari lo conoscerai prima o poi di persona.
3: David,
4: sarebbe un piacere.
2: Allora, non ho capito, sarebbe

0: delle domande.
1: Musica, grazie, musica. Ragazzi, casualmente parliamo di prostituzione, perché abbiamo qui una ragazza di 31 anni, escort da 10, dunque da quando ne aveva 21. Prima frequentava, diciamo, i locali, più o meno i locali, soprattutto in Austria. Adesso li frequenta ancora, ma ha cominciato a fare la escort, diciamo, non per strada, ma nel suo appartamento, da persona completamente autonoma. Avvicinata al microfono, si chiama Zoe. Buonasera
2: a tutti.
1: Eccoci.
2: Ciao
1: qua.
2: Giuseppe.
1: Eccoci qua, friulana, possiamo dirlo?
2: Friulana. Diciamolo, dai.
1: Dunque, dalla Friuli ti andavi nei locali in Austria, diciamo, facilmente.
2: Assolutamente sì,
1: allora,
2: alla fine
1: per strada non hai mai fatto un cazzo te per strada.
2: Ma che scherzi, davvero? A 30 euro come il collega di prima? E dai, no,
1: Come la collega di prima.
2: Come il collega di prima, Mario da Milano.
1: No, ma collega non tuo, però. Collega.
2: No, chiaramente, ma neanche come la collega, però, No,
1: cioè,
2: assolutamente.
1: Per 30 euro mai.
2: No.
1: E che ne so? No,
2: scusami, ti guardo scioccata, perché no.
0: Certo, lei è una professionista,
1: allora,
0: si capisce.
1: Calma. Tu, per te è un lavoro come un altro, naturalmente.
2: Assolutamente sì.
1: È un lavoro come un altro, di cui
2: dignitoso.
1: Sei orgogliosa, no?
2: È orgogliosa.
1: Orgogliosa,
2: certo.
1: Sì. Sei orgogliosa di fare la escort.
2: Libera professionista, mia scelta personale.
1: Sì.
2: Non rubo, non faccio del male a nessuno, anzi, ti direi di più, do anche piacere.
1: Dai, anche piacere, certo.
2: E chi commenta e chi non è d'accordo, non importa, insomma.
1: Tu la vuoi finire con questo? Cioè, è un lavoro termine, secondo te?
2: Assolutamente,
1: cioè,
2: sì. È un obiettivo finale. È un lavoro, mettere via denaro, esattamente, e poi,
1: cioè,
2: finire.
1: Ti sei data un obiettivo, che ne so, c'hai 31 anni.
2: Più di un obiettivo, chiaramente. La cosa principale di tutto questo è accantonare denaro che ti possa far sì un domani di avere una vita più che dignitosa.
1: Come,
2: insomma,
1: si fa ad andare con persone che bussano alla tua porta e ti fanno schifo?
2: Ma
1: certo,
2: può succedere. No, che fanno schifo non si dice, non è carino.
1: No, che fanno schifo,
2: che magari sono.
1: Che ti fanno schifo. Cioè, panzoni.
0: Beh,
1: gente.
0: Ma
1: gente
0: che fai?
1: Senza
0: body shaming.
1: Ma
0: che c'entra?
1: Calma.
2: Sicuramente non ti arriva sempre il giovane pimpante,
1: esatto,
2: alto 1,90 m. Ti capita anche l'anziano, non è un problema. Ma finché è rispettoso e gentile,
0: finché
2: i problemi
0: paga,
2: non ce ne stanno.
0: Finché striscia la carta di credito, che problema
2: è? Posso dire, esattamente.
1: Voglio precisare, contante.
2: Brava.
0: Certo, in nero è chiaro. Scusa,
1: voglio
0: cash.
1: Precisare contante,
0: chiaro,
1: voglio
0: cash,
1: precisare cash,
0: dimenticavo
1: cash.
0: Certo,
2: fresco,
1: che vuoi fare fresco,
0: certo.
1: Ma ragazzi, ma così è,
0: sì, immagino la sua dichiarazione dei redditi,
1: ma finché non legalizza,
0: poverette, non posso dichiarare,
1: ma finché non legalizzano,
0: poi vediamo,
1: che vuoi,
0: quella che prendeva la NASPI, ne è uscita una,
1: sì,
0: che
1: ma
0: prendeva,
1: scusami,
0: la NASPI,
1: scusami, abbi pazienza, ma, se,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: la colpa è dello Stato, perché se lo,
0: certo,
1: Stato dicesse a Zoe,
0: certo,
1: da questo momento in poi devi dichiarare,
2: non c'è un problema, tanto comunque mi rimane in tasca,
0: perché lei non può andare a fare i cappuccini al bar, certo, perché lei non può.
2: Le dico la verità, signora, li ho fatti per anni. Ma sa cosa le dico?
1: Fai rispondere.
2: Sa cosa le dico?
0: Sì.
2: Che mettermi a lavorare 14 ore al giorno per avere 4 spiccioli è una mia scelta lavorativa. Questo sicuramente mi porta ad avere ben il quintuplo di quello che avevo prima, facendo un lavoro che per voi è dignitoso.
0: È vergognoso.
2: È sicuramente dignitoso, come è dignitoso anche quello che faccio io adesso.
1: Tu facevi cappuccino, arrivo subito.
2: Assolutamente sì, adesso faccio pompini, è giusto uguale.
0: Mamma mia,
1: signora.
0: Che classe!
1: Questa è la perla del giorno.
2: Non è per tutti, però.
1: Questa è la perla del giorno. Sì, arrivo subito.
0: Sottomissione. Atti di sottomissione sbandierati dietro cash.
2: No, io no, è difficile, sa?
0: Atti di sottomissione dietro cash. Una delle cose più volgari che abbia mai sentito, e ce ne vuole.
1: Ferma.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, radio core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso.

0: all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta... Borse in diretta.
5: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad AMCO. Ennesima seduta di acquisti anche su Unicredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
11: State ascoltando un programma offerto da...
12: Concorrenza sleale.
13: Accerta, indaga, documenta, accerta.
12: 800-800-007.
11: La Zanzara.
14: Crucia, ma senti un po' una cosa.
15: Dimmi,
14: ma possibile,
15: caro,
14: che devi far intervenire sempre a Briganti? Ma
15: eccola,
14: lo fai apposta?
15: Sì.
14: Che ci devi far rovinare fegato a tutti e spappolaccelo? Fammi capire, ma perché non la cacci a sta rompi coglioni?
16: La Briganti che dice che non si può dire niente, ma a me la Briganti mi ha sbangato i coglioni, mi ha sbangato i coglioni, altro che due coglioni pieni, me li ha sbangati i coglioni, me li ha sbangati.
17: Con problemi di italiano, perché
15: allora,
17: non
15: calma,
17: si capisce
15: calma,
17: neanche
15: calma,
17: cosa
15: calma,
17: dicano.
15: Calma, posso dirti una cosa,
17: tu
15: ragazzi?
17: Gli insulti,
15: qui c'è un effetto che, si, che è abbastanza chiaro, cioè la presenza di Annalisa Briganti provoca delle reazioni che però sono reazioni, perché la cosa peggiore che può succedere è l'indifferenza nella vita. Cioè, se una persona, se una persona ti trasmette indifferenza,
18: sono amato e odiato, ma io sono amato,
15: se tu fossi indifferente, non fregherebbe un cazzo a nessuno.
17: Ma anch'io, ma questi sono quelli che mandate in onda, che vuol dire vengo qui a farmi

0: Insultare, ringraziatemi.
1: Certo. Allora,
2: io invece adesso voglio inaugurare un nuovo stile che è più
0: istituzionale.
1: Ma vai a fare in culo. Ma vai a fare in culo. Alla mia sinistra c'è sempre
2: essere più inclusivo,
1: sicuro.
2: Zoe. Alla mia Zoe se ne deve andare a far culo. Zoe deve trovarsi un lavoro e non rompere il cazzo.
3: Ma non rompesse il cazzo. Ma lei, ma cosa ne sa se le pago io o meno? Non mi faccia capire un attimo.
0: Tutto cash cosa? E l'ha detto il conduttore che è cash.
3: Cash, lei cosa ne sa che io non faccio la dichiarazione dei redditi? No, mi spieghi
0: un attimo.
3: E dove
0: le mette?
3: No, Ma questi sono grandissimi affari miei. Io lei non devo rendere conto di niente fino a prova contraria.
0: Viene qui a parlare di
3: Vengo qui a parlare fino a un certo punto. Quando si tratta di cose personali, questo lei non, non è disposta a saperlo.
0: Tipo, se non è 30 euro, quanto è? Sono curiosa,
1: La vita di Zoe è fatta in questo modo. È iscritta a uno dei siti più famosi di escort che si chiama Escort Advisor.
2: Ma che è un animale?
1: Ma Zoe, Zoe, ma che cazzo è?
2: Un animale.
1: Perché è un animale? Cazzo sarà il suo nickname, Zoe, ma non so
3: probabilmente
1: se tuo...
3: perché c'era il cane che si chiama
1: Ma è il tuo vero
3: così.
1: Nome o no, Zoe?
3: No,
1: è il tuo vero nome? Ma chi se ne frega come si chiama? Si chiama Zoe, è il suo nome per cui è conosciuta sui siti. Allora,
2: Nome d'arte. Cioè,
1: la prima vita è quella di escort professionista su un sito. Poi c'è
0: professionista.
1: Escort professionista.
0: Certo.
1: Che cazzo ti devo dire?
0: È un ossimoro.
1: Ma perché?
0: Escort
1: saper fare certe cose
0: è una professione.
1: Essere capaci di fare un blowjob è una professione.
0: No, non dire questa parola.
1: È come parlare alla radio. Io parlo a questo microfono. Lei fa altre cose.
0: Infatti tu hai scelto dei microfoni.
1: Quanti ne ha fatti oggi? Che giorno è? Siamo a metà giugno. Siamo a metà giugno, no? Più o meno a metà giugno, intorno a metà, poco più di metà giugno, diciamo così. Finora, nella prima metà di giugno, quante fellazio ha fatto lei?
0: Ottimo.
1: Più o meno.
3: Ma che domanda, non saprei neanche rispondere, non tengo i conti. L'importante è vedere i soldi a fine mese.
1: La seconda vita, nelle feste comandate, nei mesi di feste comandate, cioè dicembre, agosto, ritorni al bordello.
3: Sì, a momenti alterni, insomma,
1: mai,
3: in base agli appuntamenti.
1: In Italia c'è poca clientela e dunque si ritorna, diciamo...
3: Si gira, insomma, non è che c'è mai una tappa fissa.
1: Tu lavori 7 su 7, praticamente.
3: Sì. 7 su 7, se poi voglio prendermi dei giorni liberi, non ho
1: sei
3: insomma,
1: padrona
3: nessuna...
1: del tuo tempo, cosa che prima non
3: una libera professionista.
0: Che storia modello
1: in
0: anche
1: Italia,
0: che
1: dove,
0: esistano
1: dove
0: le
1: tua...
0: case chiuse e che tu ne parli. Ah, il bordello, come se fosse una cosa normale, una cosa terribile.
3: È una cosa normalissima, perché fosse legalizzata in Italia ci sarebbero un quarto dei problemi che abbiamo.
0: Ma non offendete chi ha chiuso queste case, meno male, una cosa schifosa che esistano.
1: Perché?
0: In Europa, l'Europa non riesce a essere unita neanche.
1: La bellezza, Narita, posso dirti una cosa? Io sono andato qualche volta, l'ho raccontato più volte. La bellezza è quella che tu puoi scegliere. Bellissimo.
0: Che tu
1: puoi, stupendo, meraviglioso. Tu stai là e puoi scegliere all'interno di una mercanzia.
0: Certo,
1: c'è una mercanzia.
0: Pagando,
1: beh, per forza.
0: Chiaro.
1: Non è che stanno lì.
3: Ovvio, non siamo mica lì a contare i pini e pettinare le bambole.
0: Io veramente da donna mi vergogno per come lei non si renda conto che la sfruttano come un pezzo di carne e che l'Europa dovrebbe impedire.
3: Ma lei è
1: questo.
3: Giusto che pensi e la pensi alla sua maniera, non c'è nessun problema.
0: Ma io le farò chiudere.
3: Io le farò sicuramente
0: chiudere,
3: lei ha le potenzialità per poterlo fare.
0: Così come voglio far sciogliere Futuro Nazionale.
3: Sì, sicuramente.
1: Sì, va bene, scusa.
3: Anche secondo me 6 mesi chiude tutto, se continua così imperterrita ce la facciamo.
0: No, guardi, è inutile che ironizza.
3: No, le dico quello che penso.
0: Mandare il curriculum nei bar.
3: Se prova anche lei a mandarlo la prendono e vedrà che cambia idea anche lei.
0: È un lavoro molto più dignitoso.
1: Allora, io voglio capire una cosa, tu sei mai stata fidanzata? Sì, naturalmente.
3: Certo, assolutamente, in passato.
1: Mentre sei fidanzata, che succede?
3: Ho mollato tutto quanto per una questione di rispetto mio. Insomma, stavo bene col mio uomo, ho deciso di mollare questo lavoro momentaneamente. Chiaro che finita la relazione...
1: Ritorni.
3: Ho deciso di riprendere il lavoro che ho sempre fatto,
1: cioè,
3: sostanzialmente.
1: Tu alterni momenti, dunque, hai avuto una relazione anche
3: No,
1: tu?
3: Ho avuto una relazione importante che mi porto nel cuore.
1: Hai mollato.
3: Esattamente, che ho deciso di mollare questo mestiere per una questione di rispetto verso la persona con la quale stavo.
0: Ma se fosse un lavoro normale, non lo devi lasciare in base alla persona con cui vai
3: a cena. Io però le garantisco che ci sono un sacco di donne che mentre
0: non
3: fanno questo lavoro hanno mariti fidanzati a casa, quindi io parlo della mia di etica morale, ho deciso di voler fare così.
1: Cioè, ci sono tue colleghe che c'hanno mariti e fidanzati.
3: Certo, beate loro che riescono a fare così. Io probabilmente sono limitata in questo. E se io ho un compagno a casa che mi aspetta, è giusto che io faccia il lavoro di un'altra natura.
0: Ma ecco, io non vedo etica.
1: Allora fermo, nonostante quello, la sua etica personale
0: non
1: dice
0: etica.
1: Quando sta insieme a un fidanzato non gli va di scopare
3: non
1: con altri.
3: No, non è una parola
0: secondo
3: citata a caso, perché lei probabilmente ha un'etica che ne possa
0: perderlo.
3: Avere. No,
0: aveva paura
3: non c'entra niente la paura di perderlo. È una questione di rispetto. Che se sto con una persona, come immagino anche la normalità, scusa, delle altre persone.

0: E vede
1: ma
0: di
1: non
0: stare
1: si lascia
0: solamente
1: il proprio
0: con lei,
1: lavoro.
0: Punto e finito.
1: Se una
2: lei col suo fidanzato
1: non
2: aveva una coppia aperta, scambista?
0: No, nessuna coppia aperta, nessun scambio di coppia, assolutamente no. Se si sta in coppia si sta per fare le cose fatte
2: cioè,
0: bene,
2: a modo, a modo suo è monogama.
3: Ma figurati.
0: È proprio perché faccio questo lavoro che do ancora più valore
1: però
0: alla relazione.
2: Perché?
0: Ma mica sposato con me, ma che cazzo me ne frega se la moglie è cornuta, ma mi scusi molto, eh.
1: Il padre di famiglia cioè, che viene da lei col cash in mano lo prende e poi dice io ho l'etica perché se sono fidanzata
2: per forza.
1: Non
0: ma difatti non è il mio di compagno, è l'uomo di un'altra, quindi i panni loro se li devono risolvere a casa loro, il problema non è il mio.
1: Sposata con un padre di famiglia.
2: Scusa, non è che può rinunciare ai mariti perché se rinunciasse ai mariti sarebbe
0: infatti, devo
1: dovrebbe
0: controllarli prima che entri in appartamento.
1: Beh, certo, dovrebbe almeno chiedere perché lei accetta soldi da un padre di famiglia, da una persona sposata.
0: Togliendo i soldi magari ai figli,
1: dice,
0: anche,
1: in
0: vero?
1: Modo ipocrita, dice in modo ipocrita, però se sono fidanzata, no, e la coppia è chiusa.
2: Scusi, lei bacia mai i suoi clienti?
0: Assolutamente no.
2: Mai?
0: No.
2: Cioè, cos'è che non fa?
0: Questo per me è una cosa molto importante, che è giusto che
2: il
0: insomma
2: bacio,
0: rimanga come una cosa che fai con l'uomo che tu ami, insomma, che hai scelto
2: perché,
0: di avere vicino.
2: Che diciamo la verità, lei distingue
0: lo
2: molti...
0: trovo molto più intimo, Giuseppe, sai, rispetto che fare altre cose, perdonami la premessa.
2: È molto più intimo il bacio rispetto
3: assolutamente
2: alla fellazio, diciamo.
1: Sì, certo.
3: Va bene, abbiamo detto tutto col mignottone.
1: Pretty Woman in un famoso film, ripetiamo delle sciocchezze, però insomma.
2: No, ma questa è la verità.
3: Abbiamo detto tutto, no, col mignottaux.
2: No, come mignottaux?
0: Beh, bella questa però Ganso, me la devo segnare. Zoe è il nome che ti piace tanto.
2: Scusa un attimo, allora,
3: Zoe è un animale.
0: Dai, lo
3: che
0: cambieremo, dammi un consiglio tu.
3: Il giardino
0: per
3: zoologico
0: di fantasia mi sembra che tu ce
3: l'hai. È vero? Signora, mi perdoni, io mi volevo dirlo prima. Non ho nulla contro lei né contro quello che lei chiama lavoro.
2: È un lavoro.
3: Io sarei disperato se le mie due figlie, mi dicessero che fanno quel mestiere anziché servire i cappuccini al bar.
0: Beh, questo lo posso capire.
3: Sarei disperato all'idea.
0: Non deve essere semplice per un padre accettare che insomma la figlia faccia questo lavoro. Non entro in merito, che non mi venga fatta la domanda, perché a queste domande non rispondo, perché sono cose molto private.
2: Hai ancora rapporti con i tuoi?
0: Assolutamente
3: no.
0: Sì, però per una questione anche di tutela, giustamente.
2: Hanno accettato o non hanno accettato? Non voglio fare nome. Hanno accettato oppure sei in conflitto? Questo è il punto.
0: No, io non ho conflitti con nessuno, sono per la pace
2: sono
0: in generale. No. Ognuno si fa i propri conti, come è giusto che sia.
1: Appunto, i conti.
2: Ma quello è il problema,
1: che di fronte ai soldi sono annebbiate, perché non si può accettare di fare una vita ormai normale, condizionata anche dai social, ma bisogna fare una vita al di sopra delle proprie possibilità quando la maggior parte delle donne...
2: Ma se lei vuole guadagnare 10 volte
0: ma mi scusi, lei come fa a sapere
1: normale.
0: Quali sono le mie possibilità? No, mi spieghi
1: fa una
0: un
1: vita
0: attimo.
1: Normale.
2: Beh, è chiaro che tu,
1: avesse bisogno non farebbe
0: per
1: questo.
0: Per una questione economica, è inutile dirlo, certo.
1: E allora sto dicendo questo in italiano,
0: No, in italiano lei mi viene
1: cosa.
0: A dire, mi ha detto
1: che
0: un'altra cosa in questo
1: bisogno.
0: Momento qua. Sì,
1: lo
0: certo.
1: Fa per condurre poi uno stile di vita
0: superiore
1: a un
0: lavoro normale.
1: Cioè,
0: chi nega il contrario è ipocrita.
1: Una donna pulita, mi permetto di dire,
2: perché
1: fa un lavoro da 500, 600, 900, 1000 euro al mese, soffre.
2: Riusciresti a campare con 1000 euro al mese?
1: Puliti.
0: Appunto, proprio questo il motivo che mi ha spinto.
2: Non riusciresti a campare
0: assolutamente
2: con...
0: no,
2: non
0: ma come
2: campare.
0: Penso tutti, chi ti dice che campa con 1000 euro al mese? Non è vero, non siamo a prenderci in giro.
1: O si vende, è diverso, c'è cioè, chi si vende e chi
2: però,
1: non si vende
2: però, quando
0: e chi invece vorrebbe farlo ma non può, attenzione.
1: No, questa
2: quando,
1: è la frase
2: fermo,
1: fatta
2: quando
0: perché, la verità.
1: Perché
2: quando
1: io non mi venderei
2: calma.
1: Neanche se dovessi morire di fame
2: quando,
1: piuttosto
2: quando
1: muoio
2: incontrato,
1: di fame
2: quando ho incontrato
1: io per la dignità ho rinunciato.
2: Vabbè, ma perché
1: Giuseppe
2: devi pensare,
3: ragione,
2: perché devi pensare che lei non ha dignità
1: Giuseppe
2: ma perché devi pensare che lei non ha dignità ma
1: perché
2: devi pensare che non ha dignità
1: non ha una dignità per me una donna che si vende
0: no ma lascio che pensi quello che vuole indubbiamente questo per me è un pensiero molto ignorante perché
1: certo,
0: non è così
1: sì.
2: Ma la dignità
0: noi offriamo un servizio che non corrisponde noi professioniste
2: escort,
0: del settore mignotte, puttane
1: certo.
0: Come li garba chiamarci definirci benissimo offriamo un servizio
1: prostituta.
0: Questo non rappresenta la persona che siamo nella vita
1: non
0: privata
1: non è un servizio è un vendersi per avere il soldo facile
0: va bene lo vuole dire così
1: sì,
0: va bene lo dica
1: così.
0: Così vediamo
2: scusami,
0: comunque
2: Zoe,
0: un servizio
2: è vero che tu hai ormai pensi che questo mestiere sia finito perché gli uomini si vogliono fare solo sotto sottomettere?
0: Beh, diciamo che in tantini gli piace fare questa cosina qua. Non ho ancora capito perché.
2: C'è meno penetrazione, cioè è più sottomissione.
0: Sì, forse perché c'è anche tanta frustrazione in tutto ciò.
2: E dunque,
0: ecco
2: il futuro è trans, diciamo, le trans.
0: Beh, diciamo che sicuramente le ragazze in questo settore qua vanno a mille, questo indubbiamente.
2: Le transessuali, diciamo.
0: Assolutamente sì. E probabilmente ci soppianteranno prima o dopo. Ma buon per loro, lo dico col sorriso.
1: Ma non è che vanno discriminate, cioè, non è più dire,
0: no,
1: non è una
0: attenzione,
1: guerra.
0: Attenzione, nessuno discrimina nessuno, anzi, si sta parlando del mercato e delle richieste
1: del
0: che
1: mercato.
0: Ci sono.
1: Il
0: mercato,
1: ma lei non è una
0: abbiamo
1: bistecca.
0: Anche noi il nostro mercato,
1: non
0: no,
1: è un pezzo
0: no,
1: di
0: anche
1: carne.
0: Perché bistecca no, sembra una fiorentina, attenzione, occhio.
1: Ah, cielo,
2: fermi tutti.
1: Cielo, è una fiorentina, che schifo la carne cruda.
2: Fermo là, grande Zoe.
0: Immaginavo che le la mangiasse dura la carne.
1: No, non la mangio, la ringrazio.
3: Fermi tutti. Questa qua
2: italiani!
4: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione,
2: lo dica, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
5: Proprietà intellettuale da difendere. Axert. Indaga. Documenta. Accerta. Axerta.it.
6: Vi ha presentato La Zanzara.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
5: Una buona serata. A causa di un incidente si procede in coda sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze e traffico congestionato sulla 11 Firenze-Pisa-Nord tra la barriera di Firenze-Ovest e Firenze-Peretola in direzione Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli si rallenta per materiali dispersi verso Napoli tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello e poi in direzione Torino della 4 Torino-Trieste code per lavori tra Cormano e Pero. Code per incidente sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Voghera e l'innesto con la 7 in direzione del capoluogo piemontese. Tutto grazie dell'attenzione.
6: Notte. La notte prima degli esami.
7: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte.
6: Notte.
8: Sì, è proprio quella notte, la notte prima degli esami e Radio 24, come da tradizione, qui con lo speciale, con la maratona che ci accompagnerà fino alle 24 per accompagnare noi stessi, le maturande e i maturandi. Io sono Federico Taddia, ormai plurimaturato, nel senso che è mille anni che facciamo questo speciale, ogni anno rivivo la maturità, ma ogni anno è diversa perché ogni anno con me, al mio fianco, c'è un co-conduttore, una co-conduttrice d'eccezione e questa anno che co-conduttrice do il benvenuto a Francamente.
9: Eccoci, ciao Fede. Sono felice e molto emozionata di essere qui perché la notte prima degli esami subito rievoca quei timori e quelle paure di quel giorno.
8: Paura, subito, ansia. Cioè...
9: Sì, un momento importante, il primo esame.
8: Ok, poi ce lo racconterai. Diamo subito le coordinate perché avremo tantissimi e tantissime ospiti, ma le telefonate soprattutto degli ascoltatori. Se avete voglia di raccontarci la vostra maturità o se appunto siete maturandi e quindi avete voglia di vivere con noi queste ultime ore prima della prima prova, le telefonate come sempre 800 24 00 24, oppure SMS, WhatsApp 349 238 6666 e poi la musica, la colonna sonora di questa notte prima degli esami che l'abbiamo chiesta appunto a Francamente, anche perché a proposito di maturità, a proposito di esami, a proposito di prime prove, c'è questo tuo primo album uscito da poco che...
9: Esatto. Penso che forse l'apprensione è la stessa.
8: E andremo appunto a percorrere questo album come colonna sonora di questa notte prima degli esami, anche per appunto magari per il ripassone prima della prima prova. La musica comunque aiuta, ognuno si fa la propria playlist e noi vi proponiamo la nostra. Con cosa partiamo?
9: Partiamo con 5 di mattina,
8: che è l'ora della sveglia, tu dici, romani, per...
9: esatto, per chi riuscirà a dormire, ma secondo me dormiranno molto bene perché sono bravi.
8: Queste 5 di mattina, poi racconteremo anche come è nato questo album.
9: Andiamo.

0: te in questa notte prima degli esami. Quanto sei brava. Questa sera te lo dirò spesso, preparati.
1: Nessuno ti ha pagato per dirlo. Tutta sincerità, allora grazie. Grazie. La stima è reciproca, Fede, lo sai.
0: E adesso entriamo invece, entriamo in questa notte prima degli esami. Lo facciamo con una maturanda d'oro. Eh sì. Come l'oro che ha vinto alle recenti Olimpiadi invernali nello freestyle. Però quando anche l'abbiamo intervistata si parlava di un altro esame, che era l'esame di maturità che l'aspettava, e in effetti domattina lei sarà proprio davanti a quel foglio bianco come la neve che tanto ama. Diamo il benvenuto a Flora Tabanelli. Ciao Flora.
1: Ciao Flora.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Senti l'entusiasmo di chi non deve fare l'esame, che siamo noi, e invece già la voce un po' tremolante. Come stai Flora, come va?
2: Bene, grazie, infatti vi sento tranquilli voi.
0: Noi siamo tranquilli, sì.
1: Tranquilla.
0: E tu sei tranquilla?
2: Ma sì, anche io devo dire, pensavo fosse dopo le Olimpiadi, pensavo fosse veramente lontano questo momento, in realtà iniziamo già domani. Però sono tranquilla e gasata, diciamo. Comunque passerò un po' di tempo con i miei compagni di classe, che ho visto poco purtroppo. E...
0: Certo. È vero?
2: Dai, certo. Sono pronta.
0: La notte prima della gara te la ricordi, immagino?
2: Sì, ero molto più tesa di adesso.
0: Ah, sì?
1: Ah, interessante questo, vedi? Vedi?
2: Sì, molto di più, devo dire. E infatti, in quel senso mi sento tranquilla, ma forse perché sono comunque le prove scritte in cui credo di poter dimostrare meglio il mio potenziale. Poi per l'orale probabilmente avrò un po' di ansietta.
0: Ci sta.
1: C'è chi preferisce lo scritto, chi l'orale. Vedi, certo. sempre così.
0: Sì. Ricordiamo che appunto domani lo scritto sono sette possibili tracce. Questa sera anche giocheremo un po' col totto traccia. Ho invitato un po' di ospiti per darci anche qualche suggerimento nel caso uscisse proprio quell'argomento.
1: Certo.
0: Tu Flora, così a pelle, sai già quale potrebbe essere la tua traccia preferita, se il tema d'attualità, l'approfondimento tematico, l'analisi del testo?
2: Quello di attualità mi interessa comunque, potrebbe essere qualcosa su cui potrei scrivere qualcosa, se no anche il tema argomentativo, quello che abbiamo trattato un po' di più a scuola, questi due direi.
0: Pensa se uscisse una traccia sulle Olimpiadi.
1: Sarebbe perfetto.
0: Magari, magari.
2: Sarebbe bello. Però forse anche difficile da scrivere, comunque in terza persona, da fuori, da una che le ha vissute.
0: È vero, è vero.
2: Non so se riuscirei a trattenermi.
0: Ma tu prima di una gara hai qualche gesto scaramantico? Hai qualche trucco tuo per vincere l'ansia?
2: Allora, di solito ascoltare musica. Se no ripassarmi i trick mentalmente, magari quello che proverò a fare stasera, ripassare un po', certo. Quello che potrei dire domani.
0: Tu Franca, prima di un concerto hai qualche rito tutto tuo?
1: Sì, mi piace molto fare dell'esercizio fisico, nonostante io non sia certo all'altezza di Flora. Magari Flora, tu potresti insegnarmi qualche esercizio buono a sciogliere la tensione, quindi ecco, mi piace muovermi.
0: Quello sì.
2: Direi che a me aiuta anche lo stretching, quindi...
1: Ah, ecco, potrei provare anche lo stretching. Dai, grazie, perfetto, un bello scambio.
0: Flora, un'ultima domanda, quest'anno agli orali bisogna portare anche il proprio curriculum e anche una sorta di relazione sulle proprie attività extrascolastiche. Parlerai delle Olimpiadi?
2: Sicuramente, direi che punterò un po' anche su quello, sull'esperienza che ho avuto, che sicuramente ho vissuto un anno diverso dagli altri miei compagni, quindi l'ho vissuto preparandomi, dopo l'infortunio, comunque preparandomi al 100% per essere lì alle Olimpiadi. Quindi racconterò un po' questa, che comunque è stata un'esperienza formativa, mi ha insegnato molto e magari qualcosa che ho perso non andando a scuola comunque ho acquisito preparandomi per un'Olimpiade.
1: Sicuramente, bella questa cosa, che si possa imparare anche noi in altri ambiti.
0: E se il presidente di commissione ti chiederà di fare un selfie?
2: Magari porterò la medaglia dietro così da rendere felici tutti.
0: Sai che non è male come idea. Sai che non è male come idea, assolutamente. Grazie davvero Flora intanto per aver vissuto con noi questa notte prima degli esami. Appunto, gli esami saranno i tuoi, davvero in bocca al lupo.
1: Bocca al lupo.
0: Bocca al lupo, ma
2: grazie,
0: sono
2: insomma, lo faccio anche a tutti gli altri miei coetanei che Inizieranno domani.
0: Conosciamo la tua grinta, quindi darai sicuramente il massimo, come sempre. Grazie di cuore, ciao, grazie. Buonanotte. Ciao, ciao Flora.
2: Ciao.
0: Questa è la notte prima degli esami, vi ricordo ancora i numeri per intervenire in diretta: 800 24 00 24 per le vostre chiamate, questo è il numero verde, oppure 349 238 6666. Ci siamo, ci fermiamo, è il momento delle GR, poi sono ancora qua, francamente ancora qua, la sua musica è ancora qua e abbiamo un'intera maratona, un'intera notte da passare insieme. A tra poco.
1: A dopo.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre. Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
8: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it.

0: Flash Focus.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Sono le 21.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Trump e Evian battezza l'accordo con l'Iran, la firma domani o venerdì. La Fed lascia i tassi invariati nella prima riunione diretta dal nuovo presidente Walsh. Opposizione all'attacco del ministro Salvini dopo l'ennesimo guasto sull'alta velocità, ritardi e disagi. Ai mondiali di calcio un'altra sorpresa, la Repubblica Democratica del Congo ferma il Portogallo sull'1-1. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump difende l'accordo con l'Iran nel corso di una conferenza stampa a margine del G7 di Evian. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato da stupidi. L'intesa ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e anche di più, ha detto Trump. La firma del memorandum, ha aggiunto, potrebbe esserci già domani o venerdì. Intanto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani annuncia la riapertura dell'ambasciata a Teheran. La Francia si è intanto detta pronta ad agire per favorire la riapertura dello stretto di Hormuz prevista dall'accordo. Lo ha reso noto il presidente Macron alla fine del G7 insieme alla Francia e una ventina di altri paesi, tra cui l'Italia. I dettagli della missione però non sono ancora chiari. Sentiamo la premier Giorgia Meloni dopo il vertice.
4: Le condizioni di un'eventuale partecipazione italiana noi le abbiamo già dichiarate. Si parla eventualmente di una presenza italiana in una missione internazionale in uno scenario di pace, missione esclusivamente difensiva con la necessaria autorizzazione del Parlamento. Allo stato attuale noi non sappiamo se quella missione sarà necessaria domani. L'autorizzazione al Parlamento nel caso si richiederà quando la missione dovesse essere qualcosa di realistico, diciamo. Non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai. Non abbiamo allo stato attuale definito qual è la cornice, ecco, e quale anche dovrebbe essere all'interno di quella cornice eventualmente l'impegno italiano.
2: La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh, filotrampiano ovviamente, alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50 e il 3,75%. La decisione della Fed ha fatto virare in territorio negativo al momento Wall Street. Nel frattempo a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Al via centri per i migranti fuori dall'Unione, come quelli italiani in Albania, e più poteri alle forze dell'ordine per localizzare ed espellere i migranti irregolari. Nel frattempo sono sbarcate, ieri mattina in realtà a Lampedusa, le 55 persone soccorse dalla barca a vela del progetto TOM. Proprio ieri sull'isola sono arrivate oltre 100 persone su tre diverse imbarcazioni. Al momento nell'hotspot ci sono quasi 270 persone. E parliamo dell'altra giornata difficile, l'ennesima per i nostri treni. Alta velocità in tilt questa mattina nel tratto Milano-Bologna per un guasto tecnico sulla rete elettrica, ritardi e cancellazioni. Trenitalia rimborserà integralmente i biglietti. Irritato il ministro Salvini, opposizioni all'attacco.
5: Giornata nera per la TAV, un problema elettrico sulla linea Milano-Rogoredo-Piacenza ha bloccato per 6 ore la circolazione dei treni in direzione Bologna con ripercussioni su tutta la linea. Il blocco è iniziato alle 10.20 e la circolazione ferroviaria è poi ripresa nel pomeriggio dalle 16.20. Una decina di treni è stata cancellata mentre si sono registrati ritardi anche superiori alle 2 ore dovuti alla necessità di instradare i convogli dell'alta velocità sulla linea convenzionale. I servizi che hanno irritato il ministro dei trasporti Matteo Salvini, filtra da Porta Pia, ha chiesto alle ferrovie una relazione su quanto accaduto e tempi certi per il ritorno alla normalità. Il ministro avrebbe chiesto aggiornamenti continui e verifiche su efficienza e puntualità in vista delle vacanze estive. Al ministero nel pomeriggio Salvini ha siglato un accordo ferroviario con l'Arabia Saudita ed è stata quella l'occasione per esprimere ai vertici delle ferrovie presenti alla firma la propria contrarietà sulle criticità registrate dall'alta velocità e le opposizioni attaccano. Sono gli italiani, dice la segretaria Demmel Ucraina essere irritati con Salvini, un ministro che si

0: Occupa di tutto fuorché prendersi le sue responsabilità di fronte agli italiani che, sottolinea Schlein, viaggiano ogni giorno con ore di ritardo e molti disagi. E per i 5 Stelle, milioni di passeggeri farebbero la ola nelle stazioni per il trasferimento di Salvini dai trasporti al Viminale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Chiudiamo con i mondiali di calcio, una nuova sorpresa dopo Capoverde che blocca sullo 0-0 la Spagna. Ecco la Repubblica Democratica del Congo che ferma sull'1-1 il quotato Portogallo a Houston. Portoghesi in vantaggio al sesto minuto con un colpo di testa di João Neves, ma Congo che trova sempre di testa nel recupero del primo tempo il pareggio con Vissà, opaca la prova di Cristiano Ronaldo. Tra un'ora in campo Inghilterra-Croazia. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora spazio a notte prima degli esami e anche il nostro in bocca al lupo ai maturandi. GR24 torna alle 22.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: La notte prima degli esami.

0: Francamente, alla notte prima degli esami questo non mi importa più, è da dopo esami, direi.
1: Chiaramente, proprio quella sensazione di libertà, rilascio di adrenalina quando ti alzi dalla sedia e subito hai perso chili di te stesso.
0: Anche questo è un singolo che fa parte di Beethoven, è il tuo primo album, giusto?
1: Sì, è proprio lui, il primo, primissimo.
0: Come mai un titolo tedesco?
1: Arriva dal mio aver vissuto a Berlino durante gli anni dell'università, quindi post maturità. È una città che mi è rimasta nel cuore, da qui il titolo.
0: Ok, ci accompagneranno i pezzi, poi ci entreremo dentro, anche ci racconterai la
1: volentieri,
0: genesi.
1: Volentieri, volentieri.
0: Teniamo lì anche il ricordo del tuo esame però. Allora.
1: Certo.
0: Ok, aspettiamo i vostri ricordi invece del vostro esame 800. Non ho ancora imparato il numero a memoria, da 25 anni, ma me l'hanno anche scritto, 800 2400, questo è il numero di telefono, il numero verde, potete chiamare se avete voglia di raccontarci la vostra maturità, quella che avete passato o invece anche quella che passerete, se siete maturandi pronti per domani mattina, oppure gli sms, che poi vi ricorderò il numero che adesso non so. E intanto diamo il benvenuto al prossimo ospite, che ora è un content creator, è un comico, è un

0: attore, uno che spoppola sui social e non solo, ma in verità mi nasce insegnante, quindi credo che anche a lui la parola esame, la parola prova, la parola traccia, la parola tema, insomma ci sia risuoni tutto e tanto. Diamo il benvenuto a Filippo Caccamo. Ciao Filippo.
1: Ciao Filippo.
2: No, ma a parte che mi è venuta l'ansia solo a sentirle queste parole, sembra che debba farla io domani mattina, ti giuro, mi è venuta
1: tutto giusto, tutto giusto.
0: Tu, dove hai insegnato? Ciao, tu? Dove hai insegnato? In che scuole?
2: Io ho insegnato lettere alle medie, okay. Quindi l'immensa grammatica, l'eccezionale antologia, la super epica, insomma tutto quello che è lettere alle medie.
0: Tra l'altro noi siamo qui che soffriamo per l'esame di maturità, ma le ragazze e ragazze di terza media stanno facendo anche loro gli esami, che ne sono 6 di fine.
1: Sì, invece. Bisogna fare un'altra notte prima di...
0: Un pomeriggio per
1: esatto,
0: loro.
1: Pomeriggio.
0: E Filippo, che ricordo hai del tuo esame?
2: No, ma guarda, della mia maturità io non sapevo assolutamente nulla, che uno dice che spiritoso, e invece è andata proprio così. E però mi ricordavo a memoria l'ultimo canto del paradiso. Infatti sono entrato e ho detto, sai cosa c'è? Cerco di stupirli con questa cosa. Appena ho finito, la mia insegnante di italiano ha detto, bravissimo, immaginiamo questa, se è l'unica cosa che tu sai. Esatto, infatti è...
1: Sincerità, trasparenza,
2: sì, sì,
1: via.
2: Ma da tuttora se lo ricordano, è tuttora quando becco qualche insegnante in giro per la
1: città. Ma tu
2: per
1: sei quello del canto, sì, sì, sì. Bellissimo.
2: Tu sei quello che sapeva solo quello, che ridere.
1: Sono bene. Io, eccomi.
0: Filippo, tu sei in tour da novembre, con Fuori di Tela, sì. E appunto sì. Racconti la storia dell'arte, diventa un po' uno spunto anche per ridere del quotidiano. Ma quel foglio bianco che domani mattina le ragazze e i ragazzi si troveranno davanti a loro è un po' una tela su cui raccontarsi?
2: Altro che, e direi che guarda, più che una tela, la parte bella della domanda è proprio su cui raccontarsi. Io adesso, insomma, per tutti coloro che sono all'ascolto, che si troveranno davvero davanti a questa tela, raccontatevi, è veramente premiato tutto ciò che è del singolo, tutto ciò che è personale, tutto ciò che è il proprio punto di vista, ovviamente accompagnato da molte più nozioni dell'ultimo canto a memoria, però è davvero una chiave di lettura molto interessante per vincere la paura della tela bianca, quella di raccontarsi, di portare il proprio punto di vista.
1: Bello,
0: Sì. Poi
1: questo è importante, ricordarsi sempre che insomma siamo animali biografici, no? Abbiamo bisogno di raccontarci, esatto. No? Anche per scoprire noi stessi, bella questa cosa.
0: E poi insomma è un esame che hanno modificato quest'anno proprio perché hanno sottolineato la parola maturità, quindi non misurare solo quello che sai ma anche un po' raccontare quello che sei, quindi speriamo che sì. Poi la commissione apprezzi, no? Questo mettersi del proprio.
1: Questo, no?
0: E
2: sì,
0: Filippo,
2: sì, sì, sì.
0: Filippo, un'ultima domanda anche per assicurare un po' le ragazze e i ragazzi. Tu prima di uno spettacolo un po' di ansia ce l'hai?
2: Ma certo che sì, ma l'ansia io lo dirò sempre, se dosata, se domata, ti guarda le spalle, l'ansia ti protegge, ma che uno dice, ma per favore, ma io vorrei viverci senza, è vero, certo, ma se controllata veramente l'ansia ti guarda le spalle, perché è quella cosa che alla fine ti fa, sai che c'è, controllare una volta in più, magari prima di buttarsi, scrivere una cosa di getto, pensarci qualche secondo in più, ecco, se utilizzata, a mio avviso, come un motore, davvero come una propulsione anche proprio di tempo nei confronti delle risposte che si danno, può solo essere positiva e soprattutto, credetemi, non siete soli, ce l'abbiamo tutti l'ansia, prima di un esame, prima di uno spettacolo, prima anche di un'intervista, prima di qualsiasi cosa, quindi quando c'è un problema, il mal comune mezzo gaudio, anche quello è qualcosa che aiuta e
1: molto,
2: non poco.
1: Molto.
0: Filippo Caccamo, grazie davvero per essere stato con noi in questa notte prima degli esami, vi ricordo lo spettacolo
2: grazie
0: Fuori di Tela, tantissime date, quindi insomma andate a cercare il teatro più vicino perché è una bellissima e divertente esperienza. Ciao, grazie.
1: Ciao Filippo.
0: Ciao, ciao
2: grazie,
0: Filippo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Noi ricordiamo i numeri verdi, i numeri mi hanno portato, vedi, il gobbo proprio.
1: Anche proprio evidenziato, sì, sì, così no. Proprio non ti puoi sbagliare.
0: Per le vostre chiamate in diretta 800 24 00 24 oppure i vostri messaggi, i vostri sms o whatsapp 349 238 6666. Raccontateci le vostre maturità, raccontateci le vostre ansie in queste ultime

0: ultime ore prima della prima prova. Adesso ci fermiamo. No, non ci fermiamo, non c'è il traffico, mi sono sbagliato, andiamo avanti, giusto? Perché sono cambiati i blocchi, andiamo avanti con... camminiamo Franca, camminiamo.
1: Io sì, camminerei, ho proprio voglia. Camminiamo fino a sentire la voce
0: di Letizia Arnaud, protagonista, giovanissima protagonista, attrice di Buen Cammino. Ciao Letizia!
2: Ciao a tutti, buonasera!
1: Eccola, ciao Letizia!
0: Che anno straordinario, eh?
2: Eh sì, pieno di emozioni, devo dire.
1: Caspita.
2: Pieno di sorprese.
0: Sì. E prima vieni scelta per fare il film.
1: E già lì dici.
0: E poi lo giri. E poi frequenti Checco Zalone per un bel po' di settimane, che comunque è impegnativo, no? È simpatico, ma è comunque impegnativo. E poi diventa il film più visto nella storia di tutto il cinema italiano,
1: e come se non bastasse, sopra questo
0: maturità,
2: eccola, sì,
1: già questo
2: doveva arrivare prima o poi,
1: incredibile.
0: Tisa, ma il pensiero della maturità ti ha accompagnato in quest'anno o era lì, l'hai messo in un zainetto?
2: Allora, diciamo che il pensiero della maturità accompagna tutti gli studenti, penso dal primo anno, da quando mettono piede al liceo. Io sì, sicuramente era un pensiero, però allo stesso tempo diciamo che la realizzazione ha iniziato proprio a venirmi negli ultimi giorni. E in particolare stamattina mi è iniziato a prendere un po' di ansietta, perché prima ero più tranquilla. Poi a un certo punto realizzi che effettivamente è più vicino di quello che pensavi e quindi...
1: Vabbè, il giorno prima, gestibile,
2: esatto.
1: No? Forse quello che diceva anche Filippo prima, dai, ci può stare.
2: Sì, ma... sì, forse meglio così, diciamo, dai.
0: Ma da attrice, per esempio, con la memoria sei avvantaggiata, cioè sei abituata a studiare meglio, a studiare più in fretta, a studiare, con qualche tecnica particolare, per esempio?
2: Ma in realtà devo dire sicuramente memorizzare i copioni da quando io devo dire ho iniziato a memorizzare i copioni quando neanche sapevo leggere, quindi sicuramente la memoria l'ho tenuta ben allenata, però c'è anche da dire che comunque le cose che ti piacciono è più facile che ti rimangano in testa, quindi dipende molto anche lì dalle materie, i copioni sicuramente riesco a memorizzarli più velocemente. Poi sì, diciamo, dai, le materie che mi piacciono di più riesco a memorizzarle più velocemente, diciamo così. Quelle che mi piacciono di meno forse con un po' più di tempo.
0: E vai. E domattina cosa ti aspetti? Se hai questo foglio bianco e...
2: Domattina cosa mi aspetto? Mi aspetto tante sorprese, devo dire, perché è sempre una sorpresa, no? Che soprattutto i giorni prima ci sono tantissime congetture, teorie su autori che potrebbero uscire, tematiche, insomma, papabili. E quindi, mi piacerebbe rimanere stupita, ma magari in un modo positivo, ecco, non che vedo il foglio e inizio a impanicarmi.
1: No, di sicuro.
2: Quello magari no. Speriamo bene.
0: Ma sì.
1: Certo, le dita.
0: So che questa sera anche, insomma, avete un rito di classe, vero, un po' per celebrare questa notte prima degli esami?
2: Sì, abbiamo rito di scuola, oltre che di classe.
1: Rito di scuola.
2: Che poi fanno un po' tutte le scuole, insomma, ci vediamo tutti noi quinti fuori scuola e cantiamo notte prima degli esami per...
0: Quindi per
2: inaugurare questo esame, ecco.
0: Ma che è un po' una tradizione nuova, nel senso, da qualche anno. Cioè, nei nostri tempi, no, la sera prima si stava a casa a studiare, anche
1: esatto.
0: Se è inutile.
1: Poi prendersi male, sì, poi che cosa dovrai studiare mai per il tema? Però è vero, bella questa tradizione.
0: Ma vengono anche
2: molto bella, sì.
0: Vengono anche i professori?
2: No, non che io sappia, no.
0: Okay.
2: momento studenti, no, ormai c'è questa regola non scritta che dopo cena si chiudono tutti i libri e quel che è fatto, quindi aiuta anche un po' a staccare la mente. Diciamo.
1: Posso dire, mi sembra una regola molto sana, molto bella.
0: Sanissima, assolutamente.
2: vero.
0: Letizia, a noi puoi dirlo, Zalone ti ha scritto, ti ha fatto l'in bocca al lupo per l'esame?
2: No, ancora no, però mi ha scritto Gennaro. Gennaro, il regista mi ha scritto oggi. Sì,
1: okay.
2: Sì.
0: Certo.
2: Vabbè, ma ho fiducia in Luca.
0: Sì,
2: secondo me mi scriverà dopo.
0: Sicuramente.
2: Mi farà qualche battuta, tipo ti hanno bocciato?
0: Sì.
2: O ancora no?
0: No, oppure se sei con un grande voto, come ci auguriamo, ti dirà che è merito suo. No?
2: Certo, ovviamente.
0: Grazie Letizia, in bocca al lupo per l'esame.
1: In bocca al lupo, Letizia.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Per noi.
0: E diverso. divertiti anche, perché insomma c'è anche l'elemento del divertimento, siccome nell'esame ci deve essere.
1: Tanto,
0: perché...
1: poi è una cosa che si fa insieme.
0: Sì. Dai, vai col tuo ricordo, che ricordo hai?
1: Io ho un ricordo da una parte molto bella.

0: bello della maturità, perché c'era proprio questo spirito di fare una grande impresa insieme con comunque un corpo di persone con cui hai trascorso l'adolescenza. Dall'altra ricordo lo spauracchio della seconda prova di matematica. Io ho fatto lo scientifico, ho fatto la maturità nel 2015 e ricordo veramente quella mattina, però poi in realtà quando sei seduta là davanti tutto, no, svanisce, diventa, no, una verifica come le altre.
1: Ma già sapevi che avresti fatto la cantautrice?
0: No, ancora no. Volevo fare la prof di filosofia, quindi okay. Insomma già cantavo a quell'età, però non mi sarei immaginata di
1: fare. Non ti sei giocata la carta artistica durante l'esame?
0: No, quella no.
1: Le vostre telefonate in diretta all'800 24 00 24. Andiamo a Roma da Arianna. Ciao Arianna.
0: Ciao Arianna.
2: Ciao, buonasera, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, tu hai fatto la maturità da tanto?
2: Sì, ma l'ho fatta da un bel po' di tempo, non tantissimo, però 2012.
0: Quindi, ok,
2: sì.
0: Ok.
1: E c'è uno di quelli che ancora se la sogna o l'hai superata?
2: Allora, diciamo che fondamentalmente l'ho superata, però è stata, diciamo, un po' particolare. Non ho dormito non tanto la notte prima della prova orale quanto la notte prima dello scritto d'italiano, e mi ricordo poi dopo l'ho scritto quelle 7 ore proprio di scrittura, di tema, eccetera, eccetera, e poi dopo la consolazione della brioche col gelato. Quindi
0: è carina, certo, sì, una ricompensa proprio,
2: esatto,
0: per quella,
2: esatto,
0: quello sforzo,
2: perché veramente,
0: certo,
2: è stato studiato, e anche perché avevo una prova espressa di italiano che era un embro interno che era molto particolare, molto esigente, quindi voleva diciamo le cose come le diceva lei, voleva che facessimo un particolare tipo di testo descrittivo, quindi anche a differenza di quello che ha detto il collega prima, che è anche insegnante, io pure insegno, e non dava libero spazio alla creatività di ciascuno, ma si doveva fare come diceva lei. E alla prova orale lei, da membro interno, è stato molto meno clemente degli esterni, perché avevo un membro esterno bravissimo che mi ha aiutato, addirittura c'erano delle domande di matematica in cui alcune cose che non ero proprio ferratissima, perché veniva dallo scientifico, ero del classico, e sì, quindi mi aiutava, mi faceva le domande, mi suggeriva pure delle risposte.
0: Beh, questo è buono, no? Anche per i ragazzi,
2: sì,
0: e ragazze.
2: Lui veramente che ti metteva tantissimo a tuo agio. Invece la professoressa mia di italiano, che era membro interno, siccome il presidente di commissione disse: ma qui non stiamo chiedendo Dante, perché finora non l'aveva chiesto, e si disse: guardi Dante, non lo chiederò, mi chiede Dante. Quindi feci praticamente quasi scena muta sulla domanda di Dante, però rispondendo benissimo in greco, letteratura greca, letteratura latina, tutte le altre domande di italiano, però Dante non l'avevo ripetuto perché per lei non si doveva fare, e invece poi me l'ha chiesto.
1: E vai.
0: Quindi, che storia.
2: Sì, infatti.
1: Ma mai fidarsi di queste dritte sotto banco, mai fidarsi del Tototraccia con cui giocheremo questa sera, ma alla fine insomma sono sempre così.
0: Sì,
1: si prova.
0: Però vedi, magari un membro esterno della commissione alle volte può aiutare. Questo, no, per i nostri maturandi può essere una bella hit.
1: Tra l'altro quest'anno c'è una commissione ristretta, sono solo 5 i professori e le professoresse, insomma credo si possa creare anche un rapporto più diretto, forse,
0: certo,
1: no? più empatico. Grazie davvero Arianna per la tua testimonianza e buonanotte prima degli esami.
2: Grazie.
1: Anche se l'esame appunto è un ricordo.
0: Ciao Arianna.
2: Ciao.
1: E aspettiamo anche i vostri ricordi, 800 24 00 24 se avete voglia di intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Poi c'è la musica che ci sta accompagnando in questa notte prima degli esami, la musica di Francamente, la mettiamo su così i pezzi al volo. Quale singolo ti senti?
0: Io metterei Sirene sulla Luna.
1: Sirene sulla Luna, aspetta che Pietro la va a cercare. Ce l'hai? Che cos'è? Raccontaci il pezzo.
0: Bellissimo. Racconta di una festa, quindi di una notte, perché la maturità è anche questo, penso a quello, no, che ci hanno raccontato prima, questi ragazzi e ragazze tutti insieme che cantano, ballano, quindi...
1: Lo sapevo che era la colonna sonora ideale.
0: Eccoci. Morbida sui calabri.

0: parte prima degli esami, i vostri messaggi al 349-238-6666, le vostre telefonate in diretta all'800-24-0024. Mi ha scritto Beppe Severnini, giornalista, che dice: la maturità è stata uno dei momenti più divertenti della mia gioventù. Peccato non ci fosse ogni anno.
1: Bello.
0: Sì, che lo andasse a dire in faccia agli studenti, alle studentesse, ogni anno la maturità stasera.
1: Capito? Ogni anno la maturità.
0: Però è vero. Anch'io, sai, la parola divertente la associo molto alla
1: sì,
0: maturità.
1: E poi sai, ci sono queste incertezze, ci si passa informazioni, non sai se siano vere, false, c'è tutto un fricicorio, è vero, è divertente.
0: E poi sai che è un cambiamento, e sai anche che sono comunque veramente le ultime ore che passano con gente che hai visto per 5, 6, 7 anni,
1: tutti i giorni. Veramente una soglia interessante quella che attraversi.
0: Noi la stiamo attraversando con voi, adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi ancora qua con la notte prima degli esami.
2: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
11: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
11: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
11: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Tempo in diretta.

0: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 18 giugno, anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. Generali condizioni di bel tempo, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro-nord, afa in aumento, notti tropicali in molte città, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: La notte prima degli esami.
8: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte.
7: Notte.
9: Notte prima degli esami in diretta, Radio 24, Federico Taddia, francamente. Eccoci. La sua musica, come va questa esperienza radiofonica?
10: Bella, cioè io anche sono un po' agitata, no? La prima esperienza radiofonica con la R maiuscola, però è molto bello, molto interessante ascoltare chi ci chiama.
9: Infatti, le telefonate in diretta all'800 24 00 24 per raccontare le vostre o le altrui maturità, vediamo un po' chi c'è al telefono, pronto? Pronto? Sei tu?
11: Pronto?
9: Eccoci, ciao, chi sei?
11: Io sono Franco.
9: Ciao. Uè, Franco.
10: Ciao, Franco.
9: Ciao Franco, da dove chiami?
11: Ciao. Da Parma.
9: Da Parma, ok. E ci racconti la tua maturità o una maturità che hai vissuto o una maturità che ti hanno raccontato?
11: No, guarda, la mia maturità non è tanto importante, è più importante quello che abbiamo fatto la notte prima della maturità.
10: Attenzione.
9: Cosa avete fatto?
11: Allora, noi tutti quanti eravamo diplomati in altri istituti, in altre branche. Abbiamo deciso che un diploma in ragioneria sarebbe stata una figata pazzesca, perché era la facoltà del futuro allora, e sto parlando degli anni 80, perché io ho 73 anni, 73.
9: Ok.
11: E ci siamo trovati lì e abbiamo fatto le scuole serali.
9: Quindi avevate già un vostro diploma, però avete detto ci giochiamo un'altra opzione, giusto?
11: Ci giochiamo un'altra opzione.
10: Bello.
11: Certamente.
9: Ok.
11: È stato molto divertente e soprattutto molto formativo. Resta il fatto che la notte prima degli esami, il giorno dopo c'era la prova scritta in italiano,
9: sì.
11: La madre di uno del gruppo chiama un'altra, una delle compagne, e dice: allora, tal dei tali, perché magari mi sta sentendo e non lo voglio dire,
9: va bene,
11: il tal dei tali ha deciso che domani non fa l'esame. No, dico, ma non puoi buttare via un percorso così. È in panico.
9: Anche perché, scusa, più o meno che età avevate?
11: Ma allora dunque, fa conto, siamo agli anni 80, io sono del 52, io avevo 30 anni.
9: Una trentina d'anni.
10: Una trentina d'anni.
11: L'età media era quella.
9: Ok. Trentina d'anni. Quindi attacco di panico, si rifiuta di fare l'esame e quindi voi siete intervenuti?
11: Beh, diciamo che un quarto d'ora dopo c'erano 15 persone in casa sua che cercavano di convincerlo che era un idiota.
10: Ma pensate, questa è stata la vostra notte prima degli esami, incredibile.
9: Per convincerlo che era un idiota, però.
10: Potrebbe essere un tatuaggio. Questa
11: provate
10: frase,
11: a immaginare, provate a immaginare. Domani sarà la prova italiana. Avete studiato, vi siete fatti un paio tanto, perché vuol dire
10: certo
11: andare a scuola tutte le sere e sabato mattina, no?
10: Certo.
11: Però, va bene.
9: Però,
11: va bene.
9: Svelaci il finale, l'avete convinto?
11: Ha fatto l'esame, si è maturato, si è maturato e quindi è andato tutto bene, ma provate a immaginare noi che abbiamo dormito 2 ore forse quella notte lì e il giorno dopo c'era la prima prova in italiano.
10: Beh, certo, perché anche voi a convincerlo.
9: Il gioco di squadra, il gioco
10: sempre,
9: di squadra.
10: Amici sempre.
9: Sempre.
11: È stato estremamente divertente e molto istruttivo.
10: Certo.
9: Poi avete finito con le maturità, vero? Ne avete prese altre, no? Basta.
11: No, basta.
9: Ok, va bene.
11: Fatto, ognuno ha fatto altri percorsi. Università, amico, università, ma lasciamo perdere, voglio dire. Dopo la vita è andata come è andata per ognuno di noi. Però è stato divertente.
9: Grazie Franco, grazie per questa testimonianza.
10: Grazie.
9: Ciao, Franco.
10: A te.
9: 800 24 0024 per le vostre chiamate, 349-238-6666 invece per i vostri messaggi. Continuano gli ospiti ed è un piacere avere con noi una bravissima attrice, una content creator che insomma giovanissima ma sta già avendo tantissimo successo. Diamo il benvenuto a Niki Pastarella. Ciao Niki.
12: Ciao.
9: Esame di maturità, queste tre parole dove ti portano con la memoria?
12: Allora, io devo essere sincera, sono stata sfortunata perché indovina qual è la lettera che è uscita nel mio anno?
9: Subito, la P.
12: La P di Passarella, sono stata la prima. Però posso dire, all'inizio panico, poi però, per fortuna, io sono stata la prima che ha iniziato l'estate effettivamente, quindi via il dente, via il dolore, no?
9: È vero. Ma lì eri già attrice, sì. Tu già sapevi che avresti dovuto fare questo da grande?
12: No, mai avrei potuto immaginare quello che mi sarebbe successo. Io volevo andare all'università, avevo una serie di piani, soltanto che la mia annata della maturità è stata quella del Covid, quella dove è scoppiato. Quindi, allora, devo dire, per me la maturità, per fortuna, ho un bellissimo ricordo proprio perché non avendo mai avuto l'ultimo giorno di scuola, essere tornata a scuola con la consapevolezza di dirgli ciao per me è stato importante e quindi insomma ho un bel ricordo anche se è stata tosta. Io ricordavo tutto nel momento in cui ero lì, avevo il cervello vuoto, ho sbagliato una quantità di cose, però vabbè, ormai posso dirlo. Allora, per tutte le persone che stanno ascoltando, che sono spaventate, devo dire che in realtà le persone già hanno scelto come uscirai, quindi alla fine, a meno che non sia una situazione super critica, insomma non c'è da preoccuparsi, no?
9: Ma quindi hai un consiglio da dare alle ragazze e ai ragazzi che si troveranno davanti a questa commissione, che di fatto è un piccolo pubblico?
12: Forse so che è difficile, però di stare tranquilli, perché davvero tanto già sanno come è andato tutto l'anno. Non è che se è sempre andato bene poi quello va male, cambierà tutto assolutamente, anzi può nel caso essere ancora più rivalsa nel caso fosse andato male, dimostrare che ti meriti quella cosa. Però secondo me bisogna godersi il fatto che sarà l'ultimo giorno in cui si sarà là.
9: È vero. A proposito dell'estate, poi che aspetta anche i maturandi dopo aver dato l'esame, leggevo che ritirerà un premio importante come attrice emergente a luglio al Social World Film Festival, al Festival del Cinema Sociale. Credo sia un bel riconoscimento, una bella soddisfazione, vero?
12: Beh, io sono felicissima anche perché, come dicevo, non mi aspettavo anche questa parte, cioè che avrei vissuto questo nella mia vita, quindi avere anche poi dei riconoscimenti che, capito, non è più soltanto un sono soddisfatta io, ma per rendermi conto che è andato oltre al fatto di come mi sento io, ma anche il fatto che appunto anche altre persone riconoscono che sto facendo bene, è sempre molto soddisfacente, questo sì,
9: e
12: molto.
9: Vai. Grazie Niki,
12: non
9: grazie.
12: Vedo l'ora.
9: Infatti. Quindi
12: grazie mille.
9: Grazie per essere stata con noi questa notte. Ciao e buona estate.
12: Grazie, ciao. We'll be right back.
9: Adesso invece diamo di nuovo voce ai maturandi. Prima parlavamo un attimo fa, no, del quando ti devi staccare da quella scuola che comunque hai sentito casa.
10: Capito. E secondo me c'è sempre un po' di nostalgia, perché poi uno dei pochi luoghi dove volenti o dolenti ha a che fare con persone che non puoi scegliere. Ogni classe è formata così, random.
9: E poi ognuno alla scuola se la vive, no, a proprio modo. C'è chi veramente ci spende tempo, energie, ore e ore e ore, magari perché hai scelto di fare il rappresentante di istituto, come è successo a Riccardo Pedini, rappresentante di istituto del liceo Sabine. Ciao Riccardo.
10: Ciao Riccardo.
13: Buonasera, buonasera.
9: Buonasera, come stai?
13: Come state?
9: Noi bene, tu?
10: Bene, tu piuttosto.
13: Bene, bene, dai. Ottimo. Giorno importante domani, però ci siamo.
10: Certo.
9: Ma com'è? Uno ha passato l'anno, appunto, o gli anni anche, impegnandosi, parlando con i dirigenti, con i professori, confrontandosi con loro, e poi arriva quel giorno della maturità, e con che animo ti stai, appunto, avvicinando a questo distacco con la tua scuola?
13: Beh, diciamo che il distacco è iniziato proprio dall'ultimo giorno di scuola, è stato comunque bello ma parzialmente doloroso, diciamo, perché comunque sì, ci si tiene molto, ci saranno un sacco di persone che si lasceranno indietro banalmente la classe.
10: Questo, certo,
13: è, diciamo, un discorso al quale tutti possono dare retta. È difficile trovarsi poi in un futuro 5 anni insieme, 6 ore al giorno nella stessa classe con delle persone in questo modo. Quindi sì, è sicuramente un cambiamento davvero molto importante, fa un po' male, però dai.
10: Parzialmente, come hai detto prima, parzialmente doloroso, interessante come espressione, chiarissima.
9: Riccardo, tu hai masticato anche durante tutto l'anno e non solo quest'anno un po' anche i temi più caldi della scuola. Ti piace questa maturità?
13: Ma sì, mi sembra un buon compromesso, diciamo. Non sono assolutamente critico a riguardo, anzi.
9: Ok, ma sai che quindi tu dici una fotografia credibile di chi sei.
13: Sì, assolutamente. Poi, vabbè, io faccio il liceo Scienze Umane, Economico e Sociale, nel nostro indirizzo, diciamo, sono uscite delle materie davvero, davvero importanti e ottimali, direi, per proprio un completamento del percorso, che sarebbero poi diritto d'economia, scienze umane, inglese, così.
9: Non facciamo il Tototraccia, ma facciamo il Fantatraccia. Quindi non cosa potrebbe uscire, ma cosa vorresti? Cioè, qual è proprio il tuo argomento
10: e
9: ideale?
10: Dici, se esce quello?
9: Sì, proprio
13: allora,
9: il tuo auspicio.
13: Rispetto a domani prima prova italiano, vorrei qualche argomento magari più legato alla politica piuttosto che a situazioni internazionali, quindi cronaca degli ultimi mesi. Sono stato abbastanza dietro, quindi sicuramente potrei scrivere qualcosa di positivo, ecco. Quello sarebbe proprio il top. Poi qualche magari anche argomento traccia B di stampo un po' più storico sarebbe comodo. Era uscito alla prova d'esame che abbiamo fatto nella mia scuola un traccia sulla Costituzione, per esempio, sui padri costituenti, molto carino anche quello.
9: Bello. Sai che prima stavo leggendo un'intervista su Repubblica a Flaminia Giorda. Tu sai chi sia?
13: No, non la presento.
9: È conosciuta come la signora delle tracce perché lei è la dirigente del ministero che insieme al ministro è l'unica che conosce le tracce da aprile. È da aprile che lei le sa. Quindi se hai studiato l'attualità di queste ultime settimane mi spiace.
13: Non funziona.
10: Esatto.
9: No, sì, perché comunque le scelgono qualche mese prima e c'è questa signora con anche questa fotografia, c'è questo sorriso, sì, questo sorriso di chi ne sa,
10: che personaggio interessante.
13: Vabbè, dai, ci affidiamo a lei, allora,
10: esatto,
13: a lei.
10: Riponiamo
13: che
10: la fiducia.
13: Sia tenuto in serbo qualcosa di interessante, sicuramente, e questo è la mia è quello che posso, diciamo, presagire. Ci sarà una traccia sull'intelligenza artificiale, questo mi sembra il grande tema di quest'anno.
10: Attenzione, parte la scommessa.
9: Però, guarda, ti do un consiglio, ti do un consiglio, dopo questa telefonata rimani con noi, perché fra qualche minuto parleremo proprio di intelligenza artificiale e ci faremo dare qualche suggestione se il tema, appunto, fosse proprio quello. Quindi prepara carta e penna, perché possono essere appunti importanti. Va bene, in bocca al lupo.
10: Dai.
9: ciao,
13: grazie.
9: Ciao,
13: grazie.
9: Ciao,
10: a presto.
9: Il traffico, mi fanno segni, gesti di guida, di frenate, quindi è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. C'è già Michele da Padova, ma lo prendiamo subito dopo, appunto, il traffico.
5: Strade in diretta.
14: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente segnaliamo code sulla tangenziale di Bologna tra Viale Europa e San Vitale Ravenna in direzione della 14 Bologna-Taranto. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente code tra Masone e l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova e sulla 4 Torino-Trieste code per lavori tra Ospitaletto e Brescia-Ovest in direzione Trieste. È chiuso il tratto sulla 14 Bologna-Taranto per lavori tra Imola e l'innesto con la diramazione per Ravenna fino alle ore 5 del 18 giugno in direzione Taranto. In questa direzione, proprio a causa di questa chiusura, si verificano code in prossimità del tratto chiuso. È tutto, buona serata, domani.
7: La notte prima degli esami.
8: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte.
7: Notte.
9: 800 24 00 24, la notte prima degli esami, non solo per gli studenti ma anche per i professori, anche per i commissari, anche per i presidenti di commissione. Credo che il prossimo ascoltatore che appunto ha chiamato il nostro numero verde abbia molto da dire, perché si presenta come ex professore e commissario e presidente e dice: ho molto da raccontare. Ciao Michele.
10: Ciao Michele.
15: Ciao ragazzi.
10: Eccoci.
15: Allora, io ho fatto la mia maturità al mitico Tito Livio di Padova.
9: Ma in che secolo? Quanti anni fa?
15: Nell'82.
9: Ah, ok.
10: Nell'82.
15: Però me la ricordo bene ancora, perché per lo scritto non avevo problemi, perché andavo molto bene in italiano e sono stato molto sereno nel farlo. Poi uscì greco, dove andavo bene ma ci misi due errori grossolani nella traduzione.
9: Mm-hmm.
15: Il problema fu l'orale.
9: Mm.
15: Era la vecchia maturità, per cui mi cambiarono latino in matematica
9: il giorno prima.
15: Per me fu una tragedia. Il latino avevo in matematica 7.
9: Vabbè.
15: Infatti feci scena muta per la matematica, per l'agitazione. Poi quando sono io mi sono laureato a 23 anni nell'86.
9: Okay.
15: A 24 anni ho fatto il mio primo esame di maturità come docente e li ho fatti per 30 anni, tranne gli ultimi 5 anni che ho fatto il presidente.
9: Mm.
15: E mi divertivo moltissimo.
9: Ma ti divertivi in che senso?
15: Mi divertivo perché facevo battute con le colleghe.
9: Ah, okay, proprio.
15: Con le maturande. Se c'era qualcuna agitata, andavo al bar fuori, compravo una pastina e gliela davo in modo tale che si rifocillasse prima dell'orale. Poi mi divertivo con le colleghe, facciamo scherzi e cose del genere. Maturità sempre simpatiche.
9: Bello.
15: Ma devo dire agli studenti, a cui faccio un grossissimo in bocca al lupo, che è questione di fortuna, è questione del presidente.
9: No,
15: è lui che muove i fili. Se c'è un presidente cattivo o tonto, come capitò a me, la maturità avrà avuto i bassi. Se c'è un presidente illuminato che guarda bene cosa si è fatto durante l'anno, la maturità diventa molto più semplice.
9: Beh, insomma, adesso non abbiamo incoraggiato molto gli studenti e le studentesse, però abbiamo introdotto l'elemento fortuna che mi sembra importante. Grazie Michele, ciao.
10: Ciao Michele.
9: Beh, però il commissario che ti porta la brioche prima dell'esame non è male.
10: È interessante, è interessante.
9: Anche spiazzante.
10: Sì, infatti noi siamo rimasti veramente basiti. Grazie Michele, ciao.
9: 800 24 00 24, le vostre chiamate, 349 238 6666, i vostri messaggi. messaggi, però vi abbiamo anticipato che questa sera avremo giocato anche un po' col Toto Traccia, convocando un po' di esperti per avere suggestioni, per avere possibili rotte di riflessione nel caso uscisse proprio quell'argomento. Poco fa è stata citata l'intelligenza artificiale, che è veramente uno dei temi che più gira in qualsiasi sito, delle tracce possibili. Comunque l'intelligenza artificiale c'è, e quindi abbiamo convocato un'esperta del tema, un'esperta di quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità, nelle nostre relazioni, nel nostro essere proprio uomini e donne. Quindi è un piacere, e la ringraziamo per essere qua con noi, la ricercatrice Diletta Aeschis. Ciao Diletta, grazie.
10: Ciao,
9: per
10: Diletta.
16: Ciao, grazie a voi.
9: Vorresti essere all'esame domani mattina?
10: Di la verità.
16: Sì. Risposta probabilmente in controtendenza. Sono anni che sento i miei amici dire che se lo sognano ancora la notte, fanno gli incubi. A me non è mai successo.
10: Bene, bello, posso dire.
9: Sì. Serena, bello. Tranquilla, diretta e
10: non
9: Diletta.
10: Non li farebbe domani, diretta e Diletta, in diretta.
9: Allora, Diletta, appunto, come dicevo, tu sei espertissima di questo tema, aggiornatissima, e quindi mi sembravi la persona giusta per dare qualche dritta, che non vuol dire dare l'intero tema, che non vuol dire scrivere il tema al posto delle ragazze e ragazzi, però aprire tre finestre, tre possibili indirizzi sul dove e sul come attivare la riflessione nel caso chiedessero di parlare appunto di intelligenza artificiale.
16: Ovviamente il rischio da quando mi hai fatto questa proposta, che io abbia già scritto un tema praticamente sul tema, è molto alto. Cercherò di essere flash. Ve li do tutti e tre subito?
9: Vai.
16: Allora, innanzitutto penso forse la cosa più importante di tutte è cercare di scappare da questa e superare la dicotomia tra l'atteggiamento super ottimista e quello invece molto pessimista, disfattista, preoccupato, no? Quindi penso che, diciamo, la cosa più importante anche nel contesto dell'esame di maturità sia mostrare capacità di pensiero e di articolazione critica su un tema così fondamentale, e quindi la prima cosa che direi è provare a stare un po' nel mezzo, no? Quindi certo, senza andare nella radicale accettazione a priori, ma neanche nella paura che sta nel mezzo, dilegua.
9: No, esatto, no, non vuol dire non prendere posizione, no? Anzi, è che non esiste questa dicotomia, certo, non è bianco o nero, anzi.
10: Significa avere spirito critico.
9: Brava.
16: Esatto.
9: Okay, assolutamente. Questo è il primo consiglio e mi sembra utilissimo. Seconda rotta,
16: quella storica. Qui chiaramente io sono un po' di parte, perché il modo in cui io studio l'intelligenza artificiale, forse un po' collegato a quello che dicevo prima, non affrontarla come qualcosa di incredibilmente nuovo e assurdo che non ci è mai capitato finora, no? Mi spiego meglio. Si tratta ovviamente di un'infrastruttura tecnologica potentissima, rivoluzionaria, molto importante potenzialmente, ma sottolineerei questo potenzialmente, perché non lo è a qualsiasi costo. Cioè ci sono molti modi di usarla, è appunto complessissima, ci sono tantissimi utilizzi che se ne possono fare. Il punto è collocarla in una storia, no? Quindi tantissime altre tecnologie, penso una cosa che i maturandi conoscono molto bene sono i social media, ad esempio, no? E quindi provare a fare anche dialogare altre tecnologie, altri strumenti tra di loro, e riconoscere che tanti di queste hanno causato sconquassi o dubbi o paure simili in altri momenti storici.
9: Quindi appunto contestualizzarlo in una linea del tempo. E c'è una terza sfumatura che vuoi proporre?
16: Sì, la terza, diciamo, è legata al fatto che non diamo per scontato una cosa su cui io sto lavorando molto ultimamente, proprio ispirata dal dibattito, no? Che mi sembra ci sia in questo momento, e dal modo in cui si parla di intelligenza artificiale, è che si dà molto per scontato che faccia alcune cose, no? Ad esempio che aumenti l'efficienza, l'ottimizzazione, che riduca il tempo, che ci liberi il tempo, Io proverei a invitare i maturandi a mettersi in questa prospettiva e chiedersi se veramente è così, ad esempio per l'utilizzo che fanno loro. Quindi una cosa che inviterei a fare è partire dalla propria esperienza e non da quello che si sente dire che questa tecnologia fa, partire dalla propria esperienza e trarne alcune conclusioni.
9: Beh. Mi sembrano tre spunti importantissimi e non solo per l'esame di maturità. A tal proposito vi voglio ricordare il bellissimo libro scritto da Diletta, che è Tecnologia della rivoluzione, perché appunto è un'analisi critica importante e necessaria del periodo che stiamo vivendo. Grazie davvero a Diletta Ice Kiss per essere stata con noi. Ciao.
16: Grazie,
9: Diletta.
16: Ciao, grazie, ciao, ciao. In bocca al lupo a tutti.
9: Ciao. Abbiamo ancora una manciata di minuti prima delle GR. E torniamo a Bologna, torniamo in un liceo ed è il liceo Righi. E lo facciamo perché è una delle scuole dove frequentata da uno dei ragazzi, come è successo ahimè a Milano e non solo, uno dei ragazzi deceduti nella tragedia di Crans-Montana, che ha comunque caratterizzato questo anno scolastico. Si chiama Alessandro Buzzoni, è il rappresentante del liceo Righi e volevo averlo qua con noi perché appunto è comunque stato un anno difficile, è un anno che però si conclude anche per lui e anche per loro con l'esame di maturità. Ciao Alessandro.
10: Ciao Alessandro.
17: Ciao.
9: Ciao, come
17: Ciao,
9: stai?
17: Buonasera.
9: Ciao, grazie.
17: Bene.
9: Ricordiamo che la tua
17: scuola... Bene, grazie, un po' di tensione.
9: Chiaro. La tua scuola, il tuo liceo era frequentato da Giovanni Tamburi e avete fatto tantissime attività per Giovanni e di fatto per tutte le ragazze e ragazzi che hanno perso la vita in questa tragedia. Un anno che va segnato. Cosa si prova a parlare di maturità dopo un anno così?
17: Ma sicuramente è stato un percorso complicato, anche è stata la mia prima esperienza da rappresentante. Giovanni è stato forse l'apice di questo percorso, ma comunque crediamo di averlo superato nel migliore dei modi e anche per ricollegarmi alla domanda nel modo più maturo possibile e più collettivo possibile, anche con l'intervento dei suoi genitori davanti a tutti, dei fratelli. Quindi comunque credo di... da rappresentanti di aver superato la faccenda e diciamo aver fatto sentire tutta la scuola accolta, ecco, in questa tragedia, i suoi compagni di classe, e comunque siamo riusciti a superarla.
9: Beh dai, credo che sia importante, no? Poi proprio hai parlato di noi, di una comunità che si è poi stretta attorno, certo, alla famiglia. E c'è paura per, sì, domani?
17: Abbastanza, però comunque tanto che ci prepariamo, diciamo abbiamo fatto il massimo, ecco. Difficile studiare in questo periodo sicuramente, non so se sono dei ragazzi che mi ascoltano, penso potranno capire,
10: certo.
17: Però è anche una soddisfazione potersi togliere un esame di questo tipo, finire un percorso di 5 anni, e quindi dai, comunque ansia ma anche felicità di,
10: certo,
17: di finire il percorso.
9: Anche voi andate a festeggiare questa sera tutti assieme?
17: Sì, noi siamo qua davanti a scuola con una cinquantina, un centinaio di persone,
10: wow,
17: musica e basta. Fra mezz'ora però tutti a casa, che ovviamente la sveglia ritorna a suonare presto.
9: Ciao Alessandro, in bocca al lupo, grazie per aver condiviso con noi questo momento. Ciao Alessandro. Finita la prima ora di questa maratona che ci accompagnerà fino a mezzanotte per raccontare la notte prima degli esami. Adesso il GR e poi torniamo qua in diretta io e Francamente.
10: A dopo.
18: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
19: Grazie amore, ma gli anni passano.
18: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
18: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Un saluto. Approfondiamo le soluzioni di Telepass Business per supportare la mobilità dei dipendenti e delle aziende a 360 gradi. Ce ne parla Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
21: Con Telepass Business la mobilità per i tuoi dipendenti è semplice. Ogni collaboratore ha tutto per i suoi spostamenti. un telepass, un'app con i servizi di mobilità e una carta aziendale per le spese in trasferta. E poi con l'app digitalizzi la nota spese in pochi tap. Pedaggio, carburante, ricarica elettrica, strisce blu, hotel e ristoranti. Tutto è tracciato in automatico e puoi fotografare fatture e scontrini da allegare alla nota spese. Con l'opzione Switch, inoltre, i collaboratori possono usare i servizi di mobilità anche per gli spostamenti personali, con l'addebito separato direttamente sul conto corrente privato.
20: Scopri di più su telepass.com/business.
0: Sono le 22.

0: SR24, il sole 24 ore.
1: Trump, l'accordo con l'Iran porta il mio nome, Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Via libera definitiva alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Stellantis, filosa in audizione, riparte la produzione in Italia, nuovi modelli per gli stabilimenti. Ai mondiali di calcio un'altra sorpresa, il Congo blocca sull'1-1 il Portogallo di Ronaldo. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Con questo accordo, che si chiama Accordo Trump, l'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare. Lo ha detto il presidente americano Trump al termine del vertice del G7 di Evian, battezzando l'intesa così, con il suo nome. Il testo dell'accordo dice chiaramente che l'Iran non avrà mai il nucleare, l'arma nucleare. Non c'è scritto che potranno averla fra 5, 10 o 20 anni. Questo accordo dispone che loro seguano la strada della cooperazione, così avranno l'opportunità di sopravvivere, ha aggiunto Trump in conferenza stampa. Intanto in Israele è da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
2: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri, azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento, che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria del vertice, si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale. Anche se, sottolinea sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente l'Unione Europea o entro un termine stabilito, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. È approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, l'italiano Antonio Filosa, in audizione parlamentare. Sentiamolo.
3: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 15% delle vendite, del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Ora andiamo oltre. Portiamo l'Eicara a Pomigliano. Investiamo oltre 1 miliardo di euro ad Atessa per la nuova generazione dei veicoli commerciali, portiamo una nuova Alfa Romeo a Melfi, rilanciamo Maserati con il piano che presenteremo entro dicembre a Modena, continuiamo ad investire con oltre 5 miliardi solo per l'innovazione nei prossimi 5 anni, riportiamo al centro la filiera italiana con oltre 7 miliardi di acquisti annui.
1: E chiudiamo con i mondiali di calcio, con la sorpresa che arriva dalla partita che ha aperto il gruppo K con l'1-1 con cui la Repubblica Democratica del Congo ha bloccato il Portogallo di Cristiano Ronaldo allo Justo Stadium. Portoghesi in vantaggio al 6° del primo tempo con un colpo di testa di João Neves, il pari del Congo al 50° del primo tempo con un gol di Wissa. Per i congolesi anche un palo. Da pochi istanti in campo a Dallas, Croazia e Inghilterra nel big match che apre il gruppo L dopo 5 minuti di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0. Grazie.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
7: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
8: La notte prima degli esami.

0: prima degli esami in diretta su Radio 24. Io sono Federico Taddia e questa è Francamente, che non solo è al mio fianco ma anche la voce di questo pezzo cattedrale.
1: Hai capito? Mi sono proprio sdoppiata. Ciao Fede, rieccoci. Prima ora andata, continuiamo.
0: Tra l'altro cattedrale, insomma, è anche un ripassone per la maturità, perché sono citati un po' di personaggi.
1: Sì, ci sono Giordano Bruno, che penso sia ancora nel programma di filosofia, e Giovanna d'Arco. Beh, che per me sono due figure incredibilmente pop, due grandi amanti della libertà in modo diverso, no? Da una parte un amore che si esprime con la fede, quello di Giovanna d'Arco, e dall'altra invece Giordano Bruno, che immagina questi infiniti mondi.

800 00 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, se volete raccontarci il ricordo della vostra maturità, o se invece siete lì che non riuscite a dormire, state ascoltando la radio e avete voglia appunto di condividere con

0: noi le vostre ansie, insomma, questo è il numero verde, oppure i vostri messaggi al 349-238-6666. Noi nel frattempo continuiamo a giocare col Toto Traccio.
1: Eccoci.
0: Sì, perché in questi giorni ho guardato quelli che erano appunto... Sì.
1: Hai dato uno sguardo.
0: Uno sguardo. Sui titoli possibili, più probabili, più auspicati anche, che sai, tutta un'analisi strana e bizzarra.
1: Certo. Però
0: uno dei temi che spesso è saltato fuori è quello del disagio giovanile, o comunque del rapporto tra le varie generazioni. Sì, mi piace, cerchiamo
1: importante,
0: di dare anche qui importante qualche suggerimento, e abbiamo chiamato l'esperto, il competentissimo, è un amico, quindi sto scherzando, ma insomma sicuramente una delle professionalità più lucide su questo argomento. Un piacere avere qua con noi Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao Federico, ciao, francamente piacere. Buona serata a tutti.
1: Piacere mio, dato che Federico già ti conosce.
0: Matteo, partiamo dal tuo esame di maturità, che ricordo hai?
2: E solo questo, 21 luglio 1984, sabato, ho fatto l'esame orale che concludeva, all'epoca si finiva tardi, sono tornato a casa e mi ricordo questa sensazione meravigliosa di libertà guardando un video degli, che all'epoca era cult di video music, Psychedelic Farce Heaven, che ballavano sotto la pioggia con un senso di libertà assoluto.
0: Fantastico.
1: Immagine bellissima.
0: Ma sì, no, anche perché quello che uno... Ognuno ha un ricordo, un'immagine, una sensazione legata all'esame.
1: Quella cosa,
0: in questo caso è
1: certo,
0: molto specifica.
1: Ottimo, chapeau.
0: Allora Matteo, intanto vorresti che domani uscisse tra le tracce il tema del disagio giovanile, o comunque una riflessione sull'essere giovani oggi?
2: Ma prima fammi dire una cosa, vi seguo dall'inizio, bellissima trasmissione, tra l'altro è servita a me e a mio figlio, che dicevate prima ci sono anche gli esami di terza media
0: sì.
2: E lui li sta facendo, e siccome c'ha una tesina sull'intelligenza artificiale è stato perfetto, visto che se ne è appena parlato.
0: Ottimo.
2: Guarda, non so se lo vorrei, però come dire, non credo neanche uscirà così, però insomma qualche suggerimento possiamo provarlo a dare, se mai uscisse qualche cosa che riguarda appunto il disagio dei giovani.
0: Dai, tre possibili direzioni che i ragazzi o le ragazze potrebbero così prendere per poter sviluppare un pensiero.
2: Ma guarda, potremmo fare così, siccome siamo, io sarei per spingere di dire tutto quello che si sente autenticamente, ma bisogna sapere sempre il contesto. Direi quello che si sente, quello che si sa e quello che vogliono sentirsi dire gli adulti e gli insegnanti. Quindi partirei da quello che si sente, che è... se parliamo di disagio giovanile devi sentire che sei il massimo esperto, stiamo parlando delle emozioni che hai provato in questi anni, che hai sentito, che hanno sentito la tua ragazza, il tuo partner, i tuoi amici, e quindi partirei da questo autentico sentire. Poi, essendo l'esame di maturità, piace sempre un collegamento, quindi al sapere, magari non necessariamente a qualche cosa di classico e studiato, un film, un brano musicale, qualche cosa, quindi il tuo sentire che si lega a quello che sai. E poi non deve mancare assolutamente il lavacoscienza degli adulti, parlare che è colpa dei social network, quindi bisogna assolutamente scrivere, così.
1: Ottimo.
2: È contento anche il ministro che ne parla tutti i giorni, che siete tutti dipendenti da internet, anche se scientificamente non è dimostrato, e che purtroppo i social vi hanno resi depressi, ansiosi, e che non c'entra niente la politica degli adulti, le guerre, il disboscamento del pianeta, e che diventerete più poveri di noi. Questi sono i miei tre consigli.
0: E per fortuna c'è il nuoto, però, vero, che salva da tutto.
2: Sì, vuol dire, sì, si potrebbe dire, ma questo non lo so, se piace più ai genitori e ai pediatri dire che fai il nuoto, lo sport completo, l'ha detto anche il pediatra. All'insegnante della maturità meglio dire che sono stati i social a rovinarti.
0: Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, il bellissimo libro che sta promuovendo in questo periodo Matteo, ma al di là della promozione è un'ottima lettura, soprattutto per noi adulti. Guarda, parafrasando questo chiamami adulto, secondo te uno studente, un maturando, può chiudere l'esame di maturità pretendendo dalla commissione di essere chiamato maturo?
2: Penso che nonostante tutto il fatto che ha perso una valenza, rimane il momento in cui chiudi l'adolescenza, poi inizia una nuova fase. Quindi non lo so se dipende dagli insegnanti, inutile dirlo, 800.000, certi straordinari che si commuoveranno, saranno autentici con i loro studenti e sentiranno che crescono, altri che lo vivranno meno bene, ma sicuramente è un grande

0: grandissimo passaggio, perché si chiude un'epoca in un certo senso. Questo rimane, è forse l'unico rito di passaggio rimasto in Italia, a parte appunto l'avere uno smartphone di proprietà.
1: Rimasto. Grazie davvero Matteo Lancini, e adesso ti lasciamo però appunto nelle vesti di padre, perché c'è questo esame di terza media che incombe, quindi giustamente devi andare a fare il tuo mestiere di papà. Ciao Matteo.
0: Devo,
1: grazie,
0: costringerlo ad andare a letto, insomma, soprattutto grazie a voi, buon grazie proseguimento,
1: buonasera,
0: grazie.
1: Ciao, ciao, buonasera. Ciao,
2: ciao, ciao.
1: Franca, prima stavamo leggendo di un altro maturando che in queste ore, insomma, attenzione, ansia. So, la notizia ti ha sorpreso, perché parlavamo di Pupo, tuo collega.
2: E guarda, che... per me è tra l'altro un onore, no? Essere detta collega di Pupo. Io pensavo tu mi stessi prendendo in giro.
1: E invece no.
2: Rispetto a questa notizia.
1: No, su tutti i giornali, domani sarà anche lui sui banchi, darà la maturità e non la data, l'aveva promesso alla mamma, diceva prima Giulia, giusto? E quindi domani mattina sarà lì, scriverà una canzone, credo, come traccia.
2: Certo, col suo bel dizionario, chissà.
1: E i giornalisti hanno anche chiesto come avrebbe passato la notte prima dell'esame.
2: Non so se voglio...
1: Lui ha risposto facendo l'amore.
2: Ecco, io che avevo detto, un attimo, Fede, aspetta, no, tu come un treno, facendo l'amore, beh, possiamo dire, ma poesia.
1: Sì, sì, sono poesia. Serate così. Ma ho un altro amico che questa sera sta vivendo l'esame di maturità a modo suo.
2: In questo modo?
1: No, non credo.
2: Ok.
1: Che è Fiorello, perché appunto ci sono anche i genitori coinvolti la notte prima degli esami.
2: Questo è vero. Alle volte, io ad esempio, adesso sentendo parlare Matteo, no, mi sono resa conto di questa cosa, ruolo anche dei genitori, no, che devono rassicurare, ma magari allo stesso tempo anche loro sono emozionati per questo rito di passaggio dei figli.
1: Sì, sì, quindi Fiore è lì perché sua figlia domattina, Angelica, darà l'esame, ed era più in ansia lui di Angelica in questo periodo. Sì, sì,
2: certo,
1: sì, sì.
2: Certo.
1: Così. Ma a proposito di ansia, andiamo con una maturanda, e che insomma anche loro si sono preparati alla grande per questo appuntamento. Maturanda del liceo Volta di Milano, diamo il benvenuto a Ludovica Alicicco. Ciao Ludovica.
2: Ciao Ludovica.
3: Ciao a tutti, buonasera.
1: Come
3: buonasera.
1: Stai? Come stai? Come stai?
3: Allora, adesso che manca così poco, devo dire che un po' di ansietta si fa sentire, però. Però allora è un'ansia, devo dire, diversa da quella dei normali compiti in classe, e spero di riuscire a gestirla come ho sempre fatto anche con lo sport, quindi anche questa prima parte di preparazione l'ho vissuta tutto sommato bene, grazie allo studio assieme ai miei compagni e alla possibilità di confrontarci, quindi...
1: Però poi sei lì, insomma, come nello sport, arriva il momento della gara e bisogna buttarsi. Ma l'ansia per cosa? Cioè, hai paura di fallire, hai paura di dimenticare tutto, hai paura di un inciampo finale? Qual è la fonte primaria di quest'ansia?
3: Ma allora, non riuscirei a definirla benissimo, perché appunto non è l'ansia solita del compito in classe che va male. Forse è più qualcosa, non lo so, legato al fatto che è la fine del percorso, quindi è un traguardo importante, sento un po' la pressione appunto di dover finire in bellezza, diciamo.
2: Certo.
1: E guarda, ti abbiamo convocata anche per questo racconto, perché Ludovica, avete avuto un'esperienza particolare voi di preparazione a questo esame di maturità, è vero, in questi mesi, cosa avete combinato?
3: Sì, sì. In questi mesi abbiamo realizzato un progetto molto interessante riguardo alle madri costituenti, anche in vista dell'anniversario degli 80 anni della Repubblica, e questo progetto è stato poi riconosciuto anche da parte del Presidente della Repubblica, appunto, quando gli abbiamo inviato una lettera con insieme i nostri lavori, e non ci aspettavamo una risposta in realtà quando l'abbiamo mandata, cioè ci faceva piacere ovviamente mandarla, ma siamo stati sorpresi e molto soddisfatti quando poi l'abbiamo ricevuta.
1: Non è male.
2: Caspita, bellissimo, bellissimo questo dialogo, no?
1: E parte di questo lavoro sarà utilizzata anche per l'esame di maturità?
3: E allora, diciamo che questo lavoro fa parte del nostro programma di educazione civica.
1: Ok, certo.
3: Quindi sicuramente può emergere durante l'orale, e in realtà io spero un po' che succeda, perché sarei sicuramente

0: pronta. Quindi sì, poi anche se nel tema io adesso faccio le corna, dovesse uscire qualcosa inerente, sarebbe molto positivo.
1: Non sarebbe male.
2: Direi
1: proprio di no. Va bene, ma adesso vai a letto, che fai? O anche voi fate festa davanti alla scuola?
0: Ah, noi abbiamo festeggiato un paio di sere fa le 3 notti dall'esame, perché così stasera ci riposiamo un po', però sì, l'altra sera abbiamo festeggiato bene, tutti insieme.
1: Quindi avete mantenuto fede alla tradizione, ma con moderazione, diciamo, 3 giorni prima.
2: 3 giorni prima. Anticipa, beh, una soluzione, posso dire, interessante anche questa. Un altro consiglio per chi vuole festeggiare, ma comunque andare a letto a un orario decente. È ottimo.
1: Un ottimo compromesso.
0: Siamo stati responsabili.
1: Brava.
2: Maturi, molto maturi.
1: Ludovica, in bocca al lupo a te, a tutti i tuoi compagni e le tue compagne di classe. Complimenti per il bellissimo lavoro che avete fatto, che è stato poi pubblicato anche su 7 del Corriere della Sera. Insomma, c'è stato un bellissimo servizio, e bravi. Ciao e buonanotte.
0: Bocca al lupo. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie mille, buonanotte.
2: Ciao.
1: Continuiamo con le tante voci in questa notte prima degli esami. Vi ricordo ancora 349-238-6666 per i vostri messaggi, anche i vostri in bocca al lupo, le vostre critiche, i vostri incubi legati all'esame di maturità, o all'800-24-0024, il numero verde per le vostre chiamate in diretta. Noi continuiamo con gli ospiti, anche per appunto cercare di estorcere qualche suggerimento, qualche dritta,
2: informazione,
1: sì, da chi è anche competente, no?
2: No,
1: magari sei un'attrice, ti trovi comunque davanti al pubblico, la commissione d'esame è un pubblico,
2: alla fine quello è un palcoscenico,
1: puoi usare comunque qualche strategia, insomma,
2: sa chi potrebbe aiutarci
1: un'idea ce l'avrei. Diamo il benvenuto in questa notte prima degli esami a Martina Tinirello dei The Jackal. Ciao Martina.
3: Ciao Martina. Ciao Fede, ciao Francamente, che bello conoscerti, io sono una super fan.
2: Dai.
3: Quindi è proprio bellissimo.
2: Reciproco.
3: Ciao.
1: Allora, quando ho scritto a Martina, le ho chiesto: dai, hai voglia di venire con noi in questa notte prima dell'esame? Ho detto sì. Quindi
3: ma poi a parte che sto rivivendo, sto proprio empatizzando. Cioè, raga, mi state facendo, ho la tachicardia perché io sto seguendo tutta questa diretta e sembra che domani debba andarci io a fare di nuovo la maturità. Incredibile.
2: Beh, vorresti andarci? Tu fai parte di quel gruppo di persone che ci hanno risposto sì, io lo rifarei domani.
3: Allora, io l'ho vissuta malissimo e proprio per questo forse la rifarei, per cercare di sovrascrivere il ricordo, perché
2: risemantizzare
3: i genitori. Sì, esatto, risemantizzare. Io parlavate di genitori, no? Che anche loro fanno questa esperienza. Io li ho martoriati, i miei genitori, perché all'epoca la maturità l'ho vissuta veramente con tantissimissima ansia.
1: Okay.
3: E ho fatto lo scritto, proprio andato giù, liscissimo. Poi, quando è arrivato il momento di fare l'orale, mi è venuta un'insonnia devastante. Mm-hmm. Devastante. Io proprio non riuscivo a prendere sonno di notte, e siccome i miei genitori, fortunatamente per loro, sono separati, cioè per mia madre mi ha spedita a casa di mio padre, perché io praticamente non riuscivo a dormire e disturbavo anche il suo sonno, quindi la poveretta mi ha proprio spedita da mio padre, ha detto tienitela, cioè non so cosa vuoi fare, dalle una botta in testa, però mi ha proprio spedita a casa sua.
1: Hai citato papà, e devo aprire una parentesi, chiedo scusa se sospendo un attimo il tema maturità, però l'ansia, la presenza del genitore, ma quando sei tu figlia che devi essere presente in una prova importante del tuo papà, cosa succede? Perché io ho conosciuto Martina pochi giorni prima che suo padre facesse il saggio di fine anno di una scuola di musical.
2: No, vabbè.
1: L'ho vista anche sui social.
2: Incredibile, incredibile, sì. Numero uno.
3: Ed è stato bravissimo. Mio padre ha appena compiuto 61 anni e praticamente il classico padre che mi ha sempre supportata. Io non posso dire niente nel mio percorso artistico, nelle scelte che ho fatto, però è il classico padre che mi ha detto: sì, ok, fai l'attrice, però un piano B comunque ce lo devi avere.
1: Ok.
3: E stacco, 15 anni dopo c'è lui sul palco che fa il musical, che si è iscritto a una scuola di musical. Tra l'altro biglietti costosissimi, proibitivi. Cioè.
1: Ma era teso, anche lui aveva una notte prima dell'esame, di fatto. Cioè,
3: sì. Allora lui mi ha detto: guarda, alle prove ho sbagliato tutto. Mm-hmm. poi però in scena ho sentito il fuoco, cioè quelle cose proprio, ha sentito il fuoco lui, ha sentito questo brivido, però mi ha anche detto

0: di arrivare alla prova che mi dimentico tutto quello che ho studiato. Cioè di studiare tanto prima e poi a un certo punto di mollare, buttarsi, proprio mollare gli ormeggi, fare il possibile e poi veramente qualche momento prima dirsi veramente un grande sti cazzi, scusate il francese.
1: No, rende l'idea, quando serve.
0: E poi un altro consiglio invece è questo di Elizabeth Debicki, che è un'attrice che ha interpretato Lady Di in The Crown. Lei dice: a me aiuta tantissimo prima di una grande prova sapere che dopo andrò a fare un aperitivo.
2: Cioè, è vero, certo.
1: Sì, darsi un obiettivo.
2: Una piccola ricompensa.
0: Esatto. Io so che andrò al cinema con i miei amici, andrò a cena con i miei amici, perché così abituo il mio corpo e la mia testa a pensare che la vita non finisce domani, c'è sempre il futuro,
2: certo.
0: Il dopo.
1: Martina Tinirello, seguitela sui social, seguitela con tutti i bellissimi lavori che, insomma, che fate con De Giacala, ma non solo, perché sei anche a teatro con un collettivo, insomma, nella tua pagina ci sono tutte le coordinate per seguirti in teatro, sui social, in TV, ovunque.
0: Faccio un po' di tutto un po'.
1: E vai.
0: Di tutto un po'.
1: Grazie davvero.
0: Grazie.
1: Ciao Martina.
0: Grazie a voi, veramente.
1: Ciao
2: Martina, buona serata, ciao.
0: Ciao.
1: E via numero verde 800240024, andiamo a Rimini, dove qualcuno domani farà l'esame, ma lo farà nelle vesti di professore. Ciao Fabio.
2: Ciao Fabio.
3: Ciao a tutti.
1: Membro interno o esterno della commissione?
3: Membro interno.
1: Ok, quindi hai i tuoi ragazzi e le tue ragazze.
3: Ho i miei ragazzi, mi torna.
1: E com'è la notte prima degli esami di un professore?
3: La notte prima degli esami professore ha un po' di ansia per i ragazzi stessi, certo. Ma al tempo stesso ai ragazzi vorrei dire rilassatevi, godetevi l'esperienza.
2: Mm-hmm. Questo è importante, no? Anche quello che diceva prima Martina, godersi anche quel momento, no? A un certo punto dire sti cazzi e andare.
3: Esatto.
1: Tu cosa insegni, Fabio?
3: Io insegno filosofia.
1: Ok, e in un liceo o scienze umane? Yeah. Un liceo classico. E quindi domani sarai lì con le tue ragazze e i tuoi ragazzi, ma avete un gruppo WhatsApp? Ti stanno scrivendo ancora? Stanno cercando di carpire i possibili temi o li hai
3: silenziati? Allora, una ragazza ha provato a scrivere e a chiedere di essere interrogata all'orale sulle cose che voleva lei, ma ci siamo rifiutati con grande fermezza. Assolutamente sarebbe un brutto gesto.
1: Però uno si prova.
2: Abbiamo detto fino adesso il coraggio di buttarsi
1: e di personalizzare l'esame.
2: Esatto. C'è stato un tentativo cassato, ma era un tentativo.
3: Esatto.
1: Fabio, guarda, cogliamo l'occasione, con l'occasione della tua telefonata all'800240024 per fare l'in bocca al lupo a tutti i professori e le professoresse che domani appunto saranno comunque impegnati con gli esami domani e nelle prossime settimane, e ringraziarvi anche per il lavoro bellissimo che fate con fatica, lo sappiamo, ogni giorno, però fate un lavoro il più importante del mondo. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Ciao Fabio. Ciao
2: Fabio. Ciao.
1: Noi ci fermiamo un istante e poi torniamo qui con la notte prima degli esami.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: L'università italiana cambia forma ed un ex

0: unisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: La notte prima degli esami.

0: francamente anche questo singolo nel nuovo album. Posso confessarti che questo è il mio pezzo preferito?
1: Davvero?
0: Sì,
1: davvero? Come mai? Perché parla di Berlino? Così,
0: sì,
1: per
0: perché...
1: come suona?
0: No, come suona? Perché l'89 comunque io ero, insomma, nel pieno della mia adolescenza e li ho vissuti quegli anni di cambiamento, di rivoluzione. Nel 90 ho fatto il mio primo viaggio al di là di quel muro che non c'era più.
1: Certo.
0: Quindi mi piace sia per le sonorità sia per il contenuto. Tenuto, insomma, gran pezzo, gran pezzo.
1: Mi fa piacere, mi fa piacere.

0: I vostri messaggi al 349-238-6666 continuano a tornare gli esami di terza media. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonello, sono un professore di lettere ma non alle scuole superiori quanto alle scuole medie. Sto ritornando proprio adesso da una lunga giornata passata con i miei alunni per preparare il loro colloquio orale che ci sarà proprio domani. È vero che questa è la notte prima degli esami di maturità, ma anche i miei pulcini hanno vissuto una giornata di ansia e preparazione, però siamo stati tutti insieme e abbiamo cercato di vincere assieme il timore. E
1: va, mamma questa... mia, insieme siamo tempesta, no, bellissimo, bravo.
0: No, parlavamo dei professori, del loro esserci, insomma mi sembra una bellissima testimonianza.
1: Molto.
0: E noi continuiamo a dare un po' di dritte invece a chi l'esame l'avrà domani, che sia di maturità o che sia...
1: Ma a questo punto che sia media, di terza media. Certo.
0: Vale tutto. Entriamo nel mondo della storia e lo facciamo con un grande divulgatore. Insomma, sta spopolando in rete e non solo, anche il suo nuovo libro sta andando alla grande, proprio perché sa spiegare la storia, ti fa appassionare la storia, ti fa entrare nella storia. Perché succederà ieri è il titolo del libro edito da Salani Editore. Sto parlando di Giacomo Panozzo. Ciao Giacomo.
1: Ciao Giacomo.
2: Ciao Federico. Ciao, francamente è un gigantesco piacere conoscerti. Anch'io grande fan, so che sono ripetitivo, ma è così.
1: Per noi Giacomo, un piacere.
0: Allora Giacomo, intanto prima di parlare del tuo essere divulgatore, del tuo essere content creator, di tuo essere persona capace di far appassionare la storia, parliamo della tua maturità e bisogna partire da lì.
2: Sì, voi parlavate peraltro adesso del muro di Berlino,

0: 89, io ho proprio scelto una traccia storica sul muro di Berlino all'epoca durante la mia maturità, peraltro è andata malissimo, quindi ecco, posso dire che quello che poi lo so, infatti io sono la persona peggiore indicata per poter parlare di storia all'esame di maturità, però va bene.
1: Ma scusa, ecco, andò male il voto finale o proprio
0: no, proprio il tema di storia, io non so come mai, ma ho fatto meglio matematica rispetto a italiano, cosa mai successa in tutti i miei anni di liceo, e invece lì è andata così. Ecco, non so ancora il motivo.
2: Le sorprese della maturità.
0: Però ho un bellissimo ricordo sulla maturità, perché abbiamo aspettato che l'ultimo nostro compagno finisse l'orale, tutti pronti, il nostro professore di matematica ci regalò una bottigliona da 3 litri di spumante, quindi l'abbiamo aspettato, e poi vi lascio immaginare cosa è successo dopo in un prato, così a bercela tutti assieme. Però è un bellissimo ricordo, perché ci siamo salutati così.
2: Certo.
1: E Giacomo, ci sarà anche la storia, appunto, insomma, poi una delle possibili tracce domani mattina, ovviamente, e può essere anche una delle materie da portare all'orale. Qual è il giusto approccio per non tanto innamorarsi a questo punto della storia, ma far innamorare il tuo interlocutore dall'altra parte, che sia un tema, che sia un'interrogazione della storia?
0: Beh, innanzitutto bisogna capire che parte di storia si va a trattare. Se c'è una traccia storica, gli argomenti possono essere tanti e tanto vari. Bisogna saperli padroneggiare, ma questo non vuol dire sapere a menadito le date, gli eventi, perché quello è un po' in secondo piano, il ricordo mnemonico della storia. È più saperlo contestualizzare in quello che è il suo scopo, lo scopo di quell'evento, che è sempre causa di qualcosa e conseguenza di qualcosa che c'è stato prima. Saperlo padroneggiare significa saper leggere con gli occhi di quel periodo qualcosa che ti può essere utile nel presente. E fare questa cosa la si può fare con qualsiasi argomento, però lo bisogna sapere, cosa che, ad esempio, per quanto mi riguarda, col muro di Berlino noi non ci eravamo arrivati col programma di storia, quindi era un po' senza strumenti all'epoca.
2: Certo.
1: Questo è vero, insomma, saperla padroneggiare, che poi non vuol dire sapere le date, no? Cioè, nel senso, bisogna anche saperle, sempre fa parte del contestualizzare, però c'è questa idea che la storia debba essere tutta mnemonica, no? Tu debba sapere dati, nomi, è altro, credo, la storia.
0: No, io sarei fregato se dovessi ricordarmi solo date e eventi, io con la memoria faccio veramente pietà, quindi no, meno male che non è così, perché no sarei veramente fregato.
2: Certo.
1: Tra l'altro, guarda, faccio la domanda al divulgatore, allo storico, che può essere utile anche nel caso uscisse la famosa traccia sull'intelligenza artificiale. Cosa serve studiare storia quando comunque tutto lo puoi trovare già in rete? Lo trovi, lo chiedi a ChatGPT, o lo, insomma, è lì a tua disposizione con un click.
0: Proprio perché in realtà tutto non lo puoi forse trovare in rete. Io mi sto divertendo come un matto in questo periodo a fare ricerca storica, cioè andare proprio negli archivi, che è come andare in miniera, no? Trovi un filone, lo segui e poi scopri che cosa salta fuori. E la bellezza di questo è che emerge finalmente l'essere umano. Noi ci dimentichiamo che la storia è la scienza che studia l'essere umano nel tempo, e quindi è fatta da uomini, da donne, da grandi, da piccoli, che sono esseri umani, esattamente come lo siamo noi, con vizi, virtù, pregi e difetti, e questa è la sua bellezza, che tutto viene mosso anche dalla casualità umana, e trovarla nei vari argomenti è meraviglioso, perché ti permette di restituire l'umanità alla storia e renderla molto più vicino a te, e quindi dargli anche tanto più valore.
2: Che cosa bella che hai detto, Giacomo, preziosa.
1: E poi c'è l'entusiasmo, che anche questo è un valore aggiunto importante.
2: Assai.
1: Grazie davvero, Giacomo, per essere stato con noi in questa notte prima degli esami. Ricordiamo ancora il titolo del tuo libro, Perché succederà ieri, che tra l'altro è un titolo bellissimo, edito da Salani.
0: Federico.
1: Ciao Giacomo, grazie.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a voi,
1: Giacomo.
0: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: In bocca al lupo a tutti.
1: 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp o SMS, 800-24-0024 per le vostre chiamate in diretta. E adesso, Franca, c'è un'esperienza bellissima.
2: Sono pronta, sono ormai, io da questa serata mi aspetto qualsiasi cosa.
1: Guarda, abbiamo seguito ormai con Non mi capisci in questi 2 anni, sono un gruppo di ragazzi, un gruppo l'ha fatto lo scorso anno e un gruppo l'ha fatto quest'anno, che hanno fatto la quinta superiore in maniera molto particolare. E una classe composta da ragazzi che non si conoscevano, quindi provenienti da tante classi diverse, e i 200 giorni di scuola li hanno fatti camminando.
2: Non è vero?
1: Sì. Hanno fatto scuola camminando per l'intero anno scolastico, e camminando passo dopo passo, pioggia dopo pioggia, vescica dopo vescica, si sono preparati per l'esame di maturità. E con noi c'è una delle maturande che ha partecipato al progetto Strade Maestre, un anno di scuola in cammino. Diamo il benvenuto a Ramon Bollo. Ciao Ramon.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao,
3: buonasera.
2: Ramon,
1: come stai?
2: Bello.
3: Bene, bene, sono tranquillo sul mio balconcino.
1: Le vesciche fanno credito, cioè nel senso fanno punteggio per l'esame?
3: Purtroppo no, se no partivo avvantaggiato.
2: Partivi bene, sì, ogni vescica ha un credito, caspita. Poi...
3: non sarebbe male.
2: Poi ci sono quelle che valgono di più, dipende da dove sono. Pazienza, prossima volta.
3: Ottima idea, proponetelo.
1: Allora, mo, non so se partire dall'inizio o dalla fine, nel senso... Non so se chiederti com'è stata l'esperienza o chiederti come stai oggi che l'esperienza è conclusa e domani appunto hai l'esame che ti aspetta. Che anno è stato?
3: Beh, questo è stato un anno sicuramente particolare per me, perché sono uscito completamente dalla mia zona di comfort e dalle mie esperienze di tutti i giorni. Quindi sono passato dalla mia vita in città ad Ivrea, dove andavo al liceo Gramsci, a passare un anno in giro per l'Italia facendo esperienze di tutti i tipi e conoscendo un sacco di persone diverse. Quindi è stato un anno che sicuramente mi ha cambiato, mi ha fatto crescere e anche mi ha fatto conoscere nuove parti di me, comunque, perché trovo che viaggiare ti aiuti a quello.
2: Certo,
1: ma infatti cioè, credo che hai bisogno di un esame tu per dimostrare che sei maturato?
3: Beh, questo è un ottimo spunto di riflessione, però come funzionano le cose adesso, sì, serve fare quell'esame e quindi bisogna essere preparati per quell'esame. Io prima di fare la maturità di domani ho comunque già sostenuto un esame, mm-hmm. un esame di ammissione su tutte le materie per verificare se ero idoneo a essere ammesso alla maturità. E ho dato questo esame circa un mesetto fa, è andato bene, sono stato ammesso e quindi mi sono anche abbastanza tranquillizzato. Cioè io arrivo alla maturità che non ho ansia, ma proprio perché non voglio arrivare con l'ansia alla maturità, voglio vivermela bene, e passarla sicuramente e poi iniziare una nuova vita comunque.
2: Un nuovo viaggio, un nuovo cammino.
1: Sì.
3: Sì, esatto.
1: Anche perché insomma avete camminato, ma avete anche studiato, alla fine avete fatto lezione, avete professori e professoresse,
3: certo,
1: con voi,
3: certo,
1: avete fatto, avete i libri digitali e i libri naturali, nel senso che li avete attraversati col vostro camminare, la storia, la geografia, la letteratura, quindi...
3: Sì, abbiamo proprio sperimentato anche sulla pelle alcune cose. Mm-hmm. Faccio un esempio... Parlando dell'Unità d'Italia, programma di quinta di quest'anno, ci siamo trovati in più luoghi dove la storia era proprio, cioè, impressa nel paesaggio. Ad esempio in Liguria c'è l'iscrizione della partenza dei mille, e lì in quella zona lì a Quarto abbiamo fatto il bagno, ad esempio. Il prof di storia mi ha fatto una piccola introduzione comunque e poi ci siamo divertiti.
2: Che bella questa cosa,
1: Farsi nella materia,
2: capito?
3: Sì, ce ne sono di storie così, ce ne sono di quest'anno.
2: Bellissimo.
1: Ho un'ultima domanda tecnica: pesa di più lo zaino quando ci sono i libri dentro pesa di più lo zaino che avete portato voi per un anno intero sulle vostre spalle, perché vi siete portati dietro casa di fatto?
3: Sì, direi la seconda, perché allora di sicuro più di 10 kg di zaino ce l'avevamo, e fare dai 10 ai 20 km al giorno con quello zaino non è uno scherzo, però ti forma anche quello.
2: Certo, il peso della cultura.
1: Brava. Questa era Strade Maestre, con noi Ramon Bollo. Ramon, in bocca al lupo a te, ma in bocca al lupo anche a tutte le tue compagne e i tuoi compagni.
3: Grazie
1: che
3: mille,
1: con te
3: ragazzi.
1: Hanno camminato e domani avranno appunto la maturità.
3: Anch'io faccio un augurio a tutti.
1: Vai, ciao, un abbraccio.
2: Ciao Ramon.
1: Ciao.
3: Buona serata, ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Noi ci fermiamo pochissimo, il tempo di una pubblicità, poi ancora qua con Non mi capisci.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di

0: Bellissima,
1: dove
0: bellissima.
1: ho riunito una serie di filosofi e personaggi del mondo della spiritualità, della poesia, Marco Guzzi, Guidalberto Bormolini, Don Luigi Verdi, un monaco zen, e insomma ci sarà tanto da ascoltare e da imparare.
0: Sì, in un luogo bellissimo, tra l'altro. Mentre l'11 agosto estate a Olivieri con Simone Cristicchi conversa, un dialogo concerto con Dario Incudine, anche questo è un bellissimo
2: Bello.
0: appuntamento. Buona estate, Simone, grazie.
1: Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Ciao,
2: Ciao
0: ciao,
2: Simone,
0: ciao.
2: ciao ciao.
1: Ciao.
2: Ah, però.
0: Anche la nostra collega Valentina Furlanetto ci scrive dicendo: Fede, domani esame della mia Camilla, anche qui la famiglia di Radio 24,
2: certo
0: appunto.
2: che
0: sì,
2: si
0: sì.
2: mobilita,
0: Sì.
2: La figlia, la sorella, certo.
0: Chissà Camilla quanto ha chiesto a Valentina sui temi di attualità, perché sai.
2: Lì non sai.
0: Anche perché, appunto, lo dicevamo prima, noi ragazze pensano che l'attualità sia la traccia su quello che è successo ieri l'altro,
2: Invece abbiamo detto che sono state blindate già da aprile.
0: Già da prima, quindi. Vabbè, però.
2: Si vedrà. Noi siamo con loro.
0: Assolutamente. A proposito di attualità, è il momento del GR, noi ci fermiamo, poi ancora qua 800 24 00 24, numero verde per le vostre chiamate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ancora un'ora insieme. Ancora un'ora in questa notte prima degli esami, ancora un'ora con tanta musica e tanti ospiti. A tra poco.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Sono le 23.
3: GR 24, il sole 24 ore.
6: Trump sull'accordo con Teheran: si potrebbe trattare anche più di 60 giorni finché si comportano bene, non mi interessa. Meloni dopo il G7, vertice importante di cui essere soddisfatti. Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti irregolari in Europa. Mondiale di calcio, doppietta di Kane, ma i croati non mollano, 2-2 tra Inghilterra e Croazia dopo il primo tempo. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, lo ha detto Donald Trump, sottolineando che potrebbe servire più tempo per un accordo definitivo con Teheran. Finché si comportano bene non mi interessa, ha osservato il presidente. E le truppe americane resteranno nel Golfo probabilmente ancora per un po', ha detto lo stesso Trump ai giornalisti all'aeroporto di Orly, dove è atterrato per poi andare a cena alla Reggia di Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Rispondendo a una domanda sulla presenza militare americana nella regione, Trump ha detto: direi di aspettare ancora un po' per vedere come va. Wall Street intanto chiude in forte calo dopo la prima riunione della Fed dell'era Kevin Warsh, che ha mantenuto tuttavia inalterati i tassi di interesse. Il Dow Jones perde lo 0,97%, il Nasdaq a meno 1,34%, S&P 500 meno 1,21%, euro a 1,1490 sul dollaro. Al termine del vertice del G7 di Evian, conferenza stampa della Premier Meloni, si sono appena chiusi i lavori di un vertice

0: vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto. Sentiamola.
1: Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Abbiamo avuto occasione di approfondire tutti i principali temi dell'agenda internazionale, dalla guerra in Ucraina alla situazione in Medio Oriente, dalle partnership globali alla crescita economica condivisa, allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
0: Via libera definitiva alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Secondo il regolamento, approvato coi voti del PPE assieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio in un paese terzo. E ora parliamo di caccia.
2: Sono oltre 900 gli emendamenti presentati in gran parte dal centro-sinistra al contestato disegno di legge sulla caccia. Voluto dal ministro Lollobrigida, il provvedimento amplia la possibilità di abbattere specie che ora non sono cacciabili, come il piccione di città, estende le aree in cui l'attività venatoria può essere praticata, includendo ad esempio anche le spiagge, e ammette la caccia anche nei periodi di migrazione e in quelli immediatamente precedenti alla riproduzione, che serviranno anche a frenare la diffusione dei cinghiali, diventata un problema per l'agricoltura, sottolinea la maggioranza. Dure critiche arrivano invece dalle opposizioni, secondo cui la legge rappresenta un grave passo indietro che mette a rischio ecosistemi, specie selvatiche e aree protette. A bocciarla sono anche tutte le associazioni ambientaliste. La Lipo ha anche rivolto un appello a Papa Leone, il quale ha risposto definendo il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale, e assicurando che la Santa Sede non mancherà di promuovere il rispetto e la tutela del creato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E sarà proprio Papa Leone XIV in persona domani a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 a San Pietro. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo il sorprendente 1-1 imposto dalla Repubblica Democratica del Congo al Portogallo nella partita che ha aperto il gruppo K, sono in campo a Dallas per il gruppo L Inghilterra e Croazia. Dopo il primo tempo, risultato sul 2-2, inglesi avanti al 12° con un calcio di rigore ribattuto 2 volte di Harry Kane. Al 36° il primo pareggio croato con l'assist dell'interista Sucic per la rete del comasco Baturin. Al 42° ancora Inghilterra avanti col colpo di testa di Kane su azione di calcio d'angolo. Nel recupero del primo tempo è arrivato su assist dell'ex interista Perisic il 2-2 croato con Musa. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ancora per l'ultima ora del nostro speciale a Federico Taddia per la nostra notte prima degli esami. GR24 torna appunto a mezzanotte.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: Notte. La notte prima degli esami.

0: Gli esami, terza ora di questa maratona tutta dedicata ai maturandi, alle maturande, all'esame di maturità. Se potessi, è il pezzo di Francamente che qua al mio fianco mi stavi dicendo che è un pezzo dedicato a...
1: A mio nipote.
0: Che bello.
1: Mio nipote che ha 2 anni, quindi insomma fare la maturità tra un bel po'. Però è un po' quella sfida che forse noi adulti abbiamo, no? Cioè spiegare ai ragazzi o insomma alle generazioni dopo la nostra questo mondo che effettivamente sembra spesso il mondo del sottosopra per come vanno le cose.

0: 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta oppure i vostri messaggi al 349 238 6666, come ha scritto Thomas, che dice mi sarebbe molto piaciuto sentire la notte prima degli esami di Pupo, visto quello che avevamo detto.
1: Vero, vero.
0: Non si può, però siamo dalle parti di Firenze, andiamo infatti a Figline Incisa Valdarno, siamo in provincia di Firenze, con la storia bella di quelle che ci piace raccontare di un maturando, quindi domani mattina, adesso lo mandiamo anche a letto e siamo arrivati anche tardini, avrà l'esame, ma è la sua seconda prova a poche settimane, perché alle recentissime elezioni a soli 19 anni è stato eletto consigliere comunale.
1: Ma e quindi caspita, che
0: giovanissimo,
1: bello.
0: Il più giovane del comune, ovviamente, forse di tutta la regione toscana, e oggi anche maturando. Edoardo Gemma, ciao Edoardo.
1: Ciao Edoardo.
2: Ciao, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, come stai Edoardo? Come ti senti?
2: Bene, bene, io sto bene. C'è un po' d'ansia, un po' d'ansietta, ansia sana,
1: certo,
2: per l'esame di domani. Domani si parte finalmente.
1: Eh sì, primo giorno.
2: Ci togliamo un peso
1: tanto.
2: Tutti quanti. Sì, sì, certo.
1: Com'è passare, no, da consigliere a maturando? Che cosa cambia?
2: Beh, quello che cambia è che in questo periodo sono stato molto più abituato alla pressione rispetto a quanto non lo fossi mai stato prima. Uh-huh. Giustamente i momenti di ansia, di attesa che ho vissuto ultimamente non li avevo mai vissuti. Si sono concentrati tutti insieme, per l'appunto adesso.
1: Porello, una bella palestra.
0: Sì, poi è sempre questione di voti,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: da una parte sono i voti.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Dall'altra invece. Certo. Ma l'ansia è la stessa della notte prima degli scrutini, o è un'ansia degli scrutini, scusa, dell'apertura dei seggi e quindi del conteggio delle schede, o è un'ansia diversa?
2: Beh, è un'ansia diversa, perché mentre per gli scrutini ti devi affidare agli altri, giustamente, no? Alla fine i voti arrivano dalle persone che magari sei riuscito a convincere o che ti danno fiducia, ma per l'esame di maturità devi contare sulle tue forze, devi contare sulle tue capacità e sulla tua preparazione. Quindi
1: certo,
2: è un'ansia un po' diversa, chiaramente, però comunque si fa sentire.
0: Bravo, bravo, sto pensando. Domani il tuo essere consigliere comunale giocherà qualche ruolo, nel senso che secondo te, se non proprio domani, durante gli orali, la commissione chiederà qualcosa di questa esperienza parallela alla scuola?
2: Questo sì, ti posso già dire che so che i commissari sanno già che faccio il consigliere, perché insomma se ne è parlato tanto per via dell'età.
1: Certo.
2: Quindi i commissari già sanno, quindi mi sto già preparando, insomma, per parlarne della mia avventura da politica e da consigliere
0: anche
2: comunale, per parlarne all'esame orale, perché certo, giustamente sì, può anche avere un peso rilevante, una bella esperienza, una bella avventura.
0: Anche
2: se ne può parlare, può farti a
0: se
2: no?
0: Non è educazione civica questa, vero? Nel senso che
1: cioè nella pratica, certo.
0: Edoardo, volevo chiederti questo: a 19 anni come si fa a dimostrare agli adulti, ma qui lo chiedo più che per l'esame di domani, per l'altro esame, per quando appunto ti sei proposto e ti sei candidato, come si fa a dimostrare a un adulto che si è maturi?
2: Questa è una sfida, ti dico, molto difficile, perché avere la fiducia dalle persone giovani molto spesso è più facile, perché sei uno dei pochi che li può rappresentare fisicamente, no? Dove si possono riconoscere. Per gli adulti invece non è sempre così, perché hanno già i loro amici, hanno già le loro conoscenze, persone che sono già in politica da più tempo di te, e inizialmente anche colleghi, quando ti vedono per la prima volta, hanno qualche dubbio, dubitano un pochino, ma giustamente, perché sei una persona nuova, sei giovane, devi dimostrare che sei in un posto perché te lo meriti, perché sei capace, e non solo per la tua età. L'etichetta che ci troviamo addosso, io e tutti quegli altri della nostra età, dobbiamo riuscire a scollarcela di dosso, ma non è così difficile. Ti posso garantire che non è così difficile, perché dimostrare appunto la propria capacità, se uno effettivamente ce le ha, non è così difficile. l'apertura da parte degli adulti avviene col tempo, ma non si deve aspettare neanche troppo, meno di quanto mi aspettassi, devo dire la verità.
0: E via. Grazie Edoardo, in bocca al lupo per domani.
1: Spacca tutto.
2: Grazie mille,
1: ciao.
2: grazie mille.
1: Ciao,
2: buona
1: ciao.
2: Serata.
1: Grazie.
0: E noi continuiamo con la nostra carrellata di ospiti ed è un vero piacere avere qua con noi questa sera Frank Energy. Ciao Franky.
1: Ciao Franky.
3: Ciao Federico, ciao a tutti.
0: Come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Aspetta che un piccolo fuori programma, Stelli, Franky, Pietro, mi puoi mettere la sigla intera della notte prima degli esami, che volevo farla ascoltare un attimo a Franky? Beh, adesso andiamo a pescare. Mi ha detto che è un regista, lui non è un veggente, quindi non può indovinare quello che io andrò a chiedere allo staff. Ascolta un po' questa sigla.
4: Notte. La notte prima degli esami.
5: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte.
4: Notte.
0: La riconosci questa voce?
3: La riconosco, sì, altro che.
0: Infatti,
3: la riconosco benissimo.
0: Sono anni che usiamo la tua voce per questa notte, quindi sei proprio un marchio di fabbrica ormai qui a Radio.
3: Allora era ora che arrivasse anche la mia di notte.
0: Frank, guarda, vado diretto alla domanda per la quale ti volevamo avere qua questa sera. Intanto un ricordo della tua maturità.
3: Ho preso una cosa divertente, che in terza liceo ho avuto una professoressa di italiano, in liceo scientifico, una professoressa di italiano pazzesca, Raffaella 48, dantista, e quindi che ci ha immerso completamente in Dante Alighieri. E poi questo succedeva a Caserta. Poi l'anno successivo mi sono trasferito a vivere a Città di Castello, ho cambiato quindi scuola e mi sono trovato con un professore meno carismatico, e infatti mentre l'Inferno di Dante l'ho studiato benissimo, il Purgatorio e il Paradiso praticamente non li ho letti. E quando sono arrivato profondamente impreparato su quella materia all'esame di maturità, sono stato l'unico, non so bene per quale motivo, culo probabilmente, enorme culo, che a ricevere una domanda su mi parla in generale, facendomi un quadro complessivo di Dante e della Divina Commedia, e ho ripetuto l'ultima interrogazione che avevo fatto 2 anni prima con la mia professoressa di Caserta e ho fatto un'ottima figura.
0: Vede.
1: Ma pensa te, vedi, no, questi professori, queste professoresse.
0: Ma vedi anche la fortuna a volte, l'incrocio tra
3: le alle volte. Non so se sarebbe, cioè, tanto lo chiama anche culo, che fa trombetta in un passaggio, quindi.
0: Franky, ma insomma, è un esame di maturità, è una prova, sei tu davanti a una commissione, sei tu che devi dimostrare quest'anno più di altri anni non solo quello che sai ma anche quello che sei. Qual è il potere delle parole in un'occasione appunto come quella dell'esame di maturità?
3: Beh, è un potere enorme, perché vieni pesato per ogni singola parola che scegli di usare o di non usare, e quindi è un momento di grande attenzione, cioè si viene scrutati prima che scrutinati, ed è fondamentale, diciamo, avere le idee chiare, cercare di avere la massima sintesi possibile, quindi scegliere oculatamente le parole, ma usare tutte quelle che servono.
0: Che è facile in teoria, vero? Poi quando sei lì davanti.
3: Si rischia di farsi prendere dallo sconforto, dalla foga, dall'euforia in alcuni casasi. Certo. No, bisogna farsi prendere dalla maturità.
0: Insomma, voi scrivete, cioè, francamente, qua con me, tu scrivi canzone. Quanto state attorno a una parola? A volte tanto, immagino, lì a limarla, a cercarla, a coccolarla, a curarla.
3: È più il tempo che la parola passa intorno a noi, rispetto a quello che... No, perché a un certo punto quando arriva la si prende al volo. Bisogna che la parola ci frequenti e si faccia notare in mezzo alle altre per poter diventare amici. Altrimenti va a bussare da qualche altra parte e ciao.
1: Questo è vero, no? Bisogna frequentare tanto le parole affinché ogni tanto tra quelle qualcuna spicchi per un'elezione che poi non si può nemmeno spiegare, è quasi un istinto.
0: Andiamo ad ascoltarci, sì. Andiamo ad ascoltarci qual è il potere delle parole.

0: Energy, il nuovo disco, il nuovo tour è potentissimo perché appunto c'è solo la voce, c'è solo la batteria. Sei andato in sottrazione per amplificare tutta la tua arte, Frankie.
1: Per puntare il riflettore sulle parole, sui testi, ho cercato di spogliare il più possibile le mie canzoni, lasciando lo scheletro del ritmo e vedere come questi testi si drappeggiavano su quelle ossa. E devo dire che il risultato è stato incoraggiante, al punto che ne abbiamo fatto insieme a Donato Stolfi, il batterista con cui ho ideato il progetto, un disco e adesso un tour che ci sta portando con un ottimo successo in giro per l'Italia.
0: Sì, sì, grande, grande energia. Ho avuto la fortuna di vederlo questo concerto.
1: Sei venuta alla prima a Bologna, è stata una bella festa.
0: Potente, potente, potente.
1: Adesso il dopodomani siamo a Roma, al Parco delle Valli. Il 2 luglio siamo al Castello Sforzesco a Milano. E poi andremo a Treviso, andremo a Livorno. Ma insomma, le date si trovano sui miei social, sempre aggiornate.
0: Un'estate a voce e batteria. Ciao Frankie, grazie.
2: Ciao Frankie, grazie, ciao infinite.
1: Ragazzi, grazie, in bocca al lupo a tutti.
0: E vai, ciao ciao.
2: Ciao Frankie.
1: Ciao.
0: E in questa notte appunto in cui vi stiamo dando un po' di suggerimenti, ho preso spunto anche da un libro molto molto bello per chiedere se camminare può essere anche utile per magari affrontare o combattere lo stress preesame, ed è un piacere avere qui con noi l'autore di questo libro, Enrico Brizzi. Ciao Enrico.
3: Ciao Fede, ciao a tutti. Per me fu un grande aiuto, nel senso che nei giorni precedenti agli scritti andai in montagna da solo coi libri e rimasi una settimana, diciamo, in ritiro. Avevo qualche materia un po'... avevo bisogno di tempo, ecco, non so come dirlo in maniera più delicata, e poter... aprire gli occhi la mattina davanti alle montagne, farti un'ora di cammino prima di metterti chino sui libri, concentrato fino ai punti e virgola, è stato per me di grande aiuto, anche perché mi ha permesso di sottrarmi allo stress del secondo voi cosa chiede, come andrà, mi sento svenire e compagnia bella, che invece provai in pieno naturalmente appena salito in treno, tornai in città per il tema e la prova, che nel mio caso fu di Greco.
0: Ma per uno scrittore o aspirante scrittore, anche se tu già tanto scrivevi ovviamente in quegli anni, com'è una prova d'esame, uno scritto, un tema, è come un romanzo da iniziare?
3: È come un romanzo da iniziare, un racconto, diciamo, un organismo narrativo un po' più ridotto rispetto a un romanzo, e se riesci a trovare il titolo giusto è proprio così. Se invece sei costretto a scegliere un titolo che non ti ispira, nonostante la scelta, è un po' un calvario più che un romanzo, un racconto.
0: Enrico, torno al tuo libro, Lezioni di cammino, appunto 10 cose che ho imparato viaggiando a piedi, perché appunto può aiutare il camminare per prepararsi all'esame, ma credo sia anche una bellissima esperienza, ed è stata la mia per esempio. Io ho dato l'orale dell'esame di maturità, ho preso lo zaino e sono salito sul lago Scaffaiolo, Corno alle Scale, Bologna, zone che tu conosci
3: e che mi preparo a battere di nuovo prossimamente con la vecchia tenda.
0: E vai, quindi insomma anche il cammino può essere l'esperienza del famoso viaggio di maturità. Una cosa che si impara camminando a piedi quando si ha 18-19 anni, secondo te?
3: Guarda, si impara la pazienza, perché a quell'età giustamente nessuno ce l'ha, si ha fretta di imparare, fretta di diventare qualcun altro, fretta di cambiare, giustamente si ha una grande inquietudine, che è l'altro nome della curiosità, dell'intelligenza, del sentirsi proiettati in un mondo nuovo dove hai tutto da assaggiare. Certo, la pazienza non è il tuo a 18 anni, 19 anni. Camminare ti insegna che mettere un passo dopo l'altro ti fa fare anche lunghi, lunghi cammini, ti insegna che un conto è dire potremmo andare, potremmo fare, ma poi finché non muovi fisicamente il primo passo, il famoso passo più lungo di tutti gli altri, quello per uscire di casa, siamo nel mondo della potenza e non andiamo mai nel mondo dell'atto, della cosa reale. Camminare ti insegna a conoscere i tuoi amici in una maniera totalmente diversa da come può accadere in città. Cioè, per me passare le vacanze con compagni di scuola è stato vederli in una maniera totalmente diversa, più profonda, più intensa, che ti lega di più rispetto anche al stare in trincea in banco gomito a gomito 5 ore al giorno.
0: Certo. Insomma, segnatevi tutto questo. Vabbè, se domattina avete l'esame da fare, ma poi si parla anche di vacanze.
3: In bocca al lupo a tutti. E aggiungo anche, così per spirito paterno, mettiamoci dentro anche i ragazzi che hanno gli orali di terza media.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Grazie davvero ad Enrico Brizzi per essere stato con noi. Ciao Enrico.
3: Ciao Fede, ciao, ciao, buoni cammini a tutti. Ciao.
0: E continua, continua questa camminata nella notte prima degli esami, una breve sosta, poi ancora qua in diretta con Francamente, la sua musica e un sacco di altri ospiti.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 18 giugno, anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. Generali condizioni di bel tempo, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro-nord, afa in aumento, notti tropicali, molte città, scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: La notte prima degli esami.

0: Bossa, francamente, in questa notte prima dell'esame, la nostra colonna sonora per prepararci alla prima prova. Quest'estate dove ti vediamo?
1: Quest'estate partiamo praticamente alla fine di luglio.
0: Sì.
1: Il 22 luglio farò questo cameo in Dannate, che è questo format di Carmen Consoli al Castello Sforzesco di Milano. E poi invece dal 25 di luglio al 4 settembre saremo con la band in giro per tutta Italia, con anche una piccola tappa a Stoccolma.
0: Vai.
1: Quindi insomma spero di vedervi.
0: E ci saremo, insomma, poi sui tuoi social ci saranno tutte le date. E con noi un amico, è torinese come te, ma so che vi conoscete da tempo.
1: Ha voglia.
0: È un grande piacere avere con noi Eugenio degli Eugenio in Via di Gioia. Ciao Eugenio.
1: Eccolo lì, ciao,
2: ciao.
1: Eugenio.
2: Prospetta, ciao.
0: Dobbiamo parlare sotto voce perché credo che il bimbo dorme.
2: Il bimbo dorme, ma sono nell'altra stanza.
0: Ok, okay. Però...
1: Piano piano. Sì. Tipo ASMR, no? Quelle cose lì.
0: Ma perché così poi Eugenio è andato per mesi a fare le serenate svegliando le persone per casa, vero? Però poi,
1: però poi giustamente
2: poi dopo... è la legge del contrappasso, colpisce tutti.
1: Di nuovo Dante, di nuovo Dante.
0: Eugenio, in questa notte prima degli esami stiamo ricordando un po' le nostre maturità, tu che ricordo hai?
2: Io un bel ricordo, una bella riunione di amici che brucia una maglietta di un amico che sembrava portasse sfortuna. Allora ci siamo messi una mattina e abbiamo bruciato questa maglietta grigia. Uh-huh. Che oggi, riguardandomi indietro, direi: ma cosa stavamo facendo? Però è stato un rito propiziatorio, ha portato bene.
1: Certo,
0: ci si aggrappa a tutto. E invece, che consiglio daresti alle ragazze e ai ragazzi che domani appunto si accingono alla prima prova?
2: Allora, è il classico consiglio che io do anche ai ragazzi delle interviste: noi prepariamoci le risposte, qualsiasi domanda applichiamo le risposte che ci siamo preparati.
1: Qualsiasi, bellissimo.
2: Sì, sì, sì,
1: bellissimo.
2: È così che funziona.
1: Tutto giusto, tutto
2: sì,
1: giusto.
2: Sì. E tu ti prepari delle risposte, poi dopo ovviamente devi avere un minimo di capacità di movimento, però dai, si può fare.
1: Io sono pronte, devi solo scegliere quella da deliberare, diciamo. Così.
2: Bravissima.
1: Perfetto.
2: Due o tre citazioni di Rousseau.
1: Spolverata, sì, che fanno no, sempre figo, comunque ci sta.
0: E poi domani però si troveranno davanti a quel foglio bianco, che per un artista quel foglio bianco cosa rappresenta? Un limite o una possibilità di solito, Eugenio?
2: Di solito è una grande paura, grandissima paura. Io ho da poco scritto una canzone a proposito di foglio bianco, perché è una metafora che mi ha ricordato tantissimo mio figlio quando è nato, e ho detto: caspita, è proprio bella come immagine. E quindi vedi, da un foglio bianco che di solito mi faceva tanta paura, adesso è diventato un ritornello di una canzone. Quindi mai avere paura delle cose, dei mostri.
1: Bella questa cosa.
0: Sì. Eugenio, che estate vi aspetta? Siete in movimento, siete in tour, il libro, il disco, insomma, mi sembra un bellissimo periodo per te e per voi, per tutto il gruppo, insomma.
2: Sì, sì, andiamo a fare un bel giro di date estive, soprattutto al sud. Purtroppo niente Stoccolma. Noi, ho sentito prima, francamente, la invidio un po', Stoccolma ci manca. E facciamo un po' di date al sud e poi facciamo un tour invernale a novembre, molto ricco invece, quindi preparatevi a tutto. E poi sì, qualche serenata, non si sa mai, magari a bassa voce per non svegliare i bambini.
0: Club Tour 2026, appunto, che vi aspetti in autunno, qualche data estiva, il libro Storia di una band che non si è ancora sciolta, che è un titolo geniale.
1: Sì, davvero, sì, tra l'altro, sì, caspita, dai, grazie. È vero, sì, sì, grande,
0: perché c'è già anche il titolo del Reunion, che è poi la seconda, la ristampa, no? Nel caso,
1: chiaro.
2: Una band che si è riunita.
0: Esatto.
2: No, perché poi comunque scrivere un libro così presto, cioè, ci sembrava anche strano, allora dovevamo giustificarlo, cioè, l'abbiamo fatto e non siamo ancora sciolti, abbiamo qualcosa da dire.
0: Ma invece è un bellissimo libro, io credo, per anche per i giovanissimi, a proposito di maturità, no? Per fortuna

0: sono tantissime le ragazze e ragazzi che suonano, che fanno ancora musica. Ci sono quelli che lo fanno solo al computer, ma ci sono ancora quelli che suonano come band, no? Che, insomma, tenere in vita una band è tanta roba, perché c'è l'amicizia, sì, c'è la complicità, c'è però, insomma, le mille energie, lo sappiamo bene. E in questo libro credo ci sia proprio l'anima del cosa voglia essere, di cosa voglia dire essere una band.
1: Hai detto tutto, è giusto, esattamente quello che hai detto è il cuore del libro, cioè la difficoltà, ma poi comunque anche la grande ricchezza del vivere in piccolo quello che secondo me è poi una famiglia, una società, per certo. Cui bisogna trovare dei compromessi e bisogna ascoltarsi in continuazione, e i compromessi non sono mai uno scendere, diciamo, a un ricatto, ma appunto un ascolto comune. E quindi nel libro raccontiamo questo, la difficoltà una grande ricchezza, e potrebbe essere anche che qualche citazione possa essere utilizzata.
0: Bravo.
1: nella maturità, chi lo sa.
0: Franca, prima mi dicevi che Eugenio, appunto, lo conosci da una vita, ed erano così già.
2: Sì, io me li ricordo sempre così. Stavo raccontando, Eugi, un po' qui a Fede, anche dei vostri anni torinesi, e io sono stata molto fortunata a essere, insomma, testimone, no, di quando avete cominciato a suonare. Ed è bello che non solo non vi siete ancora sciolti, ma che continuate a essere fedeli a voi stessi. Questa è una cosa molto bella.
1: Bello, grazie mille.
0: Ciao Eugenio, grazie. Noi ci salutiamo con baciamoci. Ciao.
1: Vai. Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

0: insieme a te. E mentre ci baciamo con questo baciamoci di Eugenio in via di gioia, continuiamo questa notte prima dell'esame, continuiamo anche il nostro gioco del Toto Traccia, insomma gioco, abbiamo sondato la rete in questi giorni, abbiamo parlato con tanti studenti per capire così qual era la loro idea di un possibile tema, e anche qui tra i più richiesti c'è, ovviamente lo abbiamo detto anche questa sera, quella che è un po' la situazione geopolitica attuale, e quindi siamo andati a caccia di qualche suggerimento, e questo suggerimento abbiamo il piacere di chiederlo ad un grandissimo giornalista che è qua con noi, Corrado Augias. Buonasera Corrado.
1: Evviva, buonasera.
0: Buonasera. Non è un compito facile quello di offrire qualche pista appunto di riflessione alle ragazze e ai ragazzi, però se lei domani fosse davanti a una traccia di geopolitica, da dove partirebbe per fare questo tema?
1: Partirei dalla frase che ha detto il premier canadese Carey, quando ha detto: attraversiamo non un cambiamento ma una rottura. Questo è un momento, noi viviamo un momento, vecchi o giovani, in cui la storia ha cambiato faccia. La storia fatta nel 1945, dopo la fine dell'ultima grande guerra, è durata fino a qualche piccolo decennio fa. Oggi è tutta diversa. Gli Stati Uniti declinano. Nuovi soggetti sorgono, in primis la Cina e poi l'India e poi il grande continente africano, tutto da scoprire, e allora la geopolitica ne risulta stravolta, anche perché contemporaneamente irrompono un cambiamento climatico enorme, drammatico, e l'incombere dell'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Insomma, il momento è, avendo un minimo di competenza, letto i giornali,
0: certo,
1: con qualche attenzione su quello che sta accadendo, questo è un tema del più grande fascino.
0: Corrado, ma lei il suo esame di maturità se lo ricorda? Come andò?
1: Il mio esame di maturità l'ho sognato per circa 20 anni dopo averlo fatto, perché ai tempi miei la maturità era uno scoglio pazzesco, al limite di essere un incubo. Noi portavamo il programma di 9 materie su 3 anni del liceo classico, dopo il ginnasio. 3 anni di programma su 9 materie, quindi una cosa sterminata. Però, insomma, era una vera prova. Credo che oggi quella prova, tra virgolette, sia un po' attenuata. Però è bene che resti, perché che ci sia al limite tra la prima giovinezza e la prima maturità, cioè intorno ai 18-19 anni, una soglia, un gradino, uno sbarramento, una prova per l'appunto, è bene, c'è stato in tutte le culture. Credo che sia un bene, cioè è veramente una soglia al di là della quale si entra.
0: Grazie davvero Corrado Augias per essere stato con noi in questa notte prima degli esami. Buon tutto.
1: È stato un piacere. In bocca al lupo.

0: Cara Franca, paracadute è stato richiesto. C'era Anna dalla tappa del vetro e non solo, un sacco di ascoltatori. Quanto vuoi bene a questo pezzo?
1: Tantissimo, tantissimo. Poi io penso che chiaramente le canzoni sono tantissimi pezzetti di noi, no? Ciascuno. Quindi ci sono anche canzoni più scomode di altre, ma che inevitabilmente vuoi a loro bene, perché cristallizzano anche un momento della tua vita, diventano davvero una diapositiva. Quindi ogni volta che ascolto questa canzone ricordo ciò che mi ha spinto a scriverla e le persone con cui ero nel suonarla e nel produrla.
0: Ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con La notte prima degli esami.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: La notte prima degli esami.
5: Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte.
4: Notte.
0: Manca poco alla mezzanotte, ma noi continuiamo la nostra notte prima degli esami e continuiamo a darvi qualche suggerimento. E lo facciamo tornando a Torino, nella tua Torino. Aspetta che si è spenta.
1: Torino è una città speciale, non perché sono di parte.
0: Andiamo a Torino dalla nostra climatologa di fiducia, docente dell'Università di Torino, grande amica anche, diamo il benvenuto a Elisa Palazzi. Ciao Elisa.
1: Ciao Elisa.
6: Ciao a entrambi.
0: E chiudiamo chiedendo anche a te, insomma, sfruttiamo le tue competenze, perché l'argomento clima, l'argomento cambiamento climatico, con anche tutte le implicazioni poi geopolitiche che ha, potrebbe essere una possibile traccia d'esame. Quindi volevamo da te avere tre possibili rotte, tre possibili direzioni per poter, così, tre incipit, diciamo, per elaborare un pensiero, se questa fosse la traccia proposta.
6: Allora, guarda, come prima suggestione ti direi qualcosa di un po' trasversale, come dicevi, che ha anche a che fare con le ricadute, forse cambiamento climatico e diritti umani, diritti che possono essere compromessi, no? dalle modifiche climatiche, l'accesso alle risorse, l'amplificazione delle diseguaglianze. Ecco, questo potrebbe essere un tema interessante, credo, da affrontare. Poi ti direi uno che mi interessa molto, l'informazione e la disinformazione climatica. Certo. Io da scienziata mi chiedo sempre come posso raccontare meglio qualcosa, e magari un ragazzo o una ragazza potrebbero suggerire cosa loro vorrebbero sentirsi dire e come, soprattutto rispetto alle notizie sul clima e sul cambiamento climatico. E il terzo, forse il più bello, se fossi io a scriverlo, scriverei come mi immagino il futuro. Sai, si parla sempre di scenari climatici un po', a volte anche catastrofici. Io credo che però, se riusciamo a immaginarci un futuro desiderabile, un futuro più bello, come vorremmo che fossero le città in cui viviamo, cioè se lo possiamo immaginare ci possiamo anche arrivare. Quindi forse scriverei come io mi immagino il mio futuro dentro un clima diverso.
1: Che bella questa cosa, anche una sorta di lode all'immaginazione, no? Il potere di immaginare qualcosa e poi mettere in pratica i passi per farlo.
0: Sai, perché desiderabile è diverso da desiderato, no? C'è proprio dentro la possibilità che quel desiderio si possa avverare,
1: esatto.
0: Ma se tu ti impegni, comunque, se anche tu ci metti del tuo per creare le condizioni. Bene, grazie Elisa, grazie davvero per queste suggestioni.
1: Facciamo
0: le nostre e vedremo domani mattina, tra poche ore, se appunto il clima entrerà tra le tracce proposte. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ciao, buonanotte.
6: Ciao, buonanotte.

0: nonni, francamente, la famiglia, i legami, la famiglia poi in tutte le sue sfumature, no? In tutti i suoi elementi, in tutte le sue direzioni, che è una bellissima parola perché contiene dentro tutte le possibilità.
1: È incredibile. Poi se pensi a che cosa e chi noi reputiamo familiare, è una cosa bellissima. Penso sia uno dei superpoteri degli esseri umani.
0: Bitte Leben, gran album, bellissimo, bellissimo.
1: Sei molto caro. No, grazie, Fede, è stato un onore, no, avere queste tracce a colonna sonora di un momento, di un confronto così importante.
0: Molto bello per noi, e chiudiamo con l'ultimo ospite. Si continua a parlare di scrittura, si continua a parlare di esami, lo facciamo con un amico, è un autore, è uno scrittore, è un comico, è uno che sa stare sul palco. Diamo il benvenuto a Luca Ravenna. Ciao Luca.
2: Ciao, ciao, buonanotte, buonanotte. Grazie mille dell'invito.
0: A che ricordi ti porta questa notte prima degli esami?
2: Io l'ho fatto 20 anni fa, la maturità, quindi la notte prima del tema in realtà non me la ricordo tanto, nel senso che il tema era abbastanza tranquillo. Mi ricordo molto bene la notte prima della terza prova,
0: è vero.
2: Provai a stare sveglio tutta la notte. Mi ricordo che ho ripassato la seconda guerra mondiale in bagno prima di uscire. Ho detto: sto sveglio, mi addormento sul balcone di casa, secondo me è una buona idea. Fu una grande idea, però comunque andò abbastanza bene, non ho rimpianti.
0: Okay. Ascolta, e l'orale è un po' come stare sul palco comunque? Cioè devi metterci anche un po' di interpretazione, diciamo, un po' dell'essere attore?
2: Sì, dai, un po' sì. Cioè se ce l'hai un po', se ce l'hai questa cosa un pochino in una situazione del genere, che è un po' l'ultimo grande show, e io ero abbastanza bravo con le parole, meno sullo studio, un po' sì, un po' fai un po' di spettacolo, dai, se vogliamo, più che altro nei collegamenti fra una materia e l'altra, per sì. Far vedere quanto pazza è la tesina che stai pazza, quanto stramba è la tesina che stai portando, e dici: ma no, ma certo, è tutto collegato, c'è un salto di 700 anni fra un autore e l'altro, però, e lei mi segua.
0: Luca, però domattina appunto ci sarà questo foglio bianco davanti alle ragazze e ai ragazzi. Tu credo che l'esperienza del foglio bianco, insomma, ti accompagni poi nella tua vita, anche perché tu scrivi quello che dici. Come si supera l'impasse da foglio bianco?
2: Allora, io ti ricordo che la follia dell'avere così tante ore a disposizione rispetto al tema classico, diciamo, che si faceva al liceo, ti metteva una pressione enorme, perché pensavi: no, ce l'ho, non c'è problema, ora parola per parola. E invece è un grande test di pressione al contrario, non so come dire, cioè, è molto, tanto lì non puoi avere la roba del foglio, cioè, no, certo devi consegnare, fine. È molto diverso rispetto a quando lo fai pagato come lavoro, l'autore. Uh-huh. Come si supera? In realtà facendo quel famoso trucco del provando a buttare giù cose a caso, e poi piano piano iniziano quasi a formarsi da sole.
0: A proposito di maturità, a proposito di prove, grande successo di Flamingo, il tuo spettacolo, che tra l'altro ho visto, molto molto bello, e che adesso espatria, nel senso che dopo aver fatto il tour in Italia diventa un tour mondiale, prima l'Europa e poi anche gli Stati Uniti. Ti aspettano mesi impegnativi?
2: Sì, da novembre ricomincio, faccio il giro dell'Europa, vado a New York e poi ritorno in Italia per l'ultimo giro, poi chiudo al Forum ad aprile con l'ultima tappa.
0: Credo grande soddisfazione, no?
2: Beh sì, enorme soddisfazione, ma sono più teso perché fra 10 giorni dovrei beccare il mio prof di greco e latino della maturità insieme ai miei compagni, che sono appunto 20 anni, e voglio vedere un po' se si ricorda. No, scherzo, sono mega tranquillo, questo è troppo bello, ribeccarli dopo è stupendo. Auguro a tutti i maturandi e le maturande di capire quanto questo momento sia alla fine un bel rito di passaggio, un bel momento, perché dopo poi è tutto peggio.
0: Luca Ravenna, grazie per essere stato con noi questa notte prima degli esami. Ciao e buona estate.
2: Grazie mille, in bocca al lupo. In bocca al lupo a tutti e a tutte.
0: Quante parole, quante suggestioni, quante emozioni in questa. Cose che sono ritornate, no?
1: Sì, ci sono stati alcuni temi, alcune cose che tornavano sempre in superficie, bellissimo.
0: Che danno poi l'anima a questa notte che non può che chiudersi così.

e Jacopo De Franchi in produzione, assistenza, in regia, il veggente Pietro Lacorte che indovinava i pezzi prima ancora che venissero chiamati, mixer video Enere Colombo, al centralino Samantha Morosato, per la parte tecnica Michele Previato, Sandro Fortunati, Danilo Alicino, Flavio Ferrario, tutti i colleghi del sito del Sole 24 Ore. Ma ringrazio anche chi ha voluto questo speciale, Sebastiano Barisoni, il direttore, Alessandra Scaglione, con cui lo abbiamo ideato tanti tanti anni fa, insomma un esame che abbiamo affrontato e superato tutti insieme.

0: Maturandi, a tutti i maturandi, in particolare anche ai volontari maturandi del Comitato di Levante della Croce Rossa Italiana, che Jacopo conosce bene perché li ha coccolati e curati in questi mesi, insomma, evviva i volontari, evviva le ragazze e i ragazzi che impiegano tempo per gli altri.
1: Di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni.
0: E poi grazie, francamente.
2: Ah, ma grazie a te, grazie a queste splendide voci, grazie anche al nostro, bisogna dire, Antonello Venditti, no? Perché poi anche il titolo di questo momento, questa sera, di questa trasmissione, veramente ha scritto una canzone che abbraccia generazioni. Questa è la bellezza della musica e della cultura, del parlarsi.
1: Ma questa notte nostra.
0: In bocca al lupo per la tua musica, Franca.
2: Bocca al lupo a tutti i maturandi, maturande, i professori, a tutti quanti. Grazie, Fede.
0: E divertitevi. Ciao e buonanotte a tutti.
2: A presto, ciao.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: È mezzanotte.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Accordo firmato tra Washington e Teheran. L'Iran, dice Trump, non avrà mai il nucleare. L'Europarlamento dà il via libera al nuovo regolamento sui rimpatri. Si potranno fare centri per migranti fuori dall'Unione. Continueremo ad investire in Italia, promette la DD Stellantis, ma il costo dell'energia è insostenibile, sottolinea Filosa. Mondiale di calcio, il Congo blocca sull'1-1 il Portogallo di Ronaldo. L'Inghilterra batte 4-2 la Croazia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci nella giornata che ha visto la conclusione del G7 ad Evian. Teheran e Washington hanno firmato l'accordo di pace.
6: Un momento di unità. Si chiude con un successo diplomatico della presidenza francese il G7 di Evian, che dovrà ora però trovare riscontro alla prova dei fatti, soprattutto nel comportamento del volubile alleato americano.
7: Il y a eu un moment Evian, à coup sûr sur l'Ukraine.
6: Il presidente francese Macron parla di momento Evian quando indica il cambio di passo a favore dell'Ucraina. Tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Più complicato il quadro medio orientale col presidente americano Trump, che nell'ultima giornata di vertice ha fatto rizzare i capelli agli Sherpa.

0: quando è tornato a minacciare l'Iran di bombardamenti in caso di mancato rispetto dell'intesa che si firmerà venerdì a Lucerna. Macron si salva in angolo affermando di avere fiducia in Trump. Quando ha preso impegni con noi faccia a faccia li ha mantenuti, tagliacorto. L'ultima giornata di G7 si è concentrata su economia e intelligenza artificiale. Sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un fornitore. L'indiziato numero uno mai nominato apertamente è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e via.
1: Per l'Italia molti temi sul tavolo. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta soddisfatta del ritrovato rapporto con Trump.
2: Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi, dopo lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
1: Intanto in Israele da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
3: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri. Azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento, che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria del vertice, si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale. Anche se, sottolinea sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Sentiamo.
4: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude in forte calo dopo la prima riunione della Fed dell'era Kevin Warsh, che ha mantenuto, a dispetto delle attese, invariati i tassi di interesse. Il Dow Jones ha perso lo 0,97%, il Nasdaq ha ceduto l'1,34%, mentre l'S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,21%. Euro a 1,1490 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad AMCO. ennesima seduta di acquisti anche su UniCredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma il costo dell'energia, ha detto, resta insostenibile.
6: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
7: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
6: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
7: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa.
6: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia, e all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, due pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora lo sport, mondiale di calcio, col sorprendente pareggio che la Repubblica Democratica del Congo ha imposto al Portogallo. Allo Houston Stadium finisce 1-1 con i portoghesi in vantaggio al sesto del primo tempo con un colpo di testa di João Neves, il pari del Congo al cinquantesimo sempre del primo parziale con un gol di Vissà, per i congolesi anche un palo. E nel gruppo L 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia con la doppietta di Harry Kane, un gol sul rigore ribattuto, e gli assoli di Bellingham e Rashford. Per il basket stasera dalle 20 al Forum di Assago, gara 4 della finale scudetto tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, milanesi che conducono la serie per 2-1 e che in caso di successo sarebbero i nuovi campioni d'Italia. Grazie a Pietro Lacorte in regia, spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
4: Sì, sicuramente,
3: che
4: dimmi.
3: Che cos'è un editoriale?
4: Una persona dice editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
3: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
4: Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
3: Dimmi, no, non è un misto, non no. È un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
5: La zanzara.

0: Qualche giorno fa è andato in onda un servizio di Formigli, Piazza Pulita, nel quale facevano vedere questa giornalista che si è infiltrata in mezzo alla compagine della remigrazione. Incredibile, ragazzi. Non si infiltrano nella mafia nigeriana, no. Oppure tra i pusher nordafricani, no. Quello no. A loro piace il lavoro più facile. Si infiltrano tra gli esponenti della remigrazione, come tra i Vietcong. E così oggi si infiltreranno sicuramente tra di noi, anzi l'infiltrazione è già iniziata. Cosa vorranno raccontare? Useranno la tecnica Formigli. La tecnica Formigli è semplice. Lo hanno dimostrato anche quando si sono infiltrati nella compagine della remigrazione. Ne sceglieranno due o tre a caso, che magari diranno qualche cosa di non proprio sveglio, di non proprio accettabile. E poi, partendo da quei due, vorranno dimostrare che noi tutti siamo la feccia, siamo lo scarto. Ed è quello che fanno normalmente, no? È la feccia. E siamo orgogliosi di esserlo! Siamo orgogliosi di esserlo! La feccia, la feccia, la feccia.
1: I tempi sono cambiati, i tempi sono cambiati. Non c'è più la guida mainstream dell'informazione de sinistra, degli intellettuali de sinistra. Ce ne sbattiamo i coglioni noi, ce ne sbattiamo i coglioni, chiaro?
2: Ma che vuol dire?
3: Ce ne sbattiamo i coglioni è l'equivalente del me ne frego.
2: Oh, fa tutto la sistema, bro.
4: Io glielo dico sempre alla Zanzara, ormai lui è lo spin di Vannacci, è il Ghostwriter.
5: Ma sai
4: Vannacci,
5: che lo dico in molti, Giuseppe?
6: Giuseppe Cruciani.
2: Se posso smettiamogli dire, però, di fargli propaganda. Gruber, smettiamogli di fargli propaganda, viva Dio!

0: Molto bene, amici miei, molto bene, molto molto bene. No, voglio molto dirvi bene, subito niente, una cosa. Sì, è la democrazia, bellezza, è la democrazia, ci sono nuovi attori nell'agone politico, nella società, che
1: ma
0: battagliano, che battagliano.
1: È tutta feccia vecchia, parole
0: sì,
1: vecchie,
0: certo.
1: Camerati,
0: tu utilizza la parola feccia, non ti preoccupare,
1: vecchio,
0: non ti preoccupare.
1: Beh, ma l'ha utilizzata lui per autodescriversi, è la
0: certo,
1: sua biografia, lui
0: certo,
1: l'ha descritta
0: certo, certo, certo. Allora,
1: e funziona questo racconto vittimistico di
0: partiamo,
1: sentirsi la feccia,
0: partiamo,
1: di sentirsi
0: calma.
1: Quelli che dicono le cose scomode non dicono nulla di scomodo, perché dicono cose che non si possono fare, dicono delle stronzate inaudite.
0: Partiamo,
1: punto, andiamo
0: partiamo
1: a capo
0: da una cosa molto semplice.
1: Di intelligenza artificiale.
0: Partiamo da una cosa: è stato mostrificato per l'ennesima volta il dottore, professore, generalissimo Roberto di nome, Vannacci di cognome, quando ha detto che il femminicidio, l'ho detto nei giorni scorsi, secondo lui non esiste. E lo avete crocifisso come avesse detto, che ne so, come Hitler, come se avesse parlato, che ne so, una specie di mostro, una specie di sanguisuga, un pazzo sanguinario. Si dà il caso che eminenti giuristi di sinistra, avvocati, giuristi, professori universitari, firme del femminismo, non il femminismo del cazzo di oggi, non il femminismo alla Briganti, diciamo, alla Briganti maniera o alla Cati la Torre maniera, per citare qualcuno. Aspetta, non questo tipo di femminismo, fermo, ma un femminismo di gente seria. Sostengono che il femminicidio è una follia, che chiamare femminicidio un omicidio è una
1: parli?
0: Follia. Bisogna solo mandare in galera a vita chi ammazza le persone. Punto e a capo. Punto e a capo. Punto e a capo.
1: Questa è una grande battaglia culturale e politica in generale. E ci voleva il generale
0: giù,
1: per di sta
0: giù.
1: Roba. Ma
0: seconda cosa, ora c'è un deputato del Partito Democratico, stai attento che lo chiamo deputato e non deputata, che si chiama Uidad Baccali, la quale in Parlamento ha elencato gli insulti che ha ricevuto online. Fossa comune per te e la tua famiglia, a casa zingara, la beduina ha parlato, topo di fogna, una che riproduce Maranza, disinfestazione, dimmi tu sta Mao Mao, scimmia remigra con loro, maledetta. Gli piace proprio farsi

0: superare, così ha detto lei in Parlamento. Farete una brutta fine, sparati, ti aprono come una mela, merda beduina, sappiamo dove vivete. Ora, io voglio dire una cosa, ovviamente queste cose qui sono delle cose terribili, mi pare abbastanza evidente, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Però c'è una, invece di proclamare in Parlamento gli insulti, perché altrimenti se io ogni giorno leggessi quello che scrivono su di me, quello che scrivono su di te, o se tu ogni giorno leggessi, ma te lo fa qualcuno, cioè hai dato il mandato a qualcun altro, se tu leggessi ogni giorno quello che scrivono su di te, beh, amico mio, dovremmo gettarci dal tevere, così, con un volo, a volo d'angelo. L'unico modo è non leggere un cazzo, non andare in Parlamento e denunziare che ci sono gli haters. Lo sappiamo che ci sono gli haters, sono degli infami, sono dei perditempo, dei perdigiorno, probabilmente dei violenti a parole che poi non hanno il coraggio di fare nulla, ma in ogni caso di che stiamo parlando? Non volete leggere i commenti sgradevoli, feroci, eccetera? Chiudete i commenti, non rompete i coglioni, dico in generale, non parlo di quello onorevole, sennò sì, sono sensibili. Non rompete il cazzo, non rompete i coglioni allo Stato che deve intervenire. Non possiamo perdere tempo dietro queste cose. Pazzesco. L'ennesima cazzata del mondo woke. Volevano mettere in croce un arbitro che avrebbe fatto un simbolo suprematista. L'inno del suprematismo bianco, il gesto con una mano destra scambiato per un simbolo del potere bianco. Ovviamente non è vero, era un tic. Tu ti rendi conto? Hanno preso l'immagine di un povero arbitro e l'hanno messo in croce come razzista per 2 giorni. Per 2 giorni, perché aveva fatto un simbolo, aveva mosso un dito facendo forse il simbolo del white power. Andate a fare in culo. Pazzesco. Da Roma, David Parenzo, buonasera, eccoci qua. Da Roma, dal Veneto, dove cazzo si trova?
1: Che intanto da Roma un cazzo, perché mi trovo a Vigonza, in provincia di Padova, dove stasera alle 21 farò un uno contro tutti sul tema di Israele. Quindi siete
0: molto
1: tutti invitati. Uno
0: molto
1: contro
0: bene.
1: Tutti.
0: Molto
1: uno
0: bene.
1: Contro tutti.
0: Molto bene.
1: Potete dirmi, dimmi se ho torto, come sì. disse qualcuno, dimmi se ho torto. Sì. Potete, il format è questo. Stasera possono venire e dirmi quello che vogliono su Israele.
0: Vabbè.
1: Ovviamente portando argomenti e non insulti, ma questo è un altro
0: vabbè,
1: tema.
0: Ma ti possono anche insultare, perché
1: possono,
0: Kirk lo insultavano, dire, stava lì, lo insultavano, non andava a piangere, non piangeva in Parlamento.
1: Dialetticamente,
0: Kirk, scusami, lo insultavano, gli
1: sì,
0: dicevano che
1: ucciso,
0: era un pezzo di merda,
1: infatti poi l'hanno ucciso,
0: gli dicevano
1: poi
0: che
1: l'hanno
0: era un infame, non andava a fare il pianto
1: ucciso,
0: greco.
1: Ma infatti poi lo hanno ucciso, la deputata fa benissimo.
0: Io non ho detto nulla alla deputata, in generale ho detto, parlo in generale, sennò questi qua si scaldano.
1: Quando uno ti dice ti vorrei
0: troppo.
1: Vedere appeso, quando uno ti dice ti vorrei vedere appeso, uno
0: quello,
1: non va per strada,
0: la polizia,
1: va in tribunale.
0: Informi la polizia senza fare troppo baccano, oppure non legga i commenti, oppure non legga i commenti.
1: Io
0: ma io
1: comunque,
0: parlo anche della Ravetto,
1: voglio,
0: eh. Della Ravetto e di questa uguale. Chiunque,
1: la Ravetto
0: faccia
1: la
0: cagnara, chiunque faccia
1: la
0: cagnara sui commenti.
1: La Ravetto è Vannacciana. La Ravetto è Vannacciana. La Ravetto oggi è Vannacciana.
0: Vabbè.
1: Forza Italia, Lega e il generale.
0: Vabbè,
1: il
0: allora...
1: generale Vannacciana. Tu sei la gran cassa del generale, ma questo ormai purtroppo te lo dicono tutti. Tu so che vuoi silenziare i commenti quando la gente chiama, ma tu sei il principale artefice di questa roba e farai perdere il centrodestra, te lo voglio dire. Gli ascoltatori devono sapere che chi vota Vannacci. Sì, no, ma è inutile che il generale Vannacci farà perdere il centrodestra.
0: Vabbè, ma
1: e Cruciani, che
0: palle.
1: È il sostenitore dei 5 Stelle prima, il sostenitore della Lega nel periodo. Sì, perché a te piacciono
0: che
1: questi
0: noia,
1: fenomeni.
0: Che noia.
1: No, ma noia niente. La gente
0: una
1: deve sapere.
0: Mortale.
1: Io spero che almeno ti abbiano pagato. Io spero che almeno ti abbiano dato una consulenza per una fattura, gliela avrai fatta. Per la... Lui dice le tue stesse cose sul femminicidio. Lui arriva, è noioso. Perché arriva sei mesi dopo le cose che tu avevi già detto. È noioso,
0: giù,
1: ma l'avevi già detto tu.
0: Giù.
2: Come si fa la remigrazione, che è un processo sicuramente lungo? Esattamente come si mangia un elefante. Lei lo sa mangiare un elefante? Un boccone alla volta. Lei si è messa a fare la ragioniera.
0: Alla Costa Magna si è messa a fare la ragioniera, un boccone alla volta, come un elefante. Come un elefante. Senti
1: ma tu ti rendi conto di che livello siamo della politica?
0: Bellissimo.
1: Ma tu ti rendi conto?
2: Non è per il fatto che una cosa non è riuscita ai predecessori che non debba invece essere possibile per un'altra persona. Prima di Annibale

0: nessuno aveva transitato per le Alpi con un esercito. Bellissimo. Eppure Annibale l'ha fatto. Allora, considerate Vannacci come l'Annibale del 2026, no, e vi posso assicurare che gli strumenti per portare avanti la remigrazione li troverò.
1: Senti quest'altra.
2: Semplicemente, li troverò. Perché senti, capisci, senti, che non ci sono. Senti. È un furbone. Bisogna cominciare a dire che è semplicemente un furbo.
0: Ma le ripeto, il primo strumento è rendere la vita impossibile in Italia agli immigrati e fare in modo che ritornino volontariamente, togliergli i sussidi, togliergli tutto ciò che rende conveniente la loro permanenza in Italia.
3: Parenzo, sei un colono.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Buonasera signori, ecco a voi alla zanzara il generale Cruciacci.
2: Ruini è il prossimo papa.
3: Cosa?
2: Perché? Non lo so.
4: Perché è l'anticristo.
2: È l'anticristo, sì.
3: Ruini l'anticristo.
2: L'anticristo.
5: Prendi le foto di Hitler, le metti su un vetro col sole, no, metti quella di Luini, che è la stessa persona.
3: Ma come si permette?
5: No, non l'abbiamo fatto queste cose.
3: Ma lei non l'abbiamo fatto perché lei è pazzo.
4: Beh, il nostro ricordo di Luini non poteva che passare per... il mitologico apostolo, il mitologico apostolo quando diceva che sarebbe stato il prossimo papa, cosa che ovviamente non si è avverata.
3: Invece purtroppo è successo esattamente il contrario, cioè è successo che è morto prima l'apostolo
4: e poi Luini. Sì, cioè. Comunque possiamo dire che è stata una grande perdita, oltre che per i suoi familiari, naturalmente anche per
3: Luini,
4: noi, dice. Anche per noi. No, beh, Luini ormai era, come dire,
3: tu dicevi dell'apostolo.
4: L'apostolo.
3: Ma tutti parlano di Luini, no, dell'apostolo.
4: Beh, ma l'apostolo, ragazzi, ma l'apostolo, ma tu ti ricordi la telefonata a Mastella con l'apostolo?
3: No,
4: te la ricordi la telefonata a Mastella o no?
3: Me la ricordo in modo drammatico.
4: Dai,
3: certo.
4: Su, come fai a non ricordarti la telefonata in diretta? E fra poco lo rimandiamo. Cioè, lui pensava che fosse il grande vecchio dietro che comandava tutti l'apostolo, ma l'apostolo era un mito, indimenticato. Sai che bisognerebbe chiudere questa trasmissione perché non c'è più l'apostolo, quasi. Sarebbe quasi da chiuderla. Sarebbe quasi da chiuderla perché non c'è più l'apostolo.
3: Questo è
4: allora,
3: ottimo.
4: Mancano
3: ottimo.
4: Meno
3: ma
4: di
3: che qualche altro lo trovi, qualche altra persona
4: meno
3: che pensi l'apostolo. Qualcuno che pensi di aver visto gli UFO, vedrai che lo ritrovi, ma non ti buttare giù, non ti preoccupare.
4: Meno di 28 giorni, meno di un mese al 15 luglio, quando Mario Roggero, io lo voglio ricordare ogni giorno, potrebbe andare in galera col timbro dello Stato, 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Di questo stiamo parlando, due rapinatori, due ladri.
3: Pensavo alla manifestazione del Campo Largo.
4: No,
3: che si tiene
4: no, non me ne frega
3: giorni,
4: un cazzo. Roggero, Mario Roggero, gioielliere, bravissima persona, ha ucciso due rapinatori e lo Stato lo vuole mandare in galera per omicidio volontario praticamente. Sentiamo.
6: I giudici d'appello, quelli che mi hanno condannato a 14 anni e 9 mesi, hanno scritto che io avrei dovuto rinchiudermi in gelleria con i miei familiari, impedendo così che i rapinatori potessero rientrare e documentando quindi che il pericolo che rientrassero fosse reale. Ma come potevo restare fermo? Dopo una terribile colluttazione, dopo aver subito un conto alla rovescia, col rischio che i rapinatori rientrassero senza sapere dove fosse mia moglie. Ho agito solo per difendere la mia famiglia, rischiando la mia vita di fronte a tre criminali armati. Non è stato un crimine, è stata solo pura difesa.
4: Beh. Purtroppo in due processi questa strada
3: sotto,
4: non è passata. Lui pubblica su
3: Instagram.
4: Ma sarà padrone
3: sotto
4: di pubblicare Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi su Instagram?
3: Ha
4: oppure
3: ucciso,
4: gli vuoi impedire?
3: Ha ucciso a sangue freddo delle persone.
4: No, a sangue freddo non lo puoi dire. A sangue freddo ti impedisco di dirlo. Non c'è nessun sangue freddo. Era esasperato da una colluttazione. Ma quale esecuzione? Smettetela con questa follia. Criminali che non siete altro. Criminali nei confronti di una bravissima persona che non aveva fatto un cazzo fino a quando quella mattina un gruppo
3: omicidio
4: di banditi è voluto entrare nel suo negozio. Vergognatevi.
3: Duplice omicidio.
4: Vergognatevi.
3: Un calcio in faccia pure a uno.
4: Vergognatevi e basta. Vergognatevi di questa ricostruzione ridicola. Di quello che è successo. Vi dovete vergognare. Mettetevi ancora Vannacci. Vannacci con la Berlinguer, sul femminicidio. Sentiamo.
7: Perché non riconoscere un reato come il femminicidio, che insomma ne sentiamo tutti i giorni piuttosto diffusamente nel nostro paese?
8: Guardi, sono marito di mia moglie e padre di due figlie e
4: ottimo,
8: le confermo che a mio parere il femminicidio non esiste e non deve esistere. Non deve esistere ed è un'aberrazione giuridica, perché un reato non può essere più o meno grave a seconda del sesso, del colore della pelle, della religione, dell'orientamento sessuale di chi lo subisce
3: avanti,
8: o di chi lo commette.
4: Ottimo.
3: Ma non è vero, esistono infatti le aggravanti.
4: Avanti tutta! Francesco da Roma, vai, Francesco da Roma, dimmi.
9: Ciao Giuseppe, comunque lui è un furbo totale, perché ha capito come parlare a persone politicamente incapaci di intendere e di volere. Certo. Mannaccia, andrebbe quasi indagato per circonvenzione di incapace. Se noi abbiamo un sacco di casini, qua bisognerebbe parlare di salari, di industria, salari, di Stati Uniti d'Europa, di un sacco di problemi che abbiamo. Questo esemplifica il tutto. Bravissimo David. Il diritto di veto insieme all'Unione Europea per fare gli Stati Uniti d'Europa, questo semplifica tutto e parla di remigrazione, ideologia woke, omosessuali, aiuto, se la prende col kebabaro sotto casa mia, quando abbiamo alle porte dell'Europa e Putin, se lui si vuole mettere a 90 gradi verso Putin, e l'ha detto più di una volta, parla di distruzione,
4: non ha mai detto che si vuole mettere a 90, questo lo dici tu, questo lo dici tu, questo lo dici tu,
9: uno che dice che l'Ucraina si deve arrendere, che cosa sta dicendo?
3: Certo,
9: mettere a 90. Ma scusa, poi parla un generale dell'esercito che dovrebbe essere.
4: Vabbè, non sei a favore del generale, tu sei contro il generale.
9: Lo consideri un incapace chi lo vota? Perché il generale
4: è la solita vergogna tua. Quelli che mostrificano gli avversari, questo è il punto.
9: Vedi, chi parla di politica seria, chi stava a Milano?
4: Sentiamo Mattia, aspetta, fermo, giù, Mattia da Salerno, fermo Francesco. Mattia, che dice?
10: Parenzo, amico mio, ma perché sei nervoso sempre quando si parla di Vannacci, Parenzo? Siamo vicini al Rinascimento vannacciano e tu sei sempre nervoso, ma poi sei talmente coglione.
4: Scusami, Mattia, ti danno dell'ignorante, Mattia, hai sentito Francesco? Sei un idiota praticamente, un analfabeto.
10: Vai a fare il culo. Sei un idiota comunista del cazzo.
9: Non
10: sei
9: sono un idiota comunista. Sono un socialista liberale.
4: Mai, come ci si sente essere identificati come un idiota, come sostanzialmente un sans-papier, un criminale, feccia, uno schifo? Francesco, così ti considera, vero? Francesco
9: è un imbecille, politicamente un imbecille, perché gli piacciono le cose semplici da bar. Il negro da cacciare, il frocio da emarginare, ma di salari non ne parli.
10: Però quando ti rubano e ti rompono il cazzo, neri là non va bene? La cosa fai là?
9: Dell'industrializzazione che sta
10: quando viene il negretto che ti cerca di perché lo mandi a fanculo.
4: Scusami Mattia, ti interessa la deindustrializzazione? Ti interessa?
10: Ma beh, allora l'importante è che per me sale Vannacci al potere, poi qualunque cosa fa Vannacci per me vada bene.
4: Fermi tutti.

0: Baiu, si vuoi parlare al telefono con Zanzara, da fare l'800240024, oppure se vuoi mandare un facile messaggio, coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Se il generale si fa imbarcare dalla cricca Meloni, Salvini, Tajani, prende meno voti di Forza Italia. Generale, avanti tutta, da solo generale.
2: Il generale Vannacci non è amico di nessuno.

0: la sinistra. Avete già incominciato con la campagna di demolizione, ma vi va male perché il nostro generale non si fa intimidire da nessuno. Stiamo arrivando, siamo tanti, forza generale.
1: Ok ragazzi, più mi dite che io faccio propaganda a Vannacci, più vi metto queste voci, vi metto questi ascoltatori, vi metto le canzoni, Everybody Vive il Duce, vi metto tutto quello che vi fa incazzare di più, tutto quello che vi porta a pensare nella vostra banalità, nella vostra reduxio, nella vostra volontà di bollare le persone al fatto che io possa fare il tifo per Vannacci. Io faccio sempre il tifo per il casino. Faccio comunque sempre tifo per il casino, per la rivoluzione, per qualcosa di nuovo, per qualcosa di originale, per qualcosa che fa bordello, per qualcosa che scompagina le carte in tavola, hai capito Parenzo? Non faccio il tifo per il Vannaccione.
2: No, tu fai non il faccio tifo, il tifo per il Vannaccione. Scassare il sistema, tutto qua. Quelli che scassano il sistema, questi ti piacciono.
1: Ti faccio sentire una cosa, fra poco ti farò sentire una canzone che sta andando di moda, sta andando di moda, non so se già ce l'abbiamo, se già ce
2: peraltro
1: l'abbiamo.
2: Io scusami, perché da oggi il generale Vannacci, non lo chiamerò mai più generale Vannacci, lo chiamerò l'ex attaché militare a Mosca, questo era lui.
1: E chiamalo.
2: Lui era attaché, sì sì, attaché militare a Mosca.
1: Ma chiamalo così, generale. Ma chiamalo come ti
2: generali,
1: pare.
2: Sai, i generali sai, disegnano strategie, fanno operazioni. Lui in quali scenari, in quali scenari di guerra è andato?
1: Non lo so, ma tantissimi, tantissimi, tanti. Ma non è quello il punto. Non è quello il punto, non è quello il punto. Giudicalo da quello che dice. Per adesso non fa,
2: appunto,
1: non fa, dice,
2: se lo giudico,
1: dice, giudica,
2: se lo
1: da, giudico giudica
2: quello
1: da quello che dice,
2: c'è da mettersi le mani nei capelli.
1: Però ti faccio sentire una cosa, ti faccio sentire una cosa. Siccome molti del mainstream di sinistra, del mainstream di sinistra,
2: ma non esiste
1: dico,
2: più.
1: Dico come no, esiste, come nel corpaccione, non muore mai quel corpaccione, ma altrimenti noi che cazzo diremo dalla mattina alla sera se
2: ma
1: non ci fosse questo corpaccione?
2: Morire, scusa, dai,
1: non muore mai, giustamente non muore
2: ma
1: mai.
2: Le Gruber, i
1: Gianni
2: del potere la destra.
1: Tutti i giornalisti che parlano di antifascismo dalla mattina alla sera. E adesso se la prendono con una canzone definendola razzista. No, non c'è solamente Everybody Vive il Duce, che chiaramente ha raggiunto vette di grandissima popolarità grazie soprattutto a questa disgraziata trasmissione, diciamo la verità, diciamo Everybody Vive il Duce, e che viene interpretata come una canzone fascista, mentre in realtà non è una canzone fascista, è una canzone di puro folklore, di puro divertimento, di divertissement, diciamo, no? Non è una canzone che identifica una fede politica.
2: È stata adottata anche dalla feccia di destra degli immigratori, lì, sai, quei quattro cialtroni che erano in piazza che dicevano
1: cialtroni, gente che. Ma tu perché non dici la stessa cosa agli estremisti di sinistra? Quelli sono estremisti come sono quelli di sinistra, uguali. Uguali, estremisti di sinistra, di destra.
2: Per me a Scatasuna uguale Casa Pound, ma che stai scherzando?
1: Ma non c'è solo quello, anche gli anarchici, che mettono, che vogliono scassare l'alta velocità, che vogliono scassare l'alta velocità,
2: terribile.
1: Anche quelli che fanno il tifo per la Salis, per esempio, sono uguali a quelli che scendono in piazza per la remigrazione, non sono molto diversi, ma comunque
2: vabbè,
1: certo, perché sono di sinistra e tu li salvi, ma comunque c'è una canzone che è stata creata da un signore che credo che faccia l'avvocato, non so, che si chiama Curatella, che è il responsabile di Vannacci in Basilicata, dottor Curatella, bello il cognome, Giulio Curatella, che è il referente di Vannacci in Basilicata, il referente,
2: Curatello.
1: Il luogotenente, Curatella, non Curatello,
2: Curatello.
1: Sì, Curatella, Curatella, Giulio
2: Curatella.
1: Sulla
2: vigonza si vede che si sente male, Curatello hai detto?
1: No, Curatella, Curatella,
2: scusa, chiedo scusa.
1: Si chiama remigrazione unica soluzione, qualcuno ci vede dei termini razzisti, perché si parla in una canzone di patria, fuoco, onore. È una canzone, una canzone. Costui che l'ha creata è il referente del Vannaccione in Basilicata. Vai regia!
2: Gol.

0: Vabbè, ragazzi, ma io
1: è
0: non.
1: Merda.
0: Ma beh, questa è la voce.
2: Io
0: è
2: mi
0: la
2: voce chiedo, io mi chiedo, ma
0: Anna,
2: secondo
0: che non
2: te,
0: pensa che sia una merda, sicuramente non pensa che sia una merda.
2: Ma secondo te questa

0: canzone verrà suonata nella spiaggia di Sabaudia sabato sera,
1: no,
0: quando ci
1: credo.
0: Sarà questa grande festa alla quale anche tu parteciperai, dove ci saranno tutti i poteri forti della capitale, ma non solo, per questa festa speciale di cui avremo modo di parlare.
1: Non lo so, non mi interessano queste cose qua, non mi interessano, non capisco
0: dove
1: perché
0: c'è borghesia illuminata, non ci sono queste canzoni di merda.
1: Ma perché canzoni di merda? Perché?
0: Con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, dichiaratamente. Ma cos'è che ti spaventa di una canzone? È razzista? È contro gli immigrati?
0: È
1: contro gli immigrati?
0: È una cosa orribile.
1: Ah, è una cosa orribile perché?
0: L'immigrazione è l'unica soluzione che ti ricorda la soluzione finale. Ma è una cosa schifosa.
1: Cioè, tu dici che è sostanzialmente una canzone razzista. È una canzone. Ma non lo so, dillo apertamente.
0: È una canzone schifosa. Guarda,
1: da cancellare.
0: Con la mia intelligenza artificiale ti produrrò una canzone in cui metto dentro tutte le parole d'ordine di Hitler e del Duce e chiederò all'intelligenza artificiale di realizzarmi una bella canzone 4.0 2026, la sigla per il partito del generale Vannacci. Vediamo.
1: Vabbè,
0: cosa
1: Cristian da Brescia, dai, Cristian da Brescia, dimmi Cristian.
2: Sì, ciao Crux. Allora, io volevo intervenire sulla questione signor Roggero e Cinzia D'Alpino.
1: Sì.
2: Credo che non solo vadano scagionati, perché poveraccio, cioè il signor Roggero una vita di lavoro duro,
1: è stata condannata a 18 anni, l'altro a 14 anni e 9 mesi comunque, però è giusto.
2: Cristian
1: ti sta dicendo che secondo il suo sentire, diciamo, secondo il suo sentimento,
0: non funziona così nei paesi civili. Non è che uno chiama una radio e dice secondo me andrebbero scagionati.
1: Posso dirti,
0: però un cazzo, ma neanche nel regime di Al-Sisi, dove c'è un generale, peraltro funziona così.
2: Una vita di lavoro duro, cittadino onesto, una vita di lavoro duro di un cittadino onesto mandato all'aria dai delinquenti. Peccato che non ha preso il terzo.
1: Vedi, questo è il sentimento. Vedi, seppur orribile, seppur orribile, caro David,
0: i tribunali non funzionano come le telefonate della zanzara.
1: Sì, però posso dirti una cosa:
0: questo
1: l'umore di Cristian da Brescia è quello che sta dicendo.
0: Io dell'umore, queste sono flatulenze.
1: Non
0: queste
1: è flatulenze,
0: sono
1: Parenzo, no?
0: Questa è la flatulenza di Cristian da dove?
2: Gli hanno picchiato la moglie, gli hanno picchiato la figlia. Ma al posto suo, tu cosa avresti fatto?
1: Ma come cosa senza fare? Che l'unica opzione era quella. Questo non c'è dubbio.
2: Una vita di lavoro duro. Una lista di ha buttato via già 300.000 euro.
0: L'opzione era quella
2: di
0: uscire fuori dal negozio,
2: onesto,
0: inseguirli, sparargli, prendere a calci la faccia e ucciderli tutti e due.
1: Beh, ma tu lo descrivi in maniera fredda, non solo?
2: Bravissimo. Non solo questa persona è stata derubata più e più volte, io quindi non la imputerei a niente, ma in più gli darei anche un risarcimento a questo povero Cristo.
1: Non c'è dubbio, chi merita il risarcimento è la famiglia di Roggero, non certo i familiari dei ladri.
0: In America non c'è nessun paese del mondo civile che prevede un risarcimento per chi uccide due persone.
1: Ma questo che c'entra? Questo è un passaggio ulteriore.
2: Ragazzi,
1: mio, un ulteriore provocazione.
0: Ho fatto notare all'idiota che ha telefonato, perché è un idiota, uno che dice
2: ma idiota ci sei tu, Parenzo, che no, dal bello dell'isola di Albarella tu sei totalmente esule dalla vita di tutti
0: sono
2: i giorni.
0: Gonza adesso. No, ero ad Albarella.
2: Sì, ma di solito sei sull'isola di Albarella che.
1: Cristian sta dicendo tu non,
0: caro amico.
1: Ma ha ragione Cristian, tu non sei nella quotidianità che ha vissuto Roggero, perché non fai il commerciante, non vai ogni giorno ad aprire bottega col pericolo che ti possano sparare per essere rapinato.
0: Una bottega,
1: sì,
0: ogni
1: ma
0: giorno
1: nessuno
0: apro
1: ti rapina
0: zanzara, ogni giorno apro bottega,
1: ma sono altre botteghe, nessuno rapina questa bottega. Invece la bottega di Roggero è stata rapinata, sono entrati dei ladri, dei criminali, dei pezzi di merda, degli infami. Questo è il punto.
0: Nessuna democrazia al mondo dove quando tu uccidi
1: per me andrebbe risarcito. Per me andrebbe risarcito, non solo andrebbe risarcito
0: non
1: perché ha avuto dei danni, perché ha dovuto comunque il lavoro finirà.
0: Al mondo,
1: lo so, ma che vuol dire? No, ma creiamo un paese nuovo, ci vogliono novità. Chi
0: nuovo.
1: Viene rapinato va risarcito, non i ladri, non
0: ma
1: la famiglia dei ladri, porca
0: ma
1: troia.
0: Ma questo non lo dice neanche Vannacci, spero.
1: E lo dico io,
0: spero.
1: E lo dico io, lo dice Cristian da Brescia, lo dico io. Lo faremo dire.
2: Non mollare un centimetro.
1: Lo faremo dire anche a Vannacci. Lo faremo dire anche a Vannacci, le famiglie di chi spara vanno risarcite, dei rapinati, certo, loro vanno risarcite, generale, generale, le famiglie delle persone che hanno sparato e sono magari in procinto di andare in galera, quelle vanno risarcite, non i familiari dei banditi, non i familiari dei ladri, non i familiari dei rapinatori, porca la gran puttana. Oh, Cristian,
0: quando invece... ti faranno anche a te attaché militare a Mosca?
2: Crux, stessa storia per la signora Cinzia D'Alpino.
1: Ecco, questo ti stavo chiedendo, caro amico, dimmi.
2: Bisogna dare.

0: bisogna dare un messaggio chiaro che chi delinque, chi non si comporta bene, sì,
1: chi commette un delitto sia esso in modo immigrato,
2: però, allora, questo devo dire la verità, qui,
1: generale,
2: qui ci sono delle differenze perché è passato, aspetta, qui Cristian devo dirti la verità, sulla signora D'Alpino tentenno anch'io, perché è chiaro che lì è passato del tempo rispetto, lì c'è stata la signora è stata rapinata la borsa, la signora ha detto che in quella borsa c'era qualsiasi cosa, dunque aveva tutta la sua vita,
1: cosa ha fatto
2: poi
1: la signora
2: ha inseguito
1: macchina.
2: Il marocchino che peraltro era un irregolare, credo, se non sbaglio, comunque pregiudicato, eccetera, eccetera. Questo, no, ma questo è un dato di fatto, non vuol dire nulla, non merita di morire.
1: Non merita di morire.
2: Ma in ogni caso, Cristian da Brescia vuole dire, credo, una cosa, no, Cristian? Che comunque, se non ci fosse stata la rapina della borsa, non sarebbe morto questo qua. Su questo non c'è dubbio.
0: Assolutamente, bravissimo.
2: Questo
0: bravissimo.
2: È il punto. Andiamo al sodo. Sto sbagliando su questa cosa. Sto sbagliando, David. Sto sbagliando a dirti questo. Se non avesse rubato quella borsa, sarebbe morto. Sarebbe stato investito. No, io non sto dicendo nulla. Ti sto. Come fai tu? Faccio la stessa operazione. Faccio la stessa operazione che fai tu spesso. Dimmi dove sbaglio. Se non avesse rubato la borsa, la borsa, sarebbe morto questo signore, cui va la mia grande solidarietà, la mia grande vicinanza, anche se poi non gli serve a nulla dato che è morto, ma per carità, i familiari. Allora posso dirti, se non avesse rubato,
0: ma neanche la vicinanza, neanche la vicinanza,
2: questo,
0: Giuseppe,
2: punto, questo
0: è un delinquente,
1: non,
0: scusatemi, è un delinquente.
1: Ma a questo punto ditela tutta, ma voi teste di ditela tutta a questo punto, visto che il parafango della signora si è pure un po' rovinato, perché chiaramente urtando la persona, chiedete pure il risarcimento al carrozziere a questo punto.
0: Ma gli bisogna anche lucidargliela la macchina.
2: Cristian sta andando
0: minimo.
2: Oltre. Cristian sta andando, oggettivamente sta andando
1: c'è
2: oltre.
1: C'è sempre un vannacci in più. Io adesso vi sfido sul vannacci. Mi dico, a questo punto
2: però,
1: la signora,
2: la domanda,
1: che ha ucciso,
2: però,
1: travolto il marocchino,
2: perché non risarcirla
1: anche
2: della
1: alla
2: macchina,
1: famiglia, anche alla famiglia del marocchino, deve chiedere la possibilità di sistemarsi
0: per dire
1: il parafango.
0: Che le persone sono stufe.
2: Sì, vabbè, questo in generale, d'accordo.
3: Sono stufe.
2: Questo in generale va detto sempre, la gente è stufa, la gente non ne può più.
1: Perché non mettiamo anche, scusate, perché non mettiamo in dichiarazione dei redditi?
0: Adesso
1: no, ma vi faccio 29%. Un'altra proposta, scusate, sì, scusate, io faccio un'altra proposta. A questo punto mettiamo anche questa proposta, che quando tu, uno ti ha rapinato, ti ha portato via la borsetta, tu lo investi, gli passi sopra due volte con la macchina, si rovinano le gomme, mettiamo che tu ti puoi togliere, dedurre dalle tasse le gomme, che ovviamente devi cambiare, perché
0: ma
1: è anche sconveniente, perché magari
0: che idea meravigliosa,
1: è anche sconveniente, no?
0: Senti,
1: le gomme rimangono sporche,
0: quando ti applichi veramente puoi essere anche intelligente.
1: Mandate a fanculo tutti e due.
2: Fermo là. Resta lì.
3: Siete due idioti.
4: Cruciani, testa di minchia. Sei contento che la tua canzoncina della merda l'hanno cantata dentro il corteo di fascisti del cazzo? Sei felice? Ci sei riuscito? Adesso finalmente, quando andranno al potere, la prima parolina sbagliata che dici, taglio, dopo vediamo se ti piace ancora. Ma vattene a fanculo, va. Sei proprio un fascio del cazzo.
2: La cosa incredibile, in questo mondo del cazzo in cui viviamo, fatto di etichette, di gente che ti mette un'etichetta addosso, è che se non sei d'accordo col mainstream di sinistra, diciamo la verità, mainstream dei comunisti o degli ex comunisti, chiamateli come volete, dei comunisti che esistono ancora, perché il comunismo non è che è scomparso improvvisamente, è nella testa delle persone, anche se non si chiamano più comunisti in maniera formale, ma sempre comunisti sono, perché da quella mentalità che arrivano, totalitaria, totalizzante.
1: Fermi tutti, ho un'altra proposta da mettere nel programma del generale Vannacci. Quando dimmi, tu fammi una breaking news, per favore, perché ho un'altra proposta che entrerà nel programma.
5: Breaking news.
1: Bene, quando un immigrato, in particolare clandestino, si introduce in una casa e tu gli spari 18 colpi sul petto, questi 18 colpi lo Stato te li rimborsa. Cioè sostanzialmente vengono rimborsati dallo Stato, ogni singola pallottola viene rimborsata dallo Stato. Questa è la proposta che noi del gruppo di Vannacci, del generale, metteremo come proposta di legge, perché non è giusto che spare sia solo a carico del cittadino, non è giusto, deve esserci un rimborso dello Stato quando tu spari.
2: Molto bene, grazie, breaking news, grazie. Beh, scusami Cristian, Cristian da Brescia, quello che ha chiamato prima, naturalmente, su Ruggero, mi sembra che si possa essere anche d'accordo su questa cosa qua, secondo te, naturalmente, o sbaglio? Cristian, mi senti?
0: Io ti sento, mi senti?
2: Sì, sì, sì, dimmi, ecco, sei d'accordo su questa cosa? No, ma è una buttante, no, però magari, cioè scusa, se io spreco delle pallottole per sparare uno che è entrato dentro casa mia, sì, spreco del denaro.
1: Lo Stato mi deve
2: dare. Ma è la prima cosa, la signora D'Alpino, io non, nessuno di noi la può, per te, diciamo, tu la appoggi, io non

0: posso appoggiarla in pieno, la signora D'Alpino, perché comunque è stata condannata a 18 anni. Tu gli daresti una medaglia, le daresti alla signora D'Alpino? Questa
1: no,
0: la...
1: no, no, no. Io vorrei che passasse un messaggio chiaro. Il cittadino italiano onesto non vuole rotture di coglioni. Se tu ti prendi la voglia, se tu prendi la decisione di delinquere, tu ti esponi a dei rischi. È il tuo, rischio di impresa.
0: Ma mi sembra, Cristian Brescia, mi sembra una persona ragionevole, non mi sembra un pazzo. Mi sembra uno ragionevole. Ti sta dicendo una cosa: dove inizia la vicenda D'Alpino di Viareggio? Dove inizia? Inizia dal fatto che c'è un signore che va a rubare la borsa di una persona.
2: Lui vuole il messaggio chiaro.
0: No, ma è così. Dove inizia la vicenda Roggero? Non inizia dalla volontà di Roggero. La vicenda D'Alpino, da quale volontà inizia? Non dalla volontà della signora D'Alpino, ma dalla volontà di gruppi di delinquenti. Chiamatemi Vittorio da Roma, che mi sta tempestando di messaggi. Vittorio da Roma, quel delinquente di Vittorio da Roma, mi sta tempestando di messaggi. Chiamatemelo per favore, chiamatemelo, così finisce di rompermi i coglioni via messaggio.
2: Sarà avvelenato.
0: Allora, queste vicende qua iniziano da ladri che escono la mattina con l'obiettivo di delinquere.
2: Il vostro populismo ci porterà al disastro.
0: Ma condannate chi volete, ma non può passare il principio che la colpa sia solamente di quelle persone là, perché tutto inizia da criminali che la mattina escono per andare a derubare la signora D'Alpino, per andare a derubare il signor Roggero.
2: Ma
0: questo
2: infatti
0: è il
2: noi
0: punto.
2: Di Futuro Nazionale abbiamo proposto addirittura il rimborso delle pallottole.
0: Vittorio, che c'è? Che vuoi? Che vuoi, Vittorio? Che cosa vuoi?
3: Devi andare a fare in culo insieme a quest'altro partonale schifoso che sta dicendo un sacco di schifezze. Allora,
0: sì, Cristian da Brescia, dici povero Cristian da Brescia.
3: Cristian da Brescia è un partonale, un pezzo di merda. Ma guarda, lasciamo stare.
0: Ma perché?
3: È proprio uno schifoso. Cristian. Sarà uno, è solo legittimo.
1: Ma sarà uno che va a giro con la cheffia, lui.
3: Ma
1: sarà uno che va a giro con la cheffia.
3: Se domani un giorno c'è una percezione che uno di pericolo, lo prendo a picconate. Se vedo un fascista e c'ho una percezione di pericolo, lo prendo a picconate, perché si è
1: giusto di fascismo.
3: Guarda,
1: ottuso mentale, ottuso mentale
3: di merda. Uno ti ruba e tu non sono giustizi, ti spari in fronte. Ma come cazzo,
0: ma cosa c'è?
1: Se lui avesse fatto un lavoro onesto sarebbe qua, no?
3: Ma va a fare il culo della
1: lavoro onesto.
3: Tu dovrei nascere in mezzo alla merda.
0: Ma senti, però la risposta, chiara di Cristian, se avesse fatto un lavoro onesto, non sarebbe morto.
2: Che bella
0: giusto, Cristian.
3: Ma senti, devono occupare quella tenuta di merda in Umbria, te la devono dare fuoco, te la devono occupare e cagarci dentro, Luciani. Guarda, sei un altro stronzo.
0: E perché mai?
3: Un pezzo di merda che ti dici quell'altro fascista di Vannacci. Sei il Gibbons italiano proprio.
1: Al limite Goebbels era su Rete 4 negli anni 90. Goebbels,
3: ma non per il cazzo, guarda, state cercando che è un paese di merda. Un giorno torneremo con i fucili per strada, per colpa vostra.
1: Goebbels
0: ha detto, il cretino ha detto Goebbels, si dice Goebbels.
3: Io non parlo il tedesco, coglione, io parlo soltanto dei...
1: Ma non... no, che vuol dire? Istruzione, mitico.
3: Ma non rompere il cazzo, sto dicendo un'altra cosa, diciamo che voi siete uno stato fascista di merda. Un giorno torneremo coi fucili e la colpa sarà soltanto vostra.
0: Ma quali
3: io
0: fucili?
3: Guarda, aspettiamo soltanto quel giorno.
1: E tu saresti democratico, e tu saresti quello democratico,
3: guarda,
1: quello che
3: tu
1: è il
3: democratico
1: per
3: fare di fucilare le persone. Tu dovevi crescere in mezzo alla merda, campare di stenti, e dovevi essere obbligato ad andare a rubare per mangiare, capito?
0: Ma che c'entra? Ma non è che quelli che vanno a fare le rapine vanno a rapinare per bisogno, cretino di un cretino.
3: Certo,
0: ma
3: invece stai
0: zitto.
3: Guarda, vanno a rubare così perché sono delle
0: aspetta,
3: persone
0: fermo
3: ricche,
0: là,
3: guarda.
0: Vittorio, stai fermo là. Domenico da Catanzaro, ciao Cristian. Domenico, vuoi parlare con Vittorio, Domenico?
4: Ah, sì, ciao Cruciani, sì. No, io volevo solo dire una cosa a questo Vittorio. Hai rotto il cazzo con questa storia del fascismo, hai capito? Basta!
0: Okay. Domenico
4: basta.
0: Da Catanzaro.
4: Ma che... dove cazzo è il fascismo ormai? Dove cazzo è con questa storia? E quell'altro
0: con questa storia dov'è? Con questa storia del fascismo, con questa storia del fascismo,
2: Domenico
4: da Catanzaro.
0: Lei è Vannacciano, scusi Domenico, lei è Vannacciano?
4: No, io sono solo uno studioso del fascismo.
0: Come uno studioso del fascismo? Che vuol dire? Come quell'altro,
4: se studioso, studioso, studioso da Catanzaro.
2: Ma più che uno studioso del fascismo, ecco, partecipe ai valori del fascismo, più che uno studioso. Sai, volevo dirti questo, Paolo Mieli è uno studioso del fascismo, però Paolo Mieli mai avrebbe detto stai zitto, ebreo.
0: Perché hai gridato?

0: questa cosa, Domenico, spiegami.
1: Sì, perché lui è uno studioso del fascismo.
0: Senti, senti.
2: Come perché? Perché lui, oltretutto,
0: dimmi.
2: No.
0: Lei è ammiratore, lei è ammiratore di sua eccellenza, diciamo la verità.
2: No, certo, no. Però,
0: perché hai detto ebreo? Perché hai detto stai zitto tu ebreo? Perché hai detto così?
2: Ma perché lui, allora lui
0: stai zitto ebreo?
2: E cazzo,
1: capito,
2: allora lui,
0: un po' soffocato la calabrese, la catanzarese, sì. Stai zitto ebreo?
2: Sì.
1: Ho capito, l'ha
2: e
1: detto,
2: me ne vanto di essere calabrese.
0: Sì. Sì, no, perché
2: io mi vanto di essere calabrese.
0: No, ma io non ho detto cazzo, infatti, cioè io non ho detto nulla, ho detto okay. Sto dicendo che okay. Tu hai detto stai zitto ebreo. Così hai detto.
2: E certo, perché lui
1: certo.
2: È un complice di quelle merde là che stanno bombardando il Libano.
0: Ah, il Libano, sì. Lì è prima ancora Gaza, i bambini e tutto, no?
2: E
0: sì,
2: certo, è certo, ma chi l'ha bombardati? Non li ha bombardati Mussolini, ma il suo popolo li ha bombardati.
0: Vittorio, Mussolini. Vuoi rispondere a Domenico, Vittorio?
3: Tu stai facendo parlare una scimmia da Catanzaro che neanche sarà buona a bucciarti una banana di Medio Oriente. Cioè, questo qui non riesce a mettere insieme, senti brutto idiota, pensa a dove cazzo vivi, a Catanzaro, che non ci sta un cazzo, una città di merda.
0: Questo non si può dire.
3: Ma che non si può dire? Guarda, tu ci andresti a vivere a Catanzaro, dimmi, tu non saprai neanche che cazzo ci sta Catanzaro.
0: Non ritorniamo su queste polemiche di Catanzaro.
2: Ma che non capisci un cazzo, che tu non sai nemmeno che cos'è
0: però è interessante, scusate Giulietti, è interessante per concludere il fatto che Domenico da Catanzaro si sia presentato come uno studioso del fascismo, giusto Davide?
1: Sì,
0: come uno studioso.
1: Questo
0: è molto interessante. In che modo tu saresti, perché saresti uno studioso del fascismo? Scusa, spiegami Domenico.
2: È perché ho studiato abbastanza il regime fascista. La R
0: La?
2: Che ha
0: compresa la RSI a Catanzaro, le linee funzionano male. Musica. Allora, la mia sinistra, un signore che voglio presentare in questo modo, lo abbiamo già fatto diventare quasi un idolo nei giorni scorsi. L'ho fatto diventare un signore che di mestiere fa il parrucchiere. A me piacciono molto le persone comuni, le persone normali che fanno mestiere, ma non i professori, non la gente che ha studiato per forza, magari lui ha studiato pure, non lo so, non la gente universitaria, non la gente, gli esperti, i famosi esperti. Vaffanculo gli esperti del cazzo!
1: E allora
0: lui si chiama Nazareno Perroni, senti qua, senti che cosa ha detto.
4: Cari comunisti pro PAL, pro terrorismo, pro tutto, pro alla Palestina che uccide i gay, pro alla Palestina che ammazza le donne che non hanno diritti, voi comunisti con le bandiere della Palestina fatevene una cazzo di ragione, che l'Italia è degli italiani e resterà degli italiani.
0: Seconda cosa è questa, senti, se dovesse servire una Belfast 2 in Italia ben venga, signor Nazareno, vai,
5: ma magari.
4: E se dovesse servire una Belfast 2 in Italia, ma ben venga, tutti a casa fuori dai coglioni.
0: Altra cosa meravigliosa è che ha detto che vorrei che lui ripetesse di fronte a una rappresentante della comunità LGBTQ, non rappresentante, una simpatizzante.
6: Una tristezza.
0: Sì, lo so, prima vi siete insultati abbastanza già fuori.
6: Lei è maleducata.
0: Perché
6: mi sono presentato e lei invece di presentarsi mi dice sei un fascista, ignorante, saresti messo al confine.
7: No, è lei che ha detto gay e fascista prima di presentarsi. No, però Giuseppe, io le persone che dicono bugie le detesto. Lei è arrivato e ha detto.
6: Peccato che non eravamo in onda.
7: Lei è arrivato e ha detto. No, registrano tutto. Mi dispiace per lei.
6: Benissimo, speriamo lo mandino.
7: Questa persona è arrivata e ha detto. Ciao, io sono gay e fascista. E io ho detto saresti stato mandato al confino. Studia.
6: Pure,
7: sì, è un ignorante anche come si pone. Dice pure bugia. Si vergogni. Ho anche un master.
6: perché non sa manco che è un pronome indefinito. Tutti,
7: lei arriva,
6: tutti,
7: provoca
6: uomini
7: e
6: donne,
7: poi piange
6: col generi,
7: conduttore
6: tutti,
7: perché tutti, io le rispondo. Arrivata. Arrivano, provocano e poi vanno da Cruciani.
0: No, che
7: mi
0: fanno da Cruciani?
7: Questo,
6: da Cruciani.
7: Mi ha detto questo.
6: Le vittime le fate voi comunisti sempre.
7: E piangono.
6: Ma
7: mi ha
6: siete
7: dato
6: voi le vittime, siete vittime in tutto, per l'amor di Dio.
7: Del confino.
0: Allora, fermo, voglio
7: lei
0: mandare
7: non
0: l'ultima.
7: Sapeva del
0: fermo,
7: confino,
0: fermo,
7: non sa neanche cosa.

0: Parla di me.
1: Stia al suo posto. Si pulisca la bocca. Visto che si presenta come un fascista.
0: È difficile, ma la
1: vincerò io. È molto difficile. Se ne pentirà. Allora, ho un documento.
2: Aspetta. Però, allora, ultima cosa che devo mandare su è questa, perché mi sembra fondamentale. La vorrei mandare ad libitum, come direbbero quelli bravi. Sentiamo.
3: Quindi, noi gay, ripetiamolo tutti insieme. Noi gay non siamo quelli del gay pride.
2: Non siamo quelli del gay pride. Chiaro che c'è, adesso che foglietto c'hai.
1: Ma io a uno come lei, il gay pride, sputerà in faccia.
2: No,
1: comunque,
2: questa cosa.
0: Che voi siate discriminanti di natura, questo, lo sappiamo tutti.
1: No, perché
0: tutti,
1: una persona,
0: per cui...
1: e quel braccio lo deve mettere giù nei miei confronti, quel braccio.
0: Ce ne gesticolo quanto voglio,
1: allora,
0: perché
1: Giuseppe,
0: non c'è una legge che me lo
1: Giuseppe
0: vieta.
1: David,
0: chiaro?
1: Sì, il fascismo è vietato in Italia.
0: Il fascismo
1: fa un gesto brutto,
0: studi.
1: David, io ho un documento che per me è fondamentale per andare avanti.
2: Qual è?
1: Allora, ora David terribile. Purtroppo non è in studio, ma David l'avrebbe firmato come se l'avesse fatto.
2: Che cosa?
1: Cruciani lo firmi, sennò io ho difficoltà ad andare avanti.
2: E quale sarebbe?
1: Una dichiarazione. Cina. Siamo in Italia, firmi una dichiarazioncina.
2: La solita dichiarazione di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico.
1: Non la strappi,
2: perché cosa?
1: Non la strappi. David, puoi venire per favore.
4: Mi sembra gravissimo.
2: Musica.
0: I valori antifascisti.
2: Allora, abbiamo caro Parenzo, Nazareno Perroni, un parrucchiere.
4: Il parrucchiere che è in studio, o la parrucchiera, sa che durante gli anni, gli anni 20, gli anni 30 gli omosessuali venivano deportati assieme agli ebrei, agli zingari.
0: Peccato che siamo nel 2026 e il fascismo è morto 80 anni fa. Quindi cosa parliamo? Del nulla.
2: Ha ragione,
0: fascista gay era una provocazione alla signora educata che mi ha dato dell'ignoranza.
1: Sì, lei guardi, fa veramente pena da come si pone.
4: È una provocazione idiota,
1: però
2: voglio capire un senso alla frase, che hai detto prima. Noi gay non siamo quelli del gay pride, che vuol dire? Che è una cosa che io dico da anni.
0: Ma assolutamente no.
2: E anche non
0: cosa
2: siete quelli delle associazioni, per
0: cosa
2: esempio.
0: Rappresenta il gay pride per noi gay?
2: Che cosa?
0: Non lo so, che cos'è? Una baracconata, una carnevalata? Cioè, fingono di andare a manifestare per dei diritti che abbiamo sanciti nella Costituzione.
2: Cioè, ci sono tutti i diritti, secondo te?
0: Ma certo che ce li abbiamo tutti i diritti. Abbiamo anche le unioni civili adesso, ma che cazzo vogliamo di più?
2: Di che c'è bisogno ancora?
0: Niente.
2: Nulla.
0: Niente.
2: Poi lo lascio, ma tornerà sicuramente. Asterischi, schwa, tutto, come dice lui. Che ne pensi? Lei è una sua specialità.
0: Pronome indefinito che definisce una quantità di persone, oggetti senza... distinzione di sesso. Tutti.
2: Terribile.
0: Terribile. La mentalità woke è una merda.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Accordo firmato tra Washington e Teheran. L'Iran, dice Trump, non avrà mai il nucleare. L'Europarlamento dà il via libera al nuovo regolamento sui rimpatri. Si potranno fare centri per migranti fuori dall'Unione. Continueremo ad investire in Italia, promette la di Stellantis, ma il costo dell'energia è insostenibile, sottolinea Filosa. Mondiale di calcio, il Congo blocca sull'1-1 il Portogallo di Ronaldo. L'Inghilterra batte 4-2 la Croazia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci nella giornata che ha visto la conclusione del G7 ad Evian. Teheran e Washington hanno firmato l'accordo di pace.
7: Un momento di unità. Si chiude con un successo diplomatico della presidenza francese il G7 di Evian, che dovrà ora però trovare riscontro alla prova dei fatti, soprattutto nel comportamento del volubile alleato americano.
8: Il y a eu un moment Evian, à coup sûr sur l'Ukraine.
7: Il presidente francese Macron parla di momento Evian quando indica il cambio di passo a favore dell'Ucraina. Tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Più complicato il quadro medio orientale col presidente americano Trump, che nell'ultima giornata di vertice ha fatto rizzare i capelli agli Sherpa quando è tornato a minacciare l'Iran di bombardamenti in caso di mancato rispetto dell'intesa che si firmerà venerdì a Lucerna. Macron si salva in angolo affermando di avere fiducia in Trump quando ha preso impegni con noi faccia a faccia, gli ha mantenuto

0: tenuti tagli a corto. L'ultima giornata di G7 si è concentrata su economia e intelligenza artificiale. Sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno, mai nominato apertamente, è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e via.
1: Per l'Italia molti temi sul tavolo. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta soddisfatta del ritrovato rapporto con Trump.
2: Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi, dopo lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
1: Intanto in Israele da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
3: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri. Azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria del vertice si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale, anche se sottolinea sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Sentiamo.
4: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni, contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti, che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude in forte calo dopo la prima riunione della Fed dell'era Kevin Warsh, che ha mantenuto, a dispetto delle attese, invariati i tassi di interesse. Il Dow Jones ha perso lo 0,97%, il Nasdaq ha ceduto l'1,34%, mentre l'S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,21%. Euro a 1,1490 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad AMCO. Ennesima seduta di acquisti anche su Unicredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo

0: dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma il costo dell'energia, ha detto, resta insostenibile.
2: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
3: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
2: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
3: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa.
2: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia. E all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, due pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora lo sport, il mondiale di calcio col sorprendente pareggio che la Repubblica Democratica del Congo ha imposto al Portogallo. Allo Houston Stadium finisce 1-1 con i portoghesi in vantaggio al sesto del primo tempo con un colpo di testa di João Neves, il pari del Congo al 50esimo sempre del primo parziale con un gol di Vissa, per i congolesi anche un palo. E nel gruppo L 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia con la doppietta di Harry Kane, un gol sul rigore ribattuto, e gli assoli di Bellingham e Rashford. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo:
7: questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.

0: Allora, caro David, fra poco ti presento una persona che tu hai conosciuto, che conosci da tantissimo tempo, da illo tempore. Appena ti dirò nome e cognome ti verrà in mente sicuramente il tuo passato e forse anche il tuo presente, perché è stato protagonista di grandi battaglie, e ovviamente oggi è dalla parte del dottor Vannacci. Come ti sbagli, amico mio? Come ti sbagli? Intanto Dennis
1: Zapis. Forse ho capito perché ne ho già sentito forse il profumo, l'odore.
0: Addirittura l'odore. Dennis da Pisa, intanto.
2: Dennis Fagiano. Fagianone.
0: Sì, dimmi, amico.
2: Ascoltami me. Ci devi dire una cosa, ci devi dire la verità. Ma quando hai detto al Matteone Salvini che da qui in avanti facevi incularella col buon Vannaccione?
0: No, io non ho detto nulla. Io non ho detto nulla del genere. Io non ho detto
2: sì, raccontaci se siete rimasti amici.
0: Non ho detto nulla del genere. E i rapporti tra me e le persone di cui sopra che tu nomini sono cazzi miei, e in ogni caso sono rapporti molto trasparenti. E fra qualche giorno annuncerò qualcosa qualcosa che ti farà rimangiare le cazzate che stai dicendo. Io ho un ottimo rapporto sia con il dottor Dennis, queste cose assurde. Io ho un ottimo rapporto sia con il dottor Salvini che con il dottor Vannacci. Ottimo, lavoro per la grande riconciliazione.
1: Ammucchiata. Sappiamo che sei un uomo del centrodestra.
0: Il centrodestra, poi almeno magari voto un'altra cosa, non mi interessa perché sono un pazzo, sono un anarchico, sono uno che vuole il centrodestra deve andare da Forza Italia fino a Vannacci, perché così fa pure la sinistra.
1: Forza Nuova, ma anche Forza Nuova, tutto.
0: Alla mia sinistra Max Bastoni, buonasera.
3: Ciao David.
0: Eccoci qui, Max Bastoni. Un applauso.
3: Senti l'odore, lo senti?
0: Allora.
1: Ma io ricordo ancora quando Bastoni nella Lega, interpretando l'anima più vicina a Mario Borghezio, faceva i volantini con sopra scritto Bastoni agli immigrati.
3: No, era Bastoni contro l'immigrazione. Correggiamo. Contro l'immigrazione.
0: È molto diverso. Era una metafora oppure eri a favore, per esempio, delle ronde contro gli immigrati?
3: No, io ho inventato le ronde insieme a Borghezio.
0: Ci vogliono più ronde, secondo te?
3: Bisognerebbe ritornare a fare le ronde, perché purtroppo vediamo le nostre città come sono conciate.
0: Che tipo di ronde immagini tu?
3: Le nostre erano ronde pacifiche.
0: Col bastone in mano?
3: No, noi facevamo vedere la nostra presenza, facevamo sentire la nostra presenza. Però, e ovviamente là dove si spaccia, dove c'è microcriminalità, dove le donne magari vengono importunate, alcuni casi anche di
0: violenza. Ma bisogna intervenire qualche volta? Le ronde dunque uno si deve portare il bastone dietro, per autodifesa, oppure lo spray. Sì, certo. Comunque le ronde sono necessarie,
3: assolutamente. Laddove non interviene lo Stato, deve intervenire il privato.
1: Ricordo ancora quando l'onorevole, mi sembra ieri, quando l'onorevole Mario Borghezio ogni tanto diceva: e poi ci sono persone con la faccia pulita, la schiena dritta, come Max Bastoni, non come quei pezzi di merda di Roma. Ricordo ancora la sobrietà con la quale l'onorevole Borghezio lanciava la candidatura del signor Bastoni contro l'immigrazione.
3: Era nel 2000 questo slogan. Era stato evidentemente precursore di un problema
0: del vannaccismo, da un certo punto di vista.
3: Sì, diciamo che il mio padre politico è Borghezio. Borghezio è un po', diciamo,
0: un vannacci ante litteram, molti
3: hanno rubato le idee di Borghezio.
0: Sì, questo non c'è dubbio. Scusi un attimo, lei una volta
1: l'altro giorno mi ha chiamato Borghezio dicendomi: ciao caro David, come stai? Salutami Giuseppe, volevo dirti che finalmente abbiamo un generale come leader.
0: Una volta definì il gay un'aberrazione della natura, dottore.
3: Il gay pride. Alcuni elementi. Quando io vedo delle persone al guinzaglio, a parte che non li ritengo che rappresentino la comunità gay.
0: Ma per lei i gay che cosa sono? Sono contro natura i gay? In generale i gay?
3: No,
0: gli omosessuali?
3: Io non giudico nessuno, sicuramente c'è qualche problema.
0: Hanno qualche problema.
3: La cosa più bella bella del mondo.
1: Che cazzo è,
0: è la figa, dice, la cosa più bella del mondo. Cioè, dice, hanno qualche problema, dice. Che tipo di problemi possono avere gli omosessuali?
3: Non lo so.
0: Traumi, che ne so.
3: Ma io guardi che sono assolutamente tollerante, non sono per nessun tipo di azione contro.
0: Però il bacio in pubblico di due gay ti fa un po' schifo, Max.
3: A me dà fastidio, però voglio dire.
0: Non lo vieteresti.
3: Non lo vieterei.
0: Però sei più per la cosa putiniana del, diciamo, del divieto di propaganda, saresti per questa cosa qua, per il divieto di propaganda.
3: Ma non capisco la propaganda dove voglia arrivare, cioè su che cosa, quali diritti vengono a
0: mancare. Ci sono tutti i diritti.
3: Ma certo, cioè cos'è che manca nel nostro paese? Cioè un gay cos'è che non può fare nel nostro
0: cos'è
3: paese?
0: Cos'è che non può adottare, per esempio, a favore contro l'adozione tu? Contro.
3: Beh, sì, quello è un altro discorso. Quello è, allora, è mettere alla, nella centralità del discorso il bambino, piuttosto
0: cioè
3: che
0: in mezzo, un bambino può crescere bene in mezzo a due case.
3: Secondo me no, il bambino deve avere il bambino deve
1: avere un bambino,
3: no, il bambino deve avere una madre e un padre.
4: Quanta
3: come
4: ignoranza.
3: La natura prevede ignoranza.
4: Ignoranza.
3: No, ignoranza, scusi. Allora,
4: no, tanta ignoranza.
3: Mi dimostri che un bambino può nascere non da una madre, da un padre.
4: Ma certo, un bambino può nascere in ogni modo, non ha neanche più bisogno di un uomo. Le do questa breaking news.
3: Nel vostro
4: però
3: mondo,
4: io vorrei dire,
3: nel vostro
4: ma possiamo
3: mondo
4: lasciar stare
3: dopo
4: le cose penose che ho sentito
3: fatta
4: la
3: di
4: comunità,
3: uomini che non sanno se sono uomini
4: fuori.
3: O donne, di donne
4: lasciamo
3: che non sanno se sono donne
4: fuori.
3: O uomini.
4: La comunità LGBT
3: grande rispetto per tutte le scelte
4: personali. Lasciamola fuori, parliamo di remigrazione. Dopo le scene pietose di prima, dopo le offese che ho sentito prima, se mi toccate la comunità io soffro, sto male. La
0: ma
4: lasciamo fuori.
0: La comunità
4: fuori.
0: Non è un'entità
4: la
0: astratta.
4: Comunità
0: e se
4: esiste.
0: Le persone sono
4: Cruciani,
0: singole persone, non esiste nessuna comunità.
3: Siete voi che vi mettete
4: la comunità.
3: Siete voi che vi mettete a lato al di fuori. Cosa vuol dire la comunità?
4: È stata offesa la comunità.
3: La comunità
4: parliamo di remigrazione.
0: Parliamo di quello che dico io. Parliamo di quello che dico io. Comunque lei è contro il matrimonio, mi pare di capire. Contro il matrimonio, per capire.
3: Allora, non sono contro le unioni civili.
0: Non
3: di
0: le
3: fatto,
0: cambiamo,
3: non,
0: però.
3: Quelle non le cambia, non è una famiglia, questo è evidente.
0: I due gay insieme non fanno famiglia.
3: Ma no, sono un'altra cosa, sono un'unione.
0: Dunque,
3: quindi
0: lo Stato deve privilegiare le famiglie tradizionali, diciamo la verità. Né?
3: Beh, diciamo che su alcune cose sono assolutamente contrario.
0: Mondo
3: l'adozione sono contrario.
0: Sì, ma è legittimo.
3: Lo confesso, sono assolutamente contrario alle adozioni.
4: È legittimo.
0: E gay pride
3: orgogliosamente mi dichiaro eterosessuale, lo posso dire,
4: no,
3: o sono omofobo perché le dà fastidio.
4: Alla sua età dice quella parola di prima.
0: La figa, viva la figa.
4: Cioè, la sua età si presenta qui. Però lei faceva.
0: No, ha detto che gli piace ancora. Che gli piace.
3: No, dico che evidentemente c'è un problema.
4: Ma chi le ha chiesto le cose? A noi che ce ne frega che lei è eterosessuale? Ma noi che ci frega che è eterosessuale?
0: Io lo sto chiedendo.
3: A me che mi frega che una persona è omosessuale. Mi scusi.
4: E no, li sta offendendo. A me non interessa quello che lei fa nel privato. Lasci stare il privato.
3: Ma a me non mi interessa quello che fa lei nel privato.
4: Ma io cosa c'entro? Lei ha appena offeso un'intera comunità.
3: Ma
4: lei
3: cos'è la comunità?
4: Con body
3: ma
4: un
3: cos'è
4: pochino
3: comunità?
4: Più politico,
0: ha ragione,
4: e direbbe
0: non
4: Borghezio.
0: Non esiste nessuna comunità. Musica.
4: Vedrete alle urne la comunità.
0: Facciamo un piccolo test di vannaccismo per Max Bastoni per capire quanto è vannacciano. Diciamo, noi facciamo sempre un piccolo test.
1: Ricordiamo al pubblico che il cognome Bastoni è un cognome reale.
0: Sì,
1: non
0: sì, è vero, certo, no. Ti credo. Cioè,
3: già, il cognome basta, Davide.
0: Sì, il cognome basta.
1: Diciamo che Bastoni ha avuto la fortuna di avere questo cognome e di nascere a destra.
3: Quindi non, non poteva che essere vannacciano.
0: Allora, lei è, si farebbe
1: penso
0: governare più da,
1: 30,
0: più da Putin o da Zelensky?
1: 30, la famiglia Bastoni negli anni 30.
0: Tra Putin, diciamo, tra Putin e Zelensky preferisce Putin, ovviamente, assolutamente. Sì. Dunque, qui è promosso come vannacciano al 100%. Il Duce ha fatto cose buone, mi sembra, diciamo, stava a Sandino.
3: Ha fatto anche cose cattive,
0: sì,
3: però
0: per lei è stato un grande statista. Cioè per lei.
3: Eh sì, assolutamente.
0: È stato un grande statista. Bisogna insegnare la decima mas nelle scuole? Cioè, come dice.
3: Beh, la storia bisogna insegnare.
0: No, ma la decima mas in particolare.
3: Beh, sì, bisogna insegnare.
0: Cioè, è un grande reparto la decima mas. Un reparto storico. Essere gay non è la normalità, ha detto una volta il generale. Non è normale. Diciamo,
3: non è normale.
0: L'adozione
3: nel
0: gay.
3: Nel senso di normalità. Io sono alto 2 metri, sono normale?
0: No, in questo senso. Dice. Vedi, però, ti frega da questo punto di vista. È normale? Secondo lui, i gay non sono normali. L'adozione gay. Il contrario, remigrazione, sarà a sandire il suo cavallo di battaglia. Adesso lei chi remigrerebbe? Lei chi farebbe remigrare, dottor Bastoni? Cioè,
3: Tutte le persone che non hanno titolo per stare nel nostro
0: tutti
3: paese.
0: Tutti gli irregolari,
3: tutti
0: subito
3: gli irregolari,
0: in massa.
3: Allora applicherei, guardate, applicherei la legge che è stata appena approvata in Svezia. Andate a leggere. Davide, la conosci?
0: Non la vuole conoscere.
3: La democraticissima Svezia.
0: Sì, l'inclusiva Svezia.
3: L'inclusiva Svezia, che ha dato delle regole ferree per chi deve rimanere nel paese Svezia. Cioè, tra le quali non solo commettere un crimine, ma avere atteggiamenti che non siano inclini con il vivere civile all'interno
0: della Svezia. Cioè, tu rimedieresti un sacco di gente, almeno non so quante persone.
3: Io direi che un limite, come è stato indicato,
0: 300.000 irregolari ci sono in Italia, li caccieresti tutti, tutti
3: sono irregolari
0: in massa,
4: ma figurati.
0: Bellissimo.
4: Allora, la rimigrazione, ci sono più

0: fascistiche regolari, dai.
1: Se non ci sono più.
0: Ci sono più fascistiche regolari. Io reintegrerei i fascisti.
1: Però ci sono, lei preferisce i fascisti o gli irregolari? Questo
2: ma non ci sono più i fascisti.
1: No, ma per dire chi si programma fascista o gli irregolari. Possono,
2: beh, un irregolare è irregolare. Uno che dunque, si meglio proclama gli... fascista.
0: No, non il fascismo è vietato in Italia.
2: Ma voi vedete fascisti anche sotto il letto. Si sveglia la mattina e vede un fascista.
0: Perché non mi firma quel modulo? Ora lo recuperiamo di antifascismo. Bello. Io vorrei quel modulo firmato di antifascismo.
2: Della mostra
0: Luciani l'ha buttato, ma è qui. Sì, lo recuperiamo. Me ne stampano un'altra copia, per favore. Lei me lo firma. E sappiamo che è un fascista.
2: La cultura non deve avere colore politico. La
1: ma
2: cultura.
1: Poi soprattutto, scusi, firmare quel patentino di merda, quella carta di merda, perché è una carta di merda, sì, una carta da culo. Quella è una carta da culo.
0: La Costituzione
1: che c'entra? La Costituzione
0: è antifascista.
1: Ma non è, a parte che non è vero. Ma comunque in ogni caso non ci mettiamo a discutere di questo. Quella che vogliono presentare, lo dico per l'ennesima volta il secondo giorno consecutivo, quella che vogliono presentare, divento borghezziano in questo caso, è carta da culo. Quella che ti vogliono firmare è una carta da culo. Sono più estremista di Bastoni, sono diventato da questo punto di vista.
2: L'ha detto Cruciani.
0: No, lei non si è dichiarato antifascista, quindi mi ha confermato quello che penso.
2: No, io non mi dichiaro antifascista, ma è come dire, sono contro Giulio Cesare, ma stiamo parlando di un periodo storico che si è concluso 80 anni fa. Voi ancora oggi volete dare l'etichetta dei fascisti a chi non la pensa come voi.
3: Quindi abbiamo uno slogan,
0: perché non si dichiara?
2: Era fascista, guardi, era fascista Bettino Craxi per certi comuni.
0: Era
2: fascista Andreotti, era fascista Berlusconi.
0: Ma che sta dicendo? Risponda per lei, perché non si dichiara antifascista?
2: Perché non sono
0: oggi.
2: Antifascista.
1: Non è antifascista.
0: Allora è fascista per me, o sei fascista o sei antifascista.
1: Ma non diciamo cazzate. Altra cosa, la cannabis la legalizzerebbe voi, la cannabis? La cannabis la legalizzerebbero le canne,
2: droghe in generale.
1: Le droghe già. L'aborto lei è a favore o contro?
2: No, contro.
1: Lei è contro l'aborto.
0: Mamma mia.
1: Lei è contro, cioè lei fosse contro per lei le donne non dovrebbero abortire.
3: Un movimento medievale.
1: Come cazzo si fa? Non una rimane incinta, che cazzo fa? Deve mettere al mondo un figlio per forza.
2: Ci sono tanti metodi.
3: Un movimento medievale.
0: Mamma mia. Ma perché?
1: Posso dirvi una cosa?
2: Ma perché? Perché è una vita. Perché io sono per la vita. Lei è per la morte. Io sono per la vita.
0: Una legge,
2: se una donna rimane
0: versivi, vi divertite a essere versivi, pensate di essere premiati alle urne, non accadrà.
1: Vabbè, questo che vuol dire?
2: Questo vedremo.
1: Lo decidi tu. Fermi tutti, resta qui che c'è una sorpresa. Ho una sorpresina adesso. Grazie Max. Fermi tutti.
2: Grazie a voi.

0: Vattene a fanculo, eccolo, sta merda. L'Italia è un paese antifascista, c'è scritto sulla Costituzione, e l'amici tua tutti a testa in giù devono finire.
1: Beh, amici miei, finalmente in Italia è tornato il sole, è tornata quella puzza di olio di ricino, è tornato quel gruppo di fasci che finalmente scende in piazza per le cose serie. Finalmente si scende in piazza per la rimigrazione e non per la Palestina, di quale non ce ne fotte una biata minchia. E poi c'è lui e soltanto lui, il generale Roberto Vannacci, che diventerà prima o poi, si spera presto, presidente del Consiglio. Avanti tutta, generale!
2: Allora ragazzi, vi devo dire una cosa, che io mi sono veramente rotto i coglioni.
3: Questo
2: di
3: non
2: parlare.
3: Non parla neanche italiano,
2: ma non
3: però,
2: lo so,
3: scusa.
2: Non mi interessa, anche chi non parla italiano ha diritto di voto.
3: Sono degli analfabeti,
2: anche
3: ma
2: chi,
3: posso dire che sono degli
2: chi
3: analfabeti.
2: Non parla italiano ha diritto di voto. Che ne dica una signora che è qui qua, che è qui accanto a me.
3: No, ma ho detto semplicemente una cosa banale, cioè che sono degli analfabeti veri. Ce lo continuo a ripetere, ma tu hai sentito come parla sgrammaticato questo?
2: Ma sì, vabbè, un po' claudicante, chi se ne frega, va bene, pazienza.
3: Non usare la parola claudicante.
2: Voi della sinistra siete veramente speciali. Una volta eravate vicini al popolo, eravate vicini alla gente ignorante, eravate dalla parte del contadino, eravate dalla parte dell'operaio, eravate dalla parte di chi non era istruito, eravate dalla parte degli ultimi. Adesso invece dite, ma quello è ignorante, ma quello non sa parlare. Ma
3: all'epoca aveva voglia di imparare,
2: Ma questo non lo sappiamo.
3: Questo non ha nessuna voglia di imparare.

0: Questo è un somaro. Questo è un somaro.
1: Allora, Mario da Milano, vai Mario, dimmi Mario.
2: Buonasera Cruciani, buonasera.
1: Dimmi fratello, dimmi.
2: Io vado una volta a settimana a Mignotte.
1: Molto bene, un applauso, un applauso, grazie. Un applauso a Mario, un applauso.
0: Dice grazie anche, ma perché un applauso?
1: Un applauso perché va a puttane
0: che
1: e dunque in qualche modo muove l'economia, non so come dirti, in qualche modo fa girare la fresca, fa girare il grano, anche se in maniera, credo.
0: No, ma ti chiedo scusa, ma perché
1: tutto
0: un
1: black,
0: applauso?
1: No? Tutto
0: va,
1: black, immagino Mario, no?
2: Tutto black. Tutto black. Cruciani.
1: Va bene, per questa notizia però perché la avevi voluta dare? Qual è il punto?
2: Io volevo condividerla, esatto. Perché mi è successo di recente, ero in una sagra zona Monza Brianza e mi sono spostato verso Lomazzo, Cruciani.
1: Verso Lomazzo,
2: ci tengo a dirlo.
1: Le puttane stanno ovunque, le puttane per strada stanno ovunque, non solo a Lomazzo. Comunque andiamo, ferma.
2: E io ho speso, signor Cruciani, ho speso 30 euro. Beh, mi dica lei se battiamo l'inflazione.
1: No, ma 30 euro
2: però, come 10 anni fa.
1: Sì, però,
2: come 10 anni fa.
1: Sì, però 30 euro, posso dirti la verità. Adesso, detto con tutto il rispetto, qui fra poco abbiamo anche degli esperti in materia. Però devo dire la verità, 30 euro è veramente poca roba. Cioè, è veramente...
2: Certo.
1: Ho capito, amico mio, però 30 euro prendi poco a livello di qualità, diciamo. Ho capito, che fai così?
2: Permettimi, Cruciani, questi sono anche... Angeli del marciapiede, permettimi. 30
1: cioè, nel
2: euro
1: senso che secondo te vengono incontro anche alle esigenze dei più poveri, diciamo, vengono incontro alle esigenze di persone che non hanno possibilità di arrivare a cifre magari di 100, 200, 300, 400, 500 su di lì, giusto?
2: Esatto.
1: Allora, ma per 30 euro che hai fatto? La macchina, naturalmente, la classica cosa in macchina.
2: La classica macchina,
1: ma completo oppure parziale? Scusami se te lo chiedo.
3: No, infatti.
0: Scusa, ma. Io trovo incredibile.
1: Dimmi, come lo consiglio? Mario, Davide, come lo consideri Mario?
0: Uno schifoso, un poveretto, un miserabile.
1: Ma perché un poveretto miserabile?
3: Un troglodita. Un troglodita, uno sfruttatore di donne che tira anche sul prezzo per queste povere donne sfruttate.
1: Ma cos'era? Di che nazionalità?
3: A prostituirsi, veramente una storia schifosa.
1: Che nazionalità?
3: A me non fa ridere affatto.
2: Non lo so, Cruciani, penso, non lo so, a vederla caucasica, europea, a vederla
1: caucasica,
2: bianca,
3: non lo sa, 30 euro ha tirato anche sul prezzo, ti rendi conto?
1: Ma non ho capito Mario, però scusami, tu stai dicendo che ci sono che è possibile andare a puttane, cioè fanno un servizio, rendono un servizio perché chiaramente vengono incontro alle persone che non hanno possibilità, questo volevi dire con questa
3: telefonata? Sono sfruttate.
2: Sì, io sono rimasto stupito del prezzo perché in un'Italia che aumenta tutto.
1: Dici, almeno quello, dici, si può trovare anche cose a basso costo.
3: Andrebbe denunciato i clienti delle prostitute. Io voglio il nome e cognome di questa persona.
2: Mi scusi, io ho abbassato il finestrino, neanche il tempo che ho detto buonasera, la signorina ha gridato lei 30 euro, ha fatto pure lei il prezzo.
3: Che vergogna, sfruttatore di donne, non ha neanche il coraggio di dare il cognome perché ha paura della denuncia.
1: Ma certo che non dai il cognome, ha chiamato qui.
3: Mario da Milano non vuol dire niente, non diciamo sciocchezze, dai.
1: No, Mario da Milano che ha detto scusa, voleva semplicemente fotografare la situazione. Cioè lui è andato in un posto dove ancora una prostituta costa 30 euro,
3: sarà sfruttata di origine sicuramente straniera,
1: quante volte vai Mario?
2: Ma diciamo una volta a settimana
3: è un addiction.
1: Sempre 30 euro oppure vai un po' più su?
2: Dipende dalla fornitrice, dipende.
0: Dalla fornitrice, ma che dice la fornitrice? Che vuol dire?
3: Perché se non paga Mario da Milano rimane secco, è evidente.
1: Ma non lo so, ma tu scopi solamente con le prostitute?
3: E usiamo parole.
2: Calma. principalmente è un mio pezzo.
1: Ma come mai?
0: Non voglio, ma non è un suo pezzo, non ha nessun'altra, scusami, però non ha nessun'altra possibilità per andare con nessuno.
1: Ma saranno affari.

0: questo
1: riesce.
2: Ma perché siete così moralisti?
3: È comodo, Davide, è comodo.
2: Davide, io direi
3: Davide, scusi.
1: È comodo, come un divano. Davide, sì,
2: chiamalo col suo nome, magari lo conoscerai prima o poi di persona.
0: Davide,
3: sarebbe un piacere.
2: Allora, non ho capito,
0: ma
2: sarebbe un piacere.
0: Assolutamente no, assolutamente no.
2: Perché no? Scusa, non ho capito.
1: Beh, è uno cioè, che va a prostitute tutte le settimane.
0: Guarda, io non sono un po' particolare. Io non voglio conoscere
2: un ascoltatore che ti porta del denaro.
0: Io me ne sbatto di questo ascoltatore.
1: Non rappresenta nessuno. Non rappresenta perché non rappresenta l'uomo che va con una donna chiedendo il consenso.
2: Perché vai solo con le puttane?
1: E rispettando le donne.
2: Perché vai solo con le escort o prostitute? Chiamiamole come vogliamo. Dimmi perché.
3: Ma sei un'abitudine, un po' come quelli che hanno l'abitudine della sigaretta dopo pranzo.
1: Ah, uguale, bello. Sì.
2: Più o meno così.
3: E provi, dottoressa, vedrà che prende il vizio pure lei. È un'abitudine.
1: Ma guardi, non si permetta di fare commenti sulla mia vita personale.
2: Provi,
1: e io non ho bisogno di pagare per avere una vita intima. Si faccia delle domande.
2: Musica, grazie, musica. Ragazzi, casualmente parliamo di prostituzione, perché abbiamo qui una ragazza di 31 anni, escort da 10, dunque da quando ne aveva 21. Prima frequentava, diciamo, i locali, più o meno i locali, soprattutto in Austria. Adesso li frequenta ancora, ma ha cominciato a fare la escort, diciamo, non per strada, ma nel suo appartamento, da persona completamente autonoma. Avvicina del microfono, si chiama Zoe. Buonasera
4: a tutti.
2: Eccoci
4: ciao
2: qua.
4: Giuseppe.
2: Eccoci qua, friulana, possiamo dirlo?
4: Friulana. Diciamolo, dai.
2: Dunque, dalla Friuli andavi nei locali in Austria, diciamo, facilmente.
4: Assolutamente sì, alla
2: allora,
4: fine
2: per strada
4: vicino.
2: Non hai mai fatto un cazzo te per strada.
4: Ma che scherzi, davvero? A 30 euro come il collega di prima? E dai, no,
2: Come la collega di prima.
4: Come il collega di prima, Mario da Milano.
2: No, ma collega non tuo, però. Collega.
4: No, chiaramente, ma neanche come la collega, però, No,
2: cioè,
4: assolutamente.
2: Per 30 euro mai. No. E che ne so,
4: no scusami, ti guardo scioccata perché no.
1: Certo, lei è una professionista,
2: allora,
1: si capisce.
2: Calma.
1: Sì.
2: Tu per te è un lavoro come un altro, naturalmente.
4: Assolutamente sì.
2: È un lavoro come un altro, di cui
4: dignitoso.
2: Sei orgogliosa, no?
4: È orgogliosa.
2: Orgogliosa,
4: certo.
2: Sì. Sei orgogliosa di fare la escort.
4: Libera professionista, mia scelta personale.
2: Sì.
4: Non rubo, non faccio del male a nessuno, anzi, ti direi di più, do anche piacere.
2: Dai, anche piacere, certo.
4: E chi commenta e chi non è d'accordo, non importa, insomma.
2: Tu la vuoi finire con questo? Cioè, è un lavoro a termine secondo te?
4: Assolutamente
2: cioè,
4: sì.
2: Vuoi...
4: È un obiettivo finale.
2: Mettere
4: è un lavoro, mettere via denaro, sì. Esattamente, e poi
2: cioè,
4: finire.
2: Ti sei data un obiettivo, che ne so, c'hai 31 anni.
4: Più
2: voglio...
4: di un obiettivo, chiaramente. La cosa principale di tutto questo è accantonare denaro che ti possa far sì un domani di avere una vita più che dignitosa.
2: Come
4: insomma.
2: Si fa ad andare con persone che bussano alla tua porta e ti fanno schifo?
4: Ma certo, può
2: succedere.
4: No, che fanno schifo non si dice, non è carino.
2: No, che fanno schifo,
4: che magari sono
2: che ti fanno schifo, cioè panzoni.
1: Beh,
2: gente,
1: ma
2: gente
1: che fai
2: senza
1: body shaming.
2: Panzoni.
1: Ma che c'entra?
2: Calma.
4: Sicuramente non ti arriva sempre il giovane pimpante,
2: esatto.
4: Alto 1,90 m, ti capita anche l'anziano, non è un problema, ma finché è rispettoso e gentile.
1: Finché
4: i problemi
1: paga,
4: non ce ne stanno.
1: Finché striscia la carta di credito, che problema
4: ti posso dire? Esattamente.
2: Voglio precisare con tanto.
4: Brava.
1: Ma certo, in nero. Chiaro, scusa,
2: voglio
1: cash.
2: Precisare contante.
1: Chiaro, cash,
2: voglio precisare cash.
1: Dimenticavo,
2: cash.
1: Certo.
4: Fresco.
2: Che vuoi fare fresco?
1: Certo.
2: Ma ragazzi, ma così
1: sì,
2: è?
1: Sì,
2: se finché non legalizza
1: la sua dichiarazione dei redditi,
2: ma finché non legalizza,
1: Poi
2: che vuoi?
1: Poi quella che prendeva la NASPI, ne è uscita una
2: sì,
1: che
2: ma,
1: prendeva
2: scusami,
1: la NASPI.
2: Abbi pazienza, ma, se,
1: sì,
2: ma
1: sì.
2: La colpa è dello Stato, perché se lo Stato dicesse a Zoe, da questo momento in poi devi dichiarare, lei
4: non c'è un problema, intanto comunque mi rimane in tasca.
1: Fare cappuccini al bar, certo, perché lei non può.
4: Guardi, le dico la verità, signora, li ho fatti per anni, ma sa cosa le dico?
2: Fai rispondere.
4: Sa cosa le dico?
1: Sì.
4: Che mettermi a lavorare 14 ore al giorno per avere 4 spiccioli è una mia scelta lavorativa. Questo sicuramente mi porta ad avere ben il quintuplo di quello che avevo prima facendo un lavoro che per voi è dignitoso.
1: È vergognoso.
4: È sicuramente dignitoso, come è dignitoso anche quello che faccio io adesso.
2: Tu facevi cappuccino, arrivo subito.
4: Assolutamente sì, adesso faccio pompini, è giusto uguale.
1: Mamma mia,
2: signora.
1: Che classe.
2: Questa è la perla del giorno. Sì, arrivo subito.
1: Sottomissione. Atti di sottomissione sbandierati dietro cash.
4: Io no, è difficile, sa?
1: Atti di sottomissione dietro cash. Una delle cose più volgari che abbia mai sentito e ce ne vuole.
4: La cosa migliore che abbia inventato, altro che.
2: Ferma.
5: Crucia, ma senti un po' una cosa.
2: Dimmi,
5: ma è possibile che devi far intervenire sempre a briganti?

0: ma lo fai apposta? Sì. Che ci devi far rovinare fegato a tutti e spappolaccelo? Fammi capire, ma perché non la cacci a sta rompi coglioni?
1: La Briganti che dice che non si può dire niente, ma a me la Briganti mi ha sbangato i coglioni, mi ha sbangato i coglioni, altro che due coglioni pieni, me li ha sbangati i coglioni, me li ha sbangati.
2: Con problemi di italiano, perché allora, non calma, si capisce calma,
3: posso dirti una cosa, ragazzi?
2: Gli insulti,
3: qui c'è un effetto che, che è abbastanza chiaro, cioè la presenza di Anna Rita Briganti provoca delle reazioni. E che però sono reazioni, perché la cosa peggiore che può succedere è l'indifferenza nella vita. Cioè, se una persona, se una persona ti trasmette indifferenza,
4: sono amato e odiato, ma io sono amato,
3: se tu fossi indifferente, non fregherebbe un cazzo a nessuno.
2: Ma anch'io, ma questi sono quelli che mandate in onda, che vuol dire vengo qui a farmi insultare, ringraziatemi.
3: Allora,
4: io invece adesso voglio inaugurare un nuovo stile che è più
2: istituzionale.
3: Ma vai a fare il culo. Ma vai a fare in culo. Alla mia sinistra c'è sempre,
4: cioè, essere
3: Zoe,
4: più inclusivo,
3: sicuro.
4: Zoe, alla mia Zoe se ne deve andare a far culo. Zoe deve trovarsi un lavoro e non rompere il cazzo,
5: cicciola, ma non rompesse il cazzo. Ma lei, ma cosa ne sa se le pago io o meno? No, mi faccia capire
2: cash.
5: Un attimo.
2: Tutto,
5: ma tutto cash cosa?
2: E l'ha detto il conduttore.
5: C'è una
2: che
5: parte
2: è cash.
5: Di cash. Lei cosa ne sa che io non faccio la dichiarazione dei redditi? No, mi spieghi un attimo.
2: Dove le mette?
5: No, questi sono grandissimi affari miei. Io lei non devo rendere conto di niente fino a prova contraria.
2: Sì, viene qui a parlare di questo.
5: Qui a parlare
2: mondo.
5: Fino a un
2: sono
5: certo
2: curiosa.
5: Punto quando si tratta di cose personali, e questo lei non
2: tipo,
5: è disposta a saperlo.
2: Se non è 30 euro quanto è? Sono curiosa, mi piacerebbe sapere.
3: Allora, la vita di Zoe è fatta in questo modo: è iscritta a uno dei siti più famosi di escort, che si chiama
4: Zoe.
3: Escort Advisor.
4: Ma che è un animale?
3: Ma Zoe, Zoe. Sarà il suo, ma che cazzo è?
4: Un animale?
3: Che è un animale? Cazzo sarà il suo nickname,
5: Zoe.
3: Ma non so se
5: probabilmente
3: il
5: perché c'era il cane che si chiama.
3: Ma è il tuo vero nome o no, Zoe?
5: No,
3: è il tuo vero nome? Ma chi se ne frega come si chiama? Si chiama Zoe, il suo nome per cui è conosciuta sui siti. Allora,
4: Nome d'arte. Cioè,
3: la prima vita è quella, di escort professionista su un sito. Poi c'è
2: professionista.
3: Sì, escort professionista.
2: Certo.
3: Che cazzo ti devo dire? Ma
2: è un ossimoro.
3: Ma perché?
2: Escort,
3: ma saper fare certe cose è una professione. Essere
2: mi
3: capaci di fare un blowjob è una professione.
2: No, non dire questa parola.
3: Come,
2: ti
3: è come
2: prego,
3: parlare
2: schifo,
3: alla radio. Io parlo a questo microfono, lei fa altre cose.
2: Infatti, tu hai scelto dei microfoni.
3: Quanti ne ha fatti oggi? Che giorno è? Siamo a metà giugno. Siamo a metà giugno, no? Più o meno a metà giugno, intorno a metà, poco più di metà giugno, diciamo così. Finora, nella prima metà di giugno, quante fellazio ha fatto lei?
2: Ottimo.
3: Più o meno, più o meno.
5: Ma che domanda, non saprei neanche rispondere, non tengo i conti. L'importante è vedere i soldi a fine mese.
3: Molto
5: indubbiamente
3: molto bene. La seconda vita, nelle feste comandate, nei mesi di feste comandate, cioè dicembre, agosto, ritorni al bordello.
5: Sì, a momenti alterni, insomma.
3: Come mai?
5: In base
3: perché
5: agli
3: in Italia c'è poca clientela e dunque si ritorna, diciamo.
5: Beh, si gira, insomma, non è che c'è mai una tappa fissa.
3: Tu lavori 7 su 7, praticamente.
5: Sì. 7 su 7, se poi voglio prendermi dei giorni liberi, non ho.
3: Sei
5: insomma,
3: padrona
5: nessuna,
3: del tuo tempo, cosa che prima
5: sì,
3: non
5: una libera professionista.
2: Che storia modello,
3: Italia,
2: anche che esistano le case chiuse e che tu ne parli. Ah, il bordello, come se fosse una cosa normale, una cosa terribile.
5: È una cosa normalissima, perché fosse legalizzata in Italia ci sarebbero un quarto dei problemi che abbiamo.
2: Ma non
5: se lo lasci dire.
2: Ma chi ha chiuso queste case, meno male, una cosa schifosa che esistano.
3: Perché?
2: In Europa, l'Europa non riesce a essere unita neanche su,
3: la
2: sera
3: bellezza, Narita, posso dirti una cosa? Io sono andato qualche volta, poche volte,
2: ricordo,
3: l'ho raccontato più volte. La bellezza
2: ricordo.
3: È quella che tu puoi scegliere, bellissimo.
2: Bellissimo,
3: che tu puoi,
2: sì.
3: Stupendo, meraviglioso, tu stai là e puoi scegliere all'interno di una mercanzia.
2: Certo,
3: c'è
2: pagando,
3: una mercanzia.
2: Pagando,
3: beh,
2: chiaro.
3: Non è che stanno lì.
5: Ovvio, non siamo lì, mica lì a contare i pini e pettinare le bambole.
2: Ma io veramente da donna mi vergogno per come lei non si renda conto che la sfruttano come un pezzo di carne e che l'Europa dovrebbe impedire che possano esistere questi posti.
5: Ma lei è giusto che pensi e la pensa alla sua maniera, non c'è nessun problema.
2: Ma io le farò chiudere.
5: Io le farò sicuramente
2: chiudere,
5: lei ha le potenzialità per poterlo
2: fare. Così come voglio
5: far
2: sciogliere Futuro Nazionale.
5: Sì, sicuramente.
3: Sì, va bene.
2: Sì,
3: scusa.
2: Sì.
5: Anche secondo me 6 mesi chiude tutto. Se continua così imperterrita ce la facciamo.
2: No,
5: ci
2: no,
5: credo.
2: Guardi, è inutile che ironizza.
5: No,
2: io
5: no, le dico quello che penso.
2: Inizierei a mandare il curriculum nei bar.
5: Scusi, se provo anche lei a mandarlo la prendono e vedrà che cambia idea anche lei.
2: È un lavoro molto più dignitoso.
3: Allora, io voglio capire una cosa. Tu sei mai stata fidanzata? Sì, naturalmente.
5: Certo, assolutamente, in passato.
3: Mentre sei fidanzata, che succede?
5: Ho mollato tutto quanto per una questione di rispetto mio. Insomma, stavo bene col mio uomo, ho deciso di mollare questo lavoro momentaneamente. È chiaro che finita la relazione...
3: Ritorni.
5: Ho deciso di riprendere

0: Il lavoro che ho sempre fatto,
1: cioè,
0: sostanzialmente.
1: Tu alterni momenti, dunque, hai avuto una relazione anche
0: no,
1: tu?
0: No, ho avuto una relazione importante che mi porto nel cuore.
1: Hai mollato.
0: Esattamente, che ho deciso di mollare questo mestiere per una questione di rispetto verso la persona con la quale stavo.
1: Beh, se fosse un lavoro
2: normale, non lo devi lasciare in base alla persona con cui vai
0: a
2: cena.
0: Beh, io però le garantisco che ci sono un sacco di donne che mentre fanno questo lavoro hanno mariti, fidanzati a casa. Quindi io parlo della mia di etica morale, ho deciso di voler fare così.
1: Cioè, ci sono tue colleghe che hanno mariti e fidanzati?
0: Certo, beate loro che riescono a fare così. Io probabilmente sono limitata in questo. E se io ho un compagno a casa che mi aspetta, è giusto che io faccia il lavoro di un'altra natura.
2: Ma io non vedo etica.
1: Allora fermo, nonostante quello, la sua etica personale
2: non
1: ti dice
2: etica.
1: Quando sta insieme a un fidanzato non gli va di scopare
0: non
1: con altri.
0: No, non è una parola
2: secondo
0: citata a caso. Perché lei probabilmente ha
2: paura di perderlo.
0: No,
2: aveva paura di
0: non c'entra niente la paura di perderlo. È una questione di rispetto. Che se sto con una persona, come immagino anche la normalità delle altre persone, prevede
2: ma
0: di stare solamente con lei, punto e finito.
1: Lei,
2: se una
1: lei col suo fidanzato aveva una coppia aperta, scambista?
0: No, nessuna coppia aperta, nessun scambio di coppia, assolutamente no. Se si sta in coppia si sta per fare le cose fatte bene.
1: A modo suo è monogama.
3: Ma figurati.
0: È proprio perché faccio questo lavoro che do ancora più valore alla relazione.
2: Perché?
0: Ma mica sposato con me, ma che cazzo me ne frega se la moglie è cornuta,
2: etica,
0: ma mi scusi molto,
2: Il padre di famiglia che viene da lei col cash in mano lo prende e poi dice io ho l'etica perché se sono fidanzata
0: non è mio di compagno, è l'uomo di un'altra, quindi i panni loro se li devono risolvere a casa loro, il problema non è mio.
2: Sposata con un padre di famiglia.
1: Scusa, non è che può rinunciare ai mariti perché se rinunciasse ai mariti
0: infatti devo controllarli prima che entri in appartamento.
2: Beh certo, dovrebbe almeno chiedere, perché lei accetta soldi da un padre di famiglia, da una persona sposata,
0: togliendo i soldi magari
2: e poi dice,
0: figli anche,
2: in
0: vero?
2: Modo ipocrita dice in modo ipocrita, però se sono fidanzata no e la coppia è chiusa.
1: Scusi, lei bacia mai i suoi clienti?
0: Assolutamente no.
1: Mai?
0: No.
1: Cioè cos'è che non fa?
0: Questo per me è una cosa molto importante, che è giusto che rimanga come una cosa che fai con l'uomo che tu ami, insomma, che hai scelto di avere vicino.
1: Che diciamo la verità, lei distingue.
0: Lo trovo molto più intimo, Giuseppe, sai, rispetto che fare altre cose, perdonami la premessa.
1: È molto più intimo il bacio rispetto
3: all'assassio,
1: diciamo.
2: Sì, certo.
3: Va bene, abbiamo detto tutto col mignottone.
2: Pretty Woman in un famoso film, ripetiamo delle sciocchezze, però insomma.
1: No, ma questa è la verità,
3: che abbiamo detto tutto, no, col mignottaux.
1: No, come mignottaux?
0: Dai, beh, bella questa, però Ganzo, me la devo segnare. Zoe è il nome che ti piace tanto.
1: Scusa un attimo.
3: Allora, Zoe è un animale.
0: Dai, lo cambieremo, dal mio consiglio tu.
3: Il giardino zoologico.
0: Che di fantasia mi sembra
3: conosco.
0: Che tu ce l'hai.
1: È vero,
3: signora, mi perdoni, io volevo dirlo prima. Non ho nulla contro lei né contro quello che lei chiama lavoro.
1: È un lavoro.
3: Io sarei disperato se le mie due figlie mi dicessero che fanno quel mestiere anziché servire i cappuccini al bar.
0: Beh, questo lo posso capire.
3: Sarei disperato all'idea.
0: Non
3: che
0: deve essere semplice per un padre accettare che insomma la figlia faccia questo lavoro. Non entro in merito, che non mi venga fatta la domanda, perché a queste domande non rispondo, perché sono cose molto private.
1: Hai ancora rapporti con i tuoi?
0: Assolutamente
3: no.
0: Sì, però per una questione anche di tutela, giustamente.
1: Hanno accettato
0: io...
1: o non hanno accettato? Non voglio fare nome. Hanno accettato oppure sei in conflitto? Questo è il punto.
0: No, io non ho conflitti con nessuno, sono per la pace in generale. Ognuno si fa i propri conti, come è giusto che sia.
2: Appunto, i conti.
1: Quello
2: è il problema, che di fronte ai soldi sono annebbiate, perché non si può accettare di fare una vita ormai normale, condizionata anche dai social, ma bisogna fare una vita al di sopra delle proprie possibilità quando la maggior parte delle donne...
1: Ma se lei vuole guadagnare 10 volte...
0: Ma mi scusi, lei come fa a sapere
2: normale.
0: Quali sono le mie possibilità? No, mi spieghi
2: una vita
0: un attimo?
2: Normale.
1: Beh, è chiaro che
2: se lei non avesse bisogno non farebbe questo.
0: Per una questione economica, è inutile dirlo, certo.
2: E allora sto dicendo questo in italiano,
0: No, in italiano lei mi viene a dire, mi ha detto un'altra cosa in questo momento qua. Sì,
2: lo
0: certo.
2: Lo fa per condurre poi uno stile di vita superiore
0: a un lavoro normale.
2: Cioè,
0: chi nega il contrario è ipocrita.
2: Una donna pulita, mi permetto di dire,
1: perché
2: fa un lavoro
1: lei.
2: Da 500, 600, 900, 1000 euro al mese e soffre.
1: Riusciresti a campare con 1000 euro al mese?
2: Puliti.
0: Appunto, è proprio questo il motivo che mi ha spinto.
1: Non riusciresti a campare
0: assolutamente
1: con...
0: no,
1: non
0: ma come penso tutti, chi ti dice che campa con 1000 euro al mese? Non è vero, non siamo a prenderci in giro.
2: sostituire o si vende. È diverso, c'è chi si vende e chi
1: però,
2: non si vende.
1: Però,
0: e chi invece vorrebbe farlo, ma non può. Attenzione.
2: No, questa è la frase fatta.
0: Quando
2: perché,
0: la verità.
2: Perché io non mi venderei neanche se dovessi morire di fame.
1: Quando ho incontrato.
2: Io per la dignità ho rinunciato.
1: Vabbè, ma perché
2: Giuseppe
1: devi pensare? Perché devi pensare che lei non ha dignità? Ma perché devi pensare che lei non ha dignità? Ma perché devi pensare che non ha dignità?

0: una dignità per me.
1: Vabbè,
0: una donna
1: rispondi.
0: Che si vende,
2: no,
0: non
2: ma
0: ha
2: lascio
0: una dignità.
2: Che pensi quello che vuole, sì, indubbiamente, certo. Questo per me è un pensiero molto ignorante, perché
0: certo,
2: non è così.
0: Sì.
3: Ma la dignità,
2: noi offriamo,
3: dignità
2: noi offriamo un servizio
0: noi
2: che non corrisponde. Noi professioniste del settore, mignotte, puttane, come li garba chiamarci, definirci. Benissimo, offriamo un servizio. Questo non rappresenta la persona che siamo nella vita
0: non
2: privata.
0: Non è un servizio, è un vendersi per avere il soldo facile.
2: Va bene, lo vuole dire così.
0: Sì,
2: va bene, lo dica così.
0: Scusami,
2: vediamo comunque un servizio.
3: Cosa. È vero che tu hai ormai pensi che questo mestiere sia finito perché gli uomini si vogliono fare solo sottomettere?
2: Beh, diciamo che in tantini gli piace fare questa cosina qua. Non ho ancora capito perché.
3: C'è meno penetrazione, più sottomissione.
2: Sì, forse perché c'è anche tanta frustrazione in tutto ciò.
3: E dunque,
2: ecco
3: il
2: perché.
3: Futuro è trans, diciamo, le trans.
2: Beh, diciamo che sicuramente le ragazze in questo settore qua vanno a mille, questo indubbiamente.
3: Le transessuali, diciamo.
2: Assolutamente sì, e probabilmente ci soppianteranno prima o dopo, ma buon per loro, lo dico
0: ma
2: col sorriso.
0: Ma non è che vanno discriminate,
3: cioè, non
0: voglio
3: è più
0: dire,
2: no,
0: non è una
2: attenzione,
0: guerra.
2: Attenzione, nessuno discrimina nessuno, anzi, si sta parlando del mercato e delle richieste
0: del
2: che
0: mercato.
2: Ci sono.
3: Il mercato,
0: ma lei non è una
2: abbiamo
0: bistecca.
2: Anche noi il nostro mercato,
0: non
2: no,
0: è un pezzo
2: no,
0: di
2: anche
0: carne.
2: Perché bistecca no, sembra una fiorentina, attenzione, occhio.
0: Fermi tutti! È una fiorentina, che schifo la carne cruda.
3: Fermola, grande Zoe.
2: Immaginavo che lei la mangiasse dura la carne.
0: No, non la mangio, la ringrazio.
4: Fermi tutti, questa qua
3: italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
3: Ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage.
7: Sovranità digitale, il nuovo confine dell'autonomia europea, di Giulia Cannizzaro.
8: Un tunnel buio, nel cuore della montagna. Pareti di roccia che azzerano ogni segnale. Niente GPS, niente 4G o 5G. È all'interno della miniera dismessa di Franzefoss, alle porte di Oslo, che gli ingegneri di Ruter, l'autorità dei trasporti norvegese, hanno condotto un test di cyber security rimasto riservato per mesi. L'obiettivo era verificare se i nuovi autobus elettrici acquistati dal colosso cinese Yutong comunicassero con l'esterno all'insaputa dei sistemi di sicurezza nazionali. I risultati hanno trasformato il sospetto in certezza. Nonostante l'isolamento sotterraneo, infatti, i computer di bordo continuavano a cercare una connessione tramite SIM, pensate per la diagnostica e gli aggiornamenti software. Di fatto, canali che garantivano al produttore l'accesso remoto ai mezzi. Insomma, da Pechino un tecnico avrebbe potuto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, spegnere i motori nel mezzo del traffico o bloccarne la ricarica. Se per l'azienda cinese, come dichiarato, si tratta di normali dati di manutenzione protetti, per l'intelligence europea il problema è politico. In Cina, infatti, la legge obbliga le aziende a consegnare allo Stato le chiavi dei propri sistemi informatici. Da quel momento, insomma, l'allarme è diventato globale. Il caso Oslo, infatti, è solo la punta dell'iceberg. I veicoli Yutong, in circolazione nel mondo, Europa compresa, sono decine di migliaia. L'Unione Europea ha aperto i suoi confini fisici decenni fa, ma oggi si accorge di essere vulnerabile dentro confini digitali che non possiede. E un caso sollevato dai media scandinavi ha accelerato la svolta nei corridoi di Bruxelles. I paesi dell'Unione Europea spendono 264 miliardi di euro l'anno in tecnologia americana. Microsoft, Google e Amazon dominano il mercato dei servizi cloud, che è alla base di tutto, dalle mail alla gestione dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sul fronte dei semiconduttori, l'Europa detiene appena il 10% della produzione mondiale, contro il 19% degli Stati Uniti, il 18% della Cina e il 13% di Taiwan. Ed è sostanzialmente assente nei segmenti più avanzati, quelli destinati cioè a contare sempre di più nell'era dell'intelligenza artificiale. Per questo motivo, il 3 giugno scorso, la Commissione europea ha presentato il cosiddetto pacchetto sulla sovranità tecnologica, un insieme di misure volte a rafforzare la capacità dell'Europa in materia di semiconduttori, intelligenza artificiale,

0: cloud e open source. Il pacchetto comprende due proposte di regolamento, il CHIPS Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act, oltre ad atti non legislativi, come la strategia per l'open source e una tabella di marcia per la digitalizzazione e l'AI nel settore energetico. Un piano dunque che ha il duplice scopo di alzare i muri della regolamentazione per frenare lo strapotere delle big tech straniere, americane e cinesi, e incentivare la nascita di alternative made in Europe. Ma per capire perché l'Europa si stia muovendo ora, dobbiamo guardare agli scenari geopolitici più cupi. A Bruxelles si fa largo un timore concreto. Un giorno Washington potrebbe azionare il cosiddetto kill switch, ovvero un'interruzione improvvisa dei servizi digitali forniti dalle big tech americane, o magari che utilizzi il Cloud Act statunitense per rastrellare i dati sensibili dei cittadini e delle imprese europee. La linea di Bruxelles però è chiara. Sovranità non significa isolamento totale o autarchia commerciale. Significa semplicemente non essere più ricattabili, come dice Nicolas Van Zeebrugge, professore di economia e strategia digitale a Bruxelles.
1: Il vero pericolo è essere presi in ostaggio. Questo è ciò che vogliamo evitare quando parliamo di sovranità. Si tratta anche di essere abbastanza forti, avere una leva in determinati settori, una carta da spendere nelle trattative. Altrimenti, ad un certo punto ci ritroveremo bloccati in una situazione in cui rischiamo di essere altamente dipendenti da altri e quindi ricattabili.
0: Evitare il ricatto economico, quindi, ma per farlo occorre investire cifre titaniche. E qui si apre il classico paradosso economico, la vecchia storia dell'uovo e della gallina. Come spiega ancora il professore Van Zeebrugge, le aziende non investono se non sono sicure che ci sia una domanda di mercato, e la domanda non decolla finché l'infrastruttura non garantisce la stessa efficienza dei colossi d'oltreoceano.
2: Si on migrait tous les utilisateurs européens sur ces plateformes-là du jour au lendemain, ben elles s'écrouleraient parce qu'elles seraient pas capables de tenir la charge.
1: Non si fa un investimento se non si è sicuri che la domanda ci sia. E finché l'infrastruttura non c'è, la domanda esita a seguire, perché ci si chiede: avrò la stessa garanzia di efficienza? È un po' la storia dell'uovo e della gallina. Questo è uno dei problemi principali che affrontiamo. Problème
2: de, ouais, mais est-ce que tous ces services version européenne sont aussi bons? Aussi attractive, aussi facile d'utilisation.
0: Con questi provvedimenti Bruxelles vuole triplicare il numero di data center europei nei prossimi 5-7 anni. Nascerà un Euro Cloud Federation per condividere le capacità digitali dei vari stati membri e i governi saranno obbligati a fare valutazioni del rischio di sovranità per gli appalti pubblici. Insomma, niente più dati sensibili sui server stranieri. Ma come si fa a far partire questo mercato se le aziende private esitano? La risposta della Commissione è: deve iniziare lo Stato. Le pubbliche amministrazioni dovranno fare da apripista, adottando soluzioni europee e software liberi. Sentiamo ancora su questo punto il professore Nicolas Van Zeebrugge.
2: Le amministrazioni pubbliche dovrebbero cominciare.
1: Facendo così, le amministrazioni pubbliche creeranno in un certo senso il mercato. È un modo per dare avvio al sistema, ma anche questo richiederà anni. È impossibile far migrare tutte le pubbliche amministrazioni verso queste nuove regole dall'oggi al domani.
2: È impossibile migrare come ça tutte le amministrazioni, i servizi pubblici, giorno al mattino.
0: La strategia di Bruxelles si chiama Open Source First. Significa imporre l'uso di codici aperti e trasparenti per creare una infrastruttura tecnologica europea indipendente. Ma la sovranità digitale non deve essere solo una copia europea della Silicon Valley con la bandiera blu a 12 stelle. Non si tratta di creare un grande fratello europeo per far concorrenza a quello americano o cinese. A ricordarlo sono le associazioni per i diritti civili. Max Hempel, attivista della ONG tedesca Digital Courage, che si batte per la privacy e la protezione dei dati personali, spiega la differenza fondamentale tra il modello europeo e quello delle big tech globali.
3: Digitale Souveränität heißt für uns nicht einfach dieselben überwachungsintensiven Strukturen nur mit europäischem Logo.
4: Per noi la sovranità digitale non significa semplicemente replicare le stesse strutture che ci mettono a disposizione gli altri, apponendoci semplicemente un logo europeo.

0: garantendole rispetto ai rivali americani o asiatici che corrono senza freni normativi. Ma regolamentare troppo non rischia di uccidere l'innovazione sul nascere? Per qualcuno la legge non è un limite, bensì l'unica vera arma che l'Europa possiede per difendere il proprio mercato e i propri cittadini. Su questo punto è categorico Boria Azuara, specialista spagnolo di diritto digitale.
1: Dipende che lo dato si estende in territorio europeo.
0: Azuara riconosce che il rischio di un eccesso burocratico esiste, ma la totale deregulation significherebbe arrendersi alla legge del più forte. I dati sono il nuovo petrolio, i microchip il nuovo acciaio e il cloud il terreno su cui si gioca la partita geopolitica del XXI secolo. La sovranità tecnologica non è una sfida astratta per addetti ai lavori, ma il disegno della società europea di domani, una società che cerca faticosamente di restare padrona del proprio destino digitale senza rinunciare ai propri valori di libertà e privacy. La strada è tracciata. I mercati e i governi ora devono rispondere.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Accordo firmato tra Washington e Teheran. L'Iran, dice Trump, non avrà mai il nucleare. L'Europarlamento dà il via libera al nuovo regolamento sui rimpatri. Si potranno fare centri per migranti fuori dall'Unione. Continueremo ad investire in Italia, promette la DD Stellantis, ma il costo dell'energia è insostenibile, sottolinea Filosa. Mondiale di calcio, il Congo blocca sull'1-1 il Portogallo di Ronaldo. L'Inghilterra batte 4-2 la Croazia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci nella giornata che ha visto la conclusione del G7 ad Evian. Teheran e Washington hanno firmato l'accordo di pace.
5: Un momento di unità. Si chiude con un successo diplomatico della presidenza francese il G7 di Evian, che dovrà ora però trovare riscontro alla prova dei fatti, soprattutto nel comportamento del volubile alleato americano.
6: E' eu un momento Evian, a coup sûr sur l'Ukraine.
5: Il presidente francese Macron parla di momento Evian quando indica il cambio di passo a favore dell'Ucraina. Tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Più complicato il quadro medio orientale col presidente americano Trump, che nell'ultima giornata di vertice ha fatto rizzare i capelli agli Sherpa quando è tornato a minacciare l'Iran di bombardamenti in caso di mancato rispetto dell'intesa che si firmerà venerdì a Lucerna. Macron si salva in angolo affermando di avere fiducia in Trump. Quando ha preso impegni con noi faccia a faccia li ha mantenuti taglia corto. L'ultima giornata di G7 si è concentrata su economia e intelligenza artificiale. Sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno, mai nominato apertamente, è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e via.
4: Per l'Italia molti temi sul tavolo. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta soddisfatta del ritrovato rapporto con Trump.
7: Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi, come lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
4: Intanto in Israele da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
8: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri, azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profondamente